0: la Fiorentina che, acquistandolo diciamo ad un prezzo ragionevole, possa diventare poi... Ma chi conosceva Torsdelt prima che arrivasse al Sassuolo? Io francamente non lo conoscevo, però sai, non faccio questo di lavoro, quindi noi invece questa capacità l'abbiamo smarrita negli anni. Abbiamo preso sempre calciatori comunque conosciuti, quando sono arrivati quelli meno conosciuti sono stati andati via subito, e penso a Valentini che non è passato forse neanche dal Viola Park, Moreno stesso. Poi sai, io vorrei aprire anche un'altra discussione. La Fiorentina quest'anno ha vinto il campionato primavera, che secondo me non è banale, benché da quando esistono le Under 23, probabilmente in serie Lega Pro, probabilmente chiaramente ha perso un po' di valore, perché magari le big iniziano a mandare i loro ragazzi in queste squadre qua, però allo stesso tempo ha vinto il campionato primavera. Io voglio pensare che anche per il rilancio del calcio italiano dal punto di vista di movimento, nel senso non semplicemente di giocatori italiani, ma far giocare anche i giovani, perché ce lo diciamo sempre, ma poi quando diciamo però Croci, no, ma Croci c'ha 15 anni. Allora iniziamo per questo ci voleva veramente, anche dal punto di vista dell'allenatore, uno che non avesse troppe paure. Io non so se Grosso adesso è questo profilo qua, però Aquilani, per tornare ad Aquilani, per esempio, ha preso Favasuli, che abbiamo mandato via così con facilità, nel senso, e adesso pare che in Serie A abbia diversi estimatori. Cioè, io spero che Grosso abbia la capacità e il coraggio di scegliere anche nei ragazzi, perché se deve essere una stagione di transizione, che almeno possa essere una stagione per mettere delle basi per il futuro.
1: Bene, bene, caro Biagio, è sempre un piacere ascoltarti. Siamo stati in silenzio perché comunque sono tante le valutazioni, no? Ma è perché comunque noi se ne parla quotidianamente, avere una visione anche che non è quella, diciamo, come la nostra, quindi coinvolta al 100% tutti i giorni sulla Fiorentina, è sempre bello, perché mischi giustamente il tuo tifo alla tua saggezza, e questo ci interessa molto e ci fa piacere poterti avere con noi spesso e volentieri. Caro Biagio, ti auguro buona giornata, sperando che la prossima volta possiamo raccontare qualcosa di più bello, e speriamo ce lo permettano, dai.
0: Dai, a presto, ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao. Caro Biagio, ciao a Biagio Simonetta del Sole 24 Ore, che ringraziamo e salutiamo. Francesco, ci fermiamo un attimo, vai a prendere un caffè, un bicchiere d'acqua, kiwi, e poi si torna tra poco dopo la pausa.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta, seconda ora insieme. Chi si compra? Radio Firenze Viola, Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti, che ovviamente è tornato dalla ricerca di kiwi. Dopo l'andremo a cercare, e perché giustamente ora sarà a dormire, perché a quest'ora di solito un cane è in casa, che deve fare? Beata lei. Non è una vita da cani, è una splendida vita, con due padroni splendidi, quindi veramente beata kiwi. E va bene, la sveglieremo dopo. Allora, ci sono tanti messaggi, Francis, quindi io inizierei a leggere, anzi per attrarre anche, perché oggi la voce è un po' fioca, ci sono tanti audio ma vorrei sentirne ancora di più, per attirare quelli che hanno lasciato un po' la voce nei meandri, forse al mare, chissà dove l'hanno lasciata. Iniziamo con il primo audio di oggi, dai.
4: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, una provocazione che poi vabbè non è nuovissima, visto che già l'anno scorso qualcuno ne paventava la possibilità, ma visto che Grosso gioca con gli esterni, cioè sono imprescindibili per i suoi ruoli, visto che noi ne siamo totalmente assenti, perché non provare veramente con Grosso a convincere Ken a ritornare sulla fascia giocando con piede invertito, quindi non ovviamente esterno classico da cross, perché lui e l'assist sono gli antipodi, perché comunque il suo storico dice questo: Paris Saint Germain, Juve, Verona, sempre giocato sull'esterno, e la prima vera stagione da punta l'ha fatta con Palladino sostanzialmente.
1: C'era Francesco che scuoteva la testa in modo compulsivo, quindi faccio rispondere lui.
5: No, Pide, io con tutto il rispetto per l'ascoltatore impazzisco, perché ora anche, cioè, da un punto di vista economico posso capire che chiaramente il succo del mercato in uscita della Fiorentina dovrà necessariamente passare dai migliori, è impossibile pensare di fare grandi operazioni in uscita su Richardson, su Barak, su Sottil, benissimo. Ora, dopo che abbiamo avuto tra le mani il vice capocannoniere della Serie A, e poi quello che dice l'ascoltatore non è neanche così tanto corretto, perché nell'anno di Ligue 1 in cui lui fa 13 gol, in realtà non è così vero che Ken abbia fatto vita naturale durante l'esterno. Io consiglierei di guardarsi un po' meglio quell'anno da 13 gol in Ligue 1. Quindi per me la risposta è no, assolutamente no. Cioè, ora siamo nella condizione in cui dover riadattare il miglior giocatore in rosa sulla base di, peraltro, di quale aspetto? Sul fatto che quest'anno è stato più infortunato che in campo? Sul fatto che quest'anno ha sbagliato più gol di quanti non ne abbia fatti? Mi sembra sinceramente controproducente e anche un po', capisco che l'ascoltatore ha detto, è una provocazione. Tutto mi sarei aspettato tranne che Ken è rimesso sull'esterno. Cioè, abbiamo un giocatore veramente forte, titolare nella nostra nazionale, e lo vogliamo mettere a fare l'esterno.
1: No, più che altro ma io non ce l'ho con Elia, anche perché purtroppo siamo stati portati nel tempo a fare ragionamenti così, delle volte anche astrusi. Cioè, si continuerebbe così nella sagra dell'adattamento. Cioè, io invece quello che spero di vedere nella nuova Fiorentina, a parte una chiaramente risultati diversi che mi auguro arrivino subito, ma che sono consapevole possa volerci anche del tempo prima di ottenerli, soprattutto vorrei vedere che il calcio torna a essere una cosa facile, cioè che non si debba giocare a, come si può dire, un puzzle ritagliato con le forbici per cambiare un pezzo che non mi entra e quindi mi incazzo e lo metto da un'altra parte solo perché io non sono capace di inserirlo nel pezzo giusto, nel momento giusto del puzzle giusto. Cioè, qui è sempre stato negli anni appunto una vera e propria sagra del adattamento dei giocatori a un ruolo che non è il suo. Ora, che io debba pensare di iniziare il nuovo corso con un direttore sportivo che è riconosciuto per esperienza e competenza, e prendere il tuo giocatore che fondamentalmente a livello economico è il migliore, poi la stagione è andata, decidete voi come definirla, ma comunque per quanto riguarda lato economico è il tuo miglior giocatore e lo sposta a fare l'esterno. Insomma, è roba, capisco che si faccia proprio una provocazione e a Elia, ma penso che abbiamo risposto assolutamente. Allora, Alessandro dal Valdarno ci chiede se è vera la voce di Torsvet, diciamo di sì. E lui però chiede anche, visto che abbiamo capito che si vuole passare anche dallo scouting, non c'è verso di trovare un Torsvet tramite lo scouting? Quello che secondo me la differenza, che la risposta è chiaramente sì, Alessandro, non è che ti possiamo dire no, perché io e Francesco da anni portiamo avanti la battaglia che come arrivano i Ferguson al Bologna, gli Ederson alla Salernitana, i Frendrup al Genoa, domani ci auguriamo che anche alla Fiorentina possa arrivare un centrocampista o un altro ruolo che non sia conosciuto ai più e che poi si dimostri un calciatore di valore. Detto questo, credo che dietro alla potenziale scelta di Torsvet ci sia quella sorta di mano longa dell'allenatore che dice, cioè, tra tutti, se voglio devo ripartire da un giocatore che potrei portarmi dietro dal Sassuolo, Torsvet forse è il giocatore che per lui può essere il più utile anche per inserirlo in un'idea di calcio che per la Fiorentina è un po' nuova. Detto questo,
5: guarda, tra l'altro,
1: sono d'accordo
5: su Torsvet. Stavo anche andando un attimo a rivedere ai tempi dell'acquisto del Sassuolo. Comunque il Carnevale lo paga 10 milioni di euro dal Genk, cioè non è stato un acquisto economicamente parlando comunque rilevante per una squadra come il Sassuolo. Certamente aveva fatto un percorso da addetti ai lavori, perché è chiaro che un giocatore che comincia la sua carriera nel Viking in Norvegia e poi fa 2 anni al Genk non è a disposizione del grande pubblico, però comunque nell'ultimo anno al Genk lui aveva comunque fatto anche un percorso in Europa League, quindi cioè, non stiamo parlando di un giocatore in realtà come profilo così lontano rispetto a quelli puntati e acquistati dalla Fiorentina negli ultimi anni, perché il Genk, se andiamo a vedere tutti i giocatori che ha prodotto il Genk, non finiamo più, facciamo l'11 più forte della storia del calcio praticamente. Non si inserisce magari il nome di Torsvet, però Torres aveva fatto l'Europa League e il Sassuolo ci è arrivato prima di tanti altri, investendo comunque 10 milioni di euro, e per un club come il Sassuolo non è poca roba. Il problema è che la Fiorentina, sì, anche la Fiorentina ne aveva comprati negli anni diversi che aveva fatto l'Europa, e poi tu affronti il Basilea, si torna lì e ti trovi un biennio del Basilea in cui in ordine sparso ci sono Calafiori, Ndori, il Cabral, e dei tre prendi l'ultimo. Allora, più che questione economica, diventa questione di competenza e di letture che tra lo scouting e l'area dirigenziale si fa per poi dare via libera agli acquisti.
1: Non c'è dubbio. Simone ci chiede se non c'è il modo di arrivare a Berardi, e tanto torna una peperonata. Federico ci chiede notizie dagli USA per il briefing in corso. È in corso un lungo briefing, anche se ora credo che, considerando il fuso, credo sia ancora molto presto nella mattinata newyorkese, perché dovrebbe essere meno 6, quindi 11 meno 6, fate voi il conto. Però, e come vi ho detto anche ieri, non vi aspettate che, siccome questi due dirigenti sono in New Jersey per parlare con chi vogliono, in 30 secondi arrivi un comunicato o uno spiffero legato a quello che si sono detti, perché magari sono tecnicismi economici e nemmeno sappiamo di che cosa si parlano. Cioè, quindi noi proveremo chiaramente ad arrivare almeno alle tematiche poi che sono state discusse. Però non vi aspettate che nel momento in cui si sa che stanno tornando la mattina dopo, tutti i siti, tutte le radio, tutti i giornali aprano con la Fiorentina compra Ronaldo, perché non è questo il tema di discussione che ci aspettiamo da questo incontro. Lo dico a Federico e a tutti quelli che giustamente sono curiosi, come lo siamo anche noi, ma insomma con una curiosità che non deve essere morbo. Luca, tra i tanti messaggi, ecco, lo sanno tutti, una stagione da salvezza tranquilla e niente di più, probabilmente l'attesa di un compratore, mantenere la categoria e quindi un minimo di appeal per un compratore stesso, alleggerendo al massimo i costi per essere ancora più abbordabile, è un vivacchiare per allungare il brodo in attesa che qualcun altro porti i tortellini.
5: Non vuoi dire? No, mi metto le mani un attimo sul volto, perché e lo dice una persona che è stata particolarmente critica in questi anni, anche quando la Fiorentina arrivava nelle varie finali. Il 9 giugno alle 11:18, io capisco il tifoso disilluso, stanco, però non si possono già fare le carte alla prossima stagione, cioè non si può razionalmente, ma mi viene da dire non si può neanche da un punto di vista emotivo. Almeno tariamoci tutti verso la fine del mercato, il che non vuol dire mettere in stand by tutto come viene fatto da anni a Firenze, ignorando le questioni per quello che è successo in questi anni. No, però neanche da dire o da decidere già adesso che cosa farà la Fiorentina di sé in questa stagione. Aspettiamo, non aspettiamo rispetto agli ultimi 7 anni, aspettiamo almeno che la sessione di mercato entri un minimo nel vivo, almeno questo dico.
1: Poi Andrea da Milano ci chiede se è vero di Miretti. Io gli dico che io non ho notizie dirette su Miretti, è un nome che ogni tanto torna per la Fiorentina, normale, un nome in uscita dalla Juventus, che però è un altro centrocampista fondamentalmente, e che si fa la sagra del centrocampo, cioè da tutto a nulla, non lo so. Tra l'altro la Juventus che pare voglia liberarsi dei seguenti giocatori: Coop Miners, pagato quanto? 80 milioni, hanno pagato una balla di quattrini per cederlo. Oltre a Miretti, Gatti, che anche lui era stato accostato alla Fiorentina in inverno, Zegrova, Openda e David. Ce n'è uno che prenderesti?
5: Allora, impossibile prendere David, sarebbe il primo della lista.
1: Vabbè, ma quello, sì, perché però, è un tuo pupillo, dai.
5: Sì, è un mio pupillo, esatto. Guarda, se proprio, siccome Zegrova, io mi ero innamorato di lui ai tempi del Lille, io Zegrova, ovviamente partiamo dal presupposto, è un giocatore non disciplinato, di più, cioè andrebbe preso e tatticamente proprio spremuto come un'arancia per riuscire a ottenere quel minimo di ordine e di equilibrio che serve a una squadra di Serie A. Però siccome io in Liga ho visto fare delle cose veramente nell'accezione positiva del termine folli, proprio belle, proprio creative, fantasiose, e una squadra che fa il 4-3-3 e che ha obiettivi diversi rispetto a una che deve andare in Champions, vincere il campionato, eccetera eccetera, dimensione che non appartiene a Zegrova, quest'anno l'abbiamo capito molto bene, secondo me ci starebbe bene. Io un tentativo lo farei su Zegroba, però
1: vabbè, io sono d'accordo con
5: la spremuta
1: con te,
5: d'arancia, quindi cioè, bisogna andare al nocciolo della questione tattica.
1: Però classe 99 gioca da tutte e due le parti nel 4-3-3, potenzialmente è un giocatore che salta l'uomo, che ha fantasia, che segna non tantissimo ma comunque che ce l'ha gol nelle corde. Ma visto che tanto questo legame con la Juventus negli ultimi anni è deflagrato in tutte le direzioni, ma io un pensierino ce lo farei sinceramente. Va bene, dobbiamo andare anche da Gabriele da Empoli. Buongiorno, ciao Gabriele.
6: Ciao Pietro, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Ciao Vente, buongiorno.
5: Ciao, ciao.
6: Per rispondere all'ascoltatore che dice di Ken esterno, è un po' come dire dare gatti fradici
1: nel muso per la coda. Bello,
6: il
1: bello.
6: Muso per la coda, come dici, il buon vecchio Vinetti, no?
1: Sì, straordinario. Comunque, vecchio.
6: Al di là di questo, io volevo dirvi un paio di cose. Allora, dalla Juventus di questi che dicevate ora, io prenderei Gatti, perché insomma uno bello, un po', passatemi il termine, anche un po' merdina, no? Ci vuole, secondo me.
1: Ignorante forse, volevi dire.
6: Sì, è quello che ci manca, no? Uno bello ignorante. Ci vorrebbe per dare un po' più di carattere, perché oltre a Ranieri mi sembra che non ci sia. Comunque, detto questo, voi cosa vi aspettate da questa estate? Cioè, che giocatori vi aspettate?
1: Vuoi una risposta salutandoti o tenendoti in linea, perché si finisce domani mattina, Gabriele?
6: No, molto, cioè, vi aspettate giocatori sconosciuti o giocatori che verranno,
1: no, allora,
6: posti da X?
1: Io mi aspetto, io mi aspetto, e forse uso un termine anche forte che tanto poi non frega niente a nessuno, però io esigo che si cambi mentalità dentro la Fiorentina. Cioè, è inutile aver passato 20 anni con gli stessi due direttori sportivi, molto diversi tra loro, ma comunque sempre gli stessi, per poi prendere un terzo profilo molto diverso dai due precedenti profili, per continuare a chiedere a Minieri o a Riso qual è il condimento per la pasta migliore per questa Fiorentina. Cioè, io mi aspetto che la Fiorentina faccia un passo in avanti con una più dettagliata rete di scouting, che era già una buona rete di scouting, alla quale però non veniva dato credito da chi dirigeva fondamentalmente la Fiorentina, perché questa è la verità. Quindi io mi aspetto che gli scout siano persone di fiducia dell'attuale direttore sportivo, e che quindi arrivino anche non solo, perché questo sarebbe sbagliato sempre dire tutto in una direzione, se no si diventa il Verona che fa trading di calciatori, compra 20 giocatori semi sconosciuti, 10 gli vanno bene, 5 benissimo, 3 super, e ci rifà l'anno successivo. No, la Fiorentina dovrà fare un mercato equilibrato tra giocatori magari che sono capaci di entrare subito nei meccanismi di una squadra di Serie A e che magari sono abituati anche all'idea di giocare in Serie A, e grandi scommesse. Io me l'aspetto, francamente, e se non dovesse andare così sarei molto deluso.
6: Sì, no, chiaro. Io penso che di tutti questi giocatori che stanno uscendo ora non ne arriverà a mezzo di questi qui. Io ho questa percezione qua.
1: Può darsi, ma il mercato è una brutta bestia, soprattutto per chi lo fa, te lo dico francamente.
6: Sì. Bene, ragazzi.
1: Ciao Gabriele, grazie.
5: Ciao.
1: Allora, ci chiedono se ci risulta che possa arrivare Morganti, che è un dirigente che era al Catanzaro e che potrebbe arrivare come nuovo responsabile fondamentalmente del Viola Park, cioè quello che organizza tutto quello che è il lavoro al Viola Park. E francamente ci risulta che una figura di questo tipo possa arrivare, e siccome, a quanto ho capito, già in Calabria diverse settimane che sanno che andrà via, insomma, se uno fa uno più uno non è che ci sia grande mercato intorno al nome come Paolo Morganti. Non è un calciatore da 20 gol, è un dirigente che tra l'altro conosceva Paratici già in precedenza, e quindi è una possibilità concreta. Allora vediamo, è sempre infortunato Zegrova, fino a che non si opera di pubalgia farà sempre 15 partite a campionato. E poi ci dice Max Agente, buongiorno ragazzi, ma scusate, Torsvelt costa 20 e Volpato 15, il Sassuolo non fa sconti, può già partire con delle cifre così? Allora, Torsvelt non mi risulta costi 20 ora, perché ripeto, è a un anno dalla scadenza e si parla di cifre più o meno dimezzato, un po' come purtroppo anche per i calciatori della Fiorentina. Si parla di 10-12 milioni, cifre canoniche del mercato della Fiorentina. Su Volpato, i ragazzi, se prendono Volpato a 15 milioni, non so che cosa faccio, ci penso, ma sicuramente non sarei felice.
5: Io penso al momento l'unica strada percorribile, al netto di quello che è l'aspettativa del tifoso, la rabbia, la delusione, sia auspicare che, visto che siamo tutti reduci da una serie di sessioni di mercato in cui l'allenatore X chiedeva un esterno e arrivava una prima punta,
1: esatto,
5: l'allenatore Y chiedeva un terzino e arrivava un centrocampista, si voleva un portiere in un modo e poi ne arrivava in un altro, oppure ci si riduceva all'ultimo perché si aveva l'angoscia del preliminare di Conference che avrebbe potuto cambiare le sorti e le dimensioni anche della rosa, ricordiamolo, cioè la Fiorentina per 4 anni ha avuto 48-72 ore per adeguare la propria rosa alla competizione da disputare o meno, perché ha saputo sempre tra il 28, il 29 e il 26 di agosto se avrebbe fatto o meno la Conference. Rispetto a tutto questo, l'unico auspicio stavolta è che un dirigente che conosce l'allenatore, che conosce la professione, l'ha sempre portata avanti con competenza, possa quantomeno rispondere alle esigenze di chi lui stesso ha scelto come prossimo allenatore della Fiorentina. Poi sinceramente ci si può mettere lì a ragionare, io farei così, io farei cosà, la Fiorentina ha problemi di bilancio, la Fiorentina ha problemi di bilancio, dovrebbe ricapitalizzare, dovrebbe vendere. Io sinceramente alla domanda che cosa mi aspetto da quest'estate, un mercato coerente con l'allenatore che è stato scelto. Poi se questo vuol dire Lorienté, Volpato, Salah, Chiesa o chi vi pare, questo lo vedremo quando la Fiorentina intanto avrà, per come la vedo io, sistemato il discorso del mercato in uscita. Una volta sistemato quello si saprà anche fino a che punto potrà investire. Ma io il primo di settembre, il 2 settembre sarei già soddisfatto di vedere una rosa di 19-20 elementi di movimento, più qualche primavera, più i portieri, con il 4-3-3 di grosso ben rispettato per quelle che sono le caratteristiche.
1: Ben riscontrabile sì, dagli acquisti fatti. Se sono d'accordo.
5: Voglio dire, al di là dei gusti su Italiano, su Palladino, su Montella, su chi vi pare, questa reduce da anni in cui Italiano chiedeva disperatamente di avere i Rodi, Orsolini, quelli che ha avuto a Bologna, e in società gli compravano Faraoni, Belotti, o con tutto il rispetto, noi siamo del fan club di Iconè, ma gli compravano Iconè. Cioè voglio dire, ci sarà una via di mezzo tra chiedere un esterno e avere Faraoni e chiedere un esterno e avere Salah?
1: C'è
5: già un qualcosa di coerente, sarebbe tanto in quest'estate.
1: Allora Lorenzo da Pinzolo, che lancia un bacino alla Kiwi, mandandoci anche l'emoji: nei momenti di difficoltà bisogna semplificare bene l'ingresso in società di competenze come Morganti del Catanzaro. Sul capitolo squadra prendiamo profili anche con meno appeal mediatico ma funzionali al gioco di grosso, solo così si può costruire qualcosa di solido. Bene lo scouting, basta mettersi proni davanti ai procuratori. Questo è quello che ci dice il nostro amico Lorenzo. Marco Forzaviola dice: Zegrova e Coop Miners, perché no? Ci stanno benissimo. Il problema è che Coop Miners costa tipo 700 milioni e quindi è difficile immaginarsi anche in prestito, perché ha un ingaggio fuori da qualsiasi logica. Uno dei tanti messaggi di Gianni: Volpato 15-20 milioni, Pradè esci da questo corpo, la butto sul ridere, ma quello che ci serve dal Sassuolo è solo Torsvelt. Poi Alberto da Genk, prima dice: leggo il nome di Torsvelt in chiusura, quando giocava con il Genk, io che avevo l'abbonamento del Genk era forte, ora speriamo che non sia bollito. C'è Mattias Fernandes Pardo, gioca con la nazionale belga, è del Lille, questo è da prendere subito. E poi dice Zegrova, anche lui ha giocato con il Genk, era un esterno ed era molto forte. In effetti sono passati tutti da Genk praticamente, come si diceva prima, cioè, insomma, dove c'è competenza, si sa, si sta bene in quel caso.
5: Ciocco, sì, poi guarda, la lista comprende anche Courtois, per esempio, De Bruyne.
1: No, ma tantissimi, no, ma non finisci più, non finisci più, stai zitto.
5: Non si finisce
1: più. Sta fermo perché si sta fino a domani, quando c'è competenza la lista si allunga. Ciocco Arredi dice: dopo la pausa è riapparso il teschio messicano, ma ancora non ci fa vedere il busto di Juric, e quindi è deluso. Ciocco Arredi, quanto è pirla, vabbè.
5: Per questo, guarda, io sono in attesa di Juric, sono in attesa di una risposta su Allegri, quindi sono in attesa dell'ufficialità di Mourinho a Real Madrid, quindi diciamo per i miei pupilli è tempo di attesa questo.
1: E attendiamo, insomma, io su Juric sono pronto ad attendere anche 2 o 3 anni, sono tranquillo. Due audio, Stefanino.
7: Benvenuti, sei un po' in confusione. Il nostro Vlahovic è stata un'operazione perfetta. Lui si voleva vendere all'Arsenal, se ti ricordi, a delle cifre monstre. Ma lui non voleva andare all'Arsenal, voleva andare solo alla Juventus. Non solo, ma se lo si teneva fino a giugno, lui voleva andare a parametro zero. Te lo ricordi questo? Non sarebbe mai andato in nessun'altra squadra, solo alla Juventus. E quindi l'abbiamo venduto al volo, prendendo più soldi possibile. Operazione top, caro benvenuti, vai a scuola.
8: Buongiorno,
1: scuola per imparare di Vlahovic.
8: L'intervento la Huey e fa l'intervento più lucido e sensato degli ultimi 3-4 mesi, no?
1: Guarda, sicuramente comprensivo di tutti gli ascoltatori, viene da dire, perché poi se si deve andare a scuola per imparare il passaggio di Vlahovic alla Juventus o meno, è divertente, cioè non sapevo che a scuola ci fosse in corso di calciomercato, e lo inseriremo.
5: Guarda, non c'è dubbio che insomma la scuola vive dei tempi molto molto complessi. Io torno molto volentieri a scuola, però invito anche l'ascoltatore a tornarci, perché ho sentito un "se si teneva" che non mi sembra proprio coerente con la lingua italiana. Nessuno mette in discussione la bontà dell'operazione da un punto di vista economico, forse l'ascoltatore era troppo distratto, diciamo, dalla sua cattedra. Qui si discute da un punto di vista tecnico, cioè il vendere i giocatori. Il discorso era più ampio, partiva dall'esempio dell'Atalanta che vende spesso all'estero, arriva alla Fiorentina che invece le sue cessioni più importanti le ha fatte in Italia. Comunque, al di là di come sia andata Vlahovic, Chiesa e tutte le varie situazioni, rafforzando le dirette contendenti, perché in quel momento l'ascoltatore, forse distratto, magari non si ricorda di qual era la posizione in classifica della Fiorentina prima della cessione di Vlahovic e della Juventus prima dell'acquisto di Vlahovic, rimanendo solo in quella singola annata e poi con tutto quello che è arrivato dopo. Quindi io torno molto volentieri a scuola, però invito anche l'ascoltatore a un esercizio un po' di memoria, perché oggettivamente ha fatto una ricostruzione completamente slegata rispetto alla realtà e rispetto anche ai semplici risultati ottenuti dalla Fiorentina e dalla Juventus dalla cessione di Vlahovic e dall'acquisto di Vlahovic.
1: Comunque non andava a zero l'estate, giusto?
5: Ma infatti,
1: era un anno e mezzo, e con il mondiale mi sembra anche di mezzo, diceva, me lo scriveva anche Costa in privato, cioè oltre a essere un anno e mezzo di contratto, poi c'era anche il mondiale di mezzo, non so.
5: È una ricostruzione questa molto passami il termine, molto commissiana, cioè per insistere sul fatto che la Fiorentina era spalle al muro, non aveva alternative, doveva venderlo a gennaio, perché giustamente, è vero, siamo nell'epoca in cui le società spesso sono schiave dei procuratori e dei calciatori. Io però a mia memoria non ricordo una lista così lunga di capocannonieri della Serie A o migliori giocatori della propria squadra venduti a gennaio. Ce ne sono stati alcuni? Certo che sì, non ricordo però una lista così infinita. E ora, con tutto il rispetto, se la Fiorentina avesse venduto Vlahovic e comprato all'epoca il Jonathan David della situazione o un altro attaccante di pari livello, nessuno avrebbe nulla da ridire. Ma bisogna avere anche un po' di onestà intellettuale e ricordarsi che per ogni cessione c'è anche un acquisto.
1: Beh,
5: ecco.
1: Allora, se ci sono passati tutti, prendiamo lo scouting del Genk. Non fa una piega quello che dice Marco. Sentiremo se vogliono venire da queste parti. Allora, senza nulla togliere ad Alberto e a Genk, dove sono tra l'altro stato, posto squisito, con persone straordinarie, tanti italiani. In effetti, tra Genk e Firenze, probabilmente uno viene a vivere anche più volentieri a Firenze. Vabbè, sentiamo se qualche scout del Genk è disposto a venire a lavorare per la Fiorentina. Poi c'è un Gabriele che dice: pienamente d'accordo con Elia sul ruolo di Ken esterno. Voi per caso avete il patentino di allenatori per rispondere facendo passare per deficiente chi non la pensa come voi? Quando parlate con gli addetti ai lavori, però, non avete il coraggio di contraddirli. In amicizia! capelli da San Miniato. Che tra l'altro Elia, attacco frontale, tra l'altro Elia, che noi diciamo conosciamo ormai da tempo perché è uno degli ascoltatori più frequenti nel dialogo all'interno di questa trasmissione, non credo, poi me lo dirà magari anche in privato, si sia minimamente sentito deficiente davanti alla nostra risposta, che non era una risposta saccente ma una risposta d'opinione, cioè d'opinione di Francesco e Pietro, che non hanno il patentino UEFA e lo sapete, ma che hanno tutto sommato un po' di esperienza nel mondo del calcio, seguendoli da critici e da osservatori esterni e da giornalisti, hanno un pensiero diverso rispetto a quello di Lia. Se Gabriele ha

0: confronta sulle idee anche in modo acceso.
1: Luca, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Ciao.
1: Dici tutto, Luca, buongiorno a te.
2: Sono in televisione?
1: Sì, sei anche in televisione, certamente.
2: Certo, ascolta, digli a quel ragazzotto lì, non mi ricordo bene.
1: Francesco, dove, dici?
2: Francesco. Che noi ci sera anni e ride, cosa ride?
1: Vabbè,
2: noi...
1: che deve fare? Sta aspettando di sentire cosa c'è da dirgli, Luca. È meglio ridere e piangere, dai, diglielo tranquillamente, vai.
2: È meglio ridere che piangere. Però noi ci sera.
1: Luca, ascolta la cornetta, lascia stare la televisione, arriva in ritardo. Ascolta, il telefono, vai, grazie.
2: Noi ci abbiamo il cuore viola.
1: Bene.
2: Lascia stare la televisione, arriva in ritardo. Scusatemi tanto, dai.
1: Vai, è tranquillo.
2: Smetti di dire bischerate, perché te quante finali hai visto te? Io sono andato in Coppa Italia, sono andato a Parma, sono andato a Bergamo, sono andato a tutte le parti, io spaccai tutti, abbiamo combattuto e mi vieni te con quella faccia in merda a raccontarmi cosa si deve fare noi.
1: Ma scusami Luca, io non capisco che cosa ti sia preso, sei partito in modo molto educato e sei arrivato a dare della faccia di merda a una persona che comunque ti ha dato la possibilità di parlare.
2: Io vado a prendere a casa ora, però ride, continua a ridere.
1: Ma Luca, ma guarda, stai andando un po' oltre, ora io non so.
2: Sì, andavo oltre, sì. Non rappresenta i tifosi.
1: Ma non deve rappresentare, non deve rappresentare i tifosi della Fiorentina. Luca, ti do una notizia. Scusami, Luca, ti do una notizia. Francesco Benvenuti non deve rappresentare i tifosi della Fiorentina. È un giornalista, fa il giornalista, dice la sua e tu l'ascolti e puoi essere d'accordo o no. Ma lui non è qui per dirti quello che tu vuoi sentirti dire. Quindi, siccome ti sei presentato in modo educato prima e poi altamente maleducato, minacciandolo anche di andarla a prendere, io ti invito a ragionare prima di parlare, perché c'è un momento in cui il limite viene superato e tu l'hai superato. Quindi mi dispiace, capisco la rabbia quando si sente dire una cosa che non ci piace, ma qui sei andato decisamente oltre. Grazie Luca, ciao. Bene, detto questo, no, perché ora fino a un certo punto uno cerca anche di arrivare a capire il motivo per cui uno si arrabbia. Se poi si arriva a offendere, minacciare, venga a prenderti e lo ride, e non si capisce che Francesco Benvenuti fa il suo mestiere di giornalista e non di imbonitore delle folle, e allora ragazzi, ognuno prende le sue responsabilità anche di quello che dice. Poi noi non siamo qui per andare a ricercare le persone che ci offendono, l'abbiamo detto prima, come vi sentite, stavamo cercando di andare oltre a un'offesa personale e poi si deborda così. Scusami Franci, intervengo io perché tu, è inutile che tu intervenga, perché veramente mi sembra forse i primi caldi, sì, mi sembra anche a me, come dice Crista Campi. Va bene, sentiamoci due audio, magari senza offese personali.
3: Scusate, ma Paratici, quando ha firmato per la Fiorentina, ha firmato consapevole che per una società che non era né la Juve, né il Real Madrid, né il Barcellona. Di conseguenza è già tutto stato calcolato, no? E farà quello che deve fare. Qui non è un discorso di preoccuparsi, qui bisogna solamente aspettare, poi vedremo quello che succederà. Però insomma, questo è un top e da top farà. Forza Viola, da Francesco, dalla patria del marrone.
4: Buongiorno Pietro, buongiorno Francesco, ma parlate di mercato e la trasmissione è quella, ma il problema principale non è il direttore sportivo che sa vendere bene, perché potrebbe venire anche Corvino a vendere, che è uno, metti quello più bravo di tutti a vendere, ma se te hai dei giocatori che hanno fatto male la stagione o che sono stati comprati al di sopra del vero valore, chi è il pazzo che va a ricomprare un giocatore che non gli vale quei soldi? E il problema di questa società negli ultimi anni è quello: aver comprato, strapagato e fatto anche dei contratti molto alti a giocatori che non ne valeva la pena.
1: Questo è il grande difetto che ha avuto. Cosa?
0: No, dicevo, condivido il messaggio.
1: Avevo quasi sentito un abbaiare, ho detto, mi ero emozionato, speravo.
0: No, sono andato a vedere, no, dorme ancora.

0: Ho capito, tra 10 minuti devi svegliarla,
1: lo so. Poi gli dai un po' di... infatti, 5 minuti sparisco per un secondo e facciamo questa.
0: Gli dai qualche croccantino e la svegli.
1: Sì, ma tanto basta chiamarla e già.
0: Allora, comunque, ci sono tante persone che ovviamente ti danno, diciamo, la loro solidarietà. Ma cioè, ovviamente, io e Francesco, senza tra l'altro voler offendere l'ascoltatore, ma ridiamo perché è talmente fuori da quello che ci rappresenta, che ci può. Poi, per esempio, così ti faccio rispondere a te prendendo un altro spunto e parlando di te stesso.
1: Vai.
0: Paola da Firenze dice: oddio Benve, te rispondi spesso in maniera piccata e parecchia risentita, questo è innegabile. E poi dice Luca a parte, ovviamente, che, allora, ognuno c'ha il suo carattere, no? Cioè, che tu abbia delle volte un modo un po' io non vorrei usare termine arrogante, un po' saccente delle volte, fai come vuoi, dillo, però fa parte della sua indole, cioè è un po' permaloso, io lo sono molto di più, è comunque capace benissimo con la propria dialettica di spiegarsi, e ogni tanto è piccato, ma ragazzi, perché comunque noi stiamo tutti i giorni qui ad ascoltare tutti, e delle volte uno che risponda piccato ci può anche stare, scusami.
1: Poi capisci, il tema non è Paola essere o non essere in un certo modo, perché poi se noi dovessimo iniziare con la stessa velocità con cui voi giudicate, etichettate noi, a fare altrettanto con voi, staremmo ore e ore a dover fare un esercizio. Ieri con Fabio scherzavamo sulle app di meditazione, altro che app di meditazione per gestire quello che scrive Tizio, quello che dice Caio, invitare Caio anche nel suo interesse ad andarci piano con certi commenti, invitare Semproni ad andarci piano con certi commenti, sopportare a volte anche certe cose che non stanno né in cielo né in terra, perché a volte arrivano domande su allenatori che magari sono da un mese già da altre parti. Quindi in tutto questo poi ognuno ha il suo carattere, ma tra avere il suo carattere e utilizzare un giornalista, uno speaker, un redattore come sfogatoio personale, ragazzi, c'è sempre una via di mezzo, e soprattutto avete voi tutti la libertà di scegliere chi ascoltare, chi guardare, chi leggere, chi seguire. Quindi se scegliete presi dall'ira, dalla rabbia, una persona che non vi piace, quello è soprattutto un problema vostro, perché avete libertà oggi a maggior ragione nell'era dei social di svariare lungo tutto il fronte d'attacco su chi volete e quando volete.
0: Allora, io leggo anche i messaggi, ora non li leggerò tutti, perché sono belli, sono tanta solidarietà, ma anche qualche battuta, questo è bello della diretta, però allora prima voglio fare un attimo di mente locale, sentiamo due audio.
2: Perché, scusami Bembe, ma Nzola chi l'ha voluto, la Fiorentina o l'ha voluto Italiano? Così, per sapere, se l'ha voluto Italiano non è detto che ogni allenatore che chiede poi faccia bene o in sede di mercato oppure sul campo, quindi lascia fare questo discorso, cioè grosso è l'ennesima scommessa della Fiorentina, l'ennesima, perché sta bene.
3: Buongiorno Francesco e Pietro, ma più che altro mi viene da dire che Torsveld è un doppione di Brescianini e Fabian, quindi a parere mio l'unica soluzione ragionevole sarebbe forse uno scambio di prestiti con Fabian e poi si valuta a fine anno. Per me forse Torsveld ha qualche gol in più nelle corde sia di Brescianini che di Fabian, forse tecnicamente è un pelino meglio, ma credo che sia alla fine un doppione sostanzialmente, che potrebbe poi giocarsi il posto con Brescianini se dovesse rimanere. Vi chiedo inoltre se vi risulta veramente concreto, come ha scritto tutto Mercato Web, l'interesse per Coleoscio.
0: Ma io rispondendo su Coleoscio, a quanto ho capito ieri ci ho aperto la trasmissione, quindi forse avevo annusato che c'era qualcosa lavorando in questo mestiere da qualche anno, credo che sia un nome papabile, poi bisogna capirne gli aspetti economici e questo però è una cosa che non si può capire fin da subito. L'altra cosa che diceva Francia,
1: io penso, allora chiaramente ha delle caratteristiche simili più che altro a Brescianini, a me sembra che sia un livello superiore, poi è ovvio Brescianini come lo gestisci, si diceva anche prima, la Fiorentina ha Brescianini Mancino, Mandragora Mancino, Richardson Mancino, potenzialmente Torsveld Mancino, non ha la Conference, non avrà mille partite di Coppa Italia, da qualche parte devi arrivare con queste forbici di cui parlavamo prima. Volevo anche dire però al primo ascoltatore, lui insiste su questo fatto che grosso scommessa, Allora, è un punto di vista, sicuramente non piacerà questo punto di vista, ma lo ribadisco perché l'ho sempre detto, quindi non cambio idea adesso. La Fiorentina di oggi non è appetibile per quegli allenatori che tanti dei nostri ascoltatori avrebbero voluto vedere alla Fiorentina. Per un motivo X o per un motivo Y, tutti i nomi che abbiamo fatto negli ultimi sei mesi, da Maresca a Mourinho, da De Zerbi a Sarri, per un motivo o per un altro, sono tutti arrivati in società dove o ci sono più soldi, o ci sono obiettivi diversi, o ci sono soldi diversi per budget, ingaggio, o si è reduci da risultati diversi. Quindi la Fiorentina, per come la vedo io, non avrebbe potuto fare altro che puntare su una scommessa. Però faccio anche uno spoiler: a volte le scommesse si vincono. Questo per dire, non per considerare Grosso al pari di Mourinho, ovviamente no, ma neanche per dire, siccome Grosso è una scommessa o siccome Italiano aveva chiesto Nzola, che anche questa è una, diciamo, una ricostruzione un po' curiosa, perché io ce lo vedo Italiano di fronte all'obiettivo: vuoi Lewandowski o Nzola? No, voglio Nzola perché l'ho già avuto allo Spezia, l'ho già visto all'Opera e posso puntarci, come se appunto la scelta fosse stata di questo tipo, ecco. Per cui certo l'idea era quella di avere un binomio diverso rispetto a come è andata, siamo tutti d'accordo, però non penso che Italiano sia un allenatore così mediocre come lo ha descritto il nostro ascoltatore.
0: Claudio Geometra Viola dice: buongiorno, anche io ho visto vincere le coppe con Battistuta e compagni, ma vi volevo tranquillizzare che tutto sommato sono sereno. E volevo leggerlo come, diciamo, uno dei tanti messaggi che abbiamo ricevuto, per esempio Tosco Sardo: noi ascoltiamo voi ragazzi, un abbraccio e benvenuti a Buon Pietro, siete grandi, forza e coraggio. E di quel tifoso Luca che ha chiamato se ne fa anche a meno. Questo per dire che comunque ce ne tanti che la pensano in questo modo. Fantastico. Non lo posso leggere il tuo messaggio, Valerio, però mi ha fatto molto ridere. Vabbè, diciamo altri due messaggi audio.
4: Buongiorno ragazzi. Allora, io parlo sempre per me, naturalmente. Il problema non è l'allenatore, va bene quello che abbiamo preso, va bene. Il problema è quello che farà Paratici. Paratici deve fare lo scouting. Siccome hanno detto tutti che c'è uno scouting incredibile, 60 persone, 50, 40, quello che è, voglio vedere, perché ho sofferto troppo, io voglio vedere giocatori che magari anche sconosciuti, ma che rendano come un giocatore forte già, anche se non si conosce. Non so se mi sono spiegato, Walter da Roma.
0: Uno così ci hai mandato, quando mai si arriva mandandone una a quest'ora del giorno e della notte? Va bene, no, che il fatto è la palissiano quello che dici, Walter, ma è chiaro che il mercato dovrà essere un mercato diverso. Questo lo implica il fatto di aver fatto una scelta diversa rispetto agli ultimi anni. Dove ci porterà bisogna ancora assolutamente scoprirlo. Posso sottoporvi quella che per me per i più sarebbe un'eresia calcistica? Per me Fabian, osservandolo per centimetri, fisicità, dimestichezza con l'area di rigore, tempismo e finalizzazione, potrebbe essere un centravanti. Cosa ne pensate? Non è una proposta per la Fiorentina, ma un discorso in generale. E rispondo io dicendo che non sei il primo a dirlo, e lo hanno detto anche ex calciatori che hanno fatto l'attaccante, quindi sei in buona compagnia. Per me è un no, per me è no, va bene? Però tanto se non era parlare della Fiorentina, dai, facci vedere Kiwi, forza, dai Kiwi, vieni qua Kiwi, dai, metti la telecamera centrale per favore, Cherubini. Oh, eccola qui Kiwi. Vabbè, ora c'è il risveglio, quindi c'è un po' di coccole da dove prendere. Vai, abbiamo visto anche Kiwi che se vuole dichiarare qualcosa su Fabiano e il ruolo di centravanti lo può fare, però nel frattempo noi ascoltiamoci altri due WhatsApp audio.
5: Buongiorno, io ho letto che sembra che Paratici abbiano dato libertà economica sul mercato a patto che ridimensioni di parecchio
0: il
5: Monte Gaggi. Voi ne sapete qualcosa? È una bufala? E se fosse vero, cosa ne pensate voi? Alle Viola.
6: Ciao a tutti, sono Tosco Sardo. Io sono d'accordo con i Benfe.
0: Allora, dici qualcosa, Kiwi.
6: Ilicic, che tra l'altro secondo me ha fatto molto meglio anche di Gudmundsson. mi ricordo tutte le infamate che aveva preso. Lerce, cammina e cosa, sbuffa, venduto da Corvino a 5 milioni, c'era la gente che era super contenta. Dopo è andata all'Atalanta, ha fatto vedere che era un ottimo calciatore. Good nei 2 anni mi sembra qui a Firenze non abbia fatto vedere quello che ci aspettavamo. Se ci portano i soldi, secondo me è buono e propositivo. Comunque nel 4-3-3 Good non ci starebbe a far niente. Sicché aria.
0: Aria per Good.
1: Aria addirittura.
0: Aria, ha detto Tosco Sardo. Aria. Bene, Kiwi, tutto a posto? Sì, mi sembra tutto a posto. Andrea da Milano dice: bella Kiwi, che spettacolo. E va bene. Poi c'è anche chi dice: non c'erano già abbastanza cani in diretta? E ha ragione.
1: E invece questo, no.
0: E invece no. E questo è l'unico effettivamente cane che si rappresenta poi la razza canina.
1: Esatto. Non è una metafora, ma è una descrizione letterale.
0: Cioè, noi siamo adattati nel ruolo di cani. È un po' come dei ruoli della Fiorentina, come Fabiana a fare il centravanti o Ken a rifare, esatto, l'esterno. Noi siamo adattati nel ruolo di cani e ci risulta anche abbastanza, siamo anche abbastanza bravi a farlo. Poi Sabai alla luna, roba pazzesca. Va bene, allora tra quanto vuoi fare la tua raffica? Qualche minuto ancora? Bene, allora aspettiamo qualche minuto. È stato già detto che Ben Vegobbo, sì, diverse volte. Poi Michele continua a chiedermi questo corso da direttore sportivo che fa lo Monaco. Io ora lo cercherò, Michele, cercherò di farti dare delle novità, ma non ne so niente. Ho ascoltato ieri il direttore, lo diceva, ma non so che cosa sia. Pietro Sarri lo vuole alla Luis Alberto Gudmundsson, l'abbiamo detto. Poi Vlahovic sarebbe stato venduto a giugno magari prendendo 20 milioni in meno, ma si poteva andare in Champions e si incassavano 50 milioni dalla manifestazione europea. Ditelo al signore, io non sono uno contro la società, ma quando si sbaglia e va riconosciuto. Questo è l'ore che mi sembra molto lucido rispetto ad altri. Poi per me Coleoscio, Tre Soldi e Zegrova sarebbe il tridente perfetto per caratteristiche e credo anche congeniale al gioco di Grosso, se ho capito come gioca. Cosa ne pensate? Coleoscio, Tre Soldi e Zegrova.
1: Bello, futuribile per un allenatore che comunque, ricordiamoci, nasce come allenatore della primavera, che ha lavorato con i giovani, ha lavorato anche con un giovanissimo Ken, quindi non stiamo parlando di, cioè io non ho grandi dubbi sulla capacità di Grosso di lavorare con i giovani. Vorrei capire una volta per tutte che cosa vuol fare la Fiorentina di se stessa in quest'estate. Va benissimo anche una stagione anno zero in cui si fa un primo passo per tornare ad essere competitivi potenzialmente per un posto in Europa. Però io spero che quest'estate ci sia un po' più di chiarezza, senza lanciarsi in voli pindarici anche da un punto di vista così di termini, da ambizione a Champions. Poi sappiamo come è andata a finire l'anno scorso.
0: Allora, poi Walter dal Tenerife: Pietro, ti ammiro molto, ma stai difendendo l'indifendibile. Poi l'ascoltatore è esagerato, ma Francesco è indifendibile. E lui ci scrive da Tenerife, quindi l'indifendibile Francesco.
1: Da Tenerife, ricordiamo. No,
0: anche te sei a Tenerife, no? Non credo tu sia a Tenerife. Lui
1: no,
0: è
1: no,
0: Tenerife.
1: Io no, dico l'attacco frontale arriva.
0: Sì, da
1: Tenerife,
0: direttamente da Tenerife. Commisso Junior è ambizioso, dobbiamo avere fiducia. Paratici non si farà condizionare nelle scelte. Questo è Alberto, l'ottimismo. Poi, con caratteristiche leggermente diverse, Tosved mi sembra una copia di Indur, Brescianini e Mandragora. Se ne devo prendere uno a centrocampo del Sassuolo, prendo Coné, Simone Romano. Cioè, abbiamo detto tante volte però che tra Coné e Tosved ci sono tipo 15 milioni di differenza come minimo, e anche l'ambizione probabilmente di Coné di fare un salto verso lì di più da Champions, mentre Tosved,
1: cioè, poi Coné comunque arriva dal Marsiglia, quindi ha dovuto già fare un passo indietro.
0: Non ne fa un altro di lato, ecco, che in esatto, questo momento purtroppo è di lato, nel senso che la Fiorentina è arrivata dietro il Sassuolo, quindi sicuramente non si può dire troppi passi avanti, considerando che non ci sono coppe di mezzo. Pietro da Firenze dice: per il norvegese il posto lo deve lasciare Mandragora. Poi, ma non ci serve un mediano, un'occasionissima sarebbe Socek del West Ham, bel nottolone. Però Socek addirittura era capitano del West Ham, non so, secondo me il Championship ci potrebbe anche restare.
1: Infatti difficile ragionare così serenamente sui club della Serie B inglese, perché comunque non è scritto da ora. Il West Ham magari venderà uno dei giocatori più importanti, che è Bowen. Lui potrebbe venderlo, dovrebbe venderlo, però ecco, i club di Serie B inglese, soprattutto quelli retrocessi, non è che siano così alla portata. L'ultimo, l'ordine di tempo mi viene in mente, il Wolverhampton retrocesso ha comprato Kieran Trippier, ex giocatore dell'Atletico, cioè voglio dire del Newcastle, eccetera eccetera, cioè parliamo di un signor giocatore che appunto va nella Serie B inglese da una squadra retrocessa.
0: Allora, siamo in quel momento della giornata, quello della raffica di Cherubini. Viva. Quindi chiama anche Kiwi, lei l'ascolterà con grande fervore. Va avanti tutta.
7: Buongiorno ragazzi, io posso anche accettare l'appello all'ottimismo che fai ben, francamente, dopo 6 anni continuare a fare appelli all'ottimismo con la logica del pettiamo mi pare un po' surreale, però facciamo pure gli ottimistoni. Io voglio dire,
1: però non ho mai detto questo,
7: su Paratici, perché dice ma se lo hanno preso vuol dire che lui sa che faranno delle cose. Paratici, ricordatevi in che momento è stato preso, è stato preso in un momento di disperazione, momento nel quale Commisso si è sentito in dovere di fare qualcosa che potesse anche un po' calmare la piazza. Non è detto che sia stato preso effettivamente per fare un cambio di passo, secondo me è stata un po' una toppa. Poi vediamo ora, tanto ci vorrà poco, perché basterà guardare la faccia di Paratici appena torna da New York, eh? Non è che ci sarà da aspettare tanto.
8: La faccia, Madonna, è così bello ascoltare i Bembe che fa lo switch dall'applicazione alla radio per sentirlo in delay. Mi fai volare, Bembe.
9: Ciao Pietro, buongiorno. No, io sono arrabbiato con voi, voi dovete dire le cose come stanno, basta nascondere le cose. I Benve è stato rapito e si trova in una prigione segreta della CIA perché Amnesty International e tutti gli amanti della vita lo tengano sequestrato fino al 1° di settembre. Quindi, se il 1° di settembre Juric non avrà trovato una panchina, lo rilasciano. Se avrà trovato una panchina, continuerà il sequestro fino al suo esonero, ovvero dopo entro ottobre, tipo 3-4 settimane. Però insomma, dite le cose come stanno.
0: È stato rapito dagli anti-Juric, va bene. Francis, ti abbraccio, ti ringraziano in tanti per aver fatto vedere Kiwi, che è stata protagonista positiva di questa trasmissione. Insomma, siamo passati dalle infamate ai baci di Kiwi, quindi evviva. Ci ritroviamo venerdì e ti vogliamo bene. A presto a te, a presto a tutti gli ascoltatori. Vi lasciamo come di consueto con Viola Amore Mio. Ciao a tutti.
10: Radio Firenze Viola. È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
0: Chi si compra?
12: Amici miei, Baldini, grande Baldini.
13: Io invece volevo fare in bocca al lupo a Mister Vincenzo Italiano per la sua avventura a Besiktas.
14: Ragazzacci, buongiorno, grazie per la compagnia.
15: Poi va bene che ci stanno società come il Como, come l'Atalanta, che riescono a fare risultati buoni. Lasciamo sta quest'anno che è andato come è andato, ma la Fiorentina non merita quella posizione, lo sappiamo tutti.
16: La fortuna ha sempre è sempre un elemento fondamentale in chi vince.
17: Non sono d'accordo stavolta, Bembe.
18: Sì, ora ci voleva la diatriba anche sui GOT della MotoGP.
17: Savasandir. Ma che vuol dire?
19: Ciao, che si compra?
20: Saluta Stefano, il vostro centralinista, no? Sì. Magari
0: tagliamola per favore.
21: No, giusto,
0: te,
21: giusto.
0: Andrea,
21: però no,
0: questa
21: giusto,
0: veramente
21: giusto.
0: Per me da ora in poi parte di tutte le copertine, da ora fino alla fine del tempo.
20: Ok, no, perché lo faccio anch'io centralinista, no? Lo chiamo centralinista.
22: Duncan porta avanti il pallone, lo può mettere sulla destra per Iconè, a spazio Sorco che si accerca Iconè, non tira mai Iconè, non tira mai.
0: Chi si compra? Eccoci, non tira mai quel campione di Giorcò, che bello, abbiamo sentito una versione tipo di brecalo, però Iconè è un po' più lento, ma va bene, Iconè, per me si può fare anche una sigla solo di Iconè, non c'è problemi, tanto siamo qui per raccontare ciò che è stato e ciò che sarà. Questo è Chi si compra, Radio Firenze Viola, il sottoscritto Pietro Lazzarini in studio, ma non vi preoccupate perché Francis, che ieri si era autoannunciato nella ovviamente puntata di oggi, c'è ma non si vede, anzi sì, si vede, credo, si possa vedere. Eccolo, eccolo lì, direttamente da... Dove, che cos'è questo posto? Cioè, di messaggio auto, e cos'è? Dove sei? La stanza senza niente alle pareti, non me l'aspettavo da te, sei uno che di solito... Mi aspetto che riempia tutte le camere con tutti i tuoi viaggi. Questa è la stanza del futuro. Allora, devi ancora riempire.
1: Ho cercato in realtà di essere il più neutro possibile, perché devi sapere, questa mattina, per coordinare il collegamento, ho parlato con Tonelli.
0: Ah, ecco.
1: Allora, Tonelli mi ha già condannato, ha iniziato a dire tanto il PC non regge, tanto la connessione non regge, tanto ti esplode il computer, quindi mi sono detto, devo cercare il più possibile di alleggerire il collegamento sotto ogni punto di vista, quindi anche la scenografia, pensa, avevo addirittura ipotizzato un quadro di un teschio tutto in stile messicano, che però poi ho cercato il più possibile di nascondere, perché... avevo paura che dopo questa condanna, questa sentenza di Tonelli, venisse giù il quadro stesso, venisse addosso al sottoscritto, quindi ho cercato proprio di essere neutro, bianco, puro, innocente, perché di fronte alla presenza di Tonelli, so che ora c'è Stefanino, ma stamani ho parlato con Tonelli, quindi il panico ha avuto la meglio su di me.
0: Ma che per creare un po' di hype verso questo chi si compra di metà settimana, cioè veramente a rischio soporifero, ci puoi annunciare che in queste due ore riusciremo a vedere dei kiwi?
1: Potrebbe essere interessante.
0: No, perché qui, ragazzi, si crea un po' di hype, perché insomma c'è tante persone che ormai sono affezionate alla labradorina di Bembe, e questa volta per l'appunto, stando a casa, tra l'altro immagino anche per motivi di kiwi, bisogna pensare alla possibilità di fare un bau bau in diretta, cioè, visto che c'è qualcuno che è passato alla storia come politico facendo bau bau bau bau, noi facciamo passare alla storia chi di bau se ne intende.
1: Guarda, nella seconda ora va bene, lo facciamo.
0: Quindi a tutti coloro che amano l'idea che Kiwi possa far parte finalmente di questa banda di cani, lei essendolo veramente, non come noi che ci siamo diventati, sappia che l'idea è quella che nella seconda ora intervenga anche Kiwi. Gli faremo una domanda specifica, troveremo la domanda giusta e lei ci dovrà rispondere come giustamente da competente canina quale è la Labrador di Francesco Benvenuti. Bene, 348-75-1393. Scatenati oggi, perché io sono in una fase un po' così, di passaggio, quindi ho bisogno della linfa vitale di questa radio per tenermi alto, per tenermi in forma o per incazzarmi, perché come vi ho sempre detto, quando mi incazzo almeno so che la mia attenzione resta alta, o comunque per essere trasportato dalla vostra, come si può dire, vivacità. Ecco, 348-75-1393, altrimenti chiamate in diretta 055-77-11-171. Per chi ci segue in radio nulla cambia con la presenza di Francesco, comunque in versione audio normalissima, per chi ci segue in formato video vede Francesco anche meglio di come lo vede qui dentro, quindi non c'è problemi, direttamente dal Mugello. Detto questo, oggi, diciamo, dopo una giornata come ieri dove è arrivata l'ufficialità di Grosso, quindi finito questo capitolo, lo abbiamo salutato, non abbiamo più bisogno di dire perché c'è il ritardo e forse non si fida dello staff e forse non c'ha voglia di quello, semplicemente erano tempi tecnici esauriti, e quindi Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Contestualmente sappiamo del viaggio che è a tutt'ora in corso di Ferrari Paratici negli Stati Uniti, ma nel frattempo in Italia si continua a parlare tanto di calciomercato e non solo. Una notizia che secondo me da un pulpito come quello di chi si compra non può non essere l'apertura di questa trasmissione è quella legata a un presunto, ma insomma comunque ci sono stati più media che lo hanno riportato, interesse concreto dell'Atalanta per Albert Gudmundsson. E siccome sappiamo essere un tema di grande discussione all'interno di questo contenitore, di questo palcoscenico, il futuro, il presente, il passato di Albert Gudmundsson, direi di iniziare da qui. Io credo fermamente che ci sono... Quante squadre ci saranno in Europa, Francis?
1: Beh, impossibile, diciamo, se uno si concentra solo sui top campionati possiamo fare una media di 120, ecco, 130,
0: diciamo, 40 allora, squadre. Ecco, prendiamo i 5 o 6 campionati più importanti d'Europa e diciamo che ci sono più di 100 squadre, sicuramente tra le 100 e le 150 squadre tranquillamente. Ora, che tra tutte le 150 squadre la Fiorentina debba andare a trattare la cessione di Gudmundsson eventualmente con l'Atalanta, te me lo devi spiegare. Perché io non ce la fo. Tra l'altro, l'Atalanta, che già nel recente passato ci ha costretto a dover inghiottire un boccone amarissimo o una spugna fritta, visto che si parla anche di cani, con Ilicic, che tra l'altro era un ruolo molto simile, se vogliamo, a quello che attualmente ricopre Gudmundsson. Quindi io mi devi dare, tu che sei un esperto di calciomercato e quindi tu cioè, sai tutto del calciomercato, ti piace il calciomercato, ne parli felicissimamente, mi devi spiegare perché la Fiorentina, tra tutte le squadre con cui potrebbe andare a trattare, dovrebbe andare dall'Atalanta, detto che la notizia è che all'Atalanta piace Gudmundsson, non che la Fiorentina vuole vendere Gudmundsson all'Atalanta, chiaro, però era per girare la fritta e dire perché dovremmo andare a trattare Gudmundsson con l'Atalanta.
1: Guarda, il purtroppo nell'ottica della Fiorentina o nell'ottica di chi non vede di buon occhio quest'asse, soprattutto con le uscite da Firenze e poi direzione Bergamo, è un elemento che ti vado a citare in ordine molto sparso: 16 milioni Demiral, 13 Mele, 18 Boga, 74 Oilund. Questo è il mercato in uscita dell'Atalanta 23-24. Se uno va all'anno dopo trova cifre simili: 51 milioni di base fissa di Kopminers, 12 di Miranchuk, 4 più 14 il Bilal Touré. Se arriva a questi giorni trova Ederson, che intanto ha raggiunto il ritiro del Brasile per sostituire Wesley e che però è promesso sposo del Manchester United per poco meno di 50 milioni. Quindi in sintesi quello che l'Atalanta ha e che purtroppo per la Fiorentina non è riuscita ad avere in tutti questi anni è, numero uno, una liquidità costante e continua dal mercato in uscita da poi reinvestire nel mercato in entrata, e numero due, la capacità che ha avuto l'Atalanta di far sì che questo diventasse un qualcosa di sempre più diciamo così lineare, positivo e propositivo nel ricambio continuo tra il giocatore che viene ceduto e il giocatore che poi viene riacquistato. In questo ping pong si arriva a un punto in cui inesorabilmente, se la Fiorentina, come sappiamo aver bisogno la Fiorentina, cerca denaro contante per i suoi giocatori in uscita, così torna al punto di partenza, purtroppo per chi non vede di buon occhio l'operazione con l'Atalanta, bisogna però rivolgersi a questo tipo di club e quindi a una realtà come l'Atalanta, che in un'evoluzione come comunque ha avuto Sarri negli ultimi anni, perché magari noi siamo abituati a Sarri giocatore allenatore intransigente sul fatto di volere esterni puri e crudi in questa definizione, in realtà nell'evoluzione che ha avuto più di recente Sarri, secondo me un giocatore come Gudmundsson potrebbe starci bene, detto che per me Gudmundsson starebbe benissimo anche alla Fiorentina, solo che in questi due anni non c'è stato sostanzialmente un allenatore che sia riuscito a farlo rendere come ai tempi di Genova. Però capisco il fastidio non solo per Gudmundsson ma in generale per tutti questi anni, però del resto insomma si torna lì, Peter, nell'anno o comunque in uno degli anni più difficili da 10-12 anni a questa parte, l'Atalanta va in Conference, che è il traguardo che invece noi consideriamo il punto massimo nei 7 anni di commisso. E comunque per gestire anche questa caduta che l'Atalanta ha avuto prendono Giuntoli e Sarri, cioè il binomio che a Firenze tutti avrebbero voluto, tutti hanno sognato per poter vedere una Fiorentina più ambiziosa e più, diciamo, coerente con il suo blasone, con tutto quello che insomma quotidianamente i tifosi, gli ascoltatori ci ricordano. La realtà purtroppo è che in questo momento l'Atalanta, oltre ad avere dalla sua la competenza, ha anche dalla sua, di anno in anno, di sessione in sessione, denaro da investire. Quindi mi viene da dire, se l'Atalanta dovesse davvero mettere gli occhi sul Gudmundsson della situazione, o come si diceva fino a qualche tempo fa, il comuzzo della situazione, mi viene da dire, per la Fiorentina, lo dico tra virgolette, lo faccio anche in video, sarebbe una buona notizia.
0: Ma allora, intanto volevo parlare di calcio legato a Gudmundsson e ai due allenatori che si stanno avvicendando sulle panchine di Atalanta e Fiorentina, perché se noi dovessimo pensarla in modo estrema, l'idea di Gudmundsson nell'impianto di Sarri a me un pochino mi crea qualche dubbio tattico, nel senso che poi lui se lo può immaginare alla Mertens benissimo, però Gudmundsson non è Mertens, questo mi sembra che sia fuori di dubbio, no? Anche per esplosività, magari Gudmundsson ha una capacità, che ne so, di tocco palla migliore, dire migliore di Mertens è dura, però ecco, diciamo nella strada di Mertens può darsi, però Mertens era più attaccante di quanto non lo sia Gudmundsson, e questo penso che lo sappiano tutti. E quindi mi chiedo, visto che effettivamente io, parlando con Sarri l'anno scorso di Gudmundsson, lui parlò benissimo, quindi ci credo che possa essere un giocatore che a lui piace, però perché allora si dice che con Grosso non può giocare? Cioè, nel senso, è chiaro che il 4-3-3 di Sarri, visto ciò che è stata l'evoluzione anche del suo 4-3-3 con i giocatori a disposizione, ti fa pensare che anche giocatori che non ti immagini in quella posizione ci potrebbe andare, no? Però perché io non devo immaginarmi allora che Grosso, che fa lo stesso schema di tattico di Sarri, non possa immaginarselo in una versione diversa, corretta, migliore, peggiore, però di immaginarselo nella sua Fiorentina?
1: Guarda, io vado molto a così, a sensazione, a così, idea tattica. Secondo me, se l'Atalanta ha in testa Gudmundsson è perché lo immagina alla Luis Alberto.
0: Lo scrivono. Quindi, già in diversi,
1: Cioè, secondo me Gudmundsson con Sarri, partiamo da due presupposti. Numero uno, dopo 10 anni sostanzialmente l'Atalanta abbandonerà la linea 3 e quindi sarà un percorso dove comunque Giuntoli avrà bisogno di rivoluzionare per forza di cose la rosa, perché chiaramente c'è un impianto che è stato talmente tramandato da Gasperini e anche nell'ultima stagione Cuscinetto con Juric e Palladino, che non si può pensare che l'Atalanta confermi gran parte della rosa, perché gran parte della rosa è abituata a giocare a 3, ha avuto i suoi anni migliori con la linea 3, quindi rosa da reinventare, caratteristiche da reinventare. Allora a me viene da dire, se uno come Sarri immagina un Gudmundsson alla Luis Alberto, e intendiamoci, quella Lazio riusciva a gestire un centrocampo dove c'erano tanto Luis Alberto quanto Milinkovic-Savic, quindi l'equilibrio tattico in teoria non avrebbe dovuto esserci, in realtà quella era una Lazio che nelle due fasi era eccelsa. A me viene un po' il rammarico, perché comunque ci si sta avvicinando presumibilmente alla fine di questo percorso di Gudmundsson alla Fiorentina, e indipendentemente dalle responsabilità, un giocatore così tanto a lungo inseguito, purtroppo, e lo dico anch'io da gudmundssoniano convinto, io lo ricorderò in maglia viola solo per i rigori trasformati, che è una dote, è una virtù, però per quello che avrebbe dovuto essere Gudmundsson dopo un anno da 14 gol in Serie A è troppo poco. E mi viene anche un po', diciamo così, da pensare che in un impianto come quello di Sarri sia anche un'idea molto stuzzicante, visto che Gudmundsson ha questa tendenza a fare la mezzala, a cercare il pallone basso, forse ha anche perso fisicamente un po' di quel guizzo che aveva a Genova negli ultimi 16 metri, nella parte diciamo anche di finalizzazione, e quindi immaginarselo da mezzala in una squadra propositiva che vuol tenere il pallone, che vuol dominare la partita, è un'idea stuzzicante, per cui stuzzica Bergamo. A Firenze rimani sempre con questa disillusione di dire Gudmundsson è un giocatore di talento, un giocatore dalle grandi potenzialità, però per X motivi sei ancora, diciamo così, ancorato a quei ricordi di Genova più che a qualcosa di significativo fatto con la maglia della Fiorentina.
0: Alla Fiorentina poi vederlo come un centrocampista aggiunto, considerando che ha già 47 centrocampisti, è un esercizio di stile, quindi bisogna anche immaginarsi che, tra l'altro, allora, tu che sei una memoria, diciamo, non storica, ma del recente passato migliore della mia, per esempio a Paratici gli è sempre stato riconosciuta la qualità nel trovare giocatori di un certo livello, nel vendere non mi ricordo che sia stato celebrato particolarmente negli anni della Juve soprattutto, ma poi anche del Tottenham, cioè era in, una, in delle fasi, in due società in quel caso, dove certo vendere conta, ma non è un'esigenza come quella che invece ha la Fiorentina attualmente. Quindi le voci in uscita della Fiorentina, che comprendono a questo punto Gudmundsson Atalanta, a me un po' mi preoccupano, nel senso che ho il timore che Paratici, con tutti i pensieri che ha da portare avanti in uscita e in entrata, davanti a una proposta congrua, cioè non è che io sto dicendo che Paratici è pronto a svendere i giocatori perché non c'ha voglia di mettersi a rompersi le scatole, non è questo il discorso, è che siccome avendo bisogno di smuovere le acque rapidamente possa anche essere pronto appunto a cedere uno dei tuoi, come si posso, come definire, giocatori più importanti sicuramente, tra i più pagati, anche questo è cronaca, anche all'Atalanta. E questo io un po', insomma, me un po' mi preoccupa, perché invece mi immagino e mi auguro che il mercato dei big della Fiorentina possa prendere una tendenza diversa, cioè Ken lo vorrei vedere fuori dall'Italia, e De Gea se deve andare via idem, anche se mi sembra strano quello che sta succedendo intorno a De Gea, ma vedremo più avanti evidentemente. Cioè se Fagioli deve essere acquistato da qualcuno, vorrei vedere un mercato anche per lui un pochino più internazionale, cioè il pensiero che si debba vendere solo in Italia e magari solo con i soliti prestiti con diritto barra obbligo di riscatto, oppure alla prima offerta vera, un po' mi preoccupa, cioè mi preoccupa nella fiducia che ho in Paratici il lavoro che dovrà fare in uscita.
1: Guarda, se ritorniamo al punto di partenza, cioè il fastidio per l'Atalanta, che per forza di cose a un certo punto arriverà anche quello per il Como, perché il Como chiaramente dovesse trovare continuità europea avrebbe la possibilità di investire anche su quei giocatori che potrebbero, io per esempio in un mondo teorico, io Ken al Como lo vedrei molto bene, poi chiaramente è un'operazione economicamente complessissima per una realtà come il Como. Quello che è riuscito ad esempio a costruire l'Atalanta in questi anni non è stato solo la cessione di tanti giocatori a cifre mostruose, ma se ci pensi gran parte dei giocatori sono stati poi ceduti all'estero, cioè si fa, è vero, ci sono degli esempi, l'ultimo sicuramente più significativo è quello di Koop Meiners alla Juventus, però se si fa vedere Højlund al Manchester United, Ederson al Manchester United, Bogalnica, Demiral addirittura in Arabia Saudita, prima parlavo anche di Mele che è stato venduto al Wolfsburg, quelli più recenti, cioè l'Atalanta è riuscita a comprare bene, a vendere benissimo e a vendere molto all'estero, che è il capolavoro, perché di fatto non vai a rafforzare le tue dirette contendenti per quelli che sono stati gli obiettivi dell'Atalanta. La Fiorentina purtroppo per lei in questi anni non è riuscita a costruire nulla che sotto questo punto di vista, e quindi anche nel mercato in uscita, al di là che sia sempre andata male per chi poi ha comprato questi giocatori, però se ci pensi come strategia vendere i tuoi migliori giocatori alla Juventus, ma poteva anche essere l'Inter, la Roma, la Lazio, e quindi il Vlahovic della situazione, il Chiesa, il Nico Gonzalez, o il venderli a poco come è successo con Milenkovic al Nottingham, alla fine ti mette in una duplice condizione dove non hai il coltello dalla parte del manico, e quindi a maggior ragione in un mercato come questo dove hai le mani legate su tanti aspetti, il rischio è quello di doversi fiondare su un'eventuale offerta di un club come l'Atalanta e dire va bene, se mi soddisfate per la richiesta su Gudmundsson, ecco il buon Albert, con tutto quel che ne consegue, perché vai a rafforzare una squadra che ti arriva sempre davanti, peraltro.
0: Proprio non lo so, è un ragionamento che fila il tuo, però che mi crea del disagio, come è normale che sia per i tifosi della Fiorentina. 3487513933 per esempio Massimiliano dice sono contro la cessione di Gudmundsson. Luca dall'Isolotto invece dice a me sta bene Gudmundsson a Bergamo, prendiamo noi Samardžić, perché se Gudmundsson può fare Luis Alberto lo potrebbe fare tranquillamente anche Samardžić.
1: Sì, bene, però il fatto è che se vai da un qualunque giornalista o tifoso dell'Atalanta a descriverti il Samardžić degli ultimi due anni, ti dice che è un giocatore che non ha sempre fallito, però per quello che era stato l'investimento poi non ha mai reso, non ha mai avuto continuità, ha avuto tre allenatori diversi, Cioè, voglio dire, se Gasperini, Juric e Palladino gli hanno dato un'occasione sì e due no, due sì e una no, ci sarà un motivo. E quindi io sarei felicissimo di vedere Samardžić alla Fiorentina, però così come su Gudmundsson siamo tutti legati al rendimento a Genova, così su Samardžić siamo tutti legati al rendimento di Udine.
0: Ma te lo faresti uno scambio, diciamo, alla pari tra Samardžić e Gudmundsson?
1: Sì, io ci starei, lo sai, io sarei, io, cioè, arrivati a questo punto mi viene anche da dire che Gudmundsson è un 97, quello che poteva fare a Firenze lo ha fatto, quello che non è riuscito è sotto gli occhi di tutti, e forse può anche essere utile a tutti cambiare aria. Io Samardžić mi sembra uno di quei giocatori che anche per età, essendo un ragazzo di 24 anni, quindi ha ancora margine di crescita, di ritrovare un po' di continuità, è un, diciamo così, è un diamante grezzo su cui secondo me sarebbe bello lavorare. Ovviamente in un 4-3-3, come dire, o Samardžić o Torsvet, cioè non si può pensare alla Fiorentina, per quanto Samardžić sia un giocatore ibrido, non è sicuramente un esterno, quindi me lo immagino in un 4-3-3 come mezzala offensiva. Chiaro che la Fiorentina, purtroppo per lei, a centrocampo prima di tutto secondo me deve pensare intanto alle uscite, avendo 62.500 centrocampisti. Però a me piacerebbe il Samardžić della situazione, non so fino a che punto, ecco, ti dico, per una squadra come quella di Grosso mi sembrerebbe un pochino più funzionale un giocatore come Torsvet, però sarebbe bello da avere a disposizione un giocatore come Samardžić, perché è un talento incompiuto. Cioè, questi due anni a Bergamo sono stati comunque un rallentamento nella sua crescita, e al di là di qualche apparizione sporadica non ha neanche mai trovato continuità. Ripeto, siamo legati tutti al Samardžić di Udine, e il Samardžić di Udine ormai è vecchio tra virgolette di due anni.
0: Ma io, guarda, poi leggo che la Fiorentina è molto interessata appunto a Torsvet, più che chiaramente Samardžić, c'era una chiacchiera che facevamo noi apertamente, così.
1: Anche praticamente ha più una logica, Torsvet di Samardžić.
0: Guarda,
1: oltre
0: io
1: al fatto che è stato grosso.
0: Sai, tu hai i tuoi pupilli, no? Io anch'io sono appupillato per quanto riguarda Torsvet, mi è sempre piaciuto, ho sempre detto che è un giocatore che, quando già l'anno scorso forse la Fiorentina sembrava essere vicina a prendere, non so se è l'estate scorsa o quella prima, ma c'è stato un momento in cui la Fiorentina era andata molto in là, e a quello che so Torsvet aveva spinto in modo deciso per venire alla Fiorentina, anche perché, parliamoci chiaro, stare al Sassuolo è divertentissimo, uno fa il cavolo che gli pare, non c'è grande pressione, gioca sereno, comunque in un posto dove si mangia bene, vicino a Reggio Emilia, vicino a Bologna, cioè non è che si sta male al Sassuolo, però insomma dopo un pochino chi ha ambizione, secondo me Sassuolo cerca anche un po' di lasciarsela alle spalle. Infatti mi incuriosisce molto la storia di Domenico Berardi, perché al di là di tutto, cioè, sono quant'è, 10 anni che è al Sassuolo, cioè, rischia di essere un eterno, che cosa sarebbe stato, cioè una sorta di Natale, no? Un feticcio degli amanti del calcio, che però poi non si è mai messo a tu per tu col calcio che conta, se non con la maglia della nazionale. Ecco, Torsvet, a me mi raccontarono che era un giocatore che la Fiorentina l'avrebbe messa veramente in cima alla propria lista, quindi quest'anno con il contratto in scadenza e con il passaggio di Grosso che lui ha avuto per 2 anni da Sassuolo alla Fiorentina, forse il matrimonio si può veramente consumare. Detto questo, viene quasi da sorridere, permettimi, se si pensa che il primo obiettivo della Fiorentina sia un centrocampista, in un centrocampo che tra presenti e rientri è già ampiamente fuori standard.
1: Sì, perché poi se uno pensa alle caratteristiche che ha avuto quest'anno il Sassuolo aveva gli esterni e poi altri 9, cioè gli imprescindibili erano gli esterni. Poi ovviamente avanti a tutti l'Orientè, Berardi, alle spalle Volpato e Fadera, però in generale il Sassuolo aveva gli esterni e poi gli altri nove erano di livello assoluto. Nel corso anche del mercato di gennaio sono anche arrivate ulteriori soluzioni anche a gara in corso. Immaginando la Fiorentina di Grosso, cioè poi sicuramente ci servirà un po' di pazienza anche per la presentazione di Grosso, il mercato sarà già entrato nel vivo, magari ci sarà già una rosa più completa, più vicina anche alle sue idee, però resta il fatto che ad oggi la rosa provvisoria della Fiorentina non ha nulla a che vedere con la rosa definitiva del Sassuolo del 25-26. E oltretutto, partire da Torsved quando hai appunto 3.000 centrocampisti, peraltro di questi 3.000, cioè ne hai già abbastanza di piede mancino, oltretutto, poi anche lì spesso Grosso li fa giocare a piede invertito, comunque hai già Brescianini e Mandragora, quindi non sono pochissimi, c'è anche Richardson, consideriamolo anche lui di rientro, comunque sono già tre centrocampisti mancini, andresti a mettere il quarto Torsvent, mentre nel frattempo hai ancora di rientro i vari Som, devi capire che fare con Fagioli, devi capire che fare con Fabiano, ecco. Cioè, nella lista delle priorità non è proprio il primo, parafrasando gli Elio e le storie tese che poi concludevano la citazione il verso in altro modo, però da qui penso e spero già alla fine del mese, ricordiamo, e poi tra l'altro la Fiorentina avrà anche da sistemare un po' il suo bilancio, il fatto di avere l'apertura del mercato il 29 con due giorni di tempo per chiudere il bilancio consentirà magari anche in quei due giorni di fare qualche operazione in uscita per chiudere il bilancio con un po' di respiro in più, magari con una plusvalenza, insomma è stato un modo che la Lega Serie A ha avuto per aiutare un po' i bilanci dei club. E la Fiorentina, io penso, una plusvalenza dal 29 giugno alla fine del mese dovrà farla, quindi poi a luglio avremo più chiarezza anche su come verrà costruita la rosa, ma ad oggi io partirei subito da almeno un esterno, poi tutto il resto viene da sé.
0: Io però sono curioso, che quello che stai raccontando è Bibbia, il fatto che la federazione, la Lega Calcio anzi abbia dato questo sbocco per tanti club che boccheggiano a proposito a livello economico e che quindi in questi due giorni, insomma questi 29-30, possano effettivamente muoversi, ovviamente sono operazioni fatte prima, cioè operazioni che stai costruendo adesso e che puoi ufficializzare il 29 con già tutto apparecchiato. Ecco, però siamo al 9 di giugno, c'è tempo, ma in questi 20 giorni, cioè a 20 giorni da questa possibilità, il mercato in uscita della Fiorentina, che tra l'altro se vogliamo potrebbe essere anche un mercato, usiamo un termine forse inappropriato, ma più semplice, considerando che ha un giocatore al mondiale, cioè il mercato della Fiorentina in uscita non deve aspettare il mondiale, non ha la Fiorentina giocatori che si possono valorizzare con il mondiale, e quindi è chiaro che uno, due giocatori di un certo livello davvero tu li puoi immaginare in uscita prima di giugno e quindi prima della fine del mondiale stesso. Ma tu ora, immaginandoti, io Ken non me l'immagino, abbiamo detto va via il 18 luglio, quindi prima del 18 luglio non si può immaginarselo, poi c'è la clausola prima del 15, insomma vabbè, non ce lo immaginiamo. De Gea ti porterebbe magari anche una plusvalenza, ma che plusvalenza ti porta? Cioè, nel senso, a quanto lo puoi dar via? 5-6 milioni? Ci può stare che qualcuno ci abbia questo coraggio? No, io credo.
1: Forse all'estero, magari.
0: Sì, sì, certo, non in Italia. In Italia, se uno compra un portiere di 34-35 anni a 5-6 milioni, anche se è De Gea, insomma, lo pensano, lo immaginano pazzo, anche se la Juve vuole Dibu Martinez, che è una delle trattative più assurde, secondo me, di che sta nascendo in quest'estate. Cioè, lasciamo perdere il fallimento di Gregorio, ma stanno trattando portieri, al di là delle voci su De Gea, tutti avanti con gli anni, per carità, di grande esperienza, però veramente tutto e subito, forse in attesa di trovare un grande portiere domani in senso le prossime stagioni, ma è assurda. Comunque, lasciando perdere Gea, Ken abbiamo lasciato, Dodò forse l'unico che mi posso immaginare in uscita in 20 giorni è lui.
1: Sì, peraltro lo vendi a una cifra comunque non banale, nulla di travolgente. Tra l'altro ricordiamo, il Brasile ha perso Wesley per infortunio e per sostituirlo Ancelotti ha chiamato Ederson, cioè perde un terzino destro, ora non voglio dire pur di non convocare Dudò, però si fida di più di magari riutilizzare il Danilo di turno, che è un over, è un 36enne, o di adattare un centrale difensivo piuttosto che chiamare il Dodò della situazione. Ma questo anche per dire che poi in fondo, oltre alla questione contrattuale, c'è anche una valutazione proprio complessiva del giocatore, che a livello internazionale insomma è rimasta un po', ecco, non così tanto impressionata dai suoi anni in viola. Se ci pensi, Tra l'altro Dodò andrebbe a lasciare una corsia dove ormai abbiamo capito che su Fortini, oltre alle vicende contrattuali, perché anche lì è curioso se ci pensi, Peter, che ora in tanti hanno un po' riscoperto, diciamo, Favasuli.
0: Sì.
1: Trentino ha lasciato partire tenendosi Fortini, che però dopo averlo mandato in prestito poi non ha rinnovato. Cioè, capisci che anche da un punto di vista di logica, oltre alle scelte e alle preferenze, a me può piacere più Dodò, a te più Fortini, a un altro più Favasuli, sono tutte strategie su cui ora deve mettere una toppa Paratici, però le toppe non sono infinite, cioè arrivati a un certo punto più di tanto non si può fare, quindi mi viene anche da dire, sì, Dodò forse è uno di quelli anche più facilmente sacrificabili, però comunque ti lascia una corsia che poi va ricostruita da capo, perché oltretutto l'Ante l'ha già salutato. Fortini abbiamo detto che giochi a sinistra o a destra, comunque è un altro giocatore su cui la Fiorentina ha gestito malissimo il percorso di crescita, anche e soprattutto da un punto di vista contrattuale, e quindi tu fai una plusvalenza su Dodò ma ti ritrovi una corsia completamente orfana di un proprietario. Certo, è il nome che se io dovessi così immaginare uno in grado di essere ceduto entro la fine del mese, anch'io partirei da lui.
0: No, me l'immagino, perché è quello che può avere un mercato più istantaneo, più immediato, che comunque abbiamo tutti capito che per il secondo o il terzo anno di fila vorrebbe andare via, o il secondo o il terzo mercato di fila, diciamo, forse più che anno, vorrebbe andare via. Gli estimatori ci sono, c'è la Roma, c'è il Napoli, comunque si parla di potenziale cessione da un quindicino di milioni, considerando che l'hai pagato 18 e passati tre anni, no? Mi sembra, tutto sommato sarebbe sicuramente una plusvalenza, non una plusvalenza che ti cambia i connotati della tua economia, però l'unica plusvalenza che puoi immaginarti che ti possa dare veramente fiato è quella di Ken. Cioè tutte le altre, a meno che non ci sia una squadra pronta a mettere 20 milioni per Comuzzo, non ci sono altri giocatori che ti portano cifre di plusvalenza di questo tipo, perché anche Fortini, cioè, sai, vendiamo Fortini, prodotto del nostro giovanili. Fortini è un 2006 in scadenza nel 2027, quindi anche se gli diamo sulle spalle tutta la futuribilità possibile, cioè, forse 10 milioni se ti va bene, ma ti deve andare bene bene dopo una stagione come questa, quindi anche quella è una plusvalenza relativa. Cioè, quindi è vero che la Fiorentina può utilizzare questa anticipo di inizio mercato per provare a mettere dentro qualche milione di plusvalenza per sistemare, dare una rabberciata al bilancio, però non c'è tutto questo materiale per farlo, non so se mi spiego.
1: No, anche perché poi ti ritrovi appunto un giocatore come Ken, che io mi rendo conto in modo molto ottimistico ho ipotizzato risolta come situazione a metà luglio, ma lì davvero c'è il rischio che il mondiale condizioni pesantemente soprattutto il mercato degli attaccanti, perché al mondiale ci saranno tantissimi attaccanti potenzialmente in grado di cambiare squadra, ma anche e soprattutto cambiare il proprio valore, perché se Jonathan David fa un certo tipo di prestazione col Canada, la Juventus lo può rivendere a X come a Y. Se un giocatore come Luis Suarez dello Sporting Colombia fa un mondiale di un certo tipo, lo Sporting lo può vendere a una cifra ancora più alta rispetto a quello che è il valore adesso. E in tutto questo flipper, Ken è uno degli ultimi a muoversi, perché non ha la vetrina mondiale e perché oltretutto è anche reduce da una stagione con degli alti e dei bassi. Ma allo stesso modo, se uno pensa che è stato pagato 13 più 5 di bonus e comunque siamo qui a dire che sarebbe un rammarico venderlo a 30-35, che è comunque il doppio di quanto tu lo hai pagato 2 anni fa, e quindi con l'ammortamento sarebbe una plusvalenza enorme, però questo ti dà l'idea anche di come purtroppo sia stato questo biennio di Ken, di discontinuità complessiva del giocatore, ma anche di chi lo ha avuto a disposizione, cioè gli allenatori, i dirigenti, la proprietà stessa. Ti resta Dodò, ti resta la plusvalenza Maxi potenzialmente piena su Comuzzo, e poi si torna lì, quelle che possono anche essere le indicazioni di Fagioli, cioè, e su Fagioli, perché anche lì un conto è Fagioli imprescindibile, un conto è Fagioli come arma per il bilancio di qui sopra. Quindi, come ci dice il nostro guru, il presidente del prestito secco alla rovescia, Niccolò Ceccarini, tutto è vendibile, come dico sempre io, e quindi anche lì si fa fatica a dire la Fiorentina di Grosso riparte da e poi scegliere un nome, perché ad oggi la priorità non è, almeno ad oggi 9 giugno 2026, non è l'impianto tattico, ma è l'impianto economico finanziario. Una volta sistemato quello, allora forse si potrà iniziare a parlare anche di campo.
0: O quantomeno, sicuramente non c'è adesso la sensazione che la rincorsa si prenda partendo dagli acquisti. Ecco, per dirla in modo meno brutale, cioè per evitare di attirare anche su di noi improperi di qualsiasi tipo, lasciando perdere un qualcosa che al tifoso dovrebbe interessare relativamente, e quindi è il bilancio, però che si sappia che in questo momento la Fiorentina è alle prese con una necessità di mettere in piedi una strategia di cessioni che è prioritaria rispetto a quella degli acquisti. Poi

0: ricapitalizzando la società. Non l'ha mai fatto quando c'era tra l'altro Rocco Commisso, che aveva anche un altro modo di interporsi verso il proprio club. Che lo facciano adesso, in questo stato delle cose, mi sembra molto difficile. Quindi noi riportiamo un po' la cronaca dei fatti. È chiaro che tutti siamo molto più attratti da ciò che può essere un acquisto e non una cessione, però è chiaro che quando si parla di mercato tra l'altro di una squadra come la Fiorentina, che viene da una stagione come questa, è molto più votata a un inizio di lacrime e sangue che non a un scoppiettante mercato di ripartenza. Poi, se vogliamo fare un piccolo sondaggino su questo nome, che io ho trovato conferme anche io, le ha trovate anche Niccolò Ceccarini, ieri sera l'ha scritto anche Sky Sport, quindi fondamentalmente anche chi è più bravo di me, ovvero di Torsvelt, se c'è qualcuno che Torsvelt lo vorrebbe, gli piace, più che altro chi gli deve fare posto. Ecco, perché la cosa interessante secondo me è che in un centrocampo dove ci sono, prendo fiato perché sono tanti, Mandragora, Fagioli, Ndur, Brescianini, Fabian, Fazzini, Somm, Richardson, Amatucci potenzialmente, ma forse potrei evitare anche di metterlo in una fase come questa, quindi comunque 8 giocatori di centrocampo, forse non ho detto Fagioli, quindi addirittura no, l'ho detto? Allora 8. E pensare che Torsvelt sia, effettivamente a me risulta che ci sia del movimento grosso, non Fabio, su Torsvelt, chi gli deve fare spazio? Vediamo Richardson, che dovrà andare via per me senza ombra di dubbio, Somm che dovrà andare via altro senza ombra di dubbio, comunque sono 6 giocatori che la Fiorentina ha di proprietà, cioè quindi non c'è dibattito su questi, sono tutti giocatori che fanno asset per la Fiorentina, che sono parte della rosa. Chi gli deve fare spazio e soprattutto come? Perché Fabian ha 15 milioni pagato, ora sono 15 milioni, cioè non è che tu possa dire lo venda a 10, non lo puoi fare. Brescianini 13 milioni investiti, ora non lo puoi cedere a 10 milioni perché è minusvalenza. Altro giocatore, gli altri. Fagioli l'hai pagato comunque una bella cifra, quindi serve più di 20 milioni per venderlo per bene. Ndur è l'unico che potresti vendere bene, cioè di tutta questa, di questo centrocampo l'unico che potrebbe avere un mercato decente è Ndur, perché tutto sommato rispetto ai 6 milioni che hai investito, oggi è un giocatore del 2004, per me lo puoi immaginare tranquillamente da vendere a 15 milioni, 18 milioni, cioè, perché c'è anche un futuro davanti a Ndur, ma non lo vuoi vendere, se hai capito. Quindi Torsvelt sì o no, e soprattutto Torsvelt al posto di chi? Perché io certamente se compro Torsvelt metto titolare, questo non c'è dubbio,
1: anche perché lo prendi per l'allenatore che lo ha allenato negli ultimi 2 anni. Oltretutto ricordiamo, uno, la Fiorentina, per quanto la Conference abbia sempre portato le briciole nel contesto europeo, ti ha garantito in questi anni mediamente 16 milioni l'anno, che quest'anno non avrai, e in seconda battuta ti consentiva di fare un numero che è sempre oscillato tra le 13, 15, 16 partite extra che davano anche enorme minutaggio che quest'anno non hai, quindi la Fiorentina non solo non ha bisogno di una rosa extra large, ma io sarei quasi per costruire una rosa tra la S e la M come taglia, cioè senza andare a costruire le coppie perché devo creare competizione tra i reparti. Cioè la Fiorentina, nella migliore delle ipotesi, immaginando qualche passo in avanti in Coppa, farà 40, 41, 42 partite, che vuol dire che, avendo anche il mercato di gennaio, qui c'è da sfoltire, qui c'è da tagliare anche numericamente.
0: La Fiorentina deve avere 20 giocatori a disposizione, più di primavera, dai.
1: Esatto, questo deve essere l'obiettivo. Poi la difficoltà è che tu hai una rosa extra large, reduce da questi 4 anni di Conference dove sei sempre rimasto lì stagnante, ne hai di rientranti dai prestiti una quantità abnorme, e diventa molto complesso immaginarsi delle valutazioni così tanto migliori rispetto a quando questi giocatori li hai lasciati partire. Tra l'altro ricordiamo che c'è ancora Matucci in campo, ha perso la semifinale d'andata col suo Las Palmas in casa col Malaga. Ogni tanto lo dico a Matucci perché poi so che arriva un 20 messaggi,
0: certo,
1: subito,
0: certo,
1: con i fuochi d'artificio. Giocherà il ritorno in Las Palmas il prossimo 10, quindi domani, dopo appunto la sconfitta 1-0 in casa con il Malaga. E quindi in tutto questo purpurri di giocatori, io Certo, capisco che il tifoso

0: abbia questo desiderio di ripartire tramite gli acquisti, ma con una rosa XL, senza la conference, senza uno sbocco europeo, ragazzi, qui c'è da prendere le forbici. Zac, zac, zac.
1: Eh sì, sono d'accordo anch'io. Ora, volevo dire, da Aldisieve scrive: buongiorno ragazzi, Moreno ha una buona plusvalenza, 15 milioni mi sembra, è corretto? Lo si trattiene o lo si vende? La buona plusvalenza è se lo vendi a 15, Ale, nel senso che lui nella sua cessione c'è un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, questo non vuol dire che viene riscattato per certo, vuol dire che la Fiorentina, nel momento in cui l'ha ceduto, probabilmente anche credendoci, perché comunque è un giocatore che se gli metti un diritto di riscatto così alto, c'è l'idea che possa essere anche di un certo valore. Il Levante lo ha comunque discretamente valorizzato, 28 partite, ha fatto un buon campionato, secondo me il suo valore è anche cresciuto. La Fiorentina ha comprato a 5. Io non penso che oggi ci sia una squadra pronta a prenderla a 15, quindi la buona plusvalenza è solo sulla carta del diritto di riscatto. Ma quello che ho capito è che Levante lo vorrebbe confermare, ma non per 15 milioni, quindi non lo possiamo considerare uno che ti porta potenzialmente una grande plusvalenza. Poi se trovi una squadra, che sia Levante o un'altra squadra, che ti mette 10 milioni, addirittura 15 per Moreno, certo, Fiorentina farà le sue valutazioni, per quelle cifre credo che lo venderebbe senza problemi. Allora, prima di andare avanti, sono tanti i vostri messaggi, li leggeremo, promesso, e li ascolteremo, promesso, anzi continuate a mandarceli, 348-75-393, se volete chiamare sapete come fare, 055-77-11-171, però ritroviamo molto volentieri un nostro collega e amico di Radio Firenze Viola come Biagio Simonetta. Ciao Biagio!
2: Ciao, buongiorno Pietro, buongiorno Francesco.
1: Allora, chiaramente con Francesco oggi, purtroppo viene da dire, ci siamo concentrati molto su quello che sarà un percorso complicato del mese di giugno per la Fiorentina, perché tra Ninno e Nanno, le viene da dire, come si dice a Firenze, saranno più di 40 i giocatori in rosa fondamentalmente, che si troverà da dover gestire, non tanto grosso quanto Paratici insieme a Goretti. Una situazione che, grazie anche al fatto che la Lega Calcio ha anticipato di qualche ora l'inizio del calciomercato, proprio per permettere alle società con dei bilanci un po' in difficoltà di fare plusvalenze entro il 30 di giugno, pone anche il pensiero che la Fiorentina si debba muovere in tal senso, solo che facendo nome per nome insieme a Francesco si fa difficoltà a trovare A, plusvalenze, B, giocatori che potenzialmente possono partire immediatamente, e C, ovviamente ci prende un po' di sconforto, perché se bisogna partire con l'idea che praticamente metà dei giocatori a disposizione dovranno essere ceduti, è un lavoro tosto.
2: Certo. Ma io penso che dopo la stagione appena conclusa, è chiaro che il valore patrimoniale della Fiorentina, del parco giocatori, sia chiaramente decresciuto, ecco. Il punto qual è? Che chiaramente bisogna, come dicevi, in qualche modo anche far cassa, in qualche modo cercare di vendere qualcuno. Qual è il discorso? Che in questa stagione maledetta gli unici giocatori che probabilmente avrebbero un mercato dignitoso in questo momento sono Ken, perché rimane Ken, perché nonostante insomma una stagione così, io penso che sia un giocatore che insomma faccia gola a diverse squadre, perché quando gioca a calcio sa giocare a calcio. Fagioli, probabilmente Pongracic, Dodò potrebbe avere, chiaramente anche perché è in scadenza, quindi non so quanti soldi riesci poi a raggiungere, però insomma sono questi quelli che in qualche modo riesci a vendere bene probabilmente, no? Gli altri chiaramente puoi venderli, ma devi accontentarti di quello che ti danno. Non penso che vogliano vendere Ndur, per esempio, nel senso che magari potrebbe avere anche un po' di mercato, e quindi sicuramente per Paratici sarà un addio, considerando che il mercato di febbraio, diciamo di gennaio, diciamo lui almeno ufficialmente non l'ha fatto, sarà un primo test sicuramente difficile. Io mi auguro che la sua esperienza, un direttore sportivo comunque con alle spalle esperienze importanti, ha fatto la Juventus, ha fatto il Tottenham, ha fatto la Sampdoria, quando la Sampdoria però era una squadra che arrivava in Champions League. Io penso che lui abbia le qualità per fare qualche giocatore. Sentivo adesso, prima di collegarmi, di Moreno, che tra l'altro io devo dire, se devo venderlo a poco, preferirei testarlo, anche nel senso, non poi molto dipenderà chiaramente, Pietro, da quello che vorrà fare la famiglia Commisso. Se devo dirti quali sono le mie considerazioni, anche in virtù del fatto della scelta tecnica, cioè dell'allenatore, io penso che la Fiorentina probabilmente nella prossima stagione proverà a fare una stagione di livello medio, ecco. Non mi immagino una squadra, se devo essere sincero, costruita per tornare in Europa, anche perché altrimenti la scelta non sarebbe stata quella di Fabio Grosso. Adesso non voglio sembrare il disfattista, a me Fabio Grosso non è un nome che entusiasma, mi entusiasmava di più quando, insomma, rivedendo i mondiali del 2006, ma come allenatore non è mai stato uno che, insomma, mi ha dato grandi, ha allenato squadre, diciamo, piuttosto modeste, Palermo, Sassuolo, è stato in Francia, se non ricordo male,
1: sì, brevemente,
2: Frosinone, sì, sì. Sì, esatto, brevemente, il Frosinone, quindi se c'era la volontà di portare la Fiorentina in Europa da parte della famiglia Commisso, quindi se c'era in qualche modo una lucina che ci faceva capire che questi volevano mettere tanti soldi sul tavolo, probabilmente sarebbe arrivato anche un altro profilo. E non capisco ancora la scelta di Grosso anche per un altro motivo, perché se non prendi il nome da top, perché magari non viene l'allenatore o perché comunque non vuoi mettere determinati soldi sul mercato, quindi non hai un progetto stramilionario, no? E allora punta su veramente quella che può essere chiamata una scommessa, nel senso punti veramente sul classico caso alla Mo, come fu Vincenzo Montella. In questo caso io penso che la Fiorentina doveva prendere, faccio un nome così, Alberto Aquilani, perché probabilmente era la vera scommessa, calcio propositivo, conosce l'ambiente. Io per Grosso e Aquilani, devo essere sincero, avrei scelto il secondo, però spero che queste mie parole vengano sconfessate subito. Chiaramente qua, insomma, facciamo tutti il tifo per la Fiorentina, quindi mi auguro chiaramente di avere torto. Dopodiché Paratici avrà, per tornare alla tua domanda iniziale, avrà un bel da fare, non sarà semplicissimo considerando la rosa che si trova a disposizione. Penso che rientrino gente anche come Barak, questa gente qua, insomma, non so se anche Kwameo è stato ceduto poi.
1: No, Kwameo lo dobbiamo depennare, esatto, purtroppo lo dobbiamo depennare.
2: Okay. Quindi insomma si troverà sul groppone questi anni di pradeismo, dove lo scouting è stato zero, dove sono acquistati giocatori proposti da eventuali affaristi del calcio, dove praticamente la Fiorentina ha azzerato qualsiasi fiamma accesa dal buon Corvino, che aveva fatto tanti errori, ma che comunque le ultime grandi plusvalenze la Fiorentina l'ha fatta con i giocatori portati da Pantaleo,
1: sì,
2: Corvino.
1: Sì, sì. Francesco
0: Biagio, io sono curioso di un aspetto, proprio sulla valutazione anche della rosa per come è stata costruita in questi anni. Si è sempre detto, e lo hanno sempre detto anche i protagonisti all'interno della Fiorentina, l'importanza, a loro dire, dell'italianizzazione della rosa. Poi però, se vado a vedere quelli che sono stati gli ultimi due appuntamenti della nazionale di Gattuso, miseramente falliti con la Bosnia, c'era solo Ken. Questo per la questione italiani.
2: Sì, sì.
0: Se vado a vedere la questione stranieri, comincia un mondiale con 48 nazionali, 26 giocatori per nazionale, sono più di 1200 giocatori e nella Fiorentina c'è il solo Pongracic. È vero, in questo momento c'è una nazionale sperimentale under 21 che ha messo in luce Dur, Comuzzo, Fortini, però appunto è una nazionale sperimentale che nulla ha ad oggi a che vedere con il livello alto immaginato per la Fiorentina. Allora mi viene da pensare, e ti chiedo però su questo il tuo punto di vista, se davvero su entrambi i lati la costruzione della Fiorentina è stata disastrosa, perché se nella nazionale più debole, nella nostra nazionale degli ultimi 10 anni, c'è posto per più di un giocatore che non sia Ken, e sugli stranieri abbiamo un solo giocatore, mentre faccio una squadra e un nome a caso, il Sassuolo ne ha 4 in questi mondiali, allora vuol dire che davvero anche il valore e il lavoro da fare sul mercato in uscita diventa ancora più complicato, non avendo nemmeno la vetrina mondiale per poter anche, tra virgolette, così, insomma, sopraelevare il valore di qualche per un rendimento monstre nel giro di qualche settimana.
2: Ma guarda Francesco, c'è da dire che adesso tu hai messo sul tavolo chiaramente dei dati, e i dati hanno sempre ragione, no? Però noi lo sapevamo già prima che il mercato degli ultimi anni della Fiorentina fosse stato disastroso, no? Nel senso, sono arrivati calciatori che hanno deluso, sono arrivati calciatori più da copertina che da calcio. Adesso per esempio leggevo di un'eventuale eccezione di Gudmundsson all'Atalanta. È chiaro che in questo momento noi potremmo dire vada via dopo quello che abbiamo visto, poi allo stesso tempo ci appare la faccia di Ilicic così in penombra, diciamo, quindi vabbè. Però detto questo, i dati che hai citato confermano che non è stato fatto nulla di buono, o poco di buono, insomma. I dati che hai citato confermano che sono squadre che hanno calciatori nella vetrina del mondiale, che comunque ogni anno, quando c'è il mondiale, il calciomercato, voi lo seguite molto meglio di me, il mondiale è un market mover, no? Poi alla fine i giocatori che magari fanno un mondiale buono vengono venduti a peso d'oro, poi magari svaniscono. Quindi anche questa opportunità la Fiorentina non potrà sfruttarla. Io mi auguro che su alcuni calciatori, sull'italianità, sai, c'è da dire, il Como è arrivato in Champions League, forse non c'è manco il magazziniere italiano. Io francamente, anche a difesa di quello che è il calcio italiano, mi auguro che la Fiorentina continuerà ad avere un buon tasso di giocatori italiani, ma secondo me lo avrà, perché comunque rosa ne ha tanti, quindi non penso che ci sarà uno smembramento così. Allo stesso tempo, se un direttore sportivo è capace di andare a scovare i giovani Gosens, o andare a scovare i giovani Atebur in Belgio, Olanda, queste nazioni qua, ma anche da altre parti, e portare qualcuno alla Fiorentina che, acquistandolo, diciamo, ad un prezzo ragionevole, possa diventare poi... Ma chi conosceva Torsbelt prima che arrivasse al Sassuolo? Io francamente non lo conoscevo, però sai, non faccio questo di lavoro, quindi... noi invece questa capacità l'abbiamo smarrita negli anni, abbiamo preso sempre calciatori comunque conosciuti, quando sono arrivati quelli meno conosciuti sono stati andati via subito, penso a Valentini che non è passato forse neanche dal Viola Park, Moreno stesso. Poi sai, io vorrei aprire anche un'altra discussione. La Fiorentina quest'anno ha vinto il campionato primavera, che secondo me non è banale, benché da quando esistono le Under 23, probabilmente in serie Lega Pro, probabilmente chiaramente ha perso un po' di valore, perché magari le big iniziano a mandare i loro ragazzi in queste squadre qua, però allo stesso tempo ha vinto il campionato primavera. Io voglio pensare che anche per il rilancio del calcio italiano dal punto di vista di movimento, nel senso non semplicemente di giocatori italiani, ma far giocare anche i giovani, perché ce lo diciamo sempre, ma poi quando diciamo però Croci, no, ma Croci c'ha 15 anni. Allora iniziamo a, per questo ci voleva veramente, anche dal punto di vista dell'allenatore, uno che non avesse troppe paure. Io non so se Grosso adesso è questo profilo qua, però Aquilani, per tornare ad Aquilani, per esempio, ha preso Favasuli, che abbiamo mandato via così con facilità, nel senso, e adesso pare che in Serie A abbia diversi estimatori. Cioè, io spero che Grosso abbia la capacità e il coraggio di scegliere anche nei ragazzi, perché se deve essere una stagione di transizione, che almeno possa essere una stagione per mettere delle basi per il futuro.
1: Bene, bene, caro Biagio, è sempre un piacere ascoltarti. Siamo stati in silenzio perché comunque sono tante le valutazioni, no? Ma è perché comunque noi se ne parla quotidianamente, avere una visione anche che non è quella, diciamo, come la nostra, quindi coinvolta al 100% tutti i giorni sulla Fiorentina, è sempre bello, perché mischi giustamente il tuo tifo alla tua saggezza, e questo ci interessa molto e ci fa piacere poterti avere con noi spesso e volentieri. Caro Biagio, ti auguro buona giornata, sperando che la prossima volta possiamo raccontare qualcosa di più bello, e speriamo ce lo permettano, dai.
2: site. A presto, ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao. Caro Biagio, ciao. Ciao a Biagio Simonetta del Sole 24 Ore, che ringraziamo e salutiamo. Francesco, ci fermiamo un attimo, vai a prendere un caffè, un bicchiere d'acqua, kiwi, e poi si torna tra poco dopo la pausa.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta, seconda ora insieme. Chi si compra? Radio Firenze Viola, Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti, che ovviamente è tornato dalla ricerca di kiwi. Dopo l'andremo a cercare, e perché giustamente ora sarà a dormire, perché a quest'ora di solito un cane è in casa, che deve fare? Beata lei. Non è una vita da cani, è una splendida vita, con due padroni splendidi, quindi veramente beata kiwi. E va bene, la sveglieremo dopo. Allora, ci sono tanti messaggi, Francis, quindi io inizierei a leggere, anzi, per attrarre anche, perché oggi la voce è un po' fioca, ci sono tanti audio, ma vorrei sentirne ancora di più per attirare quelli che hanno lasciato un po' la voce nei meandri, forse al mare, chissà dove l'hanno lasciata. Iniziamo con il primo audio di oggi, dai.
5: Buongiorno ragazzi, leggermi da masso, una provocazione che poi vabbè non è nuovissima, visto che già l'anno scorso qualcuno ne paventava la possibilità, ma visto che Grosso gioca con gli esterni, cioè sono imprescindibili per i suoi ruoli, visto che noi ne siamo totalmente assenti, perché non provare veramente con Grosso a convincere Ken a ritornare sulla fascia giocando con piede invertito, quindi non ovviamente esterno classico da cross, perché lui e l'assist sono gli antipodi, perché comunque il suo storico dice questo: Paris Saint Germain, Juve, Verona, sempre giocato sull'esterno, e la prima vera stagione da punta l'ha fatta con Palladino sostanzialmente.
1: C'era Francesco che scuoteva la testa in modo compulsivo, quindi faccio rispondere lui.
0: No, Pide, io con tutto il rispetto per l'ascoltatore impazzisco, perché ora anche, cioè, da un punto di vista economico posso capire che chiaramente il succo del mercato in uscita della Fiorentina dovrà necessariamente passare dai migliori, è impossibile pensare di fare grandi operazioni in uscita su Richardson, su Barak, su Sottil, benissimo. Ora, dopo che abbiamo avuto tra le mani il vice capocannoniere della Serie A, e poi quello che dice l'ascoltatore non è neanche così tanto corretto, perché nell'anno di Ligue 1 in cui lui fa 13 gol, in realtà non è così vero che Ken abbia fatto vita naturale durante l'esterno. Io consiglierei di guardarsi un po' meglio quell'anno da 13 gol in Ligue 1. Quindi per me la risposta è no, assolutamente no. Cioè, ora siamo nella condizione in cui dover riadattare il miglior giocatore in rosa sulla base di, peraltro, di quale aspetto? Sul fatto che quest'anno è stato più infortunato che in campo? Sul fatto che quest'anno ha sbagliato più gol di quanti non ne abbia fatti? Mi sembra sinceramente controproducente, e anche un po', capisco che l'ascoltatore ha detto è una provocazione, tutto mi sarei aspettato tranne che Ken è rimesso sull'esterno. Cioè, abbiamo un giocatore veramente forte, titolare nella nostra nazionale, e lo vogliamo mettere a fare l'esterno.
1: No, più che altro ma io non ce l'ho con Elia, anche perché purtroppo siamo stati portati nel tempo a fare ragionamenti così, delle volte anche astrusi. Cioè, si continuerebbe così nella sagra dell'adattamento. Cioè, e io invece quello che spero di vedere nella nuova Fiorentina, a parte chiaramente risultati diversi che mi auguro arrivino subito, ma che sono consapevole possa volerci anche del tempo prima di ottenerli, soprattutto vorrei vedere che il calcio torna a essere una cosa facile, cioè che non si debba giocare a, come si può dire, un puzzle ritagliato con le forbici per cambiare un pezzo che non mi entra, e quindi mi incazzo e lo metto da un'altra parte solo perché io non sono capace di inserirlo nel pezzo giusto, nel momento giusto del puzzle giusto. Cioè, qui è sempre stato negli anni appunto una vera e propria sagra dell'adattamento dei giocatori a un ruolo che non è il suo. Ora, che io debba pensare di iniziare il nuovo corso con un direttore sportivo che è riconosciuto per esperienza e competenza, e prendere il tuo giocatore che fondamentalmente a livello economico è il migliore, poi la stagione è andata, decidete voi come definirla, ma comunque per quanto riguarda lato economico è il tuo miglior giocatore e lo sposta a fare l'esterno, insomma è roba, capisco che si faccia proprio una provocazione a Elia, ma penso che abbiamo risposto assolutamente. Allora Alessandro Dal Valdarno ci chiede se è vera la voce di Torsvet, diciamo di sì. E lui però chiede anche, visto che abbiamo capito che si vuole passare anche dallo scouting, non c'è verso di trovare un Torsvet tramite lo scouting? Quello che secondo me la differenza, che la risposta è chiaramente sì Alessandro, non è che ci possiamo dire no, perché io e Francesco da anni portiamo avanti la battaglia che come arrivano i Ferguson al Bologna, gli Ederson alla Salernitana, i Frendrup al Genoa, domani ci auguriamo che anche alla Fiorentina possa arrivare un centrocampista o un altro ruolo che non sia conosciuto ai più e che poi si dimostri un calciatore di valore. Detto questo, credo che dietro alla potenziale scelta di Torsvet ci sia quella sorta di mano longa dell'allenatore che dice, cioè, tra tutti, se voglio devo ripartire da un giocatore che potrei portarmi dietro dal Sassuolo, Torsvet forse è il giocatore che per lui può essere il più utile, anche per inserirlo in un'idea di calcio che per la Fiorentina è un po' nuova. Detto questo,
0: guarda, tra l'altro,
1: sono d'accordo
0: su Torsvet, stavo anche andando un attimo a rivedere ai tempi dell'acquisto del Sassuolo, comunque Carnevali lo paga 10 milioni di euro dal Genk, cioè non è stato un acquisto economicamente parlando comunque rilevante per una squadra come il Sassuolo. Certamente aveva fatto un percorso da addetti ai lavori, perché è chiaro che un giocatore che comincia la sua carriera nel Viking in Norvegia e poi fa 2 anni al Genk non è a disposizione del grande pubblico, però comunque nell'ultimo anno al Genk lui aveva comunque fatto anche un percorso in Europa League, quindi cioè, non stiamo parlando di un giocatore in realtà come profilo così lontano rispetto a quelli puntati e acquistati dalla Fiorentina negli ultimi anni, perché il Genk, se andiamo a vedere tutti i giocatori che ha prodotto il Genk, non finiamo più, facciamo l'11 più forte della storia del calcio praticamente. Non si inserisce magari il nome di Torsvet, però Torsvet aveva fatto l'Europa League e il Sassuolo ci è arrivato prima di tanti altri, investendo comunque 10 milioni di euro, e per un club come il Sassuolo non è poca roba. Il problema è che la Fiorentina, sì, anche la Fiorentina ne aveva comprati negli anni diversi che aveva fatto l'Europa, e poi tu affronti il Basilea, si torna lì, e ti trovi un biennio del Basilea in cui in ordine sparso ci sono Calafiori, Ndoi, Cabral, e dei tre prendi l'ultimo, allora più che questione economica diventa questione di competenza e di letture che tra lo scouting e l'area dirigenziale si fa per poi dare via libera agli acquisti.
1: Non c'è dubbio. Simone ci chiede se non c'è il modo di arrivare a Berardi, che tanto torna come una peperonata. Federico ci chiede notizie dagli USA per il briefing in corso. È in corso un lungo briefing, anche se ora credo che, considerando il fuso, credo sia ancora molto presto nella mattinata newyorkese, perché dovrebbe essere meno 6, quindi 11 meno 6, fate voi il conto. Però e come vi ho detto anche ieri, non vi aspettate che, siccome questi due dirigenti sono in New Jersey per parlare con chi vogliono, in 30 secondi arrivi un comunicato o uno spiffero legato a quello che si sono detti, perché magari sono tecnicismi economici e nemmeno sappiamo di che cosa si parlano, cioè, quindi noi proveremo chiaramente ad arrivare almeno alle tematiche poi che sono state discusse, però non vi aspettate che nel momento in cui si sa che stanno tornando la mattina dopo, tutti i siti, tutte le radio, tutti i giornali aprano con la Fiorentina compra Ronaldo, perché non è questo il tema di discussione che ci aspettiamo da questo incontro. Lo dico a Federico e a tutti quelli che giustamente sono curiosi, come lo siamo anche noi, ma insomma, con una curiosità che non deve essere morbo. Luca, tra i tanti messaggi, ecco, lo sanno tutti, una stagione da salvezza, tranquilla e niente di più, probabilmente l'attesa di un compratore, mantenere la categoria e quindi un minimo di appeal per un compratore stesso, alleggerendo al massimo i costi per essere ancora più abbordabile, è un vivacchiare per allungare il brodo in attesa che qualcun altro porti i tortellini.
0: Non vuoi dire? No, mi metto le mani un attimo sul volto, perché e lo dice una persona che è stata particolarmente critica in questi anni, anche quando la Fiorentina arrivava nelle varie finali. Il 9 giugno alle 11:18, io capisco il tifoso disilluso, stanco, però non si possono già fare le carte alla prossima stagione, cioè non si può razionalmente, ma mi viene a dire non si può neanche da un punto di vista emotivo. Almeno tariamoci tutti verso la fine del mercato, il che non vuol dire mettere in stand by tutto come viene fatto da anni a Firenze, ignorando le questioni per quello che è successo in questi anni. No, però neanche da dire o da decidere già adesso che cosa farà la Fiorentina di sé in questa stagione. Aspettiamo, non aspettiamo rispetto agli ultimi 7 anni, aspettiamo almeno che la sessione di mercato entri un minimo nel vivo, almeno questo dico.
1: Poi Andrea da Milano ci chiede se è vero di Miretti. Io gli dico che io non ho notizie dirette su Miretti, è un nome che ogni tanto torna per la Fiorentina, normale, un nome in uscita dalla Juventus, che però è un altro centrocampista fondamentalmente, e che si fa la sagra del centrocampo, cioè da tutto a nulla, non lo so. Tra l'altro la Juventus che pare voglia liberarsi dei seguenti giocatori: Coop Miners, pagato quanto? 80 milioni, hanno pagato una balla di quattrini per cederlo. Oltre a Miretti, Gatti, che anche lui era stato accostato alla Fiorentina in inverno, Zegrova, Openda e David. Ce n'è uno che prenderesti?
0: Allora, impossibile prendere David, sarebbe il primo della lista.
1: Vabbè, ma quello, sì, perché però, è un tuo pupillo, dai.
0: È un mio pupillo, esatto. Guarda, se proprio siccome Zegrova, io mi ero innamorato di lui ai tempi del Lille, io Zegrova, ovviamente partiamo dal presupposto, è un giocatore non disciplinato, di più, cioè andrebbe preso e tatticamente proprio spremuto come un'arancia per riuscire a ottenere quel minimo di ordine e di equilibrio che serve a una squadra di Serie A. Però siccome io in Liga ho visto fare delle cose veramente nell'accezione positiva del termine folli, proprio belle, proprio creative, fantasiose, e una squadra che fa il 4-3-3 e che ha obiettivi diversi rispetto a una che deve andare in Champions, vincere il campionato, eccetera eccetera, dimensione che non appartiene a Zegrova, quest'anno l'abbiamo capito molto bene, secondo me ci starebbe bene. Io un tentativo lo farei su Zegrova, però
1: guarda, io sono d'accordo con
0: la spremuta
1: con te,
0: d'arancia, quindi cioè, bisogna arrivare al nocciolo della questione tattica.
1: Però classe 99, gioca da tutte e due le parti nel 4-3-3, potenzialmente è un giocatore che salta l'uomo, che ha fantasia, che segna, non tantissimo, ma comunque che ce l'ha gol nelle corde. Ma visto che tanto questo legame con la Juventus negli ultimi anni è deflagrato in tutte le direzioni, ma io un pensierino ce lo farei sinceramente. Va bene, dobbiamo andare anche da Gabriele da Empoli. Buongiorno, ciao Gabriele.
6: Ciao Pietro, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Ciao Vente, buongiorno.
0: Ciao, ciao.
6: Per rispondere all'ascoltatore che dice di Ken esterno, è un po' come dire dare gatti fradici
1: nel muso per la coda. Bello, bello.
6: Muso per la coda, come dici, il buon vecchio Vinetti, no?
1: Sì, straordinario. Comunque, vecchio.
6: Al di là di questo, io volevo dirvi un paio di cose. Allora, dalla Juventus di questi che dicevate ora, io prenderei gatti, perché insomma uno bello un po' passatemi il termine, anche un po' merdina, no, ci vuole, secondo me.
1: Ignorante, forse, volevi dire.
6: Sì, è quello che ci manca, no? Uno bello ignorante ci vorrebbe per dare un po' più di carattere, perché oltre a Ranieri mi sembra che non ci sia. Comunque, detto questo, voi cosa vi aspettate da questa estate? Cioè, che giocatori vi aspettate?
1: Vuoi una risposta salutandoti o tenendoti in linea, perché si finisce domani mattina, Gabriele?
6: No, molto, cioè vi aspettate giocatori sconosciuti o giocatori che verranno
1: proposti
6: da X?
1: Io mi aspetto io mi aspetto, e forse uso un termine anche forte che tanto poi non frega niente a nessuno, però io esigo che si cambi mentalità dentro la Fiorentina. Cioè è inutile aver passato 20 anni con gli stessi due direttori sportivi, molto diversi tra loro ma comunque sempre gli stessi, per poi prendere un terzo profilo molto diverso dai due precedenti profili per continuare a chiedere a Minieri o a Riso qual è il condimento per la pasta migliore per questa Fiorentina. Cioè io mi aspetto che la Fiorentina faccia un passo in avanti con una più dettagliata rete di scouting, che era già una buona rete di scouting, alla quale però non veniva dato credito da chi dirigeva fondamentalmente la Fiorentina, perché questa è la verità. Quindi io mi aspetto che gli scout siano persone di fiducia dell'attuale direttore sportivo e che quindi arrivino anche non solo, perché questo sarebbe sbagliato sempre dire tutto in una direzione, se no si diventa il Verona che fa trading di calciatori, compra 20 giocatori semi sconosciuti, 10 gli vanno bene, 5 benissimo, 3 super e ci rifà l'anno successivo. No, la Fiorentina dovrà fare un mercato equilibrato tra giocatori magari che sono capaci di entrare subito nei meccanismi di una squadra di Serie A e che magari sono abituati anche all'idea di giocare in Serie A, e grandi scommesse. Io me l'aspetto francamente, e se non dovesse andare così sarei molto deluso.
6: Sì sì, no, chiaro, io penso che di tutti questi giocatori che stanno uscendo ora non ne arriverà a mezzo di questi qui. Io ho questa percezione.
1: Può darsi, ma il mercato è una brutta bestia, soprattutto per chi lo fa, te lo dico francamente.
6: Sì. Bene ragazzi,
1: ciao Gabriele, grazie.
7: Ciao.
1: Allora, ci chiedono se ci risulta che possa arrivare Morganti, che è un dirigente che era al Catanzaro e che potrebbe arrivare come nuovo responsabile fondamentalmente del Viola Park, cioè quello che organizza tutto quello che è il lavoro al Viola Park. E francamente ci risulta che una figura di questo tipo possa arrivare, e siccome a quanto ho capito già in Calabria diverse settimane che sanno che andrà via, insomma, se uno fa uno più uno non è che ci sia grande mercato intorno al nome come Paolo Morganti. Non è un calciatore da 20 gol, è un dirigente che tra l'altro conosceva Paratici già in precedenza, e quindi è una possibilità concreta. È sempre infortunato Zegrova, fino a che non si opera di pubalgia farà sempre 15 partite a campionato. E poi ci dice Max Agente: buongiorno ragazzi, ma scusate, Torsvet costa 20 e Volpato 15, il Sassuolo non fa sconti, può già partire con delle cifre così? Allora, Torsvet non mi risulta costi 20 ora, perché ripeto, è a un anno dalla scadenza e si parla di cifre più o meno dimezzate, un po' come purtroppo anche per i calciatori della Fiorentina, si parla di 10-12 milioni, cifre canoniche del mercato della Fiorentina. Su Volpato, io ragazzi, se prendono Volpato a 15 milioni non so che cosa faccio, ci penso, ma sicuramente non sarei felice.
0: Io penso al momento l'unica strada percorribile, al netto di quello che è l'aspettativa del tifoso, la rabbia, la delusione, sia auspicare che, visto che siamo tutti reduci da una serie di sessioni di mercato in cui l'allenatore X chiedeva un esterno e arrivava una prima punta,
1: esatto,
0: l'allenatore Y chiedeva un terzino e arrivava un centrocampista, si voleva un portiere in un modo e poi ne arrivava in un altro, oppure ci si riduceva all'ultimo perché si aveva l'angoscia del preliminare di Conference che avrebbe potuto cambiare le sorti e le dimensioni anche della rosa. Ricordiamolo, cioè la Fiorentina per 4 anni ha avuto 48-72 ore per adeguare la propria rosa alla competizione da disputare o meno, perché ha saputo sempre tra il 28, il 29 e il 26 di agosto se avrebbe fatto o meno la Conference. Rispetto a tutto questo, l'unico auspicio stavolta è che un dirigente che conosce l'allenatore, che conosce la professione, l'ha sempre portata avanti con competenza, possa quantomeno rispondere alle esigenze di chi lui stesso ha scelto come prossimo allenatore della Fiorentina. Poi sinceramente ci si può mettere lì a ragionare, io farei così, io farei cosa, la Fiorentina ha problemi di bilancio, la Fiorentina ha problemi di bilancio, dovrebbe ricapitalizzare, dovrebbe vendere. Io sinceramente alla domanda che cosa mi aspetto da quest'estate, un mercato coerente con l'allenatore che è stato scelto. Poi se questo vuol dire Lorienté, Volpato, Salah, Chiesa o chi vi pare, questo lo vedremo quando la Fiorentina intanto avrà, per come la vedo io, sistemato il discorso del mercato in uscita. Una volta sistemato quello, si saprà anche fino a che punto potrà investire. Ma io il primo di settembre, il 2 settembre, sarei già soddisfatto di vedere una rosa di 19-20 elementi di movimento, più qualche primavera, più i portieri, con il 4-3-3 di grosso ben rispettato per quelle che sono le caratteristiche.
1: Ben riscontrabile sì. Dagli acquisti fatti. Se sono d'accordo.
0: Voglio dire, al di là dei gusti su Italiano, su Palladino, su Montella, su chi vi pare, questa reduce da anni in cui Italiano chiedeva disperatamente di avere i Rodi, Orsolini, quelli che ha avuto a Bologna. E in società gli compravano Faraoni, Belotti, o con tutto il rispetto, noi siamo del fan club di Iconè, ma gli compravano Iconè. Cioè, voglio dire, ci sarà una via di mezzo tra chiedere un esterno e avere Faraoni e chiedere un esterno e avere Salah.
1: C'è.
0: Già un qualcosa di coerente sarebbe tanto in quest'estate.
1: Allora, Lorenzo da Pinzolo, che lancia un bacino alla Kiwi, mandandoci anche l'emoji. Nei momenti di difficoltà bisogna semplificare bene l'ingresso in società di competenze come Morganti del Catanzaro. Sul capitolo squadra prendiamo profili anche con meno appeal mediatico, ma funzionali al gioco di grosso. Solo così si può costruire qualcosa di solido. Bene lo scouting, basta mettersi, proni davanti ai procuratori. Questo è quello che ci dice il nostro amico Lorenzo. Marco Forza Viola dice Zegrova e Coop Miners, perché no? Ci stanno benissimo. Il problema è che Coop Miners costa tipo 700 milioni e quindi è difficile immaginarselo anche in prestito, perché ha un ingaggio fuori da qualsiasi logica. Uno dei tanti messaggi di Gianni: Volpato 15-20 milioni, Frade, esci da questo corpo, la butto sul ridere, ma quello che ci serve dal Sassuolo è solo Torsvelt. Poi Alberto da Genk, prima dice leggo il nome di Torsvelt in chiusura: quando giocava con il Genk, io che avevo l'abbonamento del Genk, era forte, ora speriamo che non sia bollito. C'è Mattias Fernandez Pardo, gioca con la nazionale belga, è del Lille, questo è da prendere subito. E poi dice Zegrova, anche lui ha giocato con il Genk, era un esterno ed era molto forte. In effetti sono passati tutti da Genk praticamente, come si diceva prima, cioè, insomma, dove c'è competenza, si sa, si sta bene in quel caso.
0: Ciocco, sì, poi guarda, la lista comprende anche Courtois, per esempio, De Bruyne,
1: no, ma tantissimi, no, ma non finisci più, non finisci più, stai zitto, sta fermo perché si sta fino a domani, quando c'è competenza la lista si allunga. Ciocco Arredi dice dopo la pausa è riapparso il teschio messicano, ma ancora non ci fa vedere il busto di Juric e quindi è deluso. Ciocco Arredi, quanto è pirla, vabbè.
0: Per questo, guarda, io sono in attesa di Juric, sono in attesa di una risposta su Allegri, quindi sono in attesa dell'ufficialità di Mourinho a Real Madrid, quindi diciamo per i miei pupilli è tempo di attesa questo.
1: E attendiamo, insomma, io su Juric sono pronto ad attendere anche 2 o 3 anni, sono tranquillo. Due audio, Stefanino.
7: Benvenuti, sei un po' in confusione. Il nostro Vlahovic è stata un'operazione perfetta. Lui si voleva vendere all'Arsenal, se ti ricordi, a delle cifre monstre. Ma lui non voleva andare all'Arsenal, voleva andare solo alla Juventus. Non solo, ma se lo si teneva fino a giugno, lui voleva andare a parametro zero. Te lo ricordi questo? Non sarebbe mai andato in nessun'altra squadra, solo alla Juventus. E quindi l'abbiamo venduto al volo, prendendo più soldi possibile. Operazione top, caro, benvenuti, vai a scuola.
8: Buongiorno, secondo me se fa l'intervento la Kiwi e fa l'intervento più lucido e sensato degli ultimi 3-4 mesi, no?
1: Guarda, sicuramente comprensivo di tutti gli ascoltatori, viene da dire, perché poi se si deve andare a scuola per imparare il passaggio di Vlahovic alla Juventus o meno, è divertente, cioè che non sapevo che a scuola ci fosse in corso di calciomercato e lo inseriremo.
0: Guarda, non c'è dubbio che insomma la scuola vive dei tempi molto molto complessi. Io torno molto volentieri a scuola, però invito anche l'ascoltatore a tornarci, perché ho sentito un se si teneva che non mi sembra proprio coerente con la lingua italiana. Nessuno mette in discussione la bontà dell'operazione da un punto di vista economico, forse l'ascoltatore era troppo distratto, diciamo, dalla sua cattedra. Qui si discute da un punto di vista tecnico, cioè il vendere i giocatori. Il discorso era più ampio, partiva dall'esempio dell'Atalanta che vende spesso all'estero, arriva alla Fiorentina che invece le sue eccezioni più importanti le ha fatte in Italia. Comunque, al di là di come sia andata Vlahovic, Chiesa e tutte le varie situazioni, rafforzando le dirette contendenti, perché in quel momento l'ascoltatore, forse distratto, magari non si ricorda di qual era la posizione di classifica della Fiorentina prima della cessione di Vlahovic e della Juventus prima dell'acquisto di Vlahovic, rimanendo solo in quella singola annata e poi con tutto quello che è arrivato dopo. Quindi io torno molto volentieri a scuola, però invito anche l'ascoltatore a un esercizio un po' di memoria, perché oggettivamente ha fatto una ricostruzione completamente slegata rispetto alla realtà e rispetto anche ai semplici risultati ottenuti dalla Fiorentina e dalla Juventus dalla cessione di Vlahovic e dall'acquisto di Vlahovic.
1: Comunque non andava a zero l'estate, giusto?
0: Ma infatti,
1: era un anno e mezzo, e con il mondiale mi sembra anche di mezzo, diceva, me lo scriveva anche Costa in privato, cioè oltre a essere un anno e mezzo di contratto, poi c'era anche il mondiale di mezzo, insomma.
0: È una ricostruzione questa molto passami il termine, molto commissiana, cioè per insistere sul fatto che la Fiorentina era spalle al muro, non aveva alternative, doveva venderlo a gennaio, perché giustamente, è vero, siamo nell'epoca in cui le società spesso sono schiave dei procuratori e dei calciatori. Io però a mia memoria non ricordo una lista così lunga di capocannonieri della Serie A o migliori giocatori della propria squadra venduti a gennaio. Ce ne sono stati alcuni? Certo che sì, non ricordo però una lista così infinita. E ora, con tutto il rispetto, se la Fiorentina avesse venduto Vlahovic e comprato all'epoca il Jonathan David della situazione o un altro attaccante di pari livello, nessuno avrebbe nulla da ridire. Ma bisogna avere anche un po' di onestà intellettuale e ricordarsi che per ogni cessione c'è anche un acquisto.
1: Beh,
0: ecco.
1: Allora, se ci sono passati tutti, prendiamo lo scouting del Genk. Non fa una piega quello che dice Marco. Sentiremo se vogliono venire da queste parti. Allora, senza nulla togliere ad Alberto e a Genk, dove sono tra l'altro stato, posto squisito, con persone straordinarie, tanti italiani. In effetti, tra Genk e Firenze, probabilmente uno viene a vivere anche più volentieri a Firenze. Vabbè, sentiamo se qualche scout del Genk è disposto a venire a lavorare per la Fiorentina. Poi c'è un Gabriele che dice: pienamente d'accordo con Elia sul ruolo di Ken esterno. Voi per caso avete il patentino di allenatori per rispondere facendo passare per deficiente chi non la pensa come voi? Quando parlate con gli addetti ai lavori, però, non avete il coraggio di contraddirli in amicizia. Gabriele da San Miniato. Che tra l'altro Elia, è un attacco frontale. Tra l'altro Elia, che noi diciamo conosciamo ormai da tempo perché è uno degli ascoltatori più frequenti nel dialogo all'interno di questa trasmissione, non credo, poi me lo dirà magari anche in privato, si sia minimamente sentito deficiente davanti alla nostra risposta, che non era una risposta saccente ma una risposta d'opinione, cioè d'opinione di Francesco e Pietro, che non hanno il patentino UEFA e lo sapete, ma che hanno tutto sommato un po' di esperienza nel mondo del calcio, seguendoli da critici e da osservatori esterni e da giornalisti, hanno un pensiero diverso rispetto a quello di Lia. Se Griele ha un pensiero più simile, evviva, ma nessuno ti toglie niente, però nessuno voleva far passare da deficiente nessuno, francamente.
0: Poi ricordiamo che questa trasmissione appunto passa tutti i messaggi, chi ci invita a tornare a scuola, chi ci dice che non capiamo nulla, che non sappiamo nulla di calcio, non sappiamo nulla di niente, quindi siccome deve essere una cosa diciamo a doppio senso di marcia, ecco, io invito gli ascoltatori come Gabrieli ad accettare che in questa trasmissione ci sia un confronto anche particolarmente frizzante, spigoloso. Come dico sempre, chi vuole avere ragione si svegli la mattina, si guardi allo specchio, si dia una pacca sulla spalla e si dica: sei grande Francesco, sei grande Pietro, sei grande Giovanni, sei grande Gabriele. Ma qui ci si confronta sulle idee anche in modo acceso.
1: Luca, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno. Ciao.
1: Dici tutto, Luca, buongiorno a te.
9: Sono in televisione?
1: Sì, sei anche in televisione, certamente.
9: Certo, ascolta, digli a quel ragazzotto lì, non mi ricordo bene.
1: Francesco, dove, dici?
9: Francesco. Che noi ci sera anni e ride, cosa ride?
1: Beh, che deve fare? Sta aspettando di sentire cosa c'è da dirgli, Luca. È meglio ridere e piangere, dai, diglielo tranquillamente, vai.
9: È meglio ridere che piangere. Però noi ci sera.
1: Luca, ascolta la cornetta, lascia stare la televisione, arriva in ritardo. Ascolta il telefono, vai. Grazie.
9: Noi ci abbiamo il cuore viola.
1: Bene.
9: Abbiamo Scusami, scusatemi tanto, dai.
10: Vai, vai, è tranquillo.
9: Smetti di dire bischerate, perché in te quante finali, quante finali hai visto te? Io sono andato in Coppa Italia, sono andato a Parma, sono andato a Bergamo, sono andato a tutte le parti, li ho spaccati tutti, abbiamo combattuto, e mi vieni te con quella faccia in merda a raccontarmi cosa si deve fare noi.
1: Ma scusami Luca, io non capisco che cosa ti sia preso da, sei partito in modo molto educato e sei arrivato a dare della faccia di merda a una persona che comunque ti ha dato la possibilità di parlare.
9: Ma che vado a prendere a casa ora? Però ride, continua a ridere.
1: Ma Luca, ma guarda, stai andando un po' oltre, ora io non so.
9: Sì. Non rappresenta i tifosi.
1: Ma non deve rappresentare, non deve rappresentare i tifosi della Fiorentina. Luca, ti do una notizia. Scusami, Luca, ti do una notizia. Francesco Benvenuti non deve rappresentare i tifosi della Fiorentina. È un giornalista, fa il giornalista, dice la sua e tu l'ascolti e puoi essere d'accordo o no. Ma lui non è qui per dirti quello che tu vuoi sentirti dire. Quindi, siccome ti sei presentato in modo educato prima e poi altamente maleducato, minacciandolo anche di andarla a prendere, io ti invito a ragionare prima di parlare, perché c'è un momento in cui il limite viene superato e tu l'hai superato. Quindi mi dispiace, capisco la rabbia quando si sente dire una cosa che non ci piace, ma qui sei andato decisamente oltre. Grazie Luca, ciao. Bene, detto questo, no, perché ora fino a un certo punto uno cerca anche di arrivare a capire il motivo per cui uno si arrabbia. Se poi si arriva a offendere, minacciare, venga a prenderti e lo ride, e non si capisce che Francesco Benvenuti fa il suo mestiere di giornalista e non di imbonitore delle folle, e allora ragazzi, ognuno prende le sue responsabilità anche di quello che dice. Poi noi non siamo qui per andare a ricercare le persone che ci offendono, l'abbiamo detto prima, come vi sentite, stavamo cercando di andare oltre a un'offesa personale e poi si deborda così. Scusami Franci, intervengo io perché tu, è inutile che tu intervenga, perché veramente mi sembra forse i primi caldi, sì, mi sembra anche a me, come dice Crista Campi. Va bene, sentiamoci due audio magari senza offese personali.
11: Scusate, ma Paratici quando ha firmato per la Fiorentina ha firmato consapevole che per una società che non era né la Juve né il Real Madrid né il Barcellona, di conseguenza è già tutto stato calcolato, no? E farà quello che deve fare. Qui non è un discorso di preoccuparsi, qui bisogna solamente aspettare, poi vedremo quello che succederà. Però insomma, questo è un top e da top farà. Forza Viola, da Francesco, dalla patria del marrone.
12: Buongiorno Pietro, buongiorno Francesco, ma parlate di mercato e la trasmissione è quella, ma il problema principale non è il direttore sportivo che sa vendere bene, perché potrebbe venire anche Corvino a vendere, che è uno, metti quello più bravo di tutti a vendere, ma se te hai dei giocatori che hanno fatto male la stagione o che sono stati comprati al di sopra del vero valore, chi è il pazzo che va a ricomprare un giocatore che non gli vale quei soldi? E il problema di questa società negli ultimi anni è quello: aver comprato, strapagato e fatto anche dei contratti molto alti a giocatori che non ne valeva la pena.
1: Questo è il grande difetto che ha avuto. Cosa?
0: No, condivido il messaggio.
1: Avevo quasi sentito un abbaiare, ho detto, mi ero emozionato, speravo.
0: No, guarda, sono andato a vedere. No, dormi ancora.
1: Ho capito, tra 10 minuti devi svegliarla.
0: Lo so, poi gli dai. Ora infatti 5 minuti sparisco per un secondo e facciamo questa.
1: Gli dai qualche croccantino e la svegli.
0: Sì, ma tanto basta chiamarla e già.
1: Allora, comunque ci sono tante persone che ovviamente ti danno, diciamo, la loro solidarietà, ma cioè, ovviamente io e Francesco. senza tra l'altro voler offendere l'ascoltatore, ma ridiamo perché è talmente fuori da quello che ci rappresenta, che ci può. Poi, per esempio, così ti faccio rispondere a te prendendo un altro spunto e parlando di te stesso.
0: Vai.
1: Paola da Firenze dice: oddio Benve, te rispondi spesso in maniera piccata e parecchia risentita, questo è innegabile. E poi dice Luca a parte, ovviamente, che, allora, ognuno c'ha il suo carattere, no? Cioè, che tu abbia delle volte un modo un po', io non vorrei usare il termine arrogante, un po' saccente delle volte, fai come vuoi, dillo, però fa parte della sua indole, cioè è un po' permaloso, io lo sono molto di più, è comunque capace benissimo con la propria dialettica di spiegarsi, e ogni volta, ogni tanto è piccato, ma ragazzi, perché comunque noi stiamo tutti i giorni qui ad ascoltare tutti, e delle volte uno che risponda piccato ci può anche stare, scusami.
0: Poi capisci, il tema non è, Paola, essere o non essere in un certo modo, perché poi se noi dovessimo iniziare con la stessa velocità con cui voi giudicate, etichettate noi, a fare altrettanto con voi, saremmo ore e ore a dover fare un esercizio. Ieri con Fabio scherzavamo sulle app di meditazione, altro che app di meditazione per gestire quello che scrive Tizio, quello che dice Caio, invitare Caio anche nel suo interesse ad andarci piano con certi commenti, invitare Semproni ad andarci piano con certi commenti, sopportare a volte anche certe cose che non stanno né in cielo né in terra, perché a volte arrivano domande su allenatori che magari sono da un mese già da altre parti. Quindi in tutto questo poi ognuno ha il suo carattere, ma tra avere il suo carattere e utilizzare un giornalista, uno speaker, un redattore come sfogatoio personale, ragazzi, c'è sempre una via di mezzo, e soprattutto avete voi tutti la libertà di scegliere chi ascoltare, chi guardare, chi leggere, chi seguire. Quindi se scegliete, presi dall'ira, dalla rabbia, una persona che non vi piace, quello è soprattutto un problema vostro, perché avete libertà oggi a maggior ragione nell'era dei social di svariare lungo tutto il fronte d'attacco su chi volete e quando volete.
1: Allora, io leggo anche i messaggi, ora non li leggerò tutti, perché sono belli, sono tanta solidarietà, ma anche qualche battuta, questo è bello della diretta, però allora prima voglio fare un attimo di mente locale, sentiamo due audio.
13: Perché, scusami Benve, ma Nzola chi l'ha voluto, la Fiorentina o l'ha voluto Italiano? Così, per sapere, se l'ha voluto Italiano non è detto che ogni allenatore che chiede poi faccia bene o in sede di mercato oppure sul campo, quindi lascia fare sto discorso, cioè grosso è l'ennesima scommessa della Fiorentina, l'ennesima, che sta bene.
14: Buongiorno Francesco e Pietro, ma più che altro mi viene da dire che Torsveld è un doppione di Brescianini e Fabian, quindi a parere mio l'unica soluzione ragionevole sarebbe forse uno scambio di prestiti con Fabian e poi si valuta a fine anno. Per me forse Tosbet ha qualche gol in più nelle corde sia di Brescianini che di Fabian, forse tecnicamente è un pelino meglio, ma credo che sia alla fine un doppione sostanzialmente, che potrebbe poi giocarsi il posto con Brescianini se dovesse rimanere. Vi chiedo inoltre se vi risulta veramente concreto, come ha scritto tutto il mercato web, l'interesse per Coleoscio.
1: Ma io rispondendo su Coleoscio, a quanto ho capito ieri ci ho aperto la trasmissione, quindi forse avevo annusato che c'era qualcosa lavorando in questo mestiere da qualche anno, credo che sia un nome papabile, poi bisogna capirne gli aspetti economici e questo però è una cosa che non si può capire fin da subito. L'altra cosa che diceva Francia,
0: io penso, allora chiaramente ha delle caratteristiche simili più che altro a Brescianini, a me sembra che sia un livello superiore, poi è ovvio Brescianini come lo gestisci, si diceva anche prima, la Fiorentina ha Brescianini Mancino, Mandragora Mancino, Richardson Mancino, potenzialmente Torsved Mancino, non ha la Conference, non avrà mille partite di Coppa Italia, da qualche parte devi arrivare con queste forbici di cui parlavamo prima. Volevo anche dire però al primo ascoltatore, lui insiste su questo fatto che grosso è una scommessa. Allora, è un punto di vista, sicuramente non piacerà questo punto di vista, ma lo ribadisco perché l'ho sempre detto, quindi non cambio idea adesso. La Fiorentina di oggi non è appetibile per quegli allenatori che tanti dei nostri ascoltatori avrebbero voluto vedere alla Fiorentina. per un motivo X o per un motivo Y, tutti i nomi che abbiamo fatto negli ultimi sei mesi, da Maresca a Mourinho, da De Zerbi a Sarri, per un motivo o per un altro, sono tutti arrivati in società dove o ci sono più soldi, o ci sono obiettivi diversi, o ci sono soldi diversi per budget, ingaggio, o si è reduci da risultati diversi. Quindi la Fiorentina, per come la vedo io, non avrebbe dovuto fare altro che puntare su una scommessa. Però faccio anche uno spoiler: a volte le scommesse si vincono. Questo per dire, non per considerare Grosso al pari di Mourinho, ovviamente no, ma neanche per dire, siccome Grosso è una scommessa, o siccome Italiano aveva chiesto un Zola, che anche questa è una, diciamo, una ricostruzione un po' curiosa, perché io ce lo vedo Italiano di fronte all'obiettivo: vuoi Lewandowski o un Zola? Io no, voglio un Zola, perché l'ho già avuto allo Spezia, l'ho già visto all'Opera e posso puntarci, come se appunto la scelta fosse stata di questo tipo, ecco. Per cui certo l'idea era quella di avere un binomio diverso rispetto a come è andata, siamo tutti d'accordo, però non penso che Italiano sia un allenatore così mediocre come lo ha descritto il nostro ascoltatore.
1: Claudio Geometra Viola dice: buongiorno, anche io ho visto vincere le coppe con Batistuta e compagni, ma vi volevo tranquillizzare che tutto sommato sono sereno. E volevo leggerlo come, diciamo, uno dei tanti messaggi che abbiamo ricevuto. Per esempio Tosco Sardo: noi ascoltiamo voi ragazzi, un abbraccio e benvenuti a buon Pietro, siete grandi, forza e coraggio. E di quel tifoso Luca che ha chiamato se ne fa anche a meno. Questo per dire che comunque ce n'è tanti che la pensano in questo modo. Fantastico, non lo posso leggere il tuo messaggio, Valerio, però mi ha fatto

0: uno così ci hai mandato, quando mai si arriva mandandone una a quest'ora del giorno e della notte? Vabbè, no, che il fatto è la palissiano quello che dici Walter, ma è chiaro che il mercato dovrà essere un mercato diverso. Questo lo implica il fatto di aver fatto una scelta diversa rispetto agli ultimi anni. Dove ci porterà bisogna ancora assolutamente scoprirlo. Posso sottoporvi quella che per me per i più sarebbe un'eresia calcistica? Per me Fabian, osservandolo per centimetri, fisicità, dimestichezza con l'area di rigore, tempismo e finalizzazione, potrebbe essere un centravanti. Cosa ne pensate? Non è una proposta per la Fiorentina, ma un discorso in generale. Umbe. E rispondo io dicendo che non sei il primo a dirlo e lo hanno detto anche ex calciatori che hanno fatto l'attaccante, quindi sei in buona compagnia. Per me è un no, per me è no, va bene? Però tanto se non era parlare della Fiorentina, dai, facci vedere Kiwi, forza, dai Kiwi, vieni qua Kiwi, dai, metti la telecamera centrale per favore Cherubini. Oh, eccola qui Kiwi. Vabbè, ora c'è il risveglio, quindi c'è un po' di coccole da dove prendere. Vai, abbiamo visto anche Kiwi che se vuole dichiarare qualcosa su Fabian nel ruolo di centravanti lo può fare. Però nel frattempo noi ascoltiamoci altri due WhatsApp audio.
1: Buongiorno, io ho letto che sembra che Paratici gli abbiano dato libertà economica sul mercato a patto che ridimensioni di parecchio Montegaggi. Voi ne sapete qualcosa? È una bufala? E se fosse vero, cosa ne pensate voi?
2: Alevio. Ciao a tutti, sono Tosco Sardo. Io sono d'accordo con i Benfe.
0: Dici qualcosa, Kiwi.
2: Ilicic, che tra l'altro secondo me ha fatto molto meglio anche di Gudmundsson. Mi ricordo tutte le infamate che aveva preso. Lerce, cammina e cosa, sbuffa. Venduto da Corvino a 5 milioni, c'era la gente che era super contenta. Dopo è andata all'Atalanta, ha fatto vedere che era un ottimo calciatore. Good nei due anni, mi sembra, qui a Firenze non abbia fatto vedere quello che ci aspettavamo. Se ci portano i soldi, secondo me è buono e propositivo. Comunque nel 4-3-3 Good non ci starebbe a far niente. Sicché aria.
0: Aria per Good.
3: Aria addirittura.
0: Aria, ha detto Tosco Sardo, aria. Bene, Kiwi, tutto a posto? Sì, mi sembra tutto a posto. Andrea da Milano dice bella Kiwi, che spettacolo. E va bene. Poi c'è anche, dice, non c'erano già abbastanza cani in diretta? E ha ragione.
3: E invece questo, no.
0: E invece no. E questo è l'unico effettivamente cane che si rappresenta poi la razza canina.
3: Esatto. Non è una metafora, ma è una descrizione letterale.
0: Cioè noi siamo adattati nel ruolo di cani. È un po' come dei ruoli della Fiorentina, come Fabian a fare il centravanti o Ken a rifare l'esterno, noi siamo adattati nel ruolo di cani e ci risulta anche abbastanza, siamo anche abbastanza bravi a farlo. Poi Sabai alla luna, roba pazzesca. Va bene, allora tra quanto vuoi fare la tua raffica? Qualche minuto ancora? Bene, allora aspettiamo qualche minuto. È stato già detto che Benve Gobbo, sì, diverse volte. Michele continua a chiedere in questo corso a direttore sportivo che fa lo Monaco. Io ora lo cercherò, Michele, cercherò di farti dare delle novità, ma non ne so niente. Ho ascoltato ieri il direttore, lo diceva, ma non so che cosa sia. Pietro, Sarri lo vuole alla Luis Alberto Gudmundsson, l'abbiamo detto. Poi Vlahovic sarebbe stato venduto a giugno magari prendendo 20 milioni in meno, ma si poteva andare in Champions e si incassavano 50 milioni dalla manifestazione europea. Ditelo al signore, io non sono uno contro la società, ma quando si sbaglia e va riconosciuto. Questo è l'ore che mi sembra molto lucido rispetto ad altri. Poi per me Coleoscio, Tre Soldi e Zegrova sarebbe il tridente perfetto per caratteristiche e credo anche congeniale al gioco di Grosso, se ho capito come gioca. Cosa ne pensate? Coleoscio, Tre Soldi e Zegrova.
3: Bello, futuribile per un allenatore che comunque, ricordiamoci, nasce come allenatore della primavera, che ha lavorato con i giovani, ha lavorato anche con un giovanissimo Ken, quindi non stiamo parlando di, cioè io non ho grandi dubbi sulla capacità di Grosso di lavorare con i giovani. Vorrei capire una volta per tutte che cosa vuol fare la Fiorentina di se stessa in quest'estate. Va benissimo anche una stagione anno zero in cui si fa un primo passo per tornare ad essere competitivi potenzialmente per un posto in Europa. Però io spero che quest'estate ci sia un po' più di chiarezza, senza lanciare

0: simboli pindarici anche da un punto di vista così di termini, da ambizione a Champions, poi sappiamo come è andata a finire l'anno scorso.
1: Allora, poi Walter da Tenerife: Pietro, ti ammiro molto, ma stai difendendo l'indifendibile. Poi l'ascoltatore è esagerato, ma Francesco è indifendibile. E lui ci scrive da Tenerife, quindi l'indifendibile Francesco.
0: Da Tenerife, ricordiamo, no, l'attacco frontale da Tenerife.
1: No, non credo tu sia a Tenerife. Lui
0: no,
1: è
0: no,
1: a Tenerife.
0: Io no, dico l'attacco frontale arriva.
1: Sì, sì, da
0: Tenerife,
1: direttamente da Tenerife. Commisso Junior è ambizioso, dobbiamo avere fiducia. Paratici non si farà condizionare nelle scelte. Questo è Alberto, l'ottimismo. Poi, con caratteristiche leggermente diverse, Tosved mi sembra una copia di Indur, Brescianini e Mandragora. Se ne devo prendere uno a centrocampo del Sassuolo, prendo Coné, Simone Romano. Cioè, abbiamo detto tante volte però che tra Coné e Tosved ci sono tipo 15 milioni di differenza come minimo, e anche l'ambizione probabilmente di Coné di fare un salto verso lì di più da Champions, mentre Tosved...
0: Cioè, poi Coné comunque arriva dal Marsiglia, quindi ha dovuto già fare un passo indietro.
1: Non ne fa un altro di lato, ecco, che in questo momento purtroppo è di lato, nel senso che la Fiorentina è arrivata dietro il Sassuolo, quindi sicuramente non si può dire troppi passi avanti, considerando che non ci sono coppe di mezzo. Pietro da Firenze dice: per il norvegese il posto lo deve lasciare Mandragora. Poi, ma non ci serve un mediano, un'occasionissima sarebbe Socek del West Ham, bel nottolone. Però Socek addirittura era capitano del West Ham, non so, secondo me il Championship ci potrebbe anche restare.
0: Infatti difficile ragionare così serenamente su, cioè, sui club della Serie B inglese, perché comunque non è scritto da ora. Il West Ham magari venderà uno dei giocatori più importanti, che è Bowen. Lui potrebbe venderlo, dovrebbe venderlo, però ecco, i club di Serie B inglese, soprattutto quelli retrocessi, non è che siano così alla portata. L'ultimo all'ordine di tempo mi viene in mente: il Wolverhampton retrocesso ha comprato Kieran Trippier. Ma è certo. Giocatore dell'Atletico, cioè voglio dire del Newcastle, eccetera eccetera, cioè parliamo di un signor giocatore che appunto va nella Serie B inglese da una squadra retrocessa.
1: Allora, siamo in quel momento della giornata, quello della raffica di Cherubini. Viva. Quindi chiama anche Kiwi, lei l'ascolterà con grande fervore. Va avanti tutta.
2: Buongiorno ragazzi, io posso anche accettare l'appello all'ottimismo che fai ben, francamente, dopo 6 anni continuare a fare appelli all'ottimismo con la logica del pettiamo mi pare un po' surreale, però facciamo pure gli ottimistoni. Io voglio dire,
0: però non ho mai detto questo
2: su Paratici, perché dice: ma se lo hanno preso vuol dire che lui sa che faranno delle cose. Paratici, ricordate in che momento è stato preso? È stato preso in un momento di disperazione, momento nel quale Commisso si è sentito in dovere di fare qualcosa che potesse anche un po' calmare la piazza. Non è detto che sia stato preso effettivamente per fare un cambio di passo, secondo me è stata un po' una toppa. Poi vediamo ora, tanto ci vorrà poco, perché basterà guardare la faccia di Paratici appena torna da New York, non è che ci sarà da aspettare tanto.
3: La faccia, Madonna, è così bello ascoltare i Bembe che fa lo switch dall'applicazione alla radio per sentirlo in delay. Mi fai volare, Bembe.
4: Ciao Pietro, buongiorno. No, io sono arrabbiato con voi, voi dovete dire le cose come stanno, basta nascondere le cose. I Bembe è stato rapito e si trova in una prigione segreta della CIA, perché Amnesty International e tutti gli amanti della vita lo tengano sequestrato fino al 1° di settembre. Quindi, se il 1° di settembre Juric non avrà trovato una panchina, lo rilasciano. Se avrà trovato una panchina, continuerà il sequestro fino al suo esonero, ovvero dopo, entro ottobre, tipo 3-4 settimane. Però insomma, dite le cose come stanno.
1: È stato rapito dagli anti-Juric, va bene. Francis, ti abbraccio, ti ringraziano in tanti per aver fatto vedere Kiwi, che è stata protagonista positiva di questa trasmissione. Insomma, siamo passati dalle infamate ai baci di Kiwi, quindi evviva. Ci ritroviamo venerdì e ti vogliamo bene. A presto a te, a presto a tutti gli ascoltatori. Vi lasciamo come di consueto con Viola Amore Mio. Ciao a tutti. Radio Firenze
5: Viola. Eccomi. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
1: Il centenario.
7: in attesa della partita del 9 marzo 1969 contro il Lanerossi Vicenza, la settimana della Fiorentina è turbata dalle insistenti voci sul ritorno di Pesaola a Napoli ad allenare i partenopei, ritorno motivato anche dalla gestione della propria azienda di fiori. Sul piano tecnico l'argomento è il rientro di Chiarucci nella formazione base. Pesaola precisa che, anche a Bologna, non ha ritenuto opportuno schierare Chiarucci, ma che rientrerà con il Vicenza, poiché Amarildo è squalificato. Il petisso mette tutti in guardia. Tutte le gare sono difficili, ha aggiunto, per cui bisogna guardarsi bene dal cadere nel trabocchetto psicologico di un ragionamento facilone, nel senso che, conclusa la serie cosiddetta di ferro, si pensi che ora tutto sia comodo. La Fiorentina deve rinunciare anche a Rizzo per una sciatalgia alla gamba sinistra ed è l'occasione per l'esordio in campionato con la maglia gigliata di Gigi Danova. Anche se non ho più un'età verde per un giocatore, mi sento perfettamente in grado di fare la mia parte. Sto bene e spero di essere utile alla Fiorentina. I viola si schierano con Superchi, Rogora, Mancin, Esposito, Ferrante, Brizzi, Danova, Merlo, Maraschi, De Sisti, Chiarucci, tredicesimo Cencetti. Da registrare un nuovo infortunio, uno stiramento per Pirovano a Terni nella gara, sospesa dopo poco più di mezz'ora, del torneo De Martino. Puricelli conferma la formazione che ha pareggiato domenica con Cagliari. Luison, De Petri, Volpato, Biasiolo, Carantini, Calosi, Menti, Fontana, Reif, Cinesigno, Ciccolo, dodicesimo Bardin e numero 13 Tumburus. Schierando due ali vere, la Fiorentina ha saltato il fosso delle hautaz attese, degli 0-0, delle paure. Sono venute tre reti. Chiarucci ne ha segnate due ed ha colpito un palo, la prima su punizione, l'altra su azione. L'altro gol di Maraschi è venuto sul centro teso e preciso di Danova. Il Vicenza si rivela avversario di dimensioni ridotte. Subito il gol dopo 15 minuti su calcio di punizione ripetuto con tocco di De Sisti e tiro di Chiarucci, basso, preciso nell'angolo sulla destra di Luison, i Berici sono andati nel pallone. Rotto l'equilibrio, il gioco viene condotto dalla Fiorentina con un Chiarucci forsennato. E al 42esimo arriva il raddoppio, a seguito di un'azione manovrata. Danova se ne va sulla destra, liberandosi di Volpato. Centra un pallone su cui in corsa si avventa Maraschi, che insacca imparabilmente. Secondo tempo, ancora di marca viola. Verso il quarto d'ora il pubblico cede all'entusiasmo. Un grande boato, l'agitare di mille e mille vessilli viola e il grido «Fiorentina, Fiorentina!». La notizia della Juventus in vantaggio a Cagliari scatena la folla. Dopo varie occasioni sprecate, al 31esimo, servito da Esposito, Chiarucci spara contro il palo. Un minuto dopo, ancora Chiarucci, su cross da destra, avanza ed esplode un sinistro bomba che batte l'incolpevole Luison, segnando la sua prima doppietta in Serie A. Alla sesta giornata di ritorno il Milan non va oltre il pareggio contro l'Atalanta, mentre la Juventus beffa il Cagliari e l'Amsicora con un gran gol di Anastasi. Dopo 7 anni i viola tornano primatisti solitari della Serie A. In più occasioni in passato i gigliati sono stati in compagnia al vertice della classifica. Era dal 25 febbraio del 1962, 27esima giornata del campionato, che la Fiorentina non assaporava l'ebbrezza di aver messo tutte le altre squadre in fila. Il campionato è lungo, ancora molto lungo, ma inizia ad avere una gerarchia precisa.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Se siete stati a Budapest e avete visitato la Basilica di Santo Stefano, avrete sentito parlare della tomba di Ferenc Puskás. Si trova sotto la grande cupola accanto a capi di Stato e re. Ecco, basta questo per spiegare non solo cosa significhi Puskás per un paese che vive ancora del suo mito, ma anche per notare proprio il rapporto mistico tra questo paese ed il gioco del calcio. Lì sotto alla cupola di Santo Stefano, nel cuore dell'Ungheria, in un luogo inaccessibile ai visitatori, non c'è però solo Puskás. A differenza di Puskas, il nome Matè Fenivesi probabilmente non vi dirà niente. A questo soggetto però appartiene un pezzo di storia su cui l'altro nome, quello di Puskas, non c'è. Un gol di Fenivesi ha portato infatti per la prima e ultima volta un club ungherese sul tetto d'Europa. Era la finale di Coppa delle Fiere del 1964 e di fronte c'era la Juventus, che per un colpo di testa proprio di Fenivesi perse la prima finale europea della sua storia. A inaugurare quella che per i tifosi viola è ancora una piacevole tradizione fu il Ferencváros, prima e ultima squadra ungherese sul tetto d'Europa. La storia del Ferenc più famoso d'Ungheria insieme a Puskas non parte né finisce lì. È fatta da 124 anni di successi e cadute che si sono incrociati con il destino di un paese legato a doppio filo col calcio. E come spesso accade, il calcio diventa poi un pretesto per conoscere qualcosa in più di un paese vicino, ma allo stesso tempo, per certi versi, molto distante. Ferenc sulla sponda verde del Danubio è un podcast di Radio Firenze Viola che vi porta nella casa dell'euroavversario della Fiorentina, in un viaggio a 360 gradi nella Budapest biancoverde, fatto anche attraverso gli occhi di alcuni italiani trapiantati in Ungheria. Partiamo!

0: È il 1903, il marchese Luigi Ridolfi ha 8 anni, l'Italia 42, al governo c'è Giolitti e laggiù, dall'altra parte dell'Adriatico, superati i Balcani, il Ferencvaros vince il suo primo campionato. Ne arriveranno poi altri 33, conditi da 24 Coppe d'Ungheria, 6 Supercoppe e, come detto, una Coppa delle Fiere, oltre a 2 Mitropa Cup. Il Ferenc nasce nel cuore di Budapest, nel nono distretto da cui prende il nome e che è pieno zeppo di storia. Come ci spiega Giovanni, membro del Viola Club Budapest e da 36 anni nella capitale ungherese.
1: Ferencváros è un quartiere storico nato alla fine del Settecento, è il quartiere dove c'è anche la famosa Via Pal del romanzo della Via Pal. Letteralmente vuol dire la città di Francesco, nominata così per via di un imperatore, Francesco II d'Asburgo, alla fine del Settecento. Per cui un quartiere molto importante, un quartiere storico anche molto esteso dal punto di vista perimetrico.
0: Per quanto riguarda il club, la storia delle aquile bianco-verdi è costellata per l'appunto di trofei. Il picco arriva tra gli anni 50 e 60, quando il Ferencváros è il gioiello più prezioso dell'Ungheria nell'età dell'oro del calcio magiaro. In quegli anni, in bianco-verde, brilla la stella di Florian Albert, primo e unico pallone d'oro della storia ungherese, trionfo datato 1967. In quegli anni poi arrivano anche i primi incroci con i club italiani, i successi contro Roma e, come detto, Juventus. Mai contro la Fiorentina, solo sfiorata per modo di dire diversi anni prima. Era infatti il 1935, la Viola non giocava in viola ma con il fascio littorio al braccio sullo sfondo tricolore e doveva sfidare nella Mitropa Cup l'Újpest. Sì, proprio la squadra da cui si dice la Fiorentina prese spunto per adottare il colore viola sulle maglie. Il campo dell'Újpest era però indisponibile e si giocò nell'allora Ulloy Stadion, casa per l'appunto del Ferencváros. Un particolare che non passò certo sotto traccia, visto che già allora Újpest e Ferencváros erano protagonisti della rivalità che ancora oggi caratterizza il calcio ungherese. In casa Ferenc c'è un odio sportivo e non solo per il colore viola che abbiamo notato anche nella gara d'andata a Firenze e che Marco Dolcinelli, scrittore italiano che vive a Budapest da diversi anni e tifoso d'adozione del Ferencváros, ha provato a spiegarci.
2: Io ho avuto la fortuna di vederli quasi un po' tutti i derby tra le squadre di Budapest allo stadio e ci va vicino la rivalità tra Ferencváros e l'Honved, ma no, quella con l'Újpest è nettamente quella più sentita. Quando vai allo stadio lo senti che c'è proprio un'altra atmosfera, un'aria abbastanza elettrica. Non so se magari qualche tifoso fiorentino in trasferta lo vedrà, ma tipo di recente alla fermata del metro vicino allo stadio, che in Epiget su un muro ho visto proprio una scritta con scritto viola, antiviola, cose di questo tipo qua, per cui sente molto la rivalità. Qua durante le, una cosa che magari potrebbero anche riproporre con la Fiorentina, visto che il colore è lo stesso, una cosa diciamo in questa rivalità molto sentita, un po' simpatica, è che durante i derby una tradizione dei tifosi del Ferencváros è andare allo stadio, molti di loro, avendo addosso un peluche di una scimmia viola, perché il soprannome dispregiativo che usano nei confronti dei tifosi dell'Újpest è scimmie viola, e tu vedi queste persone, questi omoni, anche perché magari sono ultra molto grossi, con questa peluche.
0: Újpest Ferencváros è il derby d'Ungheria. Viola e Fradi, così vengono chiamati i tifosi del Ferenc, si sfidano due volte a stagione, ma sono nemici silenziosi per tutto il resto dell'anno. E così la visita di una vecchia amica, come la Fiorentina, di fatto gemellata con l'Újpest da quasi un secolo, diventa l'occasione per tifare contro le aquile verdi, come ci spiega Francesco, anche lui membro del Viola Club di Budapest.
3: Noi siamo in contatto come Viola Club con diversi ungheresi che sono tifosi dell'Újpest e magari non parlano italiano, magari non hanno un attaccamento specifico alla nostra viola, però il nome di quella rivalità e degli anni d'oro anche di Batistuta, che hanno fatto sognare anche qui ovviamente, prendono e fanno le trasferte. Fanno trasferte anche impegnative. Molti ungheresi sono stati nelle trasferte dell'anno scorso di Conference, anche quelle del girone, che se volete sono un po' più, insomma, anche in paesi più remoti, situazioni più difficili, e ci si aspetta, non sappiamo in che numero, in che proporzioni, ci si aspetta che vengano in molti a vedere la partita, insomma, allo stadio.
0: Ma Újpest Ferencváros è una rivalità che va ben oltre il rettangolo verde. È una contrapposizione che solamente chi vive a Budapest può percepire e capire. proprio Giovanni, a cui affidiamo il compito di farci da voce storica in questo viaggio, ci spiega le implicazioni extrasportive che dividono viola e biancoverdi.
1: Sono due squadre che nascono praticamente contemporaneamente nel 1900, gli ultimi mesi del 1899, antiche, anche se poi la squadra del Luipest come squadra, proprio come club calcistico autonomo, nasce nel 1926 con la Fiorentina, però esisteva già da 26 anni praticamente, e penso che questa rivalità non fosse così forte fino alla guerra. Újpest in realtà era una piccola città alla periferia di Budapest, che è stata inglobata in una grande città di Budapest soltanto nel 1950, per cui era un faro su una città piuttosto piccolo, una componente più forte piccolo borghese. Újpest è un quartiere principalmente industriale e per cui a tempo operaio. Questo che credo abbia aumentato questa rivalità è una cosa indipendente dai tifosi del Ferencváros e dei tifosi dell'Újpest, perché praticamente durante l'epoca comunista, a quel tempo in altri paesi dell'Europa dell'Est, c'era questa tradizione, tra virgolette, di assegnare le squadre a diverse o a delle fabbriche, a delle importanti fabbriche o a dei importanti ministeri. Újpest fu scelta dal Ministero degli Interni, per cui diventò per gran parte del pubblico ungherese la squadra della polizia, e in un regime dittatoriale praticamente la squadra della polizia viene identificata veramente negativamente.
0: Oltre alla vicinanza geografica, Újpest-Ferencváros è uno scontro in cui c'entra anche la politica. E forse non c'è un paese in cui è più difficile scindere politica e sport come l'Ungheria. Come detto, sin dall'inizio del Novecento e durante tutta la dominazione sovietica, la maggior parte dei club ungheresi è stata spesso espressione di un'ideologia o di un partito. Lo è stato poi anche negli anni 90, dopo il crollo dell'URSS, e lo è tuttora, forse ancor di più col governo, per alcuni regime, di Viktor Orban, un governo che permea tutti gli ambiti della società. Anche lo sport, quindi, anche e soprattutto il calcio. In particolare il Ferencváros, squadra più blasonata e di conseguenza vanto del paese e del governo. Lo stesso primo ministro ha esaltato più volte le imprese internazionali dei Fradi, usando i biancoverdi come uno dei tanti ingranaggi del carrozzone populista e ultranazionalista che guida ormai da 3 mandati di fila in tutto 13 anni il paese. Ma si può definire il Ferencváros la squadra di Orban? Ci risponde Marco Dolcinelli.
2: È vero che il calcio è stato uno strumento che la politica Orban ha usato molto in questi anni, però è... In un certo senso si può dire che sono un po' tutte squadre di Orban, cioè alla fine tutti i presidenti, tutti gli uomini di potere delle squadre, principali squadre della Serie A ungherese sono uomini legati a Fidesz, che è il partito di Orban. Il presidente del Ferencváros, Gábor Kubatov, è un parlamentare in quota Orban, ma la stessa cosa si può dire di tante altre squadre. In realtà io so, anche se le notizie non sono chiare, che la squadra tifata da Orban in realtà è un'altra, cioè il Fekervár, il vecchio Videoton, anche perché lui è nato non distante da quella città, è nato a Felcsút, che è un villaggio di 1500 abitanti, davvero molto piccolo, dove lui ha fatto una squadra proprio sua, volendo quella è proprio la sua squadra, quantomeno quella più legata a lui in un certo senso dal punto di vista politico, che è la Puskás Akadémia, che è una squadra che è appunto particolarmente odiata da un po' tutte le altre tifoserie, proprio per questo, perché viene vista come finta, cioè un progetto finto messo lì in quel paese in cui hanno fatto questo stadio molto bello, tra l'altro di 4.000-5.000 abitanti, cioè tipo 2-3 volte la popolazione del paese. Non definirei il Ferencváros la squadra di Orban, sì, ovviamente il presidente è vicino a lui, sì. Purtroppo gravitare intorno a Orban è una condizione necessaria per fare molte cose in Ungheria, tra cui anche il calcio, ecco.
0: Una cosa è comunque certa: il Ferenc è la squadra più tifata in Ungheria, ed è quasi una seconda squadra per tutti. Di conseguenza è così anche nel partito di Orban. Fidesz, appunto il partito al potere, è un'organizzazione politica ma anche una lobby capace di posizionare propri uomini in ruoli di interesse e anche ovviamente in televisione. Anche ovviamente nella società Ferencváros e anche nella stampa sportiva. L'Ungheria già da più di un decennio, come detto, ha sposato la scelta populista sovranista. Le conseguenze a livello di diritti civili fondanti dei paesi occidentali, come libertà di espressione e salvaguardia delle minoranze etniche, religiose e sessuali, sono evidenti. Basta pensare che l'Ungheria si trova all'86esimo posto nella classifica mondiale che valuta la libertà di stampa, appena sotto, per rendervi un'idea, a Lesotho e alla Sierra Leone. Ma com'è da italiano vivere a Budapest, in una delle democrazie, diciamo, meno democratiche d'Europa? Ce lo racconta ancora una volta Marco.
2: Quando sento parlare dell'Ungheria in Italia ho sempre l'impressione che venga fatto un po' come pretesto per battaglie politiche, diciamo, da entrambe le parti, ecco. La situazione ovviamente non è rosea, ci sono un sacco di problemi in Ungheria. Come dicevo prima, se vuoi fare qualcosa a livello economico e magari non solo, se non sei in qualche modo vicino a Fidesz è un problema, però ecco, non è il luogo da sogno che vuole fare credere certa parte politica in Italia, ma non è neanche l'inferno che vuole far credere l'altra parte politica.
0: L'Ungheria non è quindi un paese alieno e ci viene da pensare che anche per alcune svolte politiche e figure al potere che abbiamo possa essere più simile all'Italia di quanto non si dica. Poi c'è da dire che se da una parte a livello di diritti civili il paese è tornato indietro di qualche decennio se non di più, l'Ungheria ha comunque fatto passi avanti enormi a livello economico e a livello anche di economia dello sport. Di conseguenza anche di strutture. Una crescita che sta andando di pari passo con quella del movimento sportivo e in particolare calcistico. Crescita che è merito anche e soprattutto di un italiano come Marco Rossi, tecnico piemontese in fuga dall'Italia dopo un'esperienza marginale nel calcio nostrano, divenuto una vera e propria leggenda per aver portato l'Ungheria addirittura 2 europei consecutivi. Marco Rossi è stato il precursore, ma c'è un altro italiano che ha lasciato il marchio sul calcio ungherese nel recente passato. È Davide Lanzafame, ve lo ricordate? Ex di Juventus e Bari tra le altre, attualmente allenatore del Borgaro, in eccellenza italiana, che ci ha parlato così della sua decisione di trasferirsi all'Honved nel 2013 quando aveva 26 anni.
4: Abbiamo aperto gli orizzonti, nel senso che l'italiano per cultura fatica un po' a uscire fuori, adesso piano piano nel tempo sta un po' cambiando questa cosa. Marco lo sento, il mister è una persona per me molto speciale, dove conservo un legame affettivo importante e ho una stima nei suoi confronti, una stima diciamo di altissimo livello. Non sono mai stato un giocatore che ha fatto delle scelte facili e scontate. In quel momento avevo bisogno di cambiamento, avevo bisogno di una persona che confidasse in me estrema fiducia, e lui, mi ricordo, era Novara, mi fece una chiamata, io dopo 10 minuti gli dissi che avrei concluso e sarei stato a Budapest dopo pochi giorni. Poi dopo il resto l'abbiamo fatto in maniera naturale, in maniera storica, perché quello scudetto, per chi conosce il calcio ungherese, è qualcosa di storico.
0: Il primo problema, ci racconta Lanzafame, è stata la lingua.
4: Leggevo un articolo pochi giorni fa che la lingua è stata eletta quest'anno la lingua più complessa al mondo, e devo dire che è una lingua che deriva dal finnico, è qualcosa di veramente difficile. E sicuramente comunicavamo in inglese, Marco ha una padronanza dell'inglese importante e anche dello spagnolo, quindi lui da quel punto di vista comunicava in inglese. Io nel 2013 arrivai e parlavo praticamente niente in inglese, quindi per me è stato ancora più difficile. C'è stato un anno di adattamento e dopodiché ho imparato discretamente bene l'inglese, quindi per me poi è stato più semplice. Però per quanto riguarda l'ungherese ci vogliono tantissimi anni, secondo me devi comunicarlo in maniera quasi giornaliera per poter poi entrarti quella lingua, perché è una lingua estremamente complessa, quindi sicuramente una barriera, ma adesso sono quasi tutti gli allenatori stranieri, quindi la lingua principale inerente allo sport rimane l'inglese.
0: In 5 stagioni in Ungheria, Lanzafame ha conquistato 2 campionati e 2 titoli di capocannoniere, divisi equamente tra Honved e anche Ferencváros. Coi biancoverdi di Budapest, Lanzafame ha giocato solamente una stagione, ma ha impresso comunque il proprio nome sulla storia ultracentenaria del club. E ci ha parlato così anche del sistema calcio ungherese, del legame tra Fradi e politica e di quanto vissuto in quella memorabile stagione.
4: In Ungheria tanti politici fanno parte delle società e le gestiscono, e questo per chi conosce il movimento ungherese è abbastanza normale. E diciamo che è ovvio che ogni società ha i suoi introiti, i suoi interessi. Il Ferencváros è una di quelle che investe di più e non a caso è fortissimo in handball, in pallanuoto, ha vinto diverse Champions, quindi chi conosce il Ferencváros è più, diciamo, una comunità dove chi è fradista ti fa Fradi, sì, non solo nel calcio ma proprio di tutta la comunità, di tutti gli sport che lo esercita.
0: Per ritornare alla rivalità col Viola, uno dei più bei ricordi di Lanzafame in biancoverde è legato proprio a un derby contro l'Uipest.
4: È stato bello purgarli 2 volte nel derby, quindi conservo anche lì un bellissimo ricordo, perché Fradi Uipest è veramente, come posso dire, un Roma-Lazio, è una roba importante, anche se l'Uipest in questi anni diciamo che non naviga nell'oro.
0: A margine della nostra chiacchierata, anche Davide Lanzafame, rimasto legatissimo all'Ungheria, ribadisce di puntare forte sul calcio ungherese. Un movimento che si sta creando, anzi ricreando, dopo i fasti di metà dello scorso secolo, in un luogo pieno di storture e anacronismi che nascono dall'alone politico che avvolge tutto. Anche il Ferencváros, un luogo che pur sembrando ostile per una società moderna, ha dato una nuova opportunità a Davide Lanzafame e Marco Rossi e una casa agli altri nostri compagni di viaggio come Francesco, Giovanni e Marco. Tutti questi personaggi dal passato, ovviamente diverso, si sono ritrovati in un luogo bello, triste e pauroso come lo sono tutte le grandi vecchie capitali europee. In un posto come Budapest, come l'Ungheria, che trasuda storia, grandezza e conflitto. Così come una delle sue espressioni più complete, il Ferencváros, ovvero la sponda verde del Danubio.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla al Centro in questo martedì 9 giugno, nella settimana americana della Fiorentina, della dirigenza viola che prosegue nei suoi confronti e nelle sue valutazioni su quello che sarà il futuro, con un punto di partenza chiamato Fabio Grosso, il nuovo tecnico ufficializzato già da ieri, e con tanti nomi di mercato, uno su tutti, non voglio spoilerare visto che vi aggiorneremo tra pochissimo il primo flash di giornata, il che mi porta a te, Luca Calamai.
3: Una sola frase.
2: Chi si
3: una
2: compra?
3: Una sola. Chi si compra? Flash è tornato.
2: È tornato, direi che lo lanciano subito,
3: un attimo dopo aver ricordato sì. Che ascoltando Pietro Lazzarini potrete trovare spunti ulteriori per vostre riflessioni, messaggi. Siete compagni di viaggio straordinari in questi giorni, quindi 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo due ore in compagnia degli amici e ascoltatori di Idea di Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171, e ora tutti concentrati. Chi si compra? Flash.
4: Chi si compra? Flash.
5: Bentornati con l'appuntamento con il Chi si compra? Flash. Da oggi tutti i giorni vi racconteremo in una pillola quelle che sono le trattative più calde del mercato della Fiorentina, all'interno come sempre di Palla al Centro. E oggi il nome principe del mercato in entrata della Fiorentina, anche se siamo lontani probabilmente dalla prima operazione ufficiale, è quello di Christian Torsved, che torna come nome per il centrocampo viola, dopo che già a gennaio la Fiorentina gli aveva fatto una lunga corte, l'aveva già convinto ad arrivare in viola, salvo poi trovarsi nel mezzo quella che era la volontà del Sassuolo di trattenerlo e di proseguire l'avventura in neroverde fino alla fine del campionato. Giocatore che è in scadenza nel 2027, quindi è un anno solo dalla fine del suo contratto, ed è anche per questo che la Fiorentina si sta interessando a lui, lo sta lungamente corteggiando, come è successo in passato anche per altri calciatori, come vi ricorderete Albert Gudmundsson, che per 9 mesi era stato tra gli obiettivi della Fiorentina prima poi di essere acquistato. Simile il discorso legato a Torsved, norvegese classe 99, che Grosso si porterebbe volentieri dal Sassuolo alla Fiorentina anche per iniziare un percorso tattico che parta proprio dal centrocampo. Un problema in più però per Paratici e per la Fiorentina stessa sono i già almeno 8 calciatori di proprietà presenti in rosa, con i rientri anche di Richardson e Somme, senza considerare quello potenziale di Amatucci, quindi ci sarà sicuramente da sfoltire. La domanda principale è chi farà spazio eventualmente a nuovi acquisti a centrocampo in questo senso. Sicuramente Somme, sicuramente Richardson, ma anche qualche calciatore che ha terminato la stagione con la Fiorentina dovrà forzatamente partire. Linea a voi!
2: Grazie a Pietro Lazzarini. Comincia a prendere forma insomma la nostra consueta finestra di mercato, oltre ovviamente a quella delle 16 insieme a Niccolò Ceccarini, ma anche a quella che avremo noi dalle 15 con Simone Bernabei. E conferme, caro Luca, l'abbiamo raccolta in mattinata su Torsved, so se l'ho detto bene, ma comunque è un vecchio obiettivo, nel senso che l'avevamo già seguito e insomma un po' abbiamo capito che l'asse Firenze, Sassuolo o Reggio Emilia, fate voi, però più Sassuolo, perché la società è Sassuolo, sì. Poi giocano a Reggio Emilia.
3: Se no ti fanno confusione. Non ti confondi.
2: Pensiamo a Sassuolo. Torsved, Sassuolo. Volpato, Lorientè, Pinamonti,
3: Saramini, Turati, che non gioca nel Sassuolo.
2: Conè. Ma compriamo che... tutto il Sassuolo.
3: Cara Sara, c'era bisogno dei Paratici per trattare quelli del Sassuolo?
6: No, ma infatti poi tra l'altro queste trattative infinite, il Sassuolo, Berardi, è 20 anni si cerca Berardi.
2: Beh, non però guarda, sì. Sara, che in passato Boateng, Lirola, Duncan, Maxine Lopez. Abbiamo fatto spesso affari.
3: Sì.
2: Poi con Carnevale,
3: cioè, il concetto che abbiamo fatto affari è discutibile.
2: Ragazzi,
3: abbiamo comprato.
2: Allora, Luca, Sara, vi parlo proprio col cuore in mano. Non mi stuzzicate, perché sento quest'aria da ripartenza, c'è fiducia, c'è positività, c'è ottimismo. L'anno scorso non è successo nulla, nessuno è colpevole, nessuno ha chiesto scusa. Dopo 20 giorni hanno detto grazie Vanoli, dopo e per 3 mesi ci mandavano tutte le tabelle sul record della salvezza. Abbiamo celebrato i 7 anni dell'era commisso, quindi siamo contenti, felici,
6: buttiamo
2: speranzosi.
6: La palla in tribuna.
2: Bene. Quindi che allora, si fa?
6: Per forza bisogna essere positivi, Tommy, oggi, perché comunque a qualcosa bisogna aggrapparsi, no?
2: Sì.
6: Come io...
2: Attaccare ieri, anche.
6: No, io ieri ho scritto sui social, dopo che Baldini ha fatto benissimo le 2 partite della nazionale, ho detto aggrappiamoci a qualcosa se vogliamo... che qualcosa cambi. Evidentemente niente, nel senso, si riprende Mancini che ha lasciato e ha tradito l'Italia per andare a prendere soldoni veri da un'altra parte, oggi lo rimettiamo magari sulla panchina della nazionale. Ma detto questo, quindi le mie parole valgono zero, questo intanto ci tenevo subito a dirvelo, ma in cosa dobbiamo essere positivi? Sul fatto che evidentemente oggi davvero vediamo e vediamo al lavoro un dirigente nel mondo del calcio che noi abbiamo sempre stimato, anche nel momento in cui faceva parte di una società che non possiamo nominare da queste parti. Ma che lui abbia sempre fatto un ottimo lavoro dove è andato, questo oggi lo possiamo certificare. Dopodiché, Sara, ti sono piaciuti? Come
3: cioè,
6: sono
3: si fa le domande, si risponde, ma fa
6: no,
3: cosa?
6: Vi faccio tutto da solo, lasciatemi un quarto d'ora a disposizione.
3: Sì, poi mi ci saluti anche, poi.
2: Esatto. Ti devi fare come fossi a casa tua.
6: Sì, infatti.
3: Insomma, è carino, è
6: no,
3: carino.
6: Non parteciperei neanche.
3: Senti come sta.
2: Malissimo.
3: Senti come sta, in che condizioni.
6: Non è più abituato a andare comunque in delle vacanze romantiche, adesso è giusto.
2: No, ma non sono abituato ai 13 gradi di Dublino, comunque meravigliosa.
6: C'è il karma che agisce.
3: Il karma agisce.
2: Vai.
6: Dopodiché, allora, ti sono piaciuti come sono comportati un Vanoli? Allora, intanto... Per dare una risposta definitiva vorrei prima poter parlare con Vanoli, perché la domanda oggi che porrei a Paolo Vanoli è: scusi mister, ma lei veramente non sapeva nulla fino all'altro giorno? Oppure gliel'avevano detto e aveva fatto orecchie da mercante? Oppure la prima volta che vi siete visti all'interno del Bella Park lei non ha capito che le loro intenzioni erano quelle di... Perché senza sapere niente da Vanoli di ufficiale mi viene anche difficile dire se mi sono piaciuti o meno, perché se magari quei 15 giorni prima, quando si erano visti, loro gli avevano detto: Vanoli, guardi, grazie, ma non possiamo proseguire con te, allora è un altro conto. Certo. Però se così non fosse, ovviamente non mi sono piaciuti su come si sono comportati con Vanoli, e torno al punto. Quindi la prima mossa, per come la sappiamo noi e quindi per quello che ci ha detto l'ex allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli in conferenza stampa fino all'ultima gara, non mi sono piaciuti, pronta a cambiare idea. Poi, ti sono piaciuti per l'idea di Fabio Grosso? No. Sono piaciuti per quello che stanno smentendo già nelle prime settimane di calciomercato? No.
3: No.
6: Dopodiché vi dico che continuo a essere ottimista, perché che Fabio Paratici sia un uomo che smentisca anche oggi Sara Marini ha preso un hamburger, no, guarda, secondo me ha mangiato il pollo, e questo ormai lo sappiamo e ci dobbiamo fare conti, ci dovremo fare conti da qui a chissà quando, speriamo a lungo tempo, perché vuol dire che sta facendo bene.
3: Certo.
6: Quindi è un po', deve un po' cambiare anche il nostro modo di approcciarci alla Fiorentina, perché non potremo mai sapere da lui un'indicazione che sia un'indicazione vera di mercato, perché non ce la darà.
3: Condivido.
6: Ha smentito cose che potevano essere evitate di essere smentite, perché chi se ne frega se la Fiorentina prende, come si chiama il giocatore hanno smentito?
3: Ah, quel ragazzino.
6: Cioè, se vi rendete conto o no a cosa possiamo arrivare?
3: Perché lì secondo me...
2: Della Rovere.
3: Sì, lì hanno preso, lì gli è bruciata un po'.
2: Oh, nel 2007 del Bayern Monaco non è che deve essere scarso.
3: No, ma perché lì probabilmente loro ci avevano, è successo qualcosa.
2: Però io, ecco, in questo no, mi aspetto una sorta di strategia di paralisi.
3: Allora, io guarda,
2: che vada a pescare determinati talenti.
6: Anche io questo mi aspetto, cioè perché il tipo di Fabio Grosso no? Perché magari domani Fabio Grosso diventa il più grosso allenatore che c'è stata la Fiorentina, ma quello che mi sento di dire io è che veramente ieri sentivo il ragionamento di Luca RTV38, che mi sento completamente condividere. Per prendere Fabio Grosso avevamo bisogno di Fabio Paratici? No, cioè io a questo punto, per la stima che ho nei confronti di Paratici, mi aspetto qualcosa di diverso dal normale.
3: Esatto.
6: Fabio Grosso per me è la normalità, dopodiché esatto, può diventare un allenatore importantissimo. Però oggi diciamo che mi sarei divertita di più con un nome che poteva stuzzicare di più, diciamo così, la mia fantasia, non la mia competenza, perché quella ce l'hanno loro.
3: Non c'è dubbio, e seguendo il tuo ragionamento, allora io vi dico, io non so niente, ve lo dico tranquillamente, non so niente, ma non credo a Tosvelt. Non ci credo.
2: Ma ce l'abbiamo delle conferme.
3: Ma non ci credo.
2: Interesse concreto.
3: No, non ci credo.
2: Ma cosa stai smentendo? A 15 la milioni. Nostra squadra, i mercati.
3: No, no, ma non ci credo. Non credo a Cancellieri. Non credo a El Shaarawy. Non credo a Kostic.
6: No, non è che te non ci credi. Non ci, ci speri che non sia vero.
3: No,
6: è
3: non
6: diverso,
3: ci credo.
6: Luca.
3: Perché per fa questi non c'è bisogno di non c'è bisogno di Paratici.
6: Cioè, diciamo che io, a differenza tua, non è che non ci credo. Io spero che non siano dei nomi veri. Spero che me li stiano dando in pasto, perché se no, veramente, non è cambiato nulla.
2: Però ecco, io
3: ieri,
2: per esempio, stamani leggevo di Bjerkebo.
3: Bjerkebo.
2: Sì. Dice la Fiorentina, te immagini.
6: Bjerkewood.
2: Ufficiale Bjerkebo alla Fiorentina. Tutti in pace. Però poi magari Bjerkebo tra un anno vale 86 milioni perché è più forte
3: su questo tipo. Oppure.
6: Sì, ma ascolta Tommy, allora questo ragionamento tra un anno vale, ovviamente a noi non ce ne frega nulla. Perché
2: no,
6: se non si ritorna a.
2: Per dire che hai preso un talento.
6: Poi si dà alla Juve. Nel senso, io ho un ottimismo diverso quando penso a Paratici, perché dico, lui ora mi cambia tutto qua. E ancora ne sono convinta di questo, Cioè, sì, non è possibile che loro due siano andati in America per tornare, per arrivare e definire Fabio Grosso. E infatti ieri è arrivata la comunicazione ufficiale di Fabio Grosso. Poi magari mi dicono il primo acquisto, oppure decidono se resta Ken o De Gea. Cioè, mi aspetto che due dirigenti siano andati in America per definire delle cose molto importanti, che spero di sentire dalla loro viva voce esattamente la prossima settimana, perché
3: come
6: quella
3: parla?
6: Sarà la prima conferenza stampa alla quale noi saremo invitati. Dopodiché ci sarà la presentazione di Fabio Grosso, ma è giusto che per primi parlino loro, perché noi dobbiamo sapere da loro cosa dobbiamo aspettarci dalla Fiorentina futura e cosa ha detto veramente in una stanza chiusa il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso. Altrimenti noi di cosa stiamo parlando qui?
3: Sì, non c'è dubbio. Ti dico, ieri un ascoltatore ha fatto, dice, sai cosa mi aspetto da Paratici? Mi aspetto che venda Ken a 40 milioni. Poi va negli Emirati, lì c'è la guerra, non possono giocare, si fa dare in prestito Reteghi, loro coprono anche metà dell'ingaggio perché sennò se lo tengono, prendi Reteghi, hai 40 milioni, vai a comprare due giovani fortissimi, da due esterni fortissimi che voi non sappiamo i nomi, ma giovani, forti, di grande prospettiva, fai un attacco esplosivo con i soldi di Ken.
2: È bellina.
3: Questi, cioè, io mi aspetto Tosvet, Laurentier, è roba da Pradè. Ma lo dico senza polemica in questo senso, è il già visto.
2: Sì, sì.
3: Quelli che conosciamo,
2: intendi, certo.
3: Non, lo possiamo fare io e te a prendere Tosvet.
6: Sì, però
3: a 15
6: voglio dire,
3: milioni.
6: Se per me Paratici fosse il Pradè di Borca Valero e di.
3: C'era Massià. C'era Massià. C'era Massià.
2: C'è però ansia. Lasciatemi dire che c'è anche il Pradè di Bove, Cataldi, Adli, Gosens,
6: cioè, nel senso che io mi aspetto veramente, io sono d'accordo con l'ascoltatore che sposa in pieno con fatti capi le parole che sto dicendo io.
3: Certo, lui si aspetta cose geniali. Aspetto, ecco,
6: qualcosa di geniale, perché altrimenti si poteva restare come eravamo prima.
3: Lui si aspetta.
6: Oppure,
3: e te c'hai...
6: da grosso mi aspetto che sia, lo ripeto, un grosso allenatore, perché altrimenti potevo tenere Vanoli. Capito? Cioè, certo. Per ora non c'è nulla che mi emozioni, però detto questo, ripeto, evidentemente tutti sapevano, tutti in Italia, non uno prima dell'altro, tutti sapevano in Italia nel momento in cui Fabio Paratici è arrivato alla Fiorentina che l'allenatore, il prossimo allenatore della Fiorentina sarebbe stato Fabio Grosso. E allora qual è la novità?
3: No,
6: noi che Fabio Grosso era allenatore della Fiorentina lo sappiamo, anche qui in questo caso cito Mario Tenerani, sempre di ieri sera, sentite come vi ascolto proprio.
3: No, te ascolti Tenerani perché è tuo allenatore, quindi.
6: No, perché prima ho detto una cosa, hai detto tu.
3: Vabbè.
6: Tenerani ha detto a un certo punto che Fabio Grosso diventasse allenatore della Fiorentina, noi l'abbiamo saputo nel momento in cui avevamo ancora la sciarpa e il cappello di lana, ha detto sì o no?
3: Sì, sì, esatto.
6: Allora, qual è la novità? E poi ho dovuto aspettare 3 mesi per dire che è ufficiale. Ieri non ho fatto neanche pezzo, mi sono rifiutata.
3: Sì, no, è così, era già digerito.
2: Butto là sul piatto notizie di mattinata, è comunque ufficiale, per parlare anche di cambiamenti in altri settori, la separazione tra Morganti e il Catanzaro, per cui lo attendiamo a questo punto a dirigere il Viola Park, è un po' meno tutto confermato sotto questo profilo.
3: Ma lui dirige
2: poi
3: la parte amministrativa, come
2: però
3: funziona?
2: Io suppongo diventi il nuovo direttore del Viola Park,
3: è un argomento,
2: però intanto vedi che c'è vari cambiamenti a 360 gradi.
3: Non mi interessa. Cioè, vorrei giocatori, cioè vorrei okay. Cioè, io invece sono, e poi lo lasciamo perché, anzi, la ringraziamo Sara per il tempo che ci ha regalato. Io sono curioso di vedere. Allora,
6: no, ecco, io la domanda che mi pongo anche su questo nuovo non è neanche un dirigente, perché sarà
3: cos'è?
6: Comunque un, non lo so come lo definite voi.
2: È stato definito il nuovo direttore del Viola Park, responsabile.
6: Nuovo direttore del Viola Park. Allora, se il nuovo direttore del Viola Park era Cesare Prandelli, allora poteva avere un altro appeal, no? Perché comunque con i giovani ci sa fare, perché comunque. Se era Giancarlo Antonioni, ancora meglio, no? Per Firenze. Ecco, Paolo Morganti è come se avessero detto domani a dirigere il Viola Park c'è Sara Meini, nel senso che ruolo ha? Cioè è un nuovo dirigente della Fiorentina?
3: Io credo sia più un amministrativo.
6: O è lì per gestire
3: l'acquisti del bar?
6: La Primavera si spoglia nello spogliatoio numero 1, le allievi nazionali nel 2 e la femminile nel 3? Cioè, se no, anche questa non ha una valenza di notizia importante, nel senso è così, è un nome che arriva tra l'altro sostituisce un'altra persona molto brava, non mi ricordo neanche il suo nome, ma che ha gestito bene il Viola Park dal momento in cui comunque quindi c'è, cioè, questo per dire che lui avrà una gestione importante di una parte di bilancio della società, perché noi sappiamo benissimo quanto possa il Viola Park.
3: Sì.
6: Ma a me, tifoso della Fiorentina, ma che me ne frega?
3: No, ma ti devo dire la verità, non è che nemmeno l'hanno celebrato in una maniera tale che
2: no,
3: come l'arrivo di chissà.
6: No, però cioè l'ultimo arrivo
3: per me è un
6: ufficiale, è
3: un
6: Paolo Morganti, che addirittura viene via dal Catanzaro per andare alla Fiorentina. Quindi è vero che non l'hanno celebrato, ma abbiamo delle aspettative anche su questo Paolo Morganti ora, capito?
2: Ma
6: io dico,
2: forza.
6: Cambierà fiori, che fa?
3: non lo so. No, ma io penso sia proprio un gestore organizzativo, come dicevi te, di orari, del bar, dell'ingresso delle persone.
6: E anche del fatto che se per gestire Viola Park escono 10 milioni, devono rientrare almeno un po' di soldi. Questo
3: esatto,
6: sì, quindi probabilmente gestirà, che so, domani ci gioca la FA World Cup, la finale, allora per la finale prendo questi cioè immagino una cosa del genere, quindi è un gestore del Viola Park.
3: Esatto, io mi auguro
6: che entri nella dirigenza,
3: che Morganti arrivi a convincere la famiglia Commisso che magari tre volte a settimana assegniamo un campo, quello più periferico possibile, ai bambini di Firenze. Dalle 2 alle 7 la sera il campo è loro, giocano, poi vengono due o tre ragazzi a firmare due autografi, è vostro, certo. E vi consegniamo perché vogliamo aprire il nostro mondo alla vostra realtà. Poi i genitori vanno al bar, magari
2: così
3: consumano.
2: Come sarebbe bello che quest'anno non hai la Conference League, quindi magari il giovedì, mercoledì,
3: a Porta ospitando un giorno la rondinella, un giorno
6: anche questo, con tutto il rispetto, non serve Morganti, serve la sensibilità di capire un fiorentino.
3: Sì.
6: Quindi serve un fiorentino.
2: Non lo prenderanno,
3: però è un gemellato, dai. Sara, sono le 21, poiché ti avevo promesso e ti ringrazio ancora.
6: Grazie a voi,
3: sono battaglie perse.
2: Fai già via,
6: no, anche perché veramente in 15 minuti di nulla, perché nulla so.
3: Ma nessuno sa niente. Del resto, meglio niente che Paratici che dice a Zazzaroni: guarda, resta Vanoli, esce stadio il 99% resta Vanoli.
6: Certo, no? Ma
3: meglio nulla. Cioè, se mi dai raccontare barzellette, meglio nulla. Ecco, sono più contento.
6: No, ma io mi auguro che tornino la prossima settimana dall'America e ci dicano: ecco i 10 giocatori che ha comprato la Fiorentina.
3: Sì.
6: Io aspetto questo.
3: Beata a te. Va bene, un abbraccio.
6: Grazie.
3: Gigantesco. Ciao,
2: ciao, ciao. Sara.
3: No, io non sono ottimista in questa. Io credo che invece, se vuoi il mio parere, arriveranno e non ci diranno praticamente niente.
2: No,
3: cioè, frasi di circostanza,
2: credo,
3: del tipo: ma la volontà, come ha detto il presidente Giuseppe Camisso, noi vogliamo una squadra all'altezza della città. E uno dirà: ma qual è l'altezza della città? Ma ora fateci costruire questa squadra. Io non mi aspetto nessuna posizione certa, anche perché il mercato della Fiorentina passa inevitabilmente dalla vendita dei giocatori.
2: E
3: questo, ragazzi,
2: del monte ingaggio,
3: dal basamento non violento, ma
2: però un po' bisogna
3: e qui, ragazzi, e qui andiamo. Allora, io ho fiducia in Paratici, l'ho detto, io ho detto viva grosso perché l'ha scelto Paratici, però poi ora lo dobbiamo vedere nel lavoro operativo. Cioè, ancora è presto, ma è presto. L'altro giorno diceva: Dodò va via, ma dove va Dodò? Ma chi lo vuole Dodò? Tanto che lo sai, si ha detto ieri Niccolò, dice: però esiste anche il piano B, cioè se non lo vuole nessuno
2: lo teniamo
3: e gli allunghiamo il contratto. Abbiamo le idee chiare su Dodò, no? Cioè, o lo diamo via, se ci danno 15 milioni, chi ti dà 15 milioni per Dodò? Ma chi,
2: la
3: giocatore
2: Roma,
3: ha un anno di scadenza di contratto, chi te lo dà? Allora, oggi la Fiorentina deve prima vendere, e Paratici non ha questa etichetta di grande venditore. Cioè, se te vai nel mercato e ti chiedi: mi dici un qualcosa su Corvino, ti dicono: scopritore di talenti, venditore di giocatori.
2: Sì.
3: Questo è quello che ti dico. Ci dici una qualità di Pradè: saper lavorare bene coi procuratori e prendere giocatori di esperienza adatti al tipo di Sartori, le invenzioni, recupera ogni anno 10-12 milioni di budget. Ecco, questo ogni direttore sportivo ha. Paratici è lo scopritore di giocatori.
2: Cioè,
3: questo è il suo grande asset, è capace di trovare il giocatore, di vederlo, di battezzarlo e di giudicarlo. Oggi dovrà essere bravo anche a vendere, perché qui c'è un conto. Se Dodò, se lo vende a 15 milioni, io ti dico bravissimo. Se lo invece lo vendi a 8 o 9 e si ritorna lì, siamo. Nzola riuscirà a piazzarlo, Beltran riuscirà a piazzarlo, Barak riuscirà a piazzarlo, riesce a prendere dei soldi da qualcuno di questi? Non prendi soldi di nessuno. Ken, che fai? Trovi a accendere, cioè è tutto da studiare, ma sarà tutto, temo molto molto lungo, Tommaso.
2: Quello per forza, perché se no avrebbe la bacchetta magica.
3: Prima devi sapere anche di chi ti liberi. Te mi dici di Tosved e io ti faccio l'elenco dei centrali. L'hai fatto te?
2: No, sono già tanti. C'è da capire cosa vuoi fare con Richardson, cosa vuoi fare con Durr, come
3: Fabian,
2: ti vuoi muovere su Fabian, su Brescianini,
3: Mandragora.
2: Poi ci sono Mandragora, Durr, Fagioli, che sulla carta sono
3: Fazzini.
2: I tre titolari. Fazzini, cosa. Certo che c'è una valanga di lavoro da fare. Fabio Paratici, Fabio Grosso e Fabio in diretta con
3: ciao
2: noi.
3: Ciao Fabio, grazie di essere con noi.
7: Buon pomeriggio, ragazzi. Dunque, Io, avendosi sentito Luca su Paratici, che è uno scopritore, eccetera, eccetera, sono d'accordo con te, ma sono più preoccupato di prima. Perché se voi ancora non l'avete capito, Firenze non può aspettare. E se Paratici scopre dei giocatori, e sicuramente sono o sconosciuti o giovani, Firenze ce l'ha la pazienza da aspettare.
3: Bravo. Guarda Fabio, poni un problema grandissimo.
2: Gli va spiegato.
3: Grandissimo.
2: Gli va spiegato per bene.
7: Sì, e poi un'altra cosa. Noi si guarda i contratti. Ma Paratici, io penso, conoscendo lui e conoscendo tutto il mercato che c'ha intorno, Paratici si è preso quest'anno, anche se ha firmato per 5 anni. Se va bene e c'è continuità, bene. Se no il prossimo anno e va via. Cioè non guardiamo perché c'ha 4 anni e mezzo,

0: Insomma, bisogna, e lo so, lo dico contro me stesso, ma bisogna stare un pochino più tranquilli, perché nascere e volare non lo fa neanche
1: parati. Ma tranquillo fece una brutta fine, lo sai, no?
0: Lo so, ma anche chi è frettoloso.
1: Sì, abbiamo detto, vedi, ormai ci siamo scatenati in questo filo. No, c'hai ragione, però guarda, e nel ringraziarti di questa bellissima telefonata, riprendo quello che ha detto Tommaso. Per me, Luca Calamai, la Fiorentina deve ripartire dall'anno scorso. L'obiettivo era aggredire il quinto posto, per me l'obiettivo è questo. Ma se non è questo l'obiettivo, lo devi spiegare bene alla gente.
2: Sì.
1: Ma proprio
2: sì,
1: bene,
2: sì.
1: Anche cospargendosi un po' il capo di cenere, poco, e spiegarlo per bene, anche ripercorrendo degli errori che questo, oggi ti condizionano.
2: Su questo, guarda, sfondi un portone, perché io fino ad ora ho continuato a sentir celebrare un gran girone di ritorno, un record di salvezza, e sembra si vogliano appuntare come un fiore all'occhiello invece che probabilmente scusarsi di un'annata così. E poi ho sentito celebrare i 7 anni di gestione commisso, nei quali, ricordo e faccio solo cronaca, per 3 anni su 7 abbiamo lottato per salvarsi. Poi non so voi, per me siamo ben al di sotto di quella che è la dimensione.
1: Allora, se il percorso è diverso, devi prenderti la responsabilità, spiegare perché improvvisamente siamo meno ambiziosi, spiegare qual è il percorso, qual è l'obiettivo, con l'umiltà di dire: noi facciamo questo, speriamo di convincervi strada facendo. Perché questo dovresti dire, che dopo 7 anni non sei stato in grado di aggredire l'Europa League, non la Champions, l'Europa League. Allora, 348-7513-933, aspettiamo i vostri messaggi audio scritti, 3925-727775 per gli ascoltatori e amici di Lady Radio, per parlare con noi 055-7711-171. Torniamo su.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Io volevo parlare di Fazzini, perché ieri sentivo parlare anche Pietro di Fazzini, eccetera. Per me Fazzini rimane con noi, punto e basta, perché lui è uno di noi e Fazzini rimane. Tra le tante, lui è anche un bel giocatore, basta metterlo nella posizione giusta e più che altro basta dargli fiducia, perché anche lì siamo le sempre giovani, però ogni si dà una fiducia a questi giovani e ci siamo un punto circondati di vecchi. Comunque, a partire da questo, Torsved del Sassuolo, che fino a 2 anni prima, perché le è un po' che le ha Sassuolo, Torsved faceva i 3/4, giocavano in un 4-2-3-1 dietro la punta, perché c'era Bogas a sinistra e Berardi a destra. Per assurdo quest'anno Rosso l'ha reinventato come Zala, che è quello che secondo me farà con Fazzini.
6: 2,5 milioni netti per 4 anni per prendere Grosso, seguire Torsved e questa gente qui. Per fare questa roba bastava neanche operare, bastava Goretti. Ma d'altronde va tutto bene così, gli unici a alzare la voce sono stati quelli del centro coordinamento, e la dice lunga. In curva va tutto bene così, grandi feste, fuochi d'artificio, manca poco, si va in Serie B, ma tutti contenti. Neanche uno striscione, un accenno, una protesta. Da altre parti disdicano abbonamenti, non rinnovano per TV, ma va tutto bene così. Poi era Firenze, come stanno
7: ridotto. Dai, non portate rancore, bisogna andare avanti, facciamo il centenario, ci siamo salvanti, siamo contenti di quello, si era messa male, non per colpa nostra, abbiamo fatto poco casino anche in tribuna, non possiamo ancora rompere le scatole oggi che è a metà giugno, dai, basta, si va avanti, basta.
8: Ragazzi, salve, sono Guido, io forse sono un po' più realista di voi, ma secondo me per la fine del campionato che ha fatto la Fiorentina, per come ci siamo classificati quasi in Serie B e per poter ricostruire, ci voleva Paratici per prendere Fabio Grosso? Penso proprio di sì, perché dobbiamo ricostruire la nostra credibilità, e probabilmente questo problema lo riscontreremo anche nell'acquisto dei giocatori. Grazie al cielo c'è Paratici, altrimenti non so cosa avremmo.
9: Allora, scusate, quello che ha detto di vendere Ken e prendere Reteghi, il Chianti fa male a lui e fa male anche a voi che l'approvate. Ken è unico, con Grosso darà spettacolo e voi vi ricrederete, come avete fatto altre volte. Dopo è facile dire mi sono sbagliato, chiedo scusa. No, è troppo tardi.

0: No, non è mai tardi per chiedere scusa. E da me me la risentirete dire quando ci saranno delle cose che avrò detto e che non rispondono poi ai fatti. Allora, prima di stirare un po' le somme, se non sbaglio c'è Daniele al telefono. Ciao Daniele.
1: Buonasera dottor Calamari.
0: Senza dottore, direttore. Senza dottore.
1: Buonasera,
0: senza
1: buonasera
0: dottore.
1: Luca, buonasera,
0: ecco,
1: Luca.
0: Così mi piace di più.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie.
1: Allora,
2: io sono commendatore, scherzo,
1: Io sono console, quindi...
2: Vai.
1: Allora, una domanda, allora, un paio di considerazioni. Allora, su De Gea, perché voleva Lindeberg? Perché era l'unico giocatore che gli ripuliva l'aria. Se vogliamo che nelle De Gea bisogna trovare anche una difesa adatta a De Gea.
0: Giusto.
1: È inutile criticarla a 35 anni.
0: Giusto.
1: Che non fa le uscite, non l'ha mai fatta, quindi facciamogli una difesa a modo. Altra cosa, ma non è che quest'anno, visto la crisi, cioè visto che sono in passivo, non puntano su un mercato di svincolati e tutti i nomi e tamponi sono uscite così tanto per depistare? E con questo vi saluto, vi ringrazio.
0: Belle domande, bella riflessione. Allora,
2: grazie Daniele.
0: Ha ragione, se tieni De Gea gli devi mettere il centralone forte di testa, le piglia
2: magari sulle palle alte,
0: sì, perché deve essere più tranquillo. De Gea deve continuare a fare quello che ha sempre fatto tutta la vita. Ora è vero, lo puoi allenare, puoi migliorare, però se quella è la tua abilità è tra i pali, lui sta tra i pali. Non so se ti sei segnato qualcosa nel caso di svincolati, non svincolati, io penso più prestiti, più prestiti sul modello di Adli, Cataldi, Bove. Io invece di italiani mi aspetto magari prestiti di Premier, prestiti non 10, ma 3 o 4 giocatori, magari più giovani, di talento, che possano. Però questa è una mia idea. E mi piace molto la riflessione su Fazzini che ha acceso Francesco, perché questo sarà un grande dibattito, perché vedete, la grande sfida di Paratici, la prima grande sfida è valutare quello che hai.
2: Sì.
0: E qui ci sono 3 o 4 giocatori, e tra questi sicuramente Fazzini, sicuramente, e lì devi prendere una decisione, Tommaso. Cioè lì devi stabilire se è stato un anno farlocco e non puoi giudicare Fazzini, non puoi giudicare Comuzzo, non puoi giudicare Piccoli, non puoi giudicare quelli che diciamo ti aspettavi, Fabian, oppure se veramente non sono giocatori che te consideri la Fiorentina. Io ancora un anno Fazzini, anch'io come Francesco ci proverei, che ne pensi?
2: Totalmente d'accordo, ma fosse solo per togliersi la curiosità di vederlo più mezzala, perché noi l'abbiamo sempre visto esterno.
0: Allora ringrazio, rubiamo qualche minuto a un caro amico, un grande allenatore, tra l'altro ora in piena bagarre anche politica, ma Dio la cosa non l'ha mai spaventato nella vita, al quale finalmente possiamo chiedere un parere preparato, dotto, ma anche da tifoso della Fiorentina su un nuovo allenatore. Quindi saluto e ringrazio il mio amico Renzo Olivieri. Ciao Renzo.
3: Ciao a tutti.
0: Allora Renzo, Grosso che mi raccontano era stato molto bravo al suo percorso. Grosso,
3: sì, era stato molto bravo, una carriera, è un allenatore moderno,
0: sì,
3: non ci aspettiamo uno che fa salti così, è uno molto ponderato, che sa parlare, educato a tutte queste cose insieme. Fatemi dire una premessa, mi dispiace per Vanoli, però sono contento che la Fiorentina abbia fatto la scelta giusta.
0: Senti, questo allenatore io non lo conosco bene, io l'ho conosciuto da calciatore.
3: Basta vedere, da calciatore si conosce.
0: No, io ho vissuto quelle emozioni, chiaramente, 20 anni fa, è una roba da... ci ha fatto urlare a tutti, dai Renzo.
3: Quindi è così. Da allenatore basta vedere il Sassuolo di quest'anno. Come ha lavorato, è un allenatore serio, preparato, che sa lavorare bene e sa tenere un rapporto ottimo con tutti i giocatori. Che cosa vuol dire? Allenatore completo.
0: Completo.
3: Sì, la definizione.
0: Sì. Senti, te sei un uomo di mondo oltre un grande allenatore, sai benissimo che la perplessità che ti sbattono in faccia i quelli, tanto ci sono sempre a Firenze, è facile allenare a Sassuolo, è più difficile far bene una città complicata come Firenze. Ecco, lui secondo te ha la personalità, oltre al fatto che lui ha dietro Paratici, che detto fra di noi, Renzo, avere una figura come Paratici a protezione ci si sta abbastanza comodi, vorrei dire, però ha la forza, ha il carattere per reggere anche il parterre di tribuna del Franchi?
3: Insomma, ora la facciamo esagerata. Sì, la Fiorentina, Firenze avrà qualche vicolo un po' strano, così, però è di una bellezza disumana. Quindi chi viene a Firenze sa ad arrivare in una bellezza mondiale, e c'è questa vivacità del pubblico che qualche volta, però è un pubblico questo che ha sofferto in questi ultimi anni, pubblico che ha sofferto e quindi è pronto a battere le mani.
0: Sì, non c'è dubbio. Senti, un'altra.
3: Parla anche da tifoso.
0: Certo, certo, certo.
2: No, è chiaro che andrà fatto divertire un po' questo pubblico, al di là dei risultati.
0: Però il Sassuolo divertiva, ragazzi. Di calcio, Sassuolo ho visto qualità,
3: Il Sassuolo ha divertito quest'anno, ecco, e ha fatto i risultati giocando un bel calcio.
2: E allora,
0: certo.
3: Io sono stato a vedere come lavora con il master, siamo andati là e tanta roba moderna, quindi bello, via.
0: Senti Renzo, pensi che veramente cambierà qualcosa nel rapporto con i giovani? Mi spiego meglio. La Fiorentina ha vinto il campionato primavera, la Fiorentina ha dei talenti in giro per l'Italia, dal portiere, da Martinelli a Harder a Matucci che è in Spagna. Riuscirà il calcio italiano ad avere coraggio con i giovani? Perché anche Silvio Baldini, no, ci ha invitato ad avere coraggio, ma poi dalle parole secondo te si può arrivare ai fatti?
3: Secondo me sì. Conterà molto il lavoro anche di Paratici, e quindi credo che alla fine c'è una accoppiata importante, anche perché la scelta è stata sua di Paratici, quindi credo che sia un discorso importante.
0: Certo.
3: C'è la speranza di ritrovare un po' la Fiorentina ieri,
0: quella, esatto,
3: che ci faceva divertire.
0: Che ci ha fatto divertire.
2: Come detto, bisogna avere la giusta pazienza, perché giovani.
0: Ma pazienza a Firenze, no, è sconosciuta.
2: No, però ragazzi, con giovani ci vuole, no, mister, un po' di pazienza.
3: No, la pazienza a Firenze ci può essere. Bisogna far vedere delle cose subito fatte bene, però ci si intende di calcio a Firenze, e quindi si può leggere anche nelle intenzioni.
0: Certo. Quindi, senti Renzo, un'ultima cosa, poi ti ringrazio. È chiaro che Paratici ha mille cose da fare. Uno dei nodi più delicati è anche valutare Ken. Non perché, ovviamente, il centravanti della nazionale che vuoi valutare, però è anche vero che è un giocatore che può portare dei soldi e possono essere utili, viene da una stagione un po' così così. Te hai avuto spesso a che fare con giocatori dal carattere non facile, che però poi hai saputo spesso anche gestire. Il fatto che lui che Paratici lo conosce, Grosso l'ha allenato quando era nelle giovanili, può essere un vantaggio, oppure bisogna andare oltre Ken a Firenze?
3: È un vantaggio, però è un vantaggio di pochi giorni, perché all'inizio sì, è un vantaggio, poi è da vedere, poi si ritorna alla realtà dei fatti. Quindi è un discorso che la Fiorentina dovrà valutare, e lo farà. È una valutazione che spetta a Paratici, perché Paratici è un capitale tecnico ma anche economico, e quindi questa sintesi viene che sia Paratici a farla.
0: Certo, non c'è, infatti si ritorna sempre lì a Dama. Te l'hai conosciuto, pare bene, Paratici, oppure non l'hai mai, al di là,
3: no,
0: di un rapporto di conoscenza?
3: No, alla Juve siamo andati a trovarli con il master e così. Era una conoscenza.
4: Sì, sì, di calcio, insomma, non è. Perché qui lo sai, a Firenze ormai noi speriamo che cammini sulle acque fra un po'. Cioè, c'è un'aspettativa nei
2: confronti
4: di questo.
2: Forse troppo.
4: Perché
2: cioè,
4: poi
2: c'è il rischio di farsi male.
4: Alla fine bisogna anche dargli la possibilità e la potenzialità anche economica, no? Per lavorare, perché se no allora sarebbe.
3: Ma queste sono diventate figure importanti.
4: Sì, sì, sì.
3: Loro ecco. Con l'allenatore, c'è poco da fare.
4: Non c'è dubbio.
3: Che è così.
4: Grazie Renzo, grazie davvero, un abbraccio.
3: Ciao.
2: Però c'è il rischio in questo momento di considerare Paratici una sorta di messia che cammina sulle acque e sistema qualsiasi problema.
4: Ma secondo te, Tommaso, Paratici questa aspettativa, questa l'avverte o ancora no? Cioè che lui è veramente il garante della possibilità di poter sperare ancora in qualcosa di bello oppure no?
2: Guarda, io spero di chiederglielo live perché ancora, ma questo è un parere mio
4: perché lui gira perché va nei ristoranti, sì, cioè non è che vive isolato dal mondo,
2: però ancora, come dire, tutta sulle spalle pubblicamente la Fiorentina non se l'è messa intesa come esposizione mediatica, cioè il famoso se lo devono dire, non è che ci devono dire molto, devono dare un po' la sensazione di gestirla anche la piazza, perché anche in questo finale di campionato su Vanoli non ti hanno detto nulla e sarà anche che lui sapeva, però il suo procuratore sarà stato un gioco meno per un paio di settimane, quando lo sentivi era un fiume in piena e non era
4: no, la frase era fatemele dire da Paratici, ecco, le cose, no? Questo era quello che ti dicevano
2: su questa stagione orripilante, e alla fine qualcuno ci ha messo la faccia. Non mi pare,
4: no.
2: Giusta celebrazione a Vanoli, però poi i calciatori giustamente ora sono tutti a Ibiza, Formentera, eccetera, quindi che gliene frega a loro. Addirittura Ken si fa vedere che si allena, bontà sua, quindi ora evidentemente si può allenare. Prima doveva fare le sedute di fisioterapia nei giorni di partita alle 12:30. Io questo mi aspetto da Paratici, ma questo mi aspetto anche da Grosso. Su questo sono molto d'accordo con quello che hai detto stamattina del caffè bollente. Qui c'è un po' da gestirla la piazza, perché per carità noi qui abbiamo l'osservatorio di chi, come dire, la vede positivamente e magari ci accusa di spargere negatività. Il problema è che poi quando usciamo di qui e troviamo quelli che non scrivono sui social o non scrivono alle radio, e sono tanti, ti senti dire io l'abbonamento non lo faccio, la Fiorentina non si può più vedere, la domenica è stato un patimento vedere la partita. Cioè c'è una fetta silenziosa che di Fiorentina non ne può più sentire parlare,
4: che vive un momento,
2: e noi dobbiamo esprimerci anche nei loro confronti. Quindi sotto questo profilo, leggere che Grosso è uno che sta molto nel suo, molto antipersonaggio, non è che mi faccia molto piacere, perché io vorrei un allenatore che invece va a prendere il gelato e sente qualcuno e gli dice bonariamente: oh mister, quest'anno facci divertire, perché sono 9 mesi che la domenica è un patimento. E stessa cosa vale anche per Paratici, perché ora si infiammeranno in tanti. Corvino aveva 1000 difetti, però si veniva a dire un sacco di robe, lui se la gestiva quotidianamente alla Fiorentina. Qui mi dovete dire nell'ultimo mese chi ha detto qualcosa.
4: Niente, no,
2: ci hanno detto i 9, quando era il 6 di giugno, 7 anni che sono arrivati commisso, evviva. Sti cazzi.
4: Allora, allo 055 771 171 si è prenotato Giorgio.
5: Buongiorno ragazzi, ciao a voi.
4: Ciao Giorgio.
5: Ciao, guarda, io sono, ho 64 anni.
4: Quindi sei un ragazzino in confronto a me.
5: Grazie. E credo che sia 40 anni che ascolto le radio e che chiamo le radio. Non ho mai, ma veramente mai telefonato per polemizzare con un giornalista. E oggi, neanche oggi voglio polemizzare, però volevo capire qualcosa di più se mi aiutate.
4: Vai,
5: no?
4: Volentieri.
5: Io ho sentito, premetto che ho sentito gli ultimi 5-6 minuti, quindi non l'inizio, no? Dell'intervento prima di Sara Meini.
4: Sì.
5: Ma siccome a me non è sembrato un intervento degno della lucidità con la quale Sara Meini interviene sempre, volevo capire qual era il problema. Cioè, qual era il problema relativo a Morgati? Perché per quanto riguarda me, io non l'ho proprio capito quello che c'era meglio. Perché? Perché intanto non è stato presentato a nessuno, quindi quando sarà il momento Paratici,
0: no, guarda, allora guarda ma resta tranquillamente in linea, allora, io ovviamente non posso parlare per nome di Sara, questo te lo dico, però cerco di interpretare la, cerco di risponderti interpretando quello che è non uno, un pensiero, ma è quello che è un po' l'umore che tutti, un gruppo di giornalisti ha coltivato in questi anni, Giorgio. Cioè, noi abbiamo
5: poi,
0: sempre.
5: Poi dopo devo finire.
0: Sì,
5: però,
0: sì, sì, guarda, ti rispondo. Sì. Ma ti rispondo, ripeto, da Luca Calamai.
5: Certo.
0: Noi abbiamo sempre pensato che il Viola Park doveva essere la rappresentatività dell'essere fiorentina. E quindi, poiché a Firenze abbiamo dei personaggi che rappresentano la fiorentinità, guarda, in alcuni casi, pur non essendo fiorentini, noi abbiamo sempre pensato: ma te c'hai Prandelli a Firenze, vuoi non usare Prandelli per Viola Park? Prandelli ti può servire per senso di appartenenza, ti può servire, visto che lui è nato nei settori giovanili, per fare due ragionamenti con i bambini di 7, 8, 9, 10 anni, ti può servire perché se incroci al bar l'allenatore magari gli chiedi un parere su un avversario, ti può servire e ti trasmetterebbe fiorentinità, il senso di fiorentinità. Ti cito l'esempio di Prandelli, ma te ne potrei citare l'altro. Nel momento in cui viene annunciata una figura che io immagino sia più tecnico-amministrativa che non calcistica, io immagino che viene a galla la nostra amarezza di non vedere mai chi ha fatto Firenze e Fiorentina dentro quel Viola Park. Non so, questo, io penso che lo sfogo non era contro Morganti, era perché noi pensiamo sempre, speriamo sempre che possa venire finalmente qualcuno che quando arriva un ragazzo gli dice: ah, lei è Prandelli, mamma come giocava bene la sua Fiorentina, e lui ti dice: ricordati, nella Fiorentina, nella mia Fiorentina c'era Campioni, noi si poteva vincere lo scudetto se non si faceva male Edmundo ai tempi di Trapattoni, che può raccontare anche agli italiani piccoli, agli stranieri, cos'è la Fiorentina. Però poi magari la prossima volta interviene Sara, glielo chiedi. Vai con l'altra riflessione.
5: La riflessione è sempre quella che con la quale volevo chiudere il mio concetto, ma è perlomeno prematuro fare un discorso del genere, perché per prima cosa Paratici non ha ancora presentato nessuno, e quando lo presenterà, se riterrà di farlo, dirà per filo e per segno che cosa fa Morganti. Poi io immagino no, che se porta da Catanzaro quello che era il direttore sportivo di Catanzaro e lo porta per fare il direttore a quanto pare di Viola Park, sarà sicuramente perché Paratici nella sua esperienza lui avrà visto che probabilmente il Viola Park può sviluppare potenzialità molto più grandi rispetto ad esso, e avrà ritenuto che quella, che una persona che lui conosceva, sia la persona ideale a fare questo. Ma ragazzi, è una scelta sacrosanta, a me non me ne frega nulla che sia fiorentino o non fiorentino.
0: Io a te no, a me un po' sì. Come dico sempre, il parere tuo vale totalmente come il mio. Un po' sì. Un po' sì. Per me è questa, il Viola Park, se resta un qualcosa che non entra nel cuore di questa città, resta una cattedrale nel deserto, come purtroppo lo è adesso.
5: Luca, scusami, e poi concludo.
0: No, ma tranquillo, guarda, non ci abbiamo. Se Dio vuole, bravissimo. Siamo sereni.
5: Chi ci dice? È una cosa che io penso, chi ci dice che conoscendo benissimo Morganti invece Paratici non abbia l'assoluta convinzione che quella sia esattamente la persona giusta proprio per fare quello che dici tu, anche se non è nato a Firenze? A me mi interessa che arrivino quelli bravi, non che sia di Firenze, che sia di Bolzano e che sia di Canicattì, non me ne frega nulla. Paratici è stato preso per quello, ragazzi, almeno io mi fido, per ora gli do un'apertura di credito enorme, ma quantomeno
0: ma è chiarissimo il tuo concetto, ti posso anche dire, guarda,
5: grazie,
0: per andare,
5: ragazzi.
0: No, ma sì, grazie a te, ti posso anche
5: a
0: dire
5: voi.
0: Per andare oltre Firenze, che, e faccio l'esempio dell'Inter, ogni volta che arriva un giocatore dell'Inter nuovo, prendono un ragazzo nuovo, sai chi va a parlare con lui a piano gentile? Giave Zanetti. Perché Zanetti è il capitano, è la loro storia. Poi l'Inter avrà professionisti, per carità di Dio, ma è la loro storia. Sarà un caso, ma come hanno cancellato la storia o eliminato la storia dal Milan? Il Milan è finito, ha perso totalmente quell'identità che aveva fatto il Milan di Silvio Berlusconi, la realtà più titolata del mondo. La Juventus sta andando in confusione, ora sta cercando di recuperare Chiellini, la storia, i riferimenti. Allora, io non voglio solo fiorentini, ci mancherebbe altro, sarei un idiota se io voglio quelli bravi, ma se ci sono dei fiorentini che hanno valore, allora sì, ecco, per me Cesare Prandelli è un fiorentino acquisito che ha un gigantesco valore, non valore, un gigantesco valore. Ma questo, lo ripeto, fa parte di un bellissimo dibattito.
2: Forse sono anche due piani diversi, cioè da un lato determinate, io stavo ricercando, perché se non sbaglio, fra l'altro era a Londra, uscì quell'intervista ai Paratici con Do, dove lui sostanzialmente diceva che c'erano tante cose da migliorare, molte competenze da migliorare, e quindi quello è un lavoro che deve portare avanti con le figure che riterrò opportune lui. Quindi da un lato Morganti per il Viola Park, si sente parlare di ulteriori cambiamenti nella comunicazione, e su quel fronte non possiamo far altro che fidarci i Paratici. Sul fronte di una certa fiorentinità in società si torna indietro a quando? 20 anni? Perché anche quelli della Valle, quanto se ne è parlato quando non c'era Antognoni?
0: Cioè oggi.
2: Quello è un aspetto che però devo dirti, Luca, che se mi guardo intorno, tu pensa al Milan che fine ha fatto Maldini, pensa alla Roma che fine ha fatto Ranieri,
0: Totti, per dire,
2: Totti,
0: no,
2: e non lo è, purtroppo,
0: però è così, ecco,
2: proprietà,
0: ma, ripeto,
2: straniere, la figura
0: questo,
2: che li può mettere in ombra, forse non è troppo.
0: Questo è la bellezza di Radio Firenze Viola, del dibattito e del confronto. Noi siamo diversi, noi non siamo la Juve. La Juve è uno spicchio d'Italia. Noi siamo qua, noi siamo questi, siamo un'identità forte qua. È chiaro che se te vivi il popolo juventino lo devi andare a cercare. Firenze è qui, questo distacco che c'è, credimi, te lo dico con amicizie personali. Io ho tanti amici che mi hanno detto non faranno l'abbonamento, tanti amici che non sanno nemmeno gli ultimi risultati della Fiorentina, perché questo distacco deve essere combattuto esattamente come l'ultima posizione.
2: E rassicuriamo che noi parliamo anche a chi lo fa a prescindere dall'abbonamento. A Gianmarco e dice: ma che cattedrale nel deserto con tutte le giovanili fra le migliori del mondo,
0: no, non c'entra
2: in
0: niente.
2: Italia fate festa, ridicoli.
0: Come si chiama lui?
2: Gianmarco
0: stiamo
2: problema?
0: Parlando di carne e pesce,
2: è che noi parliamo a Gianmarco, ma parliamo anche a Francesco, no. E dice il Viola Park non rappresenta nemmeno l'1% della fiorentinità, no. È 100%
0: Gianmarco,
2: americano, chiamatelo Camp Darby
0: Gianmarco
2: Park.
0: Te ragazzi, mescoli carne e pesce,
2: purtroppo.
0: Allora
2: sì.
0: Il Viola Park è qualcosa di straordinario da un punto di vista sportivo. Se vogliamo riaccendere il senso di Fiorentina nella tifoseria, nei ragazzi, nei bambini, nei giovani, e io ve l'ho raccontato, io ho due nipoti e sono andati per la prima volta allo stadio a vedere Fiorentina-Genoa, poverini, mi hanno detto no, non si è visto nemmeno un tiro in porta, gli ho detto vedrai, la prossima volta andrà meglio, ma loro non li rivedranno più se non rivanno allo stadio. Io immagino un
2: Luca,
0: Viola Park
2: ce n'è tanti
0: aperto,
2: ce n'è tanti che comunque giustamente è la Fiorentina, non la fede, per cui si discute, e sulla fede c'è cioè, chi non l'accetta discussione.
0: Ma,
2: noi li prendiamo così,
0: parere,
2: ragazzi,
0: voi avete il vostro, se è sacrosanto.
2: Il problema è che probabilmente siete
0: il problema,
2: diciamo,
0: è che,
2: 50%,
0: e che abbiamo 24.000 persone allo
2: esatto.
0: Stadio, si è mai riempito, va
2: calma.
0: Bene, allora una breve pausa, prima ora volate via, torniamo subito.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
8: Buonasera Radio Firenze Viola, ho sentito l'audio di quell'ascoltatore che tirava in ballo la festa della curva, come se la festa della curva fosse stato un momento per festeggiare la squadra o le prestazioni di società, squadra, eccetera. E mi pare superfluo ricordare che la festa della curva si fa tutti gli anni a prescindere, che noi festeggiamo noi, l'essere fiorentini, la fiorentinità, ed è un momento di aggregazione per famiglie, bambini, anziani, oltre podcast per chiunque voglia partecipare, e non c'entra niente con le prestazioni della squadra. E siccome ha detto anche che la curva si fa, la curva le è andata bene così, quello che ha fatto la società, le vorrei anche segnalare come a metà campionato la curva non sia entrata e abbia lasciato gli spalti vuoti in segno di protesta, attirando su di sé tutte le polemiche del caso.
9: E poi voi parlate Laurenti, no Laurenti, vi dimenticate che l'allenatore probabilmente è venuto e gli ha detto: uno o due giocatori per fare quello che voglio io me li comprate?
10: Buonasera a tutti, invito un po' di calma con Paratici, perché è vero che Paratici ha avuto un curriculum alla Juventus, prima alla Sampdoria e tutte tante belle cose che veniamo da il nulla cosmico che sono stati gli ultimi anni di Pradè, però è anche vero che io sono una redazione di Calcio Britannico, ho visto il Paratici al Tottenham e francamente ho molti punti interrogativi. Non è che Paratici possa risolvere tutto, non è neanche buttarsi ciecamente fiducia a Paratici, perché poi anche lui può sbagliare e ci sta che sbaglierà, e non è infallibile e l'ha anche dimostrato. Lorenzo.
11: Buonasera, visto che sento immaginare un Paratici in veste Sartori, ovvero il direttore che va a comprare giocatori a 300.000 euro, 4 milioni, che poi dopo esplodono in crack da 70-80 milioni, andate a vedere quelli che sono gli acquisti fatti da Paratici, dalla gestione Paratici senza Marotta alla Juventus e poi al Tottenham, e vedrete che il profilo di Paratici è un profilo molto diverso da quello che andiamo immaginando o sperando. Cristiano.
2: Va bene, tanti interventi, seconda ora di Palla al Centro, in diretta anche sulla di radio fino alle 16, 348-7513-933, 3925-727775, ci ha raggiunto in studio Simone Bernabei. Ciao Simone, buon pomeriggio.
12: Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, Firenze, Simone, sai, si divide su tutto.
2: Vai.
4: Quindi non esiste.
2: Stavo ripensando all'ultimo messaggio. Luca, quante volte l'hai detto che Paratici è uno che è abituato a spendere?
4: No, quando parlo, io parlo di chi lo conosce bene, c'è uno che spende.
12: Sì.
4: Spende. Di solito spende molto bene, ma spende, cioè non è del resto uno che ha comprato Cristiano Ronaldo, ragazzi, già il solo pensando, cioè date. Ecco, però quindi c'è anche, io voglio dire, una minoranza, una netta minoranza che invita alla cautela, Simone, su Paratici. Che ne pensi?
12: Vabbè, penso che un po' di cautela ci possa stare, facciamolo lavorare, perché poi di fatto Paratici è arrivato da qualche mese, però ancora non l'abbiamo visto lavorare per quello che è stato chiamato a fare, ovvero mercato, ovvero le trattative. Quindi credo comunque la sua storia sia abbastanza chiara, credo che per questo meriti fiducia e meriti rispetto. Certo, chi lo paragona a il Sartori di turno sbaglia, fa un errore molto grosso, perché Sartori vende a tanto, compra a poco, valorizza i giovani, i ragazzi che trova in giro per l'Europa. Paratici è un profilo un po' diverso, è un profilo che va su giocatori più fatti, su giocatori più conosciuti, è un dirigente che spende, come hai giustamente detto tu, soprattutto nel rapporto con Sartori, rifacendomi all'ultimo messaggio arrivato. Quindi comunque, da parte mia, fiducia in quello che farà Paratici.
4: E poi io credo che anche lui si troverà di fronte a una situazione che non gli è abituale, no? Ragazzi, se te vai a cercare Loreto e ti presenti da uomo della Juventus o dall'uomo del Tottenham,
2: sì, certo,
4: c'hai un ascolto, no? Una forza. Oggi te devi andare dal giocatore che te valuti importante con una società che non fa le coppe. Già questo nel mondo internazionale rappresenta una discriminante, cioè l'abbiamo toccato con l'allenatore, cioè lui, mi hanno raccontato che insomma è rimasto un po' anche colpito da tutti i no che gli hanno detto allenatori, per carità, lui ha cercato di sondare allenatori,
2: sì, però indubbiamente,
4: però per la prima volta non
2: generale,
4: tratta con l'immagine di chi tutti gli aprono la porta, perché questo è la Juve, il Tottenham, quindi ho soldi e quindi per questo sarà, forse anche lui dovrà parametrare Simone in maniera diversa il suo lavoro.
12: Sì, probabilmente settarsi un po' su quella che è la la realtà attuale, in merito poi magari alle porte chiuse o diciamo ai no arrivati. Insomma, c'è anche da considerare che la storia recente della Fiorentina insegna, nel senso che questa stagione chiaramente dall'esterno, soprattutto dall'estero, è stata vista come la Fiorentina una squadra che si è salvata alla fine e con diverse difficoltà, e queste sono cose da tenere in considerazione poi quando vai a cercare soprattutto magari un giocatore all'estero o un allenatore all'estero. Detto questo, io credo che nel mondo dei direttori sportivi, nel mondo del calciomercato, in realtà le persone fanno ancora la differenza, e i rapporti personali che ogni singolo ha costruito nella carriera fanno ancora la differenza. Quindi Paratici sì, chiaramente non ha alle spalle il blasone della Juventus o i soldi del Tottenham, però è comunque Fabio Paratici, quindi un dirigente assolutamente riconosciuto in Europa, che molti procuratori di livello alto, che hanno quindi giocatori importanti, riconoscono, con cui si siedono al tavolo a cena o a fare trattative. Quindi ecco, secondo me Paratici in questo senso è assolutamente una garanzia.
4: Certo.
12: Vediamo quale sarà il budget che la proprietà gli mette a disposizione.
4: Non c'è dubbio, anche perché facevo proprio riferimento agli allenatori, no? Lui aveva pensato a Iraola, è andato a Liverpool. Aveva pensato a Maresca, è andato al Manchester. Aveva pensato a Mourinho, andata a Real Madrid,
12: Glasner,
4: cioè chi aveva immaginato anche profili che poi universalmente partecipa a un altro sport. E in questo senso invece diventa più normale, in attesa di immaginarci dei colpi particolari, trovo normale, Simone, che in un'interlocuzione con Grosso si possa aver fatto anche un po' una radiografia di quelli che possono essere profili del Sassuolo, sì, che possono interessare alla Fiorentina. Ne sono usciti tanti, perché è uscito Volpato, è uscito Lorente, è uscito Torsvet, era uscito anche il difensore, il terzino a suo tempo,
12: Pinamonti
4: è uscito l'attaccante, ecco,
13: anche il portiere, perché poi sarà stato quel riscatto, no? Un po' così,
4: sì,
13: vorrei Turati potesse, non lo so.
4: Ecco, ti chiedo, di tutto questo mondo qua, se molti giocatori, la Fiorentina è evidente sugli esterni, può aver grande necessità.
12: Sì.
4: Ora Niccolò Ceccarici spingeva di un'attenzione su Torsvelt, già obiettivo della Fiorentina, lì però c'è veramente, sembra il traffico alle cure la mattina, cioè ce n'è di tutto e di più di centrocampisti di quel tipo.
12: Mi sembra di sì, infatti insomma credo faranno tutto parte dei ragionamenti, però insomma effettivamente il direttore Ceccarini è tanto che porta avanti, diciamo, il nome, sì, di Torsved, e in effetti nelle ultime ore sembra si siano un po' accentuati, diciamo così, i contatti in questo senso. Qualcuno deve partire, è inevitabile. In questo senso ti dico, secondo me Mandragora è uno di quelli che potrebbe aver fatto il suo tempo, diciamo così, a Firenze, quantomeno il suo ciclo, ecco, possa.
4: Che valore può avere di mercato, secondo te, Mandragora?
12: Non particolarmente alto, secondo me non si va oltre i 10 milioni.
4: Tra l'altro mi dite, ma perché Mandragora annunciò che aveva allungato il contratto,
13: Mainz,
4: però non è mai stato annunciato, l'ha annunciato il giocatore, ma secondo voi è stato perché se è stato depositato lui avrebbe altri tre anni praticamente, se no lui c'ha un anno
12: soltanto, sì.
4: Quindi la cifra più o meno può essere
12: 8, 10,
4: sì.
12: Se ci si arriva, ecco,
4: devi trovare l'estimatore.
12: Esatto. Però sai, è comunque un giocatore che si ha fatto vedere di
4: fatto
12: saper
4: cura,
12: segnare, un giocatore insomma che può far comodo a parecchie squadre, ecco. Quindi io lui, ecco, Mandragora lo vedo come a fine corsa a Firenze. Vediamo, io Sundur per esempio è un ragazzo su cui investirei, vista anche la crescita che ha fatto, però è anche vero che ti potrebbe portare una buona plusvalenza in questo momento in cassa, e insomma sappiamo la Fiorentina ha anche un po' bisogno di questo, ha anche un po' bisogno di rientrare, quindi
4: ecco, fermo restando, ricordiamolo che Sundur 50% se lo, di rivendita ce l'ha il Paris Saint-Germain, però non c'è dubbio che oggi è un giocatore importante.
12: Sì.
4: E poi gira questa cosa che a me terrorizza, perché io sinceramente ripartirei da Fagioli, vi devo dire la verità, perché per dare anche un po' di continuità nell'ultimo periodo, però Fagioli è un altro che può aver mercato, Simone.
12: Beh, assolutamente, no, probabilmente è quello che ha più mercato, anche perché lì
13: più di Ken
12: me...
13: anche,
12: ma penso proprio insomma, di sì, insomma, sì, anche se fosse solo per quello che ha raccontato l'ultima stagione. Più che altro Fagioli quello che ha è che ha mercato in Premier League, e credetemi, le società italiane guardano tutte questo, guardano tutte tutte devono cedere, tutte le società italiane devono cedere, e tutte vogliono cedere in Premier League. Perché? Perché in Premier League non ti fanno i soliti obblighi con diritti condizionati che diventano
13: pagano,
12: Premier
13: cash,
12: League, te
13: cash.
12: Fai, voglio lui, prendono soldi fumanti sul tavolo e se li comprano, ti arrivano soldi in cassa subito, fai plusvalenze, metti a bilancio e ti sistemi. Quindi tutti cercano di vendere in Premier League, e Fagioli è uno di quelli che ha mercato in Premier League.
0: Allora ieri
13: poi abbiamo anche Thomas in diretta.
0: Allora subito
13: telefonata.
0: Ciao Thomas, che si è prenotato allo 0557711171. Ciao Thomas.
14: Ciao a tutti, ciao. Allora, in riferimento a quello ha detto Tommaso sui tifosi, no?
13: Sì.
14: Che qualcuno è diviso nel pensiero, eccetera. Io sono uno di quelli lì che deve essere recuperato come tifoso. Io ho 57 anni, la prima partita ho visto a Firenze era nel 76 addirittura, e per cui non l'ho
13: cumulata. 50 non è difficile,
14: Avevo 7 anni, Fiorentina Torino che fece gol a Antognoni. Per cui quello voglio dire io è questo qua. Allora, in difesa un po' dei vari tifosi, anche essendo sempre in curva Fiesole, posso dire un attimino il pensiero, no? Che è anche il mio per primo. Allora, il tifoso della Fiorentina, sottolineiamolo, non gli passerà mai la passione. Quello, il tifoso che dice si è allontanato perché è sofferente. Cioè, quest'anno si è ricevuto tutti una ferita di quelle veramente profonde, perché non è stato tanto il fatto della lotta alla salvezza e quello ha fatto male, è stato il modo in cui è stato approcciato quest'anno. E non parlo, cioè parlo per tutto per quanto riguarda questi giocatori che hanno abbandonato un pubblico che è stato veramente vicino, perché come atteggiamento sia come giocatori di calcio e come esseri umani, perché vederli uscire fuori sorridendo anche quando avevamo una situazione del genere è stata per noi veramente pesante. E una società che non si è mai esposta e non si è mai messa a confronto con dei tifosi che hanno veramente dato tutto, nonostante non avevamo voglia nemmeno di dare. Perché? Perché tante volte anche le addette ai lavori, tipo Prandelli che è stato nominato prima o altri, hanno detto tutti la curva e il tifoso deve stare vicino, ma non lo siamo stati. Noi gli abbiamo dato veramente tutto, ma loro a noi che cosa ci hanno veramente dato? Niente, ve lo dico io, niente. Per cui siamo arrivati a un punto dove io personalmente la mia passione è stata veramente messa alla prova. Ora, dov'è il discorso? È chiaro che tutti gli anni si spera sempre qualcosa, però il punto ora è questo: ci hanno messo una condizione sentimentale talmente sensibile che a questo punto ce lo devono dimostrare in campo. No, cioè, ci devono dimostrare che questa società ha imparato da una lezione. Vabbè, io voglio avere fiducia in Paratici, perché non mi rimane altro.
0: Il ragionamento è facile. Diciamo Thomas,
14: non mi rimane altro.
0: Ci aggrappiamo a Paratici, che lui è bravo, è riconosciuto bravo, e quindi che la speranza è che lui che lui riporti il calcio a Firenze come centralità, come senso di appartenenza. Quando io dico che dovrebbe fare un corso di Fiorentino Paratici, lo dico perché se lui ci capisce, poi lui veramente capirà quanto è importante quello che stai spiegando te adesso, capito?
14: Ma lui, Luca, credo l'abbia capito, perché viene visto spesso in centro,
0: sì.
14: C'ha la casa, però so che lui frequenta,
0: no, ma fai i ristoranti, quindi la gente ha contatto con la gente, cioè. Bellissimo intervento, grazie Thomas.
14: Grazie a voi, ciao.
0: Simone, tornavo al ragionamento sul mercato e sul fatto che poi dovrà anche sistemare dei giocatori. Esistono secondo te margini con il Bologna di rimettere insieme il ragionamento sia su somme, perché magari non alla cifra del riscatto stabilito, ma potrebbe, ho letto che Tedesco potrebbe essere interessato, magari di Fabian che si fa, non è che glielo puoi ridare perché c'è un accordo proprio, ma lì ci può essere un dialogo col Bologna in questo senso.
12: Credo di sì, anche perché insomma c'è un rapporto sereno, c'è un rapporto amichevole fra le società, e tendenzialmente quando ci sono questi rapporti si cerca di preservarli, ecco, anche in ottica futura. Ma da quanto so, Som a Bologna può restare, perché piace a Tedesco, perché piace a Sartori, piace un po' a tutti, nonostante insomma non abbia fatto vedere granché, probabilmente ci saranno un po' da da rivedere gli accordi, da rivedere le cifre, però io credo che quella possa essere una direzione, anche perché onestamente la sua esperienza a Firenze mi sembra sia stata corta e ampiamente finita, ecco, non credo possa tornare a Firenze, quindi per me la permanenza di Somma a Bologna è una possibilità assolutamente concreta.
4: Secondo me Fabiano deve mandare a giocare, ragazzi, io non vedo
12: o ci punti o non ci punti, senza quello
4: più di mille. Così come ieri si è aperto, Tommaso, un bellissimo dibattito a zona mista, perché media Sport Mediaset aveva ipotizzato questa trattativa con l'Atalanta. L'Atalanta poteva prendere Jorgens, Gudmundsson,
13: stavo per chiedere, magari,
4: e praticamente azzerando i 13 milioni e mezzo di Brescianini. E ecco, qui chiedo a Simone un ragionamento, se può essere credibile da un punto di vista di mercato, e poi a tutte e due vi chiedo, lo sai qual è stata la reazione in generale di Giovanni Galli? Dice: non rifacciamo un altro caso Ilicic, cioè Gudmundsson fuori dall'Italia, ci manca solo che Gudmundsson va all'Atalanta, fa 15 gol e si ripropone il caso Ilicic. Partirei dal mercato, Simone, poi vorrei parlare invece anche sulla parte tecnica.
12: Ma dal mercato ti dico, all'Atalanta interessa Gudmundsson, Giuntoli lo segue, lo ha sempre apprezzato, ti dico, non credo sia una cosa, una trattativa, diciamo, fattibile adesso, la vedo più come una cosa da agosto inoltrato, quindi quando insomma un po' tutte le direzioni sono state prese, ecco, secondo me è più una trattativa in quel modo lì. Gudmundsson piace all'Atalanta, sì, l'Atalanta nel caso per questo eventuale scambio con Brescianini, con i soldi per Brescianini, credo l'Atalanta ci debba aggiungere qualcosa sopra,
4: almeno arrivare a 15-16.
12: Sì, io penso insomma 3-4-5 milioni di euro l'Atalanta ce li deve mettere sopra, a quel punto io credo si possa fare. Poi sul discorso tecnico,
4: ecco, tecnicamente invece ne pensi, Simone?
12: Poi penso che con uno come Sarri, se lo inquadra bene in un contesto come l'Atalanta, ci sia un po' il rischio, ecco, che si possa ripetere, non ti dico una storia come quella di Ilicic, perché Ilicic, ragazzi, l'Atalanta ha fatto veramente
4: benissimo. Da, a un certo punto era roba da pallone d'oro le facesse,
12: sì, esatto, cioè, in quelle campagne europee con l'Atalanta è stato veramente meraviglioso. Non credo, ecco, che possa ripetersi una cosa del genere, però secondo me Gudmundsson all'Atalanta con Sarri, in un ambiente come l'Atalanta con Sarri, può fare veramente bene.
4: Tommaso?
13: È un bel casino, se mi passi il francesismo, queste sono storie che non partono, e quindi poi ci sono calciatori che magari con l'ambiente fiorentino, per il suo modo di essere attaccato alla squadra, di seguirla, magari non riescono a trovarsi al loro agio. In questo penso a Ilicic, ma penso anche a Gudmundsson, cioè per me è evidente che Good a Firenze non si è trovato bene tatticamente, e lì potreste dirmi, vediamo cosa ne pensa Grosso, perché ora stavo pensando a quello che diceva Simone, Gudmundsson che può piacere a Sarri, però nel 4-3-3 si torna lì, lo metti a fare all'esterno.
4: Ecco, io ti racconto, te l'ho raccontato, quella storia, ti ricordi che quando andai a parlare con Sarri
13: lo immaginava esterno sinistro,
4: io gli dissi: ma Maurizio, qui se viene alla Fiorentina non c'è nemmeno un esterno ed è un pra 4, e lui mi disse: ma guarda, per certi versi in Gudmundsson posso vedere il Mertens dei tempi di Napoli, cioè largo a sinistra che però poi ti viene dentro.
13: Però lo dobbiamo, secondo me, per risponderti, è un po' da mettere in conto che Good possa far
4: bene. E se può far bene,
13: è pace. È andata male un po' per anche il tipo di carattere, di modo di essere. Cioè non è detto che a noi siamo fiorentini, Firenze è bellissima, la città più bella del mondo, la maglia è la più bella del mondo, quello che volete, ma se uno ha un carattere diverso, magari non lo so, più introverso, vuole più sostegno, ci sta che qualcuno si trovi male a Firenze, e non è colpa né di Firenze né del calciatore, semplicemente non funziona.
4: Certo.
13: E io dopo questi due anni francamente fatico a immaginare che anche Grosso possa rilanciare Gudmundsson, perché al di là poi del discorso tattico, l'abbiamo visto tante volte proprio un po' straniato, cioè non l'hai mai visto coinvolto e questo non lo cambi, è un'indole, è un modo d'essere. Magari a Bergamo meno pressioni, più libertà, che vi devo dire. Su Good poi abbiamo sentito anche tante voci, sì, no? Sul fuori dal campo, prendiamoci in giro, quanti avranno sentito raccontare il locale, la serata, eccetera. Ci sono storie che funzionano a occhi chiusi e ci sono storie che non funzionano a prescindere dal valore del singolo. E se fa bene altrove, pace. E che si deve fare, ragazzi? E io, se troviamo qualcuno che ci dà 20-25 milioni,
0: no, te li danno.
13: Sono molto ottimista. 15-18,
0: tra i 15 e 18,
13: uno che renda meglio. E se Good fa 15 gol l'anno prossimo, non mi mangio quello che volete, perché probabilmente dentro di me direi: tanto a Firenze in quel modo non avrebbe reso. Quell'Ilicic che abbiamo visto a Bergamo, a Firenze non l'avresti visto comunque, credo.
0: Questo può essere, è un'opzione. Allora, ci avviamo alla, rubiamo le ultime due domande.
13: Toni D'Amico a Roma, credo.
12: Sì. Il nuovo direttore sportivo della Roma.
0: Poi mi raccontavi che Inter e Udinese si stanno incontrando, sì, per
12: Solet, alcune opzioni. Omar Solet, il difensore. L'Inter, va bene, l'aveva, Ausilio l'aveva spiegato bene, che era uno dei loro obiettivi, quindi non hanno perso troppo tempo. Ecco, questa mattina a Milano si sono incontrati con l'Udinese, vediamo se riusciranno a trovare l'accordo. Però vedete bene, insomma, l'Udinese, che insomma penso in pochi riescano a mettere sopra la Fiorentina, riesce a vendere un suo difensore a 25 milioni di euro. È una bella, però secondo me è un motivo di riflessione.
13: Di scouting, ecco, gli insegni nulla allora.
12: Di scouting non gli insegni niente.
13: Ma però, dalla famosa stanza,
12: secondo me un giocatore come Solet non era nemmeno diciamo materia di scout, perché era comunque già un giocatore di un certo livello, aveva fatto l'Europa a Salisburgo. Questo per dire che i giocatori bravi ci sono in giro, bisogna saperli trovare, bisogna saperli individuare. E in questo, secondo me, ragazzi, Paratici è abbastanza una garanzia, perché ha comunque una sua rete di contatti molto, molto estesa. Può arrivare su giocatori su cui altri direttori sportivi magari non arrivano, quindi in questo senso io credo si vedrà qualcosa di diverso a Firenze, ecco, rispetto alle precedenti gestioni con Pradè. Quindi ecco, mi aspetto qualche colpo alla Solet, quindi giocatori forti che hanno magari già un po' di esperienza europea, che però sono in una fase un po' interlocutoria della loro carriera, che se trovano il contesto giusto però riescano a rendere e poi vengono venduti a 25 milioni di euro.
0: Allora, prima dell'ultima domanda ti faccio.
13: C'è un partito su Good a Bergamo, sì, ma per Samardžić. Non per
12: bello,
13: i 12,
12: bello sarebbe
13: bellissimo, magari.
0: Allora, prima di chiederti Dodò, lo sai che noi abbiamo un carissimo amico e un bravissimo collega, sì, che si chiama Claudio Beneforti, che ha accompagnato una parte anche della vita di un gruppo di giornalisti, Alberto Polverosi, Ciccio Rialti, veramente un fuoriclasse. Tra l'altro, lo posso dire, lui è quello che mi ha detto: vai tranquillo che alla fine la Fiorentina prende grosso e non ha sbagliato, come non sbaglia mai, perché Claudio, se ti dice una cosa, e mi ha detto: dimenticate, lasciate perdere, Somme non torna a Bologna. E questo credo sarà un altro problema della Fiorentina, perché poi questo è stato pagato tanto, questo giocatore, comunque staremo
12: a
0: vedere.
12: È stato pagato tanto dal Parma, sì.
0: E questo è un problema. Ti chiudo con Dodò,
12: sì.
0: Ieri abbiamo parlato con gli amici di tutto Napoli, ci hanno detto che è la seconda, forse la terza scelta, quindi non è una cosa ovviamente che si può fare in questo momento. Niccolò Ceccarini ieri sera ha spiegato che esiste anche un piano B, che potrebbe essere quello che se non arrivano i soldi, che sono non meno di 15, ma chi ce li dà 15, potrebbe anche restare con l'allungamento del contratto. È chiaro che io Simone vedo che i procuratori stanno lavorando, sì, perché prima la Roma, poi il Napoli, cioè stanno cercando di far mercato, come si suol dire, su Dodò.
12: È un po' quella la fase adesso, i procuratori si muovono, hanno incassato dalle società le varie esigenze, quindi la Fiorentina gli avrà detto al procuratore: guarda, trova soluzioni, trova questi soldi, trova una soluzione che vi vada bene. Io continuo a vedere la Roma come una buonissima opzione per Dodò. La Roma però ancora, insomma, fino a oggi ha avuto un po' di problemi ad annunciare D'Amico, a fargli firmare il contratto, quindi insomma era tutto ancora un po' in divenire. sta lavorando molto forte su Greenwood, Mason Greenwood dell'Olympique Marsiglia, è un'operazione da 50 milioni, quindi in questo momento probabilmente il focus è un po' lì, però ecco, nelle prossime settimane secondo me Dodò Roma resta una pista da seguire veramente con grande attenzione.
13: Grande attenzione. Fermo restando che poi arriverà il mondiale qui nel giro di qualche giorno, si sta a guardare che succede l'altro oceano.
12: Ci sarà una frenata, certo, ma anche perché lo sanno tutti i dirigenti, cioè poi andare a comprare sui giocatori che magari fanno bene al mondiale è un rischio tremendo. Spendi tantissimi soldi e magari rischi di prendere un giocatore che sì, magari ha fatto bene al mondiale,
13: ha
12: però
13: fatto
12: poi
13: il mese della vita. Esatto. E poi. Grazie
2: a voi. Simo.
13: Grazie come sempre. Allora, stanno volando via queste due ore, grazie a questi fantastici compagni di viaggio che abbiamo. Grazie a voi. Vi ricordo ancora 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora una trentina di minuti insieme a noi, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171. Nell'ultima parte vi faremo anche sentire un breve passaggio del procuratore di Rugani che fa parla un po' di paratici. Un attimo e torniamo.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
15: L'apertura del Viola Park. O voi state sognando, o pensate di essere nel paese dei balocchi? Ancora non avete capito che qui la filosofia è la stessa del padre commisso, si mantiene lo status quo fino alla fine e Paratici righerà dritto in questo status quo. Mettiamoci l'animo in pace.
16: Ciao, ovviamente siamo tutti nelle mani di Paratici, certo, ma bisogna conoscere la sua carriera per dire lui non è uno scopritore di talenti, lui porta giocatori quasi pronti, già fatti, a parte Pogba che fu una genialata prendendolo a parametro 0 a 300.000 euro a 19 anni, poi ha preso tutti i giocatori fatti, pronti, dai 10 milioni in su, ma pagandoli anche tanto. Dite quali talenti giovani pagandoli poco lui ha scoperto con il suo grande gruppo Italian Scout? Non mi risulta. Ciao Leo.
17: Per dire, no, una società che vuole chiedere scusa in modo simbolico ai suoi tifosi, il 15 d'agosto, la prima di Coppa Italia, un euro l'ingresso per tutti, un euro in tribuna, in curva, in maratona, eccetera. Un euro è un regalo ai nostri tifosi. Lo vediamo.
18: Sì, caro Luca, ti voglio bene, ti ho seguito pure ieri e condivido molte delle cose che dici, ma i fiorentini, i tifosi della Fiorentina non sono solo a Firenze, sono sparsi per tutta Italia e io ne sono un esempio, Viola Forever da Perugia.
19: Buon pomeriggio Luca e buon pomeriggio Tommaso, buon pomeriggio a tutti. Allora, lì sarebbe veramente, cioè dare via Good, darlo a Sarri e Sarri lo fa rinascere, ritorna il Good, veramente si intravedeva, certo sarebbe veramente a mangiarsi le mani. Avevamo Sarri a portata di mano che poteva valorizzare dei giocatori in gamba come avevamo anche noi e non l'abbiamo fatto. Per me sarebbe veramente un colpo di stiletto nel cuore. Ciao a tutti, Silvana.
20: Buongiorno a tutti, sono Tosco Sardo e non ci posso credere, ragazzi, non ci posso, io questa piazza non ce la fo a capirla e credo che non ce la fanno anche a capire gli altri, fin quando qualcuno non si perderà la pazienza e ci manderà tutti a quel paese, no? Perché poi secondo me poi si perde la pazienza stare insieme a della gente che è ottusa, perché io credo che si parli di ottusità. Perché è così? Perché in parecchi palesavano il fatto che questa società non avesse preso ancora un manager che facesse calcio. Ora ce l'abbiamo, deve fare ancora il mercato e siamo già qua a screditarlo. Poteva farlo anche Pradè. Ciao a tutti, poveri noi, altro arabi.
2: 348-7593-933 3925-727-7775. Ancora una mezz'ora insieme con i vostri messaggi.
4: No, voglio solo dire, ha ragione l'amico di Perugia. Ora io ho fatto riferimento alla Fiorentina, ai tifosi della Fiorentina, perché io mi immagino, ma probabilmente sono Alice, il paese delle meraviglie, mi immagino e mi immaginavo il Viola Park come la grande casa della Fiorentina. È una cosa gigantesca.
2: Anch'io.
4: E quindi una dove c'era Firenze tutti i giorni lì dentro, con i bambini, con i
2: devo anche dirti che dopo che commisso si disse questa è casa mia, come dico io, come cantava sì, chi era la Caselli. No,
4: però ecco,
2: da
4: io,
2: lì ho creduto meno. Allora,
4: però io ripeto,
2: perché questo disse,
4: perché così è solo così che puoi veramente farla sentire da tutti, farla vivere da tutti. Vabbè, ma non voglio insistere.
2: Io invece, Luca, ho ritrovato una pagina molto interessante su quel messaggio che diceva: ragazzi, ma parlate di paratici come il talent scout, no? Che pesca il talento a poco, eccetera. Devo dire che rileggendo c'è chiaramente c'è un passaggio nella carriera ai paratici, che è quello da un certo momento in cui alla Juventus si ritrova poi senza Marotta e quindi alza di molto il tiro del proprio mercato, quindi da Dybala a 40 milioni dal Palermo, passando per Higuain 90 al Napoli, da quel momento in

0: a Pirlo, sì, che a quella Juve ha fatto
1: c'era
0: un comodo pazzesco,
1: lì,
0: Pogba dal Manchester United parametro zero, Tevez 9 milioni più 6 di bonus quando tutti lo davano per finito al Manchester City. Poi è chiaro che da un certo momento in poi, come dire, Dybala 40 dal Palermo, dopo la stagione che fece a Palermo,
1: cioè,
0: è lì.
1: Ma è questo, è la grande sfida di Paratici, dimostrare che lui è bravo senza Marotta.
0: È anche sì.
1: E questa è in sintesi, in estrema sintesi, e questa per lui è una grande sfida, perché cioè, qui serve l'abilità, serve la capacità. Io ci credo, ma lui però deve dimostrare di sapere essere grande, con magari anticipando l'arrivo di certi giocatori, cioè, come diceva ieri Lo Monaco, Dybala se lo vai a prendere quando era al Gymnasium,
0: quando l'ho preso in Palermo ai Zamparini, questo
1: 50 serve. Milioni, capito? Ecco, lo devi prendere
0: su
1: prima,
0: quanto lo pagò Zamparini ai
1: sei
0: tempi.
1: La Fiorentina in quel momento, ecco. Ma io, ragazzi, se non ci sa fiducia in Paratici, chiudiamo bottega, ecco, lo dico francamente. Allora il passaggio successivo è via tutti, cioè deve andare via questa proprietà, partiamo da un'altra proprietà, ma Paratici va fatto lavorare, e lo ripeto per la millesima volta, gli vanno dati i soldi, perché lui non è che fa così, schiocca le dita e trova i giocatori.
0: Dopodiché, insomma, io non credo che ci siano contestazioni su Paratici.
1: No.
0: Mi sembra che stia crescendo l'attesa, l'aspettativa per vedere la Fiorentina di Paratici. Poi capisco che se è dovuto volare in America e stare una settimana a conoscere Commisso, anche lui evidentemente grandi margini di cambiamenti immediati non poteva avere.
1: Non c'è dubbio.
0: Poi poteva, come dire, cambiare tutto appena arrivato. Dico però che, insomma, il 4 di giugno sono 4 mesi che è qui,
1: Poi son ti dico anche mesi. Che ovviamente lui l'ha fatto da remoto, come si suol dire, ma il mercato di gennaio, che è complicatissimo, non è stato un mercato straordinario. Allora, volevamo sentire, ci è arrivata una testimonianza interessante che riguarda il procuratore di Rugani, fa una riflessione anche su Paratici,
0: Davide Torchia,
1: visto che Paratici oggi è il centro di tutto. Sentiamolo insieme.
2: Posso assicurare che ha un compito molto arduo, perché come nei casi, logicamente con le debite proporzioni, perché sono due squadre di livello diverso, la Fiorentina e la Juventus, però come la Juventus adesso hai fatto un campionato comunque un po' deficitario, non hai grandissimi nomi da vendere a soldi incredibili e devi comunque rinforzare questa rosa che era stata già rinforzata, avevi già speso, non puoi spendere molto, devi portare giocatori bravi, compito arduo, perché devono essere molto bravi e molto anche fortunati tante volte, perché ti si incastra qualcosa che dipende, è indipendente dalle tue volontà manageriali. La Fiorentina con un livello diverso è nella stessa situazione, molto molto molto pericolosa, perché tutto l'ambiente pensa, arrivato Paratici, ora ci pensa Paratici, era bravino quando giocava, ma non credo che Paratici possa giocare. Il problema è che potrà fare quello che si può fare, non è che arriva da Paratici e Paratici mette mano in tasca e compra a Holland, no, cioè non riesce. Allora che cosa farà? Cercherà di aggiustare e mettere a posto questa squadra. Le aspettative, se dall'altra parte sono, abbiamo fatto un campionato, abbiamo rischiato di retrocedere, hanno fatto un miracolo, perché pensiamo che nelle prime 15 partite di campionato la Fiorentina non ne ha vinta una. Non è mai successo nella storia del calcio italiano che una squadra che non vince una partita nelle prime 15 non sia retrocessa. Questi sono fatti, perciò l'hanno fatta 3 partite alla fine, perciò vuol dire che alla fine nel male sono andati bene, no? Per dire, hanno salvato la pelle. E però se dall'altra parte c'è, no, guarda che siccome non è che in giorno si può far tutto, c'erano due, tre mercati per vendere quello, per mettere a posto, e speriamo in un anno o due di ritornare a certi livelli, è un conto. Se tutti aspettano che è arrivato Paratici e con 2 mesi la squadra da rischiare di procedere va in Europa, sarei contentissimo, faccio tanti in bocca al lupo, ma diventa molto più difficile, perché poi il livello di quelle che vanno in Europa è diverso, per ora.

0: Insomma, parasici formania, parasici.
1: Tutto
0: parasici,
1: giustissimo, parasici. Ma infatti siamo qui in attesa di indicazioni da parte loro, perché fino a prova contraria è preso.
2: Tutto
1: parasici,
2: giustissimo,
1: parasici. Ma infatti siamo qui in attesa di indicazioni da parte loro, perché fino a prova contraria il presidente ti ha detto: oh, credete in noi, non penseremo in piccolo. Se provo a tradurre, penseremo in grande. Pensare in grande vuol dire tornare, come dici te, a lottare per il quinto posto.
0: Altro.
1: Se non è possibile, ce lo dicessero, perché ripeto, ad ora il presidente non ha dato la sensazione di voler ripartire e dire dateci tempo, perché per tornare a certi livelli. Ad ora il presidente non ha dato la sensazione di voler ripartire e dire dateci tempo, perché per tornare a certi livelli. Che poi a certi livelli, a livelli di due finali di Conference League, ora vi fa riarrabbiare di nuovo, ma se guardate i punti, eccetera, eccetera, sti 7 anni e sono sotto quasi tutte le gestioni della Fiorentina.
0: I primi 7 anni, non c'è dubbio. Allora, chiudiamo con questa puntata di Palacento con un focus sugli attaccanti. Allora, chi meglio di Claudio Desolati ci può aiutare a parlare di Ken, di Piccoli, di Gudmundsson? Ciao Claudio!
3: Ciao caro, grazie.
0: Palacento con un focus sugli attaccanti. Allora, chi meglio di Claudio Desolati ci può aiutare a parlare di Ken, di Piccoli, di Gudmundsson? Ciao Claudio!
3: Ciao caro, grazie.
0: Allora Claudio, abbiamo visto con piacere che Ken si sta allenando, diceva Tommaso, vedi,
3: sì.
0: Lui
3: ma come sta?
0: Non si sa, però pensiamo bene, si sta allenando. Che faresti Claudio con Ken? Perché Ken, allora, se ti portano i 62 milioni della clausola lo vendi, ma non immaginiamo che nessuno si presenti con questa cifra. Se ti offrono troppo poco, ovviamente lo tieni, perché sarebbe folle regalarlo, svenderlo. Però io ti chiedo soprattutto una valutazione tecnica: te lo terresti Ken, non lo terresti, perché sì, perché no?
3: Allora, dall'inizio del campionato
0: troppo poco, ovviamente lo tieni, perché sarebbe folle regalarlo, svenderlo. Però io ti chiedo soprattutto una valutazione tecnica: te lo terresti Ken, non lo terresti, perché sì, perché no?
3: Allora, dall'inizio del campionato, siccome io sono molto affezionato a Ken, perché è un giocatore che mi piace moltissimo, ha un coraggio, ha una forza, calcio a destra e a sinistra, c'è un colpo di testa, salta bene di testa, però delle volte, però in questo momento qui non riesco ancora a capire veramente che cosa ha, nel senso che dice che gli fa male la tibia, ma anche io ho avuto fortuna, infortuni alla tibia, però continuano a giocare.
0: Certo.
3: Capito? Cioè, io non so cosa sta cercando di trovare, perché o vuole rimanere a Firenze o vuole andare via, perché in nazionale correva, e la Fiorentina trova le scuse, una volta manca per un motivo, un'altra volta manca per un altro motivo, poi la tibia, ripeto, io non so cosa sta cercando di trovare, perché o vuole rimanere a Firenze o vuole andare via, perché in nazionale correva, e la Fiorentina trova le scuse, una volta manca per un motivo, un'altra volta manca per un altro motivo, poi la tibia, ripeto, io ho avuto 4 fratture alla tibia, e so qualcosa, però lui la frattura non ha mai avuto.
0: No.
3: Invece
0: c'aveva questo ematoma, cos'è che aveva?
1: È una sorta di problema sia alla tibia, che si porta dietro da un po' di tempo. E
3: sì, va bene.
1: Claudio, però se non ce lo spiegano è chiaro, no?
3: Bravo,
1: che poi
3: bravo.
1: Proliferano le
3: infatti
1: le
3: sensazioni. È quello che voglio sapere, cioè veramente che cosa ha, nel senso che la tibia o è rotta o non è rotta. Cioè, capisco, può avere anche le pedate che riceve a fine partita.

0: corre.
1: Sì, sì.
0: Se uno c'ha male e non corre forte così, non è veloce così.
1: No, ma poi come dicevi te, nazionale segna sempre, tre volte
0: ecco,
1: giocare.
0: Ecco, bravo, bravo, e vedi, allora c'è qualcosa che...
1: Probabilmente c'era anche un tipo di gioco che esaltava anche più le sue caratteristiche. Senti, quello...
0: Va su... Dimmi.
1: Vai, vai, no, finisci pure.
0: No, ma va sfruttate le qualità del giocatore che hai, eh. Certo. Cioè, cross pochi. Palle in ritardo, è normale che lui toccava 4-5 palloni in tutta la partita e per forza, e poi quando gli dava la palla cercava di fare l'azione personale per metterla in porta.
1: Non c'è dubbio.
0: Purtroppo sono quelle cose che invece un giocatore del genere va sfruttato per le qualità che ha. D'altronde non c'è altro da fare. È alto, salta molto bene in testa, calcia a destra e a sinistra, è veloce. Che cosa ci vuole di più?
1: Non c'è dubbio. Senti Claudio, bilancio negativo anche per Piccoli. Allora su questo c'è dubbio, non c'è dubbio.
0: Purtroppo sono quelle cose che invece un giocatore del genere va sfruttato per le qualità che ha. D'altronde non c'è altro da fare. È alto, salta molto bene in testa, calcia a destra e a sinistra, è veloce. Che cosa ci vuole di più?
1: Non c'è dubbio. Senti Claudio, bilancio negativo anche per Piccoli. Allora su questo ragazzo, col quale io non riesco a essere poi, è arrivato nell'anno sbagliato a Firenze, è arrivato con questa montagna di soldi sulle spalle, insomma io ho vissuto nella mia storia altri giocatori che erano stati pagati tanto e che poi non è facile levarti di dosso, anche agli occhi il tifoso ti guarda come giocatore da 27 milioni, non ti guarda come centravanti che viene dal Cagliari. Che ne pensi di Piccoli? Cioè, bisogna riprovarci o bisogna arrenderci?
0: Ma l'anno scorso l'ho visto molto bene, io vedevo tutte le partite, andava bene, faceva anche certi gol. Purtroppo sai, dipende in quale squadra vai, con chi giochi. Cioè, purtroppo c'è anche qualcosa di più del giocatore, c'è un po' di, delle volte ci può capitare un po' di gelosia e che si vedono queste cose, io le vedo perché giustamente, però un giocatore del genere va sfruttato per le qualità che ha. Cioè è normale, l'attaccante deve avere sempre qualcosa in più degli altri, altrimenti non è un attaccante.
1: Certo, ma te ci proveresti ancora oppure ti arrendi e cerchi di venderlo?
0: Io non sono di quelli che mi arrendo, cioè siccome a me piace io lo terrei, però anche lì è normale che se io lo tengo lo faccio giocare, è inutile metterlo in panchina e farlo giocare 21 dalla fine. Cioè io capisco dei giocatori, delle volte li vedi, basta guardarli in faccia, quelli che escono e quelli che entrano a 5-1 dalla fine e 10-1 dalla fine, ti basta guardare il viso dei giocatori che entrano e escono. Cioè, capito? Sono queste le cose che può dar fastidio, perché il giocatore vorrebbe sempre giocare.
1: Certo.
0: Almeno 4-5 partite consecutive, di conseguenza lui non può dire niente, non può dire, ma sai, io gioco sempre gli ultimi 10-20 minuti. No, io ti faccio giocare per 4-5 partite. Ma sta a te, fammi vedere di che passo sei fatto, se sei capace di giocare con questa squadra, o se no è giusto. Il giocatore vorrebbe sempre giocare.
1: Certo.
0: Almeno 4-5 partite consecutive, di conseguenza lui non può dire niente, non può dire, ma sai, io gioco sempre gli ultimi 10-20 minuti. No, io ti faccio giocare per 4-5 partite, ma sta a te, fammi vedere di che passo sei fatto, se sei capace di giocare con questa squadra, o se no è giusto che giochi quando ti faccio entrare.
2: Claudio, ti piace Grosso come nuovo allenatore?
0: Moltissimo.
2: Come mai?
0: Perché
2: sai che c'è insomma un po', non dico scetticismo, però magari c'era chi si aspettava altro.
0: No, ma sai, se andiamo a guardare un po' che cosa ha fatto lui da giocatore e da allenatore, penso sia abbastanza a me piace anche come persona, perché è una persona, vedo che è molto contento, sa che cosa far fare alla squadra, con quanti giocatori gioca. Cioè per me è un allenatore molto bravo. Cioè, poi sai, poi è normale, non a tutti piace, giustamente. Ad esempio quel che avevamo quest'anno non è che mi è piaciuto moltissimo, cioè capito? Perché probabilmente non riusciva a mettere in campo,
2: sì.
0: O non riusciva, o c'era qualche giocatore che non gli piaceva, o viceversa, perché oggi purtroppo è così.
2: Sì.
0: Ai nostri tempi, quando ti mettevano in campo eri talmente contento che spaccavi il mondo. Oggi invece tutto è cambiato, cioè, capito? Delle volte anche l'allenatore conta moltissimo. Io penso che lui sia anche abbastanza intelligente e bravo di dar fiducia ai giocatori che ha. È normale, ora non so se rimangono tutti quel che ci sono.
1: Non credo.
0: Ecco. È che lì. E poi quel che va via e deve prendere altri, capito? Purtroppo non è facile. Però, ripeto, lui ha molto stima dei giocatori, gli dà fiducia, gli sa parlare, sa che cosa deve fare. Poi è normale, un giocatore che ha un allenatore che ha vinto qualcosina di importante, è giusto anche certo. dargli soddisfazione.
1: Quel tipo di fiducia. Claudio, prima di salutarti e ringraziarti, abbiamo appena parlato di Gudmundsson che potrebbe interessare all'Atalanta, ma Gudmundsson piace anche a qualche club della Premier, non di primissima fascia, ecco, ma di seconda fascia. Che si fa con Gudmundsson? Perché ora c'ha...
0: Non ha, secondo me lui quest'anno non è che è stato meraviglioso.
1: No, direi proprio di no. Anzi.
0: Io penso che giocatori del genere ce ne sono talmente tanti, anche forse qualcuno più bravo, però giustamente se anche ragazzi, diamo anche giustamente la Fiorentina ha dei ragazzi bravi, abbiamo visto anche la primavera,
1: certo, infatti
2: freschi, ecco, di scudetto
0: almeno due o tre ragazzi quelli bravini. Io ora di preciso non so, ma almeno farli portare in ritiro, farli fare la preparazione, fargli fare l'allenamento con la prima squadra, però fargli giocare con la primavera.

0: tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione. La corte d'assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. Tre operai edili sono morti a causa delle ferite riportate nel violento scontro avvenuto all'altezza dello svincolo per Sora Nord nelle Frusinate. Un auto articolato avrebbe centrato in pieno lo sportello del conducente di un furgone che, stando alla posizione dei mezzi, viaggiava nella stessa direzione. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa è stata sottoscritta dall'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dalle organizzazioni sindacali. Riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri, nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna, avete un domatore.
5: Ascolta, belva, facciamole ammoderare, vengo io. Perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: S'apri dibattito.
7: Uno.
6: Contro tutti!
8: Quello che accanto a lei è matto.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
2: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
7: E siamo ancora qua. Eh già, come canterebbe il grande Vasco, e siamo ancora qui alle 7:05 minuti di questo mercoledì 10 giugno, nel niente più totale, perché dobbiamo essere sinceri, trasparenti e onesti con i nostri ascoltatori, non sta succedendo letteralmente niente, però è chiaro che questo blitz in America dei dirigenti Viola, Ferrari e Paratici a qualcosa porterà, per forza di cose, quindi dobbiamo essere fiduciosi, ottimisti, che emergano presto o tardi delle notizie a proposito della Fiorentina. Ma non è questo un motivo per non ascoltare anche questa volta Radio Firenze Viola, anche in questo mercoledì, quindi io vi invito, cari telespettatori, radioascoltatori, da qualsiasi modalità ci stiate seguendo, di rimanere collegati con noi, anche perché sarà un mercoledì molto lungo. Iniziamo ora alle 7 poco più e termineremo alle 21:30 anche oggi con Extra Viola. Buona giornata da Andrea Giannattasio, buon ascolto di questo Buongiorno Firenze, la nostra trasmissione cardine del mattino, dove sfoglieremo i giornali, analizzeremo quello che scrivono i colleghi della carta stampata sia nei giornali nazionali che in quelli locali, e soprattutto, come sempre faccio, daremo spazio a voi, darò spazio alle vostre opinioni, ai vostri messaggi scritti, ai vostri messaggi vocali e a tutte le vostre telefonate. Buongiorno a Stefano Carlesi, che al di là dal vetro cura la messa in onda di questo programma, programma che anche oggi prenderà le mosse a partire dal mercato, a partire dal futuro, a partire da quelli che sono i primi nomi che circolano attorno alla Fiorentina, che naturalmente riprenderà a lavorare dal 10-11 di luglio, quindi c'è ancora un mese esatto di pazienza che dobbiamo sopportare prima di tornare a raccontare il calcio giocato, raccontare qualcosa di concreto, in attesa poi magari di qualche parola dei protagonisti, che ci sarà sicuramente, perché da quello che sappiamo, ma ve lo stiamo raccontando ormai da giorni, dopo questo blitz, che poi blitz non è nemmeno una parola così corretta, perché il blitz è qualcosa di molto rapido, no? Una roba di un giorno, due giorni, e invece Paratici e Ferrari staranno negli Stati Uniti, nel New Jersey e a New York un bel po', perché torneranno a Firenze, da quello che sappiamo, il 15 di giugno, quindi tra ancora 4 giorni, 5 giorni, quindi non è banale la loro permanenza lì in America, quindi avranno modo certamente di andare a vedere Times Square, andare a fare tante belle cose, però certamente quello che più ci interessa è che si confrontino con la proprietà e parlino con i commisso di quelli che sono gli obiettivi e le prospettive future della società Viola. Quindi stavo dicendo, è previsto che dopo questa visita abbastanza lunga negli Stati Uniti dei dirigenti Viola ci sia, al ritorno di Ferrari e Paratici, una conferenza stampa. Sarà, ancora non è stata fissata, dovrebbe essere a metà della settimana prossima. Lunedì, come detto, i due dirigenti dovrebbero fare ritorno a Firenze. Martedì so che Paratici ha un impegno lontano da Firenze, quindi direi che da mercoledì in poi ogni giorno è buono per ascoltare le parole di Paratici e di Ferrari dopo questo viaggio oltreoceano. Ma di questo parleremo naturalmente più avanti, quando magari avremo qualche notizia in più su quello che riguarda questo faccia a faccia, direi abbastanza robusto, tra i dirigenti e la famiglia commisso. Tra l'altro, fatemi dire che mi ha sorpreso vedere sui social, perché poi ormai spesso le notizie ce le regalano proprio i social, che il direttore sportivo della Fiorentina è volato in America con la sua compagna attuale, con l'attrice e modella Pilar Fogliati. Per carità, legittimo, lo può fare sicuramente. Speriamo che insomma l'ottima Pilar Fogliati abbia molto tempo libero da passare in America, perché la nostra premura è che il suo attuale compagno, cioè il DS Paratici, stia molto tempo a confronto con la proprietà della Fiorentina, che è quello che ci interessa, al di là poi dei piaceri che la tentacolare New York può fornire, città dove non sono mai stato, dove vorrei tanto andare prima o poi, però al di là dell'intrattenimento, dei luoghi interessanti, dei grandi musei che ci sono nella Grande Mela, ma la cosa che più è importante è che poi si torni dagli Stati Uniti con le idee chiare, ecco, naturalmente. Ma questo è un mio auspicio e sono convinto che andrà così, non ho dubbi che, al di là, ripeto, di qualche momento di leggerezza della visita al cimitero dove è sepolto il presidente commisso, ci sarà solo e soltanto tempo per confrontarsi con i proprietari della Fiorentina. Detto questo, il mercato la fa da padrone, il mercato regna sovrano in questi giorni, anche se poi naturalmente bisognerà aspettare il budget a disposizione dell'area tecnica per capire in che direzione potrà andare la Fiorentina. Però è naturale che la Fiorentina qualche operazione dovrà farla, ne dovrà fare secondo me tra le 7 e le 8 almeno per mandare via altrettanti calciatori, senza contare tutti quelli di rientro. Oggi ci sono degli speciali sui giornali che con grande attenzione si focalizzano sul ritorno di tanti esuberi in casa fiorentina. Addirittura La Nazione parla di 26 esuberi. 26 vuol dire una rosa intera. 26 esuberi con dei monte ingaggi molto alto in tutto, circa 10 milioni netti, che sono 20 all'ordo praticamente. E quindi il lavoro dell'area tecnica sarà vastissimo. Quindi dando per scontato che molti di questi se ne andranno, penso tutti, spero tutti, e che qualche soldo la Fiorentina lo raggranellerà, compresi gli esuberi dell'attuale rosa. Mi viene in mente Dodò, mi viene in mente, non lo so, penso Gosens potrebbe andare via, c'è un grande punto di domanda su De Gea in porta, in attacco attenzione a Piccoli, insomma a centrocampo Brescianini e Fabian rimarranno punto di domanda, soprattutto l'ultimo. Insomma, la Fiorentina tante operazioni dovrà farle, e la prima che sembra intenzionata a portare a termine in entrata, naturalmente stiamo parlando del mercato in entrata, è quella legata a Tosvert, centrocampista del Sassuolo, che naturalmente il buon Fabio Grosso conosce molto bene, calciatore norvegese, Christian Tosvert, classe 99, 27 anni, giocatore che avrebbe veramente messo il nuovo tecnico della Fiorentina in cima alla lista dei suoi desideri. Il Sassuolo tuttavia è una bottega cara e quindi se lo farà pagare tanti soldi. Nonostante abbia contratti scadenza Tosvert nel 2027, il Sassuolo chiede almeno 15 milioni di euro. Diciamo che tra i 10 e i 12 si potrebbe chiudere senza problemi. E allora la domanda che vi faccio, visto che non è un nome di cui si parla da adesso, anzi se ne parlava già l'anno scorso, se vi ricordate, anzi forse addirittura 2 anni fa, quando poi il Sassuolo retrocesse in Serie B, la domanda che vi faccio è questa: ma Tosvert è un giocatore che vi piace? È un giocatore che secondo voi può cambiare le sorti del centrocampo viola? È un giocatore che va a migliorare un reparto che secondo me è quello che sulla carta avrebbe bisogno di meno ritocchi? A mio avviso il centrocampo viola è già un bel pezzo avanti, nel senso che ha degli elementi validi. Secondo me Fabiano e Brescianini non sono i fantasmi che abbiamo visto quest'anno, soprattutto l'ultimo non può essere il nulla assoluto che abbiamo visto, cioè il centrocampista ex Bologna è stato quasi dannoso tutte le volte che è entrato, non ha fatto letteralmente niente. Brescianini ha fatto come il nonno alla nonna, si dice a Firenze, cioè insomma capite bene che il nonno alla nonna sotto le coperte fa poco, e ecco, e lui è uguale. A parte andare a mangiare un bel po' di bistecca fritta dal nostro amico Paolo Bacciotti a Montebeni, grandissimo Tullio, grandissimo Paolo, ma a parte, dicevo, andare a mangiare la bistecca fritta, ci ha fatto vedere poco il buon Brescianini, e ci aspettiamo invece grandi cose. Quindi ecco, ripeto, vi aspettate qualcosa da Tosvert in più rispetto a quelli che sono i centrocampisti attuali della Fiorentina? È questa la domanda del giorno. Io credo che manchi a questa squadra un regista, cioè è chiaro, c'è Fagioli, ok, ma Fagioli è il play che vuole Grosso? Se sì, ok, però manca comunque una riserva, perché non c'è una riserva di Fagioli. Se invece Grosso non lo vede come regista, e allora è un problema, perché bisogna che la Fiorentina si guadagni un altro centrocampista centrale. Può essere Tosvet può fare un sacco di cose, può fare il mediano interno, può fare la mezzala, alcune volte ha fatto anche il trequartista, insomma. Vi chiedo se in tal senso lo vedete come un giocatore, il norvegese, che può cambiare le sorti della mediana viola, aumentando la qualità. Io mi ero già espresso nei giorni scorsi dicendo che non ero così convinto, poi avevo ricevuto da parte vostra dei messaggi, invece non da parte di tutti, da parte di qualcuno che mi contestavano, che contestavano questa mia visione, e quindi ho detto: beh, allora facciamo in questa maniera, alla prima occasione utile pongo il quesito agli ascoltatori, perché almeno ci togliamo il sassolino e ne discutiamo tutti insieme. Quindi, domanda del giorno: vi piace Christian Tosvet? È il giocatore che secondo voi fa il caso della Fiorentina per completare il centrocampo? Aumenta il tasso tecnico della linea mediana? È un giocatore di cui vi fidate se lo vuole espressamente Fabio Grosso, oppure non vi piace, non vi interessa, pretendereste di meglio? Ecco, questo è un po' il quesito di questa mattina. Per rispondere alla domanda, che il nostro Stefano Carlesi molto presto condividerà sui nostri social, in particolare su WhatsApp, in modo tale che possiate interagire ancora più rapidamente, la modalità, come sempre, per parlare con noi la conoscete, le modalità, anzi, il numero WhatsApp, appunto, 348 75 13933, per i vostri WhatsApp scritti e vocali, ripeto 348 75 13933, in alternativa la linea fissa del telefono 055 77 111 71, per chiamarci e per farci e per venire il vostro pensiero. Naturalmente, come dico sempre, io vi do un indirizzo, vi do un assist su un argomento che oggi riguarda Tosvet, ma poi, qualora vogliate approfondire altri argomenti legati all'attualità della Fiorentina, legati, non lo so, al mercato, legati al viaggio in America dei dirigenti, legati al mondiale che sta per partire, ecco, siete i benvenuti, ci mancherebbe altro. In linea con noi abbiamo già un ascoltatore, che è Michele, che se non mi sbaglio, Michele, eri tra coloro i quali sostenevano che Tosvet aumenta il livello del centrocampo viola. È così o sei un altro ascoltatore?
9: No, sono io.
7: Ecco,
9: no,
7: ecco, mi ricordavo.
9: Allora, no, non facciamo l'esegesi di Tosvet. Allora, Tosvet però è un giocatore, secondo me, più forte di quelli che abbiamo. Cioè, delle mezzali che abbiamo. Ora, metti davanti alla difesa a fare il regista, Andrea, dai, non lo può fare.
7: Certo.
9: Cioè, è un giocatore di inserimento, un giocatore a fisico e a corsa. Poi io voglio sapere una cosa, vorrei capire una. Perché tutti i nomi che vengono fatti vengono bruciati. Sento, cioè, questo è un discorso proprio filosofico in questo momento. Ma la Fiorentina è arrivata a 15esima l'anno scorso.
7: Sì.
9: Cioè, evidentemente molto forte non era.
7: No.
9: Cioè, questo i numeri parlano chiaro, insomma, poi si può dire ha reso meno e questo è chiaro, però quando una squadra arriva quindicesima, insomma, io credo che sento parlare João Mario non è da Fiorentina, Tosved non è da Fiorentina, ma da quale Fiorentina? Quella di Battistuta no, di sicuro, ma questa ci stanno no bene di più. È chiaro che noi faremo un discorso. Secondo me è attaccabile perfino la zona europea dalla Fiorentina l'anno prossimo, ma con giocatori in medio, come ha sempre comprato Commisso, perché non so, io non so
7: la storia di Commisso. La storia di Commisso racconta che il range dei calciatori è di 15 milioni di euro più o meno, poi può essere 18.
9: Poi miglioriamo. Io sono il primo a dire che sono contento, però il range è quello. Allora, in questo range vengono lanciati dei nomi e vengono bruciati tutti. Quelli che abbiamo non ce n'è uno buono, secondo me. Ragazzi, ma qui bisogna fare una squadra, secondo me. Allora, ritornando a Tosvet, giocatore che ha caratteristiche diverse da quelli dai giocatori che abbiamo, giocatore che ha esperienza internazionale, gioca in una squadra che fa i mondiali a differenza dell'Italia. Bene, ha fatto 34 partite.
7: Ma lui è convocato per i mondiali o no?
9: Io penso di sì. Ha giocato titolare online con l'Italia, mi sembra di ricordare di averlo visto a Milano, per esempio. Ora così Però può darti mi sbaglio,
7: no, controllo,
9: le presenze sono quelle, insomma, voglio dire. Ora, ma non facciamo le esercizi.
7: Sì, sì, è convocato per i mondiali. Sì, sì.
9: Ma direi, mi sembra titolare, anche, sì. però posso sbagliarmi, eh?
7: Sì, sì.
9: Allora, però dicevo, facciamo un discorso, non va bene nessuno. Cioè, Joao Mario ha giocato nel Porto e nella Juventus, se no non va bene. E noi si può di più, ragazzi, allora cambiamo proprietà, perché questa proprietà per ora questo ci ha dato. Facciamo una squadra equilibrata. E secondo me non può essere messo in discussione con Fabian, che non è un centrocampista, si è visto che non è un centrocampista.
7: Sì.
9: Per poi chiudo, andremo a un altro discorso. I 20 esuberi, io ho fatto ieri un pochino di conti, ma non ci sono 20 esuberi, ci sono delle cose da cambiare. E quello che hai detto te, io sono d'accordo con te, il nodo Fagioli, la posizione di Fagioli, come lo vede Grosso, che a Sassuolo aveva un giocatore molto diverso nel ruolo di regista, aveva un giocatore di posizione, di fisico, di stazza, diciamo, uh-huh. Questo cambierà molto. Però abbiamo anche Amatucci, ricordiamoci sempre, prima di andare a comprare facciamo vedere all'allenatore Amatucci, che è un giocatore, secondo me, che potrebbe far comodo e magari ci fa risparmiare, lo possiamo mettere in posti in cui abbiamo bisogno. Però la Fiorentina non ha bisogno di cambiare 20 altri giocatori. Ora, io la rosa l'ho vista alle di 30, mettendo anche Arder, Amatucci, sono i ragazzi, siamo intorno ai 32-33. Secondo me si fa come la fecero Pradè, che non era un genio, mi sembra di vedere, e Mascia, fecero una rivoluzione. Si può fare, certo, con un grandissimo direttore sportivo come abbiamo, sperando che sia rimasto un grandissimo direttore sportivo. È stato un grande direttore sportivo, ora vediamo, speriamo che non facciamo come Pioli. Si può fare una squadra nel solco della famiglia Commisso,
7: Bene.
9: O anche un pochino meglio, si spera, però che noi si bocci tutti i giocatori che sento, perché siamo no, è la Fiorentina in questo momento, è questa cosa qui, anche la piazza se ne deve rendere conto. Cioè, non è che possiamo passare da, come posso dire, da Fabian
7: certo,
9: a Holland,
7: certo.
9: Bisogna avere un minimo di, anche la piazza e anche la stampa deve aiutare, che è chiaro che sarà un anno dove noi ci risistiamiamo come Montegaggi, come Rosa, come tutto, per poi magari fare un grosso campionato proprio nel segno di Grosso, e magari l'anno dopo attaccare anche posizioni più alte.
7: Bene,
9: secondo me.
7: Grazie Michele, sì indubbiamente, speriamo che vada così. Comunque abbiamo già avuto una prima lettura di un certo tipo sul nome di Christian Tosvet, che è il nastro, il filo conduttore, il filo rosso di questa trasmissione di Buongiorno Firenze. Per cui, amici da casa, ricordo a tutti la vostra valutazione su Christian Tosvet. Se non vi ricordate chi è, andatevi un attimino a vedere di chi si tratta, ma insomma penso lo conosciate abbastanza bene tutti, perché oltre a essere un nazionale norvegese gioca in Italia da tanti anni. Ora è vero che 2 anni fa ha fatto la Serie B col Sassuolo, ma anche prima di retrocedere era nella rosa nero-verde, quindi conosce bene il nostro campionato e ha fatto secondo me bene. È un giocatore che certamente il Sassuolo vorrà farsi strapagare, a maggior ragione questi cavolo di mondiali, oltre a non vedere l'Italia nemmeno quest'anno, sarà una manifestazione che falserà chiaramente il valore dei calciatori. A me viene in mente non solo Tosvet, mi viene in mente anche Volpato, che pare essere un altro nome che la Fiorentina vuole, sempre del Sassuolo. Volpato, che ha scelto una nazionale australiana, anche se dovesse fare un assist o un gol, uno solo in tutto il mondiale, è come minimo il cartellino va ancora più in alto a livello di prezzo. Quindi è una rassegna che purtroppo falsa il valore dei cartellini. Comunque sì, aspetto le vostre valutazioni su Tosvet, continuate a mandarcele. Linea WhatsApp, ricordo ancora, 348-75-13933. Ci sono già diversi messaggi scritti e vocali. Per quanto riguarda invece i messaggi, scusatemi, le telefonate, 055-77-111-71, numero che dopo Michele ha sfruttato anche Leonardo, che ci chiama dalla Versilia. Ciao Leonardo, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno Andrea, buongiorno. Chiamo per fare subito la contraddittoria a Michele, nel
7: Bene.
10: Senso che secondo me Torsfett è in assoluto proprio identica cosa si sbaglia noi da anni a far mercato. Uno, abbiamo 60 mezzali, 60, servono gli esterni, si va a prendere un'altra mezz'ala di 28 anni che non sa toccare il pallone o i piedi, ma quanto è bravo negli inserimenti, ma quanto è furbo, ma guarda come riempie l'aria. E poi si fa, e poi finisce come Barak, come Endur, come Brescianini, come Fabiano. E bisogna prendere gente che sappia giocare la palla coi piedi, perché quello è lo strumento per giocare a calcio, e poi gli si insegna a riempire l'aria, a quanto sei bravo. Sarà l'allenatore. Vuoi un norvegese che riempia l'aria? Vai in Norvegia, senti quattro ragazzini di 1,90 m e sarà grosso a insegnargli a riempire l'aria, ma non si può pagare 15 milioni per un altro corpo che sta lì e fa quello e fanno gli altri, perché non si riuscirà mai così. Puoi arrivare a settimo, puoi arrivare a ottavo se ti va bene, ma te devi andare a prendere quello che ti fa fare il salto di qualità, e quelli sono i giocatori che sanno giocare la palla coi piedi.
7: Certo,
10: basta,
7: certo.
10: Mi sono sfogato.
7: Grazie Leonardo, buona giornata.
10: Ciao.
7: Grazie, ed è bello che siamo partiti subito, non sono nemmeno le 7:30, sono le 7:25, siamo partiti forte con due telefonate di tenore diverso. Ora devo dire la verità, io seppur con magari meno foga, ma naturalmente io ho un ruolo diverso rispetto a voi, voi potete serenamente sfogarvi, io magari con meno enfasi, con meno, come posso dire, vis polemica, ma ho il pensiero del secondo ascoltatore. Cioè secondo me non è un giocatore che cambia tanto all'interno della mediana viola, però riconosco anche che se è un elemento che il nuovo allenatore vuole a tutti i costi, un po' di fiducia gliela darei, ecco, nel senso, almeno su un giocatore gli si può anche provare a dargli un po' di fiducia. Comunque sia, bene che siamo partiti forte, bene che siamo partiti con queste opinioni diverse. Mi fa molto piacere perché, ripeto, almeno abbiamo già due posizioni antagoniste. Con massimo rispetto vi chiedo sempre di esporre tutte le vostre opinioni in tal senso, perché, ripeto, in questi giorni di niente, in cui si parla di mercato, ma sono ancora nomi abbastanza vaghi, è essenziale il vostro contributo, è essenziale la vostra opinione. Altra telefonata ci ha raggiunto, quella di Giacomo. Buongiorno, ben trovato Giacomo.
11: Sì, buongiorno. Io non ho più voglia di vivere per colpa della Fiorentina.
7: Un po' troppo.
11: Sì, ora è chiaramente un eufemismo, però io sono scoraggiato, sconfortato dall'ottimismo, dall'ennesimo ottimismo stucchevole, zuccheroso che sento da parte di molti ascoltatori e anche da una parte di stampa, di media. E chiedo agli ascoltatori: perché siete ottimisti? Perché? Di che vi fidate? Vi fidate di Paratici? Ma a me mi pare che Paratici abbia fatto grandi cose. Dopo è andato via Marotta, alla Juve ha fatto più danni della grande, ha praticamente distrutto un bilancio, ha combinato quell'accrocchio con i bilanci. Poi è andato, ha preso Ronaldo strapagandolo con quell'ingaggio folle, e guardate che Gobiland si sta soffrendo ora in tutti questi anni con classifiche brutte, tristi, con giocatori penosi.
7: È colpa di Paratici.
11: È colpa di quei bilanci lì.
7: Sì.
11: Poi a Tottenham cosa ha fatto Paratici? Ditemelo. Nulla. Nulla cosmico. Quindi ci fidiamo di Paratici. Ci fidiamo di Ferrari? Ci fidiamo di Goretti? Ci fidiamo della famiglia Commisso? La famiglia Commisso in 7 anni che cosa ha fatto? Risultato più importante è un 6° posto. Parla il nuovo presidente e uno dice: caspita, c'è il presidente che fa un video, accipica, tutta batte le mani, cosa dice? Nulla. Cioè non è che chiede scusa, che dice non preoccupatevi, ricapitalizziamo, ci sono 100 milioni pronti, perché non si può fare una roba del genere, la Fiorentina deve puntare per i primi posti. E allora ricapitalizza, allora a questo punto uno si fida. Ma
7: certo.
11: No, non ha differenza. Nonostante tutto non ci fidiamo. Ci fidiamo della peggior proprietà della nostra storia e ci fidiamo. Ci fidiamo dei nomi che stanno uscendo ora nel mercato, di Forsberg. Forsberg è un giocatore della Serie B, da lotta per non retrocedere. Sono questi i giocatori che devono farci fare il salto di qualità. Nonostante tutto c'è ottimismo. E poi la cosa più grave
7: sì,
11: è che chi si accontenta della mediocrità, della metà classifica, di giocatori imbarazzanti, è legittimato a farlo. Io che non mi accontento, perché amo così tanto la Fiorentina, la amo come un parente, perché è una ragione di vita la Fiorentina, Allora, però io visto che critico, perché voglio di più, perché avrei l'urgenza di tornare ai fasti di Batistuta, ma anche di Toni e Mutu, perché io me le ricordo quelle squadre, me le ricordo anche le squadre fatte di campioni dei Nella Valle, che sono stati infamati, certo, gli hanno lanciato le monetine.
7: Vai, Giacomo, stringi che dobbiamo andare in pubblicità.
11: No, appunto, che io me le ricordo, forse voi non ve le ricordate.
7: No, è vero,
11: se vi accontentate di Torsvet, non ve le ricordate. Buona giornata.
7: Grazie davvero. Sì, me ne ricordo anch'io quelle fiorentine, ma basta andare a ricordarsi della fiorentina di Vincenzo Montella senza andare a quella di Prandelli, anche quelle fiorentine erano fortissime. Allora, 7:30, siamo partiti fortissimo, con tre telefonate, una dietro l'altra, belle frizzanti, non potevamo iniziare meglio. Caro Stefano, linea a te, linea alla regia, pubblicità e al rientro diamo una lettura ai giornali, perché chiaramente si parla di Tosvert e quindi non possiamo eludere certo l'argomento sui quotidiani. A tra poco. Radio Firenze Viola.

0: fame, ma questo cibo non mi piace.
1: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
2: C'è Velvet Pet, ha tutto. Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
3: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
2: Tutti matti per il Velvet Pet.
4: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
5: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezione fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo.

Torniamo in diretta con Buongiorno Firenze. La discussione divampa attorno a Christian Tosvet, nemmeno fosse, non lo so, Mario Gomez, quando fu preso Gomez dal Bayern Monaco nell'estate 2013, insomma, a quel tempo eravamo tutti tanto più giovani, ma poi sicuramente più belli, più sognatori, più come posso dire, ottimisti in tutto. La Fiorentina faceva l'Europa, i della Valle spendevano, però ecco, stavolta siamo a parlare di Christian Tosvet, onesto giocatore, onesto mestierante del centrocampo, che insomma è stata a quanto pare la prima richiesta esplicita di Fabio Grosso per la sua Fiorentina. Allora vi sto chiedendo da stamane la vostra opinione su questo calciatore, se vi piace, se non vi piace, se è effettivamente un elemento che cambia gli equilibri di un centrocampo come quello Viola, che al momento è quello forse più ben fornito, quello che avrebbe bisogno di meno ritocchi, perché in difesa i terzini andranno via entrambi probabilmente, idem i loro sostituti. I centrali, bah, non è che me ne convincano, non me ne convinca nemmeno uno, francamente. In attacco, boh, gli esterni non c'è nemmeno mezzo, il povero.

0: Ma io penso che noi cercavamo sempre un giocatore all'Ambarabat che facesse un po' di legna a centrocampo e proteggesse Fagioli. Se Fagioli rimane, potrebbe essere il giocatore ideale per coprire un po' Fagioli e permettergli di spaziare meglio a centrocampo e fare un gioco migliore. Rimane il dubbio però che in questa situazione Fagioli rimanga oppure venga sostituito, quindi bisogna capire qual è l'assetto di centrocampo. Ecco, volevo fare queste tre riflessioni con te, ma soprattutto pensare al 16 d'agosto, perché poi c'è anche a breve scadenza il centenario. Ecco, vorrei che si inizia l'anno subito con una disfatta che potrebbe essere veramente negativa. Ti auguro una buona giornata.
1: Grazie, grazie a Nicola. Ma allora, la prima riflessione sulla Coppa Italia, sì, il Benevento è una buona squadra, anche la formazione di Floro Flores cambierà tantissimi elementi, immagino, si deve confrontare con la Serie B, quindi anche per loro sarà un test importante quello di Firenze. Io sono convinto che per la Fiorentina la Coppa Italia, soprattutto l'anno del centenario, rappresenti qualcosa di importante, perché la Fiorentina non ha nemmeno l'Europa quest'anno, quindi se ha una competizione dove può provare a togliersi qualche soddisfazione alternativa al campionato, la Coppa Italia. Quindi non accetterei assolutamente di uscire al primo turno, e la Fiorentina attuale resta più forte del Benevento, quindi a prescindere, è una neopromossa dalla Serie C, quindi dai, è vero che va preso con le molle, però la Fiorentina resta più forte sicuramente. La seconda riflessione su Ken, sì, mi auguro anch'io che possa essere il tecnico giusto per rilanciarlo. Ieri sentivo i colleghi di Sky, Gianluca Di Marzio in modo particolare, che ha detto che nel corso dei prossimi giorni è previsto un appuntamento tra il procuratore di Moise Ken, che è Alessandro Lucci, e Fabio Paratici. Però ha detto anche che da parte di Ken c'è la piena disponibilità a rimanere alla Fiorentina. Ora non vorrei essere cattivo, però nel senso, ci verrebbe da dirgli, beh, ci mancherebbe altro, nel senso che ha fatto una stagione orribile anche lui, tra infortuni, la tibia, distrazioni extracampo, arrivava in ritardo agli allenamenti 3 volte su 5, nel senso, ha fatto un anno anche lui insufficiente. Non ha, secondo me, mezza richiesta sul mercato, o se ne ha delle cifre molto più basse rispetto alla clausola rescissoria. Quindi io sono dell'idea che Ken o si rilancia a Firenze o deve essere svenduto. Io non penso che la Fiorentina abbia voglia di svenderlo, soprattutto non penso che sia in grado di trovare un giocatore. Ken, se lo vendi ora, lo vendi a 30 milioni, 35 quando ti va bene. A 30-35 milioni trovi un giocatore meglio di Ken? Non lo sappiamo, e allora secondo me la Fiorentina vuole ripartire da lui. Quindi io penso che sul centravanti non ci dovrebbero essere problemi. Per quanto riguarda invece Tosvet, io ripeto, lo posso anche prendere, mi fa il play, va bene. Allora però Fagioli resta, ma fa la mezzala. Fai un centrocampo con Fagioli, Tosvet e Mandragora, Fagioli, Tosvet, Ndur, e ti tieni magari come riserva Mandragora, Brescianini. Sono delle buonissime riserve per una squadra che ha una competizione sola, due con la Coppa Italia. Non è affatto male, secondo me, partire in questa maniera. Però è fuori discussione che non puoi prendere Tosvet e vendere Fagioli, se no sei punti a capo, anzi torni indietro, perché la qualità che ha Fagioli, per quanto mi riguarda, Tosvet se la sogna. È un buon giocatore, ripeto, è un onesto mestierante di centrocampo, però Fagioli secondo me è di un livello nettamente superiore. Allora, grazie anche a questa telefonata. Ripeto, la linea fissa è in costante ebollizione, quindi potete sfruttarla quando volete, in qualsiasi momento. Già tante telefonate in questa mattinata. 055 77 111 71. Continuate a chiamare l'ottima regia, con Stefano Carlesi che è pronto a mettervi in diretta. In alternativa esiste, per far più rapidamente, la modalità WhatsApp dei messaggi scritti o vocali entro i 40-45 secondi, mi raccomando, come sempre, 348-75-13933. Vi ho chiesto di Tosvet, poi se avete anche altri argomenti, altre domande, come ha fatto adesso l'ascoltatore che ha chiamato, Nicola, potete farlo sicuramente. Allora, mi prendo giusto qualche minuto per dare un'occhiata ai giornali, e quindi per esaurire la rassegna stampa nazionale, con Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport Stadio, che oggi chiaramente parla

0: di Fiorentina. Iniziamo dalla Gazzetta, che ha il pezzo di mercato firmato da Fabiana Della Valle. Gazzetta che scrive che sarà una Fiorentina all'italiana, vertice negli Stati Uniti dai commisso, Coleoscio, Coli, De Pregrosso. Poi possiamo anche vedere la pagina, ecco qua, adesso la vediamo, eccola qua, pagina 24 della Gazzetta, Viola all'italiana. Come vedete, se ci seguite in formato video, c'è il volto di Coleoscio, di Luca Coleoscio, l'esterno del Burnley, di 21 anni, che è stato tra i protagonisti, tra l'altro, nelle ultime gare in azzurro dell'Italia maggiore di Baldini. E tra i nomi, appunto, che vengono ribaditi in questo pezzo di mercato, c'è anche quello, appunto, di Coleoscio e di Okoli. Devo dire, non nomi nuovi, erano già usciti nei giorni scorsi, era stata in particolar modo La Nazione a tirarli fuori, ma volendo essere più precisi, era stato il nostro direttore Tommaso Loreto, in un suo editoriale su firenzeviola.it qualche settimana fa, proprio a parlare di questi due talenti del nostro calcio, perché sono italiani, a dispetto di quello che può magari dire il cognome, sono nostrani, e quindi è una buona cosa che la Fiorentina continui a puntare sull'azzurro. Ferrari e Paratici vedono la proprietà caccia ai talenti azzurri a costo contenuto. Sì, perché l'altro giocatore, Caleb Okoli, che di professione fa il difensore centrale, è appena retrocesso in First Division con il Leicester, e quindi evidentemente forse le Foxes avranno la necessità di vendere, immagino a un costo non gigantesco, il giocatore della nazionale azzurra. Questo è quello che racconta la Gazzetta dello Sport. Vado rapidamente anche sul Corriere dello Sport, poi abbiamo un'altra telefonata, quindi chiedo gentilmente all'ascoltatore di aspettare qualche secondo. Due pagine di Fiorentina su Stadio, la numero 14 e la numero 15. L'apertura è affidata alla penna di Francesco Gensini. La Viola cambia pelle, sarà rinnovata in tutti i reparti, leggiamo. L'operazione partirà al ritorno dagli Stati Uniti di Ferrari e Paratici. De Gea, Dodò, Gosens, Piccoli e Gudmundsson in lista partenti. E insomma, vedete che si ribadisce come anche De Gea possa lasciare la Fiorentina. Il commento di Alberto Polverosi: convivere con le pressioni, e il riferimento va in particolare al direttore sportivo Paratici. E poi attenzione a Tosvet, grosso chiama Tosvet, il norvegese è uno dei profili preferiti del nuovo tecnico per costruire il suo centrocampo, il Sassuolo lo valuta 15 milioni di euro. Per quanto riguarda gli esterni, piace Volpato, in difesa si sonda Joao Mario. Per quello che riguarda il nome di João Mario, sapete che io non mi occupo di mercato, lo faccio rarissimamente. Ci sono poi i nostri Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini soprattutto, che sono dei totem per quanto riguarda il mercato. Però su João Mario ho avuto una dritta anche io, mi è stato spiegato che sì, la Fiorentina lo segue, ma non è un nome caldissimo, ecco, mentre Tosvet lo è. Su João Mario è uno dei nomi valutati, non è il primo della lista. Andrea da Forlì al telefono con noi, grazie per l'attesa, buongiorno.
1: Ciao Andrea, sono in viaggio per Bologna e quindi ne approfitto per fare un saluto a tutti i tifosi, sono del club Marco Briganti di Forlì. Allora, vorrei parlare tre secondi del calciomercato.
0: Sì.
1: Io in questo momento vorrei potermi raddormentare e svegliarmi alla prima del partito ufficiale della Fiorentina, perché purtroppo, come molti tifosi, secondo me ci facciamo la bocca o ci facciamo il sangue amaro per dei nomi che poi puntualmente non vengono acquistati, e secondo me questo determinerebbe la qualità anche del direttore sportivo, in quanto io mi ricordo che ai tempi d'oro, tu probabilmente non eri ancora nato, quando c'erano da leggere solo le gazzette, gli stadio, Corriere dello Sport con Calamai che scriveva, te ti sedevi sulla piazza e vedevi scritto Gentile in Viola, punto, finito. Prima non sapevi neanche un granché di che cosa stava succedendo. Adesso è chiaro che con tutto questi media che ti dicono ogni cosa, ti sbattono di qua e di là nomi, ti fai, ti illudi, eccetera. Comunque, io credo che grosso un senatore della sua squadra lo voglia avere, come quando un primario arriva in un altro reparto, vuole qualcuno dei suoi per monitorare la squadra. credo che sia, non so che giocatore sia, non l'ho seguito un granché, ero troppo occupato a soffrire con la Fiorentina,
0: sì.
1: E non credo che aggiunga granché al centrocampo, se non forse, ecco, appunto, un allenatore in campo per le manovre e le dinamiche. E penso che Grosso si debba adattare al fatto che esistono giocatori di levatura diversa da quelli del Sassuolo, in primi Fagioli, e questo sarà un banco di prova, perché un allenatore che casomai schifa Fagioli, io già non lo voglio più.
0: No, direi di no. Ha dei seri problemi con i sentimenti un giocatore che non vuole Fagioli, secondo me.
1: Appunto, capito? Quindi sì, insomma, sì. Io credo che sì, l'intelligenza di un allenatore sia proprio quella di adattarsi. E concludo dicendo che Paratici, anche per Paratici, è un banco di prova troppo importante. Io ho fiducia, perché d'altra parte di migliori prima di questi non ce n'erano, ci sono state delle persone, le stofanti, che si sono magnati miliardi senza colpo ferire. La notizia di ieri, anzi ti chiedo se mi sai dire qualcosa, di quel braccio destro di Paratici che ha dato le dimissioni,
0: sì,
1: sarà,
0: sì,
1: il direttore,
0: sì, da Viola Parti, te lo confermo, ecco, te lo confermo.
1: Ecco, io dico, avessimo avuto qualcuno che monitorava che cosa stava capitando nel nostro Viola Park i primi 4 mesi del campionato, forse a calci in culo qualcuno sarebbe andato via prima.
0: Grazie.
1: Comunque, non so cosa ne pensi. Vi saluto.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie Andrea da Forlì, e un abbraccio a tutti i tifosi Viola che vivono fuori la Toscana, a nord e a sud, nelle isole, perché insomma sono una risorsa importante. No, allora, intanto chiariamo, Paolo Morganti, che sarà il nuovo responsabile del Viola Park, si occuperà del lato sportivo. Ieri ho avuto modo di interfacciarmi con la Fiorentina, che informalmente ci ha confermato l'ingresso di questa figura. Sarà colui il quale si occuperà della gestione dei campi, degli spazi sportivi, delle palestre. Valuterà lui dove far allenare una squadra, quando far risollare un campo, come gestire una struttura sportiva. Non va a mettere bocca né nel lato tecnico né dentro lo spogliatoio, cioè no, non è uno del team di Paratici, è una figura collegata a Paratici, ma che gestirà una struttura come Viola Park, che è immensa e che aveva bisogno di un riferimento un po' più esperto rispetto al bravissimo, perché tutti mi dicono che sia molto bravo, Alessandro D'Angelico, che peraltro rimarrà all'interno della Fiorentina, avrà il ruolo di ora me l'hanno anche detto qual è il suo ruolo preciso, ora ve lo dico, aspettate, perché è giusto essere precisi. Avrà il ruolo di Operation and Facility Manager. Questo è il ruolo di Alessandro D'Angelico, che in sostanza andrà a gestire altre aree del Viola Park, ma non quelle sportive, che spetteranno a questo nuovo volto che è Paolo Morganti. Però indubbiamente è un ingresso, secondo me, interessante, ecco, insomma, che va a aumentare il valore del Viola Park, cioè come sfruttare al meglio il Viola Park. Ecco. Benissimo. Grazie anche ad Andrea da Forlì che ci ha chiamato e abbiamo recepito il suo sfogo. Direi, caro Stefano Carlesi, che abbiamo radunato diversi messaggi vocali, abbiamo esaurito un po' la rassegna stampa, abbiamo visto cosa scrivono Gazzetta e il Corriere dello Sport sui Viola. Oggi su tutto sport non c'è una riga di Fiorentina, ce ne faremo una ragione. Partiamo dunque con una raffica di note vocali e poi rientriamo in studio e poi ci fermiamo, perché tra poco sono già le 8. Vai.
2: Buongiorno, ma che devo dire, non è che lo conosca tantissimo, ma prendiamola il posto di Mandragola, perché si sa tutti che Mandragola è un casinista. Un'altra cosa, Andrea, ma ti ha detto che ne vuole dare 7-8, ma faccio come vogliono, ma io non voglio fare un anno di transizione, perché se ne è già fatti anche troppi, mi farebbe arrabbiare anche Paratici, come dice il buon Calamai.
3: Ciao Andrea, buongiorno, sono Marco da Prato. A me piace, Christian Tolsvet, perché in sostanza fa qualche gollettino anche, che non è una cosa trascurabile, però il quesito mio è: voglio vedere Fazzini mezzala un altro anno, voglio dargli un altro anno di riprova, perché Fazzini per me è stato impiegato male, è stato sfortunato, ha avuto qualche infortunio sicuramente, ma voglio vedere lui mezzala. Ciao, ascolto per radio.
4: Buongiorno Federico da Boschi. Tosved può andare bene, però ci vuole giocatori di qualità, cosa che la Fiorentina non ha in ogni settore: difesa, centrocampo e soprattutto attacco. Qualità. Se si spende nella qualità si farà un buon campionato, se l'allenatore poi li mette insieme e tutto, ma se non hai la qualità, cosa che ora con i giocatori che hai non hai, si farà un campionato allo stesso modo della Fiorentina, metà classifica, bassa classifica, massimo nono posto.
5: Io mi domando e dicono: ma Andrea, che chiami in trasmissione, ma perché devi essere così pessimista di natura? Ma ti senti quando parli? Cioè, tutta colpa di... Bene, va bene, ma c'è Paratici ora da noi, una nuova vita, una nuova realtà. Sei un pessimista, ragazzi, veramente, che la mattina sentirti alle 7.28 è una rottura gigantesca.
2: Sì, Andrea, buongiorno, e c'ha ragione questo ascoltatore che ti sta parlando qui. Ora, su Paratici... un attimino estremo, però ragazzi, questi hanno una linea di credito. Ora, i tifosi sono tifosi, una parte della stampa no, dai 95% della stampa, questa proprietà ha una linea di credito di fiducia illimitata anche dopo una stagione del genere, ragazzi. E non qui non ci siamo proprio, e non vi riesce di capirlo, c'è poco da fare.
6: Ciao ragazzi, via tutti, è una favola che non si avvererà. Paratici è da Formula 1, ma dovrà ritornare ad occuparsi di una macchina normale che ha già avuto un grave incidente. Ciao da Marco, il moviolista.
7: Buongiorno grande Andrea. Allora, Tosved per me non sposta nulla. Ci abbiamo Brescianini che è uguale. Poi, un'altra cosa... Ti volevo dire, sì. Ieri mi sembra a Palla al Centro è intervenuto un opinionista dicendo che facendo la differenza tra Sartori e Paratici. Dice Sartori è uno che magari prende sconosciuti e li valorizza, mentre Paratici è uno che prende giocatori già fatti. Ora mi domando, se fosse così, e dammi una risposta pure tu, non lo so quanto, se mi devo mettere le mani ai capelli, Walter da Roma.
0: Ma no, nel senso che poi ci sono giocatori già fatti, non lo so, ti faccio un esempio banale, anche Pradè era uno che prendeva i giocatori già fatti, ok? Quindi magari il tuo riferimento andava a Pradè. Dobbiamo essere sinceri, quando Pradè ha fatto la campagna acquisti l'anno scorso, cioè scusatemi, l'anno di Palladino, un anno e mezzo fa, ok? L'anno che è arrivato Palladino. Sì, dai, due anni fa. E ha preso tanti giocatori esperti, già avanti con gli anni, già con una carriera alle spalle notevole. Mi riferisco a De Gea in porta, mi riferisco a Gosens, mi riferisco a Ken, mi riferisco a tanti altri, a Cataldi, mi riferisco a Adli. A giocatori che tutto sommato quell'anno ti hanno dimostrato di avere le doti per fare ancora, di avere ancora il sacro fuoco dentro, cioè di avere le qualità per far bene. E devo dire, il sesto posto finale è stato un ottimo piazzamento, ma anche in alcune fasi del campionato, quando la Fiorentina nel giorno d'andata era costantemente in zona Champions League, hai visto grandi cose. Quest'anno ha preso giocatori, secondo me, sbagliati, alcuni già con la carriera avanzata, altri mediamente giovani, e li ha cannati quasi tutti. E devo dire la verità, anche a gennaio i suoi successori, cioè Goretti e in minima parte Paratici, non è che siano riusciti a migliorare la situazione. Però non è che per forza di cose prendere un giocatore fatto e finito equivalga a andare incontro al disastro. Per esempio Tosvet è un giocatore ampiamente fatto e finito, evidentemente viene reputato come una pedina importante per la mediana viola. Allora, io mi devo fermare perché sono già le 8, quindi devo dare lo spazio alla pubblicità per la seconda fascia di spot. Abbiamo fatto una grande prima ora di trasmissione con tantissime telefonate, tantissimi messaggi vocali. alle 8 circa, 8:03, 8:04, quando torneremo in diretta, riprenderemo con i messaggi scritti, perché ce ne sono tantissimi. Continuate a mandarci i vostri messaggi vocali 348 75 13 933, e continuate a chiamarci, come avete già fatto in tanti, allo 055 77 111 71. Tema del giorno: Christian Tosvet, vi piace o non vi piace? È un giocatore che cambia secondo voi la qualità, il tasso tecnico della linea mediana viola? Fatemi sapere. Linea all'ottimo Stefano in regia, e tra pochissimo torniamo. Tra pochissimo.
8: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Va, i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini, ripara l'irreparabile!
12: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
13: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
12: Radio Firenze Viola.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: La corte d'assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage.
14: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra.
15: Un flusso di correnti umide ed instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano.
14: Gli esteri sera, un uomo di 40 anni è stato accoltellato per strada a Belfast ed è ricoverato in gravi condizioni con lesioni al volto, al collo e alla schiena. L'aggressione aggressione attribuita a un cittadino sudanese di circa 30 anni è stata ripresa in un video shock che ha fatto il giro dei media e dei social. Temendo nuovi disordini antimigranti in Irlanda del Nord, il governo laburista di Keir Starmer e le autorità locali hanno lanciato un appello alla calma. Tuttavia, con il passare delle ore, la tensione è salita e diversi manifestanti sono scesi in strada a Belfast. Si registrano strade bloccate e veicoli in fiamme.
15: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni.
14: L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attacco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio.
15: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
0: Molto bene. Molto bene, le 8 e 5 minuti, torniamo in diretta per la seconda ora di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattaso che vi sta parlando. L'ottimo Stefano Carlesi in regia, al di là dal vetro, nella gestione della parte tecnica, e soprattutto i vostri WhatsApp scritti e vocali che stanno continuando ad arrivare. Ce ne sono diversi che dobbiamo ancora leggere, soprattutto dobbiamo leggere una valanga di messaggi voi scritti, che non ne ho letto nemmeno uno, e quindi adesso mi dedicherò a quelli. 348-7513-933 per interagire con noi. Invece, se volete proseguire nel fiume in piena di telefonate che questa mattina ci ha riguardato, ne ho ricevute davvero tante, 055 77 111 71, per interagire con noi. Tema del giorno è dedicato a Christian Tosvert, è un giocatore ma che poi non si dice Torsvert, si dice, ha un nome molto particolare, aspettate, Torsvet, è difficile anche da pronunciare, norvegese, classe 99, centrocampista del Sassuolo, valutato 15 milioni di euro, può fare il play, può fare la mezzala, può fare all'occorrenza il tre quarti, è nazionale norvegese, farà i mondiali, vi piace, non vi piace, è il primo nome che ha chiesto grosso, così pare, ma risulta anche a noi, ecco, non è una boutade giornalistica, è vero, anche io ho avuto nel mio piccolo le conferme, anche se non faccio tout court mercato come i miei ottimi colleghi, ma anche io ho avuto delle conferme su Torsved, e quindi vi chiedo se è un nome che vi piace, che vi stuzzica, che vi brematura, come direbbe il Conte Mascetti, no, sto scherzando, ma se vi stuzzica, se vi piace, e se pensate che possa aumentare il tasso tecnico della linea mediana viola. Ripeto, 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per chiamarci al telefono. Allora, partiamo con i messaggi scritti, ce ne sono tantissimi. Allora, partiamo da Massimiliano. Ci servono centrocampisti e come migliori di quelli che abbiamo, però non dici se Tosvet lo sia o meno, caro Massimiliano. Paolo, giudizio su Tosvet, ennesimo mezzone. Stefano 69, che ha un occhio molto, posso dire, attento allo scouting, e quindi ha un giudizio che io tengo sempre in considerazione. Tra l'altro mi ha raccontato Pietro Lazzarini che vi siete incontrati alla COP o all'Esselunga, forse all'Esselunga, a fare la spesa. Tosvet, buon giocatore, dice Stefano 69, ma con quelle caratteristiche ne abbiamo già 3 o 4 in casa. Quello che ci manca è un box to box dinamico e aggressivo, un recuperatore di palloni che aiuti i compagni, un Anghissà. Suggerisco il gabese Caleb Jerenki del Nordjylland o il nigeriano Sofyan Onyedika del Club Bruges. Molto bene, Samu lo vorrebbe, dice sì, è molto forte. E poi Enrico, non sono nella New York ma nel New Jersey, sì l'ho detto, ma ieri Pilar Fogliati, la compagna attuale di di Fabio Paratici, ha postato una foto taggandosi a New York, quindi evidentemente, caro Enrico, in questi giorni o in queste ore erano a New York. Poi è chiaro che la sede di Mediacom e la casa dei Commisso è nel New Jersey, che non è però a 10.000 km, è dalla parte opposta dell'Hudson, cioè basta fare qualche ponte e spostarsi da Manhattan, siamo già nel New Jersey, quindi non è che siamo così lontani. Diciamo che in un'ora di macchina, contando il traffico degli Stati Uniti, potresti essere a casa Commisso. E poi aggiunge: io credo che prima di pensare agli acquisti bisogna che si provveda a liberarsi delle zavorre. Solo sulla base di chi rimane potranno essere fatte delle strategie di campagna acquisti. E poi Maurizio vorrebbe Tosvet, gli piace. Anche Mao mi scrive che lo vorrebbe, invece Maurizio no. Marco forza Viola, eviterei i giocatori del Sassuolo. Comunque, se il mister ne chiede uno, perché non accontentarlo? Simo 24, sì, è bravo, ma la priorità ad ora è lui, si domanda. Claudio è favorevole, prendiamolo subito. Ciao, ci scrive poi Maurizio. Ciao Andrea, un allenatore mediocre vuole giocatori mediocri, perché quelli più forti non è capace di dirigerli, non avendo né conoscenza né personalità. Ora, sicuramente la carriera di Grosso racconta di esperienze in piazze piccole, francamente, perché che sia Frosinone, che sia Sassuolo, prima ancora, io non conto il Lione perché il Lione c'è stato 7 partite, prima ancora il Verona, il Bari, ora il Bari sarebbe anche una bella piazza, ma purtroppo è finita in miseria. È vero che non ha grandissima, come posso dire, confidenza con piazze importanti, però definire uno senza personalità Grosso, un signore che ha vinto un mondiale, che è stato decisivo in 3 partite, praticamente 3 partite consecutive, no, ora senza personalità Grosso direi di no. Ecco, può avere tanti limiti, ma che non abbia personalità francamente non credo. Poi ricordo che oltre a far vinto un mondiale da protagonista ha giocato anche nella Juventus e nell'Inter, nell'Inter di Mourinho, quindi insomma, o era di Mancini quell'Inter, forse era ancora di Mancini quell'Inter, perché era l'Inter post Calciopoli, sì, quindi era l'Inter di Mancini. Poi Claudio ci manda un cuore al nome di Tosvert. Ricky 64, l'acquisto del giusto dal Sassuolo per il centrocampo Viola è Lipani, che se non mi sbaglio ex settore giovanile della Roma, se non ricordo male. Pierluigi, no, non mi piace perché non aggiunge niente di più al centrocampo che abbiamo oggi. Andrea Scandicci, buongiorno. A noi ci manca un giocatore come Amrabat. Quando lo prese Sogliano al Verona lo pagò pochissimo e Commisso lo vide giocare e lo volle comprare. Meno male che fece un campionato del mondo buonissimo, lo vuole lo United, altrimenti sarebbe costato troppo. Ma non so trovare mediani in giro del mondo. Come giunto li ha trovato Kvaratskhelia? E quando uno ha un settore scouting sviluppato e si trovano giocatori anche di questo tipo. Io so che quando Paratici arriva, questo lo so per certo, sapete che quando io le cose le so le dico, quando non le so non le dico, ovviamente. Quando Paratici è arrivato alla Fiorentina ha trovato una area scouting da mettersi le mani nei capelli, è inorridito, perché c'erano tipo 4-5 persone scappate di casa, con massimo rispetto, che facevano scouting, e infatti la Fiorentina in questi anni non ha palesemente mai fatto scouting. Diciamocelo chiaramente, ha sempre comprato giocatori da figurine. Pradea ha sempre comprato le figurine. Forse Mati Moreno, l'argentino, forse Infantino, che poi si è rivelato un fiasco, ma erano frutto di un minimo di scouting. Ma se no, e ora Paratici, so che si sta strutturando molto con una rete di collaboratori molto fitta. Il nostro Lorenzo Marucci un mese fa aveva fatto un articolo su Firenze Viola parlando di una rete che dovrebbe arrivare a 60 uomini, e mi auguro che alla fine i Kvaratskhelia o altri prima o poi arrivino a Firenze. Basterebbe anche un po' meno di Kvaratskhelia, che insomma è un giocatore che potrebbe serenamente vincere il pallone d'oro al prossimo giro. Basterebbe anche un po' meno, ma mi auguro che con una rete di scouting un po' più efficace questo succeda, ecco. Mario da Massarosa si mette a ridere. Sì, è un giocatore da Real Madrid, dice Tosvert, ma è ironico. Silvio, il giocatore, a proposito di Tosvert, può essere utile per la sua forza fisica, però c'è già Brescianini. Io punterei a valorizzare i vari Fazzini, Fagioli, Indur. Sono d'accordo con quell'ascoltatore che prima ha mandato l'audio dicendo vorrei tanto vedere Fazzini nel ruolo di mezzala. Ha perfettamente ragione. E con il budget punterei a un centrocampista valido di costruzione, scrive ancora Silvio, e a un difensore anche due veloce e dinamico. Abbiamo anche Massimo da Sesto. Bisogna partire dal presupposto che questo è un anno zero, con un nuovo presidente, un nuovo DS. Rocco, Barone e Prades sono il passato. Mi sbaglierò, ma penso che saranno messe notevoli risorse per competere per i vertici. E Massimo, io lo so che tutte le mattine lo ripeti, spero che non sia un'opera di autoconvincimento, ma che ci sia un fondamento di verità, e io mi auguro che tu abbia ragione soprattutto. Mi sembrerebbe logico aspettare almeno due mesi per vedere cosa faranno prima di sparare sentenze. Bruno Viola è favorevole abbastanza a Tosvet, molto bene, visto che sono arrivati una quantità smodata di messaggi vocali. Caro Stefano, ne mandiamo alcuni e poi tra pochi minuti procediamo con la chiamata audio, sì, e poi procediamo con la chiamata del nostro primo ospite. Vai.
17: Buongiorno dottor Andrea, ma questo nome Tosbet, sinceramente mi pare un buon professionista di medio livello, che non è sicuramente una priorità per la Fiorentina. A noi servono assolutamente esterni bravi, soprattutto per alcune partenze si possono prospettare, tipo quelle di Dodò, e per il gioco stesso che fa grosso. Quindi io questo Tosved sicuramente aspetterei prima di impegnarmici, e poi sicuramente fino a che non tornano Paratici e Ferrari non si muoverà una formica. Riccardo dallo stadio.
18: Buongiorno Andrea, Fausto, Scoglionati Viola dall'Elba. Dunque, secondo me Christian Tosved è un buon giocatore, però probabilmente potrebbe essere simile a quelli che abbiamo già in rosa, non lo so, magari con Brescianini eccetera. Quindi dovesse arrivare lui, io credo che forse partirà qualcuno di quelli già presenti, perché la Fiorentina probabilmente ha bisogno di un altro tipo di giocatore, ecco, magari o un regista, veramente regista, spostando Fagioli come mezzo sinistro o mezzo destro, oppure anche un giocatore all'Anghissà che noi non abbiamo, quindi un recupera palloni. Ma quello dovrà giudicarlo Fabio Grosso. Se vuole Torsted avrà i suoi motivi, le sue motivazioni.
19: Andrea, buongiorno. Andrea da Copenaghen. Il giocatore Sassuolo accostato alla Fiorentina si chiama, ed è la pronuncia credo corretta, Torsted. Danese e norvegese hanno una pronuncia molto simile. Bene. Quindi è Tosvet.
0: Ma lo devo dire anche con questo suono un po' erotico.
19: Ok, grande.
0: Tosvet.
19: E comunque non lo so. L'importante è che venga a Firenze, ci abbia entusiasmo e abbia voglia di fare bene, e lo veda come un salto di qualità, come un salto in avanti, speriamo.
20: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. A me personalmente Tosved non dice niente, è un giocatore, un buon giocatore, ma secondo me se ne può fare tranquillamente a meno, quindi io non mi aspettavo, ecco, un giocatore così. Io mi aspettavo magari un giocatore tipo Tosved, ma che ancora non era un giocatore conosciuto, quindi io mi aspettavo che con questo scouting si potesse trovare un eventuale Tosved in Norvegia, in Svezia, che ne so, però insomma, ecco, un giocatore in quel modo. E è questo che secondo me dovrebbe fare la Fiorentina, cioè portarci giocatori magari non famosi, ma che poi si affermano e diventano importanti. Ciao.
21: Ciao Firenze Viola, ciao Andrea, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Il mercato non mi interessa, devo dire la verità, perché mi fido di Paratici, anche se non ho nessuna base, se non il vostro giudizio e quello generale che dice che è un bravo direttore sportivo. E quindi sarei molto più interessato ad avere notizie dello stadio, sarei molto più felice se si potesse fare inchieste e cercare di spremere un po' il mettere pressione per la vicenda dello stadio, sapere qualcosa sulle magliette nuove, iniziative, eccetera. Niente, io penso che la strategia deve essere quella di trovare giocatori sconosciuti, però mi fido di Paratici. Ciao.
0: Grazie anche a questo ascoltatore, e interrompiamo qua la serie degli audio, poi li riprendiamo dopo. Devo dire che io penso che l'incontro a New York, nel New Jersey, via, se no poi l'ascoltatore di prima si arrabbia, ha ragione tra l'altro, nel New Jersey sarà importante anche per parlare di stadio, perché se Ferrari è andato, credo che sul lato sportivo tecnico c'è Paratici, sul lato manageriale degli investimenti sulle infrastrutture Ferrari ha avuto sempre un ruolo che secondo me ha ricoperto molto bene. Sapete che io Ferrari negli ultimi mesi l'ho anche molto criticato, ma penso che sulla vicenda stadio abbia seguito con grande attenzione e lucidità tutta la vicenda, e la Fiorentina è sempre stata molto molto coerente sotto questo aspetto, e su questo fronte credo che, ripeto, Ferrari abbia fatto un ottimo lavoro. Il suo ruolo negli Stati Uniti è proprio quello, cioè penso debba capire e riferire al presidente se ci sono novità da un punto di vista dei tempi e dei costi per quanto riguarda l'impianto, perché la Fiorentina ha fatto una lettera di intenti al comune per investire 55 milioni e partecipare al project financing, ma è una lettera di intenti, non è che ha sborsato, il bonifico non è già partito, tanto per essere chiari, non è partito. Non è stato nemmeno fatto un acconto, il saldo non ne parliamo nemmeno, quindi anche la questione stadio dovrebbe essere approfondita. Sulle questioni maglie, intanto invito la regia a mettersi in contatto con il nostro ospite. Sulle maglie abbiamo già dato con Luciana Magistrato la settimana scorsa in un suo articolo su Firenze Viola tanti dettagli, cioè che verranno svelate a inizio luglio, attorno al 6-7 di luglio. Finalmente, lo dico perché a me sapete che piace tanto parlare di maglie, si tornerà a fare una presentazione in presenza e non saranno soltanto lanciate via web, cioè ci sarà proprio una, immagino, conferenza stampa con il lancio delle maglie, con anche il nuovo sponsor tecnico che sarà Coma, che sostituisce K dopo diversi anni, dopo 6 anni se non mi sbaglio, e quindi insomma sarà una buona cosa che si torni a vederle dal vivo. Mi dicono che siano molto belle, io non le ho viste, se no vi direi di più. Sono maglie, ci dicono, che hanno dei riferimenti alla gloria della Fiorentina, alla storia di Firenze, però altre cose non vi so dire. Non ci sarà Mediacom sulla maglia, questo l'abbiamo detto in tutte le salse, ma per quello che so io la famiglia Commisso continuerà a mettere i soldi della sponsorizzazione, e questo ci è stato anche fatto capire dalla Fiorentina in modo chiaro. Va bene, allora interrompo qua la serie di vocali, la serie di messaggi, li riprendiamo dopo le 8:30. Do il buongiorno e ben ritrovato a un caro amico e collega come Fabio Fallai. Ciao Fabio, buongiorno.
1: Ciao Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Oggi stiamo parlando di mercato abbondantemente, del nome di Tosvet su tutti, giocatore del Sassuolo, che sarebbe la prima richiesta di Fabio Grosso. Ma tu lo accontenteresti se Grosso chiede un giocatore così, che non è un fenomeno ovviamente, ma è un giocatore, un onesto mestierante del nostro calcio, ecco, tu lo accontenteresti, Fabio?
1: Sì, devo dire di sì, lo accontenterei, perché Tosvet, sono d'accordo con te, non è il giocatore che fa la differenza nel centrocampo. Ho sentito alcuni ascoltatori che hanno detto giustamente che Tosvet è, se vuoi, equivalente a Bresciani, Ndur, Mandragora, quindi è un elemento come dire, che mette in panchina qualcuno dei presenti, però credo che un allenatore abbia bisogno di un giocatore di riferimento di cui ha piena fiducia. Grosso viene a Firenze facendo una grossa scommessa sul suo futuro e ha bisogno, credo, di un giocatore di cui conosce le caratteristiche e che possa rappresentare in campo la sua idea di gioco. Il problema è che Tosvet non può essere la soluzione per la Fiorentina, cioè deve essere un tassello di una strategia.
0: Certo, sì.
1: La strategia, secondo me, quella giusta, che mi piace molto, poi bisogna vedere se porterà dei risultati, è quella di puntare sugli italiani, cioè rafforzare i giovani talenti italiani. Ecco perché si tratta prima di tutto di fare pulito di una serie di giocatori che pesano anche su molti ingaggi e non poco, e che hanno profondamente deluso, e mi riferisco a Dodò, a Gosens, a Gudmundsson soprattutto, certo. E non escludo nemmeno De Gea, per cui se la strategia è quella di sostituire De Gea con Martinelli, di levarsi di torno Dodò e di ridare fiducia a Comuzzo, e apro una parentesi, Baldini ha fatto vedere che con la fiducia e con l'autostima indotta nei giocatori è possibile che questi ragazzi diano molto di più dei cosiddetti senatori strapagati. L'ha fatto vedere in due partite amichevoli quante vuoi, ma comunque importanti. Ecco, se Grosso riesce a dare questa caratteristica, la strategia risulta credibile. È ovvio che per fare un'operazione di questo tipo poi occorre che ci sia un pubblico che sostiene questi ragazzi, che sostiene i giovani, che anche Fazzini sull'ala, sentivo che anche tu eri d'accordo sul provarlo di nuovo.
0: Certo.
1: Significa però che quando fa un errore non è che subito la gente comincia a dire un bidone, mandiamolo via, perché vanno sostenuti questi ragazzi, faranno degli errori, sono giovani, sono volenterosi, però non sono dei fenomeni, ecco.
0: Sì, sì.
1: Quindi bisogna che ci sia questa visione, altrimenti anche Tosved rischia di essere un tassello vuoto che non produce niente di nuovo.
0: Hai fatto una disamina corretta di tutto quello che dovrebbe essere il filo conduttore del mercato, ma per il centenario, per provare a alzare il livello, ti aspetti anche qualche nome migliore, tra virgolette, ti aspetti qualche investimento di spessore, di qualità maggiore? Parliamoci chiaro, Fabio.
1: Ma senti, io purtroppo credo che mi farebbe molto piacere, ma non credo che succederà, perché per due motivi. Il primo perché questa Fiorentina ha bisogno di ricostruirsi dalla base, e certi nomi altisonanti non arrivano a Firenze per motivi strettamente economici,
0: sì.
1: Perché giocatori che producono un effetto mediatico importante, ma non danno risultati concreti. Credo che invece sia più sperabile che venga dei giocatori magari poco conosciuti, ma che danno un aiuto, un supporto, un contenuto nuovo a questa squadra. Mi auguro che Paratici riesca a trovarli, perché non è così semplice.
0: Allora, è partita la missione americana di Paratici e di Ferrari da qualche giorno. Io ricordo che la CCVC, di cui tu sei vicepresidente, ha fatto un comunicato molto chiaro nei giorni scorsi su quello che dovrà essere il ruolo di Paratici, sulle risposte che dovrà dare. E con che spirito ti avvicini tu a questo viaggio in America? Che attese hai a proposito di questo incontro tra i dirigenti viola e la proprietà?
1: Le attese sono che Paratici abbia un ruolo importante in questa rifondazione, che non sia solo un elemento, una cartina di tornasole per dare fumo negli occhi ai tifosi. I tifosi hanno bisogno di credere in una rifondazione vera, in un rilancio. I segnali non sono buoni, se permetti, perché l'annuncio che Mediacom non sarà più lo sponsor manager della Fiorentina, quindi mancheranno 25 milioni l'anno, il fatto che ci sia anche giustamente un'attenzione al ridimensionamento del monte ingaggi non fa ben sperare, però ripeto, se Paratici ha mano libera e questa proprietà che dà in mano a lui le chiavi della squadra, questa è la speranza che io voglio venga fuori dal ritorno dagli Stati Uniti, che ci sia una strategia condivisa con delle figure chiare e ben definite. Se questo è, siamo disposti a dare fiducia a Fabio Paratici, perché se lo merita. Se così non è, purtroppo sarà la continuità di una serie di stagioni fallimentari, ma non ci voglio proprio pensare perché abbiamo già sofferto abbastanza, mi pare.
0: Sì, direi a sufficienza. Caro Fabio, grazie per il tuo pensiero, buona giornata e buon mercoledì, a presto.
1: Grazie anche a te, buona giornata a tutti.
0: Grazie davvero all'amico Fabio Fallai, collega giornalista, anche come detto vicepresidente del centro di coordinamento. Allora, dobbiamo andare in reclame per l'ultima volta in questa trasmissione, poi al rientro abbiamo il caffè nero bollente di Luca Calamai, naturalmente abbiamo tantissimi messaggi, veramente tantissimi messaggi trascritti e vocali, la regia sta impazzendo per metterli insieme tutti quanti e quindi dobbiamo accelerare il nostro ritmo, per cui adesso spazio, piccolo spazio pubblicità, come direbbe Vasco, è già la seconda volta che l'ho uscito questa mattina, ma d'altronde per quanto mi riguarda trattasi di un grandissimo cantante, so che tanti lo odiano, a me invece piace tanto, e quindi linea alla regia e poi tra poco ripartiamo con l'ultima parte di Buongiorno Firenze, a tra poco.
16: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
22: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Noi, il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: E sono in nacchero, fai bucanare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio l'inviamento dai 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora...
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime

0: guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
4: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
5: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Molto bene. Molto bene, ultimi minuti di trasmissione, una ventina scarsi circa di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi sta parlando con Stefano Carlesi al di là dal vetro. A brevissimo il caffè nero bollente. Possiamo già anche iniziare a contattare Luca Calamai. E, noi intanto procediamo con la lettura di qualche messaggio. Allora, intanto fatemi dire che ieri c'è stato una burla ai miei danni, insomma, che poi danni si fa per dire, che mi ha riguardato, mettiamola così, perché durante la live dell'amico Flavio Ognissanti su Passione Fiorentina, Flavio ha raccontato, ma evidentemente deve averlo fatto in modo molto credibile, che ieri sera io non ero presente in live perché stavo facendo l'addio al celibato, ora, perché ero pronto a sposarmi. Ora, sicuramente mi piacerebbe un giorno potermi sposare, questo, e fare anche una famiglia, non lo nascondo, però niente di più falso. Ieri non ero a nessun addio al celibato, ero tra l'altro a una bellissima festa del Viola Club Firenze 2005 Celeste Pin con un ex viola come Renato Buso, che abbiamo intervistato in esclusiva e oggi lo ascolteremo, con la vedova di Celeste Gloria e la figlia Melissa, e quindi era una bellissima serata viola, ma non ero a diciamo così a gozzovigliare tra maschi per l'addio al celibato. Ecco, vorrei essere chiaro, ma lo scherzo è riuscito, perché in tanti, anche in privato, ieri sera mi hanno scritto congratulazioni, auguri. Ecco, non è successo, magari succederà presto, ma non è successo ancora. Detto questo, ore 8:37 minuti, tempo di gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
8: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
7: Con Luca Calamai, ovviamente. Ciao, ben trovato Luca.
9: Ciao Andrea, buongiorno. No, ho sentito questa cosa. Va bene, intanto sei sposatissimo con la Fiorentina,
7: ah, beh, sì.
9: Ti impegni abbastanza.
7: E con Radio Firenze Viola soprattutto.
9: E col tuo lavoro che fai in maniera splendida.
7: Grazie.
9: Allora, è chiaro che uno dei nodi importanti, forse quasi decisivi del futuro e della ricostruzione della Fiorentina passa da Ken. Siamo tutti convinti che nessuno si presenterà con i 62 milioni della clausola. Questo vuol dire che sarà comunque la Fiorentina a dover prendere una decisione su cosa fare o meno con questo giocatore. La sensazione è che Paratici, che dovrà cambiare tanto, non smani dalla voglia di rinunciare a un centravanti che comunque è un centravanti da doppia cifra in campionato, ma tutto passerà da questo confronto che ho letto anticipato anche in rassegna stampa, da questo faccia a faccia, questo chiarimento che ci dovrà essere con il giocatore, perché al di là dei problemi fisici, al di là di un rendimento, vorrei dire, altalenante, quello che ha lasciato perplessi dell'ultimo campionato di Ken è il fatto di averlo sentito più lontano, avvertito più lontano dal progetto Fiorentina, distratto, annoiato, poco coinvolto, da trascinatore a trascinato, non lo so, però è chiaro che Paratici vorrà sapere da Ken se lui ha ancora

Italia tra lui e Lucci. Lucci è il procuratore di Ken, ovviamente, anche il procuratore di Piccoli, quindi secondo me anche una valutazione sull'altro attaccante andrà fatta, perché sono stati buttati nel gabinetto un sacco di soldi, secondo me, per Piccoli, parliamoci chiaro, presi e buttati nella tazza del water e tirata l'acqua con la catenella. Ecco, vediamo se ne recupera un po' da qualche parte, oppure se si decide di investire su questo calciatore. Detto questo, Ken è ovviamente un giocatore che ha la massima priorità, e anche io dal mio piccolo, poi nelle prossime puntate di Buongiorno Firenze, domani, dopodomani, vedremo, dedicheremo spazio anche a questa vicenda, perché tanto passa del mercato viola dal futuro di Ken, perché inevitabilmente sono soldi che entrano, è una maglia che cambia, è il centravanti che non c'è più, ne deve arrivare un altro, resta lo stesso, chi lo sa, chiaramente cambiano le cose. Allora, messaggi scritti, poi andiamo con una rafficona di vocali. Dunque, Duccio da Firenze: Tosvet è un bel giocatore, io lo prendo sempre anche al fantacalcio perché porta bonus, penso che Grosso valuterà anche Som. Sì, benissimo, ora io il fantacalcio non lo faccio mai, però non serve per il fantacalcio, serve per il calcio vero, poi vedremo. Gianluca, e quindi cari abbonati viola, avete pagato una bellissima settimana di vacanza alla bella Pilar, tutti contenti? Sicuramente il direttore sportivo viola ha voluto volare in dolce compagnia. Neri da Pistoia: intanto chiariamo una cosa, Fazzini non è e non può fare la mezzala, è un trequartista per fisico, attitudine e caratteristiche, ma l'Empoli faceva la mezzala però. E Busio del Venezia è molto più forte del norvegese, cioè di Tosvet, ed è un 2002. Amatucci e Harder devono essere visti all'opera. Tommaso è negativo, cioè non vuole Tosvet. Redo Viola: buongiorno, è tutta una polemica, dico a quelli che stanno già facendo sentenza, fate festa, andate al mare che state meglio. Sicuramente al mare si sta meglio. Poi abbiamo Paellio. L'amico Paellio: no, prendiamo Modric e Palestra e siamo a posto. E comunque questa grafica il signore della regia la poteva fare molto meglio, e quindi qui c'è un attacco diretto al nostro Stefano Carlesi. Saluti dalla Spagna, dove si trova il nostro Paellio. Sì, la Modric e Palestra la vedo complessa. Tra l'altro Modric penso possa anche andare via dal Milan, Palestra lo vuole l'Inter, ma credo che l'Atalanta non accetti nemmeno 40 milioni, quindi l'amico Paellio stava ruzzando, come si dice in Toscana. Donatella da Sesto Fiorentino: ma scusa, abbiamo preso Grosso come allenatore o giocatore? Inutile rivangare che ha tirato il rigore e ha giocato in grandi squadre, il suo curriculum non è rassicurante, però diamogli fiducia. È vero, no, è come allenatore. Ho fatto prima l'elenco delle sue esperienze, sono d'accordo che non ce n'è nemmeno una a un certo livello. Il mio discorso era legato al fatto che un ascoltatore ha scritto che abbiamo preso un tecnico senza personalità. Ora, io un tecnico senza personalità non penso sia uno che, ripeto, batte il rigore decisivo alla finale mondiali da giocatore. Poi magari l'avrà persa cammin facendo la personalità, ma non credo, francamente. Ecco. Jacopo ci manda delle mani giunte su Tosvet, magari lo vorrebbe. Vieri: va bene Tosvet, ma da Paratici mi aspetto di più. Aldo: Tosvert è l'unico nome del Sassuolo valido per la Fiorentina, però poi serve altro. Ma non è vero, perché secondo me ci sono altri giocatori buoni del Sassuolo, anzi ce ne sono abbastanza, perché secondo me la coppia centrale Muaremovic e come si chiamava l'altro, Izzes, non è male. Kone a centrocampo non è male, cioè ci sono, soprattutto Muaremovic in difesa non è male, però lo vuole l'Inter anche lì, o la Juve o l'Inter, non mi ricordo, quindi sa che non ci tocca. Antonio Dannovoli: francamente lo conosco poco, ma prima bisogna sfoltire perché ne abbiamo già troppi di centrocampisti. Lippi: ho sentito un mezzo destro e un mezzo sinistro, prendiamo Margheritoni. E poi Mario: sì, anche se nel suo ruolo siamo coperti, spero non faccia come Palladino con Colpani. È vero. Lorenzo da Torregalli che ci dà il buongiorno: sinceramente vedo molto più impellente la questione vendite, mi sembra di vedere troppe riconferme, ricordiamoci quando dicevamo fuori tutti. È vero, però fuori tutti è impossibile, io questo continuo a dirlo perché non cadiate in tentazione e non vi facciate strane idee. È impossibile per una squadra di calcio vendere 20 giocatori dell'attuale rosa

0: Allora, Gian, devi dare via. Abbiamo detto prima che rientrano 26 calciatori. Oggi c'è un pezzo della Nazione che ho firmato io, che elenca i 26 giocatori e quanto prendono ciascuno di questi di stipendio. La Fiorentina ha 26 giocatori, 16 sono giocatori fatti e finiti. Nzola, Beltran, Valentini. Ve lo faccio l'elenco, l'elenco è qua. Beltran, Barak, Sottil, Nzola, Valentini, Zom, Richardson, Martinelli, Moreno, Infantino, Bianco, Caprini, Amatucci, Di Stefano, Rubino e Harder. Ora, chi più chi meno, chiaramente Harder, Rubino e altri hanno un anno e basta di esperienza. Invece il problema sarà più piazzare Richardson, Zom, Valentini, Nzola, Sottil, Barak e Beltran. Questo è il problema, e sono anche quelli che prendono più soldi, peraltro. Però la Fiorentina ha da fare questo di lavoro per prendere qualche soldo. E poi è chiaro che secondo me 6-7 elementi della rosa attuale devono essere mandati via. Questo mi sembra scontato. Però non vi aspettate 20-25, perché è impossibile. Bene, salutiamo Stefano il cioccolataio, che era caduto in tentazione sulla battuta del mio matrimonio. Walter vuole dal Sassuolo Coné. Lorenzo dice per la panchina Tosvet può essere una buona riserva. E poi Alessandro, magari Tosvet, ma questa, con questa proprietà è vietato sperare. Beh, io penso che Tosvet arriverà, cioè se tutto lascia pensare che arrivi al momento, ecco. E poi Nicco da Sesto, e poi andiamo con un po' di vocali, che mi scrive: mi unisco a tutti quelli, vabbè, sì, il messaggio di prima, mi unisco a tutti quelli che ieri sera da Flavio ti hanno fatto gli auguri per l'imminente matrimonio martedì prossimo. Tra l'altro, martedì prossimo io ora venerdì parto, vado in Francia, vado vado per piacere, non vado per sposarmi naturalmente, vado vacanza. E ma ci sto 5 giorni. Martedì sarò ancora a Parigi, mercoledì sono a Firenze, ma non avrò anelli al dito, state tranquilli. È stato talmente convincente, scrive Nicco, che sono piovute decine di messaggi di auguri. Non ti sposare, dai retta che non serve a niente. Ma su questo io non sono d'accordo. Io devo dire che ho la fortuna, poi torniamo a parlare di Fiorentina, di avere un babbo e una mamma che chiaramente sono ancora sposati dall'88, sono insieme, quindi io sono del 90, e sono tra le coppie più belle e più felici che abbia mai visto. Poi purtroppo non sempre va così, ci sono persone che si separano per tanti motivi, non vado naturalmente a sindacare la privacy di nessuno, però io ho la fortuna, questo sì lo posso dire, di avere come genitori due persone che si amano da quasi 40 anni, e quindi vederli mi fa pensare che invece il matrimonio serva, che la famiglia serva. Quindi io mi piacerebbe sposarmi un giorno, quando avrò la possibilità di trovare l'anima gemella. Allora, audio, vai avanti tutta, torniamo a parlare di Fiorentina che è meglio.
1: Ciao Andrea, buongiorno. A me la cosa che onestamente più atterrisce in questi giorni è sentire molti dei tuoi colleghi, alcuni anche importanti e non di primo pelo, dire: non ci resta altro che fidarci, ci fidiamo perché ci dobbiamo fidare, non abbiamo alternative che fidarsi. E a me questa cosa sembra la più grande forma di abdicazione dalla senzienza, dall'intelligenza umana. Mi rabbrividisce, perché finché la dice un tifoso che fa un atto di fede nei confronti della squadra di calcio lo capisco, ma un giornalista e un analista sportivo no. Cristiano.
2: Caro Andrea, buongiorno. Ora, non è che tutte le volte un nome viene accostato alla Fiorentina tu dovrai fare questo quesito, penso di no, perché sennò che lo farai per Volpato, Joao Mario, eccetera, sono tutte voci. Ora, questa del norvegese è un pochino più, diciamo, veritiera, ma poi abbiate fiducia, aspettiamo la fine del calciomercato, aspettiamo l'esito, poi sento già critiche, grosso mediocre, giocatori mediocri, dai, ma smettetela, dai, Andrea.
3: Buongiorno. Allora, Tosvet fa parte di una nazionale che ha vinto il proprio girone di qualificazione con 8 vittorie su 8 partite, 37 gol fatti e 5 subiti, una delle nazionali più forti presenti al mondiale. Il commissario tecnico può scegliere su tantissimi norvegesi che giocano in Premier League, una squadra in cui gioca Haaland, Sørloth, eccetera. E questo giocatore, secondo tanti, non alzerebbe il livello della Fiorentina? Cioè, Brescianini è meglio di Tosvet? Brescianini giocherebbe nella Norvegia, in questa Norvegia?
4: Buongiorno Andrea, buongiorno. Però io, per carità, rispetto il parere di tutti, però l'ospite che mi dice che mette in discussione De Gea, ragazzi, io non la posso sentire questa cosa. Se in futuro vogliamo puntare su Martinelli, lo trovo giusto, e magari un altro anno di prestito o in una Serie A che magari deve lottare per la salvezza, in un'altra Serie B che magari punta alla promozione. Ma abbiamo uno dei più forti portieri della storia che vuole chiudere la carriera qui e gli diamo il ben servito, perché guadagna troppo, cioè per me è follia.
5: Questo è un messaggio che la regia vede, non lo mandate in onda, basta, non deciate la Fiorentina Fosve, come sento Fosve, non devi usare il tone rovio, cioè va benissimo, Fosve non si può proprio, non si affronta. Oh, buona giornata.
6: Ciao Gian Natasio,
0: buongiorno.
6: Allora, ti è piaciuto il nostro video sul Grosso? Sempre più irriverente, sempre più impertinente, sempre più naif. Canale YouTube Etrusco Viola e Massimone. Va bene.
7: Andrea, buongiorno. Senti, io propongo un concorso a premi a Radio Firenze Viola. Il cretinetto d'oro, che ne pensi? E oggi lo vince, secondo me, quello
0: calma.
7: Che ha scritto: avete pagato tutti in viaggio alla Finarre. Andiamo!
0: Calma ragazzi, ognuno è libero di dire ciò che vuole. Vi dico la verità, anch'io non trovo una grandissima scelta quella di portarsi la fidanzata a New York per quella che dovrebbe essere una sessione di lavoro, insomma, negli Stati Uniti. Però evidentemente lei non c'era mai stata, gli ha chiesto: mi porti con me? E lui l'ha accontentata. Però ognuno è libero di esprimere il suo pensiero, ci mancherebbe altro, senza dare di premio cretinetto d'oro. Allora, no, rispondo all'Etrusco Viola, non ho visto il video, lo guardo ora veramente appena esco dalla trasmissione, e mi vado a ricercare il link, tanto è sotto il tuo, eccolo qua, sì, me lo mando, me lo giro al mio profilo WhatsApp, e appena esco dalla diretta, guarda, me lo vado a guardare, promesso, e quindi ti dirò che cosa ne penso. Va bene, allora, ultimi messaggi, poi andiamo procediamo con i saluti. Silvio ci manda la foto di un teschio sotto il nome di Tosvert, quindi presumo che non incontri i suoi favori, ma è una sensazione molto leggera, tipo quella di Fantozzi che trova il pane da tutte le parti ed ebbe il leggero presentimento che la moglie Pina avesse una tresca con Cecco, il panettiere, che chiaramente era a Batantuono. Una leggera sensazione, com'è che dice il film? Ebbe un leggero presentimento. Congratulazioni, scrive Alessio da Scandicci, avete coronato il vostro grande sogno, auguri di cuore. Forse si riferisce al matrimonio, chi lo sa. Sergio, leggo che la Viola segue Kostic, che è svincolato. Che deve farci con Kostic? Spero sia solo un'invenzione. Io credo che la Fiorentina, che deve alleggerire il monte ingaggi, non possa permettersi di prendere parametri zero, perché i parametri zero prendono una valanga di soldi a livello di stipendio, quindi non avrebbe molto senso. Saluto Dani. Sogno una presidenza come quella dell'Atletico Madrid, che pubblica una grassa risata alle offerte della squadra rivale per Julian Alvarez, anche se mostre. Ci manca da morire questo senso d'appartenenza. È vero, se ieri l'ho fatto sui social, l'ho notato anche io. Poi Tommy, anche se ahimè per esperienze diverse dalla tua non credo del matrimonio, mi piace il bel pensiero che hai espresso sui tuoi genitori, confermi l'idea che ho di te, sei una bella persona. Ti ringrazio Tommy. Io sono molto legato ai miei genitori per tanti motivi, come tutti noi, almeno sui genitori penso che tutti siamo legati. Poi anche lì ci sono situazioni variegate, chi più chi meno, però ecco, i genitori sono importanti. Mi devo fermare, sono già le 8:54, grazie, e una marea di messaggi, un fiume in piena di messaggi anche stamani da parte di tanti. Grazie a Stefano Carlesi per il sussidio in regia. Adesso c'è l'Almanacco del Centenario, poi c'è Dario Baldi, c'è Polemica e poi via via tutte le nostre trasmissioni con il sottoscritto, con Buongiorno Firenze. Ci aggiorniamo domattina alle 7 puntuali come sempre. Buona giornata e buon mercoledì su Radio Firenze Viola. Ciao!
8: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
9: Il Centenario!
10: Il 10 giugno 1936 nacque a Borgo Valdisaro, in provincia di Parma, Eugenio Bersellini, allenatore della Fiorentina nella stagione 1986-87. Eugenio, ex centrocampista, era un allenatore coriaceo che si affermò con l'Inter del presidente Fraizzoli vincendo lo scudetto 1979-80, oltre a due edizioni della Coppa Italia. Proprio l'esperienza all'Inter gli fece conquistare l'appellativo di sergente di ferro. Era un cultore del lavoro, fisico, oltre che tecnico e tattico, e della disciplina. Era portatore di un calcio all'italiana, molto pragmatico, cementato da una difesa arcigna e da una grossa vigoria. Arrivò alla Fiorentina dopo due stagioni alla Sampdoria, con la vittoria della Coppa Italia 1985. Era l'estate del 1986. La famiglia Pontello decise di fare un passo indietro, nominando presidente Pier Cesare Baretti, che scelse di non continuare con Nassi direttore sportivo ed Agroppo allenatore. La Fiorentina, ridimensionata dalla campagna cessioni, fece non poca fatica in campionato, aggrappandosi ai 10 gol di Ramon Diaz e conquistando solo 26 punti in 30 partite che valsero l'undicesimo posto. La Coppa UEFA si concluse al primo turno con l'eliminazione subita dal Boavista ai calci di rigore. Bersellini ebbe il merito di comprendere il ridimensionamento, pericoloso per una squadra priva di capacità di combattimento, e seppe evitare guai maggiori. Eugenio è morto a Prato il 17 settembre 2017. Lo ricordiamo con

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale e cambia bolletta. www.bolletta.it.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
4: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
5: L'esercito giordano ha annunciato questa mattina di aver distrutto 5 missili iraniani diretti ad Azraq, dove si trova una base statunitense. Notte di raid americani sull'Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistema di difesa aerea e radar iraniani.
4: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di una sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
5: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di questa notte fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto, restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
4: Il calciomercato, l'Inter guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre di più a Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica, l'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo mercoledì mattina, svegli come non mai, possiamo dirlo. Stanotte ho dormito molto, molto, molto, molto, molto poco, perché sono stato a interrogarmi a lungo sul pensiero, sulle idee, insomma, di questa cessione di Ken. Io a un certo punto ho sentito addirittura, fatemelo dire, ho sentito gente che vuole difendere, che sta continua a difendere Ken, che dice che no, bisogna aspettare, bisogna vedere. Ragazzi, ma ci prendiamo per il culo oppure no? Cioè, noi siamo stati fino a un mese fa, anzi fino a due settimane fa, a dire che finito il campionato dobbiamo mandare via tutti, al massimo teniamo Fagioli, al massimo teniamo De Gea. Io vi dico di più, per me se arrivano dei soldi si può vendere chiunque. Io, cioè, l'ho detto l'anno scorso e dobbiamo portarla avanti con coerenza questa battaglia. Cioè, Serra con tabula rasa verso tutti, è tabula rasa verso tutti. Poi ieri sera ci siamo un po' diciamo alterati, nel senso che per esempio Leonardo Petri ha detto ieri sera in diretta da Flavio che lui non darebbe Gudmundsson all'Atalanta ma lo darebbe via, e poi c'è stata una reazione diversa su questo. Oppure Flavio la pensa in maniera diversa. Io personalmente, per me si può dare anche Gudmundsson all'Atalanta in stile Ilicic, sinceramente lo dico proprio, la dico proprio così. Per me, ragazzi, dall'anno scorso, cioè, se arrivano dei soldi si vende chiunque. Io facevo le bricconate su Fagioli, non le posso fare perché bisogna vedere dove lo vuol mettere nel 4-3-3, però bisogna essere per forza di cose consapevoli del fatto che fino a un mese e mezzo fa abbiamo detto via tutti, via tutti, via tutti, e quindi allora via tutti, e Ken va venduto per me, anche perché io sinceramente non ci voglio stare un altro anno a... E c'ha mala la tibia e la comunicazione lo copre, e c'ha il mala al naso e la comunicazione lo copre, e deve andare alla la presentazione di Amiri in via di Grano, dove cazzo è Amiri, a Milano con Leao, e deve andare con Leao alla presentazione di fidanzato di quella influencer. Però io, ragazzi, semplicemente il punto non solo, tu puoi essere il più grande testa di cazzo fuori dal campo, e ve lo posso garantire, per me fuori dal campo uno può anche drogarsi, può fare qualsiasi cosa nella vita, anche la più brutta, anche scuoiare i conigli, però se poi entra in campo e segna mi va bene. Quando poi manca il gol non mi va più bene. Quindi la verità sta nel mezzo, e nel mezzo significa che per me Ken l'avventura a Firenze l'ha finita. Quindi stare qui a aspettare che Paratici scelga è mi sembra molto complesso. Io spero che Paratici abbia già preso una decisione, e non mi venire a dire che è i bomber della nazionale, perché i bomber della nazionale di attaccanti seri in Italia ce n'è veramente pochi al momento. E questa è la mia opinione. Io poi dico, oggi c'è un bellissimo pezzo riassuntivo di Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, legittimo assolutamente. Io però dico a tutti quelli che Grosso avrà la pressione della piazza, io non penso che Grosso sia uno sprovveduto. forse siamo noi gli sprovveduti e non lui. Grosso è un allenatore che in campo ha giocato la Champions League, che ha vinto mondiali. Sì, ha avuto esperienze drammatiche in panchina per il momento, ma pensare che Grosso non sia un giocatore, un allenatore capace di tenere la pressione significa sottovalutare un uomo che nella vita ha fatto tanto. Quindi francamente non ci sto qui, non presto il fianco al tema, no, Grosso c'ha la pressione. Sicuramente Grosso avrà tante attenzioni da parte della piazza, quello sicuro, perché se pareggia o perdi le prime due partite, la terza gli è baraonda. Non penso che non sia un allenatore e si faccia trascinare dalle situazioni, specialmente in Italia. A Leone era un conto, io penso l'Italia è un altro. Questa è una mia opinione e lo stiamo sottovalutando, secondo me. Noi Grosso si sta sottovalutando alla grande. Un po' di polemiche sparse qua e là. I magnifici messeri del calcio storico. Allora, sabato e domenica c'è il calcio storico, le prime due semifinali. Per la prima semifinale è stato dato come magnifico messere il Delfante, che è l'AD di Poste Italiane. Ora aspetta, fammi vedere per bene sulla Nazione. Tra l'altro oggi sulla Nazione, nelle pagine del quotidiano sportivo sotto Torsved, trovate la pubblicità di "Vincere non è l'unica cosa che conta", e ringrazio ovviamente Andrea per aver scritto di questo libro sia su Firenze Viola sia per averlo messo sulla Nazione. Quindi grazie mille all'ottimo Giannattasio, ma soprattutto grazie a chi lo comprerà. Compratelo. Appuntamento sabato 20 alle 18 a Sesto Fiorentino, al campo del Rinascita Doccia al Biagiotti, con Flavio Ognissanti, Manfredi Pontello e Bernardo Brovarone. Faremo la presentazione alle 18, poi birrini a nastro da bere. Quindi venite a Sesto Fiorentino sabato 20 alle 18. Allora, magnifici messeri, andiamo con ordine. Magnifico messere è Matteo Delfante, AD di Poste Italiane, con la reggiata di Padogna, Beatrice Grifoglio, palleggiatrice del Bisonte Firenze. Io lo dico qui al presidente Perguidi, all'assessore Perini, che vi chiamo assessore non assessora, al direttore Giovannelli. Il Delfante fa il magnifico messere perché è nato a Firenze, immagino, non lo capisco molto. La Beatrice Grifoglio, con tutto il rispetto, fa la leggiata Madonna, ma il Bisonte Firenze ha vinto una bella sega anche quest'anno. Cioè, se noi, cioè, stiamo dando anche il calcio storico alla mediocrità, con tutto il rispetto del Bisonte Firenze, della presidenza del Bisonte e del lavoro che il Bisonte fa ogni anno, ma abbiamo una squadra che ha vinto il mondiale per club della pallavolo a Scandicci. Abbiamo fatto fare il magnifico messere a chiunque, compreso a americani, a cantanti, a qualsiasi cosa, e noi si fa fare la leggenda Madonna alla palleggiatrice, neanche alla capitana, per la prima semifinale, a una giocatrice di una squadra che non ha vinto un cazzo. Ma va bene, cioè, il ruolo del magnifico messere deve essere magnifico, la leggenda Madonna, leggiadra, bellissima. Beatrice Grifoglio è una bellissima ragazza, per l'amor di Dio, una bravissima giocatrice, ma Bisonte Firenze ne ha vinto una sega quest'anno, e soprattutto Delfante è un perché è nato a Firenze. Io francamente capisco io guarda, c'è un amico mi sta scrivendo, abbiamo la fortuna di avere maestri di fucilato e meriti come Boncinelli, Pisani, mi dici che cosa c'entra il calcio storico, il dirigente delle Poste? E francamente, guarda, rispondo in diretta a Tommaso. No, invece, perché la giocatrice di una squadra che neanche che si salva tutti gli anni all'ultimo tuffo e invece gli è legata alla città, via. Vabbè, questo era il primo pensiero. Poi il secondo pensiero, magnifico messiere Cobolli. Allora, Cobolli ci sta, ma Cobolli, possiamo dirlo, è nato a Firenze. Poi di Fiorentino c'ha veramente neanche l'unghia. Sì, si è tatuato il giglio dietro, beh, tifoso della Roma, per l'amor di Dio, è romano d'adozione. L'unica cosa è nata, quindi se conta la nascita di Firenze, io magnifico messere non lo potrò mai fare, ma quello è un altro tema. Di 612 ce n'è veramente poi ormai, tanti tra di voi poi a giro. Allora, veniamo un po' a noi. Comunque, per chi c'è il calcio storico sabato, scriviamo se e ci si vede. Allora, buongiorno Dario, va tenuto Ranieri e Comuzzo, il resto via tutti. Questo è il pensiero del mio concittadino Max da Campi Max, io te lo dico sinceramente, sì, ci sta il tuo pensiero che va tenuto Ranieri e Convulso. Io francamente sono per me si possa andare anche via loro. Da Kenora ci prendi poi i soldi, sarebbe stupido venderlo. E ricordiamoci che come italiano rimane il miglior centravanti, lasciate fare a Paratici. Ora rimane il miglior centravanti su quale carta? Su quale base? Qual è la base per cui Ken rimane il miglior centravanti in Italia? Perché lo dice Alberto da non so dove? Io penso che in Italia non ci siano gli attaccanti per avere i sostituti di Ken. Quindi per questo motivo rimane il centravanti della nazionale. Ma Ken c'ha tanti problemi. Caro Dario, Ken va tenuto. Guardate la media gol presenze, nazionale compresa. Non ce ne sono in giro, rimettiamolo in forma e al centro del progetto. Sì, rimettiamo la chiesa al centro del villaggio. Per sfoltire il monte ingaggio basta vedere le decine di mezzi giocatori e ci ha lasciato platea. 1 milione di euro di ingaggio all'anno. Solo per vendere i tre big, vendere i tre pacchi di platea e meno. Vabbè, qualcosa vendi sicuramente. Non è vero, non mi fermo. Lore, ti querelo. Se attacchi mio fratello Fabio Ferri, ti querelo. Ti porto io, gli do io l'avvocato e ti porto via tutto, anche quello che non hai. Non ti permettere di scrivere quella cosa lì del mio fratello Fabio. Sto scherzando, Lore, mi ci posso permettere. È un mio ascoltatore fidato, ragazzi. Non querelo nessuno, anche chi mi offende. Bardi, io lo vorrei fotografato. Allora, Luca, puoi venire il 20. A fartela autografare, io ci sono lì presente. A fine facciamo una sessione di autografo. Ieri io mi ho dovuto firmare l'autografo per il fidanzato di un amico della mia fidanzata. Mi trovo sempre in difficoltà perché io scrivo molto male, ho una grafia pessima, quindi dovrei farla con grande Alberto da Sesto Fiorentino. Io voglio che tu venga il 20. Il 20 devi venire, il 20 alle 18 alla doccia, devi venire, ti presenti. Non lo compri neanche il libro, però ti presenti solo per vedere chi sei. Io voglio salutarti e conoscerti e mi ascolti tutte le mattine. No, appunto, per il momento non è nulla perché noi non ci sanno bomber forti, ma perché Ken è il migliore, perché appunto non c'è nessuno, è quello il problema. In regia oggi c'è l'ottimo Carlesi che voleva sapere sicuramente quanti messaggi bisogna mandare, ma soprattutto ancora ragazzi sono le 9:14 e non ho ricevuto le consegne dalla mia fidanzata. Allora dovete sapere che ieri c'è stato un litigio molto peso perché ieri ho avuto da appunto spedire i libri. Dovete sapere che per spedire i libri, se non li spedisci la casa editrice, devi andare alla posta e fare il piego di libri, che è un servizio molto economico tra l'altro, che consiglio a tutti se deve spedire dei libri. Il problema è che per andare lì devi fare il pacco e poi vai lì e spedisci il pacco, quindi ho perso un'ora a fare pacchi, a fare la dedica, a fare scrivere tutte le cose, e quindi non avevo fatto sistemato la camera. Ragazzi, è tornato a casa, mi ha mandato un audio di 1 minuto e 20, sembrava ve lo dico io, Palladino quando è andato via dalla Fiorentina, un disastro, un casino, urla, schianti. Sono tornato a casa, non mi ha parlato, quindi tra pochissimo mi arriverà il messaggio di pulire il cesso sicuramente e la doccia. Giudicare un allenatore per quello che ha fatto un giocatore è soprattutto un'offesa alla tua intelligenza di giornalista e scrittore di successo. No, io non è un'offesa, è che siccome si dice che lui non tiene la pressione, io penso che la pressione sappia tenerla, quello sicuramente. Buongiorno Dario, stai attento a non sbadigliare. No, stamani siamo svegli, stamani si è preso un feffone di quelli giganti, si è mangiato i biscottini quelli della Mulino Bianca alle mele, buonissimi, grande Alberto, ti aspetto. Ken è meglio di nulla, sì certo, di nulla è meglio tutto, si è giocato 3 mesi senza nulla. Tre mesi. Lascia fare Dario, non mi toccare il bisonte, la vera squadra fiorentina di pallavolo. Fiorentina è di San Casciano, sarebbe l'azzurra San Casciano. La Savini l'è del contatto di Scanticci. Vabbè ragazzi, lasciamo stare, non, diciamo che è più vicino a Firenze Scandicci che San Casciano, ma poi quelle sono altre storie. Tu gli devi volere bene di molto alla tua ragazza perché sopportare tutti gli ordini ti dà veramente stressante. No, in realtà diventa un meme, non mi ordina niente. Il nostro più grande errore di mercato nell'era commisso, non scegliamo Beltran. Poi sarebbe andato via l'anno dopo. Real Madrid offerti 150 milioni per Alvarez, l'Atletico rifiuta e replica sui social con le faccine. È bello. Diciamo che l'idea delle faccine mi piacerebbe molto vederlo dalla Fiorentina, ma forse il messaggio era per lo scrittore di successo, era Perduccio, no? Sì, ma Perduccio Patanè di Boris, Perduccio Patanè, non per altro. Ma dare non era invitata alla DL Ceribato, dicendo: allora, innanzitutto voglio fare gli auguri a Andrea che si sposa. Non, mi ha invitato, ma io ero a Milano e quindi non sono potuto andare. Però al matrimonio faremo sicuramente grandi cose, quindi ci tengo a ringraziarlo e a fare gli auguri. Allora, abbiamo fatto un regalo con Flavio che per il suo matrimonio, e quindi glielo cioè, casomai lo facciamo in diretta. Tanto io lunedì sono in diretta dallo studio, perché devo portare il libro all'ottimo di Benedetto, quindi vengo fisicamente in studio. Ecco, siccome c'è questo, io dico solo che insomma si può fare la mostra del regalo in diretta. Moreno, sì, ti prendo il numero e si fa assolutamente. Mi dici da dove te lo devo spedire e te lo spedisco con la dedica, assolutamente. Io lo faccio molto volentieri, assolutamente, si può fare tutto. Che ne pensi del fatto che Paratici si è portato dietro la FIA nel viaggio di lavoro a New York? Ma per me ha fatto benissimo. Cioè, allora, per me ha fatto benissimo. Innanzitutto perché secondo me New York è sempre una città da visitare, poi è un periodo dove si può andare bene. Poi è l'anno dei mondiali, non quelli dell'82, citando una canzone, chissà quindi che cosa si può vedere nella grande mela, insomma. Poi sicuramente si può fare shopping. Poi, ragazzi, vi ripeto, tutto ciò che fa Paratici per me è oro colato. Quindi se si può fare in questa maniera, io personalmente sono dell'idea che, secondo me, opinione mia personale, si prende serenamente Pilar e si va a New York. Ottimo, secondo me, la scelta di portarla. Ho appena acceso la radio e mi sei partito di 30 secondi. No, in realtà, guarda, stavo leggendo un messaggio che mi è arrivato cazzuto in privato, mentre leggevo la spiegazione di Paratici. Stavo dicendo la roba di Paratici e Pilar Fogliati in America. Quindi c'è stato questo duro coso. Nota, mercoledì 17 ore 12. Ok, perfetto. Ok, c'ho da andare dai notai. Mi è arrivato un messaggio dai notai adesso. Mercoledì 17 ore 12. Maremma puttana, un monte di soldi. Qui c'è da mettere la vaina, lo so io. Peccato che tu sei a Milano, perché oggi ti avrei visto bene, perché oggi e domani ci sono le vetture della Mille Miglia. Ma l'avevi vista il pezzo delle Mille Miglia, di quello che esce dalla colonna della Mille Miglia in zona Brescia e pia il poliziotto della scorta della polizia, come si chiama, è la moto della polizia stradale, che gli entra dentro il finestrino, non mi ricordo dove si chiama, Suzzara mi sembra il posto, Suzzara. L'ho visto sui giornali di Brescia, una roba, una legnata incredibile. All'andata porta Pilar, al ritorno spero che porti la pila, sì, di Vaini, come si dice a Livorno, la pila di Vaini, anch'io spero che porti la pila. Poi bellissimo, ora c'è questo refrain in città: ci deve dire quanto vuole spendere. Ma scusate, ma l'avevo visto un direttore sportivo che vi dice quanto vuole spendere? Intanto deve prendere i soldi, poi si vedrà. Ah, poi c'è un'altra polemica da fare, qui mi viene da piangere. Bevo un sorsino di questo succo di mirtillo. Scusate, mi levo anche gli occhiali. Mi metto quelli da sole. Mi metto gli occhiali da sole perché credo che davanti a una situazione come quella che ieri ha prospettato la Fiorentina mi sono incazzato. Mi sono incazzato perché questa è la mia action figures di Woody, che è il personaggio di Toy Story. Voi, per chi non la può vedere, sono in radio. Woody ha un tasto dietro che se lo tocco si smolla. Ecco, ieri mi è arrivato un invito sul canale broadcast della Fiorentina, per il quale hanno invitato i tifosi a vedere USA Australia dentro il Viola Park. 20 euro, 20 euro mangiare panino e hamburger e visione partita. 40 euro con il tour del Viola Park. Ieri mi ci sono scazzato con Flavio su questo, ma io dico, ma chi cazzo ci viene al Viola Park a vedere USA Australia? Ma allora, e mi dicano no, perché ci sono i cicli, perché e scegli stranieri, è pieno di americani. Ragazzi, gli americani sì, ma gli americani secondo voi vengono a bagnare Ripoli a vedere gli USA o vanno a un pub americano tipo il Red Garter dove ci sono altri americani che guardano la partita e che un 20 euro la sua figlia a 4 birre? Prima cosa, secondo voi quanti americani vogliono spendere 40 euro per fare anche il tour di Viola Park? Poi, quindi io capisco la volontà di aprire un esercizio commerciale, ma in una città dove c'è e l'Ultravox e tutti i pubettini e altri posti all'aperto per vedere le partite, quanta gente verrà a vedere USA, porca la grande puttana Australia, di cui non frega un cazzo a nessuno, perché nell'Australia l'unica cosa che voglio vedere è Circati o Volpato? Poca gente. Se poi ci volete dire che si può vedere Volpato perché se bello è comprato, allora quella è un'altra storia. Buongiorno un paesano, questa volta non sono d'accordo con te sul fatto che Parati ci abbia portato la sua ragazza in America. Sul lavoro si deve essere ricci, i viaggi di lavoro non sono di piaceri. Sì Marco, ma la sera possono stare insieme. Ma poi scusa, ma che la tirava fuori te i soldi per Paratici per portare Pilar Fogliati? Se lo sarà pagato il viaggio, cioè al massimo gliel'avrà regalato un misto, ma poi saranno cazzi sua, cioè, ma se la sera può ficcare, ma fa bene, ma scusa, ma siete solo degli invidiosi del direttore, cioè ora il problema è perché ha portato Pilar Fogliati in America, ma secondo voi la porta da commisso a parlare con Joseph degli acquisti, lei andrà a fare le sue cose, andrà per produzioni cinematografiche, andrà per boutique, andrà per negozi, lui lavora con Rocco, con Joseph, scusate il misunderstanding, e poi a questo punto qui, fine, cioè qual è il problema di portare la fidanzata a New York? Cioè, secondo voi lui è distratto perché Pilar Fogliati è lì? Ma allora veramente non conoscete i grandi dirigenti? Cioè, anche perché tanti dirigenti, io quando si fa il calciomercato a Milano e c'è più escort c'è più escort in quell'albergo c'è fuori dall'albergo che da altre parti, quindi qualcuno dopo andrà a fare un po' di sesso, quindi molto meglio portare la fidanzata e casomai andare a escort, secondo me, opinione mia personale, che pagare una sul posto, molto meglio portare la propria fidanzata. Poi ognuno è libero di fare il che gli pare, per l'amor di Dio. La Pilar la portavo pure io in America, assolutamente, ma io per me Pilar è la migliore attrice del mondo, per me i ristoranti dove va Paratici sono i migliori ristoranti del mondo, e per me Paratici ha anche la migliore macchina del mondo, ma soprattutto anche il grande ufficio del mondo. Quello di stagli è una minchiata, perché uno quando gli è innamorato le cose non le fa mai, non dire cazzate bomber viola, dai, le cose tu le fa te perché a te ti garba variare, tu sei un variatore, a te ti garba girare, ti è sempre garbato, ti garbano diverse provare diverse carni dell'est Europa. Tu ce l'hai raccontato, lui è invece non è vero, l'ha portata perché gli garbava andare a New York, quello sicuramente. Allora regia, vai con il primo audio, dai.
2: Buongiorno Dario, una considerazione e una domanda. Allora, tanto per cominciare, Ken se ne può fare anche a meno, perché in squadra con Grosso, Longo e Endur nessuno comunque potrà resistere alla spinta viola. E su questo ti faccio la domanda, non sarà il caso di preparare un correttino da curva? Riccardo dallo stadio.
4: Bello, bello, sì, sicuramente correttino da quello si può fare, no, quello che dici te è bello, è molto bello. No, allora, dove trovi il mio libro? Allora, il mio libro lo trovi o su Amazon oppure a Sesto alla libreria Rinascita. Alla libreria Rinascita sai, tanto sai dov'è. E poi a Doccia la festa è il 20 alle 18, iniziamo, start alle 18 con Bernardo Brovarone, Manfredi Fontello, che questa settimana non c'è perché è afono, e ovviamente Flavio Ognissanti, che si stese d'adozione, quindi era giusto partire da lui. Se non lo compri lì, lo puoi comprare direttamente il giorno del libro, e ci sarà un banchino dove si vende. Buongiorno Dario, lo sai che ti voglio bene, ma a te che te frega quanto costa per vedere la partita al Viola Park? Chi non vuole spendere non ci va. No Gianni, per l'amor di Dio, ma mi sembrano iniziative per poter guadagnare inutilmente e poi far vedere quel posto mezzo vuoto. Cioè non si riempiono le partite della Fiorentina, figurati per USA e Australia. Cioè porca puttana, cioè neanche, io penso neanche se, cioè, se a me mi pagassero per andare a vedere USA e Australia con il viaggio dentro il Viola Park, forse non ci andrei. Forse non ci andrei, c'è una partita che non guarderei con molta difficoltà. Scusate, questo è un messaggio che mi è arrivato. Andiamo con un altro audio, dai.
5: Buongiorno Dario, ma mi dici una cosa, ma come tu fai a vendere tutti? Come fai a vendere 20 giocatori? Oh Dario, dai. Io ti ritengo una persona intelligente. Arriveranno 6-7 giocatori. 8 massimo, ma ora il problema è sfoltire, ci sono 22-23 giocatori a sistemare, sarà cose paratici, l'abbiamo preso per questo, deve essere lui in grado, però tutti non possono andare via, cioè, ma, a me mi sembra che, cioè, se dai via tutti come fai a ricomprare 20 giocatori? È impossibile Dario.
4: Sì, sì, vabbè, che sulla carta sia impossibile, quello è sicuramente legittimo, fratello caro. Quello che ti dico io è un altro che ti dico, cioè, non ti dico di vendere tutti, io ti dico che di principio quest'anno siamo stati a farci le seghe su bisogna andare via, devo andare via, perché va mandato via di qua, di là, di sotto e di sopra, e poi adesso ci si appizza su questa storia qui. Cioè, io personalmente credo che se fino a un mese fa si voleva mandare via tutti, non ci si può incistare su Goodmanson perché va all'Atalanta, secondo me. Pilar a New York, e ci credo, la gente è frustrata, una bella persona c'ha, cioè una bella figa del genere, non può portarle in vacanza a spese proprie, ma poi come se, cioè, punto. Il tour al Viola Park è ridicolo, detto da un disse 112 nato a San Giovanni per giunta, addirittura il 24 tu sei nato, figurati. Allora te sicuramente tu potresti fare, amico Paolo, il magnifico messere, tanto basta essere nato a Firenze, abbiamo visto. Come ogni sessione elettorale spero che il popolo fiorentino cambi, invece niente bubare, a prescindere. Votare PD ora, questo che c'entra questo Duccio con quello che ci parla? Ma se c'è qualcuno al mondo di spendere a comprare per il tuo libretto, e non ci sia qualcuno che va ai Viola Park a vedere USA e Australia, no, vero, questo è legittimo. Questo è legittimo assolutamente. Guarda, ti fo anche la foto e se la metto sull'Instagram. No, per l'amor di Dio, questo è legittimissimo. Certo, tu sei molto volubile, perché l'anno scorso su Kento gli volevi fare l'autista e spostare la macchina, certo, e adesso lo vuoi liquidare a poco prezzo. Io almeno, come ti ricorderai, non mi piaceva neanche quando segnava tanto, perché ritenevo che era un exploit irripetibile e non mi piacevano i suoi comportamenti. No, certo, per l'amor di Dio, questo è legittimo. La mia fidanzata scrive, gli ho mandato la foto di Pilar Fogliati a New York e io ho scritto: privilegi di star con Don Fabio, e lei fa: i privilegi di star con lei, non è che lei non si può permettere di andarci, quindi non la criticate. Questo è l'editoriale della mia fidanzata su Pilar Fogliati, che mette un punto al fatto che Pilar Fogliati sia andato in America mentre Fabio va a fare affari con Joseph. Questa è la grande difesa. Ora non so se sei ubriaco o tu l'hai letto bene. No, io ubriaco non sono, con uno ho bevuto ogni anno. Credo, cioè, fai un riferimento al mercato, cioè ogni anno, come ogni sessione elettorale, spero che il popolo fiorentino cambi, invece niente, bubare a prescindere e votare PD. Quindi il popolo fiorentino tutti gli anni, anche nel calcio, buba a prescindere e vota PD. Ora, votare PD, io non penso di averlo votato solo con Renzi una volta, credo, mi sembra, una volta su forse due, forse anche alle regionali lo votavo, ma due volte mi è successo in 10 anni di voti. In 10 anni di voti, io poi rispondo ai bomber: sì, è volubile, non è che uno non può cambiare idea è anche sintomo di intelligenza. L'anno scorso Ken era qualcosa di importante e fondamentale per la Fiorentina, quest'anno ha fatto pippa, e quando fai pippa ti devi dare una regolata sicuramente, e nel fare pippa e nel darti una regolata devi seguire una strada ben precisa. Nel seguire una strada ben precisa, come affronto la situazione? La risposta è: la affronto sicuramente riprendendomi la piazza. Kenz ha voluto riprendere la piazza? Non credo. Le ultime tre giornate poteva giocare e personalmente io credo che non l'abbia fatto, anche secondo me, perché c'era dei dissidi forse anche con Vanoli. È stato gestito male a livello fisico, a livello comunicativo, in mille maniere. Però ecco, io non mi voglio bloccare sul fatto che devo tenerlo a tutti i costi. Secondo me ci deve guardare bene i paratici. Se rimane e Ken è convinto di risolvere le questioni della Fiorentina, bene, tanto meglio, lo abbracciamo come il figlio del prodigo. Ma se no, per me va via senza problemi. Non è che se ero fan di uno non posso smettere di esserlo adesso. Regia, vada pure con un altro audio e poi chiami l'ospite.
6: Buongiorno, Giovanni da Campi. Su Ken d'accordissimo. Se arriva una bella offerta, non 60 milioni è possibile, ma 30-35 dare via subito. E su Gudmus all'Atalanta, il paragone con Ilicic non regge. Ilicic si vedeva che era buono, ma quando c'aveva la giornata era da levare dopo due minuti. Ma Gudmus, oltre a battere i rigori, che ci ha fatto vedere, ci ha fatto di molto in cazzo. Vieni.
4: Bello che si cosa da solo, che si denuncia da solo, cioè secondo me è molto molto molto molto bello. Stavo guardando delle i pass di Lando Norris. Per me Paratici, se fa il suo lavoro, non ne dubito, si può portare dietro anche la signorina Silvani. La signorina Silvani gli è bella, c'è poco da fare. Signorina Silvani era un grande personaggio, secondo me. Ma ce n'è di personaggi belli, secondo me, da poter tirar fuori anche come paragone. Però vi ripeto, c'è la polemica perché ha portato Pilar Fogliati a New York. Mi sembra una polemica bella bella sterile e inutile. Allora, mentre ci stiamo collegando con il nostro ospite, io ripeto quello che ho detto a maggior ragione. Non è che dico che sì, Pilar Fogliati, Paratici prende e deve fare reset nel computer. È chiaro, è più ne riesce a vendere meglio è, e non ho voglia di sentire incistarsi su alcuni giocatori. E fino a un mese fa si diceva: ah no, perché bisogna cedere tutti, semplicemente questo. Allora, vado a salutare il mio amico Federico Castiglioni, che ci ha raggiunto al telefono. Fede, buongiorno e grazie di essere con noi.
7: Dario, buongiorno, un saluto agli ascoltatori.
4: Allora, caro il mio Federico, cosa ti voglio dire? Da dove vuoi partire? Dalla polemica sterile perché Pilar Fogliati è andato a New York con Paratici? Ti interessa questa polemica?
7: No, lasciamo perdere la polemica sterile, l'abbiamo già dato la settimana scorsa, dai.
4: No, io tanto l'ho detto, cioè per me può portarla anche in capo al mondo, cioè secondo me sono polemiche inutili queste. E questa è la prima. La seconda che ti volevo fare, Ken, leggo un incistarsi particolarmente potente, secondo me, no? Ovvero su Ken, c'è sempre grandi polemiche, no? Perché Ken va tenuto, va rilanciato, il miglior attaccante, non si può vendere a così poco. Io voglio sentire la tua, Fede, sei sempre molto razionale e sempre molto preciso e diretto. Perché, caro mio Federico Castiglioni, Ken non va venduto? Cioè, dammi una motivazione plausibile dopo gli ultimi sei mesi. Perché io riparto da un principio. Fino a due settimane fa si volevano vendere tutti. Ora, allora, Gudmundsson non si può dare all'Atalanta perché sennò sembra Ilicic. E quell'altro non si può. Fagioli non si può vendere. De Gea non si può vendere. Ken non si può vendere. Gosens non si può vendere. Me lo spieghi?
7: Ma allora, il parallelo Gudmundsson-Ilicic, ora non so chi l'ha fatto, ma mi sembra un po' una fesseria, anche solo pensando a cosa hanno fatto vedere i due giocatori. Bisognerebbe un attimo avere presente lo storico di Gudmundsson e lo storico di Ilicic, cioè con tutti i limiti che ha mostrato anche qui Ilicic, però qualcosina io di Ilicic di molto positivo, me lo ricordo anche a Firenze, di Gudmundsson faccio fatica. Ma detto questo, è chiaro che non c'è una motivazione per cui a priori noi non dovremmo cedere Ken. Ora è emersa questa volontà da parte del giocatore, sembrerebbe essere emersa la volontà da parte del giocatore comunque di incontrarsi con la dirigenza, non ha tutta questa, sembrerebbe non avere tutta questa voglia di andar via. Bisogna fare delle valutazioni, bisogna vedere lui se è convinto, se l'allenatore è convinto, se la dirigenza è convinta. Poi bisogna, e questo solo per il lato tecnico e diciamo emotivo, no? Di rapporti di lavoro tra persone adulte. Poi bisogna, la Fiorentina deve fare anche un tipo di valutazione economica, non è nella posizione per dire no a priori a qualunque cosa. Che nel giocatore che probabilmente ha il maggior valore dal punto di vista del cartellino, quindi cederlo vuol dire monetizzare, vuol dire avere poi risorse da investire, e qui entra in ballo il viaggio di Paratici. Bisogna vedere Paratici che indicazione avrà e quanto margine avrà per operare. Poi c'è il fatto che Paratici comunque una direttiva, noi non lo sappiamo esplicitamente ma lo possiamo facilmente immaginare, una direttiva ce l'ha, bisogna abbassare un attimino il monte ingaggi, perché comunque dopo l'anno scorso si è rialzato, è tra le prime sette della Serie A, è troppo alto per una squadra che l'anno prossimo non giocherà le coppe, e Ken è in cima a quella lista di ingaggi. Quindi che si fa? Lo spogliatoio come può gestire anche una situazione dove c'è un giocatore che è pagato tanto più degli altri? Ce lo possiamo permettere di pagarlo? C'è tutta questa serie di valutazioni razionali da fare. Poi se ti dico la mia da tifoso, ti dico che a me l'atteggiamento di Ken negli ultimi sei mesi non mi ha entusiasmato, non mi ha convinto. E soprattutto è un giocatore che poi stringi non è stato così incisivo come aveva fatto la stagione precedente, perché quante partite ha giocato negli ultimi due mesi di campionato? Pochissime.
8: No, dal 4 aprile, se non erro, o marzo, mai più, cioè l'ultima partita è con il Verona.
7: È praticamente a cavallo del playoff della nazionale.
8: Esatto.
7: Dove peraltro ha giocato, ha segnato, ha fatto bene, però prima e dopo, subito prima e subito dopo quella partita non si è più visto, quindi
8: sicuro.
7: Mi strappo le vesti per Ken in questo momento, no. Poi so che è un giocatore che c'ha,
8: no, però in tanti nei messaggi guarda stanno scrivendo che non trovo un attaccante italiano più forte, c'è un attaccante più forte in Italia di Ken italiano, cioè questo è un grande tema. Poi non so te che ne pensi.
7: Ma che il giocatore sia forte non si discute, bisogna vedere quanto è in grado e quanto ha voglia di dimostrare qua che è forte. E poi parliamoci chiaro, è una cosa abbastanza evidente.

0: Vabbè, sì, boh, poi voglio capire dove anche cederlo. Oltre a questo, fratello mio, io ti voglio portare su un altro tema, ovvero quello di tabula rasa. E tu dirai, è matto stamattina? No, non sono matto. Il tabula rasa è questo. Allora, ora c'è questo tema per cui Gudmundsson non si può cedere all'Atalanta perché sennò è l'Ilicic bis. Sei d'accordo? Non sei d'accordo? Che
1: No,
0: ne
1: no,
0: pensi?
1: come ti ho detto prima, uno mi sembra una fesseria il parallelo fra i due giocatori, due vale il solito discorso, no? Il monte ingaggi da abbassare, c'è cioè da monetizzare perché qualcuno va ceduto per forza. E Gudmundsson non ha avuto un rendimento per quelle che erano le aspettative in questi 2 anni, non so, grosso. Se un giocatore che lo convince o meno, se ha mercato va ceduto, anche perché comunque è un ragazzo che ha 29-30 anni, quindi anche un po' il valore del cartellino cala. E se lo tieni un altro anno e non ti rende un altro anno, poi che ci fai con un giocatore che prende 3 milioni l'anno? E
0: No, no,
1: ricede.
0: quello. No, no, quello sicuramente. Io la penso così. Ok, via Hen, ma chi si prende? Ho i brividi se ripenso a Piontek, Cabral, Jovic e lo slogan manca il la brutta dentro adattando qua a me davanti. Giovanni, questo è un messaggio
1: Ma
0: che ci è appena arrivato.
1: l'ho nel cuore, Giovanni, perché poi capisco bene questo discorso, perché cedere dei giocatori forti ha sempre quel problema, li vanno sostituiti. Quando l'abbiamo fatto in passato abbiamo fatto dei danni allucinanti, perché i citati da lui, dai Piontek e Cabral, l'impatto del post Vlahovic fu terrificante di quei due giocatori. Poi Cabral in qualche maniera si riprese anche l'anno successivo, però insomma è chiaro che questa rosa va snellita. Ci sono tanti giocatori che vanno ceduti. Paratici non li può cedere tutti. Qualcuno andrà via perché non sarà riscattato, qualcun altro andrà via perché in qualche maniera ha mercato e quindi ci porterà delle risorse da reinvestire. E gli altri vediamo cosa farne. Non se ne possono cedere 20, non è neanche che si può pensare di confermare la rosa in blocco, pensare che la squadra che ha chiuso questa stagione sia un qualcosa di affidabile così in toto, in blocco, su cui ripartire, perché ha dimostrato nell'ultima stagione che non lo è.
0: No, no, quello sicuramente, quello sicuramente. Quello sicuramente, però io penso anche appunto che Paratici debba fare un grande lavoro per sfoltire, ma soprattutto perché oggi Andrea ha fatto un pezzo sulla Nazione di 26 rientri, cioè 26 rientri più la rosa che c'hai te già adesso, cioè tutta una melma da prendere, un disastro totale, secondo me, opinione mia personale e personalissima. Fede, prima di salutarti, però ti voglio portare su un altro nome che è quello, diciamo, preponderante sui giornali in queste ore, che è quello di Morten Thorsvard, che certo non mi eccita, che certo non mi sconfigge, cioè non mi fa né caldo né freddo, è un po' come Cobolli Magnifico Messere ai calcio storico. Sì, è bello, però insomma lo sappiamo perché lo prendono, perché fa hype, non certo perché ha dei meriti calcistici o comunque di calcio storico. Oltre a quello ti chiedo, caro Romeo, ti chiedo, come direbbe il mio amico Bambalao della Zanzara, ti chiedo, ti piace Thorsvard, non ti piace?
1: È chiaro che non stiamo prendendo De Bruyne, ecco. È una discreta, anzi anche buona mezzala, dai, mi sbilancio, ti porta anche un po' di gol. Ha segnato più di Ndour in campionato quest'anno, per fare un esempio, meno di Mandragora. È in linea con quelle che sono le nostre mezzali, ci sta per completare il reparto. Quello sarebbe paradossalmente un reparto già chiuso, perché ha Ndour, Mandragora, Brescianini e Torres saresti a posto. Ha sicuramente il vantaggio che uno è molto apprezzato dal suo tecnico, dal suo ex tecnico, dal nostro attuale allenatore Grosso, e che ha un ingaggio più in linea con quelli di Brescianini che con quelli di altri giocatori della rosa, quindi da quel punto di vista lì è molto più gestibile, diciamo. È un'operazione che ci sta, certo, se comprare da Sassuolo è sempre un problema, perché

0: poi i costi del cartellino.
1: Perché poi, batte Hassan Nevali.
0: Esatto, la cifra di 15 milioni è alta, e per chi se lo ricorda era il prezzo del riscatto di Torreira. Quindi non lo so, bisognerebbe trattare un pochino e vedere se si può trovare un accordo a una cifra più bassa, perché sennò 15 milioni mi sembrano un po' troppo, ecco. Poi ti ripeto, per completare il reparto e paradossalmente avere una zona di campo coperta e già definita in questo momento non sarebbe neanche una cosa così male, però paradossalmente quello è il reparto con meno criticità, se teniamo Fagioli, perché è un se non da poco.
1: Se telefonando, chissà se teniamo Fagioli, se poi arriva anche Christian Torsved, chissà che cosa succede. Caro Federico, ti ringrazio e ti saluto, noi ci sentiamo settimana prossima sperando di avere delle certezze. Tra l'altro mi risulta, a quanto hanno detto gli amici ieri sera nella diretta dell'ottimo Ogni Santi, che la settimana prossima c'è la conferenza stampa di Fabio e di Alessandro, e quindi, sì, perché qui si chiamano tutti per nome, quindi di Fabio e Alessandro, quindi li ascolteremo a braccia aperte. E ti dico di più, se facessero anche la presentazione di Grosso sarebbe un momento eccitante per me, perché ovviamente posso vendere anche più libri, perché mi chiamano in più trasmissioni a parlare di quello che dice il nostro diretto. Non sto scherzando, questa è una piccola marchettina.
0: Ci stava. No, però da quello che ho capito la presentazione di Grosso in realtà è
1: a luglio.
0: O a inizio luglio, quindi
1: guarda, c'è una domanda per te prima di salutarti. Il fatto che Grosso sia omonimo di Paratici può essere l'allenatore giusto, perché così nessuno può chiamarlo semplicemente Fabio? Questa non è banale, questa non è banale, attenzione, questa non è banale.
0: Ma in questo momento, guarda, ci appelliamo a qualsiasi cosa che può essere potenzialmente positiva, quindi io dico sì. Speriamo sia un fattore, un piccolo fattore anche questo, perché ho bisogno di un po' di buone notizie, un po' di fiducia.
1: Anch'io. Di good news, quelle che gli americani chiamerebbero le good news. Un po' esatto. Di good news ne avremo bisogno. Grazie mille, Fede, per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Dario, un saluto agli ascoltatori.
1: Se Ken vuol rimanere ed è umile e onesto, dovrebbe richiedere di abbassare il suo ingaggio. Sì, l'ha bello visto. Facciamoli fare a Ken i concerti al Viola Park, così coi biglietti venduti paga alla Fiorentina in parte la gestione dello stesso. Dario, ricordati che devi stendere la lavatrice. No, in realtà devo mettere la roba delle lavatrici dentro il cesto della biancheria, che poi almeno lei stira. Dario, un ottimo acquisto sarebbe Frendrup del Genoa. Sì, sarebbe stato l'anno scorso. Ora quest'anno non so quanto costa non lo so. Questo non lo so. Allora, regia, siccome abbiamo solo 5 minuti, solo 5 vedrai, parti con il primo audio, vai.
2: Io sono Davide da Milano. Ma allora, io invece vorrei aprire un attimo la questione, appunto, sempre di De Gea, che appunto lo si vuol dar via. Ma non so se avete visto la Juventus che sta in trattativa con Diego Martinez, che ha 33 anni, e in più devono trattare ancora con la Aston Villa. Ma invece si dà via uno dei portieri più forti del mondo, che potrebbe fare tranquillamente in Serie A ancora 2-3 anni in ciabatte, perché le potrebbe fare tranquillamente in ciabatte. Ma non si può dar via per una questione di monte ingaggio. A me ne sfotte una sega, a me del monte ingaggio, ragazzi. Si dà via qualche altro peso importante degli stipendi che abbiamo sulla Fiorentina e nulla. Sono una follia vera.
1: Boh, non lo so, io non so se è una follia vera, posso dirtelo, io non la definirei una follia vera, però bisogna sicuramente vederla, quello sicuramente. Altra cosa che volevo dire, mandiamo un altro audio, questo sì. Comunque Davide da Milano, prima di mandarlo, Davide da Milano, perché non ci si conosce? Presentati, dare numero di telefono, sentiamoci subito, venire ai Viola Club Milano Brianza a vedere le partite. Cioè, un milanese che è, devi venire ovviamente insieme a noi, anche a Firenze, in quanto siamo abbonati, io vado giù spesso. Conosciamoci, amico mio, conosciamoci, importantissimo. E tra l'altro importantissimo il 17 per chi è a Milano. c'è la presentazione alle 21 del mio libro ai Fonzi's Pub a Sesto San Giovanni con Sandro Sabatini e Franco Piantanida, quindi se volete venire mi fa molto piacere. Vai con un audio, vai.
3: Buongiorno Radio Baldi, a parte volevo fare i complimenti alla mitica signorina Pilar che si è fatta pagare le vacanze dagli abbonati Viola e quindi sarete lietissimi e contentissimi.
1: Ma perché ne sei certo?
3: Aver pagato una settimana a New York alla bellissima Pilar. Volevo però dire una cosa, ma ho sentito parlare, scappa a ridere, di anno zero, di anno di transizione, vediamo come va, casomai l'anno prossimo si lotterà, tornerà lotta per l'Europa. Pare di sentir parlare, quelli di quella macchina di Maranello, sai, che ogni anno si vince l'anno prossimo, ma non sarà mica il nome a portare male, eh? Cambiamo sia noi che loro, non inseriamo più il nome Ferrari nelle due società, forse porta male.
1: Chiamiamolo Alessandro Mercedes, chiamiamolo così, Alessandro McLaren, Alessandro Mercedes, Alessandro Renault, Alessandro Alpine, si può cambiare assolutamente. Magnifico messere degli ultimi anni, da Stefano Ricci a Favino, da Castro Giovanni a Brugnaro, sindaco di Venezia, da Luca Lotti fino ai fratelli Astori. Perché non andrebbe bene Cobolli? Ma infatti non ho parlato di Cobolli. Il problema in sé è del Fante quelle de Bisonte, secondo me. Cobolli è l'ultimo pezzo, semplicemente c'è solo perché è nato, ma c'è nato a Firenze, come Emma Marrone che ha fatto l'asilo a Sesto Fiorentino, ma non è di Sesto Fiorentino, via ragazzi, se no ci si piglia per il culo, dai. È semplicemente nato qui, forse sì, c'ha un po' di, c'ha quei giglioli e si ferma là. È il meglio tra i peggio, mi chiedo perché nel ruolo di Magnifico Messere si dia spazio, o dileggiata la Madonna ovviamente, anche a persone che a livello sportivo non hanno vinto quest'anno, solo questo, capito? Solo questo. Cobolli ha fatto una grande stagione, specialmente arrivando in finale a Roland Garros, ha senso. Per me la leggiata Madonna di una squadra che tutti gli anni lotta per non retrocedere, che non ha vinto niente quest'anno, francamente non mi sembra molto, cioè non mi sembra nello spirito. Poi se vale semplicemente il concetto di essere un atleta, allora facciamolo fare anche all'associazione delle bocce, ci sarà una giocatrice che gioca a bocce e a Firenze, facciamoglielo fare anche a lei, però va bene, cioè nel senso legittimo. Poi io ripeto, non so chi gliel'ha pagata, penso se la possa pagare da sola la vacanza Pilar Fogliati, penso ci possa comprare anche a noi. Regia, manda quello che puoi mandare perché ci manca due minuti, dai.
4: Ciao Dario, buongiorno, sono Massimo. Per quanto riguarda Ken, il mio pensiero è che lui aveva staccato la spina vedendo la situazione. Lui non ci voleva più stare a Firenze, ha staccato la spina, tanto se andava in Serie B, e invece gli si è buttato altamente nel bacici perché in Serie B non ci siamo andati. Però dispiace che un gruppo lavorava per vedere di salvare la situazione, mentre lui gli faceva male la tibina. Ci si dimentica anche del fatto che lui gli faceva male la tibia anche stare a sedere quando tutti gli indisponibili erano a vedere la partita contro il Crystal Palace e lui ne mancava, era lui. Questo comportamento, questo destabilizza anche un ambiente lavorativo in generale, ma in uno spogliatoio poi io debba guadagnare più degli altri e oltretutto essere il più lavativo, mi gira le scatole. E quindi sinceramente per me Ken, come si comporta più che altro fuori dal campo, bisogna si levi dalle palle. Ciao a tutti, Massimo.
5: Ovvio. Ciao Dario, ovvio. Sono Marco da Prato.
1: Ciao Marchino.
5: Le iniziative vanno tutte premiate. Però vedere USA Australia di calcio è come vedere Tunisia Marocco 9 su ghiaccio. Non sanno neanche a che parte andare.
6: Dario, buongiorno. Ma secondo te, per il gioco di grosso di quelli che hanno chiuso l'anno quest'anno, chi potrà rimanere?
1: Bella domanda, questa la si risponde domani. Chi potrà rimanere, amico mio, si risponde domani, perché siamo arrivati in chiusura. Rispondo a quello prima: oggi andatevi a leggere l'articolo su Il Domani, non mi ricordo a firma di chi, che parla appunto di come è cambiato il calcio americano dal 94 a oggi. Emma Marrone non sarà al doccia per il mio lancio, no, lei non ci sarà, ci saranno tanti altri colleghi, microfono aperto, tanti di voi se volete venire potete fare domande agli ospiti, potete venire a famare Manfredi, noi altrimenti ci vediamo domani, che è giovedì, potrebbe esserci una grande sorpresa domani. Prima però di fare la sorpresa vi lascio a chi si compra uno di noi con Pietro Lazzarini, Andrea Bruno Savelli e Emiliano Viviano. Noi ci si vede domani dalle 9 alle 10. Grazie a Carlesi che mi sveglia sempre prima di tutti gli altri, quindi gli va detto anche alla Sara di fare questo. E quindi nulla, vuoi stendere la lavatrice. Ciao ragazzi.

0: ascoltala, guardala.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
4: Nuovi sviluppi giudiziari nel caso della morte di Andrea Purgatori, rinviati a giudizio 4 medici accusati di omicidio colposo per il decesso del giornalista avvenuto il 19 luglio 2023. Nel decreto il GIP di Roma sostiene che gli elementi raccolti durante le indagini consentano di ipotizzare una responsabilità dei sanitari e giustificano l'apertura del processo. Secondo il provvedimento, la mancata individuazione di un'endocardite infettiva avrebbe avuto un ruolo decisivo nell'evoluzione clinica del paziente, impedendo l'avvio di cure che avrebbero potuto garantirgli una sopravvivenza significativamente più lunga.
5: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della cosiddetta banda del buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Credit Agricole di Piazza delle Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
4: Almeno 12 persone sono state uccise e 9 ferite in una sparatoria a Johannesburg in Sudafrica. Alcuni uomini armati, come riferito dalla polizia locale nella serata di ieri, hanno aperto il fuoco nell'insediamento informale di Jumpers, un'area nota per le miniere illegali a Cleveland, un sobborgo nella zona orientale della città. La polizia ha fatto sapere di aver subito avviato una caccia all'uomo nei confronti di 10 persone sospettate di essere responsabili dell'attacco.
5: Passiamo al conflitto in Ucraina. Il Cremlino ha riferito la distruzione nella notte di 72 droni delle forze armate ucraine che volavano verso le regioni di confine con la Russia. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. Intanto qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Uzhnikov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo.
4: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani fino alle 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
5: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio

0: chi si compra?
1: Da questi anni continuare a fare appelli all'ottimismo con la logica del pettiamo mi pare un po' surreale, però facciamo pure gli ottimistoni.
2: Madonna, è così bello ascoltare i Bembe che fa lo switch dall'applicazione alla radio per sentirlo in delay. Mi fai volare, Bembe.
3: Sì, sono d'accordo, anch'io vorrei giocatori, anche se non forti, proprio forti, fortini magari, ecco.
4: Va bene, buongiorno, chi si compra? Il problema resta lì, il problema resta lì. Sento un ritmo, oh, non ho mai sentito, vabbè.
5: E invece sì.
6: Scusa l'ignoranza, io ammetto di non sapere assolutamente che sarebbe questa supercazzola super prematurata degli expected goals.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti, anche se di buongiorno oggi non c'è praticamente nulla.
4: Chi si compra? Eccoci qua, chi si compra? Oggi nella versione di noi, tra poco ci raggiungerà anche Milano Viviano, qualche minuto d'attesa, ma comunque iniziamo la nostra trasmissione come sempre parlando di calciomercato. In questo momento di cos'altro bisogna parlare? Di calcio? Sì, dice inizia il mondiale domani, va bene, e sti cazzi, cioè nel senso, benissimo, cioè, seguitelo e seguiamolo tutti con grande amore per il calcio, ma poi a me per ora non mi sta accendendo niente, tranne il grande lancio dei convocati della Scozia, spettacolare, con Ivan McGregor, una roba da film, quindi un motivo in più da parte mia per sostenere la Scozia, che è uno dei paesi che mi è rimasto nel cuore. Non gli frega nulla a nessuno, gliene frega di sicuro di più il fatto che ci sia Andrea Bruno Savelli con me. Ciao Andrea.
8: Buongiorno a tutti. No, molto meglio la presentazione della Scozia di Andrea Bruno Savelli, tra l'altro camicia sbagliata per la televisione, fa dei colori strani.
4: Sì, poi è bianca e nera,
8: no,
4: le strisce.
8: È nera e bianca. Cosa, e le strisce
4: cosa vuol
8: non
4: dire nera e bianca?
8: No, è importante, la differenza è fondamentale.
4: Anche l'orologio bianco nero.
8: No, che bianco nero, questo è grigio nero.
4: Ma che tu combini?
8: Questo è grigio nero, no, non scherziamo.
4: È arrivato di gobbo vestito, vabbè, oggi è così, ci chiamerà.
8: Non c'è
4: il
8: nulla.
4: Tuo amico Alfio ci chiamerà e ci dirà che hai visto, alla fine si è redento.
8: E invece ci dirà come è andato bene Vlahovic.
4: No, ci dirà come è andata bene la Champions, soprattutto perché se c'è una piccola gioia da raccontare di quest'anno turbolento e negativo, c'è il fatto di avergli dato un calcio dove non si può dire, per togliergli la possibilità di giocarsi la Champions League e quindi anche di fare un mercato di un altro livello. Devono vendere anche gli stipiti delle porte, quindi...
8: Spiace, perché l'allenatore ha un cuore viola come Lucianone Spalletti. Spiace, eh? Spiace. Beh, parecchio.
4: Diciamo,
8: guarda,
4: la simpatia non è dalla sua parte ora, nonostante tutto, ha sempre avuto da una parte le parole dolci per la Fiorentina, ma sempre con un, come si può dire, un pizzichino di pepe che è rimasto indigesto a tanti tifosi della Fiorentina. E poi ora è diventato allenatore della Juve, quindi figuriamoci se ci può essere della simpatia verso l'allenatore della Juve.
8: Direi che si è chiusa anche la possibilità, perché due mesi prima di scegliere quella squadra, che come vede dottor Lazzarini manco pronuncio io, e quando conduco io chiedo di non pronunciare quella parola, se no poi levo la parola per 30 secondi. Detto tutto ciò, aveva detto che gli sarebbe garbato, prima di chiudere la carriera, allenare la Fiorentina. E due mesi dopo vai lì, carriera chiusa.
4: Massima, poi io credo che ci sia stato spesso anche una chiacchiera da bar legata al fatto che lui voglia effettivamente allenare la Fiorentina, anche perché le sue ambizioni, diciamo, degli ultimi 10 anni sono sempre state troppo alte rispetto a quella che è stata la Fiorentina degli ultimi 10 anni, quindi è difficile immaginarselo come allenatore della Fiorentina, perché se l'avesse avuta davvero a cuore magari in alcuni momenti avrebbe fatto anche un passo verso la Fiorentina, come l'ha fatto Sarri. Cioè Sarri, che manca poco, va a suonare al Viola Park, poi non è mai stato preso, ha un altro modo di porsi verso la Fiorentina e verso l'idea di allenarla rispetto a quella che è stata l'idea raccontata a parole di Spalletti. Ma
8: non
4: chi se ne frega,
8: dubbi,
4: se
8: no,
4: può,
8: no,
4: si può dire, no? Perché insomma Sarri, io ci ho parlato spesso e lui veramente quando parla della Fiorentina si illumina gli occhi, e credo che lui sarebbe venuto anche praticamente con un contratto in bianco fondamentalmente pur di allenare la Fiorentina. Purtroppo non è stato il caso nemmeno a questo giro, purtroppo, per fortuna per quelli che sono i detrattori di Sarri, per carità, ci sono anche chi non lo può nemmeno vedere, però ecco, sicuramente da parte sua la voglia di allenare la Fiorentina c'è sempre stata. Detto ciò, la Fiorentina allenatore ce l'ha, lasciamo perdere quelli che sono le volontà altrui, perché la Fiorentina da lunedì ha grosso, quindi rispetto a settimana scorsa c'è l'ufficialità dell'allenatore, iniziano quindi anche a circolare i primi nomi di mercato, secondo me tanti, anche un po' tirati per i capelli, ma questo è il calciomercato. Io lo racconto spesso, chi fa calciomercato come me sa che un conto è osservare un giocatore, un conto è parlare col procuratore perché il procuratore propone, un conto è la trattativa vera e propria. Siamo lontani secondo me dalle trattative, anche perché siamo al 10 di giugno, quindi fondamentalmente la Fiorentina ha scoperto l'allenatore 3 giorni fa, nel mezzo ci sarà un delirio di cessioni potenziali o meno, sicuramente tante che dovranno essere portate in fondo, qualcuna io mi aspetto che venga portata in fondo anche prima del 30 giugno per questioni di bilancio, per questioni di legate anche alla costruzione della squadra che verrà. Non credo che sarà facile, l'unico che forse mi posso immaginare già ceduto prima della fine di giugno potrebbe essere Dodò. Detto questo, con Dodò abbiamo raccontato ieri un retroscena insieme a Niccolò Ceccarini, ovvero che con Dodò c'è questo accordo: la Fiorentina non si metterà di traverso in nessun modo per la sua cessione. La partenza dell'asta, fra virgolette, è 20 milioni che non prenderà mai, con il giocatore in scadenza del 2027 non li prenderà mai, magari 15 più bonus, vedremo. Nel caso in cui al 2 settembre questo giocatore, il primo, il 2 settembre, fosse ancora alla Fiorentina, c'è un accordo per rinnovare il contratto con i Viola, dando così più forza anche alla Fiorentina nel caso in cui si dovesse riparlare di una sua cessione più avanti. Questo è quello che abbiamo raccontato ieri. Dodò, te ne frega qualcosa se va via?
8: No, a me piace Dodò, io preferirei rimanesse, mi piace anche andare contro il pensiero comune che lo vede come un giocatore inutile. Io lo vorrei mantenere, è uno di quelli che vorrei mantenere. João Mario non mi dispiace come alternativa, non ti piace?
4: Per niente.
8: E chi ti garba allora?
4: Non lo so, invece che non ci ho ancora, non ci ho ancora fatto. Allora guarda, il problema è che come tutti noi siamo, ci smuove più il centrocampista o l'attaccante piuttosto che il terzino, quindi sui terzini io ancora non è che abbia fatto grandemente locale. Certo è, ti dico, che per me João Mario è più scarso a attaccare e più scarso a difendere di Dodò. Quindi se devo pensare che lo switch è do via Dodò per João Mario, non solo sono d'accordo con te, ma mi tengo tutta la vita Dodò.
8: Lo switch, come dicono quelli bravi, quindi come dice anche il dottor Lazzarini, sì, rischia di essere inferiore in ogni caso, perché Dodò comunque è uno dei migliori terzini destri del campionato, con dei limiti, come ci siamo sempre detti anche con Emiliano. Se facesse 5 gol a campionato e 10 assist sarebbe a Real Madrid, neanche in orbita Napoli per giocarsi il posto a titolare o in orbita Roma, ecco. Però è un giocatore ottimo, perché comunque crea tanta superiorità e viene sottovalutato difensivamente. Secondo me difensivamente è bravo.
4: Ma vabbè, comunque io credo che Dodò sia un asset della Fiorentina, dipende molto da cosa vuole fare lui, certo. Anche perché fondamentalmente ieri sera poi Sky Sport, che comunque la prendiamo sempre come uno dei riferimenti per quanto riguarda il calciomercato, dopo Niccolò Ceccarini ha parlato di un incontro in vista. Normalissimo, cioè che ci sia un incontro in vista con Lucci, che è il procuratore di mezza Fiorentina, non c'è niente di particolare, ma incontro con Lucci perché per parlare di Ken, l'idea che sta portando avanti la procura appunto di Ken è: ma noi si rimane volentieri, la palla è della Fiorentina. Hanno anticipato secondo me quel famoso Prandelli di Dica non va alla Juve, cioè invece di aspettare la Fiorentina facesse circolare magari la voce dipende dalla volontà di Ken, Ken tramite i suoi agenti, tramite Sky Sport, ha fatto sapere che la palla è in mano alla Fiorentina, cioè se la Fiorentina vuole trattenere Ken, Ken è pronta a restare alla Fiorentina. È una notizia, permettetemi di dare un punto di vista un po' più birichino, che è quello che dicevo prima, cioè che è stato anticipato secondo me da parte dei procuratori di Ken la mossa del Dica che non vuole andare via. In questo caso è la Fiorentina Dica che vuole cedere Ken, altrimenti noi restiamo. Io credo che alla fine la dinamica intorno a Ken sia legata sempre intorno alle offerte che arriveranno. Detto questo, io non credo la Fiorentina farà le barricate per tenere Ken. Credo che Ken non abbia tutta questa propensione a restare alla Fiorentina, quindi mi sembrano le prime, non schermaglie, però le prime notizie anche per cercare di capire la scacchiera come è stata gestita. Poi se resta Ken non è che uno se ne fa una ragione, comunque è un attaccante forte in rosa. Io ho l'impressione che dopo tutto quello che è successo quest'anno, compresi gli ultimi 2 mesi di campionato dove non si è più visto,
0: un po' debba influenzare anche la scelta intorno a Ken.
8: Non ci sono dubbi, non ci sono dubbi che queste dichiarazioni le possiamo definire iniziali con un po' di buonismo, perché sennò sono inutili, nel senso, dal punto di vista poi formale è chiaro che la palla è nel campo della Fiorentina, perché il giocatore è sotto contratto, non potrebbe nemmeno parlare poi. Spesso sono le stesse società che manda gli agenti a trattare, quindi lasciamo perdere le regole, e per il resto forse servirebbe una presa di posizione del calciatore più netta e più vera, se vuole rimanere. Siamo tutti felici, secondo me, se vuol rimanere, perché come dicevi te è un attaccante forte che deve dimostrare, però per la prima volta deve confermare in carriera quello che ha fatto per la prima volta con continuità 2 anni fa a Firenze. Quindi ci sono anche dei punti interrogativi, oltre che la questione fisica, la sua situazione fisica. E basta, come 2 estati fa si rista allenando d'estate, questo è un buon segno per prepararsi al meglio per la prossima stagione. Ci vorrà, quando decideranno realmente di rimanere, forse anche per mancanza di offerte adeguate, ci vorrà anche una sua presa di posizione più netta.
0: No, sicuramente da un punto di vista mediatico dovrà essere anche lui capace di mettere da parte un po' quelle che sono il suo utilizzo lecito dei social per promuovere la sua persona, e la musica, le amicizie, che è lecito. Questo io voglio sottolineare in tutte le lingue. Un ragazzo che ha 26-27 anni, che usi i social per farsi i cazzi propri, dal mio punto di vista non mi cambia niente. Però, siccome effettivamente si è conclusa questa stagione con più di una polemica intorno alla sua presenza o non presenza allo stadio, la sua non presenza in campo, la sua presenza in campo alla nazionale e poi le difficoltà alla tibia che lo hanno portato fuori dal contesto Fiorentina per un lungo periodo, sicuramente se vuole restare, perché poi la verità è quella che dici te, cioè se non gli arriva nessuna offerta da 40 milioni e quindi non si muove il Tottenham, è una delle squadre interessate, non si muove il Como che deve fare mercato per la Champions, non si muove, te dimmi un'altra squadra che potrebbe muoversi per lui, e quindi rimane un po' col cerino in mano come è successo l'estate scorsa, alla fine resta, anche perché il suo contratto è abnorme, ricordiamo che insomma 4 milioni e mezzo tendente 5 non sono un contratto per tutti anche in giro per l'Italia. Sono curioso anche di sapere poi come vorrebbe gestirla la Fiorentina questa situazione, perché ragazzi, cioè, un conto è la gestione personale di sé da calciatore, che forse se stai in silenzio sei anche nella posizione di vantaggio, cioè più meno ti palesi e meglio è quando sei un calciatore, a mio parere. La Fiorentina, nel caso in cui dovesse trattenerlo, davvero dovrà fare anche un'opera di come si può dire, di riavvicinamento tra la piazza e Ken, perché ora i rapporti tra Ken e la piazza, ora possiamo fare un sondaggio tranquillamente 348-75-1393, visto che non l'avevamo nemmeno lanciato, preparatevi con le vostre domande per Emiliano Viviano che tra poco sarà con noi, se volete chiamare in diretta 055-77-11171, vi ricordo anche che siamo su YouTube se qualcuno volesse seguirci con questo mezzo, perché è impossibilitato in altro modo. Quanti oggi farebbero carte false per trattenere Ken? Cioè, perché io personalmente, se si parla del lato tecnico, non avrei dubbi di tenermi Ken. Poi c'è tutto quello che è il contorno che ti fa un po' vacillare. Però, detto che il mercato degli attaccanti è il mercato più complicato di tutti, se c'è poi la possibilità, anche per motivi di mancanza di offerte, lui capisce che comunque quest'anno poi lo dovrebbe giocare al massimo per ottenere quelle offerte che non avrebbe ricevuto quest'estate, io vado avanti con Ken, non è che mi faccio troppi problemi.
8: Io sono esattamente al contrario tuo, cioè non c'ho qualche dubbio sulla parte tecnica, te lo ribadisco. Da centravanti ha fatto una stagione, non è un cecchino, è un grande attaccante ma non è un cecchino, un centravanti, cioè non è precisissimo di testa, non dialoga molto con se gioca col sottopunta o con va a far la guerra da solo, no? Lui quando stoppa la palla il primo pensiero è girarsi e puntare, pensiero corretto perché spesso il primo lo salta facile e rischia di saltare anche il secondo, però non lega così bene, pur essendo uno dei più bravi in Italia a difendere la palla a spalle alla porta, forse anche il più bravo, e non è un cecchino. Lo vorrei rivedere, l'avrei voluto rivedere già quest'anno al 100% per avere un giudizio completo. Le alternative ci sono, a giro per il mondo ci sono, però sono piene di interrogativi come io ho per lui. Del contesto ce lo dimentichiamo, se resta qui, gioca la prima, fa due gol, la imballa due volte, hai già dimenticato tutto il contesto, come nel primo anno il contesto veniva visto con simpatia, cioè quando faceva la roba che faceva...
0: La Griddi!
8: Sì, non so neanche come si chiama e che cos'è di base, mi sembra solo un po' ridicola, però quando la faceva ci gasavamo tutti allo stadio, e quando la fai, l'ha fatta molto meno ovviamente, e non vanno le cose bene né per te e neanche soprattutto per la squadra, diceva ma che fa? La verità è che il contesto spesso è un'arma quando le cose vanno male. Però non sono convinto che sia un bomber. I Gobbi potrebbero averlo come obiettivo se gli salta Sorlot. Te la butto lì.
0: Addirittura?
8: Sarebbe clamoroso.
0: No, io non
8: sarebbe
0: credo.
8: La terza volta che se lo ricomprano.
0: Io non
8: Però
0: credo.
8: Tu pensaci. Su chi vanno? Su quella cifra? Perché 40 sono pochi, per un centravanti. 40 sono pochi. Alla fine anche la Fiorentina fosse costretta a accontentarsi di 40... Su chi vanno per avere un centravanti? È vero che non hanno il problema delle liste Champions, cosa c'è? Però ci avranno le liste Europa League, no? Su chi vanno se no?
0: Ma io non credo che tornerebbero su Ken, credo che qualche attaccante che si possa muovere in giro c'è.
8: Certo, certo.
0: Perché guarda, te mi devi spiegare quanta differenza secondo te ci può essere tra Sorlot e Dovbik, per dire. Cioè, perché per me Dovbik è un attaccante che quest'estate andrà via per una cifra molto inferiore ai 40 milioni, non è un attaccante che si discosta molto da Sorlot. Poi ognuno la pensa come vuole, cioè questi hanno speso 100.000 miliardi per andare a prendere gli Open Day, David, e non hanno azzeccato uno, e per me sono tutti giocatori forti. Cioè, probabilmente hanno fatto un po' come ha fatto spesso la Fiorentina, hanno preso giocatori perché in quel momento potevano essere l'occasione, oppure potevano essere il modo per dare anche in pasta alla propria tifoseria giocatori forti. Kudminers, pagato della cifra, gli è tornato contro, no? Come investimento. Io credo che Ken abbia potenzialmente un po' di mercato all'estero,
8: sì.
0: Credo che il Tottenham, perché De Zerbi fondamentalmente lo ha visto dal vivo, conosce di che giocatore si tratta, e secondo me De Zerbi è anche convinto di poterlo gestire, un giocatore così. Quindi dei club interessati, il Tottenham lo terrei in alta considerazione. Detto questo, a quello che so io, l'auto quello che lui pensa di se stesso, Ken, l'autovalutazione è più alta del Tottenham. Cioè lui vorrebbe andare via nel momento in cui lo chiama l'Arsenal, lo chiama il City, lo United, il Bayern Monaco, il Real Madrid. Cioè lui ha quest'idea dello step successivo. Quindi sarei anche curioso di capire se mai ci sarà in quest'estate, non credo, ma anche in futuro una possibilità come questa.
8: 99 su 100 no,
0: esatto,
8: il sbilancio.
0: Esatto. Allora, ma ampliamo la nostra discussione a 360 gradi con il protagonista di questo giorno, del mercoledì di Chi si compra uno di noi, ovvero Emiliano Viviano. Ciao Emi.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Come va?
5: Tutto a posto.
0: Bene, molto bene, molto bene. Qui ci stiamo già un po' scaldando sui temi chiaramente della settimana, perché finalmente non abbiamo più dubbi su chi sarà l'allenatore, quindi da questo punto in poi ci possiamo togliere anche l'idea che c'è da discutere su chi verrà o non verrà, perché da lunedì ovviamente Grosso è l'allenatore della Fiorentina. Questo comporta che abbiamo già delle idee su quello che sarà il futuro della squadra a livello tattico, anche se ancora è molto presto, perché siamo al 10 di giugno, quindi prima di capire bene cosa succederà ci vorrà del tempo. Ora ci stavamo interrogando su quelle che erano le notizie arrivate da ieri sera via Sky Sport legate a Ken, perché ieri sera Ken, diciamo l'entourage di Ken tramite Sky Sport ha fatto sapere che fondamentalmente la Fiorentina ci dica cosa vuole fare di Ken, cioè ha anticipato il famoso Prandelli dica che non va alla Juve dicendo noi siamo pronti a restare, la Fiorentina ci dica che cosa vuole fare. Secondo me mossa molto furba per iniziare un po' a capire, no, come gli equilibri di quest'estate verranno gestiti, anche perché io ho l'impressione che non abbiano tutta sta certezza che queste offerte da 40 milioni potranno arrivare, quindi mi sembra la prima mossa, sai quando muovi il primo pedone su una scacchiera, e loro l'hanno mosso prima della Fiorentina, hanno preso i pedoni bianchi. Tu che ne pensi? Anche te li leggi come prime schermaglie? Credi che ci sia la realtà, la reale voglia di Ken di restare alla Fiorentina?
5: Ma allora sì, sono prime schermaglie di mercato e gli agenti ovviamente fanno il loro lavoro. Secondo me ha voglia di restare finché non si presenta un'opportunità importante, come è normale anche, solo che non sono convinto che dopo la stagione scorsa questa opportunità a livello a cui crede di poter giocare lui possa arrivare. Ma ho sentito che parlavi del Tottenham, ma io sarei molto sorpreso.
0: Sì, eh?
5: Sì, molto.
8: Quindi vuol dire che non ci va.
0: Beh no, perché
5: non ne ho mai parlato, appunto perché non ne ho mai parlato, però magari non ne ho parlato io, cioè insomma sai il rapporto che mi lega. Beh, a Roberto, certo.
0: No no, ma infatti io
5: non mi è capitato di parlare mai di Ken, proprio per questo ti dico che mi sembra difficile, no, ma anche perché in questo momento loro hanno Richarlison, Colomuani e Sonak, quindi prima credo che debba uscire qualcuno innanzitutto.
0: Sì, magari Colomoni è uno dei giocatori che è più in vista per il mercato in uscita del Tottenham, magari lo danno via.
5: Pensa un po', ha fatto un gol l'anno scorso ed è in vista, meravigliosa sta cosa.
0: È così.
5: Un gol, tutta la stagione.
0: Sì, hai ragione, anche Ken la stagione arrivata alla Fiorentina ne fece zero.
8: La stagione precedente.
0: Sì, la stagione precedente, chiaramente.
5: Oddio, però lui ha giocato spesso, Ken lì giocava poco.
0: No, poi è stato infortunato. Sì, certo, diciamo la differenza è che comunque ha avuto più continuità Colomoni nel Tottenham di quanto non l'abbia avuta Ken, chiaramente.
8: Colomoni è del Tottenham o è in prestito?
5: No, questo non lo so, sai.
0: Forse è in prestito anche lui. Comunque, certamente gli attaccanti è drogato, questo si può dire, perché ormai gli attaccanti vanno via a delle cifre.
5: È drogato perché certezze non ce ne sono. Poi, secondo me, ci sono un po' in giro. Io, per esempio, c'è un ragazzo che gioca alla Dinamo Kiev ucraino che secondo me è fortissimo. Mi ricordo il nome, c'è un nome ovviamente complicato.
0: Vabbè, io vado a cercarlo, 2000, così almeno mi diverto.
5: 2006 credo sia, 2005-2006. Ha fatto quasi un gol a partita l'anno scorso.
0: Quindi comunque,
5: però ci vogliono i soldi.
0: Ma i soldi che vuol dire? Perché insomma, andare della Dinamo Kiev con 30 20, milioni?
5: 25-30 milioni, sì.
0: Allora,
8: che
0: c'è
8: quello che si è pagato piccoli,
0: Ponomarenko. C'è
5: lui
0: numero 11, Ponomarenko, classe 2006.
5: Guarda i numeri, se non...
0: Ora vado subito. Sì, sai, io mi incuriosisco, poi te ci dai degli spunti di riflessione, mica male. Quindi è giusto andare subito a capire di che cosa si parla. Lui ha fatto in Premier Liga, insomma, nella Liga Ucraina, 15 presenze, 13 gol. Quindi effettivamente ha segnato quasi un gol a partita.
5: L'ho visto giocare, mi sono anche informato, mi hanno detto prospettive molto alte. Però, vedi, cioè, io parlo di certezze, cioè in questo momento la Juve se deve prendere un attaccante deve prendere una certezza, il Milan deve prendere una certezza. Vabbè, il Tottenham.
0: Però questo è un nome che per esempio per la Fiorentina potrebbe andare bene, cioè se te dai via Ken e vai a prendere un ragazzo giovane 2006 che nel suo campionato ha già fatto 20 gol, insomma magari è quel tipo di scommessa che io gradirei da parte della Fiorentina.
5: Sì, poi è un Cristo di 1,95
0: m. 1,88
5: mi hanno detto che è più alto di
0: questo. Ecco, so. Sì. No, qui sai, sono i dati.
5: Io l'ho visto giocare. Io l'ho visto giocare 2-3 volte e mi piace molto. Però ecco, la Fiorentina ha tutto il margine per poter fare operazioni del genere. Mentre ovviamente queste squadre, abbiamo nominato Juve e Milan, che hanno avuto il problema della punta. Non hanno questo margine e i nomi in giro non è che siano, vedi, se si parla di Colomuani è proprio per questo motivo, perché Comunque ha giocato mondiale, nazionale francese, giocava al Tottenham, quindi uno dice boh, vediamo, proviamo, però non ci sono tutte queste certezze, ecco.
0: Ma no, assolutamente, ma mi sembra che di certezze in giro ce ne sia sempre meno, e sono quelle che poi vengono pagate 150 milioni, perché fondamentalmente, esatto, ormai se le possono, le certezze se le possono permettere solo quelli che vanno anche a tre cifre, ecco, perché poi gli altri spesso e volentieri, cioè se pensi a quello che è successo, lo ricito, Coop Miners alla Juve, che è stato pagato decine di milioni e doveva essere fondamentalmente una certezza, cioè lì ci hanno messo la fish, quella della dell'all-in, e l'hanno preso in tasca, cioè vuol dire che di certezze veramente in tutti i ruoli ce n'è sempre meno, quindi vince chi riesce a prendere cose nuove, fra virgolette, giocatori ancora da scoprire, i Ferguson, i Frendrup, tanti ragazzi che ha preso Corvino a Lecce, all'Hellas Verona, cioè che poi dopo gli fanno le fortune di queste società, perché sennò non camperebbero, ecco. Io credo che siano queste le strade che la Fiorentina deve battere, perché altrimenti anche ora andare, per esempio, un nome che si fa tanto in queste ore, e io te l'avrei chiesto più in qua, ma a questo punto si sta parlando di nomi in entrata più che d'uscita, perché ci esaltano un po' di più, è Coleoscio, che chiaramente ora è finito davanti a tutti anche per la questione nazionale. La Fiorentina, noi abbiamo scritto il 26 d'aprile che piaceva, quindi insomma sapevamo che era un giocatore che interessava già da tempo. Però è un giocatore su, ora tanto ci vuole a prenderlo, ci vuole 20 milioni? Ci vorranno 20 milioni per prendere un esterno come Coleoscio, io penso.
5: Non lo so, ma è un investimento che farei. Allora, la Fiorentina deve essere brava nel creare un giusto mix fra delle certezze che ci sono mancate, perché ci sono mancate per XY ragioni, e dei giovani di prospettiva. Ed è la cosa più difficile da fare, no? Perché tu con i giovani comunque, insomma, non è che ci sia tutta sta pazienza, diciamo, no? A Firenze dopo queste due stagioni. Però la Fiorentina non si può permettere nemmeno di fare tutte operazioni di come ti posso dire, che dal punto di vista del bilancio e così siano perdenti. Ha provato a farlo negli anni, il problema è che ne ha a livello non solo tecnico, ma a livello proprio di investimento ne ha sbagliati tanti. Io ripeto sempre, questa cosa è una cosa che ci tengo tantissimo a dire, io sento da mesi dire che il Como ha speso 150 milioni, il Como ha speso 150 milioni e il valore del suo patrimonio in questo momento è almeno raddoppiato, quindi non ha speso 150 milioni, ha investito 150 milioni e 90% dei calciatori li ha pagati 10 pagano 30, li ha pagati 5 pagano 20, quindi è vero che ha la possibilità di spendere, ma l'ha avuta anche la Fiorentina. Certo, se spendi 18 e quello dopo una stagione vale 3, l'hai buttato via il cesso.
0: Guarda, non saprei cosa altro aggiungere, anche perché considera tutti quelli che devono rientrare dai prestiti, si fanno tutte le liste.
5: Ma oggi per esempio ho scoperto, leggendo un post Instagram, una roba che mi è apparsa, che Favasulli noi lo abbiamo regalato.
0: Sì. Allora, Favasulli è stato ceduto a titolo gratuito trattenendo il 50% della rivendita. Questo te lo dico perché ci ho lavorato, quindi la Fiorentina, se domani vuole Favasulli, invece di spendere 8 spende 4, oppure se il Catanzaro lo vende a 10 riceve 5, quindi è un'operazione che chiaramente ci ha fatto un po' lì per lì, perché la percentuale non era chiara. Io ho parlato col Catanzaro, parlavo con la Fiorentina, fondamentalmente poi c'è questo accordo, il 50%, che lascia un po' in piedi anche l'idea di poterselo riprendere fondamentalmente. Io non so, te lo riprenderesti Favasulli se ti dicessero
5: sì, ma
0: a
5: come
0: 3
5: no,
0: milioni?
5: Ma come no, ma come no, ma come no, ma io non lo davo via, io non la capisco questa cosa, io continuo a non capirla questa cosa, io vado fuori di testa. Cioè, se c'è una possibilità, anche solo una, che uno di questi ragazzi abbia una prospettiva, ma noi riusciamo a fare mercato, bisogna continuare a regalare gente, ma siamo una squadra che ha regalato, ma neanche Babbo Natale ha regalato come noi.
8: Guarda Emiliano, tra l'altro si vedevano le prospettive di Favasulli, perché quest'anno ha fatto il titolare benissimo a Catanzaro, ma già l'anno prima aveva fatto un ottimo campionato di Serie B.
5: Anche se non lo è, Andre, cioè io capisco di più la Juve, che è stata criticata, che vende Huijsen a 30 e poi corre il rischio che valga 80 come oggi, però almeno ha preso 30, noi li regaliamo. Cioè, capito che dico io? Ora se dico domani mattina Favasulli arriva una squadra e ti offre 10 in un momento in cui ti servono, no? 10 perché comunque fino all'anno scorso è uno sconosciuto di grande prospettiva, ti dico cazzo, mi metto una mano davanti, una mano dietro, ma per regalarli,
0: Secondo te Caiode è stato regalata a quelle cifre, per dire?
5: Non so, quali sono le cifre di Caiode?
0: Alla fine 18 con i bonus.
5: No, è già un'operazione che posso capire, Pietro. 18 milioni sono 18 milioni.
0: E poi sono tutti tuoi, eh.
5: Caiode potrebbe valere 30 domani? Non credo possa valere 100. Ora ti dico, è un rischio che corro volentieri per mettermi in tasca 18 milioni che mi possono servire, ma per regalarlo, come è successo con i vari Zaniolo, Girardi e quelli che sono, non, è un'operazione che non riesco a capire.
0: Cioè, tutti i ragazzi di prospettiva uno se li deve, o li vende benissimo o li deve tenere di sci sotto
5: controllo. No, ma se li vendi corri il rischio, perché corri il rischio che esplodano, no? Però, cioè, prendo soldi freschi che magari mi servono per una posizione che in quel momento è più scoperta, e lo posso anche capire. È un rischio, come ti posso dire, che ti prendi volentieri. Però, cioè, ora dico, noi critichiamo la società, abbiamo criticato tante cose, ma i risultati del settore giovanile sono sotto gli occhi di tutti da anni. Ora, che è possibile, tanto lui, che la Fiorentina abbia sempre le migliori squadre a livello giovanile e da queste squadre non vengano fuori i calciatori, è matematicamente impossibile. Matematicamente impossibile. Quindi ti dico, e che si fa?
0: Sai, anche di questa primavera che ha vinto con tanti 2006, che il prossimo anno prenderanno la loro strada, eccetera. Però qualcosa fuori deve venire, perché altrimenti le vittorie rimangono, no, un po' come così, da un'altra figurina da attaccare a un album. Cioè, le vittorie della primavera deve essere il fatto che in una squadra che ha vinto il campionato venga fuori nel giro, se non di immediato, di un anno, i giocatori che fanno la differenza, che comunque puoi inserire a fare i titolari, le riserve. Cioè, noi si rischia di perdere Fortini per un pugno di mosche perché non ha rinnovato il contratto, perché
5: Pietro, ma io capisco, no, che magari Fortini non sarà Dodò oppure Ulfalugi, no? Però, cioè, in questi anni quanti pacchi sono passati che magari un ragazzo della primavera poteva fare esattamente la stessa identica cosa? È lì che vado fuori di testa e mi avveleno, capito?
0: No, ma io guarda, ti dico un'operazione per cui sono avvelenato come te, come quello di Favasulli, riguarda proprio Fortini. Perché l'estate scorsa, no, Fortini è stato molto chiacchierato perché rientrava da un prestito dove aveva giocato bene, non si sapeva le coppie degli esterni con l'acquisto pazzesco di Lamptey erano state fatte, quindi Dodò, Lamptey da una parte, Parisi, Gosens dall'altra, e c'era questo Fortini che poteva giocare ambifascia, non si sa che cosa ce ne facciamo. Alla fine hanno deciso di tenerlo, che era una scelta che comunque per molti era una scelta corretta. Poi l'anno che è stato, lasciamolo perdere. Ma l'estate scorsa, nel momento in cui te decidi che Fortini è un tuo asset, che lo puoi usare, che lo puoi usare sia a destra che a sinistra, che è un'alternativa, che gioca alla Conference, che gioca alla Coppa Italia, quello che vuoi, e non gli rinnovi il contratto.
5: Beh, certo.
0: No, ma quella è un'operazione che è folle, Emiliano, perché noi siamo andati a prendere un giocatore facendogli giocare 10 partite, 5 partite, 20 partite, valorizzando un 2006, con il rischio che quest'estate, siccome non rinnoverà il contratto, ad oggi non lo rinnova, lo devi regalare, lo devi dare via per nulla, e perdi un giocatore che è cresciuto con te e non ne puoi fare niente. È assurda come cosa.
8: Non ha senso, anche perché il contratto era sotto i 100.000 euro, faccio presente. Cioè, lui è rimasto tutta la stagione con un contratto sotto i 100.000 euro, ma era già sotto i riflettori dall'anno scorso. Giocatore che ha fatto titolare in Serie B giovanissimo e molto molto bene. Lo devi rinnovare senza entrare nel dettaglio dell'operazione Lamptey, che è imbarazzante. Che è imbarazzante.
0: Quelli sono 6 milioni buttati diretti nel cesso, eh?
8: Quella è una roba veramente imbarazzante. Io non sono uno di quelli che ama accusare Pradè, però quella roba lì, per mettere pressione a Dodò che rinnova, va via, è stata folle perché Lamptey era un giocatore che arrivava con dei problemi. Io lo chiesi a Emiliano in diretta quando fu annunciato, lui mandò in diretta, eravamo su un'altra live, un messaggio a Roberto De Zerbi che l'aveva avuto al Brighton, e gli disse: se sta bene non è male, il problema è che dopo 18 minuti si è rotto. 6 milioni 18 minuti,
0: no, 6 milioni più minuti. All'ordo almeno 3 milioni.
5: Allora io dico, no, se tu hai un terzino che l'anno prima in Serie B fa faville, del quale parlano tutti, addirittura se non mi sbaglio si parlava della Roma,
0: sì, no? Senza dubbio, sì, sì.
5: Cioè, il senso di prendere uno dalla Premier League a 6 milioni di euro con una storia clinica, quale cazzo è? Perché a me qualcuno me lo deve spiegare, cioè a me se mi si presenta uno e me lo spiega, comunque tanto non ci credo perché non esiste, non me la può dare la spiegazione, a meno che non mi dica che Fortini gli ha trombato la mamma, allora gli stava sulle palle, è dovuto pigliare un altro, non c'è una soluzione logica. Ma se no continuiamo a parlare di giovani, ma se neanche in una situazione del genere sì, cioè tu hai Dodò e per me Dodò è una certezza. Nel frattempo un tuo asset, un ragazzo giovane, fa il terzino, lo stesso identico ruolo, in Serie B, con grandi prestazioni, deve venire un'alternativa e compriamo Lamptey. Ma dove cazzo andiamo? Io posso capire che compri uno al posto di Dodò, o uno che pensi sia più forte di Dodò, dice che cazzo, ho trovato questo, secondo me è un fenomeno, lo prendo, va bene, c'è problema, però cioè, non ha senso logico, come non ha senso logico fa partire la stagione in maniera tranquilla e normale, con questa scadenza di contratto.
8: Ma se ci vuoi mettere la ciliegina sulla torta, non ha neanche tecnicamente un senso logico, perché se volevano trovare un limite a Fortini, che il terzino puro a 4 l'aveva fatto meno, aveva giocato a 3, decidi di giocare anche, a 3, noi siamo andati a giocare a 3.
5: Anche quella, Andre, è una roba che mi fa avvelenare. Io sento da mesi dire che Bastoni e Di Marco non possono giocare a 4. Ma il Liverpool ha vinto la Champions League e la Premier League giocato con Robertson a 4.
0: No, ma certo.
5: Te pensi che Robertson difenda meglio di Di Marco? È tutta una questione di mentalità, perché la nostra mentalità è quella lì. Di Marco non è Facchetti, Burnic e Claudio Gentile. E allora continuiamo a fare sta roba, tutti dietro, difendiamo, tiriamo le palle in tribuna. Ma dove cazzo andiamo? E quello è il problema. Fortini non ha mai giocato a 4. Che cazzo, a 20 anni imparerà a giocare a 4. Insegnagli. Insegnali come mettere il corpo, insegnali come difendere, insegnali come lavorare di reparto. Ma se no dove andiamo? Che nascono imparati a 19 anni?
0: No, poi
5: io non...
0: Poi il fatto proprio che fosse un 2006 non ha senso. No, cioè dice, no. Sai, lo devo cambiare, devo modificarlo a 38 anni. C'ha l'esperienza ma non ha il passo, non lo può fare. Ma se un ragazzo di 19 anni non può imparare a giocare a 4, vuol dire che non siamo capaci di allenare.
8: Ma,
0: cioè,
8: ma ti dico di più, dopo averlo visto quelle poche volte mi sembra più adatto a 4 che a 3. Ma a prescindere, e penso tutto quello che avete detto voi, ricordatevi che siamo partiti per giocare a 3. Che Pioli aveva allestito la Fiorentina per giocare a 3 in difesa. Quindi allora Lamptey, che invece a 3 non ci aveva mai giocato, che lo prendi a fare? Ma quando guarda, l'ho chiesto mi hanno detto perché Dodò, non hanno usato queste parole, ci ha stufato con questo tira e molla, ora gli si mette uno dietro forte così capisce. Beh, noi se ci si innervosisce si va a prendere uno forte.
0: Ottima operazione, cioè, ottimo,
5: complimenti. A Madrid siamo.
0: No, tra l'altro penso che Milano abbia già detto tutto sull'Ante, cioè è un'operazione che se più ci pensi e più ti fa venire mal di testa. Detto che la Fiorentina l'anno scorso ne ha fatte operazioni dove la comprensione del testo è faticosa, perché senza avere la stessa valutazione che ho per Lamptey, parlando di piccoli a 25, è un'altra operazione che per me non ha senso. Cioè, proprio perché non. Poi dopo ti trovi nelle condizioni di quest'anno che ora sei lì a dire: lasciamo perdere Kerr, ma di piccoli che cosa si fa? Cioè, è un'altra operazione quella che ti pone degli interrogativi enormi da un punto di vista del mercato, perché venderlo non lo puoi vendere. Ora, non è vendibile. Che hai speso 25 milioni, non c'è verso di recuperarne 20, non c'è verso. Se trovi un pazzo che te li dà, ben venga, ma non c'è verso. Se lo dai in prestito,
5: ma anche lì,

0: che è un in più fra virgolette, che ancora c'è da capire di in che direzione vorrà andare la Fiorentina, ha 8 giocatori di proprietà a centrocampo. Cioè, anche lì, prima bisognerà capire che cosa fare con questi 8. Cioè, di questi 8, quali sono i giocatori che per la Fiorentina di Grosso hanno del valore? Perché Richardson non lo tieni, non lo puoi tenere, per quello che è successo, per come è andata, almeno io non lo terrei. Som è andato via piangendo, per carità, non ce la fa più, la Fiorentina, Firenze, un altro che devi trovare il modo di cedere, e l'hai pagato 16 milioni l'anno scorso, 16 milioni, non bruscolini. E poi c'è tutti quelli che hanno fatto questa stagione. Cioè, dove lo trovi lo spazio per Torsvet? Lo devi trovare. Quali sono i giocatori che dai via per Torsvet? Su 8 giocatori di proprietà.
1: Non ne ho la più pallida idea. Io, allora, gli allenatori, ovviamente, avendo lavorato con Torsvet, gli piace. Se poi c'è anche la questione contrattuale, che non sapevo, ci può stare come operazione. Però io credo che prima devi lavorare sulle uscite, che non saranno facili nel caso della Fiorentina, per niente.
2: Ma poi
1: ci sono calciatori che sono pagati tanto, sono stati pagati tanto, guadagnano bene, non sono operazioni facili.
2: Al di là dei numeri, è un giocatore forte, a me piace tanto, forse andava preso quando sono retrocessi, però non lo vendevano volentieri in ogni caso, ma e ora va a scadenza 27, ma è un giocatore forse più forte, o siamo lì, che ha le stesse caratteristiche di Brescianini e Fabian, eh? Un po' diverse con Fabian, ma di Brescianini c'ha le stesse caratteristiche.
1: Io sono d'accordo. Le stesse. Sono d'accordo.
0: Però
2: proprio simili, eh? Cioè, alti, grossi, non velocissimi.
1: Cioè, a me quello che fa ridere. Cioè, allora, Pieba, tu hai conferme su sta cosa o è una voce giornalista?
0: No, io. Questa è una voce. Io, lavorandoci, ti posso confermare che la Fiorentina ci sta pensando tanto e che col procuratore, siccome è un procuratore anche con cui hanno un buon dialogo, che è Ariatti, ne stanno parlando. Tra l'altro, ne stanno parlando perché avevano già fatto un'offerta a gennaio, sì, sulla stessa traccia di Brescianini, cioè prestito, un diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di permanenza in Serie A, a 12 milioni. Il Sassuolo gli ha detto: no, noi a gennaio i giocatori forti ci si tengono, soprattutto per queste cifre, e hanno preso Brescianini, poi hanno preso anche Fabian, e questo sappiamo come è andato il discorso. Però ecco, il rapporto è stretto, e il fatto che Grosso sia arrivato al Sassuolo, diciamo, è un modo in più per dire che la Fiorentina Torsvet lo prenderebbe volentieri. Però, come dicevate, no, voi ragazzi, sono tanti centrocampisti della Fiorentina
2: e sono tutti uguali,
0: no, soprattutto l'unico che si è valorizzato è Ndur, eh?
2: Ne serve un altro di un altro, già c'è anche Ndur che più o meno ha quelle caratteristiche, ne serve un altro di un altro con altre caratteristiche, a mio avviso, di un altro tipo di centrocampista, un po' più di gamba, un po' più di tecnica. E ora direte, hai detto Pio, sì, sono convinto, però ne serve uno forte e non un altro. Torsvet è forte, probabilmente anche un upgrade rispetto a quelli che ci sono, però sono identici.
0: No, allora il fatto è che la Fiorentina oggi potrebbe partire tranquillamente con Ndur, Fagioli, Brescianini titolari, Fabian o Mandragora al posto di Brescianini, come volete, Mandragora e Fabian alternative, e un altro da poter scegliere tra Som, Richardson e Amatucci, per completare i 6 del centrocampo. È un centrocampo che a me non piace, te lo dico prima, cioè, nel senso, non mi fa impazzire per come è strutturato attualmente il centrocampo della Fiorentina, però numericamente e da un punto di vista delle caratteristiche ce l'hai tutte. Cioè, quindi se prendi Grosso per valorizzare determinate scelte, uno potrebbe pensare anche di non metterci male al centrocampo, non io, probabilmente non Emiliano, probabilmente non Andrea, ma con tutto il materiale che hai acquistato, sono tutti giocatori di proprietà, Cioè, non è nemmeno da dire, sai, ho dei prestiti che devo tenere per 2 anni, poi li do via. Non è, la situazione del centrocampo della Fiorentina è molto complessa, perché o ci metti un Coné, che allora ti Coné della Roma, dico, cioè, quindi il miglior centrocampista dell'anno scorso, uno dei migliori, e allora dice, sai, ho fatto il salto di qualità, ne posso cedere 2 di questi e ne metto uno fortissimo.
1: Senza, io prenderei Coné del Sassuolo.
0: Anche, certo, tra quelli del Sassuolo prenderei Coné del Sassuolo, però ripeto, ho paura che le cifre siano un po' fuori budget adesso per la Fiorentina, però chiaramente se prendi questo tipo di calciatori va bene.
2: Ma giocatori da dare in cambio, cioè dovremmo iniziare anche,
0: sì, ma chi, a tavolare
2: qualche trattativa, ci provi.
0: Beh, provarci non è riuscirci, però
2: anche Fabian gli puoi provare a dare, cioè qualcuno tanto dovranno uscire, no? Richardson, non so a chi potresti

0: e provare, non ha giocato nemmeno a Copenaghen.
1: Richardson per me o torna in Francia o rischia di fare la fine di Sabiri, però questo è il mio pensiero. Cioè, per me Richardson ha delle caratteristiche di giocatore anche non scarso, però mi sembra che anche lui di testa sia andato un po' fuori dal seminato, quindi o lo riprendi in Francia dove effettivamente si può imporre con le sue caratteristiche e lo rivalorizzi, oppure il rischio di aver preso un granchio enorme la Fiorentina ce l'ha. Poi ti stavo dicendo prima, ma te ti rendi conto che tra i rientri del prestito c'è Beltran, hai pagato 18, un altro anno diciamo normale, se per non dire scarso, Nzola l'hai pagato 13 e ora il suo valore è il diritto di riscatto che c'è al Sassuolo, che è 3,5 milioni, Richardson hai pagato 10, cioè, Sommer hai pagato 16, qui è una quantità di soldi che te rischi di depauperare. Vabbè, Barak ormai è ammortizzato il costo.
2: Perché rientra anche Barak?
3: Sì, gli hanno prolungato il contratto quando l'hanno dato via a gennaio. Quindi andava in scadenza a giugno, va in scadenza tra un anno, 27.
1: No, la faccia Emiliano dice tutto.
3: No, ma anch'io, io ero, cioè, sapevo che era l'ultimo anno di contratto, pensavo che col prestito alla Sampdoria fosse...
1: No, conclusa. No, te lo confermo, 2027.
3: È sì, una sì. Cosa un po' particolare, cioè dice, non perdo mica un asset così... a zero. No, ora ti tocca pagarlo per un altro anno se non stai attento. Sono operazioni curiose, no?
2: Non so, guarda, ti dico la verità, cioè, non è facile gestire una società di calcio, però mi sembra che qui si sia collezionato veramente errori su errori.
3: Ma secondo te perché hanno prolungato il contratto a Baracca a gennaio quando lo davano in prestito alla Sampdoria?
1: Perché lui gli avrà detto io vado alla Sampdoria ma mi date un altro anno di contratto.
3: Solo per questo.
1: Ma sì, io penso.
2: E allora a te che cazzo te ne frega di Nello?
1: No, esatto, anche perché hanno fatto la stessa cosa. Sabiri è desaparecido e l'hanno tenuto lì fino alla fine del contratto. Potevano fare la stessa cosa con Baracca a quel punto.
3: Anche perché 5 mesi da pagare sono meno di 12.
1: Ma scherzi, ma infatti sono tutte operazioni stravaganti.
2: Forse, eh? Forse la speranza era quella che lui facesse talmente bene da dire che adesso ce lo riscattano, anche se ci danno 1 milione, non l'abbiamo buttato via. Non lo so.
3: Ha fatto talmente bene, quindi...
1: Perché Barak non ha giocato quasi nulla, è venuto via infamando tutti.
2: Capisci che per me è inconcepibile che tu sacrifichi un ragazzo che esce dalla primavera, però questa cosa invece la fai con uno che ha già avuto 3 anni di possibilità alla Fiorentina, perché il concetto è lo stesso, cioè tu Favasulli invece di o Fortini che lo dai in prestito, invece di rinnovargli il contratto e mandarlo in prestito, lo mandi in prestito per farlo tornare un anno dalla scadenza, Favasulli lo regali col 50% e Barak per mandarlo in prestito gli rinnovi il contratto perché speri che possa
1: valorizzarsi.
3: Dobbiamo essere bravi, fare uno sforzo e sperare e pensare che sia messa una linea grossa su questo tipo di operazione. Adesso c'è un responsabile dei prestiti alla Fiorentina, mi sbaglio, no? È stato preso uno che gestisce sta roba qui, quindi avremo anche il nome del responsabile su queste operazioni, perché sono operazioni che ti lasciano senza parole e senza una logica. Quindi speriamo che sia il passato. Barak è vicino come passato, è un passato molto prossimo.
1: Più che altro ne sono state fatte tante. Troppe, ecco, quello troppe. Che diceva Emiliano è vero. Cioè, se te metti insieme tutte queste serie di errori, perché di errori si parla, io non uso il termine fallimenti, però errori sì, errori. Sono tanti, e chiaramente ora per ripianare quel tipo di errori forse non basterà un'estate. Cioè, se sono 26 giocatori che tornano dai prestiti, di quei 26 almeno 10 hanno dei valori di acquisto da parte della Fiorentina enormi, cioè far sì che in un'estate tu riesca a sistemare tutto è complicato. E soprattutto probabilmente tanti li dovrai dare in prestito, perché chi te li compra questi giocatori?
3: Non c'è dubbio. Sai, Emiliano, mentre si ragionava, pensavo, la Fiorentina l'anno scorso ha provato a scommettere su Viti, che era una scommessa non tirata completamente di fuori, però piuttosto che le spese erano quasi uguali, riportarsi a casa Ghilardi. La verità è che ci sono state delle valutazioni tecniche di una superficialità, perché comunque bastava vedere gli ultimi 2 anni per scegliere: prendo un prestito con diritto di riscatto 4 milioni Viti o mi ripago 5 milioni, la metà di Ghilardi, e lo riporto a casa. non penso che cioè, noi tre non avremmo avuto dubbi, no? E invece sono state fatte delle valutazioni tecniche di una superficialità imbarazzante, perché Viti tifa per la Fiorentina, di Borgo San Lorenzo, ha avuto un inizio di carriera importante, ma gli ultimi due anni e mezzo era sparito dai radar. Ti devi porre delle domande, no? Non penserai mica che tutte le volte fai l'operazione Pepito Rossi, cioè, o Borca Valero, perché ha funzionato più di Pepito per motivi fisici,
1: di infortuni,
3: poi,
1: certo.
3: Però Pepito lo prendi perché si infortuna, se no era in Barcellona, cioè.
1: Sì, ma poi non eravamo nello stesso momento di
3: la tipologia di operazione è sempre stata quella: vado da uno che si è rotto, vado da qua a me e lo firmo nel momento in cui si è rotto il crociato,
2: nord-sud-ovest.
3: Esatto, no?
1: Certo, uno spera, se chi visse sperando morì non si può dire,
3: qua
1: diceva,
3: non torna,
1: però,
3: qua me non torna.
1: Chi?
3: Kwame non
1: no,
3: è nostro.
1: No, Kwame è finito. Kwame è finito. Ti d'accordo, è finito. Però torna anche Valentini, Moreno. Cioè, ce n'è tanti giocatori.
3: Moreno è l'unico su cui mi permetterei di rallentare le valutazioni. Anche Valentini non è scarso, però poi ne puoi avere 14, più o meno dello stesso livello. Moreno potrebbe essere interessante. Ha fatto il campionato di Serie A spagnola da titolare.
1: Nel Levante, sì, sì.
3: Sì, una squadra che lottava per la salvezza, ma l'ha fatto bene. L'ha fatto in crescendo, tanto in crescendo. Secondo me non è uno da regalare. Ecco, l'abbiamo pagato 4 milioni. Se si regala, si rischia un'altra bischerata.
2: Ma lì comunque Andre riparte da zero, perché l'allenatore vorrà vedere tutta sta gente in ritiro. Poi prenderà le sue decisioni.
3: Ma come fa a vederli tutti, a riconoscerli? È un casino, cioè, anche solo te chi sei, cioè, se quando ce n'hai 50.
2: Vabbè, io parto di tirare lo Sport in Lisbona si partiva veramente in 50.
3: Ma la Fiorentina o sistema le cose o 50, no, ma 45 sono,
1: ma anche 50, se rientra anche bianco, sono 26,
3: torna anche bianco, sì, sì, che ma... basca, cioè, se non ne piazzano un po' prima, il 10 luglio sono 50. È vero che Viola Park è grande, c'ha tanti campi e tante camere di albergo, ma poi l'allenatore si deve fare in tre per vederli tutti.
1: Poi io non credo che si voglia tenere i giocatori per farli stare in albergo e fargli fare le corsettine terzo campo del Viola Park.
3: Però va fatta, ragione Emiliano, va fatta una valutazione intelligente su 4-5 per non rimangiarsi le mani poi dopo su altri calciatori. Cioè, prima di leviamoceli tutti, vanno guardati bene, Io guarderei anche Beltran, che non mi arrenderò mai sul fatto che sia un giocatore così, che fa tutto benino e niente bene.
2: Bene, però anche io sono uno di quelli che comunque a me piaceva Beltran, piace, però poi non pesta non determina, e quello, specialmente in quella posizione, è importante.
1: Allora, inizia a leggervi un po' di messaggi, sono arrivati già tanti, spero ne arrivino anche nei prossimi minuti, anche i vostri audio, le domande per Emiliano e per Andrea, 348-7513-933, consolato, io do sempre, diciamo, la priorità, perché ci scrive da Melbourne, quindi insomma, sembra, credo che sia per chilometri...
3: Che ore sono?
1: Non lo so, bisognerebbe chiederglielo. Consolato, faccio sapere che ore 10 sono.
2: 10 ore in più, è sera.
1: È sera, orario aperitivo. Ciao ragazzi, ma Sottil ritorna anche con la sua storia, ci abbiamo rimesso dei soldi, ricordo a Cagliari che abbiamo dovuto pagare, siamo bravi a regalare giocatori nostri e soldi, ma che razza di uomini di mercato abbiamo? Appunto, saluti da Melbourne. Sottil è un altro che torna, è un altro che torna per fare, però, no, per proseguire la strada, verrebbe da dire.
2: Sottil, io penso che sia l'ennesimo prestito, sperando che prima o poi sbocci, perché comunque talento c'è.
1: Sì, ho capito.
2: Devi sperare che imbrocchi l'annata, così incassi qualcosa, ecco.
3: No Emi, c'ha un ultimo anno di contratto.
1: È all'ultimo
3: se imbrocca la prossima, lo prendi completamente.
1: Cioè, lui ha 20,
2: allora gli si 20, rinnoverà il contratto, Andrea.
3: Esatto.
1: 27 anni già, perché ha 27 anni, è del 99 ed è in scadenza del 2027. Lui credo che quando si dice le operazioni in regalo, lui immagino che lo regaleranno, non so a chi, perché lui si immagina in una grande squadra, ma poi quando c'è stato non è riuscito a fare granché. Allora, poi Marco dice: per onestà intellettuale, Beltrán, Zola ed altri, quando sono stati comprati, avevano un prezzo che rispecchiava il loro valore.
2: Sì, assolutamente, ma non si parla di che li abbiamo strapagati nel momento in cui li abbiamo comprati. Li abbiamo strapagati perché non si sono poi rivelati all'altezza del valore di quel momento.
1: Vuol dire averli scelti male, perdonatemi. Cioè,
2: vuol dire averli. Allora, in questo caso, a me non è il caso di Inzolassi, perché comunque sono passati 3 anni, ha fatto prestiti su prestiti, ha avuto opportunità, quindi sì. Nel caso di Beltrán, dico ni, perché mi aspetto sempre che possa sbocciare.
3: Sì, e poi aggiungo, nel caso di Inzola
2: non ci credo, per niente.
3: No, ma è difficilissimo. Nel caso di Inzola è un pochino più grave, perché avevamo l'allenatore che l'aveva allenato per anni, sia a Trapani che a Spezia.
2: Nel caso di Piccoli è inspiegabile, perché se qualcuno mi dice che in Piccoli vedeva un calciatore a 50 milioni, allora io, guarda, è un buon giocatore, a me piace, però se tu lo paghi 25, cioè di sicuro, cioè, non vai a fare un affare, quello è matematico, perché cioè, calciatori che hanno quel valore importante per poter essere più di 25-30 milioni non hanno le qualità di Piccoli.
1: Io sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro, su questo tema Bruno da Viterbo dice, proprio a proposito di Piccoli: il mercato dello scorso anno l'ha fatto Lucci, che è il suo procuratore, che contestualmente effettivamente aveva 3 attaccanti in rosa, tutte e 3, Dzeko, Piccoli e Ken, della sua procura. È un caso particolare che abbiamo già discusso in passato, che sicuramente continuerà a far discutere, perché insomma, avere 3 giocatori nello stesso ruolo dello stesso procuratore e con le cifre che sono ballate, qualcosa ti fa pensare. Sicuramente non ci ha fatto un favore, secondo me, per come ha gestito il suo mercato, il mercato di Lucci dentro la Fiorentina, lo stesso Lucci, ma lui gli importa una semplice: alla fine lui deve fare i suoi interessi, gli interessi dei suoi calciatori. Non so quanto abbia fatto gli interessi dei suoi calciatori, ecco, forse questo si potrebbe anche chiedere.
2: No, non li ha fatti, perché mettere 3 attaccanti a competere l'uno con l'altro non ha fatto gli interessi dei suoi calciatori. Poi io ci credo poco a sta storia, cioè nel senso, secondo me è più frutto del caso che altro.
3: Io sono d'accordo, se fossero stati degli ottimi investimenti diremmo meno male c'è San Lucci, ma non
1: sì,
3: è
1: però dai ragazzi, l'idea viene a tutti davanti a questa operazione, perdonami da Andrea, è che Lucci e la Fiorentina pensavano che Ken sarebbe andato via, certo. Si sono fatti una promessa in tempi non sospetti, di una cifra in tempi non sospetti, poi gli è rimasto Ken tra capo e collo e hanno dovuto mantenere una promessa fatta al procuratore, al ragazzo, al Cagliari, probabilmente al Cagliari, e hanno investito quella cifra per un attaccante in più, tant'è che si parlava di un extra budget della Fiorentina per prendere Piccoli a quelle cifre. E qui ragazzi ci vanno in mezzo i procuratori, Emiliano, cioè a me mi dispiace, ma i procuratori mi sembra sempre più facciano un po' gli interessi sicuramente propri, e che quegli interessi dei calciatori vengano sempre un pochino meno,
2: Sì, può darci, nel senso, non è una cosa.
1: L'unico modo in cui me la spiego quell'operazione, ragazzi. Ah,
3: io ho provato anch'io a chiedere quando mi capita a incrociare qualche persona. È una follia, ma forse pensavano di vendere Ken a gennaio e da quel momento lì di utilizzare Piccoli. Comunque resta una follia. Comunque non hai fatto un bel servizio a Dzeko, che lo prendi un mese prima. E sai che è uno che in panchina non ci rimane, e infatti a gennaio se n'è andato, cioè, ma i procuratori spesso per fare il proprio di interesse, non ti dico che demoliscono le carriere, ma quella di Piccoli, cioè, cosa vai a fare in una squadra, la ribalto, di cosa la Fiorentina abbia preso a fare l'abbiamo detto 1000 volte che è inspiegabile, ma cosa fai a fare a Piccoli nella Fiorentina dove c'è già Ken e Dzeko? Cioè, cosa vai a fare dopo che hai fatto per la prima volta 10 gol in Serie A? Vai in una squadra dove ti garantiscano ancora un anno di titolarità per vedere se arrivi a 15, o mi sbaglio?
1: No,
2: giusto, però secondo me le prospettive erano diverse. Io credo che sia andato con prospettive diverse, cioè con promesse anche diverse. Poi varie cose all'interno del mercato non hanno portato alla situazione.
1: Sì, sì, certo.
2: Ah, detto che io,
1: detto tutto questo, io Piccoli lo tengo, eh? Cioè, detto
2: no, anche cose, io. A me piace Piccoli, è un lottatore, è uno che fa reparto da solo, è uno che se si sgrezza un po' c'ha anche i gol. Noi parliamo solo del punto di vista, diciamo, economico dell'operazione. Ecco.
1: Sì, sì, sul lato
2: punto
1: tecnico.
2: Di vista economico dell'operazione è discretamente inspiegabile, secondo me.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: 18 era il suo, e comunque alla Fiorentina serviva o un altro, l'anno scorso quando viene preso Piccoli serviva o un altro difensore o un altro centrocampista o tutte e due, e invece vai a prendere un altro centravanti.
1: L'investimento è stato eccessivo, però tecnicamente è un giocatore che io prossimo anno mi tengo senza
3: assolutamente
1: dubbio. Allora siamo andati lunghi, 11:02, dobbiamo fermarci un attimo, il tempo della moca di Emiliano, del nostro bicchiere d'acqua, e torniamo tra pochissimo.

0: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
1: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
1: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Noi, il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Luis da Silva assolto e immediatamente libero. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
4: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
5: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festa della Marina Militare, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore, dichiara che le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale. In un contesto gravato da conflitti e tensioni, a partire dal Mediterraneo, sottolinea il capo dello Stato, la sicurezza e la libertà delle rotte assumono un rilievo sempre maggiore.
4: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione generate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
5: Notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro basi americane in Bahrain.
4: Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è l'accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
8: Oh, grande Tommaso!
9: Pietro!
8: Allora?
9: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
11: Siamo tutto questo.
10: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
13: Giusto, parliamo di mercato.
12: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
13: Mercato!
12: Ma poi ci arriviamo, con calma.
13: Chi si compra? Flash!
12: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
13: Bravo!
12: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
13: e Luca Calamai.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
13: Torniamo in diretta, questo è Chi si compra, uno di noi, con Andrea Bonosavelli, ma soprattutto con Emiliano Viviano, che la moca ce l'aveva già pronta, infatti è già a posto. Siamo pronti per una seconda ora dove sfrutteremo le vostre domande per chiedere a Emiliano quelli che sono i suoi punti di vista sulla Fiorentina e non solo. 348-7513933 per i vostri messaggi di testo, sono tantissimi. Audio, fate un po' fatica, quindi oggi mandateci gli audio con le vostre domande piuttosto che farle solo scritte, perché ci piace sentire la vostra voce. Poi c'è l'indovina da dove viene il messaggio, che Emiliano piace sempre. 055 77 11 171 per chiamarci in diretta. Allora facciamo così, mandiamo una domanda via audio, così che magari chi ci ascolta c'ha anche più voglia di mandarli.
15: Buongiorno ragazzi, domanda per quando arriverà Emiliano.
13: È arrivato. Ma
15: secondo voi ha senso dare via De Gea soltanto per abbassare milioncino e mezzo il monte ingaggi, per poi spendere soldi per un altro portiere, perché un portiere di buon livello devi spendere i soldi, quando poi hai Martinelli che molto probabilmente l'anno prossimo ci vorranno puntare come titolare? Cioè, io non la vedo un'operazione lungimirante. Poi boh, ditemi voi.
13: Emi,
16: allora dipende. Per esempio, totalmente campato in aria è anche impossibile. Dai via De Gea, incassi qualche cosina, ammortizzi, come si dice, abbassi lo stipendio, prendi in prestito, sparo,
13: sì.
16: Meret, viene un anno, prepari Martinelli, gioca Martinelli, ha senso.
13: Hai detto no. Meret,
16: Ho detto Meret perché per fare un'operazione del genere vuol dire che prendi un portiere di livello.
17: Ed è un nome papabile, perché comunque loro hanno già Milinkovic Savic e stanno cercando un altro portiere, quindi potrebbe...
13: Ma insomma, per me non è tanto papabile, perché Meret per me si ha dimostrato nel tempo di essere un portiere di livello. Ma comunque certo. Champions. Ora che venga a fare l'anno di prestito alla Fiorentina in
16: attesa... Sai qual è il punto, Pietro?
13: Sì.
16: Il punto, te lo dico per esperienza, certo, personale, che noi facciamo un ruolo parecchio infame, dove tu puoi essere anche bravo. Ti faccio un esempio: l'Inter ti dice sì, io lo prenderei Meret, bravo, però non lo prende. La Roma, io lo prenderei, è bravo, però c'ho Svilar, cioè, capito? Il Milan dice mi piace Meret, c'ho Magnani, cioè, quindi.
13: Ma la Juve volte... invece di andare a prendere il Dibu Martinez, che tra l'altro mi sembra anche un po' verso la fine della sua carriera, non potrebbe prendere Meret?
16: Sì. Però secondo me la Juve, allora l'unico dubbio che ho su Meret è che Meret è un portiere che si fa male spesso, ed è una cosa strana perché di solito i portieri non si fanno male. Meret ha 2-3 infortuni in anno.
13: Sì, sì, è vero.
16: Quindi forse il dubbio è quello lì, forse il dubbio, oddio, poi tra l'altro Spalletti c'ha più campionato.
13: Quello mi chiedo, cioè io leggo il Dibu Martinez, De Gea, cioè per la Juve tutti i portieri che hanno insomma un rodaggio alto da un punto di vista dei chilometri, e invece posso, Meret non è che sia un bambino, ma confronto è un portiere che altri non so quanti anni di carriera possa avere, ma tanti anni di carriera Meret davanti, mi sembra.
16: Meret, se non sbaglio, è un 97,
13: quindi un portiere che fa altri 10 anni di carriera, cioè non capisco. 10 no, ma altri 6 o 7 a ottimo livello.
16: Dibu Martinez ha 92, può darsi?
17: 34, quindi forse 93?
13: Ma sì, comunque sono quelli. Cioè, Boh, vediamo, ora vado a controllare subito. 92, 2 settembre 92.
17: Ah, 30, 35.
13: Capito? No, inizia a essere. Sono scelte che ovviamente la Juve fa, magari perché ha un portiere giovane, lo so, nelle giovanili o qualcosa, anche loro da poter poi lanciare in futuro. Però
16: il 2 settembre è il compleanno di qualche altro calciatore.
13: Sì, ma ci sta che ce ne sia diversi nati il 2 settembre. Comunque, 2 settembre.
16: No, 92. Ma qualcheduno legato a noi, secondo me.
13: Ah, sì, eh? Dovrei andare a vedere calciatori nati, ora faccio la ricerca, mi ci vuole un quarto d'ora. Però vabbè, era per dire che Meret, che hai citato, è un portiere che io lo prenderei ieri, cioè mi sembra un portiere forte se devo dare via De Gea, anche se credo che l'ingaggio che può avere Meret al Napoli si discosti tanto da 3 milioni di euro l'anno, cioè quanto quella cifra sarà un portiere che ha vinto lo scudetto nel Napoli, che fa la Champions, non credo guadagni
16: molto. Comunque sono andato a vedere io, lo sai chi è il 2 settembre? Fato.
13: Chi?
16: Pato.
13: Vabbè.
17: Come facevi a ricordarti il compleanno di Pato?
16: C'avevo sta cosa in testa, non lo so come. Ma lo sai che conosco uno che invece se ne ricorda tutti?
13: I compleanni?
16: C'è uno che lavora a Mediaset, arrivi lì e ti dice che giorno sei nato? Mi dici il tuo giorno, io primo dicembre, come Woody Allen, questo
13: un po' alla Giuseppe Pastore, che c'ha questo
16: grande
13: che c'ha lui c'ha una memoria sulle date, sui risultati e sui marcatori che sono pazzesco. Sì è vero, è un bello spunto, no? Dici te sei capace di ricordarti tutti i compleanni, ognuno c'ha il suo. Buongiorno ragazzi, ho appena visto il post di Sky dove Di Marzio sta parlando l'entourage di Ken. Fa sapere che sia da parte di Ken che sia del suo entourage vogliono restare, ma che vogliono capire cosa vuole fare la società. Sinceramente io valuterei pro e contro sul tenerlo o cederlo, e ne abbiamo parlato. Poi buongiorno, piccolo e buono, bisogna solo mettere della Bostic negli scarpini, forse con quella stoppa un pallone ed evita di litigarci. Kit da Udine litiga troppo? Perché tu prima hai detto fa reparto da solo, però diciamo che nello stop spalla alla porta
17: ha detto anche va sgrezzato,
13: per segnare.
16: Diciamo che lo stop non è fra le caratteristiche migliori,
13: no,
16: come Ken.
13: Ma Ken quando stoppa la palla deve esplodere la sua fisicità per andare a riprenderla, ce la fa spesso, però lo stop va a 10 metri, ma mi sembra la caratteristica ora più comune a quasi tutti gli attaccanti normali, non quelli forti, però con attaccanti normali stoppa la palla a 6 metri. L'ho detto anche l'altra volta, a me se l'allenatore a 12-13 anni faceva uno stop a 6 metri da punta mi diceva guarda quella è la panchina, ci stai fino alla fine dell'anno.
16: Ovvio che va utilizzato per le sue caratteristiche, di sicuro non sono quelle del 1-2, del gioco pulito, sono altre, e va utilizzato così, quello è normale.
17: E comunque si migliora lo stop, maledizione, che nessuno si voglia mettere a lavorare su certe cose, cioè si migliora, come sì. I tennisti migliorano i colpi, e i calciatori possono migliorare. Gli stop, ora voi siete parecchio giovincelli, sono arrivato a un'età della vita in cui devo iniziare a dirlo, ma la parabola di Mauro Tassotti, terzino di un grezzo alla Lazio che arriva al Milan con Nils Lidholm e diventa un fine dicitore, cioè perché? Perché lì ci sono degli allenatori capaci di migliorare i calciatori.
13: Anche oggi sulla parte tecnica io non lo so, mi sembra che ci sia questa ricerca dell'affinamento della tecnica quando arrivi a 25-26 anni, non mi sembra.
16: È un peccato. Perché secondo me si è perso un po' quello, quindi si dà per assodato che i piccoli di turno quella caratteristica non ce l'ha. In realtà un po' è anche da come giochi, raga, perché cioè, ti faccio un esempio, a me molto spesso mi capita di parlare con De Zerbi, ok? E parliamo dei portieri, molto spesso parliamo dei portieri e mi chiede tale portiere che magari io gli segnalo dice è bravo con i piedi, io dico non lo so perché non lo fa, però gli faccio sempre l'esempio di Andanovic è uno che non aveva mai giocato con i piedi e con Conte era diventato uno dei più bravi in assoluto, aveva imparato, cioè bisogna vedere anche chi ti allena le informazioni che ricevi, perché se domani mattina con Allegri, per caratteristiche di Allegri, fai giocare Fagioli davanti alla difesa è ovvio che faccia un po' più fatica, perché storicamente lui ha sempre cercato un incontrista, mandò via Pirlo dalla Juve, vi ricordate, no?
13: Sì.
16: E quindi domani mattina, se Fagioli lo dai a uno che gioca come Fabregas, va incontro alle sue caratteristiche. Quindi io sono d'accordo con Andrea, c'è sempre tempo per allenare e imparare questa la tecnica, sempre.
13: Però giustamente è sottolineato come questo si sia perso nel tempo, cioè perché sì. Batistuta, lo citiamo spesso da questo punto di vista, arrivò a Firenze, non dico che ci avesse due ferri da stiro, ma insomma non era molto pratico, ecco, non era molto pratico con lo stop, col tiro, e tutti quelli che l'hanno frequentato in quegli anni, da un punto di vista dell'allenamento, dicevano: cavolo, mi teneva, Mareggini mi sembra avesse raccontato, mi teneva un'ora dopo l'allenamento per calciare in porta, un'ora a fare gli stop, io rinviavo e lui la stoppava. Cioè quello ovviamente è mentalità anche, si parla del miglior numero 9 degli anni 90, è uno dei migliori della storia, però non so se c'è più anche l'attitudine di andare a migliorarsi in queste cose, perché insomma io dico che se tu ti metti a un muro e tu ci stai un mese a tirare di collo e stoppare la palla che ti arriva forte, anzi loro non c'hanno più bisogno del muro perché c'è quelle sparapallone che ti arriva boom a 60 all'ora e lo devi stoppare, forse se tu ci metti due mesi un attaccante a fare questo anche a 25 anni può migliorarsi.
16: Sono perfettamente d'accordo con te,
17: e ci sono esempi recenti, perché Vlahovic, Prandelli lo mette a lavorare con Renato Buso per diventare un giocatore capace di fare la spalla alla porta, perché in primavera partiva sempre al centrodestra e andava a concludere, faceva sempre la stessa cosa e faceva sempre gol, che credo sia il percorso anche di Piccoli, che era straripante fisicamente nelle giovanili, ha fatto tutte le nazionali e non ha mai avuto, non si è mai posto il problema di migliorarsi. E allora se lo metti lì, siccome è un professionista, che ci abbia l'attitudine o no, glielo imponi e lo cambi, e cambi anche la sua carriera.
13: Anche perché Buso gli fece fare un lavoro che lo ha cambiato, Vlahovic, certo. Lo ha migliorato. Poi Vlahovic per me ancora, per esempio, con la palla ci litiga 7 volte su 10
17: a
13: quando
17: Firenze
13: gli arriva.
17: Non ci litigava, io questo non me lo spiego, l'ho chiesto tante volte anche a Emiliano, ma difficile spiegarselo, forse la pubalgia, forse il modulo di gioco, però a Firenze in quell'anno lì stoppava la palla e riapriva sugli esterni, era una meraviglia, cosa che oggettivamente e con grande piacere da parte mia non ha più fatto bene a Torino.
13: Eh sì, ma vedrai, io penso che lui, se troverà il contesto giusto, è un attaccante che è un gradino sotto Haaland, nonostante lui si pensasse uguale, ma è un attaccante veramente forte, forte, forte, forte, lo posso dire 100 volte.
17: Mi prendono ancora per il culo.
13: A me mi stupì quando in quel ritiro la prima palla che ha toccato si è girato, non mi ricordo chi lo marcava, ma uno della prima squadra, saltato, boom, di sinistro in croce. Ho detto: va, se non arriva questo non arriva nessuno. Avevo una fame di andare a fare gol in tutte le azioni che faceva, che è poi quella caratteristica che secondo me ti cambia tra l'essere un grande attaccante e un attaccante normale. Cioè a Piccoli io gli imputo un po' anche questo, cioè la cattiveria te la devi imporre se fai l'attaccante, altrimenti sei un buon giocatore, raccordo, stoppo la palla, colpisco di testa, ma la cattiveria deve avere negli ultimi 20 metri se fai l'attaccante, quella o ce l'hai o non ce l'hai. Per me Piccoli non ce l'ha per ora, poi se quello si può allenare non lo so. Allora Stefano,
16: più difficile
13: quella, sono d'accordo, è proprio una questione di attitudine, no? Ti giri, boom, vuoi andare in porta. Ken, che è vero è spesso egoista, però io quella caratteristica che gliela riconosco, per me è la caratteristica che fa la differenza quando sta bene. Cioè quando Ken sta bene si gira e punta la porta, non gliene frega nulla se intorno c'ha il più grande difensore del mondo, il più grande compagno, il suo migliore amico, non gliene frega nulla, lui va dritto e calcia verso la porta. Purtroppo troppe volte è un po', come si può dire, poco preciso, e anche lui poteva essere allenato meglio, però è una caratteristica che per l'attaccante contemporaneo, moderno soprattutto, fa la differenza. Almeno questo è il mio punto di vista da attaccante di giardinetto, di Piazza d'Azeglio. Ciao ragazzi, una curiosità, ma Croci, il ragazzo che tanto se ne parla bene, che ha vinto l'Europeo sotto età, lo portereste in ritiro per valutarlo? Grazie della risposta, vi seguo.
16: Che anno è?
13: È un 2010,
17: c'ha 15 anni,
16: sì,
13: 16 anni.
16: No, 16 anni. Mi pare che ci sia abbia molto spazio di manovra per dare il ritiro anche un 2010. Poi
13: lui è proprio piccino, eppure nel mondiale ha fatto, insomma, all'europeo ha fatto bene, però in effetti, però forse potrebbe essere il caso di, se c'è una squadra che te lo prende in prestito in Serie C, dire vai subito a giocare coi grandi invece di tenerli altri 3 anni in primavera.
16: 2010 è poco, eh.
13: È poco, va bene.
17: Tre anni assolutamente no, ma un anno in primavera, visto che ha giocato sotto categoria, cioè sotto età, scusatemi, nell'under forse fa il salto, va sotto età in primavera e poi valuti l'anno prossimo, no? Deve finire di crescere anche fisicamente. No,
13: fisicamente prima di tutto, certo.
17: Ma anche come te.
13: Però se sei forte, tra i professionisti puoi provare a mandarlo, certo. Ma devi trovare una società che tu gli dici: guarda mio, se sono 500.000 euro, lui deve giocare 35 partite. Perché altrimenti è inutile mandarlo in prestito. Certo è che 2010 in effetti è un bambino, forse è ancora un po' presto. Domanda via audio, via.
18: Buongiorno, la mia domanda è questa per tutti, anche per gli ascoltatori: ma come mai la famiglia Commisso continua a tenere la Fiorentina senza ambizioni, senza la voglia di puntare al quarto posto, quindi tenendo di fatto prigionieri sia noi tifosi, la città, ma anche loro stessi? Non farebbero meglio a vendere e levarsi questo fastidio? Perché ad oggi, visti anche i risultati di questi 7 anni, la Fiorentina per il Commisso è solo un fastidio.
13: Che ne pensi, Emi?
16: Non penso che la Fiorentina sia un fastidio, penso che il Commisso abbiano provato e abbiano sbagliato. Perché dal punto di vista economico, dal punto di vista degli sforzi, come si dice, l'idea c'è stata, il problema è che sono state prese tantissime decisioni sbagliate.
17: E Amy, poi lungi da me l'idea di difendere questa proprietà che non è andata bene per tanti aspetti fino ad oggi, ma dove l'hanno letto che non ha ambizioni? Perché questo, cioè, danno per scontato sto processo alle intenzioni, non c'è ambizioni, perché la precedente proprietà
13: non c'è più fiducia, Andrea.
17: No, è vero, ma è sbagliato, perché la precedente proprietà lo dichiarò: senza lo stadio si vivacchia, e ci ha fatto vivacchiare, forse anche un po' compiaciuta di farlo. Questi non l'hanno mai detto, poi hanno sbagliato lo sbagliabile, ma si ragionava fino a un attimo fa di un mercato fatto l'anno scorso spendendo 25 per Piccoli, 16 per Somm e ci si dimentica 10 per Fazzini, cioè solo questo fatto bene ti avrebbe portato a competere per bene, cioè dove lo leggono sta roba che è senza ambizione? Secondo me è peggio da un certo aspetto, da un certo punto di vista. Vorrei sentire Emiliano su questo, perché è mancata una progettualità giusta sportiva, c'è sempre stata troppa ambizione e troppa poca progettualità.
13: No, beh, troppa poca competenza in merito all'ambizione,
17: sì, quello, ecco, intendo.
16: Secondo me è un concetto del quale ho già parlato. Secondo me hanno fatto l'errore che fanno tutti, cioè pensare di sapere di calcio. È un errore che fa chiunque di noi, lo faccio io, che già ho qualche base in più, perché comunque è stato il mio lavoro, lo fate voi, lo fa l'ascoltatore che scrive, ognuno ha la sua verità, ognuno crede di capire. Quindi immaginati che Marco da Calenzano, che scrive lì, ha la fortuna domani mattina di diventare molti mega milionario, compra la Fiorentina e dice: ok, decido io, perché io lo so, a me piace il calcio, io so come fare, io so i giocatori bravi, io lo so l'allenatore bravo. Ed è un errore che fanno tutti, perché il calcio è uno di quei di quelle poche cose dove ognuno crede di capirne e crede di saperne. La realtà è che se ci sono dei professionisti per fare questo lavoro, un motivo c'è, e quindi loro si sono affidati in alcuni casi a professionisti sbagliati, in altri casi alle loro competenze che non sono abbastanza per un calcio nostro, che comunque rimane un calcio difficile, perché rimane un calcio difficile per tante dinamiche. Però sono d'accordo con Andrea, di sicuro non è mancata l'ambizione.
13: Allora, avanti con gli audio, dai.
19: Buongiorno ragazzi, la domanda per Emiliano è questa: visto che Tosvet era titolare nella Norvegia nel 4-1 a San Siro contro l'Italia e fa parte stabilmente della nazionale norvegese ai mondiali, una delle nazionali più forti, che può scegliere su tantissimi giocatori che giocano in Premier League, quale giocatore della Fiorentina a centrocampo giocherebbe titolare nella Norvegia adesso al posto di Tosvet, visto che si pensa che la Fiorentina non migliorerebbe con il suo acquisto? Grazie, ciao ciao.
16: Oh, allora, è un discorso un po' contorto, un po' particolare, perché conta anche un po' il contesto, quindi Tosved in quel contesto fa bene, è una nazionale forte, quindi cioè, non lo so, però non sono convinto che Brescianini sia 10 volte più scarso di Tosved, ecco. A me piace più Tosved e nessuno di noi ha detto che la Fiorentina non migliorerebbe, abbiamo detto semplicemente che di quei giocatori, di quel tipo di giocatori ne abbiamo diversi e che ci sembra che le priorità debbano essere altre posizioni che sono scoperte. Poi io Tosved se viene sono contento e lo prendo volentieri.
13: Vabbè, per me un centrocampo Fagioli in Dur Tosved per me può avere una logica, cioè non è un centrocampo che mi dispiace. Trovo sempre che manchino un po' di chilometri a questo centrocampo, cioè il giocatore si diceva prima con E del Sassuolo, con E della Roma, ma ditemeli voi altri tre o quattro che hanno queste caratteristiche, la Fiorentina non ce l'ha da tempo, forse nell'era del commisso non l'ha mai avuto un centrocampista con quelle caratteristiche.
17: Amrabat però era particolare,
13: sì,
17: era particolare, era... comunque Fagioli gioca a titolare nella Norvegia, magari si deve tingere i capelli di biondo ma gioca a titolare.
13: Io non lo so.
17: Poi non è lo stesso ruolo, quindi è una domanda. Beh, certo. Cioè,
13: no,
17: è un
13: però
17: po'
13: lui
17: particolare.
13: Dice: siccome si dice Tosved.
16: Chi gioca Bergs in quella posizione nella Norvegia?
17: Sì, sì, e giocano un po' diverso, non con un play tecnico così, no. Però secondo me uno sforzo per inserire Fagioli lo farebbero. Poi mi posso sbagliare.
16: Ma noi siamo di parte su Fagioli, almeno io sono di parte.
17: Anch'io.
16: Io sono innamorato.
17: Anch'io, allora diciamo io lo farei uno sforzo per aggiungere un calciatore così tecnico in quella rosa, però è un discorso che ha poco senso, quello che si era detto noi è che se devi vendere...
13: Comunque nella Norvegia c'è anche Torsby per dire, che gioca, penso sia stato convocato.
17: Torsby. È convocato,
16: Madonna, ma non è stato
13: credo, sto guardando...
16: A proposito di stop.
13: Non ce
17: non
13: la fa.
17: Stoppa?
16: Torsby . Di testa la stoppa Torsby.
17: Di testa è fortissimo
13: e piglia tutte di testa
17: e poi vuole stoppare il riscaldamento globale, già quello è un grande stop.
16: Ho preso il mio numero di maglia alla Sampdoria perché ha detto che era l'obiettivo dei 2 gradi della terra.
17: Sì.
13: Vabbè, però è simpatico, io lo trovo che sia simpatico, no, uno che dice una cosa ogni tanto diversa.
17: È buffo.
13: Visto che poi hai visto, ormai c'è le monotematiche per quanto riguarda i calciatori.
16: Però vedi, te t'ha fatto come quando presenta la fidanzata, è brutta, no? Come lei è simpatica, è uguale, è simpatica.
13: Sì, infatti ho parlato di simpatia, assolutamente, ho parlato certo di qualità, anche perché ora sto andando a vedere...
16: Mi babbo una volta a questa affermazione rispose falla anche mordere.
13: Sì, è vero, anch'io lo dico sempre. E mio figliolo mi dice, però questo è buono, magari ha preso un gelato a 6 euro, no? Fa babbo, però questo gelato è buono, falla anche mordere a 6 euro, magari devo risparmiare anche soldo. Comunque ora devo... Questi convocati sono... Eccolo qui.
17: Cioè, sì, è anche tirchio con i bambini.
13: Ma che tirchio, ma figurati.
17: Ma incredibile, guarda, nemmeno il gelato.
13: Io non sono il mio problema è l'esatto contrario, per me i soldi entrano, vanno sulla mano e c'è un buco e vanno sotto, e soprattutto ho figlioli, problema comune a molti, il problema è che poi dopo tu li devi fare di più perché se no è un casino. Altri audio.
20: Ciao Pietro, buongiorno. Sono Rino Viola, ci siamo conosciuti sabato a Marina di Grosseto, sì, in occasione della festa del Viola Club Grosseto, e questo mi ha fatto enorme piacere. Volevo fare una domanda sia a te che a Viviano che è in collegamento. Si parla tanto negli ultimi giorni appunto dell'interessamento della Fiorentina su Tosved. Credo che, secondo me, mio personalissimo pensiero, giocatori così già all'interno della Fiorentina ne abbiamo. A me piacerebbe che da Sassuolo arrivasse un po' più un giocatore come Coné, che è uno che forse è una figura in cui manca all'interno della Fiorentina. Volevo sapere il tuo parere e anche quello di Viviano. Ciao e buon lavoro. Rino Viola.
13: Al caro Rino, che visto che gliel'ho detto in privata Emiliano, ma il Viola Club Grosseto mi ha chiesto esplicitamente di salutare Emiliano, lui è stato contento, io ho girato il fatto che ti abbia fatto piacere questo saluto e l'abbiamo già risposto, tutti prenderemo con E del Sassuolo prima di Tosved. Il problema è che c'è una differenza di status economico non banale e bisogna sempre ricordarsi.
16: La risposta era: caro Rino, ti si vuole bene ma tu non hai ascoltato la trasmissione.
13: Esatto, sei entrato tardi. Domanda per Emiliano: prendi il posto di Corvino a Lecce?
16: No,
13: neanche per idea. Tra l'altro mi sa che ci rimane Trinchera. Poi Corvino, ragazzi, sì, smette di fare il direttore sportivo in pectore, direttore generale, ma che tolga, diciamo, la sua attenzione dal Lecce anche da un punto di vista proprio di lavoro, ma anche di lavoro. Guarda che Corvino tu lo sposti male, dalla posizione che si trova a Lecce. Ma se l'allenatore ha chiesto Torsvet, vorrà dire che non ritiene quelli attuali all'altezza del suo gioco.
16: Ma il problema è che stiamo facendo valutazioni, secondo me, un po' affrettate. Io sono convinto che, come ha detto Pietro, c'era questa opportunità di prendere Torsvet. Torsvet va a scadenza, viene grosso, 1+1+1+1, e allora magari è un'idea che non è reale, ma che è una deduzione logica degli operatori che lavorano per il mercato, no? Parlo, cioè, di giornalisti, di media. Lo volevano l'anno scorso, è venuto grosso, è un anno dalla scadenza. Io sono convinto che Grosso risponde sì, se mi prendete Torsvet sono contento, ma cioè, vediamo, cioè, io sono convinto perché li conosco gli allenatori, ognuno di loro ha un'opinione, però quando ha l'opportunità di avere il materiale sotto è diversa, quindi secondo me partirà e farà delle valutazioni. Cioè, sì, io sarei stupito se Torsvet arrivasse prima del ritiro, ecco.
13: Anche prima di alcune cessioni, mi viene da dire, sarei molto stupito.
17: E ci servirebbe forse, oltre a Conè, più Volpato o più un altro esterno.
13: Posso dire più un altro esterno? Bisogna prendere per forza Volpato?
17: Non è male, è uno di prospettiva, anche lui ogni tanto si allunga il pallone quando gioca.
13: Io, guarda, senza fargli difetto e applaudendolo per la convocazione con l'Australia al mondiale, trovo che sia un giocatore molto normale. Poi io, sai, lo posso dire perché sono non ci capisco nulla e faccio il giornalista, ma tanto dico a Emiliano, no, cioè, mi sembra un giocatore normale.
16: Allora, all'inizio, cioè l'anno scorso, se ne parlava molto, diciamo che avevo la tua opinione. La seconda parte di stagione mi è piaciuto molto. Diciamo che, come si dice, rimandata a settembre, cioè mi aspetto che questa sia la stagione in cui si consacra un po', no? Perché primo anno ha fatto malino, quest'anno qualche partita è stato decisivo, ha fatto bene, ha fatto qualche bel gol, quindi vediamo.
13: Ma in tutto il calcio che tu segui quotidianamente, Emiliano, io ti stano così, e quindi, perché so che ti diverte vedere i calciatori, l'hai detto prima tra le righe parlando di quello che fai, parlando con i tuoi amici, come può essere De Zerbi, come può essere De Rossi, cioè nelle chiacchiere magari dici: oh, io ho visto l'altro giorno l'attaccante del Pinco Pallino e mi è sembrato veramente forte. Bene, tra tutte le partite che te guardi in una settimana, in un mese, quello che vuoi, prendi un asso di tempo che ti interessa, ma non c'è un esterno fuori dall'Italia migliore di Volpato che io possa immaginarmi allo stesso costo con una futuribilità diversa? Perché mi sembra sempre di giocare nel mio quartierino. Allora si gioca in Piazza d'Azeglio, se devo scegliere
16: ce
13: solo il giocatore di Piazza d'Azeglio, allora va bene.
16: Ce ne sono, però diciamo che qualche operazione è un po' più rischiosa, perché comunque porti sempre un ragazzo dall'altra parte del mondo in un campionato nuovo, però ce ne sono, c'è solo talento, ce n'è tanto in giro. Io ti ho fatto sempre l'esempio di Potrzeschi lì, come cazzo mi piace pronunciarlo con il porto. Che è uno che avevamo visto e sembrava avesse grande prospettiva, però vedi, tante società qua non hanno avuto il coraggio di prendere un ragazzo che giocava nello Jagellonia e che è in 2006 o 2007.
13: Ma prima, per esempio, un nostro ascoltatore mi ha detto: chiedigli a Emiliano cosa ne pensa di Charalampos Kostulas, che era dell'Olympiakos 19enne, che però io gli ho risposto: ne penserà sicuramente bene, ma è del Brighton. Cioè, il Brighton ha già speso non so quanti decine di milioni per portare un ragazzo del 2007 a fare la punta centrale in Premier.
17: Ma non era quello che si trattava anche noi?
13: No.
17: Quello che si trattava noi qual era?
13: È un più scarso di Kostulas, okay. Non è lui. Comunque, per dire che certo il talento in giro c'è, bisogna arrivarci prima, perché una volta c'è arrivato il Brighton, te sei fuori dai giochi, perché i soldi che ti danno un club di Premier non te li dà la Fiorentina. E questo è un 2007, cioè 19enne che va a giocare titolare probabilmente al Brighton in Premier. Non è facile trasformare l'idea del talento in un acquisto. Per esempio, prima questo ragazzo diceva Emiliano della Dinamo Kiev, secondo me è più arrivabile di tanti altri, perché
16: c'è
13: è un mercato.
16: Bravo, la Dinamo Kiev, anche sì, non mi ricordo il nome, con la V.
13: Ora te lo cerco. Voloshin.
16: Cioè, non ci vuole nemmeno tantissimo con questo.
13: Vedo che è del 2003 e è costo di, secondo Transfermarkt, è un parametro ovviamente giusto per prendere un parametro, 5 milioni di euro. Magari
16: sì,
13: ce ne vuole
16: un po' di più.
13: Magari ce ne vuole 10, però lui è forte?
16: Io l'ho visto le 3 volte, mi sembra forte.
13: Vedi? Io farei questo, cioè andrei a prendere questo tipo di calciatori. Cioè Volpato, che giustamente si dice aspettiamolo al varco per la stagione dell'esplosione, è Volpato già da 2-3 anni. Cioè, poi è chiaro, essendo un 2003, del tempo per poter esplodere ce l'ha ancora, ma andare a investire 10-15 milioni per Volpato, quando magari a un 10 milioni prendi un esterno che gioca titolare da 3 o 4 anni della squadra e vince il campionato in Polonia, io lo trovo più produttivo.
16: Sì, sì, io sono d'accordo con te.
13: Comunque, vediamo altre domande. Victor Munoz dice: chiedi a Viviano. Io te lo chiedo ora, però non so quale Victor Munoz possa essere.
16: Non so di quale parli.
13: Ora dopo lo vado a cercare, così ti do qualche spunto in più. Poi Christos Tsolis, esterno sinistro, è un fenomeno. Io,
16: fortissimo.
13: È forte?
16: Ma salza il prezzo lì,
13: ecco, anche perché vedi
16: anche l'Anderlecht c'ha un ragazzo di 17 anni che gioca, ma ci vuole 50 milioni.
13: Quanti?
16: 2009, guarda, non mi ricordo il nome, io ho l'Alzheimer su queste cose. Ragazzo, credo sia 2008 o 2009.
13: Poi lui ci dice anche centrocampista inglese di origine nigeriana dell'Everton, Iro Egbunam, che io non ho mai
16: certo. Però, anti 50 milioni.
13: Ecco, punto. Infatti
17: quando dici 50 milioni c'è sempre
16: anche
17: l'opzione.
16: l'attaccante del Newcastle, quello che non gioca titolare, che entra ogni tanto, anche lui di colore, non mi ricordo come si chiama, un fenomeno.
13: Ma se pensi che mai
16: io c'ho un problema con i nomi.
13: No, ma anch'io,
17: Anch'io, quindi in tre non ci si salva. Però quando parli di 50 milioni c'è sempre l'opzione 25 più piccoli, te ricordatelo,
16: cioè,
13: Victor Munoz è un 2003 dell'Osasuna. Qui c'è scritto che il valore è 30 milioni di euro da Transfermarkt, quindi vuol dire altri 50, perché di solito quando Transfermarkt parla di

0: Guarda, Ascoli è una perla rara. Ascoli, io non ho conosciuto un bambino che tifasse Juve, Milano, Inter.
1: Ma è rarissima, quindi, proprio.
0: Uno che fosse uno, uno. Non ne ho conosciuto.
1: Beh, e in città come ti sei trovato?
0: No, bene, è una piazza difficile, perché loro sono talmente tanto passionali che vivono l'Ascoli come una cosa loro, cioè sono quasi gelosi del fatto che tu giochi nell'Ascoli. Poi ho vissuto una stagione brutta con una presidenza roba da mani nei capelli, però è un posto, è posto figo, cioè nel senso loro sono veramente malati, cioè Ascoli c'è l'Ascoli. Ascoli. Ora dico una cosa brutta, ma so se la posso dire, ma la dico uguale, tanto. Sì. Una dei primi giorni che sono andato a Ascoli, sono andato a far colazione in un bar e uno mi ha riconosciuto e mi ha detto: via, Ascoli, tre cose stanno. Parlano così, no? Tre cose stanno: l'alcol, la droga e l'Ascoli.
1: Bene, ti aveva presentato un bel quadro. Comunque ti aveva fatto capire che le priorità, tra le priorità c'era l'Ascoli, a parte l'alcol e la droga.
2: E non la prima.
1: Esatto. Poi c'è chi ci dice Mazurek dello Jagiellonia, quello che ci fece tripletta, che è un trequartista del 2007.
0: Sì, è un altro forte, ma quello forte purtroppo è andato al Porto.
1: Quello che abbiamo detto prima, non c'è dubbio.
0: Ora ti dico come si chiama quello dell'Anderlecht, aspetta.
1: Tanto se cerca. Poi il nostro amico Giovanni, che ha nel cuore la rondinella, dice: ciao a tutti, ovviamente con le dovute proporzioni per la categoria, la rondinella ha vinto un campionato di eccellenza con titolare un 2009. Per
0: si chiama Nathan Decat.
1: Decat, ed è dell'Anderlecht.
0: È un 2008.
1: E lui si può mettere in prima squadra?
0: No, non hai capito, ha già giocato, quest'anno ha giocato 29, 5, 34, 41 partite più le qualificazioni, 46 partite ha giocato.
1: Insomma, c'è male.
2: C'ha 18 anni, inizia a essere formato. Se
0: è già stato convocato con la nazionale maggiore.
2: Hai detto più.
0: Una presenza.
1: Insomma,
0: I rumors di Transfer Market sono, te lo dico, aspetta. Di solito ci sono i rumors.
1: Sì, non so se dal telefono li vedi, perché è un sito un po' fatto a bischero per il telefono, però ci sono.
0: Aspetta, che ho scasciato tutto, quindi aspetta.
1: Vabbè, io intanto ti dico che io mi complimento. Lipsia,
0: Leverkusen, Borussia Dortmund, Stoccarda, Bayern Monaco, Chelsea, Manchester City e Tottenham.
1: Quindi la Fiorentina non c'è purtroppo e va bene.
0: No,
1: si stanno scatenando su dei nomi, io ragazzi veramente. Allora, Vergara, panamense, 18 anni, attaccante che gioca in Lettonia. Per dirti, no?
0: Questo
1: non
0: c'è,
1: questo
0: è troppo, la Lettonia è troppo.
1: Ciccio invece
2: panamense,
1: dice,
2: c'ha il nome di un giocatore del Napoli
1: che gioca in Lettonia. Straordinario.
2: Ragazzi.
1: Che cosa vedete voi durante le giornate? Lo sapete solo voi. Ma cosa ne pensate di Edoardo Zanaga dell'Empoli? Dice Ciccio.
0: Non lo conosco.
1: Poi, buongiorno, segnala Viviano come centravanti Carlos Espi del Getafe, 2005, alto 1,95 m, caratteristiche buone per grosso. Questo è Claudio.
0: Sì, però non è tipo da quello, lo conosco, è un sagnellotto, però non diciamo che non è la tipologia di attaccante che piace molto a me. È uno tipo Sorlot.
1: Non manca bene. Sorlot non mi fa impazzire per niente, te lo dico francamente. L'attaccante è segna, quindi c'ha ragione lui, ma come caratteristiche non mi fa impazzire. Nuaneri 2007, proprietà Nuaneri dell'Arsenal, è stato in prestito a Marsiglia, ha avuto problemi del genere di ritorno, lo rimandano in prestito ma sono aperti anche alla cessione, molto forte ma già ben conosciuto.
0: Questo lo prenderei, è un'operazione che può anche starci per la Fiorentina.
1: Perché secondo te il fatto che non rimanga lì e che lo vogliano ridare in prestito può essere una cosa fatta bene?
0: Sì, però secondo me, per esempio, il Como potrebbe essere uno che prende 2007, questo, se non mi sbaglio.
1: 2007, sì. Valore di mercato 35 milioni, borda.
0: No, è forte, è forte.
1: Sì, ragazzi, ma capito il 2007 che ci state segnalando, ragazzi? Non vanno mai sotto i 35 milioni, io vi voglio bene, ma...
0: Ma questo l'anno scorso ha giocato, giocava spesso all'Arsenal.
1: No, ma io ci credo, ma ci credo tantissimo. Per questo
0: non l'anno scorso, non questa stagione, la stagione prima.
1: Sì, la stagione prima.
0: Andate a vedere, aspetta.
1: Ma quello che ti dico è che ci stanno facendo dei nomi che sono bellissimi,
0: no,
1: ma...
0: Cioè... 2024-2025, 37 presenze e 9 gol.
1: Hai capito? Non è che tu lo
2: che
1: prendi.
2: Che problemi ha avuto per mandarlo
0: in... Non lo so, però una presenza a Marsiglia in 6 mesi.
1: Vuol dire ne ha avuti diversi.
0: L'aveva preso Roby questo.
1: magari lo ripiglia per il Tottenham.
0: Il problema è che probabilmente davanti c'è

0: a quel fenomeno che vuole prendere la Roma e che se lo prende fa un colpo mai visto.
1: Sì,
0: è Greenwood.
1: Sì, sì. L'avevano intavolata, poi non gli è andata bene, ma insomma. Poi sentiamo un audio, dai.
2: Buongiorno ragazzi, volevo chiedere una vostra opinione, ma se la Fiorentina, che dichiara di avere comunque delle ambizioni, non è in grado di sostenere due o tre ingaggi, diciamo da coppe europee, solo due o tre, poi non cinque, sei o dieci, è inutile parlare. Cioè, di cosa stiamo parlando di ambizioni? Se non siamo in grado di reggere un ingaggio di Ken, un ingaggio di De Gea, e li mandiamo via perché prendono troppo, prenderemo comunque sempre giocatori molto più forti. Quindi le ambizioni non ci sono.
0: Ma io credo che si sia capita male sta cosa. Cioè, non è che mandano via De Gea perché guadagna tanto, mandano via De Gea perché pensano che ci sia una parabola discendente, nel senso sia verso la fine, allora dice proviamo a rinnovare, non semplicemente perché guadagna tanto. Non credo sia quello il punto.
1: No, anch'io penso che ci sia dietro più di una questione, sia una questione tecnica, sia una questione economica, ma poi c'è anche il discorso, avendolo preso a zero, lo metti sul mercato, prendi qualche milione, davanti al tuo futuro c'è Martinelli, è un'operazione che uno può fare. Però io non credo che si misuri l'ambizione dalla scelta su De Gea. L'ambizione la misuro, secondo me, su quelle che saranno gli investimenti dopo anni di investimenti nella prima stagione, in cui dai in mano a un direttore sportivo che cambia un po' la mentalità del suo mercato, appunto, rispetto agli anni passati. Cioè, se quest'anno la primavera volta che c'hai uno e tutti dicono che è competente sul mercato, non gli dai la possibilità di farlo con un po' di, insomma, di investimenti, allora lì si misurano le ambizioni.
3: Ma non c'è dubbio, io sono un disco rotto, ma anche sta roba della riduzione del monte ingaggi non l'ha detta ufficialmente nessuno e non l'ha detta ufficiosamente o tra le righe nessuno. Però se lo puoi ridurre perché pensi che comunque migliori, hai detto no, perché no, è la domanda, ma solo di fronte a un miglioramento. Cioè, il ragionamento su De Gea non fa una piega, il ragionamento su Ken è lo stesso, non è legato all'età ma a tutta un'altra serie di variabili che abbiamo visto quest'anno.
1: Sì. Allora, volevo fare due domande diverse che sono arrivate per Emiliano. Allora, una è di un ascoltatore che si chiama Alberto, che dice: grande Emiliano, ieri sono stato all'Emirates, ci dice che cosa si prova a giocare in uno stadio del genere?
0: Giocando in stadi migliori, sinceramente.
1: Anche stavo per dire, se ho imparato a conoscere Emiliano, diciamo che l'atmosfera del calcio inglese in alcuni stadi si sente, ma l'atmosfera,
0: non di sicuro nello stadio del Lazio,
1: ecco, dove sono particolarmente seduti, fra virgolette.
0: No, è bello, a livello strutturale è clamorosamente bello, ma lo invito, visto che è a Londra, andare a vedere quello del Tottenham.
1: Quello nuovo.
0: Mamma mia, fa paura, quello mi ha fatto impressione. Sono andato a vedere, non questa stagione, la stagione prima, Tottenham Roma, che ero per sbaglio a Londra, cioè io ero a Londra per i fatti miei e c'era Tottenham Roma. Lo stadio fa paura. Poi il pubblico anche lì.
1: Non un gran pubblico, se mi permetto,
0: però lo stadio fa paura.
1: Sì, lo stadio è sono grandissimi teatri, bellissimi. Sono i teatri del calcio. Poi c'è l'atmosfera. Per esempio, a me mi chiedi: preferireste andare a vedere una partita del Tottenham o del Fulham? Io andrei a vedere una partita del Fulham.
0: Io la mia squadra a Londra è un'altra, quindi.
1: E il Millwall, mi avevi detto, può darsi? Il Millwall sono particolarmente intriganti come tifo. Poi uno può averci di più o meno.
0: Poi in Inghilterra, Crystal Palace, se sei a Londra, ha un buon pubblico. Leeds, Newcastle.
1: Il Leeds, il mio amico Tom Colomos, che è un giornalista inglese, è tifoso marcio del Leeds, spesso mi ha detto: preferisco stare in Championship per vincere il campionato che stare in questa Premier League. Tifoso marcio del Leeds, perché dice che si fa due palle ad arrivare tutti gli anni dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo. Dice: preferisco retrocedere e lottare per vincere la Championship che tutte le volte stare a battere il dodicesimo e tredicesimo posto. Il Leeds sono particolarmente tosti. Poi odiano il Liverpool.
0: Sunderland è bello anche il pubblico.
1: Sì, anche lo Sheffield sono ganzi, quelli che sono sì. gemellati, cioè gemellati, sono in amicizia con i nostri. Poi un altro ascoltatore invece ti chiedeva una cosa che, allora, lui dice, tu ritieni Josip Ilicic il giocatore tecnicamente più forte con cui hai giocato, vero? Perché mi sembra... No, no, esatto. E lui
0: uno
1: dice,
0: dei, no.
1: Ci fai la top 3 valutando solo il tocco di palla?
0: Baggio, Cassano, Pirlo.
1: In effetti, se c'è Baggio di mezzo, ragazzi, c'è poco. Poi
3: pensavo Baggio... forse tu avresti messo Miccoli.
0: No, perché come tocco Cassano è superiore.
1: Tocco
0: balisticamente, balisticamente Miccoli imbattibile, cioè maniera di calciare destro e sinistro in qualsiasi situazione imbattibile.
3: E allora il calcio in porta, i primi tre con cui hai giocato?
0: Insieme Miccoli.
1: Non è facile, perché ha giocato veramente gente forte.
0: Certo. Pagliarella.
1: Non Pagliarella tirava delle borde. Anche giocarci contro, mi hai detto che Quagliarella era un casino, perché come calciava
3: Adriano a 16 anni.
0: Però mi so, cioè non lo, come si dice, non lo ritengo mio compagno. Ha fatto qualche allenamento alla Fiorentina,
3: ma mi ricordo di un allenamento dove ti portarono via da scuola e te non volevi assolutamente.
0: Ero un bambino, avevo 15 anni.
3: E te non volevi uscire da scuola per andarti a allenare, vero?
1: No,
0: vedevo loro. Era già tanto, mi hanno trovato a scuola.
1: Allora, se...
3: però l'aneddoto è bello, se glielo vuoi far raccontare.
1: Ma se lo racconta, io l'ascolto volentieri.
0: No, stavo a scuola, poi sai, i telefonini c'erano già poco, in più non li portavamo a scuola, quindi sento bussare, dici devi andare a allenarti, era l'anno del fallimento, no?
1: Sì.
0: E sono andato a allenarmi e c'era sto Adriano, era appena arrivato, non si conosceva, e quando vado in porta tirava delle fucilate. Cioè le prime due, una mi passa vicino, se mi piglia nel viso mi ammazza. E poi mi ricordo che eravamo tre portieri, quindi a turno, quando non stavi in porta andavi dietro la porta, eravamo dentro lo stadio e c'era Torricelli dietro che non so, non si allenava, stava guardando, e mi ricordo che gli chiesi, ma calciano tutti forte così? No, no, questo
1: lui spacca muri, no? Lui spacca muri davvero. Purtroppo si è perso per strada, ma da un punto di vista balistico c'aveva
3: poi ha spaccato muri con le macchine.
1: Sì, non solo, purtroppo. Allora,
0: anche col capo, mi sa.
1: Ma col capo ne ha spaccato diversa roba. Allora, facciamo così: sentiamo gli ultimi due audio e poi c'è un'altra domanda a bruciapelo che ti voglio fare tra messaggi.
4: Ciao, sono da Brescia. Ciao, Emi. Allora, non siamo retrocessi, siamo salvati, ma purtroppo i danni fatti dalla campagna acquisti, dalle campagne acquisti, non solo l'ultima, clamorose, quindi con acquisti sempre sopra i 12-15 milioni di gente improponibile e adesso invendibile, ci porterà a dover soffrire per almeno altre due stagioni per poter ricostruire, perché comunque Pradè non credo abbia la bacchetta magica, quindi dobbiamo veramente armarci di santa pazienza, secondo me.
5: Domanda per Emiliano: appurato che il biliardo senza birilli non ti piace, cosa pensi del flipper?
1: Questo non l'ho capito, hai detto da qualche parte
0: che se la Milonna c'aveva le palle era un flipper. Non sono mai stato un appassionato di flipper, in realtà, di giochi elettronici sì, di flipper no. Al primo gli rispondo che innanzitutto i miracoli deve farli Paratici e non Pradè, perché ha detto Pradè. La seconda cosa è che io mi immagino che con una situazione migliore in linea di massima qualcuno di questi investimenti sbagliati possa essere recuperato.
1: Nella prossima puntata diremo quali, perché ora siamo arrivati in fondo. A bruciapelo ti dico, se tu potessi scegliere ora di partire e andare a vedere una delle grandi sfide internazionali di calcio, cioè nello stadio, come potrei citare Boca River per farti capire di cosa sto parlando, quale partita sceglieresti?
0: Rosario Central, Newell's Old Boys.
1: Bene.
0: Senza dubbio.
1: Stando per?
0: Lì è tosta. Ti dico, perché Newell's è la patria di Messi, di Bielsa, ci ha giocato Vati, se non mi ricordo male.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: forse no.
1: Sì, secondo me sì. Forse, secondo me sì.
0: Rosario Central, Di Maria, il pubblico, la maglia giallo-blu bellissima, non lo so, forse Newell's.
1: però pensa, è una risposta che mi ha stupito. Comunque sì, Newell's Old Boys è stata la, la, fondamentalmente la prima squadra dove ha giocato Batistuta. Mi ricordavo, però prima di fare una gaffe,
0: Rosario è la città del calcio, ragazzi.
1: Sì, lo diceva sempre anche il nostro amico. Sì, no, qui c'è Filippo Olasanto, che è un, diciamo, un esperto, un agente che bazzica il mercato, il Sud America, e dice sempre:
0: comunque, Rosario, Rosario, Rosario, Boca River un'altra, Celtic Rangers un'altra, che mi piacerebbe molto.
1: Celtic Rangers è raggiungibile, diciamo, invece per le altre ti tocca andare un mesetto in Argentina.
0: Vabbè, ho capito, però c'ho mille conoscenze lì, gente che ci ha giocato.
1: Ma io mi auguro per te che tu ci possa andare presto. Ma
0: prima o poi ci vado.
1: Ci vado.
0: 100%.
1: Ci credo. Ragazzi, siamo arrivati in fondo, starei altre ore a parlare, perché poi si saltella da un tema all'altro con una facilità spettacolare, però non possiamo. Andrea Brusavelli, grazie.
3: Grazie a voi.
1: Grazie soprattutto anche a Emiliano Viviano, che ritroviamo mercoledì prossimo con tutta una schiera di nomi da salvare dei rientri dei prestiti e con tutta una schiera di nomi come di quelli che ci stai facendo che fanno impazzire.
0: Mercoledì vi rispondo da Forte dei Marmi.
1: Che va benissimo. Vienici a trovare, ma quando è che ci vuoi trovare a Firenze, Emi?
0: Dopo, allora, fine mese.
1: Però faccelo, fammelo sapere per tempo, mi raccomando.
0: Ma sto ancora organizzato, devo stare 3-4 giorni.
1: Dai, allora me lo fai sapere.
0: Se benissimo. Ce la faccio sabato, venga a vedere il calcio al costume, ma non lo so.
1: Va bene, io ti mando qualche scagnozzo a farti due battute. Va bene, ciao Emi.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, ovviamente chi si compra torna domani alle 10 in punto, per quanto riguarda uno di noi torna mercoledì prossimo. Grazie a tutti per averci seguito, adesso c'è Viola Amore Mio.
6: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
7: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Alsigna, in via Mendola 23C. Salute.
6: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
12: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
13: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
14: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Indagini della polizia a Firenze per il ferimento a una spalla di un uomo di 33 anni poi ricoverato all'ospedale di Careggi. Secondo quanto emerge sarebbe stato colpito da uno sparo di arma da fuoco che pare sia partito da un gruppo di ragazzi. È successo nel pomeriggio di ieri. L'uomo incensurato italiano è stato soccorso dal 118 in via De Pucci. È intervenuta un'ambulanza infermieristica che lo ha portato al pronto soccorso di Careggi in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Secondo il racconto dell'uomo, era nelle vicinanze di una comitiva di ragazzi, poi ha sentito un colpo e ha perso sangue. I medici di Careggi hanno ravvisato la ferita come probabilmente causata da uno sparo. Squadra volante e squadra mobile della questura sono impegnate nelle ricerche dei responsabili dell'aggressione. Ancora con la cronaca, la CGIL denuncia il caso di un lavoratore picchiato in un'azienda dell'indotto nautico di Massa, in provincia di Massa Carrara, per aver chiesto il pagamento dello stipendio. È successo il 1 giugno, quando il lavoratore, 49enne, avrebbe dovuto ricevere dal titolare i pagamenti dello stipendio di aprile e maggio. Alla sua richiesta il titolare della ditta avrebbe risposto proponendo di versare solo 300 euro dei 2200 spettanti e poi, a fronte delle rimostranze del lavoratore, lo avrebbe colpito con calci e pugni. Sul posto altri due operai di un'altra ditta, che questo sempre il racconto della CGIL, avrebbero placato l'ira del titolare in attesa della polizia. Il lavoratore ha fatto denuncia ed è stato trasferito al pronto soccorso, dove gli sono state diagnosticate contusioni multiple con prognosi di 7 giorni. E intanto proseguono le indagini dell'antiterrorismo dopo l'arresto avvenuto nelle scorse settimane di un 15enne di origine tunisina accusato di aver progettato azioni violente contro civili e forze dell'ordine. Nelle ultime ore la Digos di Firenze ha eseguito una perquisizione nei confronti di un ragazzo di 16 anni originario del Pakistan, ora indagato dalla procura per i minorenni di Firenze per l'ipotesi di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Gli investigatori sarebbero arrivati al giovane analizzando i telefoni cellulari sequestrati al 15enne arrestato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il 16enne comparirebbe in alcune conversazioni come una persona che il ragazzo tunisino avrebbe ritenuto potenzialmente coinvolgibile nelle proprie iniziative. Per questo motivo la Digos ha disposto una perquisizione all'interno di una comunità della provincia di Firenze dove il giovane viveva e che, secondo le indagini, sarebbe stata frequentata anche dal minore già arrestato. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito del futuro di Moise Kean, che tra poche settimane avrà un incontro decisivo con il DS Viola Fabio Paratici.
15: È chiaro che uno dei nodi importanti, forse quasi decisivi, del futuro e della ricostruzione della Fiorentina passa da Kean. Siamo tutti convinti che nessuno si presenterà con i 62 milioni della clausola. Questo vuol dire che sarà comunque la Fiorentina a dover prendere una decisione su cosa fare o meno con questo giocatore. La sensazione è che Paratici, che dovrà cambiare tanto, non smani dalla voglia di rinunciare a un centravanti che comunque è un centravanti da doppia cifra in campionato. Ma tutto passerà da questo confronto che ho letto anticipato anche in rassegna stampa, da questo faccia a faccia, questo chiarimento che ci dovrà essere con il giocatore, perché al di là dei problemi fisici, al di là di un rendimento, vorrei dire, altalenante, quello che ha lasciato perplessi dell'ultimo campionato di Kean è il fatto di averlo sentito più lontano, avvertito più lontano dal progetto Fiorentina, distratto, annoiato, poco coinvolto, da trascinatore a trascinato, non lo so, però è chiaro che Paratici vorrà sapere da Kean se lui ha ancora voglia di stare a Firenze, se lui vuole essere un grande protagonista della Fiorentina e se lui ritiene che la Fiorentina possa aiutarlo a fare quell'ultimo salto di qualità che ancora gli manca.
14: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.
13: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
13: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
3: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Va avanti il viaggio negli Stati Uniti da parte del duo Ferrari Paratici per confrontarsi con la proprietà. Nel frattempo Ken pare disposto a rimanere in viola. Tocca adesso alla Fiorentina decidere se è davvero opportuno tornare a puntare su di lui o se invece è preferibile cercare altre strade. Paratici e Grosso naturalmente conoscono molto bene Ken, avranno certamente già fatto le loro valutazioni, mentre per quanto riguarda altri nomi di mercato tornano a circolare le ipotesi Okoli, ora Leicester, e Coleoscio, l'esterno che abbiamo visto recentemente anche in nazionale. Dunque tanto mercato come sempre, e la possibilità che la Fiorentina punti su giovani italiani. La Fiorentina insomma potrebbe darsi questa caratterizzazione giovane, questa è l'impressione. 348 753 933, come sempre il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Per intervenire in diretta aspettiamo le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Saluto Luciana Magistrato, ben ritrovata.
16: Ciao, buongiorno Lorenzo.
3: Come inquadri questa indiscrezione secondo la quale Ken sarebbe pronto a rimanere alla Fiorentina?
16: Beh, al momento la inquadro appunto come indiscrezione, e comunque mi fa piacere perché significa che Ken non ritiene finito il suo percorso alla Fiorentina, e comunque darebbe modo poi ai dirigenti anche di parlare, scegliere, progettare con più chiarezza, insomma, perché un conto è che magari rimane perché non c'è possibilità di cederlo, non viene sfruttata la clausola, sì, di nessun club, e non si vogliono perdere soldi rispetto a quello che era il suo valore dopo la prima importante stagione. Poi non dimentichiamolo, beneficia anche di un decreto crescita, certo. Lui ancora sono 3-4, forse anche qualcuno di più tra quelli che rientrano, e tutti che beneficiano di questa clausola. Se se ne va soprattutto Dodò era uno di quelli, Gudmundsson uno di quelli, e tu li devi rimpiazzare. A quel punto non puoi puntare sul decreto crescita, perché comunque è cambiata la regola, e quelli sono soldi che ti incidono, vero il monte ingaggi, ma c'è poi c'è il peso fiscale, insomma, che è importante, e che ti dà comunque la possibilità di quei soldi, è vero li prende lui, ma tanto un altro peserebbe a livello economico uguale, anche se il monte ingaggi netto sì, magari sì, è più basso, ecco quello intendevo, perché poi ci paghi più tasse, e quindi è una una scelta che deve fare la Fiorentina, però pensando bene a quello che viene dopo Ken, ecco, cioè Ken se riesce a tornare quello che è stata la prima stagione, io tutta la vita lo sceglierei, lo abbiamo sempre detto.
3: Qui
16: però,
3: sta ecco, a Grosso e a Paratici capire se Ken può tornare ad essere quello della prima stagione.
16: Grosso l'ha conosciuto e sfruttato nella primavera della Juventus, però insomma è passato tanto tempo, Ken ha avuto tante occasioni, e a parte
3: sta
16: Parigi il primo anno qua, poi insomma tutto da dimostrare ancora.
3: Sta la capacità di Grosso e anche di Paratici di capire, guardandolo negli occhi, se ci sono anche le motivazioni giuste da parte di Ken per affrontare una stagione che lo dovrà vedere assolutamente da protagonista. Però coinvolgiamo nella nostra discussione anche Massimo Orlando.
16: Ciao Massimo.
17: Ciao Lore.
3: Benvenuto. Stavamo parlando naturalmente di Ken e stavamo commentando questa indiscrezione secondo la quale Ken avrebbe dato il suo benestare a proseguire la sua avventura con la maglia della Fiorentina. Naturalmente adesso dovrà essere la Fiorentina a prendere una decisione se riterrà opportuno davvero dare ulteriore grande fiducia a Ken, o se invece è più opportuno lasciarsi, separarsi e vedere un po' che cosa potrà offrire il mercato per la sua sostituzione. Esatto. Cosa ne pensi?
17: Ma io insomma sentivo l'ultima parte del discorso della Luciana, se Ken è con la testa a posto non ci penso neanche al fatto che possa arrivare un altro giocatore nel suo ruolo. Io credo che il ragazzo abbia anche voglia un po' di riscatto, no? Dopo l'ultima annata difficile, piena di infortuni, insomma. Lui a Firenze comunque sta bene, l'ho sempre detto, e io credo che al di là del discorso ingaggio, che è un ingaggio comunque ingombrante per la società, però credo che se lui dà l'ok sia una garanzia, ecco. E certo che se poi arriva qualcuno e offre 62 milioni per Ken, quei soldi magari puoi spenderli per fare un altro tipo di mercato. Però ecco, io la Fiorentina lì davanti senza Ken non la vedo, ecco.
3: Comunque potrebbe essere stata questa mossa da parte di Ken anche un invito alla Fiorentina a uscire allo scoperto, insomma. Dovrà essere eventualmente la Fiorentina a dire ti vogliamo cedere a questo punto.
17: Ah beh sì, assolutamente sì. Adesso bisogna attendere, se il mercato è veramente lungo, bisogna anche capire cosa succederà dall'incontro, no? In America.
3: Certo, sì.
17: Se la società dirà bisogna abbassare e di molto il monte ingaggi, allora mettiamo Ken sul mercato, e non solo Ken, altri giocatori. Però ecco, il fatto che il ragazzo abbia detto io sto bene qua e voglio continuare è una buonissima cosa. Io penso anche che l'allenatore grosso a un certo punto, se gli viene detto guardate che Ken rimane, insomma parti con un attaccante formidabile, che sì che ha dei problemi, sì che si deve riprendere, ma che lo stesso Ken sa che dopo un'annata come quella trascorsa, l'ultima, deve cambiare registro, come si dice, no?
3: Eh sì.
17: Dunque noi ci auguriamo, io personalmente spero che sia lì davanti di nuovo il nostro centravanti, perché è il giocatore più forte che c'è, e attaccanti così in Italia ma anche all'estero difficilmente riesce a trovarli, almeno che tu non tiri fuori un sacco di soldi.
3: Sì, c'è dubbio. Luciana?
16: Poi ha parlato di testa, l'importante insomma è che il giocatore abbia risolto i problemi fisici che lo hanno condizionato, no? Poi starà grosso cercare anche un gioco che lo valorizzi, perché Vanoli, che è stato bravissimo, nessuno toglie meriti, e anzi va applaudito e ringraziato, perché se guarda, l'ho detto anche a lui proprio come saluto finale, se la Fiorentina il 4 cos'era era ai calendari, il merito è soprattutto i Vanoli, no? Quindi va ringraziato per questo, e è stato il mio saluto proprio al tecnico questo. Valorizzare Ken è troppo più importante che valorizzare magari un Parisi, che per carità ci sta, è stato una grossa intuizione di Paolo Vanoli, e anche Fagioli in quel ruolo è importantissimo averlo valorizzato, ma secondo me è troppo più importante valorizzare Ken in questo momento. Quindi la missione di grosso deve essere quella, no Massimo? E poi ti volevo anche chiedere, tu hai detto, dicevamo magari è una mossa per far uscire la società allo scoperto sulle intenzioni verso questi giocatori dall'ingaggio pesante, ecco, anche De Gea, no? Rientra in quella in questo discorso, nel senso che non si è capito, ecco, c'è chi dice che lo vogliano cedere perché ha un ingaggio pesante, c'è chi dice lui voglia rimanere, però c'è bisogno, e poi qualcuno esca allo scoperto.
3: Sì, tra l'altro aggiungo e poi sì, lascio la parola a Massimo, dovesse rimanere Ken, diventa ancora più stringente la necessità della Fiorentina di liberarsi di uno dei big?
16: Quindi magari viene sacrificato.
17: Beh,
16: proprio
17: sì, big, che poi non sono stati i big, Gudmundsson credo.
3: Sì, sì, certo, big tra virgolette, sì.
17: Sì, sì. No, potenzialmente sono ancora dei big, però non l'hanno dimostrato qui. Io credo che insomma che Dodò e che ha mercato Gudmundsson ci vai a rimettere qualcosa, però questi due giocatori che tra l'altro non credo facciano neanche che servono molto al gioco di Grosso, che è un 4-3-3 semplice, però di grande qualità. È chiaro che come si dice oddio non mi viene dove era prima
3: a Sassuolo
17: Dio buono
3: a Sassuolo
17: il Sassuolo
16: per me è Massimo e l'Alba ora, quindi abbiamo ancora difficoltà a esprimerci.
17: Davvero
16: scherzo Massimo.
17: No, dico, a Sassuolo gli avevano messo tra le mani una squadra meravigliosa, secondo me, a partire dal centrocampo, i due esterni. Insomma, sappiamo come vuole giocare Grosso. La Fiorentina secondo me si deve concentrare più che altro su un centrocampista con caratteristiche tipo Matic, per intendersi, che lì ha fatto la differenza, e due esterni che nel gioco di Grosso sono stati veramente importantissimi. A quel punto, se tu hai un giocatore come Ken lì davanti, che ha degli esterni che servono un sacco di palle, che mettono e saltano l'uomo, insomma sono tutte situazioni che poi dovrà mettere sul campo Grosso. Però ecco, io sono dell'avviso che tutti possono partire tranne che Ken.
3: Ecco, però ancora una considerazione su Ken, volevo sentire il tuo parere, perché Ken probabilmente dovrà in parte ricucire il rapporto con Firenze, con la tifoseria. Insomma, non sono mancate le polemiche intorno a Ken, non tanto per gli infortuni, anche per gli infortuni, o comunque insomma per il modo in cui sono stati gestiti gli infortuni, ma anche per un certo mancato atteggiamento di attaccamento alla maglia. Non dimentichiamoci quando non è stato presente alla partita a Firenze, non ricordo se era proprio contro il Sassuolo o contro un'altra squadra, ma insomma poi ci fu detto che doveva svolgere una doppia seduta di allenamenti, però insomma in quei casi la partita è stata, devi esserci per sostenere
16: anche un po' di scusa,
3: devi esserci per sostenere i tuoi compagni.
17: Ma lo sai, questi giocatori sono un po' particolari, Ken, lo stesso Leao del Milan, atteggiamenti che a volte fanno arrabbiare la gente. Io credo che tutto puoi mettere a tacere con le prestazioni e i gol, solo quello. Lui secondo me deve solamente pensare in questi due mesi e mezzo a curarsi e a curare il suo problema fisico che si porta avanti da tanto tempo. Se dovesse rimanere, ho la certezza, guarda, posso anche scommettere che ritorna ad essere un uomo da 20 gol. Chiaro che l'atteggiamento deve essere diverso, ma questo un po' per tutti, perché l'ultima annata ha segnato molto il rapporto tra tifosi e giocatori, e lo si è visto all'ultima di campionato. Però come sempre e per fortuna le cose possono cambiare anche in fretta, in positivo. Se la squadra è piacevole, la squadra è competitiva e Ken ci mette tutto quello che noi conosciamo, allora in poche giornate ritorna tutto bello come
3: sì planica. certo, è chiaro che bastano 3-4 gol e poi tutto viene dimenticato, no? Tutte quelle polemiche che ci sono state in questa stagione.
17: Esatto.
16: Sì, credo comunque di permessi ne avrà bisogno ancora, perché comunque ha due figli lontani. Io credo che sia anche giusto avere, no, dei permessi, se ci sono delle esigenze familiari ovviamente ti organizzi come fanno tutti, non è che deve avere dei privilegi, che però quest'anno ha avuto Insomma, i permessi anche per quello, è nato il secondo figlio, lontano, quindi insomma la gente ha mugugnato anche per questi permessi, però erano tutti
17: insomma. Qua io non sono d'accordo col tifoso, perché non è il primo, io ho giocato per 15 anni e c'era a chi nasceva il figlio, la disgrazia a chi gli moriva un parente, certo, o un genitore, e c'era gente che giocava lo stesso, voglio dire, e te ne vai il giorno dopo. Se è un professionista, poi ci mancherebbe altro. Se la società dice ragazzo, lo vedo male per questo evento, allora ti do l'autorizzazione, ci mancherebbe altro. Ma in questi casi mi è sembrato che sia stato più un discorso di riparazione da parte della società, che in sostanza credo che lui abbia preso l'aereo e se ne sia andato senza dirlo. Ecco, questa è stata la mia impressione fin dall'inizio. Poi la società ha comunicato un'altra cosa, ma l'anno scorso, siccome era tutto incasinato dalla situazione in classifica, sì, dal cambio, sì, di direttore sportivo, io credo che Paratici dall'inizio voglia, so che ha cambiato un sacco di persone,
3: sì, anche sì, e poi tanti altri cambiamenti ci saranno, per cui sì,
17: esatto, dunque c'è grande fiducia nella bravura, nell'organizzazione di Paratici, che penso porterà grande serietà e professionalità, come deve essere a questi livelli.
16: Non so se volevo passare dei messaggi sui nuovi nomi,
3: appunto, perché guarda, poi ti lascio la parola. C'è Fede da Scandicci che dice: Massimo, ai tuoi tempi c'erano meno figurine, più calcio, lo prendi Torsved, il centrocampista del Sassuolo, che è tornato ad essere un obiettivo, insomma, se ne è parlato tanto.
17: A me Torsved è sempre piaciuto, è chiaro che poi lì devi essere bravo anche a vendere, perché in quel ruolo ne hai tanti a centrocampo, però su questo abbiamo la garanzia di un direttore sportivo forse tra i più bravi in Italia, dunque sì, mi piace, perché è un giocatore di corsa, un giocatore che fa gol e che soprattutto conosce grosso, sai, gli allenatori tante volte qualche giocatore loro se possono se lo portano dietro, e magari venisse anche Berard, però insomma
3: è pur sempre un 94 a 32 anni, e quindi potrebbe ancora assicurare una o due stagioni ad alto livello.
17: Ma sì, ma poi giocando una volta alla settimana, secondo me è ancora un giocatore che fa la differenza. No, ti ripeto, l'importante di Kena abbiamo parlato, l'importante sono veramente i due esterni, calcio moderno per me, senza gli esterni veloci che saltano l'uomo è fatica, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, si è dovuto inventare Parisi alto a destra, però fuori ruolo, insomma, noi ci fidiamo di Paratici, al di là dei soldi che la società metterà a disposizione, io credo che la sua bravura ci porterà ad avere una squadra competitiva. Poi chiaro, la gente vuole sempre di più, vuole un quarto posto, vuole vincere qualcosa, però con Paratici mi dà la sensazione che si inizia un ciclo e bisogna dargli tempo di lavorare come sa.
3: Ecco, a proposito degli esterni, ci sono dei dati interessanti, tra l'altro li abbiamo analizzati nel corso di Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola RTV 38, sì, ieri sera, a proposito del gioco di Grosso. La verticalità naturalmente è una delle caratteristiche del gioco di Grosso, e il suo Sassuolo si è caratterizzato per essere il secondo in Serie A per attacchi diretti 73, il secondo per gol d'attacco diretto 6, il settimo per passaggi filtranti, ultimo per cross, e quindi questo mi ha fatto un po' riflettere, perché evidentemente sì, il 4-3-3 con i suoi esterni li vede questi esterni più come dei giocatori che devono accentrarsi, probabilmente che devono andare alla conclusione, che devono fare il passaggio filtrante e non arrivare sul fondo per effettuare il cross.
17: Sì, no, onestamente sia l'Ardente che Berardi e anche Volpato quando hanno giocato si accentravano tanto, cercavano molto l'1-2, e cercavano gli inserimenti di Torsby perché arrivava da dietro. Era una squadra che crossava poco, è vero, ma se hai degli esterni loro che ti fanno 8-9 gol a testa più la punta,
3: averne sì,
16: no, cioè gli esterni non devono essere terzini, ecco, aggiunti,
17: esatto. E poi c'era Pinamonti, onestamente io ho commentato tante volte il Sassuolo, Pinamonti ha fatto un lavoro eccezionale di sponda, giocatore molto molto forte tecnicamente, dunque anche gli 1-2 che chiedeva spesso Laurenti, che secondo me è un giocatore fortissimo, poi dopo magari ha anche lui i suoi momenti, però quando parte ha delle giocate, delle intuizioni che, ti ripeto, anche in questo caso vorrei che la Fiorentina ci facesse un pensierino, perché mi piace davvero tanto. Comunque ecco, sai perché anche, e poi chiudo, perché nella squadra bellissima del Sassuolo il vero problema, lui aveva Isdist e Muharemovic, sì, come centrali, che erano veramente bravi. I due terzini invece erano la parte, diciamo, più debole della squadra, e li teneva spesso bassi perché molto probabilmente non si fidava molto, e dunque arrivavano anche pochi cross perché non c'erano sovrapposizioni, c'erano tutte queste situazioni di gioco. Però una squadra sempre molto equilibrata, tanta verticalità come hai detto te, dunque secondo me abbiamo preso un buonissimo allenatore, adesso bisogna che gli facciano la squadra, questo è poco ma sicuro.
3: Tra l'altro aggiungo, poi lascio la parola a Luciana, sempre parlando di dati, proprio a conferma di quanto sia verticale il gioco di Grosso, è stato il 18° per pressing alto il suo Sassuolo, il 13° per possesso palla, il 7° per contropiede, 2° per attacchi diretti. Quindi ecco, lascia giocare gli avversari e riparte.
17: Sì, il Sassuolo, se vi ricordate, perché poi il Sassuolo è una squadra, a parte la retrocessione, che ha sempre fatto ottimi campionati, no? È sempre stata una squadra incredibile, che poteva andare a Milano a vincere, a Torino a vincere, e così è stata.
16: Senza
17: anche
16: pressioni, però.
17: Però era una squadra molto aggressiva, pressing alto, prendeva tanti gol, invece non è nella caratteristica di Fabio Grosso, che invece aspetta, e questa secondo me è una cosa positiva, cioè non ha quella, io la chiamo malattia, no? del calcio moderno, che deve andare per forza di cose a fare il fuorigioco a metà campo. Ecco, lo vedo molto più attento anche alla fase difensiva, e poi dopo tutto il resto l'abbiamo detto, la verticalità, il giocare bene a calcio, tutte cose secondo me importanti, però non è uno che a cui piace concedere, e questa è la cosa positiva.
3: Luciana?
16: No, un'ultima considerazione gliela volevo chiedere su Coleoscio.
17: Magari Coleoscio è forte, anche in questo caso almeno una decina di volte l'ho visto in nazionale, quando sì, 21 parlo ovviamente, e niente, è un giocatore che ti punta, ti salta, è molto generoso, anche troppo secondo me, nel senso che corre talmente tanto che lo vedi anche sempre in fase difensiva. Ma questi sono giocatori che se domani mattina mi svegliassi e vedessi Breaking News con le ossa alla Fiorentina, sarei felicissimo, perché questi sono giocatori che la Fiorentina deve provare a prendere. Poi non so quanto costi in questo momento Coleoscio, non credo neanche tanto poco.
3: Ma si parla di una cifra non stratosferica, intorno ai 10-15 milioni.
17: Vabbè, io ti dico la verità, sinceramente, se mi parli di esterni, uno dei due lo prenderei con Coleoscio subito. Perché il ragazzo, ti ripeto, l'ho visto, non fa solamente la fase offensiva, da mano, ha una grande forza, ed è un giocatore che secondo me, insomma, è italiano, dunque se viene alla Fiorentina, una piazza così importante, avrà sicuramente voglia di dimostrare. Speriamo che Paratici porti a casa. Comunque, al di là di Coleoscio, ci vuole quel tipo di giocatori,
3: giovani,
17: bravo, bravo, che si facciano divertire, che saltano l'uomo, che creano superiorità. Il calcio moderno ormai è questo, e poi dopo costruire piano piano, ci dovrà un difensore, dovrà vedere chi tenere dei centrocampisti, deve sistemare i 16 giocatori che rientrano, insomma. Non lo invidio in questo momento.
3: Massimo, grazie, alla prossima.
17: Grazie a voi, Massimo. Ciao, un abbraccio.
3: Grazie,
17: ciao.
3: Grazie a Massimo Orlando. Andiamo anche con qualche messaggio che naturalmente si rifà a tutte le considerazioni che abbiamo portato avanti fino a questo momento. Tra poco ascolteremo poi anche il punto di vista di Renato Buso in un'intervista che ha realizzato Andrea Giannattasio a margine della festa che si è tenuta ieri da parte del Viola Club Firenze 2005 Celeste Pinna. Però ecco, prima i messaggi. C'è Luca che a proposito di Torsved dice: ci sta, ma è la versione norvegese di Brescianini, a noi servirebbe un altro tipo di centrocampista più simile ad un mediano, se no si fa la collezione di doppioni come quest'anno, a meno che non ci siano delle clamorose decisioni anche su certi giocatori che sono stati sì riscattati dalla Fiorentina ma che potrebbero non rientrare magari nelle idee di Grosso, potrebbero non aver convinto e quindi magari potrebbero anche andare in prestito.
16: Sì, sono curiosa di vedere Fabian ad esempio, perché veramente lui non rispecchia il prototipo di giocatore che ci si aspettava, o comunque non ha dato quello che alla Fiorentina serviva. Non so se nel gioco di Grosso quanto sia utilizzabile, non so se magari viene tra virgolette riciclato a centrocampo o viene adattato a esterno, questo non te lo so dire.
3: Poi c'è Massimiliano che ti vuole un po' provocare, dice: ma cosa dici a proposito dei permessi su Ken? Dice: guadagna 5 milioni, può aspettare tranquillamente.
16: A parte ne guadagna,
3: si guadagna
16: quanto,
3: un po' meno, sì.
16: Che fa la differenza.
3: Sì. Sono sempre tanti, però insomma.
16: Per me fa la differenza. Sì. Casa sua non lo so, a casa dell'ascoltatore non lo so. Sì. Permessi, io credo che alcuni siano anche obbligatori, ecco, quando lui ha rivendicato che fossero obbligatori, no? Almeno come disse anche Vanoli all'inizio, sì, quando no? Perché comunque la compagna o ex compagna, almeno da quello che ho capito, che aveva questi problemi, insomma, che era rimasta incinta, eccetera. E poi quando ha avuto il figlio, io credo che siano anche obbligatori in certi casi. Poi certo sta il giocatore, ma se il giocatore va in campo senza averne la testa per starci, o comunque gli ultimi permessi sono stati dati, è vero, non era allo stadio ma sarebbe stato in tribuna, quindi a me averlo in tribuna non che mi cambiasse la vita. Io non l'ho vista così grave, ecco, quella mancanza in tribuna. C'erano tutti gli altri, l'ho notato subito e mancava, perché dai monitor vedevamo e c'erano tutti tranne lui, però poi era indisponibile, quindi non è che ha fatto la differenza quell'ultimo permesso quando gli è nato il figlio. E quindi io sui permessi la penso sì, se sono d'altronde la Fiorentina è sempre stata vista come una famiglia, no? Quindi se uno ha un problema,
3: sì, fino a questo momento è stata vista come una famiglia, ecco. Bisogna vedere se con Paratici magari cambierà il modo di intendere la vita calcistica.
16: L'importante è che uno non se ne approfitti, ecco, quello darebbe fastidio. Se però un giocatore ha un'esigenza familiare che per lui è importante, che quindi non lo fa essere al 100% in campo, io credo che sia anche giusto, insomma. Io noi abbiamo la fortuna di un'azienda che magari capisce, no? Se uno ha un'esigenza familiare, certo. Se così non fosse, io non so quanto
3: al tempo stesso, però
16: lo stesso
3: stesso si può chiedere in qualche caso un po' più di rigore, ecco.
16: Sì, no, quello sicuramente, però ecco, non è averlo visto fuori quando era indisponibile, e come è stato detto, che mi cambia la vita, ecco.
3: Ancora messaggi, poi andiamo come promesso ad ascoltare le parole di Renato Buso. Claudio ci scrive: e se la Fiorentina prendesse in prestito un nuovo centravanti con le caratteristiche che chiede Grosso, vende Ken a 40 milioni che gli permette di comprare due ali, tutte le vostre considerazioni vengono a cadere? Intanto sono discorsi che facciamo sulla base del momento, in questo momento Ken ha aperto alla possibilità di restare alla Fiorentina,
16: si dice che abbia aperto
3: a rimanere alla Fiorentina, e quindi ecco, stando così le cose,
16: ci sarà un incontro a breve.
3: Certo,
16: quindi certo, capiremo poi meglio.
3: Capiremo quali sono le intenzioni della Fiorentina, però ecco, in questo momento si possono fare un certo tipo di considerazioni. Poi dovesse cambiare discorso, è chiaro che dovrebbe essere ridisegnata un po' tutta la Fiorentina.
16: Magari, e te lo chiedo poi, non so se abbiamo già l'ospite in linea.
3: No, no, abbiamo un'intervista tra poco.
16: Vai. Ah, l'intervista, sì, dobbiamo andare, hai ragione. No, ti dicevo, magari è stata fatta uscire questa sensazione, questa voce, proprio perché arrivi, no, anche in America. Cioè, certo. Non è che anche vuole andare via.
3: Certo,
16: ecco.
3: Ma è quello che dicevo all'inizio, insomma, adesso loro gettano la palla,
16: sì,
3: alla
16: Fiorentina, però
3: ecco,
16: in un momento anche importante in cui c'è un confronto in America, sì, dove sì, sì, certo, le cose vengono messe sul tavolo.
3: È vero,
16: ecco,
3: è vero, insomma, anche questo è un motivo di discussione nel confronto che ci sarà e che è in corso in questi giorni tra il duo Ferrari Paratici e la proprietà. Insomma, Ken è ovviamente un motivo di discussione perché è uno dei giocatori più importanti della Fiorentina, se non il più importante, quindi è chiaro che vanno fatte delle riflessioni profonde. Andiamo, come promesso, dunque ad ascoltare questa intervista realizzata da Andrea Giannantasio a Renato Buso, intervista realizzata a margine della festa del Viola Club Firenze 2005, Celeste Pin.
14: Alla festa del Viola Club Firenze 2005, Celeste Pin, per chiudere una stagione per la Fiorentina difficile, anche per ricordare Celeste. Renato, partiamo da qua.
18: Beh, sicuramente il ricordo di Celeste e le parole che oggi ha detto Gloria sicuramente sono piene di sentimento e di un ragazzo, un uomo che aveva dei valori molto importanti, dei valori dove io mi riconoscevo e dove ci legava questa amicizia. E quindi per me è sempre un onore e una, così, un riconoscimento nei suoi confronti, perché eravamo molto amici. E quindi penso e sono sicuro che dov'è ha dato una mano per salvare questa annata della Fiorentina, perché ci sono stati dei risultati, soprattutto in un momento molto difficile dove abbiamo vinto delle partite incredibili, e questo sicuramente io poi ci ho pensato delle volte e credo che da sopra abbia fatto il possibile per darci una mano.
14: E tra le canzoni di stasera, Non succederà più, non deve succedere più una stagione come quella di quest'anno, la Fiorentina riparte da grosso. Ti chiedo una tua valutazione intanto sulla scelta del tecnico.
18: Sì, io credo che il tecnico sia importante ma non determinante, nel senso che va bene, l'importante, come era stato con l'italiano, partire con dei fondamenta, con delle conoscenze e con una società ovviamente che appoggia l'allenatore e che crede in quello che fa, cioè quello che è Grosso, perché Grosso gioca sempre un 4-3-3, quindi questa è la sua filosofia e quindi c'è da cambiare molto, perché l'anno scorso la Fiorentina è partita con Pioli senza nemmeno un esterno, quindi è una completa rivoluzione tra virgolette il più possibile, con giocatori nuovi per dare anche entusiasmo e voglia, e soprattutto ci si deve affidare, secondo il mio punto di vista, lo ripeterò sempre, su un direttore sportivo come Paratici, perché quella figura nuova e che ci può dare anche quell'entusiasmo, quella consapevolezza e quella capacità di fare una squadra, perché purtroppo molti di noi non si fidano più di quelli che sono mai ora nella Fiorentina, e quindi Paratici è l'unica persona che in questo momento può ridarci linfa nuova.
14: Stasera respiriamo grande senso d'appartenenza da parte dei tifosi qua presenti alla festa del Viola Club. È mancata veramente quest'anno alla Fiorentina anche un senso di rispetto verso la città. Tu che sei non toscano, sei veneto, ma sei legatissimo a Firenze e la senti veramente ancora la maglia viola addosso. Come si fa a riportare il senso del dovere e del rispetto verso la piazza e verso i tifosi?
18: È un po' quello che quando io vado alla trasmissione del 38 e ho visto tutte le partite della Fiorentina quest'anno, era proprio quello che non riuscivo a capire, non riuscivo a interpretare, perché quando dicevo oggi la partita contro chi era non mi interessava capire che Fiorentina trovavo, che Fiorentina ci avevi, perché non sono mai riuscito a ritrovare una Fiorentina con orgoglio, con forza, in certe partite determinanti. Io ricordo la partita con Lecce in casa, che poi c'è stato l'esonero di Pradè, ricordo altre partite che si dovevano vincere, invece non c'è stato nulla di tutto ciò. Devo dire che Vanoli, nonostante un mese ci abbia messo per non poter giocare a 5, perché ci aveva già provato Palladino prima con la difesa 3 e non ci poteva stare, ci ha messo un pochino, ma la differenza secondo me è stata che anche nelle partite giocando male, cioè giocando da squadra provinciale, ha portato a casa un risultato. Probabilmente ci voleva questo, la consapevolezza di non essere più una squadra né da Champions esempio né da nulla, bisognava solo salvarsi, e su questo secondo me è stato molto bravo e anche poco riconosciuto. Però una squadra che secondo il mio punto di vista non aveva né la personalità né l'identità, e quindi questi giocatori, se rimarranno, faranno parte di un certo tipo di gruppo, se non rimarranno ce ne faremo una ragione.
14: Ti aspetti uno scatto d'orgoglio anche da parte della proprietà? Perché insomma è l'anno del centenario, è il primo anno anche del presidente Giuseppe Commisso, ti aspetti qualche cosa in più da parte loro?
18: Sì, beh, ovvio, certamente, penso non piace a nessuno fare un annato come questo, e soprattutto mi aspetto che o, come dico io, o rilanci o dai una chiarezza ben precisa, ma però questa non la può dare Commisso, non la può dare Ferrari, non la può dare nessun altro se non Paratici. L'ho detto mille volte, perché il tifoso ha bisogno di un qualcuno di diverso che gli possa dare delle certezze, e soprattutto secondo il mio punto di vista devi rilanciare oppure devi lasciare, sono due, non ci sono altre alternative.
14: Tu eri stato uno sponsor di Silvio Baldini per la Fiorentina, promozione in nazionale, due vittorie, probabilmente verrà sostituito, insomma ti sei preso anche tu una bella rivincita perché ha dimostrato il suo valore in un contesto difficilissimo come la nazionale maggiore.
18: Sì, diciamo che qualche volta ci azzecco, però non è tanto quello. Io quando ci sono persone che sanno di calcio e che non hanno da rendere conto a nessuno, non hanno

0: Dance 2005,
1: un bel abuso. Ricordo anche di, scusami se ti interrompo,
0: certo,
1: di Celeste Pin.
0: Assolutamente sì, è quasi un anno che ci ha lasciato Celeste Pin, sarà intorno al 22 di luglio se non ricordo male, sì, il 22 di luglio sarà un anno. Tornando ai messaggi 348 7513933, poi andiamo a perfezionare anche il prossimo collegamento. Dice Luca, mi sa che gli haters di Ken resteranno di cacca perché Paratici e Grosso mi sembrano giustamente intenzionati a tenerlo, e sarà la nostra fortuna con buona pace di questi mezzi tifosi frustrati e invidiosi di Moise, dice il nostro amico ascoltatore. E poi ancora dice Guido 2, il problema di Ken è proprio Ken, meglio venderlo prima che ti spacchi lo spogliatoio. E queste sono tutte valutazioni che sicuramente saranno al vaglio di Paratici, Ferrari insieme alla proprietà. Però adesso abbiamo in collegamento con noi Massimo Rastelli. Ciao Massimo, ben ritrovato.
2: Ciao Renzo, buongiorno.
0: Benvenuto,
1: buongiorno,
0: c'è anche
1: mister.
0: Luciano Magistrato qui accanto a me. Volevo innanzitutto parlare con te di un giocatore che in questo momento viene accostato con una certa frequenza alla Fiorentina. Mi riferisco ad Okoli, difensore ora all'Leicester, che tu hai allenato alla spalla. Ecco, ti chiedo innanzitutto che giocatore è, e nel suo percorso di crescita, so tu lo hai allenato qualche anno fa, ecco, avendolo magari tenuto sotto osservazione in questi anni, ci puoi dire anche quanto lo vedi migliorato, progredito, cambiato?
2: Sì, come dicevi tu, l'ho avuto nel pintura, quindi parliamo di 5 anni fa, lui era appena ventenne e quindi io ne ho parlato benissimo perché lo vedevo anche in ottica nazionale, perché giocatore di personalità, grandissima fisicità, bravo con i piedi, perché al giorno d'oggi, al calcio di oggi, normalmente a un difensore gli si chiede anche di saper impostare, quindi saper giocare palla al piede, bravo di testa, quindi era un giocatore secondo me completo. È chiaro che per l'età aveva ancora grandissimi margini di miglioramento. In questi anni, devo essere sincero Lorenzo, l'ho seguito pochissimo e credo che il campionato inglese per la tipologia di campionato sia sicuramente uno dei campionati adatto, molto adatto alle sue qualità, alle sue caratteristiche. È chiaro che è un difensore importante, secondo me un giocatore che potrebbe essere un acquisto per la Fiorentina.
0: Abbiamo perso Massimo Rastelli, vediamo di recuperarlo per continuare a parlare di Caleb Okoli, centrale dell'Estero, 24 anni, sì, 24 anni. Sì. La valutazione oscilla tra gli 8 e i 10 milioni e quindi insomma potrebbe essere tutto sommato accessibile come costo per la Fiorentina. Tra poco sentiamo anche le ulteriori considerazioni da parte di Massimo Rastelli.
1: Scadenza 2029, ma insomma visto come è finito, no, il campionato del Leicester, effettivamente
0: sì, con la retrocessione,
1: ecco,
0: sì,
1: appunto in Serie C, però nella terza serie inglese, per cui insomma sicuramente certi giocatori il Leicester li cederà volentieri,
0: sì,
1: ecco,
0: sono sprecati
1: in quel campionato, anche se magari cercherà di ritornare su subito. E
0: non so se possa essere un giocatore in grado di entusiasmare, non credo che possa entusiasmare i tifosi della Fiorentina.
1: Viene da due retrocessioni e già questo non mi piace, però insomma con la Cremonese per esempio invece ottenne la promozione, e un giocatore che ho visto anche in nazionale, lo aveva convocato Spalletti, però non lo so, non è un giocatore che mi accende la fantasia, mentre con le Osho sì, per dire, Okoli un po' meno, anche perché poi chi metti in panchina, ecco, volevo capire un po' questo.
0: Sì. Tanto abbiamo recuperato Massimo mister, Rastelli, sì? Ci sei Massimo?
2: Sì, ci sono Lorenzo.
0: Eccoci,
2: fin dove mi avete seguito?
0: No, dicevi che appunto non lo hai seguito proprio con grande attenzione negli ultimi anni. Però ecco, lo vedi eventualmente con un acquisto che potrebbe essere interessante per la Fiorentina.
2: Ma dipende anche che tipo di idea ha la Fiorentina, se magari vuole essere un titolarissimo, se deve essere un giocatore che deve far parte dell'organico per avere una rosa molto ampia per poter naturalmente fare un campionato importante, quindi dipende anche dall'idea.

0: idea dell'allenatore. Per me, ti ripeto, quando l'ho avuto sotto mano, ho sempre pensato che fosse un giocatore con grandissime potenzialità e potesse sicuramente giocare a certi livelli. Ora non so se in questi ultimi anni abbia avuto naturalmente questi miglioramenti o se è rimasto il giocatore di qualche anno fa. Quindi sicuramente i dirigenti della Fiorentina, se magari hanno puntato su di lui o stiano puntando su di lui, soprattutto Paratici, che comunque conosce molto bene il calcio inglese, sono sicuro che naturalmente avranno fatto tutte le loro valutazioni per valutare, insomma, che Caleb possa essere un giocatore adatto per la Fiorentina del futuro.
1: Luciana
2: Sì, io
1: Magistrato.
2: volevo capire meglio le caratteristiche che aveva allora, magari poi sarà anche cresciuto, le avrà perfezionate, ma ecco, quali sono in particolare i suoi pregi, i suoi difetti, in che cosa doveva crescere?
0: Allora, sicuramente bravo nell'uno contro uno, soprattutto nella pressione alta, perché noi comunque giocavamo in un certo modo, cercavamo sempre di stare molto alti, di accettare anche molto l'uno contro uno, quindi grande
2: Sì.
0: fisicità, bravo di testa. È chiaro che in alcune letture difensive, soprattutto quando si doveva lavorare un po' di reparto, ripeto, un giocatore che era ai primi anni, era forse o il primo o il secondo anno tra i
2: Nel
0: professionisti,
2: professionismo, certo.
0: usciva dal settore giovanile dell'Atalanta, quindi è normale che possano esserci delle letture non adeguate in alcuni momenti della partita dove comunque qualche errore lo commetteva, ma fa parte della crescita e del percorso di qualsiasi giocatore che abbia 20 anni, soprattutto di un difensore, che è chiaro che deve avere sempre chiare certe letture, e non sempre a quell'età le si possa avere.
1: Fiorentina con Grosso giocherà con la difesa a 4, però all'occorrenza potrebbe
2: Lui
1: giocare anche
2: anche
1: a
2: a
1: 3.
2: tre, sì.
0: Sì, no, lui ha giocato sia a 4, anche perché noi abbiamo alternato sia la difesa a 3 che la difesa a 4 in quei 2 mesi in cui ho allenato la SPAL, quindi è un giocatore che anche a Cremona ha giocato a 4, perché
2: Sì.
0: con Pecchio comunque la Cremonese giocava a 4, quindi è un giocatore che è abituato sia a giocare ripeto, con la difesa a 3 o a fare il centrale insieme a un altro centrale, insomma.
1: Sì, poi insomma, l'Atalanta ha collezionato 17 presenze in campionato nel 2022-2023, giocando con Gasperini con la
0: Esatto,
1: difesa
0: a
1: a 3.
0: 3.
1: Sì, per cui è un giocatore che può essere
0: No,
1: schierato indistintamente sia a 4 che a 3.
0: assolutamente, ma oggi come oggi, Lorenzo, sai, i calciatori hanno tantissimi allenatori anno dopo anno, sono giocatori comunque evoluti sotto questo aspetto, sono abituati a cambiare sistema di gioco, non solo di anno in anno, magari anche durante la stessa stagione, quindi lavorandoci cambia poco, sono giocatori che comunque sanno leggere bene queste situazioni.
2: Ecco, considerando che nel pacchetto dei centrali la Fiorentina ha perso Rugani, sono rimasti ovviamente quelli di proprietà, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, poi c'è Quadio, il giovane Quadio, c'è il giovane Cospo che però nel 2007 non ha ancora esordito. Ecco, Ocoli ce lo vede in questo pacchetto o secondo lei mancherebbe comunque qualcosa? Ovviamente da osservatore esterno glielo chiedo.
0: Ti ripeto, è chiaro che giocando a 4 numericamente tu devi cercare di avere almeno altri due centrali a disposizione nell'eventualità. È chiaro che se devi giocare invece a 3 devi aver bisogno di qualche centrale in più. Ripeto, Ranieri e Pongracic sono sicuramente due giocatori di grande affidabilità, sono a Firenze da anni. Quindi Ocoli, ripeto, potrebbe essere una buona soluzione, poi la società deve decidere insieme all'allenatore se eventualmente dovesse arrivare Ocoli, se mettere comunque un ragazzo da far crescere tranquillamente insieme agli altri tre che dovrebbero essere eventualmente quelli che più dovrebbero giocare, senza fare ulteriori acquisti. Se invece pensano che magari i giovani che hanno a disposizione non siano ancora prontissimi, è evidente che poi la società potrebbe pensare di andarne a prendere qualcun altro in giro.
1: Senti, Ranieri, che è un altro giocatore che tu hai allenato alla SPAL, te l'aspettavi che sapesse riproporsi così bene nella seconda parte della stagione, dopo che era stato messo ai margini, dopo che gli era stata tolta la fascia dal capitano, era stato relegato in panchina, poi insomma una volta che è stato richiamato in causa ha fatto vedere di valere ed è stato uno dei trascinatori della Fiorentina verso la salvezza?
0: Sì, diciamo che essendo magari il capitano la passata stagione, per le note difficoltà che ha avuto la Fiorentina per gran parte della prima parte della stagione, è evidente che lui ha ricevuto forse la maggior parte delle critiche per tantissimi motivi che naturalmente io da esterno posso magari fare un po' più fatica a capire. Diciamo, lui è stato bravo a tenere botta, a non demoralizzarsi più di tanto, e nel momento in cui poi è stato richiamato in causa ha dimostrato magari tutto il suo valore, e forse insomma i fischi si sono tramutati in qualche applauso.
1: Ecco, ti chiedo invece, da ex grande attaccante, dovesse rimanere Ken alla Fiorentina, hai la sensazione che possa tornare sui livelli della prima stagione, oppure il vero Ken è quello che fino a questo momento della sua carriera non ha saputo trovare continuità?
0: Sì, la dimostra la sua carriera, giocatore che è sempre andato a corrente alternata, solo con Palladino è riuscito a fare una stagione straordinaria, però magari sai, con un nuovo allenatore ancora, magari con altri stimoli, con un certo tipo di gioco dove potrebbe eventualmente valorizzare ancora di più le sue caratteristiche, questo magari potrebbe rigalvanizzarlo e farci vedere il Ken di due stagioni fa.
1: Luciana?
2: Sì, ecco, la Fiorentina sta pensando ad altri azzurri, oltre a Ocoli, no? Anche con le Osho. Ecco, le piace questo principio di portare un po' a casa in Italia, valorizzare giocatori azzurri o azzurrabili, diciamo, sì.
0: Sfondi una porta aperta, nel senso che a me piacerebbe tantissimo vedere molti più giocatori italiani giocare nel nostro campionato. Sarà che io sono un po' anche, come posso dire, rimasto legato quando giocavo a Piacenza, a quel Piacenza tutto italiano, che naturalmente al giorno d'oggi è impensabile, utopistico pensare a una squadra tutta italiana, però credo che giocatori bravi italiani ci siano. Coleosh è uno che naturalmente ha delle caratteristiche particolari che si adatterebbe molto, diciamo, se naturalmente Grosso dovesse, certo, ripartire, sì, come sì, penso, dal 4-3-3, e che è il suo marchio di fabbrica, quindi in base a questo avere giocatori di qualità che saltano l'uomo, bravi nell'uno contro uno, credo che ce ne siano bisogno nel nostro campionato, e fanno molto, credo, piacciono molto ai tifosi, no? Questi tipi di calciatori.
1: Ecco, un'ultima considerazione tattica, perché noi in precedenza abbiamo sottolineato che nel gioco di Grosso, almeno per quello che si è visto nel Sassuolo, gli esterni cercano il dialogo con il centravanti, cercano di convergere al centro per andare alla conclusione. Allora, dice un nostro ascoltatore, Roberto Bagnar Ripoli, mi sembra che Ken sia l'esatto contrario rispetto al centravanti che ha in mente Grosso. Meglio avere due esterni da 8-10 gol, poi va bene anche un centravanti che gioca con i compagni, quello che non è Ken. Cosa ti senti di dire, di aggiungere, di rispondere?
0: Ma è chiaro che Ken è un giocatore a cui piace molto attaccare la profondità, un giocatore magari meno bravo nel riuscire a dialogare, no, dal punto di vista tecnico con i compagni. Però i calciatori, io dico sempre ai miei, che si smette di crescere, si smette di migliorare solo quando si attaccano le scarpette al chiodo, quindi anno dopo anno lavorandoci, magari l'allenatore volendo vedere dai propri attaccanti un certo tipo di lavoro, magari lavorandoci si può migliorare sotto questo aspetto. Quindi è chiaro che l'allenatore poi deve essere bravo a sfruttare al massimo quali sono le caratteristiche dei propri calciatori, ma ci sono anche delle esigenze di squadra, dell'allenatore, dove attraverso il lavoro si possono congiungere queste due caratteristiche, queste due idee.
1: Massimo, grazie come sempre per il tuo intervento.
2: Grazie mister.
1: Buona giornata.
0: Grazie a te Lorenzo, ciao, buona giornata.
1: Grazie, grazie a Massimo Rastelli. A proposito di Ken, naturalmente Ken non può mettere tutti d'accordo.
2: Beh, certo,
1: c'è anche Bomber Viola che dice facciamogli fare i concerti al Viola Park, così con i biglietti venduti la Fiorentina si paga in parte la gestione dello stesso Viola Park.
2: Sarebbe una bella idea, a me piacerebbe. Io andrei
1: vorresti
2: anche,
1: ascoltare, eh?
2: Andrei anche a sentirlo.
1: Hai ascoltato qualcosa fino a questo momento?
2: Di chi è quest'idea?
1: Bomber Viola.
2: Vedi, Bomber Viola.
1: Quindi sareste comunque in due, quantomeno, ad andare a ascoltare Ken nelle sue performance canore. Fino a questo momento hai ascoltato qualche...
2: qualcosa, insomma, quello che si vede sui social, non è che sono andata a fare un come si dice, una ricerca approfondita delle canzoni di Ken. Qualcuna mi piace, però mi sembrano anche un po' tutte uguali queste canzoni, per cui... però concerto è sempre un momento importante, magari anche lui sarebbe contento di condividere, perché comunque Firenze è una città diversa, no? Lui sarebbe più da Milano, queste città metropolitane, sì, certo, importanti. E Firenze tutto sommato è anche la forza di questa città, però è una città più piccola, più chiusa a questi, no, a queste innovazioni, diciamo così. E quindi sarebbe anche un modo di condividere i suoi interessi e fargli capire la nostra vicinanza, perché no? Io ora farò una petizione insieme a Bomber Viola per un concerto.
1: Vedi.
2: Anche perché ora inizia l'estate fiorentina, tanti concerti a Firenze, si anima, e anche il bello di questa città, d'estate si svuota, ma ci sono tante iniziative, tanti
1: quindi
2: concerti.
1: Sarai la fondatrice del partito,
2: magari io uno spazio
1: facciamo fare
2: darei.
1: Il concerto al Viola Park a Ken.
2: Non so se al Viola Park, insomma, o anche a uno dei tanti posti, una delle tante location che ospitano i concerti d'estate magari.
1: Prima di fermarci, il messaggio anche di Federico Volletto, ottimista Viola: sono due mesi che lo sostengo, dice Ken rimarrà, e a stretto giro di posta dirà sono molto legato a questo club, lo voglio portare in alto. Insomma, non sarebbe il primo, non sarebbe l'ultimo.
2: Comunque,
1: a fare una dichiarazione di questo genere magari dopo tante polemiche.
2: Sono anche contenta, esatto, sono anche contenta che ci sia questa volontà, quando sento, no, che De Gea vorrebbe restare, che lui è aperto a rimanere. Ma io sarei, cioè a me fanno piacere questi attestati di stima dopo una stagione così difficile, così dura come quella che c'è stata, ecco.
1: Dobbiamo fermarci, come detto, dunque non andate via, ma potete continuare a scriverci al 348-7513-933, potete prenotarvi per entrare in diretta chiamando lo 055-77-11171. A tra poco.
2: A dopo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
1: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio di oggi all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza ma anche un segno di energia, di saper fare. È presidio di sicurezza, di socialità, di comunità. Ha così detto la Premier sottolineando le misure varate dal Governo contro le attività cosiddette apri e chiudi.
2: E all'Assemblea di Confcommercio è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha inviato un messaggio in cui ha sottolineato come l'Italia si trovi in una realtà internazionale sempre più difficile e sfidante che richiede il coraggio di compiere scelte non facili. Poi il Capo dello Stato ha esortato a un autentico dialogo tra istituzioni e società.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne, vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti ai quali ha dichiarato tra le lacrime ha vinto la giustizia.
2: Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni accusata di maltrattamenti dalla morte della figlioletta Bordighera, la 44enne indagata in concorso con il compagno Emanuele Iannuzzi e in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie sarà presente pure Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice in cella a Sanremo per altri reati e accusato dalla ex moglie di maltrattamenti, una compresenza che potrebbe causare qualche problema di ordine pubblico, tanto che le autorità stanno valutando di far celebrare celebrare il funerale a porte chiuse.
3: E ora gli esteri. Kiev ha colpito durante la notte un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri a est di Mosca con missili di produzione ucraina, così dichiarato oggi il presidente Zelensky, segnando un raro impiego dell'arma di punta del suo paese. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dichiara che la Russia adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea.
2: Un flusso di correnti umide e instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi allerta gialla sul Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano. Già da sabato però assisteremo a una decisa rimonta dell'anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo. Questa vasta area di alta pressione in espansione dal Nord Africa garantirà il ritorno del sole.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
5: Con Giulio Dispensieri,
6: Benedetta Ghelli
7: e Samuele Tofani.
4: Calcio Più On Air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Alla Fiorentina l'anno scorso, quando Ken non giocava a Firenze ma giocava in nazionale, ha dimostrato di volersi liberare di Ken. Hanno sperato che andando al mondiale un paio di gol nella fase girone gli faceva e magari trovavano un pollo, perché ci vuole un pollo per pagare Ken 60 milioni che pagasse la clausola. Quindi io direi arrivederci anche senza grazie, arrivederci e basta, non abbiamo bisogno di questa gente.
10: Buongiorno, ma io non ho dubbi, ragazzi, per me Ken deve rimanere alla Fiorentina. Cioè, secondo me l'ultimo mese, due mesi, quanto è stato, è stato a curarsi per quel problema. E al di là dell'ingaggio che c'ha, è più alto, per carità di Dio, cioè voglia di entrare in certi costi, non c'è le hoppe, io posso capire tutto, però questo è un attaccante che ci si può affidare, almeno voglio dire, no, la stagione scorsa è stata maledetta per tanti motivi, però l'attaccante c'è, ragazzi, cioè, non si può discutere uno McKenna, in meno un altro anno deve rimanere. Per me, se si vuole ripartire, ci sarà una certezza.
11: Ken è disposto a rimanere alla Fiorentina perché di meglio e non l'ha trovato nemmeno lui, e non lo trova nemmeno, non lo trova un altro bischero che gli dà 5 milioni l'anno a lui.
12: Buon pomeriggio. Ken è stato uno degli artefici di questa annata disastrosa, già all'inizio anche in conference con quella assurda espulsione, atteggiamenti incomprensibili, e credo che abbia messo parecchi bastoni fra le ruote all'interno dello spogliatoio. Mi risulta molto difficile capire questa disperazione che abbiamo nei suoi confronti, perché se va via lui chissà chi arriva. Ma rispetto a quello che si vede che dà in campo o gli atteggiamenti di attaccamento verso la maglia, tutto sommato potrebbe anche partire. Grazie delle Forza Viola.
13: Lorenzo e signor magistrato, proviamo a offrire Ken al Real Madrid per Julian Alvarez, vediamo un po', a difesa Alvarez, vediamo sì. Ma sono rivali, può darsi alla Fiorentina gli dica sì, che gli piaccia, che Ken si faccia, diciamo, il cambio Julian Alvarez a Firenze, Ken a Madrid, naturalmente con un guaglio a favore nostro, mi sembra giusto, no? Saluti, buon migliore.
14: Pensa che Julian Alvarez adesso poteva essere un giocatore della Fiorentina,
15: sì,
14: per 20 milioni la Fiorentina poteva acquistarlo.
15: Stavo per dire io, però insomma se ne sono accorti quando già ormai era
6: no, un po' all'asta, diciamo, sì. E, come tutti i giocatori ormai, Argentina, Brasile, o li individui quando sono veramente, certo, sconosciuti, quando iniziano a piacere, è difficile vincere la concorrenza sulle altre, insomma, di Premier, di Liga, che li vogliono.
14: Su Ken ci si divide, come abbiamo sentito, sì, dai abbiamo nostri sentito, ascoltatori, infatti. A proposito di quella iniziativa lanciata da Bomber Viola, che tu hai appoggiato dei suoi concetti, dice Silvana, se organizzi, Luciana, un concerto di Ken al Franchi vengo anch'io, dice, mentre Giuseppe da Boston dice vendiamo Ken, prendiamo Retegui e teniamo Gudmundsson. Insomma, ora su questo se ne può discutere, anche sul fatto di
6: tenere Gudmundsson. Ripetimi, lo vediamo ancora Ken. A organizzare il concerto,
14: ecco,
6: io.
14: Sì. Vendiamo Ken, prendiamo Retegui e teniamo Gudmundsson. Insomma, se ne può discutere a lungo, soprattutto anche sulla opportunità di tenere Gudmundsson.
6: A me Gudmundsson piaceva e mi è dispiaciuto che non sia riuscito a dimostrare anche a Firenze il suo valore, a non trovare mai la situazione giusta, ecco, per dimostrarlo, la posizione giusta, non è mai stato al centro del progetto, perché ne avevamo troppi da valorizzare, Ken in primis, per cui è rimasto un po' indietro in questa, in questo progetto, lui, nel senso, non era la prima donna,
14: sì, insomma, diciamo che ha fatto anche poco per emergere,
6: sì, no,
14: per
6: certo,
14: far vedere,
6: certo,
14: anche lui il suo attaccamento alla maglia,
6: non lo discolpa, infatti
14: evidentemente ha un carattere un po' troppo freddo, e anche per questo è stato, si è penalizzato da solo, insomma, anche nei momenti difficili.
6: L'unico che dà il dischetto,
14: sì,
6: però
14: è vero, però ecco, quando ci sono state delle fasi molto calde della partita, della stagione, si è un po' assentato, e quindi da un giocatore delle sue capacità tecniche ci si aspettava potesse risolvere
6: certo,
14: le partite, no?
6: Certo, dicevo che è un dispiacere che non lo abbia fatto, ecco,
14: sì,
6: questo
14: certo,
6: sicuramente.
14: Andiamo adesso a salutare Marco Roccati, benvenuto.
7: Ciao, buongiorno.
6: Ciao Marco.
14: Come stai?
7: Bene, tutto bene, voi come state?
14: Bene, adesso ci prepariamo ad una nuova
6: al
14: stagione.
6: Al caldo di Firenze.
14: Caldo di Firenze, ma insomma ci sono grandi aspettative per la Fiorentina.
7: Ragazzi. Firenze si sta benissimo.
14: Sì, tu lo puoi dire, insomma, bisognerebbe
6: sì,
14: che lo capissero anche tutti i giocatori che vestono la maglia della Fiorentina, che si sta
7: lo
14: benissimo.
7: Lo sanno, e come lo sanno.
14: Sì, però insomma magari non lo fanno vedere fino in fondo, oppure pensano che possano trovare realtà più importanti di Firenze, non solo dal punto di vista calcistico. Dal punto di vista calcistico in questo momento certo ci sono delle realtà più importanti, però poi alla lunga magari il richiamo di Firenze potrà tornare ad essere affascinante anche per la squadra che verrà costruita, secondo te?
7: Stanno costruendo un progetto importante, dallo stadio, il centro sportivo ultimato, quindi poi l'ambizione sarà quella di fare un calcio di vertice, di elite.
14: Questo perché è arrivato Paratici o perché comunque...
7: Sicuramente la scelta anche di prendere Paratici non penso che sia casuale, hanno preso uno dei più vincenti, dei giovani tra virgolette, però comunque è giovane perché ha la mia età. E quindi hanno preso uno dei direttori sportivi, direttori generali più vincenti degli ultimi 20 anni del calcio italiano, e vuol dire che l'ambizione è quella di far bene.
14: Sì, però ecco, quello che è chiamato a far vedere Paratici nel suo percorso alla Fiorentina è anche la capacità di andare a scovare giocatori che non devono per forza costare dai 18-20 milioni in su, come ha fatto alla Juventus, dove aveva una disponibilità economica notevole. Probabilmente potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover...
7: Paratici ha fatto la Juventus, ha fatto ma ha fatto anche prima
14: la Sampdoria,
7: la Sampdoria, cioè ha un percorso che parte dal... io ci ho lavorato insieme, quindi lo conosco e so bene il suo modo di lavorare. È sicuramente un ragazzo molto preparato che parla poco, lavora tanto, gira tantissimo, ha un ramo di contatti importante, quindi è uno dei più preparati che ci sono nel calcio italiano.
14: Quindi ecco,
6: ci lavora insieme, no? Dice è uno che è avanti, sempre sul pezzo, sempre a pensare. È così effettivamente?
7: Sì, assolutamente. Quindi per me il progetto che sta sviluppando la Fiorentina, sta costruendo passo per passo, sta crescendo. Io penso che nei prossimi anni si vedranno anche i risultati, i tifosi saranno molto contenti.
14: Ecco, e la scelta di Grosso secondo te come va interpretata?
7: È un allenatore bravissimo, è un
14: anche, hai lavorato anche con lui?
7: Moderato e moderno,
14: sì.
7: Può aprire un ciclo lungo,
14: sì.
7: Quindi penso che abbia tutto, tutto per fare benissimo.
14: Ecco, però
7: penso che non abbiano fatto scelte sbagliate, la Fiorentina ha fatto tutto giusto, poi a volte fai le scelte giuste e non vengono i risultati, però succede.
14: Sì, però a proposito di Grosso, fermo restando che è reduce da una buona stagione con il Sassuolo e che quindi arrivando alla Fiorentina potrà anche ottenere risultati più importanti, però da parte dei paratici ci si aspettava che potesse piazzare un colpo diverso per quanto riguarda il tecnico, appunto, cioè che potesse regalare allora, alla piazza un colpo a sorpresa.
7: Fatto bene, lo diremo tra un anno.
14: Sì.
7: Al momento, secondo me, ha scelto un allenatore moderato a livello economico, quindi quello che gli costava giusto, ma che è sicuramente un allenatore emergente. Quindi io credo che Grosso lo vedremo e farà una bella carriera da allenatore, perché ha fatto il giusto percorso e la scelta secondo me non è casuale.
6: È un po' voler ripartire dalle basi, no? Questo, cioè senza voli pindarici subito, questo percorso che vuole fare.
7: Lo stadio pronto, stanno costruendo, sarà un anno di rodaggio importante dove vedranno un calcio sicuramente migliore di quello che c'è stato quest'anno. E poi quest'anno è stato dettato anche tanto da episodi di sfortuni, tante situazioni, non solo, non è stato legato secondo me solo al calcio giocato, ma a tante situazioni negative che si sono avverse nei confronti della Fiorentina. Io penso che da ora in poi la Fiorentina farà di nuovo un ciclo come era stato con Corvino, importante, dove secondo me riusciranno a dare anche in termini di tempo anche breve a portare dei grandi risultati.
14: Speriamo che tu abbia ragione, ci affidiamo alla tua fiducia in questo caso. Tornando invece all'analisi dei singoli
6: e alla sua competenza, perché
14: certo assolutamente
6: immagino.
14: Assolutamente. Tornando, dicevo, all'analisi dei singoli, si fa un gran parlare in questi giorni, in queste settimane di De Gea, perché esatto. La Fiorentina ha la necessità di abbassare il monte ingaggi e De Gea è il giocatore che in questo momento percepisce tra gli stipendi più importanti.
7: Secondo me deve
14: È un classe 90,
7: è giovane.
14: Cosa faresti? Ecco, cosa faresti?
7: Io porterei a casa Martinelli.
14: Ecco. Sì, sì. Insomma, è chiaro allora, che ci sono grandi aspettative intorno a Martinelli, è reduce da questi sei mesi alla Samp in cui non ha assolutamente fatto male, anzi è stato uno dei migliori della Samp, e quindi secondo te può essere arrivato adesso il momento di lanciarlo in...
7: Voglio un portiere forte, prenderei Carnesecchi. Se voglio un portiere sul quale devo capire, prendo Martinelli, e se prendo Carnesecchi spendo dei soldi, se prendo Martinelli ce l'ho gratis, quindi mi posso permettere in una fase come questa di valutarlo meglio. È giovane, sicuramente pagherà anche l'inesperienza, però io avrei fatto così. Poi se invece il budget mi dà la possibilità di aprirmi verso un mercato, ci sono dei portieri che sono bravi in Italia e sui quali poi dipende da quali sono il mercato è articolato da tante situazioni, non è che è solo dettato da voglio quello, lo prendo.
14: Certo, poi bisogna capire anche quali sono gli obiettivi, le ambizioni di una squadra quando si fanno queste scelte, no? Cioè, il portiere è un ruolo estremamente delicato.
7: Dipende da tante cose, dipende anche dagli accordi, da tutto quello che sono le articolazioni, non è così semplice, quindi bisognerà vedere, però io sono convinto che loro puntino a prendere un portiere o che gli risolva un problema per un ciclo lungo, oppure un portiere bravo che al momento possa colmare questo periodo e iniziare a portare avanti un progetto.
14: Certo, ricordiamo che Marco Roccati di portieri giovani se ne intende, dalla sua scuola portieri è uscito anche Pessina, il portiere che ha esordito in
6: Serie A
14: premiato nel Bologna,
6: al Niccolò Galli, e mi ha fatto anche un'ottima impressione come ragazzo, oltre che come giocatore, insomma, già esordito, quindi sì.
7: Allora, nel ruolo dei portieri in nazionale abbiamo fatto un buon lavoro, non ci si può lamentare, abbiamo sempre avuto degli ottimi portieri, quando ci sono stato io, ma anche prima, siamo inattaccabili nel ruolo, abbiamo avuto quasi sempre i migliori, abbiamo avuto i migliori nelle competizioni giovanili, i migliori nelle competizioni internazionali per quel che riguarda la nazionale A, quindi nel ruolo del portiere penso che in Italia attualmente ancora il lavoro è stato fatto bene.
14: Certo, e tornando a Martinelli, ritieni che questa esperienza alla Samp possa averlo forgiato anche da un punto di vista delle pressioni da sopportare?
7: È andato in un club importante ed è andato in un club importante dove non era facile e a parer mio ha fatto benissimo.
14: Sì, che cosa ti piace di Martinelli?
7: Ha struttura, ha motore, fisicamente è reattivissimo, è velocissimo, ha una discreta tecnica, gli manca un pochino la personalità per andare a prendere le palle fuori, ma quella la troverà solo col tempo e con la continuità, giocando, crescendo, troverà sicurezza nei gesti e quindi è bravissimo coi piedi.
14: Ecco, quindi poi lascio la parola a Luciano Magistrato. Quindi nel gioco di Grosso, che chiama in causa spesso il portiere proprio per la costruzione dal basso, lo vedresti bene Martinelli?
7: Sicuramente può essere un giocatore che lo può fare perché ha qualità, è bravo, il piede è bravo, ha fatto benissimo con la primavera, Viola lo fece benissimo.
14: Sì. Quindi insomma, anche da questo punto di vista potrebbe essere un portiere
7: che... Poi un ragazzo è un 2006, ha bisogno di fare l'esperienza, ha bisogno di sbagliare, non è che alla prima partita o alle prime 5 giornate se fa 3 errori uno lo deve mettere fuori, cioè bisogna dargli il tempo necessario, perché comunque venire a Firenze non è andare a giocare a Empoli o a Cagliari, è nella Fiorentina dove ha pressioni, dove ha, quindi bisogna dargli il giusto tempo, nel bene e nel male, potrebbe partire benissimo, quindi non bisogna avere questi entusiasmi eccessivi, certo. Oppure magari potrebbe fare qualche errore, bisogna dargli la possibilità di somatizzare e capire che il ruolo fa parte del mestiere.
14: Equilibrio, insomma, nei giudizi.
6: Sì.
14: Luciana.
6: Allora, siamo tutti sostenitori di Martinelli, però in queste ore è uscito per la Fiorentina, è stato accostato Mandas, il portiere della Lazio, sì, che poi è stato in Premier negli ultimi mesi. Tu lo so che eri impegnato a vincere uno scudetto dall'altra parte del mondo, però insomma, ecco, ti volevo chiedere se hai seguito questo portiere. No. Nella Lazio ha fatto anche bene, non nella penultima
7: stagione. Non l'ho seguito, però secondo me non è una soluzione risolutiva.
6: Infatti.
7: Non è risolutiva, è una soluzione temporanea.
14: Certo. Potrebbe però la Fiorentina, secondo te, prendere in considerazione una soluzione temporanea, dovesse partire De Gea per aspettare Martinelli, magari decidesse di la Fiorentina di dare un altro anno in prestito Martinelli?
7: Assolutamente, però perché lasciarlo in prestito quando lo puoi tenere a casa?
14: Sì. No, perché magari non lo ritengo ancora pronto, queste sono valutazioni che fanno alla Fiorentina.
7: Io personalmente partirei con Martinelli, perché se devo andare a prendere uno, tanto per poi, se ho la possibilità di prendere Carne Secchi, di prendere
14: certo.
7: Vado a prendere un portiere Meret, vado a prendere questi, ovvio, ma se devo prendere un portiere tanto per, prendo Carne Secchi.
14: Martinelli che c'è a casa, appunto. Sì,
7: sì, prendo Martinelli. È un ragazzo giovane, esce dal mio settore giovanile, faccio con lui.
14: Sì,
7: io farei così, poi non sono paratici per fortuna, quindi è una scelta che tocca a lui per fortuna.
14: E per quanto riguarda sempre paratici, ecco, che mercato dobbiamo aspettarci secondo te, sempre ribadendo che la Fiorentina avrà una disponibilità che probabilmente non sarà così enorme?
7: Lui è uno che ha sempre avuto delle buone intuizioni, ha sempre fatto bene, quindi non ho l'idea, perché io adesso bisogna vedere la disponibilità, il portafoglio, bisogna vedere i giocatori che ha fuori, che deve portare indietro, i giocatori, cioè.
14: Eh sì, ci sarà un grande lavoro anche per smaltire i vari prestiti che rientreranno, saranno più di 25, intorno alla trentina.
7: Il mercato è complesso, non è semplice. Cioè, un conto è sedersi al bar e dire quello che uno gli passa in testa, un conto è affrontare un mercato con un portafoglio, con dei giocatori che ti entrano, con dei giocatori che devi valutare se andare a riscattare, con dei giocatori, cioè è complesso, il mercato non è così semplice, se no
14: No, no, insomma, anche la gestione dei prestiti sarà una questione estremamente delicata. Il loro rientro complessivamente aumenterà il monte ingaggi di quasi 20 milioni. Naturalmente saranno tutti giocatori che poi non rimarranno alla Fiorentina, però non sarà così semplice piazzarli velocemente, ci vorrà un lavoro abbastanza complicato. No? Cosa ne pensi?
7: No, io penso che quando tu hai un sacco di giocatori che rientrano, scambierai
15: la roba lì.
7: Avrai dei giocatori che devi andare a riscattare, avrai dei giocatori che ti chiederanno, perché avrai sicuramente anche un mercato in uscita da gestire. È difficile. Io al posto di Paratici ho un compito molto complicato.
14: Sì, al posto di Paratici come ti sentiresti?
7: Io faccio il preparatore dei portieri, per fortuna, e quei compiti lì li lascio fare i direttori sportivi.
14: Sì, sì, certo. So, non ti sentiresti così tranquillo, anche perché è veramente l'inizio del lavoro di Paratici, quello che si appresta a fare.
7: Sta sviluppando questo progetto, sta prendendo in mano le redini di questa società, bisognerà valutare tantissime cose. Io credo che sia molto complesso e ci vorrà tempo, pazienza e tempo, non sarà così immediato.
14: No, infatti, insomma, anche quando ci sono delle evoluzioni
7: è stato molto più semplice il periodo di Corvino che non questo qua.
14: Sì, comunque anche quando arrivò Corvino lui doveva procedere ad una sorta di rivoluzione.
7: Sì, aveva pochi giocatori, a pulire la squadra, ha fatto veloce, ne ha presi 20, di fatto Paratici non lo può fare, quindi sarà più complicato.
6: Luciana, sì, un lavoro maggiore. No, ma io gliela faccio in generale, sta per iniziare il mondiale. Chi è la favorita secondo te?
7: No, secondo me la Spagna.
6: Non la Francia, quindi non sei...
7: No, la Spagna.
6: E Ancelotti invece quante chance ha con il suo Brasile?
7: No, lui comunque è intuitivo, è una persona che ha esperienza, quindi sicuramente farà bene, però la squadra favorita, le squadre favorite sono quelle due di Spagna e Francia, secondo me vincerà la Spagna.
14: Vabbè, ne riparleremo poi, insomma. Grazie per il momento. Allora,
7: presuntuosa la Francia.
14: Troppo presuntuosa la Francia, sì, insomma, i francesi sì, in effetti hanno questa puzza sotto il naso.
6: Sì.
14: Grazie a Marco Roccati.
6: Ciao
14: a presto.
7: Ciao a tutti.
14: Sì. Bene, c'era anche un messaggio per Marco Roccati, ma insomma lo commentiamo noi, magari quello del Bomber Viola che voleva chiedere a Roccati se la pensa come lui, ovvero sostituirebbe il Bomber Viola De Gea solo con Falcone e Lecce, che in effetti dopo tanti anni nel Lecce, dopo tanti anni di gavetta tra virgolette, si meriterebbe adesso una chance in una squadra più importante.
6: Non lo so, perché comunque è un giocatore che non è mai andato in una big, appunto, quindi è rimasto sempre in una dimensione, no? Che è quella del Lecce, quindi mi dà un po' sempre da pensare a una situazione del genere, cioè magari è pronto e non è riuscito a sfruttarlo, perché poi si sa c'è la fortuna, c'è tante cose, no? In mezzo, però sarà pronto, cioè non è più un ragazzino Falcone, è più giovane, no? Quindi è pronto per una piazza diversa, certo. Tecnicamente mi piace, sì. Non è che stiamo parlando dell'ultimo portiere, è un portiere sempre tra i migliori, però ecco, io andrei su altri profili, magari più giovani, al di là del nostro Martinelli, sì. Dico, cioè, mi concentrerei
14: su altro. Tu non lo lanceresti Martinelli? Dovessi la Fiorentina procedere alla cessione di De Gea, lo lanceresti Martinelli? Lo faresti il titolare della Fiorentina?
6: Come dice Marco Roccati, non sono parati, cioè nel senso ci deve essere una scelta volta cioè fatta con una cognizione di causa sul progetto, su quello che vogliono, una Fiorentina yeye, che magari è quella che ti darà più soddisfazione, vogliono puntare sull'esperienza, cioè è una Fiorentina che ancora ci devono spiegare, ecco, quindi è inutile dire sì, no, bocciare Martinelli che invece magari è già prontissimo. Lui è cresciuto con De Gea, con i grandi, per sì, cui un po' di esperienza se l'è fatta nella Sampdoria, che non è certo una piazza tranquilla, anche perché lottava per la salvezza, una piazza molto calda, a me piace anche molto, insomma Genova in generale è calda, le due tifoserie sono calde, pretendono, per cui insomma non è semplice giocare lì, e lui lo ha fatto bene e magari è pronto anche per la Fiorentina, basterebbe dargli fiducia, ma ecco, poi dipende da che tipo di difesa gli metti a disposizione, cioè se dipende dove la dirigenza vuole puntare di più, ecco, e quindi vuole puntare sul portiere giovane, va bene, basta che ce lo dicano, ecco.
14: Ah, sì,
6: l'importante,
14: certo,
6: è che,
14: certo,
6: siamo poi tutti pronti a proteggerlo.
14: Io sottolineo anche la necessità della chiarezza da parte dei dirigenti della Fiorentina,
6: certo,
14: finisce questo incontro di una settimana, questi confronti di una settimana,
6: no, oggi quelli veri e propri,
14: bene, finiscono, una volta che sono terminati poi ci racconteranno come sono andati, che cosa è emerso, e ci spiegheranno anche quali sono gli obiettivi della Fiorentina.
6: Ecco, che Fiorentina vogliono,
14: importante
6: proprio
14: sarà la trasparenza, altrimenti si rimane nel vago,
6: sì, esatto,
14: e ci si aspetta,
6: cioè non devono essere mosse disperate perché vuoi abbassare l'ingaggio, allora riprendi Martinelli con due noccioline, non deve essere questo il punto, no? Deve essere tu riprendi Martinelli perché vuoi capire un portiere tuo, giovane, raffrizzante, giovane anche quella, oppure vuoi puntare più sull'esperienza perché deve essere una stagione in cui tu vuoi risalire, oppure riparti dalle basi come chiedevo prima, sì, sì, a Marco Roccati, cioè parti dalle basi, le rinforzi, ma parti dalle basi proprio perché poi vuoi che queste basi diventino delle fondamenta importanti, ecco. Quindi io prima di espormi su Martinelli sì, Martinelli no, De Gea, che fine gli facciamo fare a De Gea, poi cioè, come dicevo prima, io sono contenta che vogliano restare queste persone, ma sembra che poi vogliano restare tutti, non si capisce come mai, no?
14: Sì, tutti non possono
6: dopo
14: rimanere
6: una stagione,
14: perché poi
6: così,
14: insomma, se
6: ecco,
14: devi ricavare un po' di denaro e qualcuno devi cedere, non è che il denaro lo trovi,
6: no, ma poi che
14: prestiti,
6: si fa, si riparte con la stessa squadra,
14: no.
6: Allora era un problema di allenatori e basta, cioè se tu riparti sempre con la stessa squadra, è vero che non ci avrai l'Europa, quindi avrai più tempo per lavorare, per impostare appunto la schemi, non ci saranno tutti questi infortuni, no? Ci si augura, perché
14: certo,
6: giocando di meno, anche Ken, no? Cioè, si giocava ogni tre giorni, non c'era neanche tempo di stare in campo a provare, faceva a parte due allenamenti a parte, poi faceva la rifinitura, faceva la partita, si rifaceva male o giocava con le infiltrazioni come è successo col Milan, insomma quel periodo lì della caviglia. Però c'è bisogno appunto di estrema chiarezza da parte della società, della dirigenza, perché se poi vuole che le idee vengano sposate, e ce le deve dire anche con chiarezza,
14: non
6: farmi dire, non a me personalmente, ma non farmi dire Vanoli al 99% e poi fai altro, ecco.
14: C'è
6: questo
14: dubbio,
6: deve essere chiaro anche a Paratici.
14: Tornando a Ken, c'è Fabio da Firenze che dice: via Ken solo per il suo atteggiamento sbagliato, dentro Davis dell'Udinese, forte uguale, soprattutto acquistabile. Davis è certamente un centravanti,
6: sì, è un nome
14: forte,
6: ricorrente,
14: però stiamo parlando di un centravanti che si infortuna spesso, quindi ecco, lasceremo un Ken che è reduce da tutti questi problemi.
6: Poi nessuno ha nominato Piccoli,
14: fisici,
6: cioè che fine gli facciamo fare? Siamo tutti per cederlo, e questa, anche questo ci devono dire, è così semplice piazzare Piccoli
14: in prestito.
6: Oppure fai una minusvalenza e buonanotte, però te ne liberi, non so qual è.
14: Insomma,
6: io
14: sì,
6: credo che se la prossima settimana Lucci incontrerà la dirigenza devono parlare anche non di solo piccoli. Di Ken, ma certo. Anche di anche e soprattutto di piccoli, perché a me è costato anche piccoli, ecco.
14: 25
6: è stato
14: milioni per
6: un grande errore di Pratea, mi ha messo sì. Questo e quindi bisogna venirne a capo di questa situazione.
14: E poi c'è Marco 68 che ci scrive: sentire che Grosso predilige la costruzione da passo mi fa rabbrividire, speriamo bene. Sì, ogni allenatore ha le sue peculiarità, le sue particolarità, e Grosso evidentemente vuol sviluppare il proprio gioco con la partenza dal basso. È chiaro,
6: però
14: che dà identità avere,
6: alle squadre,
14: bisognerà avere dei giocatori che possono essere effettivamente funzionali al gioco dal basso, bisognerà avere dei giocatori un po' minimamente diciamo abili dal punto di vista tecnico per poter sviluppare questo tipo di gioco.
6: Sì sì, ma poi dà un'impronta alla squadra, questo è quanto emerge anche da tutte le persone che noi abbiamo sentito in questo periodo, no? Che la squadra di Grosso è immediatamente riconoscibile. Questo è importante, perché tu, se dovessi descrivere la Fiorentina di quest'anno, aveva un'identità secondo te? Aveva,
14: no,
6: c'era un'impronta di un allenatore, al di là del grande lavoro che ha fatto Vanoli, l'ho ripetuto anche prima e lo voglio anche risottolineare, però c'era, cioè era riconoscibile che Fiorentina era
14: la Fiorentina, qual è? Che non si capiva come giocava, esatto. Come voleva giocare. A proposito di identità, andando sempre a ripercorrere alcune delle grafiche che abbiamo proposto ieri durante Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola RTV 38, il Sassuolo di Grosso ha concesso tanto ma ha limitato i danni, è stato secondo per tiri subiti nel campionato che si è concluso da poco, secondo per tiri in porta subiti, 50 sono i gol subiti, ed è stata la 14ª difesa della Serie A quella del Sassuolo. Insomma, volendo sintetizzare, il Sassuolo ha accettato di difendere basso e di subire pressione, ma senza crollare. Quindi
6: questo,
14: ecco,
6: è importante.
14: C'è un ordine, ecco.
6: Questo è importante.
14: C'è un ordine, cioè, c'è.
6: Non è stata la miglior difesa del campionato, questo va sottolineato, cioè quando se no poi si rischia di passare un messaggio sbagliato, però è importante, perché l'anno scorso noi abbiamo pagato il colabrodo che è stata la difesa, sì. Nella prima parte
14: colabrodo difesa, non certamente aiutata poi dal centrocampo.
6: Sì, e poi per carità anche gli attaccanti non segnavano,
14: sì,
6: è stato
14: però, ecco,
6: una debacle
14: a livello di filtro,
6: però
14: il centrocampo,
6: ecco,
14: non ha aiutato.
6: Sì, no, questo sicuramente.
14: Andando ancora avanti nell'analisi del Sassuolo di Grosso, 17esimo per tiri effettuati, 13esimo per tiri in porta, quinta miglior percentuale realizzativa, e sono stati 46 gol segnati. Insomma,
6: ecco, questa è una percentuale che mi piace, il resto me lo fa passare come una squadra mediocre di metà classifica.
14: Produce meno occasioni di altre squadre, però le sfrutta molto bene. Questo dipende anche dalla capacità,
6: esatto,
14: dei propri giocatori di centrare la porta, di essere efficaci sotto porta, di essere precisi, insomma dipende dalle qualità dei giocatori che ha a disposizione anche. E poi per quanto riguarda gli altri dati, abbiamo parlato anche appunto della sua capacità nelle transizioni, 18esimo per pressing alto, 13esimo per possesso palla, 7ª squadra per contropiedi e 2ª per attacchi diretti, ne parlavamo anche con Massimo Orlando.
6: Sì.
14: Tornando invece ai messaggi da parte dei nostri ascoltatori, c'è chi ci chiede di Coleoscio, ne parleremo tra poco di Coleoscio, perché è uno degli obiettivi, pare, insomma, la Fiorentina voglia puntare su questo giocatore che abbiamo visto anche con la nazionale, questo giocatore che è reduce da una stagione al Paris FC di proprietà del Barney,
6: sì.
14: È un giocatore che ha avuto un percorso particolare, perché lui che è cresciuto negli Stati Uniti, poi si è trasferito in Spagna, ha giocato a lungo in Spagna e poi appunto, come dicevo, ha giocato l'ultima stagione in Francia e si è anche distinto per alcune partite davvero sicuramente significative. C'è stata la vittoria contro Paris Saint-Germain in cui è stato protagonista di un assist,
6: 23 presenze, solo 3 da titolare, però va detto 856 minuti, almeno queste erano le statistiche, guardavo che guardavo prima, se non ho visto le tue, Lorenzo, erano quelle di Coleoscio.
14: Sì, certo. Quelle di Coleoscio, certamente 23 presenze. È un giocatore classe 2004 ed è un giocatore che si caratterizza anche per grandi capacità a livello di dribbling. Tra poco ne parleremo anche con un collegamento.
6: Beh, è piaciuto anche la capacità poi di ripiegare, ad aiutare la squadra in alcuni casi. Forse non lo so dal punto di vista della concretezza, ecco. Vorrei un altro, come si chiama il francese che gioca sempre nell'FC, nel Paris,
14: Iconé.
6: Vorrei un altro Iconé, ecco, sì. Per l'amor del cielo.
14: No, assolutamente, ci mancherebbe altro. Questo ormai
6: c'è un altro anche più giovane, quindi anche più con margini di crescita, ecco, rispetto a Iconé.
14: E c'è Yuri che dice, tornando ai numeri che abbiamo elencato a proposito del Sassuolo di Rosso, che dice se non avessero avuto Berardi e Lorientè sarebbero arrivati sedicesimi. E insomma, è chiaro che una bella mano gliel'hanno data anche Berardi e Lorientè, e poi comunque avevano anche in altri ruoli giocatori certamente di valore come Matic, ma anche lo stesso Coné è stata una delle sorprese del Sassuolo. Non è che il Sassuolo fosse una squadra qualitativamente bassa, insomma, è una squadra che poteva annoverare tra le sue fila giocatori tecnicamente molto dotati.
6: Sì, è che diciamo il Sassuolo poi a un certo punto, non avendo delle motivazioni di classifica, di obiettivi precisi, è anche difficile poi ottenere dei risultati che vadano oltre certi exploit, ecco, a mio avviso, nel senso è difficile fare l'allenatore di una squadra che comunque non ha obiettivi precisi, questo c'è da dirlo.
14: Da salutare anche Antonio, buongiorno. Ciao Antonio.
15: Lorenzo, ciao.
14: Ciao,
6: buongiorno.
14: C'è anche Luciano Magistrato accanto a me. Antonio, buongiorno, grande talent scout. Quando ci siamo sentiti questa mattina ti chiedevo di Coleoscio e mi dicevi che lo hai seguito anche negli anni scorsi e quindi ci puoi dare un giudizio approfondito su di lui, su questo che è un obiettivo della Fiorentina.
15: Allora, questo si tratta di un attaccante con doti incredibili nell'uno contro uno. È un giocatore che punta sempre su questa sua caratteristica. Un giocatore che tende a puntare, andare sul fondo e anche andare al tiro, perché ha mostrato anche nei campionati, quando è stato fatto i campionati under 21, under 19, un ragazzo che aveva fatto molto bene.
6: Sì.
15: Un giocatore che deve trovare la continuità, perché è un giocatore un pochino, diciamo, un politano più punta, ecco, diciamo così, le caratteristiche sono quelle. Il giocatore che sa lavorare molto bene sulla fascia di sinistra, anche se lui è un destro,
14: sì.
15: Rientra, va al tiro, un giocatore che ha delle buone qualità, un giocatore rapido, un giocatore vivace, e questi sono i giocatori che oggi si gioca con il 4-3-3 e cose varie, è un giocatore di importanza notevole, perché oltre ad aver avuto già l'esperienza di campionati e fatto lì in Inghilterra, è un ragazzo che ha mostrato delle buone qualità anche in campo internazionale, in quanto in queste partite si è fatto notare. È un generoso, è un giocatore da completarsi, però con delle buone qualità.
14: Ecco, è un giocatore anche che segna, che può portare alla sua squadra un po' di gol?
15: Sì, è un giocatore che da 7-8 gol. Rispetto a quanto può essere un Politano che te ne fa 3-4 all'anno, però è un giocatore che è devastante quando lui sta bene nell'uno contro uno, a volte

0: usa bene anche il sinistro, è un giocatore che può servire nelle squadre una volta a destra, una volta a sinistra, a secondo di quello che è la tua squadra, di chi sono gli altri compagni di squadra, magari degli esterni che uno se riesce a giocare a destra lui può giocare a sinistra o viceversa.
1: Potrebbe essere giusta questa politica della Fiorentina, se ci sarà questa politica, di puntare sui giovani come Coleoscio, si è parlato anche di Ocoli, giovani azzurri, giovani giocatori italiani.
0: Abbiamo visto Cagliose, stiamo vedendo Honduras, questa gente, insomma, sì. Fiorentina ha vinto quest'anno, se non sbaglio, il campionato italiano,
1: sì, sì, certo.
0: Primavera.
1: Sì, sì.
0: Mi sembra che quello che dicevo anni fa, dal momento che è stata costruita un'università del calcio, che è Viola Park, è giusto che ci siano i docenti giusti per far crescere i giovani nella Fiorentina. Mi ricorda un po' la mia Atalanta di 20 anni, 30 anni fa, quando dal poco è cresciuto Zingonia, si è allargata la società, sono cresciuti i dirigenti, sono cresciuti gli allenatori, e sicuramente una città come Firenze ha bisogno di stare a livello di almeno delle coppe in tutti gli anni.
2: Certo.
1: Sì.
0: Quando sarà finito questo benedetto stadio, perché come vi ricordo sempre la maratona manca ai ragazzi, penso sicuramente.
1: Sì, certo, insomma,
2: la curva Fiesole,
1: il sostegno di tutto lo stadio.
2: Le volevo chiedere, proprio per ripartenza e tutto, Grosso lo vede bene?
0: Io credo che sia uno. Io ho avuto modo di stare con lui un anno quando era alla Juventus nei giovanili.
2: Sì.
0: Ho conosciuto un ragazzo molto attento, un ragazzo che aveva idee chiare già nel settore giovanile, poi è cresciuto, ha avuto degli alti e bassi, sì. Ha avuto un campionato di B, poi ha avuto una retrocessione, però sono quegli allenatori che crescono, sono quei giocatori che escono da un mondiale, dal famoso mondiale 2006,
2: sì.
0: e attraverso le esperienze ha cominciato a capire, perché lui essendo stato un giocatore non di grandissimo livello, ma un buon livello, e questa qui è una capacità che ti fa capire che l'umiltà può portarti lontano. Lui è un umile, ma è uno che ha voglia di fare. Oltretutto mi dicono, chi lo conosce bene, e amici che lavorano anche nel Sassuolo, ma che è anche uno che si fa voler bene dai giocatori, e questo è molto importante. L'abbiamo dimostrato quest'anno quando Vanoli ha fatto gruppo e è riuscito a tirare fuori la Fiorentina nel momento più difficile. Oggi è molto importante avete visto Silvio Baldini in un mese che ambiente ha creato, e ci vuole anche questo oggi, perché la Fiorentina, chi viene a Firenze deve sapere che è un trampolino di lancio per la prospettiva futura della società viola.
1: Senti, prima parlavamo anche con Massimo Rastelli in collegamento di Ocoli, che è un prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, ha giocato anche nel Vicenza, nel giovanile di Vicenza, però poi insomma l'Atalanta ci ha giocato a lungo. Lo hai conosciuto, hai avuto modo di seguirlo?
0: Sì, no, un giocatore strapotente fisica, dal punto di vista fisico, un giocatore molto, molto qualitativo, cioè come li chiamano oggi europei, che sanno fare delle qualità come palestra. Io mi ricordo quando ero un bambino, è cresciuto, ha fatto sempre l'esterno attaccante, poi quest'anno è cresciuto facendo anche la fase difensiva. Sono quegli allenatori, quei giocatori che oggi vengono cercati da questi allenatori che propongono un calcio molto offensivo. Ocoli è uno di quelli che potrebbe far bene al caso della Fiorentina.
1: Senti, invece Tosved, lo vedi un giocatore da Fiorentina?
0: Grande giocatore per me. L'ho visto due volte quest'anno col Sassuolo, una partita, giocatore molto intelligente, giocatore anche aggressivo. Mi ricorda il primo che sì quando veniva all'Atalanta, me lo ricordo un po' così. E poi è migliorato molto anche nella fase di ripropositiva. È migliorato molto in quello, ed è uno di quei nordici che si fanno sentire in campo dal punto di vista caratteriale.
2: Anche perché la Norvegia ultimamente è cresciuta come calcio,
0: sono,
2: no? Come
0: tipo sono di... quelle famose strisciate, come si dice in gergo, di generazioni, che la Norvegia in questo momento era come l'Italia degli anni passati.
1: Quindi Torsved lo vedresti bene accanto a Fagioli, proprio per queste caratteristiche che ci ha descritto.
0: Bravo, perché accanto a un ragazzo che è di qualità immense a livello di geometrie, che in Italia prima o dopo, se viene sostenuto e caratterialmente aumenta la sua capacità, è un giocatore che ci farà divertire sicuramente.
1: Luciana,
0: io un giocatore come

0: Fagioli vorrei vederlo insieme alla squadra del Como, mi divertirei a vederlo giocare.
1: Però insomma ce lo teniamo alla Fiorentina per ora.
0: Bene, è meglio.
2: Teniamo resti qua.
1: Tassiano, vai.
2: A proposito di giocatori che già sono qua, Ken, lei lo terrebbe? Cioè, sembra allora, che ci sia un'apertura a restare, però la Fiorentina che deve fare?
0: Sinceramente non so cosa gli sia successo quest'anno, perché si è parlato molto, però non si è parlato della verità, che cosa ha attraversato, cosa ha avuto questo ragazzo. Ci sono state delle supposizioni, però non delle certezze. Ma come giocatore, uno che l'anno prima ti fa 22-23 gol, l'anno
2: 25,
0: successivo,
2: sì,
0: il successo, tutto quello e di più, è difficile anche dare una valutazione. Dal punto di vista caratteriale, se lui è ben sostenuto, come vi ho sempre ripetuto, quando ero alla Juventus da ragazzino, caratterialmente uno che se lo aiutano è devastante, un giocatore che ha delle qualità immense, potenza, agilità, forza, colpo di testa, ha tutto, e il carattere, ora credo che so che è diventato papà, se non sbaglio.
2: Sì, è il secondo, per la seconda volta.
0: È il secondo, ha due figlioli, dovrebbero responsabilizzarli, se no si mettono nel mazzo, come dico io qui, dei Balotelli, e allora diciamo i Balotelli, ai Joao, quella gente lì che hanno delle qualità immense che si perdono per tanti motivi e non riusciamo a capire il perché. Io mi auguro di no, perché è un ragazzo che merita, ha avuto un'infanzia insomma abbastanza vivace, lui merita tutto il bene e quello che ha dimostrato due anni fa. Io lo terrei in tutte le maniere, però è chiaro che bisogna parlarci caro. Ora poi Fabio Paratici l'ho avuto, anche l'ha visto la Grecia quando era alla Juventus, credo che possa avere un ascendente importante verso il ragazzo,
2: anche grosso, no? Che anche lo ha già allenato, può essere importante.
0: L'anno che io stavo a Juventus erano tutti là su, insomma, questo ragazzo che c'era Fagioli, c'erano l'altro giocatore della Juventus che sta giocando ora,
2: Miretti,
0: e c'era un centravanti che era il più forte di tutti, che tutti speravano e credevano, poi si è perso, non so perché, che era Pietrelli, era un giocatore di notevole importanza, però i ragazzi, quelli lì sono quelli che l'hanno visti crescere anche a Torino.
1: Ecco, Miretti come lo vedresti alla Fiorentina? Perché si parla anche di lui come possibile rinforzo per i Viola.
0: Questo è un giocatore che ha delle grandi capacità che ancora non ha espresso. Non so se è caratteriale, non so se è dall'ambiente o se non è, perché a Genova, quando ha avuto la continuità di fare, ha fatto un ottimo campionato. Poi la maglia della Juventus, sapete tutti, che pesa molto, molto, molto, e potrebbe essere importante, perché è un giocatore qualitativamente importante, di buono livello.
1: Sì, quindi la faresti una scommessa, tra virgolette,
0: sì,
1: su di lui?
0: Sì, no, io quelli scommessi li gioco, perché hanno capacità, sono ragazzi che hanno capacità, non è che sono giocatori così da scoprire, hanno capacità che prima o dopo devono esplodere, devono tirare fuori. Ci sono dei periodi che i ragazzi non vanno bene e dei momenti che trovano magari l'ambiente giusto, la squadra giusta, l'allenatore giusto, che possono esplodere.
1: Certo. Antonio, grazie, a presto.
2: Grazie, Antonio.
0: Un abbraccio. Grazie. Quando volete. Arrivederci.
1: Antonio, buongiorno. Su Torsved c'è anche chi ci scrive: l'ho seguito in campionato come tutti gli scandini, è un giocatore di sicura affidabilità, e quindi ci sono delle aperture nei confronti di Torsved, che è un vecchio pallino della Fiorentina.
2: Sì, anche a gennaio era venuto insieme alla compagna a vedere, no? Poi non se n'è fatto nulla a gennaio, però era già in quell'orbita viola, ecco, quindi magari si è fatto già anche un'idea di com'è Firenze, la Fiorentina. Poi non so se sta ancora con la stessa compagna, quindi non mi esprimo, però magari è piaciuta Firenze.
1: Poi c'è Cristiano da Sarajevo che ci chiede se sappiamo nulla sull'interessamento per Randur da parte del Napoli. Più che per Randur, in questo momento l'interessamento più forte sembra essere quello per Dodò. Tra l'altro ci sono anche delle dichiarazioni da parte di Goulam, l'ex giocatore del Napoli, che ha elogiato Dodò, ha detto: ha esperienza e può giocare in più ruoli, lo vedrei bene a Napoli. Fiorentina che sogna di poter incassare da questa cessione 15 milioni, ma mi sembrano un po' tanti.
2: Con la scadenza a ridosso, andrebbe in scadenza quest'anno, nel 2027, quindi è difficile ottenere troppi soldi, anche perché anche la stagione di Dodò non è stata eccezionale, insomma.
1: No, e quindi magari 10 milioni credo potrebbe essere una cifra già quella soddisfacente.
2: Sì, infatti.
1: Per quanto riguarda Dodò, c'è stato anche l'interessamento della Roma, ma sembrerebbe essere passato avanti il Napoli, che comunque ha anche delle alternative a Dodò.
2: Sì, infatti leggevo appunto,
1: può scegliere,
2: stavo
1: più
2: per
1: giocatori.
2: Dire, perché comunque il Napoli non è che ha solo Dodò nel mirino, quindi sì, staremo a vedere. Al momento, sai, siamo nella fase degli interessamenti, molti aspettano anche i mondiali, quindi sì, insomma, scelte un po' più in là.
1: Sì, sì, c'è anche questa vetrina dei mondiali che sicuramente
2: sì,
1: potrà
2: un po' allunga i tempi,
1: potrà...
2: ma noi stessi, se ci pensi, tra Tosved che è i mondiali, si parlava anche di Volpato, no? Qualche giorno fa, ora sembra un po' più in ribasso, ma è mondiali, magari sì, l'Australia non andrà troppo avanti, questo sicuramente, però sai, allungano un po' anche i tempi del mercato e cambiano anche le cifre, le situazioni.
1: Mondiali che iniziano domani. Luciana, grazie.
2: Grazie a te.
1: Grazie a tutti i nostri ascoltatori, vi lascio come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento da Radio Firenze Viola.
2: Ciao.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia ha un'emergenza che si chiama emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. Se non invertiamo i dati demografici, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto la Presidente del Consiglio, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
9: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.
10: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini, a scatenare la violenza e il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la Premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
9: L'omicidio di Pierina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato perché il fatto non sussiste. È quanto deciso nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. Il caso è quello dell'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo ed era in carcere da luglio 2024. È stata fatta giustizia alle prime parole dell'uomo.
10: Beatrice Venezzi ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice dell'orchestra col teatro La Fenice. La fondazione lo scorso 26 aprile aveva comunicato la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. Venezzi ha anche ribadito la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.
9: Il calcio, la nazionale austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare andare Ralf Rangnick in direzione Milan, anzi il piano per il tecnico tedesco comprenderebbe un rinnovo oltre il mondiale che si giocherà nelle prossime settimane. Lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll. Nel frattempo la dirigenza del Milan ha stretto per Oliver Glasner, trovando l'accordo per un contratto biennale da 5 milioni di euro. L'ex allenatore del Crystal Palace potrebbe arrivare a prescindere da Rangnick.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben trovati. Un minuto dopo le 14, è mercoledì 10 giugno, è un'altra giornata di confronti che vanno in scena a New York, dove in questo momento per la verità è abbastanza presto, quindi immagino che ancora siano un po' tutti a riposare, ma sarà sicuramente un'altra giornata importante per la Fiorentina, perché le sue massime rappresentazioni sono lì a New York a decidere il futuro della Fiorentina. Caro Luca Calamai, che mi guardi.
3: Sì, no, sono lì.
2: Il sottecchio.
3: E sai cosa aspettano?
2: Che aspettano?
3: Chi si compra Flash?
2: Perché poi la girandola di nomi, cioè,
3: certo,
2: già
3: interessa anche a Paratici.
2: Per la gioia di tutti, per la gioia di chi ama il mercato, per la gioia di chi non lo ama, per chi si fida di chi dà certi nomi.
3: Quanto stanno?
2: Per chi non si fida di certi nomi, perché poi il mercato. E tu, nessuno lo vuole fare, giusto?
3: Sì.
2: Tra il nostro ambiente nessuno lo vuole fare.
3: No, perché è una rottura di scatole.
2: Se chiedi a giro, i giornalisti sul mercato inventano tutto un sacco di panzane.
3: Tutti
2: se
3: bombaroli.
2: Se chiedi a qualcuno se lo segue, ti dicono tutti di no, però... Però quando poi sei in mercato
3: tutti seguono il mercato,
2: sembrano piragna,
3: esatto, infatti,
2: nei fiumi tropicali.
3: Storicamente il momento di maggior vendita dei giornali sportivi è sempre stato nei mesi estivi, quando c'è il mercato, i momenti di maggior interesse per le televisioni sulle trasmissioni di mercato.
2: E noi siamo,
3: Radio Firenze
2: siamo
3: Viola
2: qui.
3: È il mercato della Fiorentina, per cui noi ve lo raccontiamo proprio in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo dei fuori classe, possiamo avvalerci anche della collaborazione di questi che stanno dietro la porta, c'è cioè tutta la redazione di Tutto Mercato Web, ma poi all'interno di Firenze Viola ci sono dei fuori classe, abbiamo il direttore Nicolò, cioè, insomma, noi vi faremo vivere, e come ogni anno, ogni sfaccettatura del mercato, cercando anche di raccontarla senza, con credibilità, ma raccontandovi anche quelli che sono gli sviluppi delle varie cose. Quindi ne abbiamo anche oggi, perché grazie a chi si compra Flash vi diamo un riassunto di quello che è il momento della giornata,
2: esatto,
3: del mercato. Però prima di tutto questo vi ricordo che questa è più che mai in questo periodo la vostra trasmissione, perché qui si dibatte ogni argomento, poi dibattiamo anche su scenari che in questo momento non sono chiari, per cui non avendo la chiarezza da parte della società è evidente che il dibattito è ancora più aperto, perché ogni teoria, ogni ipotesi, ogni valutazione magari sposa quello che sarà poi la valutazione della società, per cui vostri messaggi, vostri interventi, vostre telefonate sono trasmissione. E quindi vi ricordo 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo due ore come sempre in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 727 775, e io e Tommaso aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. E sono tanti giorni, stanno a New York,
2: Tanti giorni stanno a New York.
3: Probabilmente li vogliono far vedere tutta la struttura media.
2: Tante cose,
3: immagino,
2: evidentemente da ratificare.
3: Poi stavo facendo una riflessione.
2: E poi immagino anche una conoscenza personale, sì, quindi non lo so.
3: Poi stavo facendo una riflessione
2: nel corso della giornata,
3: Tommaso, che poi domani parte il mondiale.
2: Domani parte il mondiale.
3: Poi magari Parati, io non so se sono previste partite
2: domani
3: a New York.
2: Parte il mondiale?
3: Sì, credo. Ho letto grande festa a Viola Park.
2: Ah, lì trasmettono la nazionale americana.
3: Sì. Come mai?
2: Non si sa. C'è anche tutte le bandiere americane.
3: Esatto. Quindi magari Paratici, non so se giocano a New York, sinceramente mi sembra lontano.
2: Chissà se il nuovo responsabile del Viola Park ha messo il timbro, perché posso dirlo, così vi faccio arrabbiare subito. Io avrei detto le trasmettiamo tutte. Oppure, come ho sentito, non lo so, trasmettiamo, si può dire, l'Argentina? Perché abbiamo avuto tanti, ora proprio l'America. Però la proprietà della Fiorentina americana, e vabbè, poi ognuno avrà la sua favorita.
3: Perché l'America?
2: Non lo so, io mi toccherà di nuovo cominciare a dire Scamilom. is coming home, e se
3: io
2: magari
3: invece
2: in
3: credo che sia
2: tanto,
3: una
2: intendiamoci, o Inghilterra o Argentina, non so voi,
3: io credo che sia un'abile mossa commerciale, se vuoi il mio parere, perché sai che ci sono
2: tutti gli
3: quasi 30.000 americani
2: Firenze,
3: delle scuole a Firenze, e se vai lì poi gli dai da bere, gli dai le pizze, non le pizze botte, non è la pizza margherita no. O loro la mangiano con l'ananas, col salame, non si sa come la mangiano. Allora, come dicevamo da qualche
2: però
3: giorno,
2: hai ragione, sì, perché insomma siamo al terzo giorno più o meno di permanenza a New York.
3: No, sono tanti, ecco, ma ripeto che credo ci sia proprio la voglia di fargli vedere tutte le sfaccettature del mondo, quindi non solo la parte familiare, ma tutte le sfaccettature anche del mondo Mediacom. L'ordine è importante nelle trasmissioni. Allora, come sempre, noi partiamo dal riassunto e dalle novità di mercato. Pietro Lazzarini ci consegna a noi e a voi il chi si compra flash.
4: Chi si compra flash.
5: Bentornati con l'appuntamento con il chi si compra flash, oggi dedicato a Coleoscio, giocatore che Firenze Viola ha accostato alla Fiorentina fin dalla fine di aprile ed è tra le prime idee della Fiorentina per gli esterni offensivi che dovranno essere costruiti da capo fondamentalmente in vista della prossima stagione, con l'interruzione del prestito di Harrison, l'addio probabile di Solomon e anche l'interruzione probabilmente del rapporto con Gudmundsson, che è finito da tempo sul mercato. La Fiorentina dovrà sicuramente ripartire proprio dal mercato offensivo sulle fasce. Coleoscio, giocatore di proprietà del Burnley, che l'anno scorso ha giocato prima nell'Espagnol e poi nel Paris FC, 3 gol in Francia, si è messo in mostra per quanto riguarda la nazionale Under 21 e poi con la nazionale di Baldini in queste 2 amichevoli, dove ha dimostrato di essere in crescita e di voler sicuramente tornare ad imporsi nel calcio che conta, dopo aver fatto un giro di prestiti che lo ha portato comunque a finire un po' nel dimenticatoio anche per quanto riguarda il mercato italiano. Un'operazione in prestito con diritto / obbligo di riscatto potrebbe essere intavolata, sicuramente questo vorrebbe dire alzare un po' le cifre del cartellino, altrimenti magari provando a prenderlo tutto in una sola soluzione, quindi magari investendo tra i 10 e i 15 milioni la Fiorentina potrebbe strapparlo proprio dal Burnley, che non sembra aver l'intenzione di farlo giocare in vista della prossima stagione. Un'operazione comunque complessa, che però potrebbe seguire un po' quello che è stato il destino di Ndour, anche lui per tanti anni in giro, in prestito in tanti club e poi trovando la stabilità nella Fiorentina si è stabilizzato e adesso è sicuramente un altro dei giocatori in crescita per quanto riguarda la nazionale italiana e fortunatamente anche per il club viola. Quindi Coleoscio, nome da tenere in considerazione per l'attacco della Fiorentina, un'operazione che comunque non potrà svilupparsi subito in questo mese di giugno, ma da tenere assolutamente in considerazione da luglio in poi, quando prenderà forma ovviamente la squadra di Fabio Grosso. Linea a voi.
2: Grazie a Pietro Lazzarini, ovviamente ripartito un po' anche dal nome di giornata rilanciato dalla Gazzetta dello Sport per una volta, anzi no, insomma sarà anche l'ennesima, non ci perdonerete, ma insomma volevo sottolineare che più o meno da aprile che avevamo anche anticipato,
3: no, avevi Firenze, anticipato,
2: vabbè,
3: avevi, lo dico
2: lavoro
3: io,
2: lavoro di squadra,
3: no, ma io per carità,
2: detto questo, non solo Coleoscio, teniamo di conto questo Torstved che abbiamo capito da ieri
3: ancora
2: essere
3: Torstved,
2: pista molto concreta, Torstved.
3: E chi va via?
2: Norvegese.
3: Lo possiamo chiedere a Roberto?
2: Assolutamente.
3: Che si è prenotato allo 055 771 171. Ciao Roberto.
6: Salve, buonasera.
3: Grazie di essere con noi.
6: No, fortunatamente ho preso subito la linea perché è sempre difficile.
3: Grazie.
6: Allora, io chiamo, ma non tanto per parlare di Fiorentina, ma no, perché non voglio parlare,
3: certo,
6: perché secondo me in questo momento siamo un po' all'embrione di tutta la situazione, perché i palatici sono in America, quindi non si sa ancora tutte le strategie e cose varie che verranno fuori, che si monta e si vende. Io invece chiamo per una questione, direi quasi scandalosa, per quanto riguarda quello che sta succedendo al Mondiale. Cioè, ma io mi domando, scusate,
3: sì,
6: ma una nazione che si definisce democratica come gli Stati Uniti sta facendo delle cose allucinanti. Cioè, ma veramente, ma i paesi, le federazioni europee, non dico quelle americane, quindi sudamericane, che nessuno dica nulla di quello che sta succedendo sui controlli e su il divieto di far entrare personaggi delle varie società o nazioni. Addirittura mi sembra quella iraniana che può venire solamente venire a giocare e poi tornare in mezzo. Ma queste sono cose scandalose.
3: Mi sembra che è una bella riflessione. Non è un tema semplice, Roberto, te francamente, non è un tema semplice. Qui ognuno di noi chiaramente ha la propria idea, e io ti confesso, sono molto vicino a questa tua riflessione, però ti devo anche dire che c'ho degli amici americani che vivono nel terrore, perché comunque, ragazzi, la storia delle Torri Gemelle ha ferito un popolo, l'ha messo, e quindi vivono una situazione di preoccupazione su quelle che potrebbero il tuo parere, come vedi, qui sono chi non offende, questo è campo aperto, però ti dico anche che ci sono tante sensibilità che dal mio punto di vista meritano rispetto. Il problema è che non si deve, purtroppo era sbagliato farlo lì in questo momento, in mondiale.
6: Luca, non posso finire di lasciare.
3: No, ma per carità,
6: allora il discorso è questo: io non lo so, né è una questione politica, perché comunque sia, poi ognuno la pensa come crede, però io punto il dito. Ma non punto il dito su chi in questo momento sta governando un paese come gli Stati Uniti, che risulta viene considerato quello più con la democrazia più in alto. Vabbè, poi ci sarebbe da. Però il problema è il presidente della FIFA Infantino. Capito? E quindi è qui dico e chiudo e chiudo.
3: No, ma perché è tutto business, diretto a me, cioè è tutto.
6: È una vergogna,
3: E lo so, ma ti ripeto, io sono molto vicino alle tue riflessioni, al tempo stesso, però ritengo corretto, per il mio ruolo da amico di tutta questa famiglia Radio Firenze Viola, diciamo che ho un'esperienza professionale che mi porta a, in queste situazioni, a cercare di aprire qualsiasi riflessione a tutti. Guarda, c'è stato anche un dibattito quando è arrivato Solomon, tanto per fare delle riflessioni, no? E noi, ognuno di noi ci aveva le proprie valutazioni, ma abbiamo riportato tutti gli interventi degli ascoltatori che volevano esprimere, chi ovviamente in maniera corretta, educata e non violenta mai, le proprie valutazioni. È un mondo complicato, si può dire, Roberto, è un periodo del mondo in cui c'è grandi problematicità, e lo sport purtroppo, te sai che c'è un dibattito apertissimo sul fatto che è stato impedito agli sportivi, per esempio russi, di partecipare a certi eventi sportivi. È tutto un mondo di grande, dove il dibattito non esiste,
2: il riferimento
3: una sentenza
2: alla FIFA
3: assoluta, capito?
2: Roberto, il riferimento alla FIFA ci riporta già ai mondiali anche del 22, perché con le costruzioni di quegli stadi, insomma, un po' c'è chi l'ha fatto presente,
3: esatto,
2: quanto sono costati,
3: esatto, dal punto di vista umane, no?
2: Esatto.
3: Però Qatar, guarda, la tua riflessione sicuramente non fa
2: ragione.
3: Altro che arricchire la nostra trasmissione. Grazie Roberto, un piacere. Grazie. Allora,
2: è un momento di merda,
3: si può dire,
2: è un momento di merda sul pianeta Terra, e ovunque ti guardi c'è problemi, e quindi capisco Roberto quello che dice, assolutamente, e verrebbe quasi da dire che, insomma, per fortuna noi ci occupiamo di calcio, poi la domanda è: ci possiamo solo occupare di calcio?
3: Perché te poi hai un figlio,
2: esatto,
3: con il quale devi raccontare e parlare delle cose. Io addirittura fra un po' dei nipoti, ed è tutto molto complicato. Siamo in un momento in cui sta prevalendo la paura nelle città, non senti sicurezza, dove ti giri senti parlare di bombe, problemi economici, perché la benzina costa una tombola, quindi in un paese che già ha tanta gente che fatica a contare i soldi per l'ultima settimana
2: ed
3: del mese,
2: è un momento complesso,
3: e allora
2: per tutti
3: in tutto
2: gli
3: questo
2: Stati
3: è chiaro che
2: lo vediamo da qui come stanno vivendo,
3: è la situazione.
2: Allora, negli States i numeri E poi andrei anche col primo ospite.
3: Sì, il primo ospite, intanto ribadisco 348-7513-933 per gli ascoltatori Lady Radio, 3925-727775. Aspettiamo altre telefonate allo 055-7711-171. Io oggi ho parlato nel Caffè Nero Bollente di Ken, ho detto che
2: è un altro tema,
3: è un problema che va risolto, affrontato, va analizzato. Ce n'ha tanti, ci sono tante scelte che deve fare Paratici, ma anche tante scelte che deve fare Grosso. E quindi sono ben contento di avere un graditissimo ospite, un allenatore, dopo aver avuto ieri Renzo Olivieri. Oggi abbiamo Carmine Gautieri. Mister, buongiorno.
2: Salve mister.
7: Buongiorno a voi, buongiorno.
3: Ecco, immagino che te ti sei trovato nella carriera a tanto le realtà può cambiare il livello dei giocatori, ma le problematiche poi restano quasi sempre lo stesso. Magari ti sei trovato in una realtà che veniva da una brutta stagione, no? La Fiorentina viene da una bruttissima stagione. Poi però se vai a guardare il parco giocatori, più o meno è quello che invece 11 mesi fa aveva chiuso, 12 mesi fa aveva chiuso con 65 punti il sesto posto, centrando al 99% Europa League. Poi in quel caso purtroppo non è stato così. Per un allenatore è più facile far ripartire un giocatore in difficoltà con tutti i dubbi se ripartirà. Ora abbiamo fatto riferimento a Ken, tanto per fare un nome, sì. Ma potremmo parlare di Comuzzo, potremmo parlare di Gosens, potremmo parlare di Gudmundsson, quanti ne vuoi. Oppure è meglio una rivoluzione, anche se poi inizia un gruppo completamente nuovo?
7: Ma guardi, io penso che intanto bisogna andare a guardare i giocatori che abbiamo citato in questo momento qui, che sono giocatori importanti, giocatori straordinari anche qualitativamente, no? Nel poter fare la differenza in una piazza, in un club come quella della Fiorentina. Detto questo, è normale che non avendo reso al massimo quest'anno, perché poi penso che sia stata una cosa un po' generale, l'importante è parlare con questi giocatori, certo. Capire gli stimoli che hanno, se hanno l'importanza di poter riscattarsi, perché lì non si tratta di essere forti giocatori, qui si tratta del discorso di riscattarsi,
3: esatto.
7: di far capire alla gente che non sono i giocatori che abbiamo visto l'anno scorso, ma possono essere giocatori che tutti ti aspettano che possano fare la differenza. Però l'importante è la chiarezza, perché se poi non c'è chiarezza rischi di fare ciò che ha fatto quest'anno per quanto riguarda i giocatori singolarmente.
3: E credo anche che sia importante, non so se sei d'accordo mister, confrontarsi anche su quelle che sono le volontà dei giocatori. Mi spiego meglio, cioè se Ken ritiene che il suo percorso a Firenze è finito, questo è un motivo in più che può spingere a rinunciarci. Se lui ti dice no, guardate, io ci sto bene, ci voglio, esatto, stare, voglio giocare ancora, mi voglio riscattare una stagione così con la Fiorentina, è un altro aspetto, e questo credo che può valere un po' per tutti, ecco, questo ragionamento, anche la voglia di sentirsi ancora dentro un ragionamento, dentro un gruppo, dentro una squadra.
7: Beh, quando ho detto la chiarezza, l'importante è essere chiari. Per me a volte mi verrebbe voglia di parlare, no, con questi giocatori, sì, no, nel dire, cioè avete la fortuna di giocare in una piazza come Firenze, avete la fortuna di giocare in una città forse una delle più belle al mondo, e avete la fortuna di giocare in una società dove c'avete un centro sportivo che forse nessuno c'ha, cioè non mi manca nulla, cioè andare a meno che non vai al Manchester City, non vai al Real Madrid, non vai a Barcellona, perché a Paris Saint Germain, perché lì ci sono obiettivi diversi, allora uno dice il passaggio lo posso anche fare. Ma oggi se io non sono questi club qua e devo cambiare per comunque rischiare di non vincere nulla, io sinceramente resto tutta la vita a Firenze, perché a Firenze io penso che il giocatore ha tutto. E l'importante, come ho detto prima, è la chiarezza. Cioè qui si dà, secondo il mio punto di vista, una cosa che deve cambiare, oltre al discorso del calcio, che oggi è un calcio completamente diverso e stiamo provando a trovare le soluzioni che poi non le troviamo. Cioè i giocatori devono capire che al momento in cui firmi un contratto...
3: No, mister, non è così.
7: No, lo so.
3: Ma io quando parlo con te e con i tuoi colleghi, cioè il potere dei giocatori oggi è molto più forte rispetto in passato, e loro lo usano in maniera, vorrei dire, anche al limite della correttezza. Ecco. Sono aziende, non gliene importa. Cioè, ormai è così. Cioè, su questo bisogna. Veramente c'è una rivolta, ma anche della tua categoria, che si riprende un ruolo, la volontà, oppure è tutto un compromesso, è tutto un accettare.
7: Bravissimo. Il discorso, scusa se la interrompo.
3: No, io però ti do del tu, mister, se
7: sì,
3: mi
7: va
3: permetti.
7: Bene, scusa se ti interrompo.
3: Scusami.
7: La differenza la devono fare i presidenti. Io dico sempre che la rovina del calcio è, perché dico i presidenti, ma non perché i presidenti permettono a tutti di prendere delle decisioni, no? E poi certo, ci rimettono loro. Cioè, presidente, secondo me dovrebbero prendere decisioni loro. Cioè, io vi apro un aneddoto, no? Certo. In breve, perché un aneddoto di 2 minuti, ma non si può, glielo racconto certo, in 10 secondi.
3: No, perché
7: quando io giocavo in Serie A a Perugia, no? Retrocedemmo a Perugia per la classifica avulsa. Io avevo 3 anni di contratto ancora a Perugia, ok? Allora mi chiamo la Roma, va benissimo. Sì. Io andai a parlare a Roma e c'era Franco Sensi, presidente, la buona di Franco Sensi. Sì. Io entro, ovviamente, vedo il presidente emozionato, mi presenta e mi dice: allora, ti farebbe piacere venire alla Roma, perché Zeman ti vuole a tutti i costi, no? Va bene, c'era Finidi, volevano prendere anche Finidi, però Zeman voleva me a tutti i costi. Mi disse: che contratto vuoi? Io dissi: presidente, io vorrei lo stesso contratto che ho a Perugia, ok?
3: Sì.
7: E lui gli dissi la cifra, sì. e lui mi disse: no, Gualtieri, io ti voglio dire una cosa. Io ti do 50 milioni in meno, tanto non c'è di vecchie lire, rispetto al contratto che hai a Perugia. Io dissi: ma come, presidente? E lui mi disse: Gaudio, io ti voglio ricordare che tu sei un giocatore retrocesso, io ti sto portando alla Roma. Cioè, questa cosa ti voglio fare. Io accettai, poi lui i 3 anni successivi me li fece di più, ma lui si aspettava quella risposta là. Cioè, la differenza la facevano i presidenti.
3: Non
7: cioè,
3: c'è
7: i presidenti decidevano i contratti.
3: Ma ora i presidenti trattano con i procuratori, fanno le operazioni.
7: Bravissimo. Cioè, io avevo il procuratore accanto, ma il procuratore non apri bocca, parlava solo il presidente. Discorso è questo, il discorso è che, secondo il mio punto di vista, oggi i giocatori, come hai detto tu, determinano molto perché comandano, cioè gestiscono loro. Se fanno bene vogliono il rinnovo del contratto, l'aumento del contratto; se fanno male, però, la società non gli può abbassare il contratto.
3: No,
7: purtroppo,
3: ma è così.
7: È una situazione così.
3: È così. Senti, mister, che ne pensi di Grosso? Allora, io ho avuto il piacere di lavorare con lui quando abbiamo vinto i mondiali nella nazionale, ragazzo straordinario, anche con le palle, perché poi ragazzo andò a cacciare quel rigore.
2: Fu protagonista assoluto.
3: Poi fece anche contro la Germania.
2: Cioè,
3: fece
2: il rigore con l'Australia, il gol con la Germania e il rigore.
3: Quel gruppo, se non avevi quel tipo di personalità. Dopodiché io sono contento, te lo dico francamente, che abbia vissuto anche delle delusioni da allenatore, perché a me piacciono quel tipo di allenatore, non quelli catapultati improvvisamente a guidare il Barcellona, il Real Madrid o il Paris Saint-Germain. Ha preso degli esoneri, è normale, l'ha fatto Marcello Lippi, l'ha fatto Maurizio Sarri, sono esperienze di vita. Ora è arrivato a un passaggio importante. Ecco, qual è la tua riflessione, la tua analisi di Grosso?
7: Ma la mia riflessione è che non ci sono allenatori intanto non esonerati, no? Guarda Maurizio Sarri, che c'ha 10 o 11 esonerati,
3: sì.
7: No, purtroppo, però quasi guarda questo, l'errore è questo. Su Grosso cosa dico? Cioè, i risultati parlano, sono dalla parte sua. Un allenatore che sta facendo bene, un allenatore che comunque cresce, un allenatore che a Sassuolo si è salvato giocando un calcio anche propositivo. E io penso che Firenze sia la piazza giusta per lui. Cioè, non è detto che in queste piazze devi prendere per forza il giocatore, l'allenatore di nome, no? A Napoli, io sono a Napoli, no? Si parla di Allegri.
3: No, c'è una rivolta su Allegri, non lo vogliono Allegri.
7: Parliamo di un allenatore che ha vinto 15 titoli. Ma scusatemi un attimo, allora uno cosa deve fare? Allora, se è esonerato, e non perché è stato esonerato, lo fa giocare male a Scavini. Cioè, il problema, sai qual è in Italia, secondo il mio punto di vista? Che noi dovremmo fare un po' pace col cervello, no?
3: Sì, è vero.
7: Non riusciamo mai a capire cosa cosa vogliamo. Ecco perché io dico che i presidenti devono determinare, e a Napoli De Laurentiis determina, perché sì, sì, lui va avanti per la sua strada, e i social, dove determinano in questo momento qui rispetto a prima, lui neanche li guarda, neanche se ne importa. Ecco, il discorso è questo,
3: non c'è dubbio. Senti, un'ultima cosa prima di ringraziarti: uno degli snodi che dovrà, ne ha mille di problemi paratici, perché ovviamente a Fiorentina c'ha tanti punti interrogativi. Uno riguarda Fagioli. Allora, premesso che nessuno è incedibile nella Fiorentina, cioè se dovessero fare un'offerta importante, però ecco, ti chiedo, Fagioli, per quella che è la tua valutazione da tecnica, da allenatore, te pensi che il percorso di Fagioli, che è chiamato anche lui a fare un ultimo definitivo scatto di qualità, sia quello iniziato con Vanoli, cioè di questo ruolo un po' atipico da play atipico, diciamo, non proprio un classico play, oppure calcolando che Grosso in realtà ha sempre avuto play, cioè giocatori proprio di quel ruolo,
2: sì, cioè non
3: potrebbe essere anche restituito al suo ruolo, quello più naturale di mezzala?
7: Guarda, io penso che Fagioli è normale che ti può giocare sia da play sia da mezzala. È normale che il discorso di mezzala non è un giocatore di grandissimo inserimento, no, però può essere un giocatore che ti dà un grande equilibrio, no? Giocando poi col doppio play, se vai a giocare col 4-3-3, secondo il mio punto di vista, se non giochi con Fagioli play, magari lo fai giocare mezzala, mentre dall'altra parte comunque c'è una mezzala di grande spinta. Ecco, vedi il Napoli ha giocato spesso 4-3-3, sì. McTominay, Lobocata e Gilmour, no? Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Cioè, quando vai a dare un equilibrio tattico in un contesto come questo qui, come quello della Fiorentina, io penso che sono giocatori che anche giocatori come Fagioli, che anche da mezzala ti può fare la differenza. Perché? Perché è un giocatore molto tattico, è un giocatore che comunque di palleggio, è un giocatore comunque anche di copertura, no? Allora lì ti permetti anche magari al giocatore esterno, in questo caso qui se dovesse giocare 4-3, di avere la copertura di un giocatore come Fagioli, che su quello è anche bravo, anche sul discorso dell'impostazione.
3: Non c'è dubbio.
2: Grazie mister,
3: grazie,
2: è sempre
3: mister,
2: un piacere.
3: Grande piacere. Ciao, grazie.
2: Ciao. A presto.
3: Che Fagioli dove lo preferisci? In un secondo, se no viene...
2: A me piacerebbe molto l'idea di un play.
3: Sì. E lui,
2: due mezzali, una delle quali Fagioli.
3: Avresti due opzioni di partenza del gioco, le metti più in difficoltà.
2: Arriva a dire Ndur, l'altro più fisico, no? E quello di grande qualità, cioè Fagioli, che magari anche un paio di metri più avanti, uno, si concede qualche inserimento e qualche gol l'ha fatto, oppure due, l'opzione è quella di mandare in porta o con l'imbucata centrale o allargando, e
3: gli avversari avrebbero due punti di partenza di gioco da dover coprire, invece che come vedrai succederà sempre di più se Fagioli va a fare il play, andranno a usare,
2: e poi
3: l'attaccante.
2: Ci fermiamo, ora faccio arrabbiare Sara, ma è giusto per un collegamento di pensiero tuoi. No, è che noi ieri ne abbiamo parlato e abbiamo conferme sulla veridicità della pista Torsved, no?
3: Sì.
2: No, però io ieri ho fatto un calcolo, cioè al momento sono già tipo 10 o 11 lì in mezzo, Mandragora, Fagioli, Ndur, Brescianini, Fabian, poi rientra Namatucci, poi c'è già Fazzini,
3: Somm,
2: Richardson, vediamo Arder, Bianco, sono tipo già 11.
3: E se hai del problema a gennaio torna anche Infantino.
2: Ale.
3: Vai Sara!
8: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'ala,
11: con me, Alberto Di Chiara.
10: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'ala, solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
10: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
13: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
14: Radio Firenze.
15: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, volevo pigliare un paio di discorsi di ieri. Intanto 95 minuti di applausi a Giorgio che ha chiamato ieri. Poi volevo dire e ribadire che Solè non è diventato un giocatore di calcio grazie all'Udinese, eh. L'Udinese l'ha riscoperto, ma Solè era già un fortissimo giocatore di calcio, già da almeno 6 o 7 anni. Poi volevo dire, l'abbonamento lo fu a prescindere. E poi una battuta picca la mai, visto che ti garba tantissimo dire chi si compra Flash. Perché un mondo inventa una trasmissione, ce lo devono dire Flash.
3: Bello.
15: Comunque poi alla fine si scopre che alla fine qualcuno dice sono 27 giocatori in rosa di che stanno tra quelli che sai e quelli che tornano, qualcuno dice 36 e poi voi ripartiti con 50. Buono, a posto.
3: Bello, ce lo devono
16: allora
3: dire
16: ci
3: flash.
16: Siete praticamente, ci siete sabato notte alle 3 ai Viola Park
3: perché
16: a vedere USA Paraguay.
3: Si
16: hanno detto le trasmettano tutte dell'USA sabato notte alle 2:30, sono lì io, eh.
3: Va bene, ci sta, non lo so.
17: Ciao, buonasera. Ma tutte le volte si dice, no, la squadra deve avere un suo scheletro, no? Partire da un suo scheletro, cioè il portiere, cioè trequartisti, attaccanti. Quindi per me deve rimanere De Gea, deve rimanere Ranieri, deve rimanere Fagioli e deve rimanere Fagioli indurre, perché comunque è un ragazzo un gran promettente, e Ken. Il resto via tutti, ma via tutti proprio, tutti, ma tutti,
3: tutti. Oh,
18: ciao,
3: che intendeva
18: Guido. Senti, no, ieri sentivo tu parlare circa Viola Park, che deve essere secondo te sempre più fiorentino per sviluppare un certo senso d'appartenenza e via, e cose varie, cose del genere, insomma. Però mi chiedevo, fate un'inchiesta così, o magari avete già i dati, ma gli altri centri sportivi delle grandi squadre in Italia, all'estero, come in Europa, hanno comunque sviluppato questo senso d'appartenenza? Ce l'hanno così evidente, oppure semplicemente è un asset del calcio, perché il calcio è così, quindi è inutile dire che noi siamo diversi dagli altri, perché se il sistema è quello, il centro sportivo diventa un asset e basta alla fine, e non si sviluppa lì il senso d'appartenenza, quello. Ciao Guido.
19: Ciao ragazzi, sono Pierluigi di Bologna. Un salutone a Tolo, che un po' che non lo vedevo qua in TV.
3: Ciao grande.
19: Mi mancavo in più, mi mancavi Tolo.
3: No, niente, a parte gli scherzi, dai.
19: Secondo voi Rodriguez del Bologna, l'esterno, può essere accostato alla Fiorentina? Si può prendere, non si può prendere? Costa troppo poco, non è bravo, è bravo, non è bravo. A me non dispiace, perché io le partite di calcio le guardo tutte, o da Zon, e quando gioca bene, lui vuole andare via da Bologna, tutto lì. Grazie, un saluto a tutti, grazie della vostra compagnia, siete sempre i migliori.
20: Buongiorno ai tirati, buonasera. Allora, ragiona Calamai, il potere dei giocatori è immane, è immenso come quello dei procuratori. Quando si mettono insieme è finita, la società non ha voce in capitolo. E io sento dire in questi giorni mandiamo via Hel, ma per quale motivo? Vuole andare via lui? Perché se vuole andare via lui lo si porta ovunque vuole andare, condivido. Il giorno stesso,
3: certo, condivido,
20: ma
3: totalmente.
20: Se non vuole andare via lui, stiamo tranquilli, anzi, dove lo ritroviamo un giocatore come lui? Purtroppo quest'anno è stato falcidiato dagli infortuni, ma volete trovare uno meglio di lui per la Fiorentina? Non esiste. Mi sembrano pazzi chi vuole cambiare Crane, mi sembrano tutti grilli. Domenico da Lucignano.
2: È un bel dibattito, quello su Ken, che poi affrontiamo, sì. Affronteremo, perché poi ieri sera in particolare da Gianluca Di Marzio è arrivato questo aggiornamento, sì. No, di un'apertura dell'entourage alla permanenza, quindi poi Lucci si incontrerà con Paratici. Noi dicevamo prima in redazione, no, che sembra un po' un modo per tieni il boccino.
3: Bravo.
2: Vai.
3: No, è tutto un rimpallarsi. Allora, innanzitutto vi ringrazio, perché veramente le vostre riflessioni sono tutte, io me ne sono annotate due o tre, perché sono veramente temi di grande dibattito. Su Ken, anch'io penso che è difficile trovare uno meglio, Tommaso. E penso che nessuno ti porta 62 milioni. Io parto da questi due assunti, no? Perché realisticamente è così. Allora, se questi miei due punti di partenza rispondono al vero, cioè nessuno ci porta 62 milioni, ma è difficile trovarne uno meglio, allora andiamo a cercare le altre opzioni. Le altre opzioni è: lui ci sta volentieri oppure no, come ha detto l'amico. Allora, se ci sta volentieri,
21: posso essere provocatorio?
3: Vai.
21: Ci credo. Prende 5 milioni quasi. Fa più o meno quello che vuole. E salvo infortuni, titolare inamovibile negli ultimi due anni, forse soprattutto il primo, la squadra ha giocato per lui. Perché vorrebbe andare via?
3: Perché
21: la sua nazionale non va al mondiale,
3: perché non è l'anno del mondiale, per cui, perché comincia a avere 26 anni.
21: Abbiamo detto che per lui si è fatta viva una squadra non di primissima fascia,
3: piano, cioè perché puoi cercare la grande sfida, non lo so.
21: Io,
3: però vorrei completare,
21: io e te la vediamo diversamente.
3: No,
21: io sono per il gruppo, sono per ricostruire, cambiare tanta aria lì in quegli spogliatoi.
3: No, ma questo può essere un aspetto.
2: Poi
3: però
2: è vero, Grosso l'ha visto crescere, l'ha gestito in primavera,
3: c'è Paratici. Però
2: deve cambiare la gestione, perché se no siamo alle solite.
3: E ti aggiungo un'altra cosa, perché lui dice: se lui vuol restare, teniamolo, ma se lui vuole andare via, dai, porta soldi. Cioè, mi spiego.
2: Vabbè.
3: Cioè, dice: io ci voglio più stare. Bene, Ken, benissimo. Allora, 50, portaci 50 milioni, perché poi mi insegni che se te vuoi andare via devi anche stimolare chi ti vuol comprare,
2: certo,
3: no?
2: Sì.
3: Oppure magari rinunci te a 500.000 euro l'anno per 4 anni, sono 2 milioni in più che vanno alla Fiorentina. Cioè, se vai via mi porti i soldi, se non ci vuoi più stare, no? Che oh, grazie, che no, grazie un bel cavolo, porti i soldi e te ne vai. Altre riflessioni molto...
2: L'esterno del Bologna era Dominguez,
3: che non è male, non è male Dominguez,
2: è bellino,
3: bravo. Poi anche lui può essere,
2: piaceva a quell'allenatore scarsissimo, quello è andato a Istanbul, perché tanto tra l'altro è lo stadio, credo, col decibel più alto di tutta Istanbul, cioè quando segni Besiktas trema la terra,
3: trema
2: il Bosforo, bellissimo
3: il Bosforo. Altre riflessioni, sì, di solito la logica è di tenere la spina dorsale della squadra. Ti devo dire, mi torna De Gea, mi torna Fagioli, mi torna Ken, mi torna Andur.
2: Ranieri?
3: Ecco, la spina dorsale Ranieri no, cioè Ranieri dentro il gruppo
2: sempre.
3: Per quello che ha dimostrato, ma lì ce ne vuole uno meglio, ragazzi, cioè Ranieri non può essere la spina dorsale una scata da quinto posto, ma questo è il mio parere. E poi l'altra interessantissima riflessione di Guido, credo di Guido, no? Che tornava sul ragionamento dell'appartenenza legata al Viola Park.
2: Bel
3: allora,
2: tema.
3: Il Viola Park è diverso da Milanello.
2: Perché
3: Milanello è a 45 km da Milano, cioè il Viola Park ci arrivi con la tranvia in 10 minuti da Firenze, è fuori Milano. è una struttura che a occhio e croce credo sia la metà, forse anche meno, di quella della Fiorentina. A Piano Gentile è a quasi un'ora da Milano, struttura credo sia la metà se non meno della Fiorentina. La Juventus è sicuramente una struttura che è a metà, piccola, poca realtà, e la Juve non ha un'identità. Torino sono granata, non sono juventini, non c'è un'identità di città.
21: Ce l'hanno sparsi.
3: Roma
21: in Italia,
3: ci ho lavorato, Trigoria è piccolo, è chiaro che non puoi aprire ai tifosi della Roma, perché noi abbiamo 10 campi, 12 campi, 3 foresterie, ristoranti, c'è la chiesa,
21: no, ma poi
3: puoi fare anche la messa la domenica.
21: Hai appena toccato un tema centrale,
3: è diverso.
21: Milan, Inter, Juve, l'identità, come dire, la gestiscono diversamente, perché hanno tifosi sparsi su tutto il pianeta. Allora, a prescindere da coloro i quali che meritano il massimo rispetto e quindi tutto sommato gli va bene così, ma c'è tutta un'altra fetta che abbiamo detto tante volte, siccome non puntiamo ogni anno a vincere, e è difficile che la Fiorentina vinca, almeno ci piace essere diversi. In quell'essere diversi, secondo me, è connotato anche un certo tipo di appartenenza,
3: certo,
21: di identità.
3: Ma è fondamentale.
21: Quindi mi permetto di dire che per la Fiorentina è molto più importante costruire e gestire l'identità che non per Inter, Milan, Juve, eccetera.
3: Naturalmente. E aggiungo un'ultima cosa: io non sono scandalizzato se fai hamburger e patatine fritte per fare invitare gli universitari americani a spendere soldi al Viola Park, gli fai vedere una partita agli Stati Uniti, non mi scandalizzo perché fa parte delle regole commerciali, ma vorrei che in un momento in cui c'è una disaffezione spaventosa nei confronti di casa tua, non gli americani. Americani è un business, bene, fallo. Se ci fossero 30.000 cinesi, si fa vedere la Cina, non sono messo c'è la mondiale, va bene, ma c'hai una disaffezione tua, allora oggi hai 10-12 campi, metti a disposizione un campo 3 volte a settimana per bambini di Firenze che diventa tifoso, è una vergogna, dà fastidio a qualcuno? O apri alle famiglie quel giorno?
21: Io non voglio fare il palloso.
3: Diceva prima Tommaso, diceva prima Tommaso, quest'anno non hai le coppe, vuoi tornare a investire sul territorio? Vuoi provare ad andare a portare la Fiorentina a Grosseto, a Pistoia, a Livorno, a Sando, i giovedì? Risemini, dobbiamo riseminare, i ragazzi non sono più, non la seguono più la Fiorentina, c'è un disamore spaventoso. Allora io sono per il business, sì, apriamo il Viola Park agli americani di Firenze e gli pigliamo soldi con gli hamburger e diventano ancora più grassi, bene, e birra, quante ne vogliano.
21: Però, ma
3: lavoriamo per
21: misura.
3: I tifosi della Fiorentina,
21: esatto.
3: Per i bambini della Fiorentina,
21: anche grosso magari come Vanoli non vorrà gli allenamenti a porta aperta, perché ragazzi uno da ottobre, mi permetto di battere su questo argomento, che ti ricorderai, provammo no, a portare avanti la campagna, fa aprite una volta l'allenamento, lo chiedemmo a Vanoli in sala stampa, sì, poi è stato aperto una volta. Passiamoci sopra, a me sembra un po' prese in giro, però una volta in 5 mesi
3: hanno aperto. Ma non ha senso una volta.
21: Chiudiamo anche su quello. Ma che ne so, allora è arrivato un ringraziamento per Vanoli, giustissimo, scritto nero su bianco, giustissimo. Ma non si poteva trovare un modo il giorno dopo? Venite a salutare Vanoli.
3: Perché...
21: Non si può. Però, il tariffario, se volete vedere le partite mondiali e comprare la maglia e fare il tour del Viola Park,
3: poi c'è lo sconto a 30 euro per la maglia, facciamolo anche per i nostri ragazzi. Va bene, andiamo avanti. Io credo che se non risseminiamo noi saremo sempre meno, perché io avverto questo, voi magari avete altre sensazioni, magari i vostri figli, i vostri fratelli più piccoli sono interessatissimi come prima alla

0: Intanto vai, no, prego.
1: No, vorrei un attimo anche ritornare a questo ragazzo di mercato che ti ha citato, che ha citato da tempo, è un esterno. Ti chiedo perché ti piace Tommaso Colorusci.
0: Perché?
1: Sì.
0: Perché una volta vidi l'Under 21, la prima volta credo che lo vidi, partì da sinistra con uno strapotere fisico impressionante, si accentrò sulla destra e la mise a fil di palo. Quindi te la metto proprio.
1: Ti è rimasto negli occhi.
0: Mi è rimasto negli occhi per qualità unita a un certo strapotere fisico. È anche vero che, come poi studiavamo, insomma, è stato un po' girellone negli ultimi tempi, perché lui è di proprietà di un club inglese, però è di questa generazione che intriga. Poi io per esempio non sono un grandissimo non estimatore, diciamo che non sono totalmente innamorato di Indur, però capisco che è un po' il prototipo del giocatore moderno, perché unisce appunto a una certa qualità tecnica, unisce una certa fisicità. Lui mi sembra che riesca a metterla a disposizione sulle corsie esterne, e questo abbiamo capito.
1: Quanto
0: sarà,
1: può costare,
0: fondamentale. Io ho paura che su di lui l'investimento da 10-15 sia il minimo.
1: Poi con la visibilità che ha avuto attraverso Silvio Baldini alla Nazionale, credo che questo sia un aspetto. E sempre per restare nell'ambito di Silvio Baldini, chiedo a Stefanino di anticipare quella che era la scaletta, perché oggi
0: il
1: nostro caro amico Emiliano Viviano, che vi consiglio di sentire tutti i mercoledì dalle 11 dalle 10 a mezzogiorno con Pietro Lazzarini e la sua trasmissione, regala sempre mille spunti, e oggi Emiliano Viviano ha toccato il problema dei giovani con una particolare specifica per Favasuli, che è il ragazzo, ha fatto una stagione formidabile nel Catanzaro, ha fatto anche intravedere qualcosa con Baldini. Ricordo la Fiorentina lo ha praticamente dato gratis al Catanzaro, ma riservandosi
0: il 50%
1: sulla potenziale rivendita, poiché oggi Favasuli è un giocatore da 7-8 milioni, diciamo che hai protetto almeno 3 milioni e mezzo, 4. E poi c'è una cosa che lo ha fatto mandare fuori di testa, è stata la gestione di Fortini, che un anno fa di questi tempi, caro Tommaso, noi dicevamo: oh, guarda, arriva un potenziale titolare, ha fatto una stagione straordinaria a Juve Stabia, è il terzino, e poi lo vuole la Roma, e poi lo vuole il Borussia Dortmund, il Bayer Leverkusen, e poi lo vogliono tutti, però di Fortini se ne è perso le tracce. Allora, state a sentire Emiliano Viviano cosa dice di questi due ragazzi.
2: Te lo riprenderesti Favasuli se ti dicessero
3: milioni? Ma come no? Ma io non lo davo via, io non la capisco questa cosa, io continuo a non capirla questa cosa, io vado fuori di testa. Cioè, se c'è una possibilità, anche solo una, che uno di questi ragazzi abbia una prospettiva, ma noi riusciamo a fare mercato, bisogna continuare a regalare gente. Ma siamo una squadra che ha regalato, ma neanche Babbo Natale ha regalato come noi. Io capisco di più la Juve, che è stata criticata, che vende Huijsen a 30 e poi corri il rischio che valga 80 come oggi, però abbiamo preso 30, noi li regaliamo. Cioè, capito che dico io? Ora, se dico domani mattina Favasulli arriva una squadra e ti offre 10 in un momento in cui ti servono, no? 10, perché comunque fino all'anno scorso ero sconosciuto, di grande prospettiva, ti dico: cazzo, mi metto una mano davanti, una mano dietro, ma per regalarli, cioè, io dico no. Se tu hai un terzino che l'anno prima in Serie B fa faville, del quale parlano tutti, addirittura se non mi sbaglio si parlava della Roma,
2: sì, no? Senza dubbio, sì, sì.
3: Cioè, il senso di prendere uno dalla Premier League a 6 milioni di euro con una storia clinica, quale cazzo è? Perché a me qualcuno me lo deve spiegare. Cioè, a me, se mi si presenta uno e me lo spiega, comunque tanto non ci credo, perché non esiste. Continuiamo a parlare di giovani, ma se neanche in una situazione del genere, sì, cioè, tu hai Dodò, e per me Dodò è una certezza. Nel frattempo un tuo asset, un ragazzo giovane, fa il terzino, lo stesso identico ruolo in Serie B, con grandi prestazioni, deve venire un'alternativa e compriamo Lamptey. Ma dove cazzo andiamo? Io posso capire che compri uno al posto di Dodò, o uno che pensi sia più forte di Dodò, dice: che cazzo, ho trovato questo, secondo me è un fenomeno, lo prendo, va bene, c'è problema. Però, cioè, non ha senso logico, come non ha senso logico far partire la stagione in maniera tranquilla e normale con questa scadenza di contratto.
0: A noi ci piace anche quando verrai,
1: ma è uno di noi, uno di noi. Allora, uno della nostra famiglia, anche il prossimo ospite.
0: È il nostro riferimento sul calcio estero.

0: anche perché ne segue mille, è espertissimo e poi ha un cuore viola. Alen sì. Valdegri, collega di Movistar. Ciao Alen.
1: Ciao ciao ragazzi, buonasera.
0: Che abbiamo un po' lasciato riposare ultimamente perché noi la conferenza.
2: Ora poi non lo chiamiamo più per la conferenza.
0: Non c'è più da chiedergli squadre, pescare, vabbè, non giriamo il coltello nella piaga. E, però devo dire che con Alen ci eravamo sentiti e mi è parso di capire, Alen, che tutto sommato non ti dispiacerebbe Coleoscio come profilo per la Fiorentina.
1: Ma è un prospetto, è uno che ha fatto vedere comunque, ha avuto una stagione a due fasi l'anno scorso, perché è iniziata la stagione nel Spagnol, dove tra l'altro è cresciuto calcisticamente, e ha avuto pochissimo spazio nei primi sei mesi, poi è andato a Parigi ha trovato più spazio, ha anche fatto un po' di gol pesanti e comunque abbiamo visto un giocatore più consistente che ha fatto esperienza in un campionato dove comunque la fisicità fa parte del calcio francese, e lui comunque si è fatto valere. Penso che Coleoscio ha avuto comunque un'esplosione molto giovane nel Burnley quando andò in Premier, e alla prima esperienza in Premier il Burnley andò in Championship e lì si è comunque un po' perso. Secondo me a Parigi è rinato questo calciatore, e adesso vedremo se ci sono delle opzioni per farlo arrivare. È un rischio rispetto a Solomon, preferirei Solomon è più fantasista. Coleoscio è un giocatore che va allo spazio, è molto veloce, si smarca molto molto bene, poi nell'uno contro uno quando non trova gli spazi nella triangolazione lì comunque deve ancora migliorare, contributo difensivo anche lì deve comunque migliorare. Devi fare una squadra comunque per poterlo far giocare in campo contrario, lì per me Solomon ha qualcosa in più anche a livello di gestione delle due fasi.
0: Ricordiamo che lui comunque è un 2004, 21 anni, fra l'altro originario di Norwalk nel Connecticut, quindi americano ma di nazionalità italiana. Devo dirti, Alen, Luca, che prime reazioni a livello dei messaggi sono freddine, c'è chi ci dice buon giocatore ma non vede la porta, e poi Gallo che mi fredda perché mi scrive Coleoscio è un altro iconè, quindi evidentemente
2: devo dire che ha fatto la riserva.
0: E allora ho dei problemi. Dice Matteo, ti piace Coleoscio, fa la riserva di iconè che non gli hai dato tregua. Sono io strano, Alen?
1: No, ma tutto pertinente. Come non è pertinente, non sono pertinenti le voci di mercato, perché grosso ci può anche stare. Mi riattacco alla storia di Montella, che comunque fece gavetta, poi viene a Firenze e ricordiamo tutti il lavoro che fece alla storia italiana. Speriamo che possa emulare questi due tecnici, avere l'estetica del calcio di Montella e le finali di italiano, questo sarebbe già un gran passo avanti. Però quando sento Torped non porta nulla, cioè è un vice enduro, è un vichingo. Cosa porta? E lì limitiamo la crescita a Endur, che Endur può anche non piacere, che a me non piaceva, sono sincero all'inizio, e comunque ha avuto una crescita l'anno scorso.
2: Tra l'altro su Endur, scusami se ti interrompo, poi se andate anche su Firenze Viola troverete che ci sarebbe un interessamento forte del Napoli, e ci sarebbe stata un'apertura del giocatore. Io su questo sinceramente ho qualche dubbio, però hai ragione, Endur è un altro giocatore sul quale devi fare una valutazione tua forte, decisa, Alen, perché o Endur lo ritieni un giocatore importante, perché se fai il 10 nella nazionale, è vero, la nazionale sperimentale, però stiamo parlando di un giovane, e allora bene, ma bisogna uscire dall'equivoco del giocatore che sempre vuoi fare, una bene, certo. Così polento, non sai il ruolo, o ci credi o non ci credi. Ecco, Silvio Baldini mi dice uno dei migliori giocatori che ci sono in Italia, di prospettiva, di crescita, però ci devi credere,
1: ci devi credere, ma questo è anche un problema in Italia, a 21 anni si può dire che è giovane, ma nelle altre nazioni comunque a 18 anni secondo se bravo gioca e si gli dà la possibilità di sbagliare, di imparare sbagliando, perché l'errore è umano, dunque non può essere stato cacciato a 18 anni. C'è lo stesso la Minia Mal, che è fenomenale, che tutti conoscono, comunque se tu guardi, analizziamo tutte le fasi di gioco, ancora tanti vuoti, fa ancora degli errori individuali, però gli è andato spazio, gli ha detto sbaglia, poi comunque quando lui si toglie di dosso proprio quella pressione di sbagliare, quella paura di sbagliare, poi il giocatore si libera e comunque riesce a
2: Certo. Il potenziale. Senti Alen, la Gazzetta ipotizzava un interesse viola anche su Caleb Okoli, ora non so se la presentazione, la pronuncia è corretta, sì. Dell'Ester, che tipo di giocatore, come ce lo racconteresti?
1: Ma guarda, Okoli, io ricordo un primo Okoli quando debuttò in Serie A con l'Atalanta, Gasperini lo faceva giocare, aveva un minutaggio importantissimo, poi nel tempo secondo me si è perso, l'Ester è andato in Serie C, non so, ha fatto la doppia retrocessione, dunque non lo so, sinceramente non l'ho seguito la Championship, non ho tempo per guardare.
2: Hai ragione,
1: la Championship non l'ho seguito, però è un giocatore che comunque viene da due retrocessioni. Era un bel prospetto, però qualcosa è venuto a mancare.
2: Lo so, uno fa due retrocessioni.
1: Prendiamo parallelamente l'esempio di Scalvini, per esempio.
2: Sì, sì.
1: Ha fatto anche lui i suoi errori, però ha continuato ad insistere comunque Gasperini con Scalvini. Okoli poi l'ha mandato in prestito al Frosinone, anche lì è andato a Serie B. Secondo me la domanda è: non c'è di meglio?
2: Bravo.
1: Veramente il costo opportunità non c'è di meglio.
2: Mi sembra.
1: Poi dobbiamo anche valutare comunque i nostri centrali. Cioè, Okoli viene a migliorare Ranieri, Pongracic, eccetera?
2: No, forse
1: sinceramente
2: no.
1: Non deve spendere quei soldi per Okoli.
2: Hai ragione.
0: L'ultima cosa, Len, ma visto che parlavamo di fisicità attorno su Coleosso, come mai poi il Burnley non gli ha dato fiducia? Come mai non il Premier evidentemente non c'è stato modo di vederlo?
1: Ma perché il Burnley comunque è lo stesso proprietario con lo spagnolo.
0: Ah, basta, ok, chiuso.
1: E dunque lì c'è stato proprio uno scambio di figurine,
0: stile udinese, Watford e roba così.
1: Ma il Burnley poi giocava con Company come allenatore all'inizio della sua carriera. Era un calcio molto più associativo, che comunque compaceva meglio con le qualità, secondo me, di Coleosso. A Parigi sì, fa il vice di Iconé, o Iconé fa il suo vice, perché comunque fa tanto turnover con Boré, però non, tecnicamente secondo me ha qualcosa in meno rispetto a Iconé. Dal primo controllo, dal primo controllo orientato, Iconé domina aveva questi skills.
0: Ho
1: perso il livello mentale con il...
0: Devo fare pace con me stesso.
1: Coleosso va allo spazio. Coleosso è uno elettrico che ti punta.
0: Per quello mi era piaciuto. Ma non all'Iconè. Cioè, mi era sembrato uno
2: che non è che fa tanti gol. E oggi gli esterni, se vai sul 4-3-3, gli esterni
1: devono segnare.
2: Almeno 8-9 gol deve fare. Alen, sei un grande. Grazie come
1: un
2: sempre.
1: Abbraccio,
2: grande,
1: un abbraccio. Ciao.
2: Allora, 348-7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. La prima ora è volata, torniamo subito.

0: e Viola.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle 10 dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle 10 in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi. Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
4: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
10: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
11: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
10: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Salve ragazzi, grazie per la trasmissione, ci fate un sacco di compagnia, specialmente a chi è all'estero. E io volevo dire una cosa ai tifosi che dicono via tutti, via tutti, via tutti, ma lo capite che i giocatori non si regalano perché sono degli asset? I giocatori vanno piazzati e bisogna provare a farci dei soldi per poi ricomprare, perciò va via chi si riesce a dar via, chi non si riesce a dar via o rimane lì o va in prestito, e si può sconvolgere tanto, ma bisogna anche essere pragmatici.
14: Grazie. Che c'è di vero sulle voci di Indurre ai Napoli, ragazzi? Non vedranno neanche Indurre dei giocatori più promettenti che tu c'hai in prospettiva.
15: Cari amici, rispetto a Nicola Fagioli non lo inventiamo certo oggi, l'abbiamo visto. Quando giocava a mezzala non dice niente, perché non ha velocità, ha poco tiro. E quindi è un giocatore mediocre. Giocando playmaker, invece, avendo quella bella visione di gioco, quel lancio da quarterback, quando imbuca per Ken, eccetera, lì è un giocatore che ha delle qualità superiori. Poi ovvio ci perdi un po' di fisicità. Lui nasce trequartista,
16: c'è vento, d'altra
15: parte. Il suo percorso è quello di Pirlo, senza essere Pirlo, ma per la Fiorentina è un ottimo giocatore.
17: Buonasera, ma colore osso lì, per me alla fine di Flore Ruscio, Purple.
3: Questo è bellino. Posso io un follow russo, me lo tenevo.
0: Me lo tenevi. Va
3: ma
0: bene.
3: Non so quanto avrebbe aggiunto, vi,
0: allora,
3: vi capisco se commentate in modo colorito. Però io follow russo era uno di questi, no? Grintosi, grosso.
0: Fatto, all'inizio ha fatto anche bene a Cagliari, no?
3: Poi ogni tanto, questo sì, quando c'ha la giornata giusta, di piede ti fa dei gol. Fece un gol da 70. Sì. Ogni tanto esce anche di testa, perché è stato protagonista di scene in campo un po' discutibili.
0: Allora, su Honduras a Napoli a noi non risultano cose
3: bene,
0: caldissime,
3: caldissime. Però poi, loro dicono che c'è stato un contatto,
0: gente. Vi dico un'altra cosa: così come se il Catanzaro vende Favasuli noi prendiamo il 50%, se la Fiorentina prende vende Endur noi prendiamo solo il 50%,
3: sì,
0: perché nella trattativa e nell'accordo fatto col Paris Saint Germain, il Paris Saint Germain si è conservato il diritto sulla rivendita al 50%, per cui non vedo una grandissima
3: 30 che
0: ma non te danno 30, 20 che fai, 20 milioni, 20 milioni sono tanti.
3: Beh,
0: però a te te ne toccano 10,
3: ma poi
0: cioè, non cioè, Dur, lo ripeto, se lo battezzi giocatore importante ci devi credere, perché poi può diventare un giocatore a 40-50 milioni e lì cambia un po' la prospettiva. Non lo so, ma poi non. Ma che se ne fa il Napoli? Col tipo di calcio che fa il Napoli? Non so. Oh, però anche questa è una buona notizia, se ci pensi, no? Perché vuol dire che il Napoli, una delle squadre che lotta per lo scudetto,
3: sì,
0: vede in Dur, ci vede qualcosa.
3: E pare, questo, insomma, non dispiace almeno Dodò, ma lì il discorso è più complesso, ne
0: esatto,
3: ha parlato anche Niccolò Ceccarini ieri sul brasiliano, sul quale sappiamo esserci soprattutto la Roma, in realtà
0: esatto,
3: un pensierino lo potrebbe
0: anche
3: fare anche il Napoli,
0: sì,
3: esatto.
0: Se però non è la prima scelta,
3: esatto.
0: Ecco, io quello che ho la sensazione è che i Dodò, i Gudmundsson, Gosens magari, e poi qualcuno dei centrocampisti, che lì qualcuno deve andare via, forse Pongracic, non lo so, ma non sono la prima scelta di nessuno, per cui io scherzavo con Niccolò Ceccarini, perché dice il primo che possiamo vendere è Dodò, ma Dodò non è la prima scelta di nessuno, per cui se il Napoli non prende quello del Saint-Gilloise, allora forse potrebbe pensare a qui si parla agosto, se la Roma non prende, ragazzi, io credo sarà un mercato lunghissimo, e poi e con un focus ovvio su quale saranno le scelte per gli attaccanti. E allora noi abbiamo un fenomeno, un amico,
3: sì, certo,
0: un grande allenatore, quindi saluto e ringrazio Ciccio Baiano. Ciao Ciccio.
3: Ciao Ciccio.
16: Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti.
3: E grazie per la disponibilità,
0: parte,
3: perché
0: basta,
3: Ciccio è sempre disponibile.
0: Sì, basta vacanze, io fra un po' devo tornare a allenarsi.
3: Ma via, lo sto ringraziando.
0: No, voglio lui mi risponda, sono impegnato ad allenare. Cioè, questo
16: è un,
0: mi fa,
16: è un piacere sentirvi.
0: Lo so. Poi nell'anno del centenario lui naturalmente sarà insieme a tanti altri protagonisti di questa festa che arriverà.
16: Sì.
0: Allora Ciccio, qui c'è da niente, Ken è un tormento perché? Perché non so cosa ne pensi te, ma la sensazione è che parliamo comunque di un giocatore che con la nazionale ha dimostrato essere centravanti della nazionale. Fatico a immaginare per le esperienze passate, quanti giocatori abbiamo dovuto prendere prima di trovare un decente al centravanti dopo Vlahovic, ne abbiamo presi di tutti e di più, il timore c'è. Detto tutto questo, l'ultimo Ken sembra più lontano dalla città, più lontano dal gruppo,
3: esatto,
0: non so se è vero, ma mi parlano che devo pagare una serie di multe impressionanti, al di là di quello che poi viene comunicato ufficialmente, a testimonianza di un modo di vivere il calcio da Ken, non è l'unico in giro per il mondo. E quindi la domanda è: che si fa tra questa bilancia, il giocatore è importante, l'uomo complesso, lo spogliatore lo accetta? Cioè, ci sono tante domande, no?
16: No, tantissime, perché quello che viene fuori dallo spogliatoio sono cose non belle, nel senso le elencate te, no? Io dico sempre che anche se sei un grande giocatore, ma il rispetto per i compagni e per, soprattutto per la società che ti paga anche profumatamente, ci deve essere la prima cosa. Non ti devi approfittare del fatto di essere il giocatore più importante, può capitare una volta, no?
0: Certo.
16: Chiede un permesso, ma poi se è una costante, vedo che è colpa di Ken, ma soprattutto della società.
0: Capito.
16: Perché una società forte ti dice: aspetta Ken, forse non hai capito, che qui non sei di passaggio. Perché se sei di passaggio, dimmi dove ti devo portare, che ti accompagno con l'aereo, con la macchina. E perciò è sempre la società, una società forte non ti permette di fare determinate cose, proprio per rispetto del gruppo, perché non è giusto, no? Poi per quanto riguarda le multe, anche lì, se sei un giocatore importante, allora quello dice, trovano sempre il modo, no?
0: Sì.
16: Di mettersi d'accordo, e questo non va bene. Tu puoi essere il più bravo di tutti, ma se ti comporti male è un segnale per gli altri, perché se la società punisce un giocatore come Ken, figuriamoci l'ultima ruota del carro, no? Che non ce ne sono ruote del carro, ho fatto un esempio,
0: certo.
16: Perché tutti sono importanti, E perciò per quanto riguarda Ken dipende da quello che vuole fare lui, nel senso che quando ti metti a sedere parlo con Ken, e se è una cosa, se tu vuoi rimanere perché nessuno ti vuole, oppure nessuno paga la clausola, che è una clausola.
0: No, la clausola la paga nessuno, Ciccio.
17: Oggi,
0: cioè,
17: no.
0: 62 milioni non te li dà nessuno.
16: Ma no, ma neanche, secondo me, neanche 40.
0: Ma ecco, cioè, oggi la valutazione di Ken è tra i 30 e i 35. Sì,
16: 35.
0: Questa
16: allora
0: è...
16: a quel punto bisogna capire cosa vuole fare Ken. Da quello che dicono gli operatori di mercato, il suo entourage vuole che rimanga a Firenze. Ma vuole rimanere perché, ripeto, nessuno lo vuole, o perché ha realmente voglia di riscatto dopo un anno? Non ha l'altezza del primo Ken, no? Però non ci si può neanche aspettare che Ken faccia 30 gol sempre al campionato, perché quello del primo anno è stato, se andiamo a vedere il suo curriculum,
0: ecco, esatto, è la domanda successiva, e non ti chiedo una risposta definitiva perché ovviamente non l'hai nemmeno te, che sei stato un grandissimo centravanti,
16: no.
0: Ma qual è più vicino, il più Ken, quello dell'anno
17: quello
0: scorso
17: più vero,
0: o quello che ha fatto anche 0 gol, 4 gol?
16: No, 4 gol, questo è un giocatore importante,
0: è importante,
16: importante, sono le motivazioni, perché è quello che spostano gli equilibri, sono le motivazioni. Ed è normale che non può essere quello dei 25 gol che ce l'ha nelle corde, perché nelle qualità di Ken ce l'ha i 25 gol. Però il curriculum parla chiaro. È un giocatore che da 12, 13, cioè al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain ha fatto 13 gol, mi sembra.
0: Ma lì segnava anche Loreto, se lo dico.
17: Ah, cioè era Messi, Neymar, ragazzi.
16: Però perciò ti dico, Luca, che dobbiamo dire che è un giocatore da 12-15 gol. È un giocatore da 12.
0: Sì, sì. E comunque il centravanti alla nazionale, ragazzi, potete girare l'antevolese.
17: Io quello su cui mi interrogo,
0: non è che in giro c'è tutta questa ricchezza.
17: Quello
0: che
17: chiedo a Ciccio, ma ci vuole un allenatore che comunque costruisca il gioco su di lui? Traduco, Grosso la dovrebbe impostare come fece Palladino, che comunque palla a Ken era sempre e comunque la prima opzione.
16: È normale che noi dobbiamo far giocare i giocatori migliori che hai in rosa, questo è un dato di fatto, perché se facciamo giocare quelli che non sanno, che devono correre e basta, diventa difficile poi che un attaccante faccia gol. Te ovviamente più palle di davanti gli porti, più l'attaccante ha la possibilità di fare gol. Se uno tira una volta in porta, deve avere una percentuale del 100%, se tira 5-6 volte, ovviamente mi rifaccio a quando io giocavo col Foggia, no? Io davanti tiravo 10 volte in porta, avrò più possibilità di fare gol rispetto a uno che tira una volta in porta.
0: È così. Lo dice anche mio amico Pruzzo, no? Quando dicevo: guarda, quello sbaglia le occasioni, stai tranquillo, se uno ha le occasioni poi li fai gol, e quando un tira mai in porta ti devi preoccupare,
16: è il problema,
0: che è il problema. Dopodiché, ragazzi, io ribadisco, non è un passaggio semplice, perché io scrivevo delle cose, no? La Juventus ha preso David e Openda, ha speso una tonnellata in non buoni,
17: no.
0: Va bene, la Roma prima di prendere Malè ha preso Dobbik, Ferguson, disastro.
17: Milan.
0: Milan lascia perdere. In Napoli, Lucca, ridao via subito. Lukaku, boh. Mm. Cioè, non è facile trovarli, Cioè, il problema non è che li trovi dietro l'angolo, gli attaccanti.
16: Ma Luca, ma anche perché tu c'hai il problema che... Cioè, non li trova. Cioè, l'attaccante forte non li trovano. Le squadre che fanno la Champions... Figuriamoci quella che fanno l'Europa League o la Conference, o addirittura non fai le coppe. Diventa, perché i giocatori bravi vogliono la Champions, perciò diventa complicato. Poi vendi Ken, ok, hai già un sostituto? Se non hai un sostituto, io Ken me lo tengo tutta la vita.
0: Certo. No,
16: questo è il problema. Se mi dicono c'è già il sostituto di Ken dello stesso livello e lo paghiamo 30 milioni e Ken non ci vuole rimanere, giustamente ce lo porto io. La Fiorentina mi chiama e mi dice porta e ce lo porto volentieri, ma se ha voglia di rimanere in questo momento io non ne vedo migliore di
0: Ken. No, nemmeno
17: beh,
0: io.
17: E sul piano però della gestione Ciccio, insomma, sappiamo che poi è stato un anno
0: lì però è molto semplice.
17: No, devo intervenire.
0: Anche due anni fa arrivava sempre in ritardo, ma non ne frega nulla a nessuno che ha fatto 30 gol. Cioè, poi diciamoci anche la verità, Ciccio, cioè poi purtroppo la gestione dipende anche dal
17: magari come si comporti, un approccio diverso.
16: Quando io ero un aneddoto, quando io ero a Napoli, avevo 16 anni. Ero in prima squadra e c'erano calibri pesanti, no? E c'era un certo Salvatore Bagni che io Ciro Ferrara e Massimiliano Fava avevamo un rapporto, lui ci teneva molto per i ragazzi, noi stavamo sempre insieme e noi si prendeva in giro dicendo ma tu sei lo scudiero di Diego, ma ti rendi conto, tu sei un titolare in nazionale italiana. E lui mi disse, finché mi fa guadagnare, corro per lui e per
0: altri. È vero, è così, ma è così.
16: Perciò il discorso che facevi te, se Ken fa 30 gol, è normale che
0: perché arrivava tardi anche l'anno scorso, però non gliene portava niente a nessuno che faceva 30 gol e ti vinceva le partite. Dopodiché però... ci deve essere un punto di compromesso, cioè certo, tra 0 e 100 io mi auguro che Paratici, un uomo di calcio, imponga un compromesso, ecco, cioè si stabilisco a un certo punto. Lui tende a sparire ogni tanto, sparisce per una settimana, sa dov'è, sa che problemi familiari, vabbè, comunque lasciamo perdere. Altro problema, questo è un problema ancora più delicato secondo me, che è Piccoli, Ciccio, perché Piccoli costava 27 milioni, per quanto tu possa aver ammortizzato oggi sei sempre a 23-24 milioni, quindi nessuno te li dà.
16: Che non lo puoi, ma non lo darei neanche in prestito, perché in questo momento tu sei perdente, perché se dai Piccoli in prestito e la squadra te lo riscatta a quanto? A 12-15 milioni?
0: Non di più, eh.
16: Allora te lo riscatta solo se lui fa 15 gol.
0: Esatto.
16: A quel punto sei perdente. Allora me lo tengo un altro anno e vediamo se è stato una fase di ambientamento, di difficoltà, perché ovviamente...
0: Ma te che ne pensi di Piccoli? Perché per esempio io faccio sempre riferimento a Roberto Pruzzo che è con noi in trasmissione, lui mi dice, Luca, a lui gli mancano dei fondamentali, cioè non è... bravo, non manca delle robe.
17: Ma ci si può lavorare?
0: Sì, ma sempre mi dice Roberto, ricordati, ci sono le categorie nel calcio, certo. E lui non è da quella categoria. Poi,
17: Se è letto di questo interesse eventuale, o meglio, di uno a potenziale scambio con la Lazio, un cancelliere.
16: Ma già l'anno scorso l'avevano messo in piedi l'anno scorso con Castellanos. E non l'hanno fatto, perché ovviamente non l'hanno voluto fare, ma poi ti immagini, cioè Sarri che ha bisogno di un centravanti tecnico, molto tecnico, piglia Piccoli.
0: Non ci siamo.
16: Non ci siamo, cioè, perciò è stato scartato. O fai uno scambio diretto, ecco, questo potrebbe essere, ma con un giocatore che va male che va sta sullo stesso livello, se no è un bagno di sangue, che tu l'hai pagato 27 milioni. Sì. Ma poi io dico una cosa, Piccoli è un giocatore, poi te lo devi meritare di giocare sempre, ma secondo me l'operazione Piccoli è stata fatta solo per un motivo, che Ken doveva andare via.
0: Sì, No, perché è lo stesso procuratore. Probabilmente il procuratore di Ken gli aveva detto: guarda, Ken va via, allora perché non prendete Dzeko e Piccoli, così ci avete l'esperto e il giovane. È tutta roba sua, lui ha fatto un giro di soldi spaventoso. La Fiorentina si è consegnata a un procuratore solo, facendo una cosa che è contro tutte le regole del calcio, e sicuramente è andato così, perché se ci pensate, loro Piccoli l'hanno fatto a giugno, ma l'hanno poi annunciata ad agosto.
17: Sì, quindi, sì, eravamo
0: quando hanno preso atto che Ciccio, no, ti dicevo, lì ha fatto tutto lo stesso procuratore, che gli ha detto: guarda, il mio Ken va via, prendete il mio Piccolo, il mio Dzeko, così avete l'attaccante giovane e l'attaccante esperto. Poi gli è rimasto Ken e lì saltato tutto, no?
16: È saltato per forza, perché poi gli altri, però Piccolo ovviamente è un giocatore che non è un giocatore che puoi sfruttare negli ultimi 15 minuti, perché ci vuole 20 minuti per farlo capire un po' la situazione, no?
0: Sì.
16: Gaddafi, cioè, non è un Brevilinio, non è Salomon che lo mette in campo e lui parte subito, ha bisogno di tempo, ha bisogno di giocare con continuità, però te lo devi anche meritare, perché se tu non hai giocato titolare con un Ken che era più fuori che dentro, diventa complicato poi l'anno dopo pensare di poter partire titolare.
0: No, ma infatti,
16: però io lo terrei,
0: sì, sì,
16: ovviamente lo terrei, perché solo se lo do in prestito ci perdo sicuramente, e allora a quel punto me lo tengo e gli faccio fare.
0: È che sai che quest'anno non c'è nemmeno le coppe, questo.
17: C'è meno
0: partite, capito? Senti, prima di salutarti ti chiediamo anche degli attaccanti esterni, perché su Gudmundsson pare destinato ad andar via. Ora ieri girava voce l'Atalanta, ora l'Atalanta sembra più cauta. C'è l'idea di tanti dire: mandiamolo fuori dall'Italia perché lo si rischia di fare un'altra vicenda come Ilicic. C'è ancora qualcuno che spera nel ripescaggio di Solomon, piace Volpato del Sassuolo, che ne pensi tutti questi?
16: Ma io non me ne farei un problema, io lo posso dare anche a una squadra italiana, poi potrà fare bene, ma in questi anni a Firenze non ci ha dato nulla. Perciò che io è importante e levarmi e venderlo bene, poi che lo mandi in Italia o all'estero a me sinceramente non mi interessa.
0: Esatto.
16: Cioè noi abbiamo visto il giocatore, la Fiorentina non sta dando via un giocatore che ha fatto bene e dice: ma aspetta, prima di darlo alla squadra italiana lo mando all'estero. No, io devo cercare di levarmelo.
0: Certo.
17: Resta quel dubbio sul Good di Genova, Ciccio, che
16: sì,
17: si è capito per non si è più rivisto.
16: Io mi ricordo tanto di Piontek,
0: sì,
16: che fece quell'esploit a Genova e poi dopo non ci ha messo più le mani.
0: Sì, sì. E poi ragazzi, qualche rischio te lo devi anche pigliare nella vita. Se basta che ti diano soldi, come dice Ciccio, te porta soldi, chi porta soldi lo piglia. Ecco, poi sarà chi sarà.
16: Poi che è un rischio, ma sempre è un rischio. Quante volte si è visto un giocatore che una piazza non ha fatto bene e poi è andato in un'altra, ha fatto benissimo. Quello è il rischio. Se no, se non vuoi rischiare, te lo tieni. Però il giocatore l'abbiamo visto, il primo anno è arrivato, si deve ambientare. Secondo anno è colpa dell'allenatore, terzo anno è colpa dei tifosi. Giochi te,
17: c'è la fine. Poi non è mai perso con gol.
0: E di quest'altri, quindi Volpato, ti metto anche Coloscio, che può essere un giocatore interessante. Tutta gente segna poco, Coloscio due gol, Volpato due gol. Io penso gli esterni a che gol in più Ciccio dovrebbero fare, però.
16: Ma in un 4-3-3 la prerogativa è avere esterni che saltano l'uomo, che fanno assist, che fanno gol e poi soprattutto centrocampisti che riempiono l'aria, perché se no diventa, lasciamo da solo il mezzo e tapparsi con i due esterni, difendi un 4-5-1 e poi per ripartire praticamente ci vuole la moto. Il 4-3-3 lo sapete è il mio modulo con Zeman. Però ovviamente il 4-3 devi attaccare in 5-6 minimo, perché se no sei ibrido.
0: Ma te c'avevi i signori da una parte e Rambaudi se sbaglia a quell'altra.
18: I centrocampisti che arrivavano con gli esterni bassi che stavano sopra gli esterni alti. Vabbè, ma quello era esagerato, però ovviamente nel 4-3-3 e Grosso quest'anno l'ha fatto molto bene al Sassuolo, perché
0: sì,
18: Torsved che praticamente andava a fare il centravanti.
17: Lo vedresti bene a Firenze, perché sai, di lui si parla insomma in modo...
18: Ma è un giocatore che ha fatto bene, poi ripeto, a Sassuolo ha fatto benissimo, ma Sassuolo non è Firenze.
0: Certo, siamo sempre lì.
18: E la pressione, sbagli una partita a Sassuolo non succede nulla, ne sbagli due non succede nulla, tre non succede nulla, a Firenze c'è la pressione,
0: Sì.
18: E dopo un anno del genere bisogna...
0: Sì. Va bene, ringraziamo Ciccio Baiano, lo salutiamo.
17: Giusto per il... Ci senti Ciccio, giusto per ringraziarti e salutarti?
18: Grazie a voi.
0: Ciao Ciccio, grazie.
17: Stai bene, a presto.
0: È un grande piacere come sempre avere le tue riflessioni. Dice verità,
17: Ma fra l'altro ripensando a proprio al 4-3-3 di Grosso, credo che Ciccio Baiano abbia partecipato a uno dei tridenti più suggestivi, più belli della storia del calcio italiano, perché quel tridente era pazzesco, con Beppe Signori, con lui, con Rambaudi, fino a quando poi un giorno mi sembra il signor Batistuta ne fece tre contro il Foggia. Che quella tripletta lì, eravamo vestiti di bianco e vabbè, caro Stefano Cherubini, c'era un tempo in cui
0: lui non ha visto nulla,
17: guardavi la partita e sapevi che tanto un gol lo faceva. Uno, due, ogni tanto tre. Te partevi dal presupposto che Ugo, quello con capello lungo, biondo, lo faceva. Dopodiché in tanti scrivevano che oggi un Ciccio Baiano farebbe un comodo assoluto alla Fiorentina, perché è difficile trovare anche uno tecnico e
0: tecnico
17: forte
0: che poi
17: Ciccio.
0: A Firenze lui era un numero uno, Ciccio. Si mise a servizio di Batistuta.
17: Guarda, è bellezza.
0: Senza gelosia.
17: Ha dato una foto.
0: Mamma mia.
17: Baiano, Signori, Rambaudi. Era un grande Foggia, era quello che poi lanciò soprattutto Zeman. Mentre invece abbiamo un minuto, io volevo chiederti una cosa su Dzeko, perché Dzeko continua a sputare veleno.
0: Cosa vuole
17: Dzeko? Continua a parlare, stavolta dalla SPM, è felicissimo di guidare la squadra, chiaramente della Bosnia, da capitano, eccetera eccetera. Diceva di aversi i mondiali, molto felice. È stato molto più difficile quando i risultati non arrivano e non giochi, come mi succedeva alla Fiorentina. Ti passano per la testa un sacco di cose. A gennaio avevo bisogno di più affetto, di qualcosa di più emotivo rispetto alla Fiorentina. Cazzarola, Edin, sei stato disegnato come San Francesco d'Assisi, che piuttosto che parlare agli uccelli parlavi col megafono ai tifosi viola. È stato dipinto il quadro sotto Natale di un clima incredibile. Ora parte tutto, ma che ole?
0: No, ma lasciaci in pace, Geo, per favore. Ma era un carro.
17: Avevo bisogno di più affetto.
0: Se lo pigli il Vangelo, porta
17: a dicembre, ultimi in classifica, 4 punti. Va con il megafono sotto i tifosi che ti dicono: ok, vi stiamo vicini, non fischiamo. Che vuole?
0: No, prima però aveva affetto. Detto, ma se ci fischiate non ci aiutate.
17: Hai ragione.
0: Quando erano ultimi in classifica. E poi dopo poi gli avevano detto, l'avevano preso per un orecchio, dirigenti, cioè dove hai detto una puttanata epocale, vai a scusarti e va col megafono. Ma che
17: dire,
0: poi non c'hai
17: va
0: affetto.
17: Per i 40, no? È un uomo, cioè la testa dovrebbe...
0: Io guardate ragazzi, c'è la gente non veramente delle volte
17: buffo, dice, perché veramente
0: dimentica,
17: cioè con che faccia Dzeko,
0: noi ti abbiamo cancellato, resterai nella storia del centenario, perché c'era uno e andava un megafono sotto la curva a spiegarsi, perché te l'hai spiegato di molto male. Ma dimentica, guarda Dzeko, noi ci sa tanti
17: grazie Paolo. Maglia bianca, giocheria e pantaviola, tripletta e Batistuta. Paolo era all'Abetone la sera a Gala Gol. Alba Parietti disse: è nata una stella. Che tempi e che Parietti, si può dire, perché mi ricordo la Parietti a Gala Gol sullo sgabello.
0: Com'era?
17: Caro Cherubini,
0: ha voto alto.
17: Vabbè, cominciò a impassi lì.
0: Lui non ha visto nemmeno quella.
17: No, ma ora se c'è qualche riflesso filmato vi faccio vedere come si presentava.
19: Vai Stefanino.

0: dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia. Temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, eccezione fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Salvo cumuli diurni in Appennino, temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio ragazzi. Io sento da giorni, prima erano tutti scettici, adesso sento da giorni opinionisti, giornalisti, ascoltatori, eccetera, eccetera, tutti a fare grandi elogi a Grosso. Io c'ho paura, devo dire la verità, c'ho veramente paura, perché quando è così di solito...
8: Italia USA ero per l'USA, Italia Austria ero per l'Austria, Italia ero per l'UBI.
9: Ragazzi, non si può parlare di ambizione e sentire fare nomi di Tosved, Cancellieri, Miretti, Pinamonti, Volpato, Cole Oscio, ma lo stesso Coli non è pensabile. Allora, prendiamo questi nomi, però non parliamo di ambizione, perché è una presa in giro, e Firenze, e penso anche la maggior parte dei tifosi fiorentini, ne abbiano veramente le cosiddette piene, ecco, non se ne può più.
10: Buonasera, ma Ken secondo me e Leon Balotelli due, io dico che se ci si perde ne è meglio per tutte e due.
11: Ciao, sono da Brescia. Allora, già è difficile mandare via 20 persone in esubero tra prestiti eccetera eccetera, se poi vogliamo mandare via anche quelli bravi che però non hanno reso e cercare di prendere qualcosa di meglio, diventa una missione impossibile. Quindi direi che De Gea, Pagioli, questa gente qui va lasciata a Firenze, ma veramente, se no diventa impossibile. Cioè neanche Mandrà che potrebbe fare la squadra, se no.
12: Ma quelli lì hanno bisogno vendi tutti. Ma chi ce li compra? Flash!
13: Grande!
14: Chi ce li compra? Flash,
13: Vale la giornata, grazie. Sì. chi c'è trionfo di foto, giusto per far capire a Stefano Cherubini di chi parlavamo e di chi parliamo, insomma, l'Alba Parietti, non c'è bisogno. Però ecco, effettivamente,
14: ma ora anche noi abbiamo anche noi ora una grande attrice che si può abbinare alla Fiorentina, perché ovviamente Pilar Fogliati ormai fa parte, ha festeggiato la vittoria dello scudetto della primavera, ora è a New York a tifare per questa Fiorentina che rinasce.
13: Vediamo dalle stories social.
14: Quindi voglio dire, anche noi abbiamo una first lady, dai.
13: E quella sera che Alba Parietti disse è nata una stella era il 9 febbraio del 92, per la cronaca, un Foggia Fiorentina 3-3, effettivamente, insomma, fu uno dei primi ruggiti dei tantissimi del Re Leone. Detto ciò, siccome non ci vogliamo far mancare niente, ci siamo detti, in attesa poi, ricordiamola, l'agenda dovrebbe vedere il rientro dei dirigenti.
14: Ora vi facciamo male, Viola,
13: più o meno a fine settimana, no?
14: Eh sì, perché c'è da vedere Mediacom, cioè ci sono tante,
13: c'è,
14: visto
13: da finire,
14: che sono
13: tutti
14: là,
13: i giri americani.
14: Li voglio conoscere.
13: Prossima settimana, per quel che abbiamo capito, a metà settimana dovrebbe arrivare questa attesissima conferenza stampa
14: per raccontare che cosa è successo a New York.
13: Sì, ci dovrebbero dire, per i più amanti del cielo, devono dire. Per Grosso si dovrebbe andare più avanti per ciò che riguarda la presentazione, però sì, ecco,
14: io te l'ho detto, la data potrebbe essere il 9 luglio,
13: campione del mondo,
14: potrebbe essere collegata al ventennale del gol sul rigore proprio di Grosso, che ci ha regalato quella notte straordinaria battendo gli spocchiosi dei francesi. Ma voi pensavate che non vi volevamo rompere le scatole per qualcosa di straordinario? Noi cerchiamo in quest'ultima parte di questa puntata di Palla al Centro di andarvi a raccontare un qualcosa che avevamo un po' messo in un angolo, ma che ora torna di attualità, ma per un motivo molto semplice, perché è sicurissimo, permettetemi questo superlativo che non mi piace, ma è sicurissimo che in questi giorni, se non ieri, se non domani, se non ieri l'altro, sul tavolo dell'incontro tra il direttore generale Ferrari, direttore sportivo Paratici e la proprietà, in particolare la signora Catherine e il presidente Giuseppe Commisso, uno dei temi sarà stato lo stadio. Perché? Perché è evidente che la Fiorentina, attraverso l'amministratore delegato Mark Stefan, ha presentato a suo tempo una proposta all'amministrazione comunale. Non è un caso che l'abbia presentata Mark Stefan, perché lui ha al portafoglio e alla cassa, però è evidente che è stato un inizio di un percorso che ha tutta una serie di passaggi, alcuni non semplici, a cominciare da se questi 40, quanto aveva messo, 45 milioni, sono 55, non lo so, ora tanto quello vediamo a chi sa tutto, la durata di quello che può essere poi una convenzione, c'è tutto un accordo da perfezionare per quanto riguarda la parte anche commerciale, compagnia cantante, quindi c'è anche sullo sfondo la possibilità che, se poi non trovassero un punto d'accordo, la Fiorentina ha già avviato tutte quelle che sono le pratiche con l'UEFA per andare a eventualmente attingere da quella potenzialità economica. Quindi lo stadio, lo so, vi facciamo male, ma lo stadio torna per qualche minuto protagonista anche a Radio Firenze Viola, e lo torna con chi? Tommaso
13: Donato Mongatti,
14: numero uno,
13: lo tiri in ballo, e poi stamattina ci ha dato anche un po' di indicazioni sui nuovi lavori tra Curva Fiesole e Maratona, cosa cambierà per i tifosi. Donato, ben trovato, buon pomeriggio, e poi, già che ci siamo, anche auguri di buon compleanno tua veneranda età.
14: Ah, oggi è il compleanno?
13: No, ieri l'altro. Quando te l'ho fatti gli auguri, Donato? Ieri?
15: Allora, innanzitutto saluto a te, Tommaso, a Luca e a tutti gli ascoltatori di Radio
13: Firenze.
15: Il compleanno era ieri.
14: Quindi auguri, se però in ritardo si possa fare.
13: I suoi 22 anni.
14: Non si possa fare in antico. Che fa lo spiritoso?
15: 27.
14: Faccia lo spiritoso. Cioè, non si fanno in anticipo, ma in ritardo sono. Via, si possa fare.
13: Ieri l'abbiamo sentito, abbiamo fatto gli auguri. E glieli ribadiamo oggi. Oh, caro Donato, ora poi. poi con il campionato fermo, no, si procede. Io passo da lì ogni giorno, vedo tutte le volte uno scenario nuovo. Fra l'altro con Luca eravamo a raccontare il trionfo, esatto, della squadra Ussi, e siamo rimasti lì dal campo, questo muro che sta nascendo, sì, immaginiamolo già tutto viola, ci piace da morire. Però ti chiedo di riepilogare un po' anche quello che hai scritto stamani, perché tra Curva Fiesole e Maratona sono in arrivo nuovi lavori, giusto?
15: Sì, dunque, sono lavori che sono divisi in tre fasi per l'avvio della prossima stagione sportiva, vedi, arrivamente sa agosto di quest'anno. Dovranno essere fatte alcune sistemazioni esterne, perché con l'area di cantiere che si allarga praticamente tra i giardini Niccolò Galli,
13: sì,
15: e appunto le recinzioni che delimitano l'area di cantiere, c'era una specie di collo di bottiglia che diciamo complicava un pochino i flussi dei tifosi. I lavori sono già cominciati, perché si allargeranno tra virgolette un pezzo dei giardini Niccolò Galli, e così diciamo i flussi saranno più gestibili e più agili. Poi, in previsione della stagione 2027-2028, stagione in cui teoricamente dovrebbe essere completata e agibile da parte del pubblico la nuova Curva Fiesole, saranno fatti altri lavori, perché essendo stata stralciata dal progetto del concorso la riqualificazione dell'area limitrofa di Campo di Marte, però bisogna creare, spendendo il meno possibile ovviamente, una situazione che possa diciamo migliorare la vivibilità, la fruibilità e anche la sicurezza di quella zona, sia in occasione delle partite sia in occasione in cui non ci sono le partite.
13: Certo.
15: Nella fase 3 oltretutto sono previsti lavori sia connessi allo stadio, come un parcheggio interrato di fronte alla maratona collegato con dei tunnel direttamente all'interno dell'impianto da 150 posti auto, sia sono state ipotizzate nuove costruzioni, prima fra tutte una nuova piscina, perché quella attualmente presente e in uso sotto la ferrovia, con i lavori ovviamente deve essere dismessa, come è stato fatto per la palestra che era tra la Fiesole e la Maratona, e quindi diciamo ridotare, chissà quando aggiungo io, Campo di Marte sì, di uno spazio acqua che è andato perso, vista la richiesta che c'è per le piscine in città, è cosa buona e giusta. Comunque ecco, voglio sottolineare che i lavori, i costi dei lavori per l'eventuale nuova piscina non saranno inclusi nei costi per la ristrutturazione del
14: franchi. Senti Donato, la Fiorentina ha fatto questo passaggio che non è un passaggio conclusivo, però
13: no,
14: almeno per quello che io
13: manifestazione
14: che mi risulta a me. Lì quale può essere il passaggio successivo?
15: Dunque, allora, la Fiorentina circa un po' più di un mese fa ha fatto una formale manifestazione di interesse che sostanzialmente non significa niente, perché molti mesi prima, più di un anno prima, a fine 2024 se non ricordo male, sì, aveva fatto una manifestazione preliminare di interesse, questo ce l'hanno spiegato dagli uffici di Palazzo Vecchio, e quindi ha reso noto al comune quello che insomma, aveva già fatto la manifestazione preliminare, e sarebbe disposta a mettere 55 milioni per completare la ristrutturazione del Franchi, che a oggi insomma non vede tutte le risorse necessarie coperte da finanziamenti. in comune la sindaca Sara Funaro risponde in maniera molto evasiva su quelli che devono essere i passaggi. Questo non significa che diciamo che la pubblica amministrazione non agisca, diciamo, nel rispetto delle norme, anzi basta ricordare il comunicato a nome della sindaca a seguito della manifestazione interesse della Fiorentina, dove lei stessa sottolinea che insomma si iniziava un percorso che avrebbe, come normale che sia, seguito tutte le norme di legge per questa cosa. Quello che io non riesco a capire, però purtroppo non ci aiutano chiarendoci le varie questioni, è come si possa arrivare al 31 luglio, termine entro il quale il comune deve formalmente consegnare tutta la documentazione per presentare la candidatura formale di Firenze a Città di Euro 2032, e quindi anche oltre alla ristrutturazione eventuale, perché magari una città come Torino nel canto ce l'ha bene pronto, però insomma, oltre a spiegare quali progetti si prevede di realizzare, bisogna indicare anche quali siano le coperture finanziarie. Pochi giorni fa il consigliere di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi, a seguito di una richiesta agli atti, gli è stato risposto formalmente dagli uffici che dal giorno in cui la Fiorentina ha presentato questa formale manifestazione di interesse, il comune non ha fatto alcun atto susseguente a questa

0: Zerbi, cioè a dire: se non raggiunge un accordo con la Fiorentina, queste risorse mancanti le trova
1: dall'UEFA
0: tramite altre strade.
2: Io penso dall'UEFA, credo sia un passaggio
1: nell'ottica di Euro.
2: Stanno lavorando anche
0: più con la Cassa Depositi e Prestiti, lo sportivo, la Bank, la BEI, queste cose qua. Cioè, potrebbe benissimo chiedere dei mutui che si ripagherà con
2: una
0: concessione dei franchi, che ovviamente sarà molto più alto.
2: Esatto, guardate.
0: 100.000 euro. Che pagava la Fiorentina prima dell'inizio del lavoro.
2: Cioè, io volgarizzo quello che in maniera professionale, giornalistica, in maniera fantastica, molto tecnica, molto chiara, però ha già spiegato Donato. Io, per quello che ho capito io, quel po' ho capito io, problemi di soldi non ce ne sono. Nel senso, i soldi li trovano. Questo non è un problema. Che ci sia il piacere da parte dell'amministrazione comunale di trovare un accordo con la Fiorentina
1: è
2: ovvio,
1: evidente,
2: perché la Fiorentina, certo, è chi usufruisce dell'impianto. Che ci siano mille argomenti da affrontare, compreso la durata della convenzione,
1: certo,
2: è un altro ovvio, perché all'ipotesi, Donato te correggimi, perché magari dio degli sfondoni,
0: sì,
2: mi raccomando,
0: può finire, poi fa una precisazione,
2: all'ipotesi di 55 milioni per una convenzione di 50 anni, e che qual è la spesa della Fiorentina? Cioè vale molto di più.
1: Si era detto veniva vale più o meno,
2: più,
1: no?
2: Quindi,
1: la concessione
2: quindi
1: annuale.
2: Mi sembra che ci sono tanti argomenti sul tavolo, tanti. Io penso che questo viaggio in America possa aver chiarito al chi lavora, che Alessandro Ferrari, anche in virtù di un ottimo rapporto con la sindaca Sara Funaro, di mettere a punto un qualcosa, perché qui ora bisogna passare alla fase operativa, se la Fiorentina vuole passare alla fase operativa, andando a affrontare tanti tanti aspetti che sono ancora così sospesi a divinis, ecco. Ma io credo, e poi vado da Donato, che i continui riferimenti e i continui sottolineature positive che il ministro dello sport Abodi, nel parlare della situazione degli stadi per l'europeo, ha fatto su Firenze, credo che sia un segnale importante, così come è chiaro, per quel poco che mi risulta, che è chiaro, c'è tutto un percorso per ottenere dei contributi dall'UEFA, ma è tutto un percorso che io credo che l'amministrazione comunale abbia verificato, forse ha già sviluppato, ecco. Io poi non ho cose più precise, vorrei tranquillizzare solo, perché poi è quello che interessa, pensa al tifoso, che non troverete un nuovo franchi metà coperto e metà scoperto, non ci sarà ritardi, tanto si andrà a 29-30 più o meno, forse più 30 e 29,
1: sì.
2: E lo stadio verrà finito, ecco. Questo per volgarizzare quello che Donato invece vi ha spiegato in maniera molto più chiara, più tecnica, più... Vai Donato, correggimi se...
0: No, volevo spiegare semplicemente qual è la questione, cioè, perché per trovare l'accordo tra il comune, che è un'istituzione pubblica, e la Fiorentina, che è una società privata, e il Dout BES, io ho detto questi 55 milioni... quanta concessione per quanti anni a titolo gratuito o a una determinata cifra mi dai l'uso dello stadio. Ecco, questo, chiamiamolo volgarmente, ovviamente non è così, questo baratto però non è che può essere stabilito in maniera estemporanea, tipo io mi compro una macchina nuova da 30.000 euro e dopo 6 mesi ti dico: guarda Luca, te la vendo a 2.000 euro.
2: Certo.
0: Perché mi stai simpatico e ci rimetto un sacco di soldi.
2: No, entra alla Corte dei Conti questo. Immediatamente, ti blocca tutto.
0: Cioè. Non si può fare così. Certo. Quindi il comune, seguendo le sue norme, può stabilire in base all'anticipo della Fiorentina una perizia asseverata da un soggetto terzo che stabilisce quale può essere la redditività del franchi. Una forchetta entro la quale agire e quindi mettere nero su bianco l'accordo. Poi la Fiorentina è libera di accettarlo o di rifiutarlo,
2: esatto,
0: come è normale che sia. Se io devo vendere un immobile,

0: sono amministratore di una persona che non è più capace di intendere e di volere, io ho bisogno che lo venda a una cifra che tuteli gli interessi della persona incapace di intendere e di volere. Posso vendere?
1: No, no, è perché ci sono proprio delle, ripeto, entrerebbe immediatamente la Corte dei Conti a bloccare tutto. Certo, è un bene pubblico,
0: mi faccio fare la,
1: è un bene
0: la
1: pubblico
0: da un professionista, certo, certo. Che mi dice che questa casa vale tot e io non la posso vendere a me,
1: ovviamente, ma poi chiaro. C'è tutta un'area commerciale da definire. Senti, mi levi una curiosità, perché
2: 31
1: sempre...
2: luglio segnato.
1: Sì, una curiosità. Allora, l'anno scorso la Fiorentina, se vi ricordate, chiese di giocare le prime due partite, certo, in trasferta, perché poi si sarebbe collegata alla stop del campionato per guadagnare dei tempi di, certo, lavoro. Io ho una curiosità che è veramente una piccola cosa, ma magari Donato ha già un'indicazione su questo senso. La Fiorentina ha chiesto di giocare al Franchi il 29 agosto, certo, perché è il giorno del compleanno, ma dovrebbe giocare in casa anche la partita di Coppa Italia, quello credo contro la Salernitana intorno a Ferragosto.
2: Il 16,
1: in quel caso ha chiesto alla Fiorentina di giocare in trasferta per non interrompere i lavori, oppure se ti risulta si gioca al Franchi quella partita?
0: No, mesi fa chiesi alla Fiorentina proprio di questo aspetto e mi è stato risposto che giocheranno a Franchi.
1: Ecco, quindi diciamo che, tra l'altro, voglio dire, non essendoci quest'anno le coppe, è vero che perdi qualcosa, ma insomma non perdi, puoi anche sospendere per due giorni i lavori, ecco, riguadagnerai strada facendo.
2: Sì, poi c'è tutta la sosta strana quest'anno, se arriva
1: a ottobre,
2: fino,
1: sì, no, no, ma perché ero curioso di capire se la partita di Coppa Italia si cercava di allungare i tempi di lavoro senza interruzioni, oppure calcolando che poi mentre il 29 era certo.
0: Mi è stato risposto giocare a Franchi, poi non so neanche, cioè avrebbero dovuto chiedere di giocare non in trasferta ma in uno stadio,
1: no, a Empoli, faccio per dire, ecco, la faccio per dire un esempio, se è una partita di Coppa Italia. Bene,
0: ho chiesto diversi mesi fa, magari posso cambiare idea.
1: Come sempre Donato Mongatti porta fatti, non parole, caro Loreto. Fatti e non parole.
2: Infatti noi lo disturbiamo volentieri, nonostante, per esempio, ti saluti Lorenzo, che è in attesa di un caffè con te e con il tuo istruttore sub. Quindi segnatelo.
0: Sì. Allora un saluto a bravo Spacco,
2: a Lorenzo da Coverciano,
0: che mi verrà a trovare nella mia isoletta preferita.
2: Bravi ragazzi, bravi voi. Un abbraccio, grazie Donato.
0: Ciao, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
1: Grazie, quindi aspettiamo, anche qui siamo in attesa.
2: Aspettiamo, andiamo a aspettare. ora, a parte tutto, bisogna aspettare.
1: Ma secondo me da New York arriveranno, questo è l'argomento, questa è una materia di Ferrari, io credo che subito dopo a New York ci sarà un'accelerazione, perché su questo fronte...
2: Perché da un lato separatici per chiarire gli aspetti sportivi,
1: e qui c'è il problema dello stadio, ragazzi, ora lo devono affrontare, perché per ora siamo al volemosi bene fratelli, ecco.
2: No, poi a parte tutto, insomma, su Ferrari non abbiamo mai lesinato critiche, però fin qui ha portato avanti la questione ottimamente, e quindi ci auguriamo la porti a
1: chiusura. L'ha portata avanti come andava portata, cioè trovando soluzioni e senza guerre di religione, perché le guerre di religione non servono a nessuno, dando una disponibilità a trovare soluzioni, e questo credo sia una cosa estremamente positiva. Speriamo sia bello questo stadio. Io devo dire, vedendolo da di dentro in occasione della partita dei giornalisti, quella curva mi ha fatto un effetto impressionante. Spero che venga coperta la curva vecchia, perché non mi piacerebbe vederla dietro. Non mi piaceva a Cagliari la curva vecchia, mi faceva, ma io penso che il muro di folla, quel muro viola, sarà un elemento in più. Ora vanno riempiti però quei due muri.
2: Speriamo di arrivare in una bella stagione, quando poi aprirà tutto il rinnovato Franchi, e magari fare subito un esaurito in abbonamenti stile Roma,
1: esatto,
2: con i sold out continui. Sold out anche per ciò che ci riguarda, nel senso che è tutto fissato da qui a stasera. Procediamo con la nostra ora di mercato.
1: Ora c'è il grande Niccolò Ceccarini, per cui non ve ne perdete,
2: con lui, e dalle 17 17 il Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, e poi dalle 19 anche gli approfondimenti, avremo il l'Home Scouting, quindi con Giulio e Annadini, per fare il punto sui giovani talenti da monitorare, poi Lorenzo Marucci che vi accompagnerà fino alle 21 con Extra Viola e RTV 38, informazione, musica e Fiorentina che trovate anche sull'Edi Radio. Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito anche sulle frequenze di Lady Radio, dove torneremo domani puntuali alle 14, ancora pronti a raccontarvi
1: che chi cosa si compra Flash
2: intorno alla Fiorentina e chi ce li compra, che è il nuovo Flash da tenere a mente fino ad ora.
1: Ciao.
2: A domani.
1: Chi ce li compra Flash?
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Igigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Nuovi attacchi incrociati tra USA e Iran dopo che le forze dei Pasdaran hanno battuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni, ma i Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania.
5: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
6: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia, emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
5: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luisa da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. La decisione è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Mentre in aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti, sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico era presente anche un gruppo di senegalesi conoscenti di Da Silva.
6: Bordighera, la piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. La 44enne, indagata in concorso col compagno Emanuele Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie ci sarà anche Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati accusato dall'ex moglie di maltrattamenti.
5: Il calcio, niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Per il tennis, Mattia Bellucci avanza ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda dopo aver battuto in 3-7 il tedesco Hanfmann. Ora per Bellucci c'è l'attesa per chi sarà dall'altra parte della rete venerdì tra Taylor Fritz e Martin l'andaluse.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
6: Le 16:02 inizia Nick & Nick, la trasmissione che va in onda ogni giorno dalle 16 alle 17 sul calciomercato con Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e Alessandro Di Nardo.
8: Fuori
6: ciao
8: dal
6: ragazzi.
8: Progetto, evidentemente.
2: Io sì,
6: Niccolò Ceccarini che non è in partenza per New York.
8: No, allora innanzitutto dobbiamo fare la prima precisazione. Vai. Non vado a New York, casomai se vado a Manchester. E poi volevo salutare i nonni di Di Nardo. Questo va detto.
2: Sei già dimenticato il nome.
8: No, Renzo e Paola.
6: Aspetta, la camera è quella.
8: Sposi di Firenze Nord.
6: Saluta, sono lì.
2: È sbagliato anche di là.
8: Ho sbagliato, io non lo sapevo. Non si era acceso nulla e non l'avevo visto. Scusatemi.
6: Va bene, salutiamo Paola. Renzo,
2: dai, Renzo. Salutiamo, bene. Ci sono all'ascolto.
6: Senti, che dici? Diciamo anche i numeri per interagire?
2: Volentierissimo. Allora, intanto il canale 92 del digitale terrestre, modalità DAB, sì. Un po' meno importante. Firenzeviola.it ancora meno importante. No, scherzo.
6: No,
2: nasce insomma, tutto da quello, Bluetooth. Quindi la più importante di tutte. Il Bluetooth rotto, quindi non c'è bisogno di accenderlo. Radio Firenze Viola come app e poi anche il canale YouTube del digitale terrestre. No, non del digitale terrestre. Normalmente.
8: Detto, sì.
2: Di YouTube firenzeviola.it. I numeri non sono cambiati.
8: No,
2: gli stessi.
8: Le tariffe sono sempre le stesse, no? Mi sembra
2: 348 75 3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio. 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Oggi sono particolarmente contento di salutare la nostra Sara Mastro Simone, che per me è diciamo l'architetto di questo posto.
6: Intanto vediamo il canale YouTube in viso.
2: Ovvero oggi c'è una bella ricorrenza.
8: C'è anche Pietro Lazzarini murato sempre.
2: Pietro Lazzarini,
6: sempre lui.
8: C'è anche Piero Pelù,
6: e Emiliano Viviano, no?
2: Sì, esatto. Dicevo che per me la nostra Sara Mastro Simone è l'equivalente di Radio per Firenze Viola, quello che è stato Antonio Gaudì per Barcellona.
6: Ah, bello.
2: Perché dovete sapere che oggi ricorrono i 100 anni dalla scomparsa del grande artista Antonio Gaudì, 10 giugno 1926.
6: Come la Fiorentina?
2: Sì, diciamo un po' prima, lui è morto po' prima. 10 giugno 1926 è stato investito da un bus. È stato investito, era vicino alla Sagrada Famiglia. Che proprio oggi, a 100 anni dalla morte del suo architetto principale, festeggia l'inaugurazione di una nuova parte. Sapete che la Sagrada Famiglia c'è stata a Barcellona?
8: Ho provato ad acquistarla.
2: Non è acquistabile, ma insomma.
8: Vabbè, questo lo dici te.
2: È stata ristrutturata.
8: Ho offerto 200
2: per
8: milioni di euro, non me l'ho data.
2: È trovato un ostacolo. E quindi oggi si inaugura anche. C'è il Papa, c'è Prevost.
8: Così va?
2: A Barcellona per inaugurare una parte della Sagrada Famiglia.
8: Papa che tifa per il Real?
2: Sì, grande polemica a Barcellona.
6: Ma davvero?
2: Lui, diciamo, nell'aereo papale, su cui c'era anche Niccolò Ceccarini, se non sbaglio.
8: Sì, ovviamente il Papa era dietro di me.
2: Ma è stato interrogato su una questione che spesso trova banco sui social, non nella curia, ecco, visto che prima parlavamo anche di curie.
8: Prima in privato,
2: esatto, magari qualcuno ci ha ascoltato. Vabbè, sì. Però ecco, mi dimentico sempre l'offline e l'online.
8: Sì, infatti, non mi sembra di averne parlato.
6: Ma dimenticarti quello che volevi dire.
2: Esatto. No? Dicevo, gli hanno chiesto Barcellona o Real Madrid, e lui ha detto: il Papa, in quanto Papa, deve tifare per tutte le squadre.
6: Certo.
2: Grazie, signor Papa. Però se proprio devo scegliere, io tifo Real Madrid, e quindi a Barcellona pioggia di fischi per il Papa.
9: Mi piace pensare che la Fiorentina
8: dire altro, ma insomma.
9: Mi piace pensare che la Fiorentina sia un po' la continuazione, no, dell'esperienza di Gaudì, quindi sempre arte, no? Nel 1926.
10: Sì, 100 anni per ristrutturarla.
9: Questo passaggio di mano, eh? Vabbè. Allora, noi parliamo di calcio mercato.
8: Sono sempre gli stessi, no?
9: Ancora,
10: 348-75-1933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale 055-77-111-71 per chiamare.
8: Non ci sono stati aumenti negli ultimi
9: No, canale YouTube, Nick e Nigri, cominciamo da capo, no? Buonasera a tutti.
8: Però Di Nardo fuori dal progetto non è bello.
9: No, sai, io volevo sapere.
8: Secondo me Di Nardo meriterebbe una trasmissione di 18 ore al giorno.
9: Sì, cioè, della prossima settimana ne avrà modo, come dire, di esprimersi.
8: 18 ore?
9: Credo di aver capito di sì.
8: Ah, che vanno tutti in ferie di là.
10: Sì, c'è uno speciale filo diretto con Alessandro Di Nardo tutti i giorni. Sì.
8: La resistenza.
10: Una specie di Truman Show. Sì,
8: ce la potresti fare, però, Dina. Secondo me, con panino al salame e poi una bottiglietta d'acqua. Nel frattempo è arrivato Gian Nattaso. Ci vorrebbe Gian Nattaso.
9: Una breaking news?
10: Non lo so.
9: No, che Gian Nattaso che apre la porta. Comunque, guarda, io volevo sapere proprio il progetto dentro fuori. Sono ore calde, ok? Sul fronte
10: generale,
9: Ken.
10: Sì.
9: Quello sì, ma sul fronte Ken, perché i suoi procuratori hanno fatto sapere di voler parlare a più presto con la Fiorentina per fare un punto sul futuro. E che il giocatore resterebbe molto volentieri a Firenze, scusate. Ecco, cosa succede secondo te?
8: Ma secondo me non lo so se effettivamente la realtà dei fatti sia questa, perché io credo che la Fiorentina sicuramente, se c'è un'opportunità di vendere Ken a cifre giuste, lo vende. Sul fatto che Ken voglia rimanere a tutti i costi alla Fiorentina, io qualche dubbio ce l'ho. Ce l'ho qualche dubbio, ma secondo me fa parte della strategia ovviamente degli agenti e anche dei paratici, anche se poi quando c'è di mezzo, voglio dire, un accordo economico importante che possa aiutare entrambe le parti, poi alla fine siamo tutti d'accordo, no? Nel senso, ecco, io la stagione di Ken è stata davvero negativa sotto il profilo Fiorentina, però credo che tutto sommato, se anche per lui arrivasse un'offerta interessante, non vorrei che questo fatto di voler rimanere nascondesse che non ci sono troppe offerte. Questo potrebbe anche, questo parlo ovviamente dalla strategia degli agenti che fanno filtrare questo messaggio. E perché loro dicono questo? Dicono: noi abbiamo rinnovato l'anno scorso, abbiamo la clausola da 62 milioni di euro dal 1 al 15 di luglio, per cui aspettiamo casomai che ci comunichiate voi cosa volete fare, che noi siamo a posto, vorrei vedere 5 milioni di euro con i bonus compresi. Quindi secondo me questo è un po' il gioco delle parti, nelle quali se spunta la squadra giusta per tutte e due, l'affare lo fanno entrambi. Questo è il mio pensiero. Però oggi il messaggio è quello, un po' come quando Paratici diceva: no, Vanoli è il nostro allenatore, ma nel frattempo aveva già in testa cosa voleva fare, perché è inutile che poi si vada a raccontare le storielle, cioè lui aveva già in testa di fare questa cosa. Poi passava il messaggio che comunque Vanoli aveva fatto benissimo, che era un messaggio vero, però non era poi il messaggio che poteva portare alla conferma di Vanoli. Ken, cioè, sono un po' di strategie.
9: Quanto vale Ken realmente?
8: Per me, allora, io fossi oggi una squadra che vuole andare a prendere Ken e fossi il direttore sportivo di un club che può spendere dei soldi, 30, non ne darei più di 30, però magari, diciamo così, se poi voglio essere generoso, 40.
10: Guarda, ti faccio un'altra domanda che ti ho fatto anche settimana scorsa, non riguarda il viaggio a New York ovviamente, perché non ci andrai.
8: Mi posso risalutare Renzo e Paola?
10: Assolutamente, magari.
8: Promessi sposi, sai, di Firenze Nord, allora, anche dove stanno? In che zona?
10: È Peretola.
9: Ma Renzo, va bene se lo chiamiamo anche Fermo?
10: No, Fermo magari lo prende un insulto, ma è Fermo, Sabono lì.
8: Sarebbe bello, prima di farmi la domanda, quindi ricordati la domanda, raccontassi la storia del nonno e nonna, di quanti anni che stanno insieme, perché secondo me questa è una bella storia.
10: Sarebbe bello anche saperlo.
8: Gliel'hai mai chiesto?
10: No, da tanti anni. Magari ci chiamano in diretta 055 77 111 71, mi mettono in imbarazzo.
8: Ma perché sei a mangiare sempre da loro a pranzo?
10: Perché il mercoledì vado da loro.
8: Bella questa cosa.
9: No, però lo vedi.
8: Poi la nonna ci sta volentieri con il nipote.
10: Oggi grande menù.
9: Quando servono?
10: Oggi volete sapere il menù?
8: Sì, dai.
10: Oggi pasta, panna e prosciutto.
8: Ha capito la nonna?
9: Stamattina faceva il sugo. Tortellini o pasta?
10: Pasta, panna e prosciutto.
8: Era da stamane la nonna preparava tutto.
10: Bracioline con pomodoro, insomma, di quelle un po' saltate anche nel sugo del pomodoro.
8: Le faceva anche la mia nonna, lo sai, le bracioline del pomodoro. Guarda, con questo ricordo mi faceva le bracioline del pomodoro. Sono buonissime. Fatti con la carne macinata.
10: Non lo so,
8: penso di sì.
10: Poi magari ce lo spiegano loro allo 055 77 111 71.
8: Però dolce,
10: la domanda la dolce non c'era, già mangio uno stesso sempre.
8: Si è preso il caffè e via?
10: Poi si è preso un po' di frutta. Che comunque io sono un grande fan della frutta estiva.
9: E l'hai mangiata?
10: L'ho mangiata. Albicocca e ciliegie.
8: Che
10: col prezzo di oggi della ciliegia
8: frutta di stagione
10: è
8: tanta roba.
10: Dai, guarda, la frutta estiva secondo me batte la frutta invernale 18-0.
9: Complimenti.
8: Dopo questo, complimenti ai nonni di Nardo. torniamo sulla excursus, domanda.
10: Poi magari ci torniamo, sì, sulla frutta, perché, sì, è interessante.
9: Perché c'era anche una domanda.
10: C'era anche una domanda. Sì. Ti faccio questa domanda. Al 3 settembre, quando i giochi sono fatti, sostanzialmente, poi c'è qualche, sì, mercato aperto, saresti sorpreso nel vedere, no, vorrei la reazione che faresti in caso di permanenza di Ken al 3 settembre? Questa?
8: Ma la mia reazione sarebbe che a me non mi cambia nulla.
10: No,
8: cioè,
10: no,
8: non penso che entrino delle percentuali. Non è che questa cosa a me mi creerebbe dei problemi. La
10: colazione la fai lo stesso.
8: Mi creerebbe dei problemi di dormita la notte, però sinceramente non la troverei una cosa giusta per la Fiorentina, a meno che lui non si chiarisca con tutti i suoi compagni di squadra, perché secondo me serve anche questo, e serve anche che naturalmente Ken abbia un approccio diverso rispetto a quello che è stato in questa stagione, dove in realtà neanche gli altri sono stati encomiabili, secondo me. Però non lo so, ecco, io penso che cercheranno di trovare una sistemazione altrove e per prendere un altro centravanti. Però se poi dovesse rimanere, è ovvio che deve rimanere con una condizione giusta, cioè che qui tutti per uno per tutti.
9: Anche perché è su Ken, no? Perché,
10: sì, oh, vai, non perché è più sulle braccioline, assolutamente.
9: Qui ci parlano di pizzaiola, tra l'altro.
10: È la pizzaiola, si chiama pizzaiola, bravissimo, ecco. Bravissimo. Una pizzaiola, insomma, in omaggio a chi l'ha scritto. Ti volevo chiedere, Nick, visto che sentivo, può essere, mi sembra improbabile, sarebbe la seconda volta che la Juventus ricompra un proprio calciatore, ovvero Ken. Può essere un nome per la Juventus?
8: Ken, ma io l'ho sentita dire questa cosa, anche me l'hanno chiesta anche a Radio Bianconera. Io francamente devo dirti la verità, no?
10: Perché loro l'avevano già venduto e l'hanno ricomprato,
8: cioè,
10: no?
8: È tornato due volte, sì, l'hanno venduto, sì, ma lui è tornato due volte, venduto e ricomprato.
10: All'Everton, sì.
8: Sì, poi rivenduto alla Fiorentina. Ora lo dovrebbero andare a ricomprare con una clausola da 62 milioni di euro. Io non lo so, francamente,
9: no,
8: se alla Fiorentina,
9: dai.
8: Cioè, la Fiorentina potrebbe essere nonché felice di una cosa del genere, ma la Juventus no. Devo rispondere ad Andre, lei
9: sì, però te lo leggo perché ti ho visto un po' contrariato.
8: Sì, mi è dispiaciuto, guarda.
9: Allora,
8: sì.
9: Andre, ciao ragazzi, potete dire a Nick che non gli voglio bene più, capito?
8: Tipo maestro Yoda, non gli voglio bene più,
9: nemmeno,
8: non gli voglio più bene.
9: Non, esatto, non gli voglio bene più.
8: L'altro giorno l'ho incrociato.
9: L'ho salutato educatamente con un sorriso e non mi ha nemmeno considerato. Meno male che io voglio bene per tutte e due.
8: Complimenti a tutti. Non lo so, Andri, perdonami, ma non me ne sono accorto. Abbi pazienza.
10: Niccolò Ceccarini ha una soglia dell'attenzione molto bassa.
8: Sì, esatto.
10: Quindi magari
8: chiedo scusa ad
10: Andri,
8: ti dico, ti voglio bene, perdonami se è andata così. Può darsi fossi nei miei pensieri.
10: O magari in collegamento con
9: stava pensando
10: radio.
9: Alle notizie.
8: No, sì. Quello no. Però, Andri, mi dispiace, ti chiedo scusa se è andata così. Sappi che ti voglio bene anch'io. E la prossima volta dimmi, oh, so Andri, che non tu ne ha salutato, sì, almeno ti offro il caffè.
10: Perché gli altri non li saluti.
9: Il guaio è che se conosco un po' Niccolò Ceccarini, non è che penserà alle notizie, agli aggiornamenti di mercato oggi, penserà solo a questo messaggio.
8: Eh sì, per Andre. Quindi, perché questa cosa mi ha distrutto. Allora va a Manchester. Quella però è sempre una meta gradita. No, New York ci va lui.
9: Allora, ascoltiamo un messaggio vocale, vai, per Niccolò Ceccarini.
8: Vai.
11: Ciao amici, Radio Firenze Viola, Simone. Allora, secondo voi, visto che c'è il Cecca, chi al posto di De Gea se dovesse andare via, cosa io spero di no, Torsved quanto è vero, e se Karim Konaté potrebbe essere un attaccante al posto di Ken? Grazie.
8: Ma Konaté potrebbe anche essere, però francamente non lo so, ecco, se stanno pensando a un profilo del genere. Torsved è vero, perché comunque è un giocatore che piace tantissimo a Fabio Grosso, vorrebbe andare via dal Sassuolo e vestire la maglia della Fiorentina, questo ve lo do per certo. Poi però c'è da fare una trattativa tra Fiorentina e Sassuolo ed è la cosa più complicata. E l'altra sostituto,
9: sì,
8: di De Gea,
9: sì.
8: Sul sostituto di De Gea, io se devo mandare via De Gea per prendere Mandas, qualche problemino, non lo so, potremmo anche averlo, nel
9: senso, prendere
8: che...
9: Bento dall'Al Nasr.
8: Sì, ma io però ho parlato anche con gli intermediari, francamente non è stato proposto e non è arrivata proprio una chiamata da parte della Fiorentina per Bento, nonostante questo giocatore, ricordiamolo, a gennaio è stato vicinissimo anche andare al Genoa. E lo voleva forse anche l'Inter a suo tempo, lo considerava magari un portiere che poteva essere di grande prospettiva, poi invece hanno deciso di investire su Sommer.
10: Posso dire una cosa su Karim Konaté, classe 2004, Salisburgo, quindi si parte da una base d'asta, visto la squadra, insomma la carta d'identità, e insomma si partirà da 35 milioni secondo me. Tra l'altro lui non è stato convocato ai mondiali,
8: ragazzi,
10: perché ha un problema fisico.
8: Se noi però prendiamo voglio dire un giocatore come Ken, magari da 50 arrivassero 50 milioni a Ken, ci si può provare.
10: Da quanto si parte per un
8: attaccante? Poi mi fai vedere la foto di Andre, perché magari così la rivedo e
9: per capire
8: volta.
9: Bene l'identità.
8: Sì, perché per me è importante questa cosa. Fammi vedere.
9: No, è lui.
10: era sorridente, sì, sì, era sorridente prima di aver visto Niccolò Ceccarini.
8: Andre, sei forte, hai
10: ragione. Ma perché poi saluta sempre la foto?
9: Come perché, se perché non ti potessi... può vedere da qui.
8: Lo so, ma io lo saluto uguale, il grande Andre.
9: Cioè, al massimo vedi lì, no? Noi siamo anche su YouTube, tra l'altro. Quella è la telecamera
8: questo
9: frontale.
8: Che si sia su YouTube, però è una cosa che non è bella, eh. Volgare, cioè, non avete avvisato nessuno.
9: Allora, qui su YouTube ci scrive un ascoltatore, anzi, un utente.
8: Cecca,
9: no?
8: Non viene visualizzato. Che vuol dire non
9: Ciocco
8: esiste?
9: Ciocco saluti. Dov'è il cioccolataio, secondo me?
8: Che vuol dire il Cecca non viene visualizzato? Vuol dire non esisto, sono un ologramma di me stesso.
9: O intende dire valorizzato, non lo so.
8: Allucinazione collettiva per gli altri?
10: Può essere.
8: Amico di Dinardo?
10: No.
9: Insomma, non è questo onore proprio.
8: Addirittura collega, non vuoi avere amicizia
10: distanti.
8: Però quando mi hai chiesto qualsiasi cosa io ti ho sempre risposto in maniera gentile.
10: Ma infatti Nick è il numero uno.
8: No, chi c'entra essere il numero uno? Io voglio dire, pensavo ci fosse un po' anche a Nico Santi, vuol dire mi considera un grullo, però quando c'è bisogno cerco di aiutarlo se posso.
9: Sì, beh, capito. Cioè,
8: considerato e mi considera grullo, ma giustamente.
9: No, infatti stavo dicendo va tutto a tuo favore, ti considero grullo e mi fai pure i favori. Bello, no? Questo scambio.
8: Ma io ho stima per voi giovani.
9: Senti, allora ci scrive Stefano che Tosved è un altro con il quale o senza il quale tutto resta tale quale. Ci vuole un box to box con un gran fisico, altrimenti tanto vale tenersi quei quattro mezzoni che abbiamo. Ma in effetti com'è che non si sente mai il nome di un calciatore di rottura?
8: Ragazzi, io sul fatto di quelli che la Fiorentina ha intenzione di prendere vado un po' in difficoltà, perché in questo momento non ho le idee molto chiare. Quindi appena c'è qualche giocatore sul quale io ho delle indicazioni più concrete sicuramente le dico, ma al momento non mi sembra che ci sia questa possibilità. Ecco, tra l'altro credo che si debba stare attenti, ecco, se no mi passava di mente, attenzione perché sta per chiamare, quello di cui sto parlando sta chiamando per proporsi. Hai capito questo?
10: Certo.
8: No? Non mi guarda male così,
10: dimmi,
8: perché mi sento un po'.
10: Mi sono perso, dai.
8: Saluti Renzo e Paola.
10: Di nuovo.
8: Vabbè,
10: salutiamo.
8: Ok. Kostic. È un giocatore
10: Perché Kostic è già un titolo
8: Kostic
10: pronto.
8: Perché sulla fascia sinistra noi siamo un po' in difficoltà, però la domanda è: se vendo Gosens per prendere Kostic, facciamocela comunque una domanda, perché Kostic non mi sembra più giovane non mi sembra minimamente più giovane di Gosens.
10: Anzi,
8: e comunque
10: credo che l'ultimo gol l'ha fatto
8: scadenza di contratto con la Juventus. Contatti con Kostic ci sono stati, ma siamo, come dico, quelli bravi, cioè non io, in una fase embrionale.
9: È due anni più grande di Gosens, 92.
8: Ma lui è più giovane di me, questo si può dire.
10: Sì, sì. Lui è scadenza adesso.
8: Ora, esce dalla
10: Juve, potrebbe essere un parametro zero.
8: Parametro zero, però un giocatore che sulla però ecco, Kostic per me è più un quinto che un quarto.
10: No, per forza.
8: Come Gosens del resto, è più un quinto.
10: Lo forzi male come esterno offensivo, forse un po' meglio adattato a terzino sinistro.
9: Allora, abbiamo lo 055 77 111 71. No, Mauro. Ah, okay. Va bene lo stesso. Mauro.
12: Allora.
8: Eccoci. Ciao Mauro.
12: Ceccarini.
8: Eccoci.
9: Parla con noi Mauro, non con la televisione.
12: No,
8: dici un po'.
12: Pazienza,
8: Sì, sì,
12: una
8: prego.
12: Domanda. Siccome l'altra sera di Giovanni Galli che parlava di Pinamonti.
8: Sì.
12: Giovanni Galli dice un centravanti che fa giocare la squadra. È uno che ha fatto anche diversi gol. Mi sembra 11 quest'anno. 10 o 11 a Genova l'anno scorso, potrebbe essere un centravanti interessante per la Fiorentina.
9: Grazie Mauro per l'intervento.
8: Allora, portare Pinamonti a fare il centravanti titolare della Fiorentina non c'è mica vero del lungo di là, perché sappiamo che è un amico suo,
10: è in vacanza,
8: non vorrei
10: lo salutiamo.
9: Sì, però gli fiscali
8: tra l'altro dove lo sai dove?
10: Tenerife.
8: Sì, Manchester, mi sarebbe piaciuto fosse andato a Madeira. Da CR7.
10: Certo, perché ora inizia anche.
8: Comunque stavo dicendo, siccome lui
9: c'è
8: è suo amico.
9: A Madeira comunque.
8: Allora vedi ben, all'aeroporto.
9: Sì.
8: No, e quindi non parliamone piano. Però Pinamonti, secondo me, per Ken, ma ci sente,
9: insomma,
8: se collegato si sente uguale, dice.
9: Certo, in effetti
8: io non sarei così convinto, se proprio devo essere onesto.
9: Al posto di piccoli, però sì, metti danno piccole imprese. A me è arrivata sta cosa, no?
8: Ho capito, ma Pinamonti, ma voi pensate Pinamonti ce lo regali il Sassuolo? Perché ragazzi, questi vorranno, come al solito, c'hanno il cartellino del 10, 15, cioè non lo so.
9: Anche 20, dici?
8: Ora 20 no, però dico, per andare a prendere una riserva, ripagare un'altra riserva altri 10-15 milioni, mi sembrerebbe. Allora, conto è se vendo Ken e decido di mettere Pinamonti titolare. io sempre piano, non sarei convinto per nulla,
9: Ken Piemonti, per favore,
10: ti posso dire un'altra cosa,
8: facciamoci vedere anche un'altra idea. Ora gli si dice di lungo, quando torna non si è detta sta cosa.
9: No,
10: ti posso dire un'altra cosa, Bosse, basta.
8: Non troppo,
10: fermo restando che non è radiofonica questa cosa,
9: però si può provare,
10: fermo restando che l'annata dei piccoli è negativissima, secondo me in valore assoluto,
8: però
10: è un
8: ragazzo giovane
9: da Piemonti,
10: ha 2 anni in meno piccoli di Piemonti. 99 Piemonti, 2001 piccoli.
8: Quindi cosa vorresti dire?
10: Che secondo me, cioè, puoi puntare ancora su piccoli piuttosto di prendere Piemonti.
8: No, ma secondo me piccoli resta, ragazzi. Io sono d'accordo che piccoli per me potrebbe anche restare, anche perché lo tengono come riserva, a meno che non decida di fare, come dice giustamente Niccolò, prestito con diritto di riscatto e via anche lui.
9: Ora, no, a me era arrivata sta cosa, poi non lo so, cioè, è che mi domando che lo tengono a fare piccoli in ancora in panchina.
8: Se però domani arriva, non lo so, il Wolfsburg a sorpresa, che peraltro mi sembra retrocesso, quindi forse no, sarebbe proprio l'esempio più sbagliato.
10: Stavo leggendo un altro messaggio, il Wolfsburg è retrocesso,
8: appunto, dico, abbiamo un club magari tedesco e ti offre 20 milioni per dirti, e poi devi calcolare l'ammortamento, se anche dovessi fare una piccola minusvalenza, però complessivamente te lo puoi vendere. Ma un giocatore così mi sembra che sia sbagliato, andare a venderlo ora, perché comunque non lo puoi naturalmente mettere a bilancio in maniera positiva.
9: Poi, prima di andare su un altro messaggio vocale, ti porto i saluti da tutto il Viola Club Baraonda Fiorentina.
8: Grandi
9: Paolo,
8: ragazzi.
9: Ronchetti.
8: Sì, grande Paolo, ti saluto, un abbraccio forte.
10: Lui
8: grande
10: lo saluti,
8: Paolo. Sì, lo saluto perché mi ha scritto ora, quell'altro mi ha sorriso e non me ne sono accorto. Se sono grullo, non è colpa mia.
9: Poi dice, volevo sapere cosa pensa Niccolò Ceccarini che succederà con Gudmundsson. Io spero vada via, dice.
8: Guarda, la tua speranza secondo me è una certezza da parte della società, nel senso che loro vogliono venderlo, quindi non è che non lo vogliono vendere, lo vogliono vendere, però poi per vendere ci vuole uno che compri, cioè come la so, per stare quello ci vuole per vendere quello ci vuole uno che compra, per fare l'operazione ci vogliono due che siano d'accordo quel procuratore,
10: per fare transfer ci vuole,
9: ma se la facciamo tutta così la trasmissione
8: sarebbe bellissima, no, meno per cui bisogna anche essere, cioè, in due, nel senso, trovare la squadra che dà almeno una ventina di milioni di euro.
9: Ci vuole
8: Fiorentina.
9: Il terzo che dia la notizia.
10: Cito di nuovo un detto che dice sempre mia nonna: per forza non si fa nemmeno l'aceto.
8: Questo però non lo diceva solo la tua nonna.
10: No, lo dicono tutte
8: le
10: nonne.
8: Sì, ma lo dicono anche i bisnonni.
10: Anche Paratici, se non sbaglio.
8: Secondo me l'ha detto anche Colombo quando ha scoperto l'America.
10: Sì.
8: Che pensava di scoprire un'altra cosa, invece, vabbè.
9: Si dice: no, se la mia nonna aveva l'eroe, era.
10: No, come parli?
8: No, semmai si dice: se la mia nonna aveva le ruote, era un carretto, no? Credo si dica così.
10: Sì, io pensavo un'altra cosa con le palline.
9: In italiano aulico. Allora,
8: eccoci, è arrivato, grazie a Dio, abbiamo anche il direttore di Radio Firenze Viola, Tommaso Loreto, Pirati di Cipro.
9: Con intenzioni belliche, perché ci ha fatto un segno irripetibile.
8: Vabbè,
9: andiamo con un messaggio vocale, vai.
13: Secondo me la più grossa lacuna della Fiorentina dell'anno scorso è la mancanza di un medianone fisicato che prosegue la difesa su calci d'angolo,
8: il vecchio Mangala,
13: e che schermi Fagioli, che secondo me soffre il press. Quindi un giocatore tipo Mangala del Milan, Keita del Parma, Florentino, Luis Ex Benfica, Mangala, questi due giocatori. Ma nella Fiorentina è più vista questa figura, nel gioco di grosso no, sinceramente non lo so. Va rifatta mezza squadra, secondo me è una figura di complemento, anche se io non amo gli over 35, per me accanto a Comuzzo in rosa, magari in panchina, ti giocava le 10-12 partite, fra gli svincolati prenderei volentieri Acerbi, che ha molto da insegnare
8: Acerbi, ragazzi,
13: anche se è odioso come
8: ho capito, però ho visto che anche io l'altro giorno ho messo una notizia dicendo che è un'idea per il Genoa, Sassuolo e la Fiorentina, ho visto che si sono tra virgolette inalberati un po' tutti su questo fatto, ma se la Fiorentina ha preso informazioni non è mica colpa mia, cioè, nel senso, su Acerbi si può anche discutere. Io per esempio andrei a prendere Rugani, se me lo danno 1,5 milioni, mi metto Rugani in casa. Sì, certo, mi metto Rugani in casa, che comunque sia un po' più giovane, e mi metto un difensore centrale d'esperienza nel caso. Poi per quanto riguarda il fatto se vogliono un medianone, come dice lui, in realtà poi alla fine, correggimi se sbaglio, perché io naturalmente facendo dirigente Sassuolo o presunto tale, guardo il mercato e non riesco a guardare le partite, però mi sembra giochi Matic, che fa il mediano davanti alla difesa, insomma
10: Matic
8: il regista
10: davanti alla difesa, Ismael Koné
8: e Torsved, quindi non è che sia prevista questa figura, voglio dire, del mastino napoletano che deve stare davanti alla difesa.
10: Guarda, sposo appieno quello che hai detto, caro Nick Ceccarini, perché poi c'è questa figura che serve in quasi tutte le squadre, secondo me puoi giocare anche a pallone senza un tagliagolo in mezzo al campo. Mi spiego, nel senso, il centrocampo più forte del mondo è Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz.
8: Sì, ma anche, tutti hanno fuorché queste caratteristiche.
10: Anche meno, però ecco, puoi riproporre un centrocampo, secondo me, se vuoi avere un dominio della palla. Sì. Poi certo, un giocatore più strutturato può servire.
8: Ma cioè, un Anguissa magari potrebbe essere un'idea, però Anguissa
10: tecnicamente è anche fortissimo.
8: Sì, Anguissa poi è prestante anche dal punto di vista fisico, sì, quindi comunque potrebbe essere un prototipo, ma sono giocatori che non passano
10: Anguissa
8: da Firenze.
10: Anguissa nei Succinci, ecco, visto che, come mi insegna Niccolò Ceccarini, le partite alla televisione sono un conto, dal vivo sono un'altra. Sì. Anguissa è il giocatore che mi ha più impressionato dal vivo.
8: No, era, è un giocatore che poi c'è una potenza
10: era
8: fisica
10: quasi impresentabile, vero, per gli avversari.
8: Il problema di Anguissa è che qualche volta quando si infortuna ben bene, e quindi rimane spesso ai box in questo senso. Però è un giocatore fortissimo, pescato veramente bene dal Napoli. Mm-mm.
9: Va bene, poi andiamo anche sul resto dei messaggi, facciamo la rettifica. In realtà il messaggio di Davide del gruppo Baraonda è del gruppo Baraonda Paolo Ronchetti, scomparso un paio di anni fa. Noi ovviamente ricevevamo il messaggio di Davide, questo per fare una rettifica a quello che dicevamo.
8: Certo, certo.
9: Poi scrive Gregorio: buon pomeriggio, volevo sapere se conoscete il difensore italiano Bonini dell'Almeria. Io non ce l'ho presente, quindi
8: no,
9: chiedo
8: nemmeno
9: a voi.
8: Io
10: non è
8: nemmeno
10: buono, io. Non è Bonini, non lo so.
9: Bene, glissiamo perché dopo questa risposta. Poi vabbè, Francesco da Milano se la ride per il Cecca, che insomma le battute del Cecca lo fanno schiantare, e Simone dice: Mandur è... Tra Andurra e il Napoli che cosa c'è?
10: L'amore?
9: Non ho mai sentito. Ti risulta qualcosa?
8: Ma io un timido interesse loro l'avevano ai tempi in cui poi la Fiorentina lo ha preso. Poi io francamente non lo so, ecco, se Andurra può diventare un obiettivo. Loro danno via probabilmente Lobotka e Anguissa, però non lo so, ecco, sinceramente.
10: Guarda, lo riporta questo interessamento del Napoli per Cendur Napoli Network. Abbiamo anche ripubblicato la notizia su FirenzeVela.it, specificando che Fabio Paratici chiede 30 milioni per far partire Cendur.
8: Tra l'altro dicevo ai ragazzi del gruppo Baraonda che gli ho promesso da tanto tempo anche di fare una diretta con loro, per cui prima o poi la faremo. Ci tenevo a dirglo, perché comunque ora
10: a quante
8: mi è
10: dirette
8: tornato...
10: siamo per ora?
8: No, per ora zero, perché non lo so, forse ne ho fatta una, non me lo ricordo nemmeno, però gliel'avevo promesso e le promesse vanno mantenute.
9: Loro vanno in diretta il lunedì, se non sbaglio.
8: Sì, penso. Sì.
9: Infatti no, anche io gliel'avevo promesso e lo farò.
8: Qui allora facciamo una cosa
9: insieme
8: Nick
9: è giusto,
8: con il gruppo Baraonda.
9: Si può riproporre il nostro
8: format nella trasmissione di Dinardo, però, che comunque sia una trasmissione così per ora.
9: Certo, potreste condurre a quel punto, no?
8: Chi di Nardo è fenomeno?
10: Potrei farlo. Mentre sto vedendo le notizie di mercato, guarda, a proposito di...
8: Sulla gente di Provedel?
10: No, a proposito di esterni, c'è una notizia che riguarda Cancellieri, che era stato associato un po' alla Fiorentina, no?
8: Anche Cancellieri, sì.
10: Anche Cancellieri, perché
8: anche Cambiaghi hanno associato alla Fiorentina. Tutti quelli che si chiamano esterni vengono associati alla Fiorentina.
10: Secondo te, ecco Nick, sempre da grande conoscitore, alla termine del mercato, quanti nomi saranno stati associati alla Fiorentina?
8: Ma
10: più di 200?
8: No, secondo me si va oltre
10: 300.
8: Sì, 250.
10: Perché
8: tutti, sì.
10: Qualche pazzo, in senso buono, dei nostri ascoltatori qualche anno fa fece il conto proprio e disse che erano 250 i nomi associati alla Fiorentina.
9: Ma il pazzo è di te, perché mi ricordo
10: a me piacerebbe proprio uno schedario con tutti i nomi associati alla
8: Potresti
10: Fiorentina.
8: Potresti farlo una puntata.
10: Sarebbe
8: su
10: bello,
8: tutti
10: sì,
8: i nomi accostati alla Fiorentina.
10: Io che leggo in ASMR,
8: sai che si dovrebbe fare una trasmissione registrata su questo, finito il mercato, in cui si parla di tutte le possibilità trattative della Fiorentina, quelle concretizzate e quelle no.
10: Bello.
8: Sarà con te che fai,
9: e
8: diciamo,
9: quelle mai intavolate.
8: Esatto.
10: Lo facciamo. Go. Allora, facciamo,
9: piccola pausa e poi siamo pieni di messaggi che leggeremo e faremo ascoltare a Cecca.
8: Addirittura?
9: Sì, sì. A tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: E sono in macchina, fai bucamare il clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!

0: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e Alessandro Di Nardo.
1: Così, perché così. Passavo.
0: Sì, poi sei venuto in studio e ti abbiamo accettato.
2: Che però
0: accettato.
2: Prima o poi avremo la sua trasmissione.
1: Sì, sì, prima o poi, più o meno come il ponte sullo stretto questa trasmissione.
0: Diciamo senti, sempre. Senti, no, abbi fiducia,
1: che arriva,
0: scusa.
1: No, no, ma
0: se no sembra fretta, che qui fretta, si fanno le cose. Allora, 348-75-13933 c'è il messaggio di Sergio Dall'Elba che dice: vi do una news in diretta. C'è anche un lato molto spirituale. L'ho incontrato alla presentazione di un libro di un famoso scrittore meditante e ovviamente abbiamo parlato di Fiorentina prima che iniziasse.
2: Ma che era? Forse ho capito, era al Teatro delle Cartiere? Era al Teatro delle Cartiere settembre, non me lo ricordo. Però come era probabilmente al Teatro delle Cartiere a settembre, non me lo ricordo perché naturalmente ero lì tutto infiammato a pensare a altre cose. Teatro delle Cartiere, mi sa che era lì, a settembre.
0: Ma posso sapere di chi avete parlato oltre che della Fiorentina?
2: No, di Fiorentina si è parlato, poi lui è uno, non mi viene il nome in mente, il nome di lui che ha fatto un viaggio.
0: Lo scrittore,
2: sì,
0: dici.
2: Lo scrittore, ora non mi viene proprio in mente.
1: Che mese era?
2: Non lo so, mi sembrava fosse settembre.
1: Settembre,
2: ha fatto un viaggio, sì, in effetti, per ritrovare se stesso, ha trovato. Sì, no, quello devo dirti che insomma mi è piaciuto, insomma, quella serata, però poi non me la ricordo, ecco.
0: Senti, no, volevo dire su Ndur, che lo accostavano al Napoli, che la Fiorentina ha lasciato al PSG il 50% della rivendita quando l'ha preso a gennaio del 2025. Quindi se la Fiorentina lo vende a 30 milioni, se ne prende 15 il PSG, mica
1: comunque
0: male.
1: Comunque ne ha bisogno.
0: No, sì, comunque
2: PSG ne ha bisogno.
1: È difficile 5. Che arrivi a fine mese il PSG. No, ho visto che già stava impegnando i mobili, stava impegnando Vitigna.
0: Si stava ipotecando case.
1: Sì, sì.
0: Ma tra l'altro sarebbero da aggiungere ai 5 che già gli ha dato la Fiorentina l'anno scorso, quindi sarebbero 20 nel caso in cui. Vabbè,
1: io
0: però,
1: questo scrittore meditante non lo trovo, Nick.
2: Ora ce lo spiegherà
0: Gotto.
2: Lui. Gotto, bravo.
0: Che
2: Gotto.
0: Non è che Gotto. Cioè,
1: e non è Gotti.
2: No, non c'è Roberto Gotti, non c'è
1: niente. Non c'è niente.
0: No. Pozzo di Gotto?
2: Nemmeno. Gotto, allora. Sì, ma sono andato una sera, ma sono andato per curiosità, ma poi in realtà poi mi sono messo lì a guardare il telefono, non posso certo. dirlo queste cose.
1: Sì, in effetti Niccolò Ceccarini è meditazione, cioè tanta l'ascetismo, roba. Lo stare lontano da tutti i contatti, mi sembra si sposi un po' male col tuo carattere, però.
0: Allora, da Sarajevo Cristiano ci scrive: indovinare il numero dei nomi associati alla Fiorentina da qui a fine mercato è come il gioco che proponeva la compianta Carrà, dove si chiedeva di scoprire il numero di fagioli contenuto in un recipiente stile damigiana.
1: Sì, molto
0: davvero?
1: Famoso. Sì.
0: No.
1: Ma io lo so, io non lo so.
2: Non lo so,
1: dai,
2: lo
1: c'era. So. Non so come si chiamava il format, però chiamavi da casa, ti facevano vedere un barattolo di fagioli e provavi a indovinare quanti fagioli c'erano.
0: In una damigiana,
1: in un barattolone, non lo so,
0: ma sulla base di
1: è, è storia della televisione. C'era Raffaele Carrà che Raffaella Carrà che mostrava in camera che mostrava in camera il barattolo,
2: ma lo,
1: lo faceva vedere, ma
2: proprio.
1: Dai,
2: ma scusa, non lo
1: ma,
2: non
1: ma sai dello scrittore asceta e non sai di Raffaella Carrà.
2: Io mi ricordavo Eter Parisi, cioè, ma non c'entrava niente, cioè,
0: volevo dire che nessuno di noi in studio è ubriaco.
2: No, però ora non ho capito mai venuto il celebre gioco dei
1: guarda,
2: fagioli.
1: Il celebre gioco dei fagioli è legato alla trasmissione di successo Pronto Raffaella.
2: Ma c'avevo 13 anni.
1: Andata in onda su Rai 1 dal 1983 al 1985 con Magalli. Consisteva sostanzialmente nel far indovinare per telefono al pubblico da casa l'esatto numero di fagioli contenuti in un vaso. Non è l'esatto numero di maglia, perché è 44.
0: Invece sì.
1: Fagioli,
0: no, invece no.
1: È abbastanza facile.
2: Io stavolta non me la ricordo.
1: Allora, volete sapere qual era il numero? Allora, qui c'è scritto il numero esatto di fagioli.
2: Ma come facevano a
1: indovinarlo? Credo che variasse di puntata in puntata, però qui c'è scritto che il numero esatto di fagioli nel vaso, certificato da un notaio in trasmissione, era 10.944.
2: Ti immagino quanti miliardi di telefonate uno ha fatto per indovinare?
1: Quindi forse era sempre lo stesso barattolo.
2: No, io non lo so. Questo gioco secondo me è diventato.
1: Qualcuno,
2: io questo gioco non me lo ricordo.
1: Qualcuno ha indovinato? Qualcuno sa qualcosa su un vincitore?
2: Io questo gioco non me lo ricordo, sinceramente.
0: No, no.
2: Però dall'83 all'85 avevo da 13 a 15 anni.
0: Un range.
1: Qualcuno ha indovinato. Il celebre gioco a premi di Pronto Raffaella prevedeva indovinare quanti fagioli fossero. A vincere il montepremi fu un telespettatore di nome Mario che centrò la cifra esatta in una delle puntate del programma. Pazzesco.
0: Io dico che potevano essere anche.
2: Ma
0: lo
2: poi
0: so,
2: senza aiuti, cioè,
1: montepremi 1.600.000 lire.
0: Ragazzi, bene, buon per lui.
1: Questo ha azzeccato, cioè, 10.900.
2: A meno che non avessi un contenitore uguale, l'ha riempito. E poi è andato lì fare. Io non lo so, ma comunque è credibile questa cosa. Che
1: potremmo
2: comunque
1: farlo adesso con le pipas di Niccolò Ceccarini.
2: No, quelle no, perché costano 90 centesimi.
1: Un sacchettino
2: centesimi
1: di pipas e ci facciamo.
2: No, 90
1: indovinare.
2: Centesimi per moltiplicato un miliardo di pipas, anche no, voglio dire. Ecco.
0: No, perché è comunque più facile che indovinare i nomi giusti da accostare alla Fiorentina. Per esempio, ci scrive Mirko su YouTube. Ma in difesa, Eric Dyer, che poi torna perché era già stato accostato a gennaio, no?
2: Anche Bondyer, sì. Io non lo so, ragazzi, non mi risulta. No.
1: Facci il gesto, insomma, Dyer ti devi dare un'altra ripassata sul
2: fondo.
1: No,
2: ma ragazzi, no,
0: vabbè, classe 94.
1: Sì, ma Dyer ha visto diverse vite. Cioè, lui era un
2: sarebbe dispiaciuto vedere Di Sasi con la maglia della Fiorentina. Sarebbe piaciuto vedere Di Sasi, però poi alla fine ho visto che è andato al West Ham. E quindi nulla da fare neanche in quella circostanza.
1: Ecco, ma secondo te una squadra come la Fiorentina può, tra virgolette, saccheggiare una squadra retrocessa in Championship come il West Ham? Oppure, nonostante tutto, Championship batte media Serie A, capito?
2: Perché West Ham Championship batte ancora media Serie A, assolutamente sì, anche 2-0.
1: Cioè, Di Sasi magari dice: guarda, io preferisco rimanere al West Ham, farmi un campionato di Championship con la prospettiva di risalire, penso, il prossimo anno, spero per i tifosi degli Hammers, rispetto che venire a Firenze. Questa è la realtà dei fatti, Nick. Non ridere.
2: No, non rido per te, rido per Luca, questo messaggio.
0: Nel viaggio per ritrovare se stesso, mica saputo se lo scrittore ha fatto anche un po' di scouting per la Fiorentina. Luca da Sassicaia.
2: Non credo che lui fosse interessato alla Fiorentina.
1: Purtroppo siamo questi.
2: Invece, guarda, ci hanno scritto i ragazzi del gruppo Baraonda, qui dobbiamo impegnarci. Guarda, ho visto il messaggio che arriva, eccolo qua.
0: Si dice: vi aspettiamo, Nick, vi aspettiamo con piacere in diretta alla ripresa della stagione. Una domanda per tutti: Dodò parte? Roma? Cioè, chiede da Roma.
2: Allora, la Roma è in vantaggio su Dodò e credo che lui ci voglia andare, però non è ancora sicuro che questa operazione si possa fare. C'è Napoli sullo sfondo e poi bisogna dire anche un'altra cosa, che la Fiorentina ha già un accordo, un gentleman agreement con Dodò, che se eventualmente il primo di settembre fosse ancora un giocatore della Fiorentina rinnoverebbe il contratto. Quindi, tornando invece alla nostra diretta, la possiamo, è il lunedì? Ti hanno confermato questi ragazzi? Davide ci ha confermato che è lunedì.
1: Potete per favore provare a riutilizzare questa cosa dei fagioli, cioè del barattolo dei fagioli nella diretta, non so se è video la diretta o
0: sì è su Twitch, penso di
1: allora secondo me è un format interessante.
0: Potremmo dei fagioli, va bene non ha mai avuto senso secondo me come format. Poi chi sono io per criticare,
1: attenzione,
0: Pasqua, cioè, a parte un barattolo potrebbe essere di biscotti, di caramelle, di qualsiasi cosa.
1: Nell'83 bastava questo, per essere
2: felice. Non puoi tenere però i soldi nella cover così, perché poi arriva qualcuno, te li può rubare.
0: Io che smonto Raffaella Carratti mancava.
2: Devo dirti questa: com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Grande Raffaella.
1: Importante farlo sempre con Jordan Veretout, sapevo.
2: Non credo che Veretout fosse nato all'epoca, quindi a maggior ragione non penso. Sì.
0: Andiamo con un messaggio vocale, Stefanino, facciamolo sentire a Niccolò Ceccarini.
3: Comunque mi viene da pensare che se sarà un mercato di scouting, come hanno detto, sarà un mercato molto celere, rapido. Mi auguro che nei primi giorni di mercato già arrivi qualcuno, perché quando si fa mercato con lo scouting, diciamo, i profili già sono stati comunque osservati e soprattutto bisogna arrivarci prima degli altri, in maniera che non te li soffino, e chiudere le trattative subito, anche per evitare che poi i costi lievitino. Quindi io mi auguro e vedrò, valuterò se effettivamente sarà basato sullo scouting. Te che ne pensi?
2: Allora, sullo scouting, non stavo ridendo di quello che mi stavi dicendo, e sullo scouting sono d'accordo. No, non ce la faccio a concentrare.
0: Ale dal Portello, dove lavoro io, le pipa costano 1,30 euro la macchinetta. Vabbè,
1: qui quanto costano?
2: Sembra 95, sai.
1: Quindi,
2: con la chiavetta.
1: Possiamo dire ad Ale di venire qui.
2: Anche a Sky costa su per giù la stessa cifra. 1,30 mi sembra eccessivo, sinceramente.
1: Tu potresti fare un format tipo Bruno Barbieri, dei quattro. Cioè, come si chiama?
2: 1,30 mi sembra veramente.
0: Ma guarda che prezzi. Vabbè, qui
2: ma lascia perdere una testa. Ha parlato qui delle confessioni, sì, quelli da 12. Ma voglio dire, ma 1,30 è tanto. Ale da Orbetello, da dove ci ha chiamato?
1: Potrebbe, magari è il mercato.
2: Ale da Orbetello mi sembra veramente troppo. 1,30, francamente.
0: So che dirti.
1: Io vedrei un format di Niccolò Ceccarini che parla dei prezzi delle pipe a giro.
2: No, ma io devo dirti la verità, sinceramente 1,30 euro non mi sembra poco. No?
1: Ma cosa ti piace tanto delle pipas?
2: Nulla, è che volevo mangiare qualcosa una volta e ho mangiato perché c'erano anche quelle.
0: E da lì ti sei innamorato.
2: Mi piacevano anche le focaccelle, però non ci sono più nemmeno quelle. Guarda.
0: Croccantelle.
2: Buonissime.
1: Allora
2: vai a vedere il proprietario delle pipas.
1: Sì, dovrebbe essere un'azienda spagnola.
0: Beh, certo.
1: Del signor Pipas Facundo.
2: Ex obiettivo dell'Arsenal.
1: I fondatori Facundo Blanco e Lola della Fuente iniziarono questa attività nel 1944 in un piccolo negozio a Villada, Palencia, brevettando sistemi di tostatura unici.
0: Bene.
1: Posso smettere?
2: Si potrebbe organizzare una trasferta, visto che c'è la conference l'anno prossimo.
1: Ma dov'è Palencia? Cioè, mi sembra un parrocco di Palencia.
2: Potrebbe mandare il Tolo, uno potrebbe andare alla scoperta delle pipas.
1: L'azienda l'azienda si chiama Pipas Facundo.
2: Collegamento in diretta. Vabbè, a parlare di Fiorentina. Ma voi qui in Spagna delle Pipas cosa sapete? Più che altro, ma la Fiorentina secondo voi si fa il collegamento a Champagne?
0: Allora, ci scrivono anche su YouTube Viola, che non so se è Viola riferito alla Fiorentina o se è una signorina
2: che
0: Viola.
2: Che crulli.
0: Comunque insomma si scrive sì, però che un sia Pinamonti per sostituirlo, credo riferito a Ken.
2: Sì.
0: Magari uno all'estero. Piccoli lo manderei a giocare, tra parentesi, se c'è chi lo vuole, e prenderei Pellegrino. De Gea deve rimanere un anno.
1: Mi piace
0: un altro
1: che hai detto
0: anno.
1: Pellegrino, non Pellegrino.
0: No, perché te so che ti piace, sì, la gente così.
2: C'era, lo sai, a Parma, devo dirti. No, ci siamo anche sentiti. A Parma c'era uno con la maglia di Pellegrino o Pellegrino.
0: Ma ecco, cioè. ecco, su Pellegrino, secondo me è un nome che è girato anche stamane sul Tirreno. Insomma, è un profilo, secondo te, che può candidarsi? Cioè è fattibile.
1: 2003, ragazzi, centravantone.
2: Dagli il ruolo da centravanti titolare della Fiorentina è abbastanza impegnativo, ragazzi. Questo
1: posso
2: non è uno
1: cosa?
2: Scherzo, sì.
1: Secondo me lo può benissimo fare il centravanti titolare il prossimo anno alla Fiorentina. Sono più scettico sul fatto che il Parma si possa dare Pellegrino a un prezzo
2: giusto,
1: onesto, sì. Giusto, perché ha un centravanti classe 2003 che secondo me i colpi li ha e come, e penso anche al ragazzo, ripeto, classe 2003, che ha fatto due anni, un anno
0: 2001.
1: E mezzo. 2001?
0: Sì.
1: Allora ho sbagliato io. Allora mi rimangio tutto, perché allora no. È troppo vecchio. No, no, no. È da
2: troppo vecchio.
1: Da nel
2: no.
1: Brodo,
2: sì, via, via.
1: Nel mate, perché
2: sì,
1: l'Argentina.
2: Sì.
1: No, però penso, questa riflessione continua, anche se non è 2003 e 2001.
0: Sì.
1: Penso al ragazzo che ha fatto un anno e mezzo importante, con caratteristiche, anche se un po' sacrificate nel gioco di questa, che deve fare uno step avanti e va alla Fiorentina?
2: Ma la vedo difficile.
0: Sì,
1: cioè,
0: in effetti.
1: Io, è nel momento di carriera in cui, secondo me, può andare in una squadra che ha l'Europa, e ecco perché è una grande discriminante, nonostante Niccolò Ceccarini sia il più grande hater della Conference League, una minima discriminante te la fa giocare in Europa o no, perché giocatori come Pellegrino, così ripetiamo il nome, non vengono.
0: Sì, che poi lui è nato in Spagna, quindi magari si dice Pellegrino invece,
1: no,
0: che Pellegrino.
1: Pellegrino, allora.
0: Sentite, sì,
2: poi voglio, ma, sì, voglio, sì, parlare, sì, anche col gruppo Caffè Borghese.
0: Ma noi stavo leggendo i soliti due o tre persone, perché ti stai schiantando nei loro messaggi, no?
2: Non mi piace, questo è bellissimo, però leggilo, leggilo, dai, questo, allora, è il gruppo Caffè Sport Borghese.
0: Dice, ma come mai quando chiedete a Ceccarini qualche notizia di mercato sulla Fiorentina, lui esordisce sempre con "io non lo so,
2: Ha ragione.
0: Ma è del mestiere questo?
2: No.
0: Poi ha una memoria a lungo termine come quello di un pesce rosso.
2: Vero?
0: Ma come si fa a non ricordarsi dell'indovinello sui fagioli di Raffaella Carrà?
2: Fabio, purtroppo io sono scarso e d'altra parte non mi ricordo certe cose. Ho bisogno della cosina della memoria, no? Anche ogni tanto di ricordarmi.
1: Comunque,
2: infatti
1: storia,
2: ho mia figlia che ogni tanto mi ricorda le cose. Comunque saluti il grande Fabio del gruppo.
1: Questa storia dei fagioli,
2: perché
1: io non c'ero ovviamente nell'83.
2: Io me la ricordo.
1: Però è qualcosa di iconico nella TV.
2: Hai ragione, ma non me la ricordo.
1: Ma si sa, è una cosa che
0: certo,
1: sanno,
0: sì,
1: tutti. Vabbè.
0: Come studiare Michelangelo, no? Si
1: no,
0: sa.
1: Però è storia della televisione italiana.
0: Certo.
1: Che posso dirti? Bagaglino, altre trasmissioni.
0: Vai con un messaggio vocale.
2: Che sarà meglio,
0: Stefano.
2: Vecchio Cherub.
4: Io volevo farvi una domanda un po' provocatoria. Visto come si è comportato Vlahovic e il suo entourage,
2: sì,
4: e visto come è gestito,
2: io lo ripiglierei.
4: Secondo,
2: infatti,
4: voi, a venderlo sei mesi prima che andasse a un anno alla scadenza, la Fiorentina a guadagnarci 80 milioni ha sbagliato? E questa è la prima parte. La seconda è riferita a Piccoli. Secondo me Piccoli è un investimento ottimo, perché è giovane, fra 5 anni, quando sarà completamente ammortato, avrà 30 anni, lo puoi rivendere, guadagna poco ed è la riserva perfetta.
0: Io ho una mia idea su Vlahovic, era molto semplice: preso atto che non voleva rimanere, lo tenevi fino a giugno, gli facevi fare la grande stagione che stava facendo, e quei milioni che perdevi dal venderlo a gennaio li compensavi con la qualificazione in Europa.
2: La vera storia di Dusan Vlahovic è un po' come quello che sta dicendo, ora sono serio, la vera storia di Dusan Vlahovic è la seguente. Lui aveva intenzione di andare alla Juventus, verissimo, voleva andarci alla fine della stagione, voleva rimanere alla Fiorentina fino in fondo alla stagione, perché lui, come tutto il resto dei suoi compagni, allenatore compreso, erano convinti di poter andare in Champions League, perché con i gol di Vlahovic la Fiorentina avrebbe tagliato il traguardo della Champions League. Lui se ne sarebbe andato via sicuramente con il contratto non bello solido che poteva tutelare la Fiorentina, ma la Fiorentina si sarebbe presa 40-45 milioni della Champions League e avrebbe venduto Vlahovic a 40-45. Risultato? La Fiorentina sarebbe andata in Champions League e Vlahovic, comunque sia qual è stato il risultato, Vlahovic sempre alla Juventus, con la differenza che Vlahovic è andato a gennaio alla Juventus e la Fiorentina non è andata in Champions League
0: e ha perso.
1: Però
0: Firenze,
1: Nick,
0: perché da quel momento in poi niente è più stato come prima.
2: No.
1: posso dirti una cosa?
2: Ora, quando fa così,
1: perché tu dai l'ufficiale che la Fiorentina sarebbe andata in Champions League.
0: Ma si chiama rischio quando tu investi dei soldi,
2: non posso dare nulla,
1: la Fiorentina sarebbe andata
2: perché
1: in Champions
2: secondo
1: League.
2: Me questo anno qui, quello con cui avevamo cominciato con Vlahovic, era tutto perfetto per poter provare ad arrivare in Champions League. Ed è la prima volta di questa società, ed era la prima volta di questa società, ed è rimasta purtroppo l'unica, nella quale si poteva lottare fino in fondo per quel tipo di traguardo. Senza un centravanti, che ricordiamoci, la Fiorentina nel girone di ritorno ha fatto gli stessi punti del girone d'andato, giù di lì, grazie ai gol dei centrocampisti perché non segnavano gli attaccanti.
1: E quindi allora hanno fatto lo stesso risultato.
2: Sì. Però con Vlahovic probabilmente avrebbe fatto più punti nel girone di ritorno.
1: Il fatto che probabilmente sì, ma non è automatico che devi aggiungere più 10 o più 15 gol di Vlahovic.
2: Dal punto di vista economico è stata. Dal punto di vista economico.

0: sul ma petto, io te lo prometto.
1: Qualsiasi imprenditore.
0: Non piangere Nico Santi, gol.
1: Non è che se tu ti occupi del tubo catodico, allora sai anche sostituire un centravanti da 20 gol a gennaio. E infatti hai fatto 70 milioni con chi l'hai sostituito? Con Cabral.
2: E Piontek.
1: Cioè, ragazzi.
0: Che peraltro era un ricordo di quel centravanti che naturalmente
2: però,
0: era stato Cabral. Non era
2: vada,
0: quando era al Genoa, ricordiamocelo.
2: Ora vado a ricontrollare questo dato, perché secondo me è
0: grande
2: questo.
0: Fabio.
2: No, ti volevo dire un'altra cosa. No, ti dicevi il rischio calcolato, perché tu mettevi, facevi la somma, dicevi lo vendi a 40 milioni a giugno, no? Ci prendi i soldi della Champions League, quindi
0: si
2: sostanzialmente fai uguale.
0: Però il risultato sportivo è diverso, non faccio la conference, ma faccio la Champions League. Cambia tutto.
2: Faccio l'avvocato dei commissari in questo caso.
0: Ma fai quello che vuoi.
2: Se non vai in Champions e perdi 40 milioni?
0: Ma io posso dirti una cosa,
1: l'hai persi lo stesso,
0: cioè comunque sia si è venduto,
2: no,
0: si era già venduto anche Chiesa, cioè voglio dire si poteva aspettare. Il discorso è relativo anche, allora lui voleva tanti soldi, benissimo, e siamo d'accordo con l'atteggiamento della proprietà, che ha fatto bene, perché comunque sia tanto lui voleva andare via eccetera, però c'è anche il calcio, qualche volta bisogna abbinare anche il calcio non solo i soldi. E allora se io vendo Vlahovic, allora guarda, ti rispondo così: vendo Vlahovic, prendo Scamacca e Berardi e nessuno dice nulla. Qui era un po' Corona, forse.
1: Sì, vero.
2: Mettimi qui la
1: foto. Se guardavi in camera eri un po' Corona.
2: Allora, era il 23 gennaio 2019, quindi 3 anni prima di Vlahovic alla Juventus, e Christoph Piontek passò dal Genoa al Milan, era capocannoniere della Coppa Italia e della Serie A.
0: Bisogna vedere quanti gol aveva fatto, però.
1: Sì.
2: Ah,
0: perché Vlahovic mi sembra, Vlahovic ne aveva fatti 16-17,
1: no
0: ora forse 20, no,
1: mi
0: però 16-17 tutti.
1: Ragazzi, è molto semplice il discorso, non è nemmeno imprenditoriale a quel punto. 40 milioni persi, e che poi come l'hai non l'hai recuperati, hai fatto comunque dei disastri economici,
2: arriviamo a dire,
1: perché
2: che
1: non è mai capito niente di
2: Piontek,
1: sport.
2: Cabral sono degli investimenti pessimi, sono d'accordo, però io contesto il fatto che secondo me non è automatico dire scommetto su questa squadra che arriva in Champions League dopo che non c'è arrivata negli ultimi 12 anni ai tempi e rifiuto 80 milioni.
1: Ma è un investimento sul futuro. Quale imprenditore non li fa gli investimenti? Cioè, per definizione.
2: Vabbè.
1: Comunque, dai, ascoltiamo un altro messaggio vocale, vai, sentiamo.
3: Ciao a tutti.
4: Sì, ragazzi, ma se tutti quelli meglio nostri le vogliono comprare quell'altri, Endur, e Dodò, e De Gea, vabbè, Ken può anche andare via. Cioè, ma che si fa? Cioè, dove si vuole andare? Saluti dal Gabriel.
1: Ma il meccanismo sarebbe: vendo i migliori e ne compro di ancora migliori o potenzialmente tali.
0: Certo, certo. Secondo me lì è stato sbagliato l'investimento, perché è stato fatto un investimento su Cabral e Piontek che non erano la stessa cosa ovviamente di Vlahovic, messi insieme non erano nemmeno la metà di Vlahovic. Questo è il discorso, ragazzi, c'è poco da fare.
2: Su quello
0: poi
2: siamo d'accordo, su quello siamo d'accordo.
0: Però voglio dire, se te c'ha una squadra lanciata e gli levi centravanti, allora devi trovare un centravanti, cioè, che sia all'altezza. Potevi fare reinvestivi su Scamacca e su Berardi, ti portavi i gol dell'esterno Berardi e ti portavi qualche gol anche di Scamacca, magari non gli stessi gol di Vlahovic ma dei gol in più, e alla fine potevi dire guarda, ho fatto un altro tipo di investimento, ma rispondevi con l'investimento vero e concreto.
2: Guarda, ci sono dei messaggi un po' criptici su YouTube, c'è Buonsangue non mente che continua a dire di Belfast, credo sia riferimento a quello che sta succedendo a livello di cronaca a Belfast nell'Irlanda del Nord. Non capisco il riferimento a questa puntata, dopodiché minaccia insomma che quello che sta succedendo a Belfast, dove c'è stato un problema con alcuni extracomunitari, possa arrivare in Italia. Speriamo di no, insomma. Un abbraccio anche agli amici di Belfast.
1: Andiamo con un altro vocale, che ne mancano
3: Ciao
1: pochi.
3: Ciao a tutti, sono Alarico.
2: Grande.
3: Alarico, un mediano di rottura a questa squadra ci vorrebbe, perché non abbiamo il centrocampo del PSG, e poi tutte le volte che sento il paragone con la Fiorentina di Montella, con Borja Valero, Aquilani, Pizarro, tutte le volte storgo un po' il naso, perché quella Fiorentina lì ha sempre avuto dei mediani, aveva Ambrosini, aveva Migliaccio, aveva Sissoko, che giocò poco o niente, però comunque era un giocatore ai tempi considerato importante, quindi in teoria loro la voglia di avere in squadra una figura di questo tipo ce l'avevano, e quindi secondo me a questo livello a noi servirebbe come il pane.
1: Sì, devo dire che in quella Fiorentina non giocavano i medianacci, giocavano i tre di qualità: Pizarro, Aquilani e Borja Valero, erano sempre loro tre i titolari, però erano anche giocatori, come detto, di assoluta qualità, quindi non è che era necessario avere uno che facesse da complementare a Pizarro. in questo caso la Fiorentina ha un giocatore di ottima qualità che è Fagioli, e poi

0: alternanza tanti buoni potenziali, cioè insomma Ndur, poi chi ci metti? Mandragora il suo lo fa, vabbè, comunque.
1: Boh ragazzi, così. Vediamo, dai, tanto tra un po' scopriremo un po' le carte di questo mercato della Fiorentina.
0: Quanto secondo te, tra quanto tempo? Entro la fine di giugno?
1: Ma ora tanto tornano dagli Stati Uniti, e quindi una volta che torneranno dagli Stati Uniti ci faranno sapere, faranno una conferenza stampa, ci spiegheranno le linee. Io spero che siano molto bravi nell'essere non solo, diciamo così, concreti, ma anche chiari, che è l'aspetto ancora più importante, perché oltre a essere concreti nel dire le cose bisogna essere molto chiari, perché poi oggi qualsiasi frase... Giustamente, no, sentivo dire anche da alcuni miei amici, hai sentito quello che ha detto il presidente? Non penseremo in piccolo, queste cose rimangono. E siccome naturalmente poi bisogna stare molto attenti, perché poi la tifoseria si aspetta un rilancio, ovviamente, è normale che questo discorso qui debba in qualche maniera essere affrontato con la massima serietà, perché poi dopo, se c'è un equivoco, l'equivoco si ritorce contro chi ha espresso male determinati concetti.
0: Sentiamoci gli ultimi messaggi vocali e poi terminiamo la nostra trasmissione.
1: Gol.
2: Ragazzi, ultimamente io e, no, e il mio amico Alex Di Narto non si va più d'accordo.
1: No, facciamo la pace.
2: Tu, Fabian Ruiz, che fisio c'ha? No, non
3: capisco.
2: Vabbè,
3: dai.
2: È quasi come il mio idolo Jurman. Comunque io a centrocampo riporterei Harder.
4: Grande Raffaella Farrà, pronto Raffaella, grandi anni, grande donna, grande super.
3: Il messaggio viene direttamente dal 1983, sì, per la qualità dell'audio, penso.
0: Sì, ma Pronto Raffaella era il giochino?
3: Cioè... Pronto Raffaella, cioè era il programma all'interno del quale c'era questo bellissimo gioco che riproporremo da domani. Porta le pipas, per favore.
1: No, non lo posso portare perché costa 95 centesimi.
3: Dai, te le finanziamo noi.
0: Te le fichi tutte in bocca, no? Quante ne ha in bocca Niccolò Ceccarini di pipas? Va così, va bene, un giochino divertente, però che non ne puoi ingoiare.
1: No, tra l'altro, lo sai che ci sono anche dalle 20 alle 20 e 45 stasera.
3: Sono contentissimo.
1: No, questo dire.
3: Me lo perderò. No, scherzo. Cioè,
0: te ci sei?
1: Perderò. Eh sì, sono io con Marucciolaccio vostro. Sì.
0: Colpi
1: di naso si chiama. C'è la missione nuova, no. Diciamo colpi di nappa.
0: Bene, benissimo.
1: Gol.
0: Allora, ad Andrea dico che il numero per chiamare in diretta è 055 77 111 71.
1: Se vuoi chiamare così potresti buttare in diretta pieno.
3: No, ora non possiamo.
1: Se sei messaggio, sei chiamate.
0: Possiamo provare.
1: Sei chiamate?
0: No, cavolo, se no nemmeno una ex comunque.
1: Che c'entra una ex?
0: No, sai, a lui le ex lo tartassa.
3: Sì, io blocco tutti.
1: Questa, attenzione, sì. Questa è una notizia, eh?
3: Sì, questa è una notizia verde.
1: Verde, TMV, Serie A, si mette Serie A o estero?
3: Mettiamo estero.
1: Cioè,
3: qualche legame,
1: mettere
3: il Paraguay,
1: estero.
3: Il Venezuela, insomma.
1: Estero, però bella, sta cosa mi piace, sì.
0: Va bene, allora noi abbiamo terminato la nostra trasmissione.
3: Domani fagioli, eh?
0: Domani fagioli o pipas?
1: Allora, noi abbiamo da fare due promesse.
0: Noi chi?
1: Noi, io e te,
0: okay.
1: Con i ragazzi del gruppo Maraonda. Dobbiamo naturalmente fissare per un lunedì la diretta Facebook. E l'altra promessa, dobbiamo risalutare i nonni di Di Nardo.
3: Grazie.
0: Che ci sono Paola
1: e Renzo.
3: Bravi, sì. Li salutiamo.
0: Assolutamente, i nostri grandi ascoltatori. Bene, adesso la linea va a Garrisca al Vento. In studio Giacomo Galassi, che era Andrea Bevilacqua e Mario Tenerani.
1: Mariotto nostro?
0: Certo, sì, è venuto apposta. Grazie a Stefano Cherubini, a Sara Mastro Simone al coordinamento tecnico. Ci sentiamo domani con Nick e Nick.
1: Forse, si sa mai.
0: Da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo.
3: Ciao.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
3: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003, oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
4: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
5: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze. Radio Firenze Viola.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Intervento della Premier Giorgia Meloni nell'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
6: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti legislativi che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
8: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
7: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e USA dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. E sempre da Teheran fanno sapere, valutiamo se proseguire i negoziati.
6: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
7: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata ad Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari e non solo. fu legata sentimentalmente a Bettino Craxi. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
6: Il calcio e la Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Cambia invece la panchina del Monza, neopromosso in Serie A. Paolo Bianco lascia i Brianzoli e potrebbe ripartire dal Pisa, dunque ancora in Serie B.
7: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
11: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
2: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla, con un tridente meraviglioso che si ritrova qui in studio di mercoledì. Mario Tenerani, ciao Mario.
5: Ecco, ciao Giacomo, ciao.
4: E poi c'è anche Chiara Andrea Bevilacqua, ciao Chiara.
6: Ciao Giacomo, ciao Mario.
4: Già pronta col suo quadernino, pronta ad appuntarsi tutti i vostri messaggi al 348-7513933 o eventuali chiamate allo 055-77111-71. Buonasera anche a Sara Mastrosimone a curare la parte tecnica e iniziano queste consultazioni. Due ore di valutazione. Mario, come sempre, alle 18 ci saluta perché ha impegni più importanti. Stasera c'è, insomma, no, non so che sei in TV. Sei in TV come sempre.
5: Okay.
4: No, perché questa è una settimana importante. Perché comunque c'hai diversi.
5: Abbiamo la scena
4: eventi.
5: Nella squadra stasera. Poi noi,
4: È vero, la scena nella squadra. Sì, non vengo io. Ho capito. È un neonato di 9 mesi. Mi impone di dover tornare a casa. Una scusa.
5: Però la moglie si rincorre.
4: Inappuntabile. Il prossimo anno si può fare. Giornata della Fiorentina che pullula di notizie, perché insomma tra colpi di mercato che stanno arrivando, grosse rivoluzioni. Cosa ha scritto Sky?
5: Che in agenda c'è l'incontro con Kema, da stamattina ne parliamo.
4: Sì, ma e soprattutto ci mancherebbe altro.
5: Non abbiamo fatto anche un sondaggio,
4: non vedo
5: su Kema.
4: Cioè sì o no?
5: Sì.
4: È l'argomento
5: divisivo,
4: di oggi.
5: Divisivo.
4: Però secondo me che segnala anche come in fondo, al di là di qualche nome di mercato tipo Torsved, Coleoscio, tutto taccia, ecco, perché sono i due in America,
5: sì,
4: insieme alla Pilar a incontrare il commisso. Quando torneranno parleranno e poi secondo me lì prenderà il via la vera stagione.
5: Infatti oggi ho uno, voglio dire, parla con Paratici, quindi, ma non credo sia possibile, però tutto al limite, non c'è limite alla provvidenza. Allora in quel caso Paratici dice quello che ha deciso, allora un conto, se no si rischia veramente di dire le sciocchezze. Siccome io rispetto a questo non ho notizie, se non che torneranno sabato, mi sembra aver capito, e di aver capito la conferenza stampa come minimo giovedì 18 giugno. Queste sono le uniche cose. E la terza, ma l'avete già annunciato oggi, che la conferenza stampa di presentazione di grosso sarà a luglio inoltrato. Queste sono le uniche tre certezze che ho. Insomma, certezze si fa per dire, ma insomma dovrebbe essere verosimilmente così, anche perché poi in America devono parlare del budget, ma devono parlare anche di tante cose. E quindi fino a quando non tornano, fino a quando non ci dicono di che panni si vestirà la Fiorentina, noi rischiamo così di parlare sul nulla. Per quanto riguarda i nomi è inevitabile, sai, i procuratori parlano, fanno il loro lavoro, hanno interesse a far girare i nomi, ci sono dei nomi come al solito verosimili e poi delle bufale che girano. Io penso che quello di Tosved sia verosimile, ma non perché, insomma, un po' di tempo fa, non molto tempo fa, mi sono onorato di averlo scritto su un pezzo proprio del nostro sito di Firenze Viola, che mi risultava, poi non è detto lo prenderanno, però c'è una razza dietro al nome di Tosved, ecco. Poi per il resto non lo so, insomma, bisogna un po' capire quello. Io sono molto attento a quello che dice Niccolò Ceccarini e anche a quello che dice Gianluca Di Marzio di sera diceva una cosa nell'aria, che cambieranno molto, quindi anche questa roba, e qualcuno dice ma beh, tutto sommato si starà a vedere cosa cambiano. Io penso che Paratici abbia voglia di rivoltarla come un calzino la Fiorentina, laddove sia possibile farlo, cercando di non buttare via, come si dice in gergo, il bambino con l'acqua sporca. Però credo che questa sia l'operazione. Però per il resto io non ho altre notizie, perché sono in America e...
4: Bene, allora ci vediamo settimana prossima.
5: Sì, ecco,
4: Mario,
5: questo è...
4: Se passate, fatto questo punto iniziale, giusto.
5: Però possiamo parlare di imprevalutazioni, possiamo parlare di Ken, possiamo parlare...
4: Ora si parlerà di Ken.
5: Di Grosso. Nelle
4: notizie del giorno mi ha un po' colpito la notizia arrivata a Napoli, secondo cui non tanto il Napoli si è interessato a Andur, ma il fatto che la Fiorentina non si siede a trattare per meno di 30 milioni di euro, e mi sembra una valutazione un po' alta, ecco, di un calciatore. Ma sì, ma al 50%.
5: Che 20?
4: Beh,
5: 50% cosa?
4: 50% del Paris Saint Germain,
5: sì.
4: Quindi è chiaro,
5: sì,
4: che la Fiorentina, qualsiasi cessione di Indur, no, prenderà solo,
5: allora,
4: il 50%, però, ecco.
5: La valutazione lascia il tempo che trova, però da bravo giornalista quale sei, la metti sul piatto e che fa discute. Io invece direi una cosa, forse Indur, Comuzzo, devono comunque indurre qualcuno a aprire gli occhi, no?
4: Indurre.
5: Perché ne ho sentite, sì, indurre, hai ragione.
4: Sì,
5: no, perché no, è vero, la freddura ha ragione, non me ne ero neanche accorto. No, devono indurre sicuramente qualcuno a fare qualche riflessione, perché sono stati bocciati troppo presto, non so, forse anche da qualche giornalista, può darsi, sicuramente da qualche ascoltatore, è un errore, è l'errore che poi ha compiuto la Fiorentina con Favasulli, è l'errore che ha compiuto con Caiode, è l'errore che potrebbe aver compiuto con Lucchese, ancora non lo so, quindi
4: Giardi, insomma, la lista è lunga.
5: È lunga, andare proprio, sì, ancora più indietro a Mancini, però voglio dire, quindi mi fa piacere che questi giovani, ma vedi, sono bastate, due partite di una nazionale sperimentale, che io ho amato moltissimo queste due partite, ma di fatto sperimentale, per accendere i fari su alcuni giocatori della Fiorentina. E noi invece siamo qui a discutere, Indurre non è buono, Comuzzo deve giocare in promozione, e andiamo avanti con questi ragionamenti. Detto che poi, ripeto, ognuno può dire quello che vuole, l'altro giorno un ascoltatore mi faceva presente, e gli ho dovuto dare ragione, che un conto è quello che dicono i tifosi e possono dire quello che vogliono, un conto è quello che dicono i giornalisti. Ha ragione, la critica è touché, come dicono i francesi, no, toccato, è vero, quello diciamo noi per certi aspetti ha più valore, ma non perché siamo più intelligenti, ma perché dovrebbe essere il nostro lavoro. Io mi batto per difendere Comuzzo e Indur, non da ora, da mesi, però queste cose a me fanno piacere. Se c'è Napoli offre 30 milioni, mi fa piacere, che vuol dire che è buono,
4: sì, non offre 30
5: sì,
4: milioni in Napoli, cioè Napoli ha chiesto informazione, la Fiorentina ha detto vogliamo 30 milioni,
5: certo.
4: Secondo me Manna gli ha fatto al di là di una valutazione su un tour che sicuramente dimostra una delle poche note positive della stagione. Va bene, buttiamo nel calderone l'argomento Moise Kean,
5: sì.
4: Chiara, sono curioso di sapere che cosa ne pensi te, visto che insomma poi Mario ci ha fatto anche già un punto, che di Rubi, le frische.
5: Sì,
4: no, saresti contenta di una, perché Mario citava le parole di Gianluca Di Marzio ieri, che secondo me, più che dire ci si vedrà con la gente, quello che mi ha colpito è che ha detto la volontà di Ken è quella di restare.
2: Grazie, che
4: poi,
2: carino.
4: Perché? Ken, dici? No, pensavo io a farti questa domanda.
2: No, okay,
4: Ken.
5: Però ha detto quanto
4: che
5: cosa
4: ci fa il piacere.
5: Però i procuratori si rimettono alla Fiorentina,
4: sì,
5: ma hanno buttato subito,
4: ecco,
5: la palla nell'altra metà.
4: Ecco,
5: campo,
2: ed è importante secondo me, perché sottolinea anche la giusta lettura data alle due stagioni di Moise Ken in maglia viola. Noi a volte cadiamo anche nell'errore di scegliere quale stagione guardare a seconda poi della posizione che noi abbiamo nei confronti del giocatore e della tesi che vogliamo portare avanti. Quindi non si mette in discussione tutto il suo comparto qualitativo, non si mette in discussione anche una problematica fisica del ragazzo nel momento in cui si pensa che questa dirigenza non sia in grado di sostituirlo degnamente, e quindi si immagina il futuro della Fiorentina con Moise Ken perno dell'attacco. Nel momento in cui si è in un certo senso delusi al punto da non poter accettare Moise Ken nel pacchetto completo che poi lo accompagna non solo a Firenze, perché è giusto ribadire come poi queste vicende abbiano caratterizzato la sua carriera ovunque sia stato, quindi poi la forza di una società può incidere su quello che è il rendimento del ragazzo e su quello che è l'extracampo, che a volte fa parlare più delle prestazioni, però difficilmente oggi posso immaginare che abbia un peso anche determinante sullo sviluppo della sua carriera, perché ribadisco, ci ha fatto i conti dappertutto con qualsiasi contesto societario avesse alle spalle. Ecco, qualora invece dovessi rientrare tra quei tifosi che considerano l'avventura Firenze di Moise Ken conclusa, allora probabilmente mi soffermerei sui limiti che il campo e non solo hanno evidenziato. è inevitabile sottolineare come Moise Kean sarà la pedina fondamentale del nostro mercato, sia perché a quel punto serie valutazioni sull'attacco andranno fatte, c'è stato l'investimento nei confronti di Piccoli, un investimento anche importante, Piccoli quest'anno ha dato delle risposte, ma sono risposte incoraggianti anche nel momento in cui dovessi pensare di impostare attorno a lui l'attacco. E soprattutto Moise Kean l'anno scorso ci ha fatto vivere 15 giorni finché era attiva anche la clausola, particolarmente intensi. E se si guarda indietro gli ultimi 12 mesi è difficile immaginare di replicare anche quel periodo. Quindi Kean penso possa essere l'emblema di tutto quello che non ha funzionato nella Fiorentina 25-26 e sarà determinante. Mi piace pensare che per una volta, anche in virtù di queste scelte societarie che hanno inserito all'interno del comparto dirigenziale una figura come quella di Fabio Paratici, la Fiorentina possa avere il coltello dalla parte del manico, cosa che non sempre è capitata. Io, quando ancora c'era una dirigenza diversa rispetto a quella attuale, sottolineavo l'importanza di curare anche la diplomazia. Avevo la sensazione che avessimo trasformato alcuni binari, anche importanti per scambi futuri, in binari morti, in virtù di alcune scelte, magari la volontà di non portare avanti degli accordi che comunque erano stati stabiliti anche dalla Fiorentina a inizio stagione, tutta una serie di situazioni che ci portavano a vedere sempre più porte chiuse. Ecco, mi auguro che già a partire dalla questione Moise Kean si possa respirare un cambio di modus operandi, perché è quello di cui abbiamo bisogno.
4: Però Mario, io sarò un po' tranchant, ma secondo me dal punto di vista tecnico non esiste pensare alla cessione di Moise Kean. Ma mi spiego, non è che Moise Kean sia il migliore attaccante su piazza, perché è chiaro che se vai, non lo so, a vedere chi c'è al mondiale, tanto per, visto che poi domani inizia, ce ne sono diversi di giocatori più forti. Però la Fiorentina, cioè, se oggi se la Juventus deve andare su Sorloth, ok, e di più non può fare, non può spendere più di 40, cioè se ha 40 milioni di euro il massimo a cui puoi raggiungere è Sorloth, ok, cerco di spiegarmi meglio,
5: che va alla Juve,
4: che potrebbe andare alla Juve, perché ieri si è già arenata,
5: ottimo giocatore, però non è che sia un super bomber.
4: E questo io ti dico, cioè pensa alla Fiorentina se dovesse vendere Moise Kean a 30-40 milioni di euro, ne potrebbe reinvestire 20-25,
5: allora,
4: e si va su Piccoli
5: questione,
4: perché non trovi un attaccante migliore.
5: La questione come la poni te secondo me è corretta. Secondo me non c'è un giudizio tecnico su Kean, perché Kean, che ho visto l'anno scorso, certamente non è Batistuta, ma è uno dei centravanti più forti in assoluto che ho visto negli ultimi 10 anni, 15, quindi non c'è discorso. Il tema è un altro, il tema è che c'è uno storico di Kean che a me fa venire molti dubbi, ed è quello che in 10 anni di professionismo un solo anno in Serie A ha giocato bene, l'anno scorso. Quindi
4: l'unico anno però che ha avuto una continuità.
5: Sì, l'unico anno, però insomma, se c'era roba prima
4: con Allegri, cioè, un anno alla Juventus,
5: no, l'altro anno che secondo me si sta parlando di uno che dovrebbe fare 15 gol con la sigaretta in bocca, va bene? D'accordo, sì. Non è Pinamonti.
4: Sì, però io ti dico, anche se ne facesse 10, se te guardi oggi il parco attaccanti della Serie A, voglio dire, davvero Pinamonti.
5: Ma è un momento, vedi, Pinamonti che per carità dice, ma fra Kean e Pinamonti è chiaro, è più forte. Sì, però
4: ma
5: Pinamonti
4: è molto più forte.
5: Negli ultimi 5 anni ha fatto molto meglio di Kean, ti piaccia o non ti piaccia. Ragazzi, fate come vi pare.
2: Poi magari ti ruba meno l'occhio.
4: Aspetta, Sassuolo, Frosinone, Genoa, cioè Moise Kean ha giocato in dei contesti in cui non aveva una continuità, ma nemmeno lontanamente.
5: Ma no, ma
4: guarda le partite che ha fatto.
5: Kean ha esordito a 16 anni nel professionismo,
4: sì,
5: è stato reso il primo millennial assegnato in Champions League.
4: Sì, certo.
5: È stato uno dei più giovani esorditi in Serie A, è uscito con le stimmate del predestinato.
4: Sì.
5: Vabbè, in 10 anni ha fatto bene solo un anno l'anno scorso, d'accordo? Però quell'anno l'anno scorso ci ha riempito gli occhi. Quindi per me, dal punto di vista tecnico-fisico, io non lo discuto, se no sarei un cretino. Io discuto due cose: non mi è piaciuto l'atteggiamento quest'anno al netto della tira, non mi è piaciuta la tarantella di Reggio Emilia, tra l'altro so che cosa ha detto in campo lui, quindi mi piace ancora meno. Non mi è piaciuto l'atteggiamento fuori dal campo, non mi è piaciuta la società viola che le ha consentito a lui e altri di fare tutto, fino a, d'accordo, salvezza acquisita a 48 ore dalla partita di Torino, e comunque per la Fiorentina ha un valore, e meno male la Fiorentina ha vinto 7 di mattina un loto locale, certo storico, lo dico io, ripreso da uno col telefonino, lui e Gudmundsson mi hanno detto. Quindi, e io sono anche uno, guarda, credimi, a me il gossip mi tira a zero, cioè non me ne frega niente. vedo ora che si appassionano anche a parlare la fidanzata di direttore sportivo, non mi interessa nulla, so solo che è una bravissima attrice che si è diplomata, la Silvia D'Amico di Roma è una delle eccellenze della recitazione italiana, stop.
4: A New York
5: ma non lo sto dicendo a te, vedo che c'è già tutto, perché popolo pruriginoso,
4: sì, ma non è che stiamo raccontando al di là di chi va,
5: ma a me non me ne frega, te lo dico, non me ne frega
4: ma
5: nulla,
4: ma neanche che sia col direttore sportivo,
5: ma lei si è andata lì in vacanza prima, è rimasta lì pace, che chiaro è quando fanno il summit con Mar Stefano, è chiaro non c'è Pilato,
4: dici di no,
5: è un tema che non mi appassiona, e non mi appassiona neanche quello che fanno i giocatori fuori dal campo. Mi comincio a irretire quando in una stagione come questa vengono date 3 ore per andare a casa per cambiare la biancheria Inter e questi, come nulla fosse, si presentano con mezz'ora di ritardo al centro sportivo, i dirigenti presenti, da cominciare dal direttore generale tutti gli altri, come se niente fosse. Ora io credo che con Paratici l'aria stia cambiando, poi mi avranno detto una stupidaggine, siccome non dico in tutte le squadre, ma in molte squadre ho qualcuno che conosco, io mi risulta che lui al Milan a gennaio ci avesse fatto un pensierino, magari ce l'ha fatto il procuratore, quindi la storia è lui vuole rimanere alla Fiorentina, ma vediamo, mi fa piacere. Allora, se lui si cambia la testa, nel senso che si risintonizza su Firenze, la Fiorentina, la maglia viola, per me può anche andare alla Milano, aiutami, Fashion Week, si può vestire come vuole, può andare a cantare le canzoni che vuole, può fare quello che vuole, non me ne frega nulla,
4: chiaro, se ha capelli
5: corti o lunga, ma in quei giorni lì un pochino più di sobrietà, soprattutto nella morte anche il Presidente Commisso, a me sarebbe garbata. Tutto qui, poi l'atteggiamento in campo, si va in nazionale, per carità, si gioca per l'amor patrio, benissimo, mi fa piacere, sono anch'io per tutto ciò che è Made in Italy, ci mancherebbe altro, poi si torna qui, non si fa malapena un allenamento, cioè allora hai dato il massimo, gioca quelle due partite e poi dopo e prima no, insomma, è tutta la gestione che è in quest'anno, quindi per me se va via e arriva un altro al suo posto che è anche un po' meno bravo, però mi garantisce 15-16 gol e che si fa un mazzo così per la squadra, a me non mi interessa, no,
2: 15-16 e non turba meno gli equilibri interni 15, dello spogliatoio,
5: sta parlando di uno, ha fatti 25 l'anno scorso,
4: in Serie A però ne ha fatti 19,
5: no, lascia perdere con questa,
4: e diceva, citava Chiara, avevamo paura che ce lo strappassero a 50 milioni di euro, poi nessuno,
2: guarda caso, arrivato. L'anno scorso dichiarazioni sul futuro di Moise Kean da parte del giocatore, da parte dell'entourage, non ne abbiamo avute fino alla chiusura del mercato, e lui aveva alle spalle la sua miglior stagione.
5: Io stamani ho fatto un sondaggio alle di radio e ti posso assicurare che è finito grosso modo 50-50, 50 lo vogliono tenere, per i giusti motivi, e poi anche te, perché te non dici stupidaggini, dici cose molto vere, io però vado oltre quello che dici te, poi se mi sfidi sui numeri e lì mi tocca presentarti il conto e non hai possibilità di replica.
4: Ma siccome io mi
5: di
4: voglio
5: fronte al conto ti presento io, tu non hai possibilità di replica.
4: Invece sì che ce l'ho, perché te hai citato la società, ragazzi, società che non c'è stata quest'anno e che ha permesso troppe cose a lui.
5: No, io parlo di numeri della storia. Io una sera a zona mista mi è venuto, perché chiaramente si prepara tutto, no, in televisione come in radio, ma in televisione essendoci le immagini un pochino più difficile a quel punto di vista, quindi prepari i cartelli, un piatto pellicciare, e io improvvisamente, siccome sono famoso per far saltare in aria le scalette e andare in difficoltà chi lavora con me, perché sono un po' estroso, quindi a un certo punto ci stavamo accanendo su questo, gli ho detto: Pietro, fammi il piacere, mi mandi in diretta per favore la scheda di Pruzzo e la scheda di Ken, che Pietro è furbo, vi ho tirato fuori, Pruzzo mi guardava, ho detto: guarda un po', guardate un po' quanti gol hai fatto, si sta parlando di 30 partite di campionato, non 38, campionato a 16 squadre, chiaro? Signor Pruzzo faceva 19, 20 gol, 18, quando andava male ne faceva 15 su 30 partite, e oggi io devo sentir dire giustamente Pinamonti ha fatto un buon lavoro perché ha fatto 15 gol in 38, ha fatto un buon lavoro, perché
4: questo quello che ti dico,
5: no, ma
4: era anche un altro calcio,
5: gli altri hanno fatto peggio di Pinamonti, quello ti sto dicendo. Allora, e poi ho detto: fatemi vedere Ken, e ho detto senza certezze: posso giornalisticamente avere il dubbio che la stagione 24-25 sia stata l'eccezione e conferma la regola? Non sono qui a dire voglio avere ragione, non dico io la pietra della verità in tasca, dico posso avere il dubbio, sono legittimato ad avere un dubbio o no. E poi Galliani, te l'ho detto mille volte, cosa dice? Prima di comprare un attaccante aprivo l'almanacco e la Panini. Io ho sempre fatto così, non il dirigente.
4: Va bene, era anche il Milan che poteva poi permettersi di comprare.
5: Quando la Fiorentina prese Riganò in C2, io dici 1 e dici 2 non ne capivo nulla, mi fidavo Giovanni Galli, no, bisogna essere dire, non ne capivo nulla, vado a vedere lo storico di Riganò, vabbè, forse ci siamo. poi si poteva dire ma Ricanò farà anche questi gol in Serie B, non si sa, l'ha fatti, ma Ricanò farà anche questi gol in Serie A, Capuano era a Messina.
4: Scusa Mario, poi abbiamo anche un ascoltatore in linea, ma l'anno scorso, anzi la stagione scusa appena terminata, che tutti bolliamo come una stagione fallimentare da parte di Moise Kean, in una Fiorentina che arriva quindicesima e fa una delle peggiori stagioni della sua storia, Moise Kean è il terzo attaccante migliore che c'è in Serie A, perché gli altri italiani sono esterni, ma come attaccanti io ci metto Bonazzoli che ne ha fatti 10, ce ne metto Pinamonti ne ha fatte 9 e poi c'è Kean che ne ha fatti
5: 92-93 che sta
4: era un altro calcio in cui segnavano tutti e c'era un'abbondanza
5: c'era l'abbondanza e soprattutto era molto più difficile far gol. Comunque lui quest'anno ha fatto 9 gol e va bene, 8. Capito? 8, e quindi risiamo nella media Kean. Risiamo
2: più
5: nella
2: che altro il problema secondo me di questi numeri al di là dell'assenza è che noi dipendiamo esclusivamente da Moise Kean, nelle altre squadre magari sono riusciti anche a sopperire con i gol fatti da altri attaccanti.
5: Non lo voglio dar via a tutti i costi,
2: no, ma io Mario sono del tuo partito,
5: ragazzi,
2: quindi
5: si comincia a capire, io sono stufo, ma questo vale per i mediani, per i terzini, per le ali destre, sono stufo di avere giocatori che camminano per il campo, va bene, l'anno scorso Kean non camminava, faceva la lotta da solo contro tutti, quest'anno camminava pure lui, sono stufo di vedere i giocatori che camminano per il campo, sono stufo di vedere i giocatori che comunque va tutto bene, no, niente, lo spirito deve essere quello dell'Under 21, cani rabbiosi in campo, cani rabbiosi, che abbiano 30, 35 o 22 anni, va bene? Va oggi bene. Qualcuno mi ha detto che Dzeko ha fatto le dichiarazioni.
4: Dzeko ha detto sì che aveva bisogno di amore.
5: Sì, Dzeko lascia perdere. Dzeko mi onoro di aver detto l'anno scorso quando è arrivato che nel mio calcio c'era di comprare un giovane come Luca e non Dzeko. Poi Luca non è andato bene, comunque uno era per puntare su un giovane. Quindi
4: serviva qualcosa di più emotivo, avevo bisogno
5: di
4: affetto.
5: Anche noi se aveva bisogno Dzeko e tu corressi un po' di più, ma giustamente a 40 anni vuoi fa. Sei piantato lì come un piolo in campo, ma la colpa non è di Dzeko, tra l'altro un ottimo professionista, la colpa è di tutto lo staff di mercato dell'anno scorso, ha pensato questa brillante idea di prendere Dzeko, tra l'altro con Piccoli, tra l'altro con Kean,
4: certo.
5: No,
4: guarda, doveva essere il tridente
5: quindi fermo
4: anche
5: .
4: Perché allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Leonardo, che ringrazio per l'attesa. Ciao Leonardo, buonasera.
6: Buonasera a tutti quanti. Io volevo agganciarmi al discorso sulle reti segnate in Serie A l'anno scorso. Diciamo sì, supportando la tesi di Giacomo, giusto? Che diceva che appunto gli attaccanti, i centravanti non segnano più in Serie A.
4: Non ci sono.
6: Ma questo
5: ha ragione Giacomo, ha detto una cosa vera.
6: Ma soprattutto da quando esistono le 5 sostituzioni, tutti vengono tolti. Quindi questo lo vediamo anche per le statistiche del fantacalcio. Quindi gli attaccanti, Lautaro ha fatto 17 gol, Thuram ne ha fatti 12-13. Eccetera eccetera, Kean giocando pochissimo ha fatti 8, cioè Kean è un giocatore di categoria superiore che si costruisce le azioni da solo. Questo Kean non è facile trovarlo.
5: È di categoria nettamente superiore, io Leonardo vado oltre, io dico soltanto vedendo gli atteggiamenti di quest'anno e vedendo il suo score in tutti gli anni precedenti, a te viene il dubbio che l'anno scorso sia stato un'eccezione o no? Ti sfiora il dubbio? Non la convinzione. Il tarlo ti comincia a battere oppure no? O quando vedi lo score di Battistuta, di Luca Toni, di Gianluca Vialli, di Roberto Mancini, di dimmi te, di tutto quello che vuoi.
6: Guarda,
5: di Mutu, di Beppe Signori, di Roberto Pruzzo, di Bruno Giordano, di Paolino Rossi, pace all'anima sua, ti viene il dubbio che quelli bene o male tutti gli anni facevano gol e questo ha fatto gol solo un anno su 10 per il ruolo che fa? Perché sai, se mi fai gol di Mandragora
6: in parte no, nel senso che comunque nel calcio che è veramente cambiato troppo rispetto a quegli anni,
5: perfetto.
6: E un centravanti che riesce a crearsi l'azione da gol da solo nella difficoltà di oggi, se non è motivato non ci può stare. Ecco, se questo è il punto,
5: e poi c'è anche quello, e poi bravissimo, c'è anche quello, quanto è motivato, ma poi guarda che al posto suo, io voglio essere onesto con Kean perché lo critico ma lo elogio anche tanto, e mi farei una domanda, perché io Kean che guadagno 4,5, io mi sento come dici tu Leonardo un centravanti top, qui non si fa neanche la Conference, neanche la Coppa del Nonno, è chiaro che lui si sente la Champions League, comincia ad avere un'età, 26? Aiutami, dice ma io qui che ci sto a fare? Ma lo dica, a me se mi viene a dire io non ho gli stimoli di fare
4: ha detto voglio stare questa,
5: ma
4: è
5: se lui mi venisse a dire io qui non ci voglio più stare, io non è che lo criticherei, lo capirei, perché la Fiorentina di quest'anno è stato un pianto greco e quella dell'anno prossimo io spero lotti per il sesto settimo posto, ma la vedo molto dura, anche se lo spero. Quindi pensa un po', io a questo gli darei pure ragione a Ken, però qui ci vuole gente motivata, qui ci vuole gente all'animo di Parisi, che ha l'animo di Ranieri, questa ci vuole gente così, poi che giochi anche un po' meglio magari.
4: Leonardo, ti saluto e ti ringrazio.
5: Secondo me, grazie.
4: Però Mario, a me va bene, ma io siccome voglio ribellarmi all'idea che la Fiorentina il prossimo anno debba lottare per il decimo posto, io se prendo il cane piccoli è l'esempio perfetto di quello che dici tu, perché ci ha sempre messo cattiveria, ha sempre provato a farsi uno spazio in una controdifesa in cui era da solo contro quattro.
5: Cane rabbioso come mentalità, poi il cane rabbioso può essere anche un giocatore, voglio dire,
4: che
5: Modric,
4: si accende 10 minuti
5: che ha altre caratteristiche, però cioè, dimostrato che quando è stato bene quest'anno era in partita a 110 minuti. Io intendo quello per cane rabbioso, non intendo Beppe Iachini.
4: Ma se tu oggi sei la Fiorentina, secondo me il ragionamento che devi fare è come faccio a rendere Moise Kean un cane rabbioso. Non è dare via Moise Kean per trovare un altro cane rabbioso.
5: Se Paratici ci parla, l'ha visto bambino, se ne accorge. Se lui qui nicchia, lo devi andare via, lo devi cambiare, che non ti dà nulla. Se invece lo riaccendi e lui ritorna a essere quello dell'anno scorso, è chiaro che non c'ha ragione Leonardo, l'ascoltatore, è un centravanti superiore alla media. Io dico solo in termini realizzativi, ragazzi, e cominciate a farvi le domande.
4: Ma tu, lui quest'anno in Serie A ha segnato un gol quasi ogni tre partite in Serie A, in una stagione devastante. Quindi secondo me anche l'anno attuale è stato, la stagione appena conclusa, ma è stato un problema dare, solo dal punto di vista fisico.
5: Ma
4: perché
5: doveva dare anche tanto di più, doveva dare anche tanto di più in campo.
4: Lui ha vissuto, all'inizio la Fiorentina va in buca perché De Gea i primi mesi si addormentava e Ken sbagliava qualsiasi cosa. Questo è evidente, però io ti dico, poi ho visto anche Piccoli per quattro mesi e con Ken io avevo l'idea che fosse un momento.
5: Ma tu non lo devi sostituire con Piccoli se vendi Ken, non lo devi
4: con chi lo sostituisci?
5: Non lo so, è Paratici, è bravo.
4: Pinamonti ci segnala un amico, sono 59 gol in 9 anni, cioè sì, è un altro Piccoli.
5: Sì, però tu devi guardare gli ultimi 5 anni Pinamonti, non tutta la carriera, guarda gli ultimi 5 anni che continuità ha avuto. Certo, sono numeri bassi, sono 15 gol, 14 gol, però abbiamo detto Lautaro ne ha fatti 17. Io so che Pinamonti tutti gli anni va abbondantemente oltre la doppia cifra, per cui e non è un top, perché nella mia Fiorentina ideale Pinamonti dovrebbe fare la riserva e titolare. Nella mia Fiorentina ideale, no?
4: Va bene, allora parto con un po' di messaggi. Mario il Vangelo, ma meglio uno che sta alle regole e faccia 10 gol che Ken. Poi lo storico al 90% dice sempre il vero. Poi Max dice Ken si sente un trapper, il calciatore lo fa per pagare le bollette, rimanere a Firenze e prendere un cinquino senza fare nulla, gli va benissimo. E anche Duccio dice Mario sei stato perfetto su Ken, hai dimenticato anche un piccolo ma grande dettaglio, guadagna 5 milioni di euro. Per l'amor del cielo non è colpa sua, ma dal momento in cui bubi e fai un po' come ti pare crei malumori in rosa.
5: Ma
4: che
5: lo stipendio che gli hanno dato l'anno scorso lì anche a Chiara era uno stipendio meritato, perché quando uno fa quelle prestazioni, il problema è quello che dice Chiara, che noi l'anno scorso abbiamo fatto finta di nulla, invece Chiara vedi se ne è accorta su, che in quella marasma di quell'orgasmo di elogi per Ken non si è fatto avanti nessuno. Ma tira via nei 15 giorni luglio, tra l'altro era 52, uno poteva fare il furbo, presentarsi a sé il 16 luglio e dire al 16 ragazzi noi 52 mai, però noi abbiamo qui 40 milioni sonanti cash, ce lo date naturalmente con l'accordo del giocatore, no, perché si fa così. E non si è presentato nessuno,
4: no,
5: si è presentato
4: infatti,
5: una sola
4: se
5: scolare.
4: La Fiorentina fosse una squadra che ha una rosa da Champions facile, io ti direi anche ma certo, ma diamolo via Ken che ci ha scassato a tutti con quest'annata e con i suoi atteggiamenti. Ma se io guardo intorno e penso anche a chi, e non ne faccio neanche una questione di capacità, non so se prima Chiara faceva riferimento a questo su trovare il sostituto, no, perché tante volte il problema non è chi parte ma chi arriva.
5: C'è
4: qui il problema è proprio che oggi con 18-20 milioni davvero, cioè guarda secco, chi prendete? Keynan Davis, visto che ce l'ha fatto un amico, o Ken?
5: Non lo so,
4: io mi tengo
5: Ken. Ci pensiamo
4: anche noi durante la pausa, Mario, poi rientriamo e torniamo subito.
7: Radio Firenze Viola
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
8: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
9: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
10: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei Viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi! Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
4: Ora, Mario Tenerani, prima hai fatto riferimento a una cosa che non hai voluto dirci, e immagino perché tu preferisci non dirla, però lo sai che io insisto. Hai detto, so anche che cosa ha detto Moise Kean in campo a Sassuolo ai suoi compagni, però non lo voglio dire. Voglio chiederti se ce lo dici.
5: Mi risulta che quando c'è stato tutto il litigio lì con sul dischetto Mandragora, una storia dell'altra, poi è arrivato anche Ranieri, che viene criticato spesso, ma poi alla fine questo povero Cristo, insomma, si dà un grande affare, ma anche riconosciuto, sì, perché poi. E mi risulta gli abbia detto: dai, forza, no, sembra lui gli abbia detto: se arrabbiate, lasciatemi in pace, cioè non contate su di me. Una frase di questo tipo, qui, no.
4: Poi l'ha più che altro dimostrato.
5: Che potrebbe essere
4: camminando.
5: Anche falsa, però camminando per questa partita, esatto, mi da pensare che sia vera. Dopodiché, sono cose che possono succedere in campo, così come nello spogliatoio, non è l'asilo Mariuccia, no? So che Ranieri è entrato nel mezzo a dividere che Mandragora e che, insomma, ci sono state cose, sono venute fuori, abbiamo saputo, ma io non mi scandalizzo. Perché il calcio è bello anche perché c'è questa forma anche di eccesso di virilità, ma insomma poi tutto ritorna in un alveo normalità. Purtroppo però quando Gosens viene a dire in sala stampa l'ultimo giorno, è un ragazzo intelligentissimo, a un certo punto ci siamo chiariti nel spogliatoio, c'è stata una sorta di seduta e abbiamo deciso di mettere ognuno di noi il proprio ego a posto, poi anche lì, aperta e chiusa parentesi, no, era l'ultima conferenza stampa, c'è sempre la fretta in sala stampa di portare via i giocatori, no, che è una cosa che succede solo a Firenze, lo voglio dire con grande franchezza, perché io vedo nelle altre città italiane durano di più, non lo so, insomma lì non so che cosa c'era quella volta, se lui doveva ritornare in un'altra stanza a fare un'altra intervista, per cui con la televisione, per cui l'ha detto stampa in quel caso, non so, mi sembra ci fosse Arturo Mastronardi, ma insomma è uguale Arturo, Gianluca, quello è, e magari lo dobbiamo portare da un'altra parte, quindi va bene, li capisco, no, però è l'ultima giornata, no, lui ti dice una roba del genere, c'è verso l'approfondire perché deve andare via, ti dice una cosa pesante, che poi fai 2+2, no, vedi, sai, quello è successo a Reggio Emilia in campo, vedi, ti torna chiaro, vedi, vedi, questo ti viene a dire, hanno fatto una sorta di resa dei conti nello spogliatoio, dove abbiamo detto ognuno di noi mettere a parte il proprio ego se va in Serie B, quindi vuol dire che ce n'era di ego, e forse anche il signor Ken aveva il suo ego, no, quindi tutta questa...
4: Quello se l'è portato... Non lo so, sfiderei a... Non mi è sembrato che l'abbia messo da parte anche nel resto della stagione, perché la partita da Sassuolo non è che arrivava in un momento idilliaco per la Fiorentina.
5: Ma anche il concetto della tibia. Allora, a parte la tibia è venuto fuori, il problema ce l'aveva prima di venire a Firenze. Sì. No? Poi te mi dirai, ha fatto 25 gol l'anno scorso, la tibia non si è vista, ma ce l'aveva già prima. Ok. E capisco che lui soffra, lo dice anche il fratello. Mi dicono ci sono dei giorni che non metteva in terra il piede e dei giorni sì. Bene. Si arriva alle due partite nazionali, lui praticamente non gioca o gioca poco, va in nazionale, gioca due partite tirate alla la morte, sicuramente l'avranno infiltrato, tutto quello che vuoi, ritorna a Firenze e quello spirito di giocare alla morte anche col dolore sparisce. Dai ragazzi, allora un indizio, due indizi, tre indizi, ma dice allora è colpa di chi? No, poi ci sono tutti gli altri. Vogliamo parlare di Gudmundsson? Due anni qua a pascolare per il campo? Lo voleva parlare di Gudmundsson oppure no?
4: Io ad esempio, da Gudmundsson non mi aspetto.
5: È il miglior giocatore della Fiorentina, è il miglior giocatore della Fiorentina, è il miglior... capito? Ma un conto sono i mezzi tecnici, un conto è come si va in campo. Te l'ha dimostrato Silvio Baldini con questi ragazzi. Te l'ha dimostrato in queste due partite. La differenza è c'è tra correre da cane rabbioso e volere difendere, ottenere un risultato sul costo e andare lì perché sembra che tu debba fare un piacere a noi, e si può andare avanti perché sì, globalmente sì, la squadra, però in questa squadra c'è anche Ken che purtroppo per lui e per noi recita un ruolo al protagonista perché deve fare gol.
4: Ma era la partita di Sassuolo in cui Vanoli è arrivato in ritardo alle interviste e poi ha detto era a farsi la doccia, perché quello forse la metterei tra le 3-4 dichiarazioni più belle che secondo me dobbiamo non dimenticare.
5: Io mi ricordo ci fu un dopo partita teso in sala stampa, partecipai anch'io alle mie responsabilità, però io lì quel giorno ho capito chi era Goretti.
4: Perché?
5: Un uomo, perché rispose.
4: Disse ci sono scelte drastiche, le famose scelte drastiche.
5: Una domanda, insomma, abbastanza, voglio dire, incalzante, poi disse, ma non è il caso di cominciare a pensare al direttore anche a qualcosa in società, no? A pensare a una figura, a qualcuno. E lui rimase proprio colpito e disse no, dice io condivido questa analisi e evidentemente stiamo pensando a delle decisioni drastiche. Lì per lì tutti a dire sì, si starà a vedere, invece sì, che poi mi risulta, ma tanto poi ognuno dice l'ha portato lui Paratici, a me mi risulta il primo input sia nato a Goretti, guarda caso è molto amico, esatto, è molto amico di Paratici, guarda caso abbiamo lavorato insieme e Goretti ha dimostrato due cose grandissime che non sono appannaggio di altri dirigenti a Fiorentina. Il primo di avere dei grandi attributi, che in quel momento lì venire in sala stampa e trovarsi davanti ai giornalisti, ti assicuro, non era una cosa simpatica. E la seconda di essere intelligentissimo, perché è molto, molto umile, perché lui ha capito che guarda Goretti è molto più bravo di quello che tu possa immaginare, sa di calcio, ma è chiaro che non ha, come dicono quelli che parlano bene, lo standing, no? Come se aiutami la statura, no? Lo status di grande direttore, perché ha lavorato, a parte a Firenze l'ha fatto il secondo, la prima ha lavorato in realtà piccole, con tutto il rispetto, ma lui ha avuto l'intelligenza, quindi l'umiltà di dire se viene qui Paratici io lavoro con lui, imparo ancora tante cose, poi magari fra due anni ho l'età giusta, no, Chiara, per andare per conto mio con un curriculum. Io quel pomeriggio ho conosciuto da un punto di vista calcistico Goretti e l'ho apprezzato moltissimo e credo che sia una bella persona, soprattutto un grande dirigente, tanto che Paratici arriva e pensa a sostituire altre figure ma non lui, anzi li dà forza e fa un team nel quale inserisce due suoi uomini, sono Lorenzo Gianni che è il dirigello, è il capo scouting, e questo
4: Moreno Zebi
5: che ha un ruolo importantissimo perché è il ministro degli esteri, tra virgolette, cioè quello che deve controllare tutti i prestiti che sono in giro per l'Italia e per l'Europa e andare a relazionare tutte le settimane Paratici, ma soprattutto la relazione è quella di fine anno, perché Zebi deve mettere gli attributi ora sul tavolo quando va a parlare con Paratici, si deve prendersi una grande responsabilità e dire questo è cresciuto, questo no. E capisce che ora diventa difficile dopo quello che è successo con Fafasulli l'anno scorso, per esempio, no?
4: Sì, devo dire, viste da fuori le stagioni, tutti i giocatori della Fiorentina in prestito, almeno i big, tra virgolette, è abbastanza semplice dire mettiamoci una croce e troviamo una soluzione, è che poi la soluzione la devi trovare. Mi ricorda il direttore Tommaso Lorenzo, lo disse dopo Losanna, che era a farsi la doccia.
5: Bravo Tommaso,
4: sì, quella sì, geniale, secondo me.
5: Sì.
4: Salutiamo Mr. Schadenfreude Damiano, che ci scrive che interpreti fantastici. Poi c'è Gianluca da Dubai che dice: grande Mario, bisogna recuperare una cena, ricordatelo, ok?
5: Sì,
4: avanzi cene con le persone, soprattutto a Dubai. E
5: io non so se però faccio una domanda, ma non è Gianluca che abbiamo conosciuto a Riyadh per la Supercoppa? No, Dubai è un altro, so che è un altro posto.
4: Bene, sì, però comunque è abbastanza però vicino, ecco, non
5: so se è lui,
4: è di Regello,
5: perché tra l'altro insomma troviamo un tifoso a Riyadh, è simpaticissimo, ci fece un po' la guida in quei giorni.
4: Va bene, poi tra qualche minuto spero di darvi una notizia di mercato su Robin Gosens. Prima subito, però, che non è mia, quindi sto, cioè, ora è tempo di capire un attimo.
5: Niccolò Ceccarini,
4: si può dire.
5: Io
4: no,
5: ho visto di là che lavora.
4: No, anche se si sta lavorando, era anche in diretta fino a mezz'ora fa.
5: Lavora sempre.
4: Sempre. Noi ci sentiamo due WhatsApp audio, vai Saretta, facci sentire.
13: Nella valutazione Ken un elemento molto importante, non solo fisico, non solo comportamentale, non solo di prestazioni, forse l'elemento più importante nella ristrutturazione paratici non è contemplato un emolumento annuo di 4 milioni e mezzo all'anno. Quindi, cioè 9 lordi, quindi penso che sarà il fattore determinante scatenante nella valutazione del conservare in rosa Moise Kean. Ciao Mario.
14: Ragazzi, no, non cominciate a paragonare il cioccolato a quell'altra cosa, cioè Kean contro Pinamonti. Cioè Pinamonti, ragazzi, deve giocare in squadrette e non alla Fiorentina, non ci può giocare alla Fiorentina, per favore non cominciamo a dire eresie.
4: Scusa Chiara, riparto da questo concetto perché poi invece
5: ma
4: sulla prima domanda
5: deve...
4: beh però è emerso il nome.
5: Io
4: però quello su cui
2: Mario ha detto nella sua Fiorentina te. Sarebbe una riserva comunque un Pinamonti.
4: No,
2: ma
4: Mario
2: oggi
4: ha detto
2: ragiona...
4: Pinamonti è meglio di Moise Kean. No, Chiara, non raccontare
2: no, abbiamo dai, parlato anche di affidabilità al di là della capacità di rubare l'occhio. Io più che altro sono curiosa di capire il tifoso che giustamente rivendica anche la sua ambizione, come abbia accolto e vissuto i centravanti che hanno preceduto Moise Kean dopo la cessione di Vlahovic a Firenze. Altra, perché rispetto a loro Pinamonti mi sembra di un'altra categoria. Beh, ed è emblematico, perché siamo tutti d'accordo sul fatto che Pinamonti sia un mestierante.
5: Ma no, hai ragione.
4: Poi Ropina, ma che è preso ad esempio di un calciatore che non vorremmo alla Fiorentina. Però io ti dico, Pinamonti a Firenze avrebbe fatto come Jovic, come Cabral, come
5: sei?
4: Tutta la
5: compagnia. So.
4: Guarda, sarei
5: Jovic, ho visto in finale Coppa Italia un Inter sbagliare 3 gol davanti a Andanovic.
4: Vai.
5: E andiamo avanti.
4: Vabbè,
5: sì,
4: però,
5: perché si parla
4: so
5: sempre
4: se
5: italiano e perdere i finali.
4: Sì.
5: Ciao Pedro.
4: Vabbè, certo. No, ma infatti prendevo l'esempio dei calciatori che non hanno fatto bene. Però Chiara, volevo appunto l'avevi accennato tu sulla questione sostituti. Cioè, secondo me se la Fiorentina dà via Moise Kean o punta su Piccoli o prende un calciatore come Pinamonti o secondo te esiste una terza via?
2: Beh, c'è anche l'aspetto che poi ha sollevato invece il primo ascoltatore, quello relativo all'ingaggio di Kean e a quello che poi verrà chiesto di fare a Paratici quest'estate, perché noi ragioniamo di numeri, ragioniamo di dolori presunti o immaginari, ragioniamo di gol, di alibi che possiamo concedere, attenuanti, però poi non facciamo i conti con quello che sarà chiamato a fare il direttore sportivo che hanno scelto di portare a Firenze per provare a sbrogliare questa grande matassa. Ed è innegabile che lo stipendio di Kean sia uno stipendio importante per una squadra come la Fiorentina, che quest'anno non ha nemmeno le coppe e fa i conti con tutti quelli che sono i mancati introiti dovuti ai risultati sportivi fallimentari della stagione e soprattutto con uno spogliatoio che poi abbiamo visto ne ha comunque risentito. Quindi io sono d'accordo anche con l'ascoltatore che vanno messi sul piatto tutti gli elementi ancor prima di addentrarci in quelle che sono anche i gusti soggettivi nei confronti di Kean. Però sono d'accordo, l'ho detto prima, sarà una delle questioni più spinose e probabilmente anche quella che ci farà capire che cosa è venuto a fare qui i Paratici e quali sono effettivamente le sue abilità, che non vuol dire che non gli sia concesso sbagliare, ma qui si passa da un eccesso all'altro. C'è chi è convinto che risolverà tutti i problemi della Fiorentina come avesse una bacchetta magica in tasca e c'è chi invece decide di fargli pagare gli errori che comunque ha commesso e per i quali ha pagato. Io sto nel mezzo, io voglio restare anche sorpresa in quelli che magari sono delle mie, in quelle che magari sono delle mie perplessità o delle mie remore. Però secondo me la questione Kean ci dirà tantissimo.
4: Perché
2: i Paratici della
4: pensando
2: società
4: che l'Atalanta prende Højlund, ok, pagandolo una cifra e la Fiorentina potrebbe permettersi in caso di cessione di Kean, perché 17 milioni se non sbaglio spese, però comunque gli concesse un anno di svezzamento, tra
5: poi lo vendette a 75
4: e poi lo vendette a 75
5: e quei due anni a Manchester sono serviti. Poi
4: Niccolò Ceccarini cieca non una domanda, ma Gosens resta?
15: No,
4: come no?
15: Non resta, nel senso che lo vendono.
4: Ecco. Ma come lo vendono? Ok, ma non era arrivata un'indicazione a PMV
2: così
4: che potesse restare? Te lo chiedevo per questo.
15: Allora,
4: Lui resterebbe tutta la vita. Io riporto le parole Nick. Però il problema è che loro lo vogliono vendere tutta la vita. Come finisce?
5: Che lo vendono?
4: Non benissimo. Ok, bello.
5: Tanto lui ci rimane anche male perché Niccolò lui ci teneva a restare.
4: Quindi l'indicazione che era arrivata a TMV era da parte dal lato giocatore?
15: L'indicazione del giocatore è l'identica di De Gea.
4: L'identica di De Gea. Vogliono stare, è la Fiorentina che.
2: Robin Gosens dica che vuole essere ceduto.
4: Sì. No, sì, più o meno.
2: Così ma accontentano.
4: Sì, però non lo dirà. Sì, ah, ok, va bene. Sì.
15: Idea Kostic.
4: Idea Kostic.
5: Ah, che bellezza, ragazzi. Bene.
4: Fresh, fresh DX. Fresh DX, Freschelova. Kostic. Va bene, ma scusa, Chiara, non abbiamo fatto settimana scorsa una discussione perché te lo volevi mandare via, Gosens, hai detto e non lo volevi.
2: Però sei un disonesto intellettuale.

0: ne pensi di Gosens? Perché io nella discussione con Chiara invece dicevo un nome Gosens lo vorrei sempre in spogliatoio.
1: No, ma infatti ma mi sembra lo dica anche la Chiara, cioè, questo. Cioè, come sì, capitano a un giocatore, sì, dal punto di vista di un ragazzo intelligentissimo, leader. Però
2: a immaginarlo
1: da
2: titolare faccio fatica.
1: Quest'anno... sai perché? Perché lui, questo è un discorso sul quale ci soffermiamo poco, lui è tutta la vita che fa un lavoro usurante, che è l'esterno. E questo lavoro usurante l'ha svolto per molti anni con Gasperini. Che è uno che li brucia i giocatori. Per cui lui quanto ha 31 32 anni, cosa sì. Può darsi. Io posso avere anche in questo caso il dubbio che si comincia un po' a battere in testa. Certo, nello spogliatoio uno così lo vorrei sempre, e perché sono convinto che in certe partite farebbe anche comodo, ma mi farebbe comodo a Mastic, la collante, ma mi sembra di capire che Paratici anche ha voglia di tagliare gli ingaggi più alti, ha voglia di cambiare di...
0: No, però Gosens si parla di 2 milioni. Ora, se su De Gea lo capisco, sono 3 milioni ancora 2 anni.
1: Sono 2 milioni, magari trova uno e giova o dà fiducia a Parisi, però Parisi ragazzi fino a Natale mi sembra di capire,
0: e poi posso
1: non
0: dire,
1: è da corsa,
0: su Parisi esterno terzino secondo me ecco una Fiorentina che ha degli obiettivi europei fa fatica a puntarci.
1: Vabbè, Parisi allora deve andare magari ha trovato qualcuno.
0: Vabbè,
1: che te devo dire
0: Krzyzewski, non so, il polacco che corre, va bene, a me sembra un po' rischio, però questo glielo concedo.
1: Ne cambia tanti
0: anche se l'indicazione è ne cambia il più possibile, sì, poi sì. Bisogna vedere chi, perché voglio dire anche Gosens, infatti la Fiorentina oggi Gosens chi te lo prende, soprattutto dopo la, perché non è che voglio dire un club di Serie A che lo potrebbe prendere, l'Atalanta che l'anno scorso offrì 15 milioni di euro, quest'anno certo. Non te li rioffre 15 milioni, te ne offre 5 o 6, vediamo se saranno sufficienti. Ci possiamo sentire altri due WhatsApp audio? Vai
3: ragazzi, buonasera. Allora io dirò la mia su Ken, per quello che mi riguarda tecnicamente è scarso, ok, dal punto di vista tecnico del gioco del pallone. Non mi venite a dire che Ken tecnicamente è forte, perché se no si dice il falso. È forte fisicamente, però ha un solo modo di giocare, che è quello che gli aveva trovato l'anno scorso Palladino. Poi con Ken non c'è altri modi di giocare, non è un giocatore che fa sponda, ti allarga il gioco, non è quel tipo di attaccante lì, quindi o con lui gioca in una certa maniera, se no è un attaccante normalissimo. Che Paratici non abbia in tutto il mondo degli osservatori in cui anche in Argentina poter andare a trovare un pischello, magari non pagandolo 25 ma pagandolo anche 10, mi pare strano. Saluto.
4: Caro Tenerani, ti sei dimenticato di una cosa, ti sei dimenticato degli infortuni di Ken, ti sei dimenticato che se Ken non era in quelle condizioni lì, giocava alla Champions con l'Atletico Madrid, quindi quello che ha fatto con noi, con tante infiltrazioni, perché te ti pensi di sapere tutto ma non sai tutto, forse ne so più io di te. Ken ha giocato con le infiltrazioni tutto il campionato l'anno scorso e quest'anno lo stesso. Certo, quello che ha fatto per la nazionale l'avrebbe fatto chiunque, quindi diamolo via, prendi Cabral e poi vedremo che si farà. Vai, dallo via
0: sangue finalmente. Vai, dallo via Mario.
1: Allora io
0: dallo
1: intanto
0: via.
1: Ringrazio l'ascoltatore, però ti dico, io non penso di saper tutto, ma sono convinto che tu sappia molto più di me su Ken. Ho detto che ha giocato l'infiltrazione nazionale e tu hai detto l'avrebbero fatto tutti, bene, siamo contenti. Lo stesso sforzo non l'ho visto con la Fiorentina l'anno scorso, ha giocato con le infiltrazioni, può darsi, però lo vedevo molto molto agile e soprattutto non si veniva a sapere che giocava con le infiltrazioni. Però te probabilmente lo sai, io non è che lo voglio dar via a tutti i costi. Dico soltanto, avrei preferito, caro mio ascoltatore, un atteggiamento diverso. Tutto
0: posso
1: qua.
0: Dire una cosa
1: e sono uno,
0: Mario.
1: Scusami, che ha scritto aggettivi su aggettivi positivi per Ken, lo ha difeso in tutte le situazioni, chiaro lo sa, però non si può andare avanti solo elogi, bisogna anche dire quando le cose non vanno, per me. Prego.
0: Quello che volevo dire sottovoce, che mi risulta il problema di Ken sia stato fatto passare anche come problema alla tibia che lui aveva, ma quello che poi lo ha costretto a stare fuori per diversi mesi, e tra l'altro tutte le persone diciamo sanitarie che ho coinvolto, ma lo diceva anche ieri un grande ex Viola, abbiamo sentito a parlare al centro ma non mi ricordo chi in questo momento, diceva io ho avuto diversi infortuni alla tibia e non esiste stare fuori 2 mesi per un problema alla tibia, perché ti si crea il soprosso
1: ma lui non è che ha fatto apposta a star fuori, non sto dicendo questo,
0: no, ma il problema
1: diciamo
0: che
1: non ho visto quella voglia di rientrare che ho visto per la nazionale. Secondo me ha fatto benissimo a farlo per la nazionale.
0: Però Mario, io ci pensavo anche oggi, ma quando noi non lo vediamo, cioè secondo me la società ha delle responsabilità in tutto quello che è successo a Moise Kean, superiori anche al calciatore, che come diceva Little, ma in testa di calciatore è buona solo per portare cappello, quindi non è che se arriva un grande attaccante,
1: voglio dire, gli hanno dato tutti i permessi legittimi, per carità,
0: non perché... però quando mancava la domenica, perché la domenica quando te la potevi, che era assente dal Franchi, e potevi giocartela con un permesso familiare, lui era a fare terapia a mezzogiorno e mezzo.

0: all'amico anche Amatore, e sa tutto, però l'amico questa cosa non se l'ha ricordata.
1: Quindi, secondo me, con una gestione societaria giusta, Moise Kean è l'unica speranza che può avere la Fiorentina di non finire decima il prossimo anno. Io lo dico qui.
0: Se Kean è convinto ed è completamente immerso nel pianeta Fiorentina, come si fa a dire no a Kean? Io ho dei dubbi che sia così. E allora a questo punto preferisco uno un po' meno bravo che mi garantisca, e ti devo dire, una quindicina di gol.
1: Però non altri, italiano.
0: Per me all'estero ha ragione questo ascoltatore, diceva prima si possono trovare all'estero. Ma scusa, ma quando il Como ha preso Dubikas?
1: Dubikas, sì.
0: Dico, qui certamente se fosse arrivato Dubikas, figurati il greco. Pensa se fosse arrivato Kvaratskhelia, si può prendere un georgiano, fammi piacere, no?
1: Vabbè, devo dire che Kvaratskhelia dopo due partite però ci avrebbe fatto innamorare tutti. Magari su Dubikas hai ragione,
0: la più
1: perché
0: bella
1: ci ha messo
0: partita
1: ho
0: visto
1: un po'
0: fare a Dodò su Kvaratskhelia. Ancora non so come abbia fatto a fermarlo
1: all'inizio del campionato, ma sì, magari su Dubikas secondo me ci sta molto,
0: che comunque
1: il paragone,
0: ha fatto 14 gol,
1: fatto 14
0: male,
1: gol, però ci ha messo anche lui
0: Malen
1: per
0: faccia
1: ingranare.
0: La riserva a Londra, l'Aston Villa.
1: Aston Villa, sì.
0: A Roma sono pazzi di Malen. Ora certo va visto alla conferma, ma se questo ne gioca 38 anche 35 con quella media lì, ce la prende paura.
1: Sì, poco ma sicuro. Simo da Cernusco sul Naviglio ci dice Kean via, caviglia o non caviglia, nel momento drammatico si è tolto dalla battaglia. Io non sono totalmente d'accordo anche su questo, perché sono convinto, come ho detto prima, che la Fiorentina finisca in buca per le prestazioni di Gea e Kean. Sono altrettanto convinto che la Fiorentina si tira fuori perché Kean tra gennaio e febbraio fa quei 4-5 gol che
0: ci aveva illuso e sembra, però anche quando ha giocato non ha fatto gol, può anche non fare gol, che non è un problema, ma non l'ho mai visto giocare con quello spirito lo scorso anno.
1: Certo, però io ti dico, ma chi hai visto giocare con quello spirito quest'anno? Tre giocatori, hai visto Ranieri, Mandragora a volte,
0: Parisi
1: e stop, voglio dire, noi non possiamo prendere la stagione appena terminata come esempio, perché sennò li facciamo fuori tutti.
0: Io ho criticato anche Gudmundsson, non solo Kean, ho criticato.
1: Però Gudmundsson è che anche nell'anno prima non è che proprio abbia fatto scintille,
0: Gudmundsson
1: di Genova,
0: ma a Firenze non si è mai visto.
1: Mai visto.
0: Dopo lì si va a vedere lo storico anche lì.
1: Sì, aveva fatto solo un anno. Sì, sì.
0: Anno e mezzo a
1: Poi non so perché Francesco da Caserta ci ha mandato questa formazione, ma io la leggo perché secondo me sia Mario che a Chiara che al sottoscritto ci evoca bei ricordi. Toldo, Carnasciali, Serena, Padalino, Amoruso. Sì, però non è una formazione. Vabbè, Piacentini, Bicica, Schwarz, Rui Costa, Batistuta, Baiano. Ora spiegatemi, il candidato spieghi che cosa vuol dire.
0: Sembra 95-96, mi sembra.
1: Sì, va bene, comunque noi l'abbiamo letta. Poi la conferenza stampa di Paratici al ritorno agli Stati Uniti, un amico ci ha mandato un video di Panariello che fa il bagnino. Poi, no, forse non è il bagnino, non lo so, però lo dovrei aprire. Poi
0: a Roma ce l'aveva commesso veramente.
1: Il nostro più grande errore di mercato, Pierluigi se l'ha contesto.
0: Ah, che dice stavolta?
1: Però ora basta, tutte le volte non si può.
0: Io sospetto lui ti fa per la Roma. Ma non ha coraggio di
1: comunque
0: dirlo.
1: Mamma mia, non riesco a capire tutto questo rancore che ha Mario contro la Fiorentina. Hanno sbagliato a fare tutto, poi signor Galassi si arrenda. Mario vince o pareggia, questo però mi sembra.
0: Ah, è per Luigi a Roma, sì, molto rancore, accidenti. Sì.
1: Che succede, Niccolò Ceccarini?
2: No, ero venuto solo perché
1: il microfono.
2: Io voglio fare un applauso a chi ha detto signor Galassi, perché secondo me questo merita il prezzo del biglietto. E poi voglio dire una cosa.
1: Sì, però non fa male a Mario, però vabbè.
2: No, perché Mario
1: nel microfono,
2: ragazzo,
1: perché sennò
2: Carlo Conti, Ceccarini, Tenerani, chi è più abbronzato? Temo di essere passato al terzo posto.
1: Sì, questo è poco ma sicuro.
0: No,
1: però Mario comunque
0: per Luigi
1: secondo,
0: che mi ricorda di Pioli. Ti rispondo, Pierluigi, hai ragione, l'ho detto mille volte, non sono da solo, sono in buona compagnia. Pierluigi, però, chi l'ha preso Pioli? Mandami un messaggio ora, Pierluigi, visto che sei, staccati un attimo dal pacchiotti giallo rosso e concentrati sulla
1: Fiorentina.
0: Può
1: aprire il dissing tra Pierluigi e
0: Roma. No, ma lo dico perché dice che hai detto Pioli. Chi l'ha preso Pioli? Carino. Dimmi, Pierluigi l'ha preso. L'ho preso io, Pioli?
1: Sì,
0: e neanche te, devo dire, l'ha preso Pioli.
1: Il nostro più grande errore di mercato dell'era commisso è stato non prendere Julian Alvarez, questa Violuca che ci manda i 150 milioni rifiutati all'Atletico. Noi scegliamo Beltran invece che Julian Alvarez, e poi magari sarebbe andato via l'anno dopo, dice su Julian Alvarez. Però chiede anche Tenerani, lo sa chi fece la scelta?
0: Su Beltran?
1: Ma direi su Julian Alvarez.
0: Su Alvarez dicono che non
1: voleva Burdisso.
0: Lo volesse Burdisso, e poi passarono queste 48 ore e la Fiorentina non lo prese. Però Burdisso doveva fare tanto di più. Burdisso è venuto qua, è stato portato da Pradè, doveva chissà fare che cosa, non ha portato un giocatore all'Argentina sia uno, perché e se poi lui l'essere accreditazione andò via e prese le distanze anche da forse non da Valentino Donato, se no non l'ho portato io, insomma, vabbè. Comunque,
1: sì, insomma, perché disse non avrei mai strappato
0: è un altro errore, un altro errore.
1: Burdisso che se ne tornerà in Argentina, così ha detto, lascia il Monza e torna in Argentina.
0: Bene,
1: in Argentina. Va bene. Michele dice che se uno è contento di Ken quest'anno è un masochista. E rispondo, perché siccome l'ho detto io, non ho detto ero contento.
0: Non
1: io
0: siamo contenti di nessuno.
1: Esatto. Però nella peggior stagione della Fiorentina e nella seconda, nella peggior stagione di Ken, comunque alla Fiorentina, lui resta il terzo miglior attaccante italiano per gol segnati in Serie A. Poi Lore, che ci ha portato il tiramisù, noi l'abbiamo salvato così e quindi lo ricorderemo per sempre. Dice ci aveva fatto una teglia.
0: Io non l'ho assaggiato, però
1: no, l'abbiamo fatto apposta. Stavi per arrivare, no?
0: Vedi,
1: cioè, questo è strano.
0: Ci hanno negato questa gioia, Chiara.
1: Sì, devo dire a Chiara, i regali gli ascoltatori si sprecano, quindi questo almeno il tiramisù gliel'abbiamo strappato prima che potesse agguantare. No, Lore dice ha fatto pochi gol, ok, vediamo però quando li ha fatti, tolto quello con la Roma, sono tutti gol pesanti, hanno portato punti. Non è totalmente vero, perché hanno fatti due all'Udinese,
0: no,
1: partita
0: ma non
1: finita.
0: Sono solo i gol, è stato un Ken completamente diverso dall'anno scorso.
1: Sì, sì, è chiaro. No, e anche i problemi, io segnavo chiaro, dicevi anche tu, in spogliatoio, non è che non è un fattore nel calcio come gli altri vedono.
0: E comunque ripeto, io non è che sono Torquemada, non sono Inquisizione, se resta va bene, però insomma non posso dire di essere contento che l'ho visto quest'anno, e ho il sospetto che lui abbia anche voglia di andarsene, così come il sospetto che Fiorentino lo venderebbe volentieri, ho anche questo sospetto.
1: Sì, E in effetti 4,5 milioni, però infatti, perché io ho fatto la premessa ho detto, dal punto di vista tecnico secondo me non si discute, volevo dire, se poi ne fai una valutazione economica è chiaro che il rischio Moise Kean è molto molto dispendioso, ma siccome non sono soldi miei, sono soldi un po' di Tenerani, che è socio di minoranza della Fiorentina, però
0: credo,
1: insomma,
0: però
1: ne ha in abbondanza, e allora si prende alla Fiorentina questa responsabilità. Messaggi di Yuri e poi ci salutiamo. Sundur dice, quest'anno o lo vendi bene o non lo vendi, avendo 50% non ci faresti nulla e quest'anno hai bisogno di soldi. Chiara, su questo, guarda, un minuto e poi ci salutiamo con Mario.
3: Beh, ci sarebbe da capire intanto per quale motivo la Fiorentina ha scelto di investire quello che ha investito su Hondur, perché poi tante volte abbiamo detto che bisogna prendere esempio da quelle società che proprio attraverso determinate operazioni riescono a far salire il livello qualitativo della rosa, ma anche poi gli standard in termini di risultati e di possibilità economiche sul mercato. Io sono tra coloro che ritiene i limiti che Hondur ha manifestato dei limiti che non è detto che il tempo e l'abnegazione che al ragazzo riconosco un atleta è in grado di superare. Io voglio vederlo al cospetto di squadre diverse magari rispetto a quelle che abbiamo affrontato quest'anno, voglio vederlo in una Fiorentina diversa rispetto a quella di quest'anno, perché nella Fiorentina di quest'anno emerge un ragazzo come Hondur, appena il livello si alza un pochino, soprattutto appena si alzano i ritmi, Hondur sparisce dal campo, e quindi sono curiosa. Oggi non mi sentirei di sentenziare né in un senso né in un altro, ma se la Fiorentina su un giocatore come lui, che aveva alle spalle tantissimi prestiti, aveva bisogno di continuità, ha comunque scelto di investire 5 milioni, secondo me è perché ha in testa un percorso da far fare al ragazzo.
1: Poi ci sono anche un altro paio di messaggi che danno ragione a Mario, te li riporto ma li leggeremo nella seconda ora perché ci dobbiamo salutare.
3: Io poi devo farti vedere una foto, Mario,
0: bene,
3: me l'ha chiesto un ascoltatore, se no si arrabbia. Giulio da Sesto.
1: Va bene, e noi Mario ci vediamo settimana prossima
0: a presto, grazie di cuore, buon proseguimento.
1: Garrisca il vento, torna tra qualche istante.
4: Radio Firenze Viola.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
8: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Incigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
9: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
10: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
12: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'UE ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Del mirino l'energia, la finanza e il divieto di ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Von der Leyen, la nostra costanza con i pacchetti di sanzioni e la Russia sta pagando. Mosca replica, risponderemo in modo efficace e deciso alle nuove sanzioni UE.
13: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo.
14: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina per l'applicazione delle normative a livello nazionale, individuando una governance nel coordinamento tra l'Agenzia Nazionale per Cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia, sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che tra le misure approvate cita la novità della responsabilità civile per danni da IA.
13: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio, affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
14: Seconda tappa della visita apostolica in Spagna per Papa Leone, dopo Madrid, la volta di Barcellona, che accoglie il pontefice nel corso dell'itinerario che lo porterà poi Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Prevost, che ha raggiunto nella strada di ieri la città catalana dopo i 3 giorni nella capitale, è solo il 3° pontefice a visitare la Spagna, nonostante la radicata e lunga tradizione cattolica del paese iberico.
13: Lo sport, l'Italia del basket si prepara all'estate. confermate con gli impegni previsti per la terza finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà due amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle due gare della terza ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania.
14: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
15: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci qua, seconda ora di Garisca al Vento. Giacomo Galassi, Chiara, Andrea Bevilacqua, sempre in vostra compagnia per un'altra ora insieme con Sara Mastro Simone di là dal vetro, con il 348-7513-933 sempre a vostra disposizione. Ora ancora di più perché ti tiene le cuffie a me Mario.
3: Non mi ci stanno però.
1: Bellissimo.
3: Ho voluto provare ma non mi
1: bellissimo.
3: Ci stanno.
1: Però posso dire, sei tosta e sembri una trapper anche tu, visto che abbiamo parlato quasi tutta la prima ora di Moise Ken. 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Vi abbiamo parlato, ho visto anche un ascoltatore, gli è piaciuto il siparietto, abbiamo fatto Niccolò Ceccarini sul chiedere, visto che passava, di Robin Gosens e Cecca, insomma, te non ti è piaciuto, vai Vladimir, sei fantastici, state creando un nuovo modo di fare radio, siete fortissimi, a me fa molto piacere, poi non so se è vero, però ce lo prendiamo, Chiara, e come va bene, c'è Fabio Paratici e Alessandro Ferrari che sono a New York, probabilmente torneranno nel weekend, settimana prossima la conferenza stampa, e fino a quel punto, fino a quel momento aspettiamo poche notizie, se non qualche nome di mercato, che però io lo dico anche a chi ci sta seguendo, lo dico sottovoce perché do un po' un retrocesso, cioè anche i nomi di Torsved, Coleoscio, è semplicemente nomi che la Fiorentina sono dato nelle scorse settimane e che poi magari emergono un po' perché il procuratore lo fa uscire.
3: Ma ti ricordi
1: un po'
3: quel nostro ascoltatore Andrea del gruppo Baraonda che l'anno scorso ha tenuto conto di tutti i nomi accostati alla Fiorentina creando un file Excel? Ecco, ricordiamoci di questa cosa, proprio perché il mercato si compone anche di tante parti e soprattutto di tanti ruoli che poi le persone devono ricoprire.
1: Sì, ma vorrei anche chiarire che spesso non vuol dire che, ora è chiaro che nella lista che spesso ci consegna a fine stagione i 200 nomi di mercato non è che la Fiorentina li ha sondati e tantomeno trattati tutti, però qualsiasi club di un livello dalla Fiorentina in su fa un ventaglio di 100-120 nomi, cioè di una decina di profili per ruolo più o meno, poi è chiaro che attiva, succede no, nella vita di tutti, magari fai una chiamata solo per sentire ma lui se ne andrebbe oppure no, anche solo per sapere qual è la situazione.
3: Io quantomeno mi accontenterei sempre nell'ottica di trovare dei segnali che ci facciano percepire anche un cambio di attitudine in sede di mercato, ecco, mi accontenterei di percepire caratteristiche funzionali a quello che serve e quindi non giocatori che intrigano perché hanno una situazione contrattuale o perché abbiamo noi anche un certo tipo di rapporto con l'entourage o la necessità di curare i rapporti col club di appartenenza, e soprattutto giocatori magari simili tra loro proprio per avere anche la percezione che ci sia un piano A, un piano B, un piano C, un piano D. Io ho fatto molta fatica a orientarmi anche nei mercati precedenti e a capire quello che effettivamente la Fiorentina avesse in testa. Temo che purtroppo il campo poi di anno in anno ci abbia dimostrato come quella confusione abbia occupato anche un pochino le segrete stanze del Viola Park.
1: Sì, cioè fai riferimento a tre attaccanti con lo stesso procuratore?
3: No, ma in generale a volte escono nomi di giocatori che a noi in questo momento non servono, senza entrare nel merito del valore del singolo. A volte per lo stesso ruolo si pensa giocatori che poi sono diametralmente opposti, addirittura a volte complementari, e quindi sarebbe opportuno valutarli entrambi proprio nell'ottica di colmare le lacune della squadra. Noi ancora dobbiamo capire che idee hanno per la Fiorentina a 26-27 e in base a quello poi possiamo sviluppare il resto.
1: Sì. Ovviamente dobbiamo avere la chiarezza, un'idea ce l'abbiamo, cioè non è che la Fiorentina va e compra Lewandowski o
3: no, no,
1: Holland.
3: Ma io parlavo anche solo a livello tattico, perché poi noi tante volte facciamo delle valutazioni.
1: Sul discorso funzionali direi non si può che essere d'accordo con te, Chiara. Sul discorso però anche dei nomi, io i primi che ho sentito, cioè, con le Osho vedo grande entusiasmo per due partite in nazionale in cui non ha inciso, senza aprire poi il discorso legato a Favasuli, che lì diciamo un pochino più complicato. Torsved io posso anche accettarlo, ma voglio dire, secondo te Chiara, Torsved è tanto meglio di Brescianini? Cioè ti ha dato quelle garanzie? Non è che si sta parlando di un diciottenne, si sta parlando di un calciatore nel fiore della sua età, che comunque il Sassuolo bottega cara, è meglio di Bresciani. Cioè a centrocampo banalmente te hai 8 giocatori a disposizione. Ora, ammesso del fatto che Fabian dovrai fare un bagno di sangue o comunque puoi anche non calcolarlo, ma Brescianini, Mandragora, Andur, Fagioli, cioè, sono tutti calciatori che comunque un centrocampo di Serie A te lo fanno. Se vuoi alzare l'asticella non prendi Torsved, questo dico. Però io torno sul discorso che facevamo anche su Ken, poi ci torniamo perché tanto ci sono tanti messaggi, quindi non è chiusa la questione Ken. Bisogna fare i conti anche con chi è la Fiorentina in questo momento. Paratici ha dimostrato nella sua carriera di lavorare tanto con lo scout, però ci vuole tempo. Paratici è a Firenze da 3 mesi, non possiamo neanche avere la pretesa che abbia una rete di scout già attiva che ti pesca il talento seguito da anni, perché non è da anni che lavora alla Fiorentina. Quindi insomma sarà un mercato molto complicato, e mi dispiace dire una banalità perché tutti gli anni è così, ma lo è ancora di più quest'anno. Purtroppo prima dovremo vedere le uscite che ci saranno di tutti, sì, i prestiti che arriverà. Cioè secondo me, come sempre, il mercato non decollerà prima di fine luglio. Poi magari riesci a trovare quel colpo, uno o due, prima di fine luglio, ma prima di fine luglio vedi poco, perché dovrai accogliere Grosso farà una valutazione anche vedendoli allenare dei 30-35 giocatori che ha in rosa. Da lì inizierà lo sfoltimento e poi inizieranno 4-5 colpi che secondo me difficile pensare a di più, però insomma pronti ad essere anche sorpresi. Riprendo un po' dei tanti messaggi scritti che abbiamo al 348 75 13 933. Bello, perché Chris da Campi, poi citavamo le scelte drastiche, no, dette, sì, da Goretti, lui dice le famose scelte gastriche, molto molto bella questa. Poi Moreno, pesco a caso e poi torno anche sulla cronologia dei messaggi come faccio sempre. Uno come Ken con i suoi atteggiamenti e per quanto prende un cattivo esempio per tutti gli altri, può creare malumori, via da tre passi. Però Chiara, siccome non parlavo soprattutto con Mario, anche se anche tu hai detto la tua, ma non credi davvero che la Fiorentina, una società forte si vede proprio dalla capacità anche di gestire i calciatori più forti e magari anche con una tendenza, come dire, a sottovalutare certi altri aspetti?
3: Sì,
1: come
3: quest'anno però non c'è riuscita la Fiorentina e quindi dovrà chiedersi se sarà in grado di farlo l'anno prossimo.
1: Però è un'altra Fiorentina questa, cioè banalmente sta cambiando anche solo il responsabile del Viola Park. C'è Paratici che comanda più di tutti e lo ha detto anche Commisso nelle sue parole. C'è tutto un altro reparto scout. Cioè, non è la Fiorentina dell'anno scorso, oppure no? Secondo te più o meno la Fiorentina è la stessa?
3: Non so, le tempistiche anche di assestamento, io mi auguro sia così drastico anche nella percezione all'esterno, quindi la percezione che possiamo avere noi, questo cambiamento. Paratici è arrivato a inizio febbraio e Moise Kean, forse il peggio anche dal punto di vista dell'extracampo, l'ha dato nelle ultime settimane di campionato. Paratici c'era già. Questo e non vuol dire che poi sia tutta responsabilità di Paratici, ma che probabilmente ci sono delle situazioni che necessitano anche di tempistiche che non sono in linea con la pazienza dei tifosi. Io sono d'accordo più che altro sulla necessità da parte degli ascoltatori e dei tifosi di sottolineare l'importanza di valutare tutti gli elementi che compongono la questione Moise Kean.
1: Sì, così come tutti i giocatori, cioè sì, nel senso, no, facevamo questo discorso anche sull'allenatore, grosso o non grosso, ognuno può avere la sua idea, però non è solo l'allenatore che conta, sì, è come gestisci il gruppo, come gestisci questione come Moise Kean, come gestisci
3: e
1: l'annata.
3: Sono molto d'accordo con l'ascoltatore che sottolineava anche la motivazione del ragazzo, e anche quello sarà un fattore determinante. E non è che Moise Kean vuole restare a Firenze perché non ha alternative. Io mi auguro eventualmente di accogliere a braccia aperte un Moise Kean che vuole restare stare a Firenze per riscattare anche quello che non è andato nell'ultima stagione e per provare a fare la differenza, dimostrando a chi magari non ha creduto in lui di fronte a queste criticità che l'errore l'hanno fatto loro.
1: E poi fare dei messaggi social in cui
3: magari anche meno.
1: La vittima ha dimostrato, Gesù. Sì, Gesù c'è sempre, però il messaggio è che comunque nessuno crede in lui e lui ha dimostrato tutto a tutti. Vorrei dire, Moise, guadagni 4 milioni e mezzo all'anno, pensa se qualcuno credeva in te e quanto potevi arrivare, caro Moise. Comunque, a parte un nuovo social media manager, sì, una gestione resisti, Chiara, non ci soffocare, una gestione del calciatore sicuramente.
3: Perché stavo dicendo una cosa cattiva e la mia coscienza ha fatto in modo che non lo facessi.
1: Mi sembra grande coscienza, viva la coscienza. Poi, buon pomeriggio, io mi aspetto che la Fiorentina il prossimo anno possa lottare per la Coppa Italia piuttosto che per il sesto, settimo posto. Però ragazzi, una cosa non
3: dipende anche
1: l'altra.
3: Molto dal percorso che ti capita.
1: Difficile se sei la Cremonese, voglio dire, puoi puntare alla Coppa Italia. Se vuoi puntare alla Coppa Italia devi avere una rosa di un certo tipo. Ora mi ricordo cosa volevo chiederti, perché quasi sempre mi passa di mente, perché l'arteriosclerosi sta galoppando, nonostante insomma l'età non coinciderebbe con l'arteriosclerosi. No, volevo dirti, si parla un po' di ipotesi ancora lontane, ma se Moise Kean dovesse salutare, prima ti ho fatto il discorso chi può prendere la Fiorentina, punteresti però su Piccoli? Perché ad oggi questa sarebbe la prima domanda che si farebbe il dirigente della Fiorentina: se va via Kean, punto su Piccoli o cerco altro?
3: Io sono dell'idea che la Fiorentina può scegliere di puntare su Piccoli solo ed esclusivamente nel momento in cui l'anno scorso ha scelto di andare incontro a delle richieste anche spropositate del Cagliari perché credeva nel ragazzo. Se la scelta è stata fatta per qualsiasi altro motivo che non compete a me analizzare, giudicare e probabilmente anche conoscere, allora forse il direttore sportivo e non solo dovrà fare delle valutazioni un pochino più ampie. A me dispiace anche che noi si possa valutare Piccoli esclusivamente alla luce di questa stagione nella quale vanta anche un minutaggio superiore a Moise Kean, perché sicuramente l'abbiamo detto, una stagione in cui vediamo vacillare un fuoriclasse come De Gea è sicuramente una stagione che mette a dura prova anche i più esperti, figuriamoci un ragazzo che si trova ad arrivare in una piazza comunque più prestigiosa rispetto alle precedenti, arriva come acquisto più costoso dell'era commisso e arriva anche con la consapevolezza che possa rappresentare il futuro, andando a sostituire un centravanti che nell'annata precedente ha comunque fatto la differenza, aiutando la Fiorentina a raggiungere il record di punti. Non sarebbe giusto, secondo me, basarsi esclusivamente su quest'anno. Non sarebbe giusto nemmeno fingere che nelle tante occasioni che ha avuto ha dimostrato magari di non essere l'alter ego di Kean. Secondo me già questo è un grave errore. L'ascoltatore che prima ha parlato di Kean mettendolo in discussione dal punto di vista tecnico, secondo me ha sottolineato un aspetto fondamentale. L'anno scorso la Fiorentina esisteva in funzione di Moise Kean e quest'anno la Fiorentina in alcuni momenti ha avuto bisogno di appoggiarsi esclusivamente a Moise Kean. Si può fare. Può andarti benissimo, come la prima stagione di Kean in maglia viola, può andarti male come l'anno scorso, è un azzardo, però noi purtroppo, essendo abituati a quello che ha fatto Kean l'anno scorso e quest'anno, facciamo anche fatica a valutare Piccoli, proprio perché non sono la stessa cosa, non sono interscambiabili e noi tante volte abbiamo fatto questo errore, non solo con gli attaccanti, ma con tanti giocatori e quindi poi siamo arrivati a fare delle valutazioni anche falsate, arrivando a rimpiangere magari dei giocatori che altrove in un contesto ideale riescono a far vedere qual è il modo di metterli in campo perché mostrino i punti di forza e non esclusivamente i limiti. Io quest'anno di Piccoli ho visto quasi solo i limiti.
1: Sì, anche mentre su Gudmundsson io di questo ho poca paura, siccome un amico ci diceva che anche su Gudmundsson Mario aveva straragione e diceva addirittura, questa gliel'avrei voluto leggere, Nick da Scandici, che è il Brera più Minà, cioè il nostro Brera più Minà. Sarebbe piaciuto molto questo complimento a Mario, quindi glielo diremo. Ecco, io siccome sento ieri mi aveva fatto anche un po' ho risposto a un messaggio, diceva ma se va all'Atalanta Gudmundsson fa come Ilicic, come ci ha fatto a noi, e io ho detto ragazzi, prima che Gudmundsson possa essere valutato come Ilicic per noi deve fare ancora tanto.
3: Ma soprattutto se sul piatto della bilancia metto la possibilità che Gudmundsson esploda e confermi sei mesi fatti in maniera eccellente a
1: Corriamo
3: Genova.
1: Corriamo il rischio.
3: E il rischio di giocare in 10 per 38 partite.
1: Corriamo il rischio.
3: Io il rischio lo corro.
1: Però ecco, io non esiste perché povero Ilicic bisogna dargli atto che soprattutto per...
3: quanto gliene ho detto io.
1: Gliene hai dette tante, ma lui per 6-7 mesi ha veramente era decisivo.
3: E a me anche quel rigore al ritorno col Siviglia non mi torna.
1: Va bene, ma io dico tra Gudmundsson e quello che ha fatto Ilicic alla Fiorentina, sono due sport diversi.
3: Assolutamente d'accordo con te.
1: Poi era interessante quello che ci diceva anche Max Lacente, diceva Castro quest'anno 9 gol però già un'offerta da 40 milioni dal Nottingham, costato 12, non sono determinanti gol ma come si sta in campo e dentro lo spogliatoio. Vero. Assolutamente sì, ci metto anche Castro a 4 anni in meno rispetto a Moise Kean, quindi il Nottingham fa anche un investimento per il futuro, che oggi su Kean non fai troppo un investimento sul futuro, fai un investimento sul presente. Detto questo, non mi risulta che attualmente ci sia un accordo in vista, quindi voglio vedere anche se sono effettivamente 40 i milioni che il Nottingham mette sul piatto di Castro, che insomma quest'anno secondo me ha fatto come Kean più o meno in campo, ecco. Questo è un po' più lungo, però Paolo alla provincia di Pavia, Kean è fortissimo ma non si deve dipendere da un solo giocatore, lo dicevi tu, cioè facevi un ragionamento su questo tu ora. C'è un esempio, a noi calza poco ma lo faccio lo stesso, Ibra nell'Inter ha fatto 57 gol in 80 partite, 1,54 di media a partita, e lo hanno dato via, hanno fatto il triplete, forse oltre alla bravura in sé un giocatore deve avere altre doti. Sì, non è che facevo un gol 54 a partita, Paolo, ora non sono matematico, ma 57 in 88 partite vuol dire che ne faceva più o meno uno ogni due partite, ecco, quindi semmai 0,54, però il discorso per il resto non fa una piega. Poi a Losanna era a fare la doccia, non mi ricordate quel giorno perché fu una delusione totale prima, durante e dopo la partita.
3: Davvero. D'accordo.
1: Quella però dai della doccia è rimasta secondo me forse la dichiarazione numero uno dell'anno da parte di buon Paolino Vanoli. No, dice qualcosa da batte?
3: No.
1: Dimmi che
3: ci dovrei pensare. Io devo dire la verità e mi dispiace perché mi rendo conto che ho anche delle responsabilità. Ma io avverto la necessità di smaltire tutto quello che ho passato dal punto di vista calcistico negli ultimi mesi. E quindi probabilmente il mio cervello ha anche scelto, di coccolarmi archiviando alcune pratiche che poi sono a disposizione, ma che dovrei andare a ricercare e che in questo momento non ho voglia di cercare perché non se lo meritano.
1: Mi sembra giusto. Ci metto solo tutte le dichiarazioni di Pioli che diceva che mancava pochissimo e si sarebbe sbloccata la situazione, che credo abbia detto per 7 partite di seguito fino a quando non è stato esonerato. Poi David Gruppo Baraonda dice Kean deve rimanere solo e soltanto se motivato e ne dubito che poi sia dura trovare un altro, è vero, ma che abbiamo preso a fare Paratici, va bene, lo accetto. Cosa ne pensate se si prendesse Davis dell'Udinese al posto di Kean? Secondo me vai a perdere, però peccato perché anche Kean Davis si fa sempre male. Sicuramente un giocatore interessante, però insomma secondo me Kean è meglio, poi si torna sempre lì motivato nel contesto giusto e bla bla bla. Sentiamoci al due WhatsApp audio, non altri due WhatsApp audio. Vai.
18: Buonasera, io questa cosa non la capisco, che vuol dire che non si può trovare un attaccante forte a 20 milioni? Ma lo stesso Kean si è pagato 15-16, è solo che va preso o lo scarto in una big oppure andare a guardare fuori dalla Serie A una volta per tutti e prenderne qualcuno. Ma Duvicas quanto pensavi che costasse? Non certo 40 milioni. Se bisogna andare al Sassuolo, al Cagliari eccetera, si prende sti mezzoni e non si va da nessuna parte.
19: Buon pomeriggio Fabio, ma se va via Kean non si può prendere un centravanti del pari valore suo o anche di più? Io vorrei Zirkzee, ma c'ha un ingaggio, se il Manchester lo dà alla Kean, e visto che Paratici sta cercando di abbassare i montaggi, quindi via De Gea e forse via Kean, come si può pensare che non venga un Pinamonti o un centravantuccio così?
1: Va bene, io accetto anche il discorso dell'ascoltatore che dice Kean l'abbiamo preso a 15 milioni di euro d'altra parte, però è anche stata A me sembra più che altro l'eccezione conferma la regola, perché tu hai fatto la lista degli attaccanti che ha preso la Fiorentina quando abbiamo mandato via Vlahovic.
3: E più o meno tutti con le stesse cifre.
1: Più o meno tutti con le stesse cifre, più o meno tutti con lo stesso, con le stesse prestazioni.
3: Però sono d'accordo sul fatto che dobbiamo allargare l'orizzonte. Noi siamo abituati a un certo tipo di mercato che è ovvio che poi restringa tantissimo le possibilità della Fiorentina, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dei nomi. E sono d'accordo con chi sottolinea che l'aver optato per un direttore sportivo differente rispetto a chi c'era prima di lui possa comunque aiutarci ad allargare questi orizzonti, magari non nell'immediato, ma con la consapevolezza che poi diventerà uno dei nostri punti di forza. La Fiorentina non può permettersi di cambiare 7-8 giocatori ogni sessione di mercato, spendendo dai 15 ai 20 milioni perché pesca all'interno della Serie A. Io sono monotona, ripetitiva, ma noi siamo andati a prendere Zom dopo la sua miglior stagione, quando aveva segnato più gol che in tutta la sua carriera e quando era stato l'unico del centrocampo del Parma a non rompersi. È ovvio che lo paghi oro, perché per loro è oro. Se tu impari a scovare l'oro anche altrove, magari andandotelo proprio a cercare alla fonte col setaccio, allora probabilmente riesci a mettere su una squadra un pochino più bellina.
1: Sai cosa mi disse una fidanzata per lasciarmi? Eri come l'oro, ora sei come loro.
3: Io ne ho letta una ieri, ho lanciato il telefono, però non so se magari ci ascolta chi l'ha scritta. Vabbè, l'ho preso nota.
1: Puoi anche non condividerla, ecco, non credo.
3: No, però io queste sono frasi, devo dire, mi rendono
1: quale maceri e resti,
3: mi fanno comprendere come io probabilmente sia nata in un'epoca sbagliata o non abbia i requisiti per sopravvivere a questa. Ora te la cerco, ma ho proprio lanciato il telefono,
1: Sì, te ti devi
3: fatti una comitiva di angeli e starai bene anche all'inferno.
1: Questa tosta.
3: No.
1: Sì, però no, a me piacciono più i giochi di parole su, appunto, maceri e resti, eri come loro, ora sei come loro. Ce n'era un altro paio, di solito me
3: il
1: le
3: segno. Il Capobranco, anche quella è bellina.
1: Entrato, ma te proprio gli aforismi, quelli ti colpiscono, sì, che sono stato gettato in un branco di lupi e ne sono uscito Capobranco. Bellissimo. Lo stipendio di Ken è lo scoglio più difficile da superare. Bello passare da questa canata. Per coloro interessati, anche se il cartellino costasse 30 milioni di euro, questo l'abbiamo detto diverse volte, ha ragione l'ascoltatore, perché se te ci metti un'operazione a 30 milioni di euro, ne guadagniamo a 3,5, una società che lo prende non gliene deve offrire 5? Bene, un quadriennale all'ordo sono quasi 70 milioni di euro. Insomma, sono operazioni veramente toste da fare. Poi, sì, abbiamo ancora un paio di minuti. Ma secondo voi come si può tenere Ken? Lui prende oltre 4 milioni. Secondo voi gli altri giocatori non masticano amaro? Si ritrova un'altra volta uno spogliatoio che non va. Meditate 100, meglio giovani alla Baldini, con fame e fuoco negli occhi. Questo è vero, però non è che qualcuno ha puntato la pistola alla tempia della Fiorentina. Io nessuno se lo ricorderà, perché chi se ne frega di che cosa dice Galassi, ma quando l'anno scorso si ragionava del rinnovo, io dicevo: ma perché rinnovarlo? Questo c'ha ancora 3 anni di contratto, guadagna 2,2 milioni, ha fatto una grande stagione, vediamo se ne fa un'altra grande, lo rinnoviamo a cifre importanti, ma diamogli almeno un po' di tempo.
3: Ed è quello che ti dicevo invece sull'importanza di recuperare anche potere contrattuale da parte della società. Io tante volte ho avuto la sensazione che nel periodo più recente la Fiorentina si sia presentata alle battaglie, perché poi sono battaglie vere e proprie, soprattutto considerando lo strapotere che oggi hanno i giocatori e il proprio entourage, con le armi a salve.
1: Bene, poi l'ultimo messaggio di Bomber Viola, secondo me non lo sentirà perché ci aveva detto una mezz'oretta fa che stava andando a vedere l'arrivo a Montecatini delle vetture delle Mille Miglia e voleva chiedere a Mario se conosce Manfred Ugalde, attaccante 22
3: anni. Se vuoi faccio
1: anni.
3: La voce di Mario.
1: Sì.
3: Non la so fare.
1: Nemmeno un tentativo? Ti prego, fai un tentativo della voce. Manfred Ugalde, attaccante 22enne dello Spartak Mosca, lo conosci te?
3: Ma chiedeva a Mario, non a me.
1: Dai, un
3: Bomber Viola, ti facciamo sapere. Vabbè. Anche perché la Sara ci fa dei segni.
1: Bisogna andare in pausa, però la speranza di vederti imitare Mario Tenerani me la porterò dietro per l'ultima mezz'ora di trasmissione. Pausa e poi torniamo.
17: Radio Firenze Viola.
15: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
20: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
21: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
22: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
23: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
24: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
25: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
26: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
27: Tutti matti per il Velvet Pet.
28: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
29: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
30: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
31: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
30: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
31: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
30: Istitutogiglio.it.
31: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
32: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.

0: Rieccoci in diretta, 18:34, sempre Giacomo Galassi, sempre Chiara Andrea Bevilacqua, sempre Sara Mastrosimone di Dado Arbitro, sempre tutti voi al 348-7513933 e sempre 055-77-111-71, forse l'abbozzo, Che dici Chiara?
1: Ma no, non sai... Bel ritmo. Ho paura, io dopo i fuori onda ho sempre paura.
0: Sì, no, non era legato a un fuori onda, era volevo testare le tue abilità da fiorentina, però forse mi ci dovevo un attimo preparare, anche perché sei molto preparata, quindi devo andare a cercare veramente quelli, tipo se qualcosa è marmato...
1: È freddo!
0: Ma non te la faccio, va bene.
1: Odiaccio.
0: Allora, scriveteci se volete al 348-7513933 dei termini toscani facciamo, perché secondo me fiorentini li sa tutti, la Chiara, che potrebbe non conoscere e la mettiamo alla prova, anche perché in questo momento mi vengono in mente solo cose che potresti sapere. Secondo me la più divertente da dire a chi non sa il fiorentino è la granata.
1: Quello sì, le prime volte anch'io devo dire che un po' di incredulità l'ho manifestata.
0: C'è anche la figlia a scuola e non è, cioè è una boccata
1: quando caschi.
0: È troppo facile. Va bene, vediamo, ora ci lavoriamo anche con gli ascoltatori. Posso sentirmeli due WhatsApp audio, Sara? Vai, così.
2: Ciao Paolo da Grosseto, ma ora io sentivo un po' così, che poi si capiva tanto bene, che Ceccarini ha detto che Gosens sarà venduto e c'è l'idea Kostic. Ora io mi apro niente, ma se le idee che ci sono di Paratici sono Kostic, Joao Mario, Torsved, allora dite che c'è sempre Pradè che lavora, perché mi sembra sono sempre soliti nomi. È 20 anni, si sente sempre soliti nomi: Kostic, Torsved, Pinamonti, ci manca che ritirino fuori Berardi e poi siamo a posto. Ciao.
3: Buonasera Radio Firenze Viola, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra che Paratici abbia fatto intendere che comunque bisogna cambiare gestione del Viola Park. Quindi penso che i problemi più grandi per Paratici sia quello di confrontarsi con la proprietà e far capire i concetti base almeno del calcio e di come si gestisce una squadra e una società che, vabbè, sembra debba puntare a livelli alti. Ma questi 7 anni ci hanno mostrato come questa società intende il calcio. Quindi l'impresa più ardua per Paratici è quella di confrontarsi con la proprietà, non quella di gestire allenatore e squadra. Grazie Gabriele, forza Viola.
0: Poco da dire.
1: Sì, che cosa mi auguro l'abbia fatto anche prima di firmare, però di intavolare comunque un discorso per capire in che modo inserirsi all'interno di un contesto che necessita di una rivoluzione tanto ampia. E su Paolo da Grosseto niente da dire.
0: Sì, esatto, pensavo più che altro a quello, che tanti nomi sono sempre quelli. Però ragazzi, torniamo lì, la Fiorentina sta scandagliando tutto il mondo di coloro che sono così sul mercato. Tra questi ci sono anche il Shaarawy e Kostic. Io devo dire, boh, non lo so, cioè Chiara, ti dico, tra Coleoscio e Shaarawy te prendi Coleoscio? Perché io prendo Shaarawy, almeno voglio dire, è uno che sul prossimo anno so che da subentrante qualcosa mi può dare. Ragazzi, Coleoscio faceva la panchina di Coné, ora che tra 2 o 3 anni possa essere un grande calciatore, io non lo escludo, perché voglio dire, fa il suo percorso di crescita, ma oggi per la Fiorentina non può essere neanche una riserva, secondo me.
1: Io tra Coleoscio e Shaarawy
0: fai l'estremo
1: mi
0: gesto,
1: mi prendo una pausa,
0: fai l'estremo gesto. Va bene, lo sai, sono già arrivati dei termini, tanto una non lo so neanche io.
1: Vediamo.
0: Le altre più o meno
1: magari.
0: Sì. Coinvolgiamo anche Sara Mastrosimone, che non è di Firenze, vediamo solo, ci dice sì o no se la sa. Ad esempio, che cos'è la mota?
1: La mota è il fango.
0: Bene, sì, però lo diceva sì. Che
1: scusa.
0: Cosa vuol dire il tocco?
1: Luna. Le ore
0: sì.
1: Una.
0: Sì, sì, non so se anche sì. La sistola?
1: La sistola è la canna per il giardino.
0: Ma tutte. Perché queste erano belline, nel senso... Ok, aspetta, allora, rincincignata, lo sapete com'è? Una cosa rincincignata.
1: No, è quasi onomatopeico.
0: Molto bello, Chiara da Scandicci.
1: Vabbè, ma Chiara era numero uno.
0: Ma lo sai, rincincignata, anch'io dovrei andare a senso. Perché rincincignata sarà una cosa un po'... Però come lo spieghi? Un po' accartocciata su se stessa, non lo so. Dici Chiara, dici te i risultati...
1: La soluzione.
0: Come un'altra cosa? Allora, oddio, aspetta, Io di queste non ne so uno. Moreno ci dice la gislonga. Io posso immaginare sia la cheslonga.
1: Anch'io
0: non lo
1: ho fatto,
0: so,
1: questo
0: però,
1: tipo di associazione. Devo
0: è
1: dire.
0: È l'apostrofo a radio. Io non so, la radio.
1: Ma magari esatto, è un po' un modo colloquiale di rinominare.
0: Torisse, le pianelle e le ambrogette. No. Io ti giuro faccio granelle, forse è qualcosa legato alle piastrelle, non so, però me lo faccio io. Cos'è un roncio, Chiara?
1: Roncio non lo so.
0: Bello. Aspetta, perché ci dovrei pensare un secondo anch'io. Perché lo uso, si usa in, oh madonna, va bene, in questo momento ho un vuoto. Mentre quest'altra, lo so, cos'è una lecca?
1: Non lo so.
0: Questa non sai? No. È una sberla molto forte.
1: Ah, ok, perché la dico con la E aperta.
0: Ma comunque anche il roncio ora, ecco, mi è tornato.
1: È sempre violenza.
0: È sempre una botta, se ho preso un roncio, almeno
1: però
0: io
1: vedi,
0: la userei.
1: Però vedi, mi consola
0: così.
1: Il fatto che non le conosca.
0: Poi ci sarebbe anche una torta, ma si va sul sessuale, però è questa, anch'io sorvolo, perché
1: sono
0: ti 6, giuro 39, non lo so.
1: Sono le 6.39, dai.
0: Vabbè, ma il trincetto che ci dice
1: il
0: Simone da Milano,
1: è
0: sì, però è un termine.
1: Però si chiama taglierino a Milano. Esattamente come quello della. Vabbè, come il lapis. Anche
0: sì,
1: il lapis.
0: Dai,
1: il lapis tendenzialmente a Milano non lo senti dire. Se lo chiedi in cartoleria, probabilmente chiamano la municipale.
0: Bello, perché
1: o
0: facciamo
1: il
0: tutti
1: cancellino.
0: Questi ultimi 20 minuti su questo.
1: Qui avete un nome particolare anche per il cancellino, per la lavagna.
0: La cimosa?
1: Quello.
0: Bello, è vero, perché sì. Non è internazionale la cimosa?
1: A Milano è il cancellino.
0: Ah, ma senti, è storia. Molto bella, anche quello ci scrive Drillo, leburiana. Però non so
1: spiegarlo, però sostanzialmente intende, e credo che si rifaccia al burian, al vento, e quindi dà l'idea comunque di un qualcosa che...
0: Il burian è un vento?
1: Sì, no?
0: È per questo che si dice leburiana. Lo scopro in questo momento.
1: No, io lo davo per scontato, magari non è così, però dà la sensazione di un qualcosa che arriva e comunque turba, altera.
0: Sì, sì, comunque.
1: È il vento del nord, brava.
0: È
1: non quello di Frose.
0: Cioè,
1: no,
0: si dice a volte anche solo quando sta per pioggia, cioè leburiana, perché sta per arrivare il temporale, però si dice anche in senso metaforico. Bello anche cos'è una sabongia.
1: Anche questo però è violento. No, è una a livello calcistico, è una conclusione.
0: Sì, ma sei preparatissima, amore. La sabongia è tosta, è da sapere. Poi, va bene, a burraciuga gnene? Anche questo magari.
1: Vabbè, burre acciughe.
0: Sì, però a burraciuga gnene è una... No. Tra l'altro restò famoso perché nel cinema L'Universale, che era questo luogo in zona San Frediano, nel quale era un cinema che uno dei primi cinemi nei quali si poteva fumare lì, insomma c'era un contesto, è a burraciuga gnene, è una frase che fu detta nel film famoso di Paolo Bertolucci, Tango a Parigi, in cui c'è questa scena in cui questi due sono lì che però non si sa se si baciano o non si baciano, a burraciuga gnene, nel senso fai il gesto, ecco, di dire, e deriva naturalmente da lo spalmare il burro, ecco, sul crostino. Spero di averla spiegata, ce ne sono mille, bello ragazzi, perché vi è piaciuto.
1: Poi
0: molto
1: te ne
0: bello,
1: faccio una io a te.
0: Il Tony.
1: Il Tony lo so, è la tuta.
0: E sai anche perché?
1: Sì, cioè, o meglio, poi non so se è la spiegazione accreditata e ufficiale, il fatto che sugli scatoloni che le contenevano ci fosse scritto To New York, di conseguenza Tony poi è diventato.
0: Bravissimo.
1: Il Tony.
0: Preparatissimo.
1: Il Locio?
0: L'Osho è non il maschio dell'oca.
1: Sì,
0: dell'oca.
1: Io sono molto fiera di conoscerla.
0: Bene, scusa.
1: Però a Milano Osho vuol dire stai attento.
0: E la nana? Allora questa
1: no,
0: la
1: nana no.
0: Scusa. La nana è la papera. Si mangia la pasta alla nana, soprattutto più verso Siena, ma credo anche a Firenze. C'è un vocale sul tema? Questo mi vuole dire. Vai, Sara.
4: Ciao a tutti, ho sentito
1: Silvana.
4: La parola rincincignata. Sono tutta rincincignata, vuol dire che sono tutta stroficciata, che sono tutta piena di pieghe. Questo si adopera anche specialmente sugli abiti. Non ti puoi mettere quell'abito, vedi com'è tutto rincincignato. Vuol dire è stato messo in un cassetto, piegato male, oppure messo un po' a cazzotto, ecco. Questa è un po' la spiegazione del rincincignato.
0: Devo dire, era la spiegazione.
4: Ciao, Silvana.
0: Grande Silvana.
1: Io sono contenta due volte.
5: Sono le lenzuola dopo una notte d'amore. E la cislonga è quella che ci si mette belli, comodi.
1: Avevamo indovinato.
5: Che non è una sdraia, ma nemmeno una seggiola.
0: Beh.
1: Io dicevo, sono contenta doppiamente, perché Silvana la ringrazio per la spiegazione, ma poi essendo comunque l'appuntamento fisso del fischio finale di Se fosse sempre domenica, il suo vocale che sostanzialmente ci manda in presa diretta quella che è la reazione della pancia e del tifo, sono contenta di ritrovarla anche un mercoledì.
0: Anche Luciano ti proponeva gli Eburiana, te ne volevo proporre una e poi proporla anche al nostro prossimo ospite, perché io non so
1: che
0: cosa sia.
1: Che però è ancora
0: sia.
1: In tempo per attaccare, visto
0: sì,
1: il tenore.
0: Sì,
1: okay?
0: Ma secondo me accetta la sfida. Cos'è una lazzangola?
1: No, questo non l'ho mai sentito.
0: Cosimo Zetti, della Nazione, buonasera. Cos'è una zangola?
6: Mi arrendo subito, ragazzi.
0: Ma invece la nostra regista, non è di Firenze, ci dice è quello per fare il burro? Sì? Sì, però non è fiorentino, è in italiano, ecco, semplicemente nessuno di noi fa il burro, ecco.
1: No,
0: questo.
1: Quello mi manca.
0: Però scusa, ce n'ho altre allora, Cosimo, perché abbiamo partito, stavo sfidando la Chiara e i nostri ascoltatori ci stanno dicendo tutti i termini che io da fiorentino non conosco e quindi vorrei non essere rosso. Ad esempio, cosa sono le pianelle? Te lo sai? Lo sai?
6: Le?
0: Pianelle. Io pensavo fosse qualcosa relativo al pavimento, ma non lo è.
6: No, sono delle... non vorrei dire cavolate, ovviamente, ma le pianelle sono delle cose di pane che si mangiano.
0: No, guarda, ciabatte, sono le ciabatte. E cosa
1: le
0: sono?
1: Ciantelle.
6: Sono le ciabatte, il pane a forma di ciabatta. Vedi, sì. Forse qualcosa.
0: Ah, forse era... E le ambrogette, che prima ci aveva detto un altro ascoltatore ci ha spiegato che cosa sono. Io non lo so.
6: Le ambrogette mi fanno pensare a Milano, ma non so cosa sia.
0: Piastrelle, va bene. E che invece Buriana derivasse dal vento Burian. Sì, lo sapevo. Quello quindi sì. Questo sono solo io. Va bene, il roncio è una caduta.
1: Sì.
0: Ok, io avevo detto era più un colpo. Madonna, il roncio. Va bene, che cos'è il popone, Chiara? Lo sai,
1: il melone.
0: Cosimo neanche glielo chiedo. Va bene, e questo è il motivo di trombare. Questo è bello,
6: no.
0: Perché naturalmente anche...
1: Fregare, no.
0: No, è travasare il vino, ci dice Lallo da Firenze. Questo
1: ma non lo vedo.
0: Immagino che non sia una battuta, perché nel caso sarebbe bellissimo. La zancola è il secchio.
1: Me lo scriveva in privato anche Giulio da Sesto, che è il secchio.
0: Sì, però ci sono anche... Alan da Firenze dice una quantità enorme, riferita soprattutto al cibo, la zancola, quindi una zancola. Bellissimo, bene. Non ti farò domande sulla fiorentina, sappilo Cosimo, si va avanti solo così. Non li avevo chiesti, però... Questi forse te di sicuro lo sai, Cosimo, quindi non dire niente. Chiara, gli chantilly cosa sono?
1: No, so cos'è la chantilly.
0: Gli chantilly. No, no, gli chantilly. No, neanche Cosimo?
6: No.
0: Sono le galosce.
6: Le galosce, appunto.
0: Sì. Chiara, le galosce, non sai cosa sono le galosce?
1: No.
0: Sono gli chantilly, che era una marca, credo, di galosce. Sono gli stivali, quelli tutti...
1: Quelli da pioggia?
0: Quelli da pioggia.
1: Io ce li ho leopardati.
0: Beh, non avevo dubbi.
6: Io... A proposito del modo di dire toscani,
0: sì.
6: Vi dico una cosa, ma in moglie della Basilicata, messa la caldaia nuova a casa, il tecnico ha detto, signora, adesso l'hai da rinnovare. Come da rinnovare? Ho messo una nuova. Ho capito che rinnovare in toscano vuol dire accendere per la prima volta.
0: Molto, molto bello. E sommommolo io non l'ho mai sentito, ce lo dice Sergio da Grassina, però non so. E io una che ci ha spiegato un'ascoltatrice prima che arrivassimo da te, rincincignare, l'hai mai usato, Cosimo?
6: Rincincignare vuol dire rimpastare,
0: un po' sì, si usa soprattutto per i tessuti che sono un po' rincincignati, però il senso è quello, no? Un po' rimpastare. Bello. Chiara, a UFO?
1: A UFO lo so, perché poi tra l'altro in un programma, ora non voglio fare nomi perché non mi piace assolutamente correggere, magari

0: Vedi, a UFO era ad usum florentine opere, cioè a uso dell'opera fiorentina. È un acronimo.
1: Ma senti, questo
2: è un acronimo.
0: Cioè, tu vuoi mettere in difficoltà me e ti stai mettendo in difficoltà.
1: Assolutamente. Comunque mi piace, sulla zangola invece arriva un altro significato da Claudio. Dice un tipo di vassoio piatto, si dice nel parlare. Me ne hai data una zangola, se fosse pasta, una porzione molto generosa. Va bene, che più o meno. Vabbè, gratis si può fare, pena poco. Ce l'abbiamo,
0: sì.
1: Chiara. Va bene.
0: Hakuna Matata.
1: Sì, bene. Andrea va a prendere una zangola. Ha riportato il caffè.
0: Grazie,
1: al.
0: Grazie, Andrea. Okay. Non dovevi.
1: Cosimo Zetti, arriviamo al motivo per cui ti ho chiamato. Che non era. Però dai, è divertente ogni tanto fare un ripasso di fiorentino. Invece, facciamo un ripasso di Fiorentina. Che cosa si devono aspettare i tifosi della Fiorentina quest'estate? Inizio, sì, domanda da 0 a 0. Però almeno rientriamo un attimo in direzione.
2: Ma senti, non lo so. Io
1: bene, grazie Cosimo, allora ci vediamo settimana prossima.
2: Non so nemmeno io cosa aspettarmi esattamente, perché sono talmente tante le variabili in gioco, talmente tanti i nodi da sciogliere, e soprattutto c'è una squadra che dovrebbe essere completamente da rifare, ma che ha un esubero di giocatori, ha dei punti interrogativi legati a tanti giocatori, alla nuova tattica, a quello che vorrà fare Paratici, al budget che avrà a disposizione Paratici, al fatto se si vuole ringiovanire, se c'è la spending review. Cioè, sono tante le variabili che francamente in questo momento io non so cosa dire. Posso solo dirti che il primo punto fermo è quello di Grosso, che a me non fa fare dei salti per aria, non mi entusiasma, però ho fiducia nella scelta fatta da Paratici. Questo sì, e non possiamo fare altrimenti, non bisogna concedergli fiducia ovviamente a Paratici, sia per il passato, sia per le capacità che ha. Quindi se ha scelto Grosso vuol dire che lo conosce bene, vuol dire che sa che può dare qualcosa di buono a questa squadra. Certo, come ti dicevo, non è uno di quei nomi di primo piano che hanno anche rifiutato Firenze nel corso del mese scorso.
1: Guarda, poi ti porto sull'argomento che con mia sorpresa si sta riaccendendo, ma si riaccende ogni settimana, cioè il giorno in cui si parla di Moise Kean. Che cosa fare con Moise Kean? Perché effettivamente, oltre a essere naturalmente il calciatore più costoso, più rappresentativo, più importante della rosa della Fiorentina, è anche uno dei calciatori che divide di più su quello che dovrebbe essere il suo destino. Banalmente, tra me e Chiara c'è una, e non farò nomi, che è più per l'addio, e uno che invece è più per la permanenza. Il che non vuol dire che Chiara ha detto mandiamolo via, no, in un pacco con scritto tu New York e Giacomo.
0: Ho detto che mi piacerebbe che la Fiorentina fosse già in grado di poter sostituire un Moise Kean, non Moise Kean.
1: E io su questo ho pochissima fiducia. Tu invece della questione Moise Kean che cosa ne pensi?
2: No, perché per sostituire Moise Kean serve un investimento veramente grosso. Cioè, non è che con 27 milioni, come è successo con Piccoli, riesci a trovare un nuovo Moise Kean. Cioè, il problema del Moise Kean è un problema centrale. Io ho paura che possa diventare una sorta di tormentone estivo per una serie di motivi. Primo, perché per la Fiorentina, nonostante il forte deprezzamento, perché non penso ci sarà mai nessuno che tirerà fuori i soldi della clausola e mai nessuno che si spingerà oltre una cifra dei 25-30 milioni per prendere Kean, lui resta comunque l'unico vero giocatore in grado di garantirci un tesoretto da reinvestire per quanto riguarda gli altri acquisti. Quindi questo è uno dei motivi che mi potrebbe far pensare alla sua partenza. Dall'altro campo, dall'altro lato, c'è il fatto di un giocatore di un entourage che molto probabilmente aspetteranno la fine del mercato per capire se ci sono offerte da squadre che ovviamente magari giocano le coppe europee, la Champions in particolare, e che potrebbero garantirgli almeno lo stesso stipendio che gli garantisce la Fiorentina. Quindi io ho paura che la questione si tirerà un po' per lunghi, anche perché poi ci sono dei pro e dei contro. Cioè, Kean potrebbe rimanere perché intanto con Grosso ha giocato nella primavera della Juventus, il direttore Paratici lo conosce bene, potrebbe avere una voglia di riscatto, no? Rispetto all'anno scorso, e quindi questo potrebbe costituire dal punto di vista emotivo una spinta in più. E poi perché magari nel 4-3-3 di Grosso è un giocatore che potrebbe appunto esaltare le sue qualità. Dall'altra parte però c'è anche il problema di un ingaggio che rispetto ai parametri della Fiorentina è un pochino troppo alto, sì. C'è il problema dei problemi, scusate, gioco di parole, dei problemi fisici. Noi negli ultimi due mesi che ne

0: servizio sociale, e ci sono delle incognite che sono legate anche al suo carattere, no? Anche al comportamento all'interno dello spogliatoio che sono venute fuori. Cioè, Ken è un nodo difficile da sciogliere. Ecco, io penso che la Fiorentina, se riuscirà a trattare il caso Ken o vendendolo bene o convincendolo a restare, allora si dimostrerà una società forte. Cioè, da come riuscirà a gestire la questione Ken, allora si capirà se la società fiorentina, con Paratici in testa, è una società forte che si fa rispettare oppure no.
1: Chiara annuisce.
2: Sì, perché poi è quello che abbiamo detto prima, la volontà anche di vedere una crescita non solo sul campo, non solo attraverso i risultati, ma anche nelle capacità della società di sedersi al tavolo con una posizione diversa rispetto a quella che è stata in grado di tenere negli ultimi anni quando c'era da trattare con i giocatori determinanti.
1: Guarda, Cosimo, ho preso praticamente metà del tempo riservato all'intervista per parlare dei termini toscani, quindi ci dobbiamo già salutare. Volevo solo chiederti se hai mai chiesto una spuma lontano da Firenze, perché io mi è successo anche a Bologna, no, dove pensavo fosse nessuno, non esiste.
2: Sono estinte al di fuori dei confini.
0: Sì, no, l'ho chiesto, ma ci sono, ma non la chiamano spuma.
1: E come no, la spuma bionda come la chiamano? Perché io non sono mai, te lo chiedo perché io sono un grande amante e non riesco mai ad averla fuori a Firenze.
0: No, l'ho chiesta ma non l'ho mai trovata.
1: Ah, ecco.
0: Magari la spuma rossa la chiamano ginger, sì, magari
1: sì, la cedrata. La chiamano
0: la pedrata, la spuma al cedro. Al supermercato a Firenze si trovano,
1: sì,
0: però se tu vai a Napoli e chiedi una spuma, dicono vai in coppa o scoglio e guarda la spuma domare, capito?
1: Sì, sì, ma ho scoperto anche a Bologna. Io dicevo, dai, bolognesi sono a un tiro di schioppo, voglio dire, me la daranno, invece niente, mi guardarono storto anche lì. Grazie mille per essere stato con noi, Cosimo. Buon lavoro sulla Nazione.
0: Grazie,
2: a presto.
1: Un saluto a Cosimo Zetti, a cui era inutile anche chiedere tanto dei Coleosce e Torsved, vediamo che cosa succederà. In più abbiamo 2 minuti, abbiamo qualche vocale, preferivo fare un'ultima carrellata, rispondere e poi salutarci. Vai Sara, scegli tu quanti faccene sentire.
3: Ciao, buonasera a tutti. Io sono più preoccupato se va via Ken, se va via Piccoli. È banale, ma ragazzi, io non sopporto più quella frase bruttissima. Ma lui si impegna dal 100%.
2: Oh, è generoso.
3: Ma sì, dal 100%, sì, e ha sempre fatto schifo. Ragazzi, io preferisco uno che dà il 50% e mi fa una giornata un gol e un altro no, una giornata un gol, un altro no, ma dai 50%, però fa gol. Quell'altro dai 100% ma fa schifo. Quindi io preferirei da via Piccoli. So che non si darà via perché c'è una minusvalenza terribile. Però ecco, magari in prestito, perché io non lo posso più vedere.
1: Ci abbiamo altri.
4: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Volevo andare su un discorso fuori tema, diciamo. Cosa ne pensate di Bernardeschi che va sotto la curva della Juve e parla di riconoscenza che hanno avuto sempre i tifosi della Juve nei suoi confronti? Io la trovo una semplice ruffianata. Voi cosa ne pensate? Veramente un atteggiamento che non sopporto da parte sua.
5: Buonasera, io trovo piuttosto comico sentir dire che si può sostituire Ken con un centravanti meglio di lui, o si prende un giovane e si spera che esploda, o se no sono tutti mezzoni. Bisogna, per prendere giocatori giovani buoni, bisogna spendere 50 milioni e allora si può tenere lui, perché lui più di 30 se si vende non se ne prende. Ciao.
1: Sì, io volevo solo rispondere velocemente alla mia di Bernardeschi, diceva, e d'altra parte è stato anche applaudito al momento dell'ingresso in campo, non credo che invece quando è tornato a Firenze abbia ricevuto applausi, ecco, quindi può essere anche un discorso, ma io credo che fosse sincero quando ha sentito riconoscenza. Non vuoi parlare di Bernardeschi, secondo me. Io
2: a lo Catania rispetto. La spuma come bevanda esiste, ce lo scrive Giuseppe, che salutiamo, tifosissimo Viola. Non sono certo che sia identica, ma credo sia simile.
1: Bello, allora tutti a Catania, dove ho fatto il mio addio al nubilato, perché i miei amici hanno pensato bene, hanno detto ci abbiamo un giorno per fare così, portiamola a Catania a luglio, c'erano 38 gradi all'ombra, va bene, una scelta veramente pessima. Noi dobbiamo salutarci, Chiara, mi dispiace per tutti gli amici che ci hanno mandato, però ne abbiamo letti
2: continuiamo
1: tanti.
2: Venerdì
1: il sommommolo è uno scaffone, comunque, giusto per chi ti do un sommommolo, io non l'avevo mai sentito, vedi, c'è già chi è partito. Ma
2: io sono più per le testate
1: e dite vossi è fiorentine, vai via.
2: Tu dici che lo sei, io non lo sono
1: nato in realtà a Pontanicchia, però sono cresciuto a Firenze, nato e cresciuto a Firenze. Firenze. Vabbè, comunque, ognuno si faccia la sua idea e se no sono momoli per tutti. Chiara, noi ci vediamo venerdì. Con tutti gli altri amici ci vediamo domani alle 17 con Angelo Giorgetti qui in studio, perché Stefano Prizzo questa settimana non poteva. Vediamo se comunque lo disturbiamo via etere. Ringrazio anche Sara Mastro Simone ed è tutto per questa puntata. Un saluto anche da Giacomo Galassi.
2: Ciao.

Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la protezione civile. La regione toscana anticipa di circa 20 giorni l'avvio del periodo a rischio per lo sviluppo e la propagazione degli incendi boschivi. A partire da sabato 13 giugno entreranno in vigore su tutto il territorio regionale i divieti previsti dalla normativa forestale, che resteranno efficaci fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe. Durante questo periodo sarà vietato effettuare abbruciamenti di residui vegetali e accendere fuochi di qualsiasi tipo. Restano consentite esclusivamente la cottura di cibi mediante brasserie e barbecue collocati presso abitazioni e relative pertinenze o all'interno di aree appositamente attrezzate nel rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento forestale. La violazione delle disposizioni comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative. Capitolo documentazione. Si avvicina la scadenza del 3 agosto, data dalla quale le carte di identità cartacee non saranno più valide, e il Comune di Firenze potenzia il servizio di rilascio della carta di identità elettronica, con apertura straordinaria del punto anagrafico decentrato del parterre. Da sabato 13 giugno e sabato 1 agosto gli sportelli resteranno aperti anche di pomeriggio fino alle 17.30. L'accesso avverrà prevalentemente tramite prenotazione sul portale dedicato, ma saranno garantiti anche accessi senza prenotazione entro le 16.30 e fino ad esaurimento dei posti disponibili per rispondere alle esigenze dei cittadini e alle situazioni di particolare urgenza. L'obiettivo è agevolare i cittadini che devono ancora sostituire il vecchio documento cartaceo ed evitare un eccessivo afflusso di richieste nelle settimane immediatamente precedenti alla scadenza. Uno sguardo al meteo. Queste le previsioni del tempo in Toscana per la giornata di domani. Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Tendenza a rasserenamento dal pomeriggio. Possibili isolati rovesci tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sui rilievi meridionali ed orientali. Venti deboli da nord-est, moderati di maestrale sulla costa nel pomeriggio. Mari generalmente mossi, temperature in ulteriore lieve calo. In chiusura allo sport. L'ex attaccante della Fiorentina Edin Dzeko ha parlato dal ritiro della Bosnia in vista del mondiale, tornando anche sulla metà di stagione trascorsa a Firenze. Sono felicissimo di poter guidare questa squadra come capitano. Le sue parole a ESPN. Quando i risultati non arrivano e non giochi, come mi succedeva alla Fiorentina, ti passano per la testa un sacco di cose. A gennaio avevo bisogno di più affetto, di qualcosa di più emotivo rispetto alla Fiorentina. Allo Schalke questi tifosi e stadio sono stati speciali e mi trasmettono un'energia e una positività emotiva che ti spingono a lavorare sodo in ogni allenamento e in ogni partita. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.

0: Grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Eccoci qui, siamo tornati.
5: Ma sono i neri per caso, Sara Mastrosimone. Questo stacchettino è dei neri per caso, direi.
4: L'altra volta ci eravamo lamentati dell'assenza della sigla, quindi grazie Sara, perché
5: è una ragazza e insomma c'ha un cuore grande così. Ecco.
4: Ci hai fatto una grande sorpresa e come avrete capito siete in diretta su Radio Firenze Viola con Home Scouting per la seconda puntata. E siete come sempre in compagnia di Anna e Giulio.
5: E Giulio Dini, pensa
4: buonasera.
5: Un po'. Buonasera, buonasera.
4: Babbo.
5: Signorina, va bene, allora siamo...
4: Prima di cominciare ti volevo fare una domanda davanti a tutti, alla quale io ho già risposto domenica. Volevo chiederti...
5: Hai già risposto a chi?
4: Alla domanda che ti sto per fare, che mi è stata fatta domenica, quindi chi ci ha seguito sa cosa sto per chiederti. Ti volevo chiedere, visto che iniziano domani, chi non ti farai al mondiale, perché ti fare non si può... domandare, come quando c'è la finale di una competizione e non c'è la tua squadra del cuore, chi simpatizzerai al prossimo mondiale? So chi non simpatizzerai, ma comunque
5: sto per i deboli come sempre, ma questa è una mia caratteristica. Sto per i paesi che hanno nel mondiale un'occasione, diciamo, per ritrovare unità, orgoglio. E sto anche per quei paesi che hanno difficoltà a entrare negli Stati Uniti, che hanno avuto controlli pesanti, ma anche l'Uzbekistan del nostro amico Fabio ha avuto difficoltà. Sto per i paesi che non hanno la possibilità di dormire negli Stati Uniti e devono andare e tornare. Io credo che nonostante queste grandi limitazioni avremo qualche sorpresa. È un mondiale che non mi piace, non solo perché non partecipa l'Italia, ovviamente avrei voluto che fosse presente, però un mondiale che, come diciamo, la politica estera mondiale del mondo, diciamo, di tutti i paesi, fa finta che i problemi non ci siano, che i cattivi non ci siano, e si va avanti nel nome, diciamo, forse di una politica commerciale, senza invece diventare un pochino più responsabili per quello che riguarda i valori. Forse non avresti voluto farmi questa domanda, però
4: no, però magari un nome io l'ho fatti. E poi comunque hai detto una cosa che volevo ricordare, che secondo me, dal mio punto di vista, sarà una competizione ancora più aperta, perché non so se lo sai, ma fino alle semifinali non ci saranno i tempi supplementari, e quindi le squadre magari con meno gioco, con meno possibilità di vittoria, possono reggere 90 minuti invece che 120 e giocarsi poi le loro chance ai rigori, ecco.
5: Certo, e quindi vedremo partite sempre più brutte, cercando di portare la partita sul pareggio, sullo 0-0. Comunque,
4: certo, però
5: se devo fare un nome realistico, vorrei che l'Olanda avesse finalmente
4: una
5: chance. E poi voglio vedere dove arriva l'Iran di Mister Galenoi.
4: Benissimo, ora possiamo tornare a parlare dei nostri temi. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci possono chiamare allo 055 77 11 71, o contattare su WhatsApp al 348 75 13 933 per proporci i giocatori che loro desidererebbero vedere nella loro squadra del cuore, o che comunque a loro piacciono, e in modo tale che poi noi si possa contattarli e studiarli e approfondirli insieme a loro anche nelle prossime puntate.
5: Anche perché come dire, se guardiamo al campionato italiano ci sono alcuni club che sono davvero, davvero indietro. Pensiamo al Milan, deve fare ancora allenatore e direttore sportivo, ma non è,
4: ha solo il presidente. Si può dire, sì, si può dire cosa ha.
5: C'ha solo un fondo più che altro,
4: esatto.
5: No, ancora Ibrahimovic e,
4: teoricamente ancora Allegri.
5: Sembra che il filo conduttore di questo mercato, di questa estate, sia finalmente quello degli esterni d'attacco. Ora, oggi in particolare, tranne in un caso, due casi, se poi vogliamo parlare io e te del calciatore turco, non è proprio la puntata degli esterni d'attacco, ma sembra che piano piano si stia facendo un pochino largo anche l'idea che questo 3-5-2 ha rotto un po' le scatole, ecco. Ma non in tutti, diciamo, chi ha nell'equilibrio l'obiettivo primario, allora non si allontana da questa idea, di questa fissa, direi, del 3-5-2. Però mi sembra che un po', anche perché l'uno contro uno sta diventando una regola quasi, che molti abbiano metabolizzato l'esigenza di andare su giocatori che creano la superiorità, e questo spero che sia davvero la realtà, perché porterà sicuramente più spettacolo ai campionati, e in particolare al nostro.
4: Comunque ne abbiamo già parlato anche durante la stagione di Scanner, di questa cosa del 3-5-2, che noi saremmo,
5: sì,
4: diciamo,
5: questo...
4: del partito aboliamo il 3-5-2, e quindi vedremo se effettivamente poi il mercato andrà in questa direzione. È vero anche che la maggior parte delle squadre che adottano quel modulo, tolto l'Inter, che comunque ne ha fatto la sua forza visti i suoi esterni, sono pressoché le squadre che comunque stanno nei bassi fondi della classifica, e quindi lo adottano proprio per difendersi.
5: Anche se, diciamo, ora poi parlando da scout quale siamo, per esempio, un'esperienza mia fresca di ieri, non vi posso dire dove, comunque una squadra che sta passando di Serie A tra il 3-5-2 alla difesa a 4, e che cerca un esterno basso che abbia più caratteristiche da quarto che non da quinto, questo, diciamo, può imporre una riflessione, perché effettivamente quello che dicevamo e ci lamentavamo, che in realtà i quinti non fossero altro che dei terzini adattati, adesso si comincia a distinguere anche in questo ruolo, quindi il quarto che non è in grado di fare il quinto, e questo effettivamente è vero, magari chi ha più propensione alla difesa e chi meno. Però, diciamo, il nostro target di questa trasmissione è quella di trovare calciatori giovani che non hanno calcato i campi di Serie A, che possibilmente siano forti, che possibilmente non costino un'esagerazione, certo, che quindi si possano anche portare nel campionato italiano, perché molte squadre sono attrezzate ormai, devo dirlo, hanno delle aree scouting che setacciano il mercato, e così, con uno schiocco di dita, qualsiasi nome tu gli fai, il responsabile dell'area conosce il calciatore, sanno veramente, veramente tutto. Però può anche capitare che comunque abbiano pareri diversi dal vostro, dal nostro, o che comunque poi qualche calciatore possano non conoscerlo.
4: Ecco, ma lo vogliamo fare anche con gli allenatori?
5: Ma sarebbe bello l'esperienza, perché a parte il fatto, tutti questi balletti che abbiamo sentito e che stiamo ancora sentendo, francamente non riusciamo a trovare una logica, ma anche all'interno dello stesso club, rispetto ai nomi che si fanno. chi è che stabilisce che un allenatore è pronto oppure no? Insomma, l'esempio di questa a Parma, che secondo me comunque rimane un caso unico e forse un'esperienza unica e forse, virgola, irripetibile. Però vediamo, adesso abbiamo Aquilani che è arrivato in Serie A.
4: Abate.
5: Ma Aquilani che è arrivato ad una B dopo la primavera alla Fiorentina, come Galloppa è arrivato al Modena, quindi in Serie B da una primavera della Fiorentina, che era una cosa fino a pochi anni fa impensabile. E quindi sono anche curioso di sapere quali possano essere i meccanismi, perché ogni area, diciamo, direzione sportiva ha un'idea diversa a seconda della piazza, dell'esigenza. Magari c'è chi affronta il campionato pensando di dover lottare con il coltello tra i denti e che quindi a un esordiente si affida con difficoltà, chi ha una squadra giovane e magari pensa che un allenatore giovane abbia più la possibilità di parlare alla squadra e di unire la squadra perché ha una maggiore abitudine e forse anche il linguaggio più giusto per la squadra. Però sarebbe interessante anche che sugli allenatori si facesse questo tipo di disamina pubblica, cosa che avviene sempre con estremo riserbo e sulla quale neanche noi operatori riusciamo poi a capire. Ecco
4: Babbo, abbiamo 5 segnalazioni.
5: Sì. E direi di cominciare a parlarne.
4: Una di queste tra l'altro mi piace molto, cominciamo a parlarne. Sì.
5: Certo, abbiamo l'ospite con noi.
4: Abbiamo in collegamento con noi Francesco Pagani, che è uno scout professionista. Buonasera.
6: Ciao a tutti.
5: Ciao Francesco, grazie di essere con noi. Siamo alla ricerca di giovani talenti. Tutte le volte si dice giovane, quando poi magari diciamo l'anno è un 2007, tutti dicono però
4: Yamal,
5: ho capito, ma Yamal comunque, anche se 2 anni e mezzo che gioca in Liga e continua a essere diciamo quasi un'eccezione. E siamo alla ricerca di giovani bravi che non costino un'esagerazione. E i nostri ascoltatori sono i primi segnalatori di questi giovani. Con te volevamo fare una chiacchierata affrontandone due. Il primo è Ngakoue. Ride ora Anna ride, boh, perché forse
4: il telecronista lo chiamava Ngakoue.
5: Che è un 2009 dell'Anderlecht. Se lo si guarda su Transfermarkt sembra, diciamo, della seconda squadra dell'Anderlecht, però poi sappiamo che ha avuto modo di esordire in Jupiler League. E che ci dici di questo ragazzo?
6: Beh, guarda Giulio, sicuramente è stato uno dei giocatori che onestamente mi ha colpito di più, mi ha appassionato di più, se vuoi, nel guardare appunto l'Europeo Under 17 che si è da poco concluso, chiaramente come ben sappiamo, con la vittoria dell'Italia. Ngakoue, che ha giocato appunto contro l'Italia, anche contro l'Italia in finale, e mi ha veramente impressionato. È un giocatore davvero, tra l'altro, partire dal presupposto, giocatori così in Italia sono veramente rarissimi, cioè in Italia un ragazzo del genere, se uscisse in un settore giovanile italiano, sarebbe una sorta di unicorno per noi, no? Perché è un giocatore...
5: Addirittura?
6: Secondo me sì, nel senso che noi negli ultimi anni manchiamo veramente tantissimo di giocatori sull'esterno che abbiano le sue qualità, cioè agilità, rapidità, grandissimi cambi di direzione sterzate, ma anche velocità in allungo, e poi appunto una grande capacità di controllo del pallone, uno contro uno devastanti, cioè veramente ha messo in grossa difficoltà la nostra difesa, che sappiamo essere tra Varali, Jallot, Dattilo, eccetera, veramente una difesa importante.
5: Ecco, che cos'è che tu trovi in questo ragazzo come la, la dose migliore, ecco, di Ngakana?
6: Appunto, guarda, sicuramente dal mio punto di vista è questa sua capacità di guidare il pallone e di saltare gli avversari, no? Quindi appunto in un calcio in cui la tattica è sempre più preponderante, dal mio punto di vista giocatori che sull'esterno, soprattutto sull'esterno, sono in grado appunto di saltare l'avversario, creare superiorità numerica, superiorità posizionale, superiorità qualitativa, secondo me sono veramente fondamentali.
5: E dicevamo prima... scusami, ti ho interrotto. No, no, dicevamo prima che, diciamo, se il nostro target non solo il giocatore giovane, ma insomma quello che vediamo che le squadre stanno cercando quasi come se fosse un trend, un filo conduttore, è quello un po' di tornare a cercare gli esterni che superano, che creano la superiorità.
6: Beh, io guarda, io la penso esattamente così. Del resto, Giulio, se noi anche ci ricolleghiamo a quello che è successo all'Italia, no? Appunto, parlavate prima del, della mancata presenza dell'Italia al mondiale. Appunto, la nazionale maggiore in questo momento, secondo me, mette in mostra proprio un gap, un deficit da questo punto di vista, soprattutto sugli esterni offensivi, ma questo poi appunto si vede anche nelle nazionali giovanili. La stessa Under 17 giocava con il trequartista e due punte davanti, quindi o Corigliano o Landi trequartista, di fatto senza esterni offensivi. Secondo me questi giocatori oggi sono importantissimi nel calcio moderno e appunto in Italia non ne abbiamo moltissimi, per questo ti dico che lui in Italia sarebbe ovviamente un po' forte come immagine, ma una sorta di unicorno. Poi ovviamente va anche detto che potenzialmente potevamo portare il Limo Gale della Juventus, che è un giocatore un po' simile a Ngakana, quindi non è che in assoluto non esistano esterni interessanti anche in Italia.
5: Ma unicorno perché è anche uno che ha una fase difensiva?
4: Sì, abbastanza.
6: Allora, beh, sicuramente non è l'aspetto secondo me preponderante.
5: Certo, però quando lo vedi un pochino... Uno che salta, che gioca nello stretto e punta l'avversario, che ha questa diciamo capacità tecnica, e un pochino ti sorprende poi quando lo vedi, diciamo, mettersi, tirarsi sulle maniche per difendere, no?
6: Sì, assolutamente sono d'accordo. È vero anche appunto che secondo me nel calcio moderno è una cosa ovviamente fondamentale, che veramente in pochi si possono permettere di non fare, per dire, se uno va a guardare le statistiche di Mbappé vede appunto che magari in fase di non possesso è quasi nullo, comunque veramente molto assente, però è Mbappé. Chiaramente Ngakana, se vuole arrivare a un certo livello, questo non se lo può permettere. Secondo me, infatti, ti dico, forse quello che in questo momento, se proprio devo trovargli, perché poi ovviamente tutti hanno dei difetti, qualcosa su cui lavorare è più sull'incisività in fase di possesso. Cioè va bene essere velocissimi, agili, scherzare, saltare l'uomo eccetera, poi però secondo me tra gol e rifinitura deve comunque mettere qualcosa in più.
5: Però è sempre un 2009, però.
6: Sì, certo, ma infatti assolutamente ha tutto il tempo del mondo. Se lo chiedi a me, io in Italia lo prenderei ovunque un giocatore di questo genere.
5: Poi ci arriviamo. Però voglio dire, allora, dove deve stare secondo te Ngakana? Perché io dalle immagini che ho visto, insomma, l'ho trovato anche sulla tre quarti, l'ho trovato a sinistra, l'ho trovato a destra. Qual è la posizione che gli assegneresti, diciamo, dove lo preferiresti?
6: Sì, allora guarda, sono d'accordo con te, nel senso che appunto io l'avevo già visto giocare prima di questo europeo, quindi un pochino lo conoscevo già, e l'avevo visto anch'io come te proprio anche fungere un po' da trequartista, no? Quindi non soltanto occupare quella posizione, ma proprio essere schierato in quella posizione tra virgolette. Io in questo momento la vedo comunque più come esterno, sinceramente. A me piacciono tanto gli esterni a piedi invertito, lui contro l'Italia appunto ha giocato tanto anche a sinistra, forse personalmente in questo momento lo inquadrerei più in quel ruolo, se potessi scegliere.
5: Cioè a sinistra?
6: Sì.
5: Senti, perché ti piacciono gli esterni a piede invertito?
6: Ma allora poi ovviamente cioè, dipende sempre da giocatore.
5: No, vabbè, ma insomma
4: perché lui è un fan dell'esterno che mette la palla nel mezzo.
5: Sì, va bene, ma insomma assumi le vesti di un direttore, tra l'altro siamo stati con Francesco, siamo stati anche compagni di corso al corso del 2016, ormai sono passati 10 anni, però parlando ai direttori, direttori, allenatori, cerco gli esterni a piede invertito. Perché? Perché orientarsi in maniera così decisa su questa impostazione di base?
6: Guarda, a me personalmente, perché piacciono tanto appunto i giocatori che sono in grado di partire sull'esterno, venire dentro il campo in conduzione, saltare l'uomo e appunto poi arrivare in una zona magari diciamo nel mezzo spazio alla, diciamo, al limite dell'area
5: per calciare,
6: per colpire, o calciare o comunque magari imbucare, poi dipende sempre ovviamente dalle qualità del giocatore. In generale mi piace questo tipo di giocatore. Poi ti faccio un esempio: ad esempio a me Federico Chiesa piace di più invece usato sulla destra, cioè secondo me lui è più efficace quando gioca sul piede forte, trova il fondo e la mette in mezzo.
5: Francesco, secondo te Ngakana è pronto per fare cosa? Cioè oggi sono un direttore di una squadra di A italiana, posso pensare di portarlo qua?
6: Allora, vabbè, come ti dicevo, io lo
5: ecco che il tuo entusiasmo scema.
6: Cioè, sì, no, io lo comprerei ovunque in un'ottica di, chiaramente, dipende sempre ovviamente quello che poi uno cerca, chiaramente, Giulio, no? Io lo comprerei sempre in un'ottica di prospettiva e quindi di investimento sul futuro. In questo momento mi è parso un giocatore comunque piuttosto leggero, quindi potrebbe avere delle difficoltà dal punto di vista di impatto fisico. Quindi se mi chiedi è pronto per la Serie A, ti dico probabilmente no. Se mi chiedi ci investiresti, mi faresti fare un percorso in prestito eccetera, ti dico sicuramente sì.
4: Magari una primavera che butta dentro un pochino,
5: ma io
4: i
5: sono
4: ragazzi,
5: un po' sempre, no,
4: Anna,
5: io
4: con prima squadra intendo.
5: No, io sono terrorizzato. No, questo è un giocatore che deve andare, può fare un campionato tipo alla Liberali eventualmente.
6: Sono, cioè, d'accordo, sono d'accordo.
5: Fa un campionato, va in B, vola e poi va a fare ritorna a fare la Serie A. Allora,
6: lo vedrai anch'io più in una Serie B che non in una primavera.
5: No, perché no, poi si sciupa il talento in questo caso, cioè, perché poi noi sa anche la presunzione, ora con questo non voglio fare una critica ad Anna, ma presunzione, no, quelli bravi, anche giovani fuori, e poi da noi bisogna farli partire dai ragazzi, così si rischia. Così ne abbiamo tarpati diversi di calciatori, facendoli ripartire dalla primavera, che poi è un contesto completamente diverso. Guarda, l'ho detto anche oggi pomeriggio a uno dei nostri ragazzi, ha fatto un'esperienza fuori, dice: ma che faccio, torno primavera 1, non se ne parla, si prosegue a lavorare con i grandi. Di chi parliamo?
6: Sì,
5: adesso
6: poi, guarda, ti dico anche una cosa velocissima, Giulio, secondo me a un giocatore così se gli proponi la primavera non viene neanche.
5: Ma come assolutamente no,
6: proporre un percorso diverso.
4: Sicuro. Adesso, visto che il nome è difficile, me lo vuoi
5: e
4: fare
5: lo faccio dire ad Anna, però
4: sicuramente il nome spero di saperlo pronunciare, c'è, cioè Xander Dierks, come Vranks, non lo so, sono della stessa nazionalità e anche lui ha giocato l'Europeo Under 17 contro l'Italia.
5: Allora, Dierks lo chiamiamo come se fosse Eddy Merckx, che voi non avete visto, il grandissimo ciclista, e anche lui è un calciatore belga del 2009 che gioca nell'Anversa. Che ci dici di questo giovane?
6: Allora, ti dico, tra i due sicuramente, e anticipo anche magari un'eventuale domanda futura, prendo più un Ngakana che lui.
5: Comunque, sì, ti sei già intiepidito, dai, ho capito.
6: Esatto, anche Dierks è sicuramente un giocatore interessante, nel senso che appunto è un centrocampista che può giocare come interno o come mezzala, quindi a seconda se poi viene impegnato in un centrocampo a 2 o in un centrocampo a 3, ha già una buona struttura e secondo me una consapevolezza di sé sviluppata, ha personalità e capacità nel controllo, nella gestione del pallone e anche diciamo nella regia con un raggio prevalentemente medio corto, però comunque orientato alla verticalità.
5: È uno che sa fare sappia fare un po' tutto.
4: C'è anche un bel cambio passo, sinceramente.
5: No, prego, Francesco.
6: è sicuramente un giocatore appunto abile nel palleggio, ed è un giocatore che può giocare secondo me su diciamo un ampio spettro di campo, no? Proprio perché, come dicevate voi, ha un buono strappo, ha capacità comunque poi di sapersi diciamo adattare a più situazioni, ha secondo me forza fisica, quantomeno ovviamente in relazione, soprattutto diciamo in relazione al fatto di giocare tra i pari età, dove appunto l'ho visto impiegato, e ha capacità di impatto quando va a contrasto, oltre che secondo me anche discrete letture in un possesso, quindi appunto oltre a una fase di diciamo possesso palleggio importante, abbina anche quella di non possesso.
5: Se tu lo dovessi associare a un calciatore che abbiamo visto nel nostro campionato, ti viene in mente qualcuno?
6: Dovrei pensarci un attimo, nel senso che sicuramente appunto dovrei andare a cercare un giocatore abile in entrambe le fasi.
5: Se io ti dicessi Sharon Dur, no, mi piccheresti?
4: Io sì.
6: No, non ti piccherei, ti dico forse soltanto mi pare un po' meno importante dal punto di vista fisico, anche se ovviamente ha 5 anni in meno, quindi bisogna capire se ha ancora da sviluppare.
5: No, ma al di là effettivamente dell'aspetto fisico, magari nella capacità, nel raggio medio-corto, perché anche Endur è uno che gioca.
4: Però Endur è un pochino più...
5: Ma te Endur lo vedi ora? Ecco, dico, noi si sta cercando di vederlo un pochino in proiezione.
6: Sì, no... Effettivamente, appunto, come dicevo, al netto del fatto che ha una struttura secondo me ancora un po' diversa, ma ripeto, hanno 5 anni di differenza, quindi Dirks potrebbe anche ancora svilupparsi da questo punto di vista, potrebbe essere un buon esempio. Ecco.
5: Con lui siamo certi che in Serie A non si possa andare oggi, e forse abbiamo anche qualche problema a collocarlo, cioè a trovarlo, a trovare un percorso nel nostro campionato oggi.
6: Secondo me sì, nel senso che appunto lui ha maggior ragione, avendo già avuto un'esperienza abbastanza importante diciamo nella prima squadra dell'Anversa, che è vero appunto che a differenza di Ngakana non gioca nell'Anderlecht, quindi comunque chiaramente anche per questo diciamo ha avuto più spazio, però appunto ha maggior ragione, poi dopo diventa anche difficile proporgli qualcosa. Io sono d'accordo con te, in questo momento non me la sentirei di dargli spazio in Serie A, giustamente, nel contempo appunto rischia anche che poi lui possa non essere interessato a un percorso diverso, quantomeno se parliamo di un percorso interno italiano. Poi è chiaro che uno potrebbe acquistarlo banalmente e lasciarlo in prestito lì dov'è, voglio dire, no? Però sono d'accordo con te, Giulio, in questo momento secondo me sarebbe di difficile collocazione in Italia probabilmente.
5: Ringraziamo Francesco Pagani di essere stato con noi, speriamo di risentirti a breve, perché diciamo, hai trasmesso non solo la tua convinzione ma anche la passione per questa professione qua, e i calciatori veramente ce li hai descritti in grande, grandissima profondità. Grazie Francesco di essere stato con noi, alla prossima.
6: No, ringrazio io voi e quando volete sono qui.
5: Grazie ancora, andiamo in pausa un paio di minuti.
3: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: S'apri dibattito.
5: Uno.
6: Contro tutti!
7: Quello che accanto a lei è matto.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Però questa sigla è bellissima.
10: È bellina molto.
9: E poi insomma ha un tono estivo. Allora Anna mi ha fatto
10: durante
9: quello
10: la pausa non siamo stati.
9: No, Anna mi ha fatto un cazziatone, no? Cioè questo è no, come si è dice vero. A Oxford. Non sì, sì, vero. Ha detto che ho salutato troppo presto no. il nostro ospite perché lei aveva una domanda per lui. E
10: non
9: allora
10: era una
9: noi...
10: domanda, diciamo no. la verità, siccome il nostro ospite era, è preparatissimo in generale, ma
9: ed
10: era
9: già in linea.
10: Molto preparato, buonasera di nuovo Francesco, sulla Ciao. Partita, sulla finale o comunque sugli europei under 17 per quanto riguardava la squadra del Belgio, a me aveva colpito, seppur avesse giocato poco, ma non per il gol, ma per le sue movenze, la sua tecnica e la sua facilità di saltare l'uomo, Noah Kobiela. Accetto il tuo consiglio, che è un esterno d'attacco anche lui, e volevo sapere che cosa ne pensassi tu, che poi ha segnato, poi ha sbagliato il rigore, ma questo
9: è un classico, questo è un classico, il migliore in campo di solito sbaglia il rigore.
11: Sì, assolutamente, infatti l'ho visto anch'io un po' onestamente come una sorta di contrappasso per lui, perché è entrato, ti dico, io sono d'accordo, nel senso lui veramente è entrato e ha spaccato la partita. Cioè, allora, a differenza di Ngakana, premetto questo, non l'avevo visto prima, quindi comunque appunto lo posso giudicare anche io soltanto per quello che ho visto in quel match. Ma devo dire appunto che ha avuto veramente un impatto assoluto sul match, una capacità di controllare il pallone nello stretto, una destrezza fine veramente spettacolari, questo mancino con cui accarezza il pallone, salta l'uomo, ha fatto vabbè, appunto l'azione del gol dove salta Dattil in area, si accentra e poi calcia sul secondo palo a incrociare, ha fatto poco dopo ammonire Rocca appena entrato facendo praticamente diciamo due tunnel prima a Landi e poi a Rocca, cioè veramente è stato davvero molto molto impattante come diciamo ingresso in campo. Poi appunto come dice anche la canzone, non è da un rigore che si deve giudicare un giocatore, no? Per
9: cui certo.
10: No, infatti
11: lascerei.
9: Mi hai fatto tornare indietro di 10 anni quando hai detto destrezza fine.
11: Sì,
9: ma ti è rimasta attaccata però questa questo
11: sì,
9: modo
11: io
9: di esporre.
11: Uso tanto onestamente nel mio lavoro comunque qui la terminologia che ci è stata insegnata a Coverciano, ti dico la verità.
10: Tra l'altro mi aveva colpito tantissimo, sono andata a cercarlo su Transfermarkt e ho scoperto che rispetto agli altri di cui abbiamo parlato prima, lui gioca nell'under 18 dell'Anderlecht e nemmeno tanto.
9: Ecco.
10: Quindi ci sarà anche qualcuno meglio di lui, ma le qualità le ha superiori apparentemente.
9: E si vede che l'allenatore non si fa condizionare da questi elementi. Francesco, grazie
10: mille.
9: Ancora. Alla
11: grazie
9: prossima. Ciao.
11: Alla prossima volentieri, ciao, un abbraccio.
10: Grazie.
9: Ci è arrivata più di una segnalazione, addirittura Stefano 69 ci ha mandato 45 giocatori praticamente. Quanti sono? No, vabbè, ora
10: tantissimi, è la sua rosa della Fiorentina ideale.
9: Sì, però
10: cioè
9: ora...
10: quella che lui gradirebbe per la
9: allora,
10: prossima stagione.
9: Allora Stefano, noi ne pescheremo alcuni, ovviamente di quelli da inserire, nuovi, che rivestono un po', hanno le caratteristiche di quelli che andiamo a cercare, però devi essere pronto a presentarceli. Noi durante la settimana poi ti diciamo almeno uno ti fai i compiti a casa e vieni a raccontarcelo da noi, insomma intervieni nella prossima puntata di mercoledì prossimo, perché no.
10: Ora, con il nostro prossimo ospite, con il quale stiamo perfezionando il collegamento, andremo un pochino più in casa nostra, perché sicuramente analizzeremo un giocatore che non è italiano di nascita, ma è italiano di origine. Ne continuo a parlare tra poco, intanto lo presento: Fabio Mucciarelli, scout professionista, già Fiorentina, Torino, Parma, e attualmente responsabile di una scuola calcio. Buonasera.
9: Che ci puoi dire qual è? Buonasera Fabio.
5: Buonasera, grazie dell'invito, buonasera a voi.
9: Ci puoi dire di quale scuola calcio sei responsabile?
5: Sì, assolutamente sì, del Badesse Monteriggioni.
9: Sei a pochi chilometri,
5: esatto,
9: da noi.
5: Esatto, sì.
9: Allora, tu sei uno scout professionista e con te vorremmo parlare di un paio di promesse, diciamo, più in corso di mantenimento, però.
10: Sì, rispetto a quelli di cui abbiamo parlato prima, sono più due mezze certezze, sono due calciatori,
9: due realtà, okay. Poi bisogna vedere di quali dimensioni, esatto. Di chi parliamo ora, Anna?
10: Allora, io comincerei con il parlare di Fabio Chiarodia. Io devo ammettere che non lo conoscevo, ho seguito le due amichevoli dell'Italia, della nazionale maggiore, nella quale Baldini aveva portato l'Under 21, e mi ha stupito particolarmente, quindi lascio la parola a Fabio per capire cosa pensa lui del giocatore, certo. Quali sono le sue caratteristiche e...
9: ce lo presenta.
5: Certo, molto volentieri. Allora, Fabio, diciamo che a mio avviso non è il classico difensore centrale che diciamo vive esclusivamente di fisico. È un difensore centrale che, poi magari facciamo anche un paragone con un calciatore più di esperienza, è un calciatore che ama costruire dal basso,
9: sì.
5: Un calciatore che sa trovare le linee di passaggio pulite, come si usa dire, e anche partecipa anche attivamente all'impostazione. È un difensore centrale mancino, e questo è un particolare non di poco conto, perché oggigiorno non si trovano tanti difensori centrali mancini forti.
9: Certo.
5: Fisicamente bel fisico, circa mi sembra 186 centimetri, e la cosa che lo contraddistingue secondo me è che il fatto è che lui può giocare sia in una difesa a 4, ovviamente come centrale sinistro, ma all'occorrenza può giocare anche come terzino sinistro.
9: Ah.
5: E anche, a mio avviso, anche come mediano davanti alla difesa.
9: È la domanda che ti volevo fare, perché dicendo che cerca trova le linee di passaggio, comunque,
5: esatto,
9: è imposta,
5: esatto.
9: Imposta lui, può fare anche centrocampista basso, diciamo.
5: Il classico mediano davanti alla difesa, esatto. E questo lo rende veramente un giocatore interessante, perché sappiamo bene che oggi gli allenatori cercano la duttilità di un giocatore, tantissima duttilità, e lui lo è, può fare diversi ruoli. È una delle caratteristiche e utilità che piace di più agli allenatori moderni.
9: Secondo te qual è il suo punto di forza?
5: Allora, il suo punto di forza, secondo me, è la lettura del gioco. Diciamo che lui interviene raramente in ritardo e mostra veramente una buona capacità di anticipare le situazioni. Questo è veramente un suo punto di forza, a mio avviso. Oltre ad avere anche il fatto di avere un'ottima qualità nell'impostazione, e anche, non dimentichiamoci, anche una buona tecnica individuale, che per un difensore centrale è, come si dice,
9: non è scontata.
5: Non è scontata, è un'ottima qualità, esatto. E anche il fatto di uscire, per esempio, palla al piede, anche questa è un'altra grande, a mio avviso, caratteristica. Stiamo parlando per cui di un classe 2005 che probabilmente è uno dei profili più interessanti in questo momento, e diciamo anche, come si dice, anche un po' meno mediatici nel panorama italiano.
10: Esatto, perché si parla molto di più di Mane o di Reggiani, motivo per cui, che sono gli altri due ragazzi italiani che giocano in Bundesliga, ecco. Motivo per cui io, Chiaro Dia, rifaccio mia colpa, non lo conoscevo, ma secondo me una cosa che magari non abbiamo accennato, ma è una delle qualità che io ho intravisto di più, e che comunque ha un grandissimo, oltre ad avere una bella impostazione di gioco, ha un grandissimo tempismo e mantiene benissimo la posizione, nonostante Baldini abbia giocato con Lussemburgo e con la Grecia, con una difesa anche piuttosto alta e un pressing abbastanza asfissiante, ecco.
9: È un po', diciamo, sei andata a unire quello che aveva detto Fabio con quello che gli volevo che gli volevo chiedere.
5: Assolutamente, d'accordissimo.
9: Perché effettivamente hai parlato di letture, quindi e anche di queste uscite palla al piede, che io non amo tantissimo, ti dico, non amo tantissimo questi allenatori che fanno, che fanno entrare questi centrali in mezzo al campo a palleggiare. Alcuni sono in grado di farlo, altri meno. Mi piacciono più quelli che si buttano dentro, ecco, quelli magari si inseriscono. Lo trovo molto pericoloso, perché poi questi centrali, e qui vengo, diciamo, all'assist di Anna, devono avere anche una capacità di recupero notevole. Ecco, lui com'è messo da questo punto di vista?
5: No, lui è un tipo di un tipo di giocatore che, avendo anche un'ottima tecnica, un'ottima capacità di qualità di impostazione e anche una, a mio avviso, una buona anche personalità nella gestione del possesso, lui si può permettere, ora poi possiamo parlare anche degli aspetti dove può migliorare, ovviamente stiamo parlando ancora di un classico 2005, per cui, però si può permettere lui di poter avanzare palla al piede e avere una grande capacità di recupero. A mio avviso può migliorare in qualche aspetto, fra tanti, deve completare ancora, diciamo, a mio avviso, la propria maturazione fisica. E può crescere anche nella, diciamo, nella gestione dei duelli, e poi ovviamente deve rendere ancora tanto. Per quanto riguarda l'esperienza ai massimi livelli, ovviamente stiamo parlando comunque di un giocatore ancora che si deve mettere bene in mostra a grandi livelli, però a mio avviso si sta parlando di un giocatore moderno, mancino, di qualità, e oggigiorno trovare un difensore centrale mancino di qualità è veramente sempre più difficile. Per questo viene appunto considerato un profilo veramente prezioso, ok? Si può usare anche questo termine, prezioso, perché abbina tante qualità, non solo nelle qualità difensive, ma qualità anche in cui partecipa attivamente alla costruzione del gioco, che a mio avviso lo rende veramente un giocatore completo, ecco.
9: È paradossale, perché non li facciamo crescere in Italia, però ci crescono all'estero e poi
10: però...
9: No, ma è buffo, è una battuta.
10: No, è vero, però. Stupisce il fatto che, nonostante si sia in tempo di calciomercato, si dice sempre mancano gli italiani giovani, è così, però solo la Lazio sembra possa essere interessata a questo ragazzo che, chi mi conosce e ascolta la radio lo sa, anche paragonato ai suoi compagni di squadra, che comunque giocano in squadre di Serie A anche abbastanza importanti, è sembrato avere comunque le qualità per poterla fare anche lui, ecco.
9: Direttamente la Serie A, Fabio?
10: Assolutamente.
5: Come non ho sentito, scusami?
9: Direttamente la Serie A, siamo pronti a questo grande salto?
5: Io lo farei esordire, assolutamente sì, assolutamente. Bisogna buttarli questi ragazzi.
9: No, assolutamente. Poi da parte di uno scout, quando si va dritti così, è ancora più apprezzabile. Anna, avevi altre domande su Chiaro Dia?
10: No, io sono d'accordissimo con Fabio. Secondo me è uno che può anche giocare
9: Quindi buttiamoci tutti su Chiaro Dia.
10: No, consigliamolo, sì, perché non, si sta buttando solo la Lazio.
9: Di chi parliamo adesso? No, scusami, ti ho interrotto, Fabio, prego.
5: No, dicevo, secondo me a breve verrà fuori anche qualche altra squadra interessata a lui, non solo la Lazio.
9: Benissimo.
10: Io me lo auguro. E adesso invece ci spostiamo in Serbia e parliamo di Aleksandar Kvetkovic, questo spero di averlo pronunciato bene, che è un centrocampista dell'OFK di Belgrado.
9: E questo è un 2005, esatto, che quindi gioca da un bel po' di tempo e anche con una certa continuità. Che giocatore è questo secondo te?
5: Allora, è un giocatore classico, diciamo, metronomo, ok? Non è ancora un nome conosciuto al grande pubblico.

0: la capacità della lettura del gioco. Diciamo che, sintetizzando, veramente il classico centrocampista che ama avere il pallone tra i piedi e che cerca sempre, diciamo, le soluzioni più utili per la squadra. Paragonandolo a un giocatore forte, io lo potrei paragonare per esempio a Matic,
1: che ha un'altra struttura, però
0: che ha un'altra struttura, esatto, non parlando di struttura, ma soprattutto per la calma, diciamo, per la calma della, nella gestione del possesso, e invece per il dinamismo, diciamo, e la capacità di collegare i vari reparti, in alcuni aspetti lo potremmo paragonare, diciamo, al primo, al giovane Brozovic, per esempio. A molte caratteristiche simili.
1: Pensa, Fabio, che ieri,
0: sì,
1: nella sede di un club di Serie A non di prima fascia, Kvetkovic non lo hanno considerato pronto per il nostro campionato, cioè non, né pronto né meritevole di attenzione in prospettiva. A me un pochino mi ha sorpreso questa cosa.
0: Magari facciamolo maturare ancora un altro anno, perché deve comunque, come molti giovani mediani, deve ancora tanto svilupparsi, può crescere per esempio nelle verticalizzazioni, impatto fisico magari anche contro avversari di alto livello, nella leadership, anche nelle parti deve migliorare tanto, però comunque sono aspetti normali per un giocatore che comunque, certo, sta ancora completando il proprio percorso di crescita.
1: Può darsi che io l'abbia visto anche mezzo sinistro, mezzala sinistra.
0: È possibile, sì, all'occorrenza, assolutamente sì. Infatti mi collego al discorso che facevi te, ad ora non risultano trattative o dei rumors particolari concreti di, diciamo, tra virgolette, club europei. Non c'è,
1: però,
0: non c'è niente.
1: Però sono, Fabio, calciatori che si portano in Italia con cifre ragionevoli, insomma.
0: Con cifre molto ragionevoli.
1: Qualche milione, ma pochi.
0: Esatto, considera che andiamo a spendere cifre spropositate per giocatori molto simili a lui, magari hanno un altro nome e insomma, e poi qui entreremo in un argomento.
1: Ma parli di stranieri?
0: Sì, di stranieri. Andiamo a spendere cifre folli per giocatori di 26-27 anni, e quando c'è magari questo ragazzetto di 2005 in cui magari potremmo anche prenderlo e mandarlo a giocare in una Serie B in prestito, a vedere come si comporta, a differenza del profilo che abbiamo visto prima. Lo vedo un po' meno pronto ancora per il calcio di alto livello, ecco, di Serie A, diciamo.
1: No, ma questo sicuramente, però lo prendi, lo paghi, che ne so, 2,5,
2: è giovane,
1: lo butto lì, di 2,5 lo mandi a giocare una stagione in B e poi lo riporti su, ecco, dagli il tempo.
0: Esatto.
1: Certo, è un 2005, cioè non è ha già 21 anni, ma anche questa cosa che effettivamente ognuno ha il suo percorso, i suoi tempi, l'importante è poi il giocatore riesca a arrivare, riesca a fermarsi. È chiaro, c'è bisogno di una serie di elementi che devono concatenarsi, ma è ovvio, certo, che quando c'è la qualità questo può avvenire. Direi che con Fabio possiamo dire di aver concluso. Grazie. A Fabio Mucciarelli di essere stato con noi. Bocca al lupo per la tua scuola e per i tuoi ragazzi, e speriamo di avere modo di sentirci di nuovo e a breve. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Che facciamo, Anna? Ci facciamo.
2: Sarà contento Stefano? Perché è nella sua lista. Se vuoi possiamo parlare al volo di Aral Simsir.
1: Però non ce la parla lui. Va bene, ne parliamo noi, a patto che anche se non ci può rispondere.
2: No, però ci ha dato un nome, ecco. Un attaccante della Guinea Bissau, del Midtjylland, non so pronunciarlo, hai capito?

0: non è il Norgelland, è il Midtjylland.
1: Midtjylland, sì. Okay. Ma io le chiamo
0: che
1: qua.
0: Per l'appunto
1: è la stessa squadra di Aralsimsir.
0: È Aralsimsir, che non è un ragazzino, perché ha alla veneranda età di ora breve, comunque 24 anni.
1: Che però io, secondo me, a te non ti ha convinto, vero? Ti ricorda qualcuno a te?
0: A me sì.
1: Ero sicura.
0: Perché hai letto i miei appunti?
1: No, non ho letto niente.
0: Hai fatto la spiona.
1: Non ho letto niente. Però appena l'ho riguardato, perché a me mi colpì su White Scout e avevo visto qualche azione in particolare.
0: Allora ve la dico così, senza che io e lei si sia parlato. Abbiamo trovato, senza offendere nessuno, il sosia bravo di Sottil.
1: Sì, c'ha diciamo che rispetto a Sottil c'ha anche il finale.
0: E il sosia bravo, infatti, c'ha la fascettina come lui.
1: Fisicamente
0: è un destro che parte da sinistra. È fisicamente come Riccardo Sottil. Ha questa accelerazione bruciante, che comunque ha permesso a Sottil quindi di saltare l'avversario, perlomeno il primo avversario. Devo dire, rispetto a Sottil, Aralsimsir, che gioca nel Midtjylland,
1: abbiamo detto. E probabilmente andrà al Galatasaray, infatti,
0: anche perché è turco. Però bisognerebbe chiederlo ai nostri amici del Galatasaray. Rispetto a Sottil, è un calciatore che, un po' come ci diceva Pagani prima di Gakana, ama e riesce particolarmente ad accentrarsi e a calciare. Cioè è un calciatore che gioca ovviamente col piede opposto, quindi da sinistra col destro, che si accentra e calcia, e ragazzi, vi devo dire, trova anche la porta.
1: No, infatti i numeri, diciamo, lo differenziano un po' da Riccardo Sottil.
0: Ora non è che
1: sembra proprio
0: fare
1: una hater,
0: ora,
1: effettivamente ora però in 54 partite stagionali ha fatto 12 gol e 21 assist, che non sono proprio pochissimi, ecco.
0: No, bisogna considerare che comunque era un campionato, consideriamolo, di seconda fascia, però in un contesto di qualità elevata come può essere il Galatasaray, magari ha l'opportunità di mettersi in mostra, di fare forse anche meglio, perché quando ci sono anche compagni forti che portano via l'avversario, il lavoro è più facile, ma poi magari la palla te la ritrovi anche dove, sulla mattonella che vorresti. E
1: Stefano infatti ci dice che è anche un trequartista. Effettivamente ci sono tante volte in cui parte un po' centrale, oltre ad accentrarsi quando gioca da esterno.
0: Va bene, comunque è un giocatore che ci piace, nonostante la battuta iniziale. A me e soprattutto ad Anna, Aral si chiama, mi pare, di nome.
1: Sì,
0: Aralsimsir ci piace. Secondo noi è un giocatore pronto anche per il nostro campionato. È uno di quelli che saltano l'uomo, è uno di quelli che mirano e trovano l'angolo, contrariamente a tanti che cercano l'angolo perché non sentono la porta. E chissà dove lo vediamo.
1: E che gli somigliano, no? Scherzavo.
0: Abbiamo finito
1: al Galatasaray.
0: Abbiamo finito.
1: Ci rivediamo mercoledì prossimo dalle 19 alle 20 su Radio Firenze Viola. Tutti lunedì in replica alle 18 su TMV Radio. In podcast quando volete. E
0: scriveteci.
1: La nostra email è homescouting2025@gmail.com. Ciao,
0: un abbraccio a tutti, alla prossima settimana.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Medio Oriente, Donald Trump ha detto che potrebbe ricominciare ad attaccare le infrastrutture dell'Iran, ma non lo dirà pubblicamente, ha chiarito nello studio Vale con i media. Riguardo all'accordo con Teheran, Trump ammette che gli USA vogliono un accordo significativo. Intanto l'ambasciatore iraniano a Vienna definisce controproducente un ostacolo ai colloqui con Washington la nuova risoluzione approvata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che chiede l'accesso ai siti nucleari di Teheran.
1: Sull'altro fronte, raid di Mosca a Kharkiv, dove sono stati lanciati 26 droni, e Odessa, dove un'abitazione è stata incendiata. In Russia droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga. Il presidente ucraino Zelensky fa sapere che ieri sera i missili ucraini FP5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboksary, che fornisce all'esercito occupante componenti per droni e missili. L'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso.
2: Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti col pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha detto nel corso di un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami col finanziere. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato nell'isola di Epstein, nel suo ranch o nella sua villa in Florida.
1: In Italia un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia creando disagi a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi dei vigili hanno riguardato soprattutto la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Disagi per automobilisti e soccorritori. Nella Bergamasca in molti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata.
2: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
3: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
1: Il Time ha inserito Kimi Antonelli tra i 100 sportivi più influenti del mondo, accanto ad altri giganti dello sport come LeBron James, Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. In questa stagione, ricorda il Time, Antonelli non smette di vincere e di stabilire nuovi record. Ha conquistato la pole position in 5 gare consecutive, in Cina e Giappone a marzo, a Miami e in Canada a maggio e a Monaco a giugno. Antonelli è il pilota più giovane ad aver mai guidato la classifica del campionato di Formula 1 e si unisce a due leggende di questo sport, come Michael Schumacher e Ayrton Senna, unici piloti ad aver ottenuto le prime tre pole position consecutive.
2: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: E ora via al treno di vocali.

0: Accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
2: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
3: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
4: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
3: Che giornata.
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
3: Luciana Magistrato
4: e Tommaso Borghini.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
2: Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati per la trasmissione che ci accompagnerà a Extra Viola, che inizierà alle 21. Doveva esserci Colpi d'Ala, non c'è Alberto Di Chiara, ma c'è Niccolò Ceccarini. Non sei Alberto Di Chiara.
7: Io sono Colpi di Nappa, potrebbe essere la trasmissione. Invece Colpi d'Ala, Colpi di Nappa, visto che naturalmente se vi metto di profilo sicuramente possiamo fare un bel colpo di Nappa. Però noi siamo qua oggi per parlare anche di calciomercato.
2: Per parlare soprattutto di mercato, perché comanda il mercato ed è stata una giornata abbastanza movimentata, con tante voci, tante ipotesi.
7: Come ti piace, comanda il mercato. Che però
2: verità,
7: possiamo dire è una cheat.
2: Sì, però è la
7: non
2: verità.
7: È tua,
2: però
7: è una cheat. Sì, comunque
2: verità,
7: comanda
2: piace,
7: il mercato.
2: Mi piace,
7: sì, sì, sì, sì.
2: Mi piace. È stata una giornata caratterizzata in particolare da questa ipotesi Napoli per Ndur. La voce insomma, sì, è emersa intorno a mezzogiorno e che ha trovato riscontri secondo le tue fonti.
7: Ma io credo che ci sia un apprezzamento su Ndur, ma il Napoli ha veramente un fior di centrocampo e di centrocampisti ancora in essere, per cui questa è un'operazione che casomai si può fare se si può fare solo nella situazione nella quale esce Anghissà, esce Lobotka e comunque poi penso che la prima scelta di Allegri sia Rabiot. Cioè se Allegri riesce a portare un giocatore dall'esterno, in questo senso scelto propriamente da lui, è Adrien Rabiot. Poi è chiaro che Ndur rientrerebbe in quella che è la filosofia del Napoli nuovo, perché Napoli cosa vuol fare? Vuol fare l'abbassamento del monte ingaggi, allo stesso tempo investire su giocatori under 25 e poter portare anche portare una squadra ad un livello sempre alto qualitativamente parlando, ma con spese inferiori. Per cui il profilo di Ndur secondo me ci potrebbe stare, però io credo che fino a quando Lorenzo non rientreranno, e qui si parla di sabato, dall'America, il direttore generale Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici, non comincerà il nuovo corso della Fiorentina. Certo. La prossima settimana, se non ho capito male, ci dovrebbe essere questa benedetta conferenza stampa in cui ci dovranno spiegare un po' quali sono le caratteristiche della prossima campagna acquisti e come si muoverà la Fiorentina. E poi intanto c'è l'allenatore, c'è Fabio Grosso, ci sono anche le idee che ha Grosso per il centrocampo e non solo, e devono fare gli esterni difensivi, devono fare gli esterni offensivi. Mi dicono che sono parecchio avanti su un esterno basso a destra, però non ho capito quale sia il profilo, non credo sia João Mario, che comunque è uno dei nomi che si sono fatti in questo senso. Quindi se sono avanti con un esterno basso a destra vuol dire sono avanti con la cessione di Dodò, che potrebbe essere una cessione o a Napoli o alla Roma, però siamo in attesa di capire tante cose. E comunque sarà un grande periodo di lavoro soprattutto anche per gli uomini di Paratici, perché il lavoro viene suddiviso tra gli acquisti, che sono quelli diciamo di competenza principalmente di Paratici, i suoi collaboratori, Goretti compreso, sono anche quelli che devono lavorare a sistemare tutti i giocatori in esubero e le cessioni, perché poi ce ne sono davvero di tante di cessioni da fare.
2: Assolutamente. Però tornando a Ndur, si parla di questa possibile richiesta della Fiorentina intorno ai 30 milioni. Il Napoli spende 30 milioni per Ndur?
7: Ora io devo dire la verità, qui mi sembra valga tutto in questo mercato, perché se Ndur vale 30 milioni allora Fagioli? No, perché Fagioli, sì, con tutto il rispetto vale 50, allora, con tutto il rispetto di Ndur, però Fagioli è potenzialmente più forte. Per me Fagioli è più forte di Ndur, va bene? Poi non stiamo a guardare il comportamento. Ora sto guardando anche la camera giusta, dopo un quarto d'ora mi sono accorto che dovevo guardare quella camera là. Ora guardo, quella centrale.
2: Era l'altra la camera.
7: Sì, no, ora vedo guardare quella centrale.
2: Stai guardando la camera sbagliata.
7: Lo so, ma questo ti ho detto, me ne sono accorto dopo un quarto d'ora che guardavo la camera sbagliata.
2: Perché ora siamo a Radio Firenze Viola? Ah, quando capito. Siamo sia su Radio Firenze Viola che su RTV 38 c'è un'altra camera.
7: Ma questa è una radio o una televisione?
2: Questa è una radio.
7: Ho capito, una radio, qui è una via di mezzo. E lei è Sara Mastrosimone ancora, sì, così certo. Torna anche di Rima, sì, oppure sì, la nostra regista, sì. Perfetto. E stavo dicendo, no, che poi ormai qui vale veramente tutto, perché se indurre la richiesta è 30 milioni di euro, allora faccio la televisione, almeno chiederne 45, ma siamo davvero convinti o siamo consapevoli che chi è che offre 30 milioni per indurre? Chi è che può offrire 45 milioni per Fagioli se il rapporto deve essere questo? Per me nessuno. Guarda, forse Fagioli potrebbe ricevere un'offerta tra i 25 e i 30 se questa offerta arrivasse dall'estero, ma io gli altri giocatori della Fiorentina, poi se mi chiedi ma il Sassuolo fa così, sì, poi ognuno fa quello che vuole, certo. Volpato 15, certo. Torsved 15, cioè un conto è chiedere tanto per provare a chiedere o per mettere un muro, una barriera, un conto è essere reali e realistici, ma come si può pensare che io, con tutto il rispetto, se poi arriva qualcuno e dà 30 milioni per Endure, io stringo la mano a Paratici e Goretti, sì, siete veramente
2: però
7: bravi.
2: Bisogna anche ricordare che
7: così,
2: il PSG mantiene il 50% sulla futura rivendita,
7: sì,
2: quindi incasserebbe 15
7: sì,
2: milioni, ecco,
7: sì.
2: Quindi si può capire questo innalzamento eventuale della richiesta proprio per questo motivo.
7: Ed è lo stesso motivo per il quale Ghila della Lazio, che ha il 50% di rivendita per il per il Real Madrid, la Lazio lo vorrebbe valutare tra 25 e 30 milioni, è lo stesso motivo per il quale Muaremovic il Sassuolo lo vuole vendere all'estero, magari a qualche club inglese, perché 50% della rivendita va a finire alla Juventus. Io lo capisco, però bisogna anche essere credibili. La Fiorentina, quanto l'ha pagato Endure? L'ha pagato secondo me meno di 10 milioni.
2: Sì, sì, l'ha pagato.
7: Quindi ora, che si debba vendere Endure a 40 milioni perché noi siamo belli, bravi e buoni, va bene tutto. Per me va benissimo, anzi, sarebbe un'operazione in uscita a 30 milioni di Endure da applausi, ma io non credo che ci sia la volontà del Napoli, che ha già speso più di 250 milioni di euro nelle ultime due sessioni di campagna acquisti, di andare a spendere 30 milioni per un giocatore solo. Cioè, Alisson Santos l'hanno pagato 15 milioni e devono pagare 30 milioni di Endure. Io francamente non lo so, mi sembra tutto molto particolare, però ribadisco, il mercato è fatto anche di chiacchiere, è fatto anche di rumors, e noi le riportiamo volentieri.
2: E naturalmente potete rivolgere tutte le domande a Niccolò Ceccarini al 348 753 933, questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, e potete chiamare anche in diretta, perché sì, Niccolò Ceccarini è pronto a rispondere a qualunque tipo di domanda di mercato. 055 77 11 171, con la
7: no, sorridevo, no, sorridevo perché se volete mandare un fax, ma i fax ormai non si mandano più, perché c'era anche il fax, sì, una sì, volta sì, ricordiamo sì. Il fax era diciamo il precursore,
2: fino a un 20-25 anni fa probabilmente.
7: Sì, i primi fax si mandavano, no? Perché comunque i fax si permettevano quantomeno, no, di velocizzare o di trasmettere dei documenti quasi in tempo reale, quando ancora diciamo eravamo all'età della pietra della tecnologia. Adesso insomma succede tutto talmente in fretta che siamo già diventati vecchi e non ce ne siamo accorti.
2: Il profilo del terzino destro è un parametro zero francese, dice Stefano 69, che però non ci fa il nome. Parametro zero francese.
7: E allora Stefano, fammi il nome, perché io poi voglio andare a indagare. Poi, tra l'altro, devo fare un complimenti a Stefano.
2: Sì.
7: Perché Stefano lo vedo presente in tutte le trasmissioni, sì, di Radio Firenze Viola, dalla
2: e
7: mattina alla sera.
2: Soprattutto è sempre capace di proporre nomi molto interessanti, nomi non banali, nomi che sono frutto di uno studio e di una visione di partite continuativa.
7: Stefano, guarda, io però qui ho bisogno di un tuo aiuto. Se mi puoi dare anche in privato, senza che Lorenzo Marucci lo legga, il nome di questo esterno basso francese svincolato, poi io sicuramente farò delle verifiche, però così non mi viene in mente niente. Per cui scegli tu la strada, ecco, ce lo vuoi scrivere, io poi indagherò molto volentieri.
2: Parlando invece di esterni offensivi, Coleoscio.
7: Fogliettino?
2: Sì, perché mi sono segnato i vari nomi, perché ce ne sono
7: un po' alla Sarri,
2: Alla Sarri, sì, sì, sì, certo. Coleoscio che abbiamo avuto modo di vedere anche nelle ultime partite della nazionale.
7: Non è un esterno che fa tantissimi gol, diciamo le cose come stanno. Però mi sembra sia un 2000.
2: È un 2004.
7: Ah, 2004. Un 2004, per
2: ha
7: cui
2: 21 anni, 22 da compiere.
7: Quindi è un 2004, un giocatore giovane, ma non lo so, non è male, voglio dire, per esempio, sì, a me piace, non dispiace.
2: Non ti convince però.
7: Non mi dispiace nemmeno Cancellieri, tanto per essere chiaro, sì, però non vedo in questi esterni delle capacità tali da svoltare, voglio dire, una squadra a livello di realizzazione. Però se poi mi dici, con Coleoscio lo metto nell'ambito di quattro esterni offensivi che mi servono, allora sì, voglio dire, uno di questi ci può essere. Perché
2: cioè non te lo immagini
7: anche
2: come titolare.
7: Ecco, sì, ci possono essere anche le alternative, certo, però il titolare comincia a essere un un po' più difficile. Sì, perché poi
2: per
7: comunque,
2: una Fiorentina
7: poi,
2: capito, minimamente ambiziosa, dici.
7: Insomma, Lorenzo, noi bisogna anche cominciare a capire come giochiamo col centravanti. Cioè, se il centravanti è Ken, allora siamo in un determinato discorso. Se il centravanti non è Ken, bisogna capire anche il lavoro degli esterni quanto diventa importante.
2: Certo, sì, certo.
7: Perché poi
2: tutto
7: se te hai un centravanti e fa tanti gol, gli esterni possono anche segnare meno gol. Ma se te hai un centravanti come Ken, che con tutto il rispetto, secondo me, non può essere considerato un bomber, perché non è un bomber, servono
2: i gol
7: degli
2: esterni.
7: E poi
2: c'è da capire anche, a seconda di chi sarà il centravanti, che tipo di connessione potrà stabilirsi tra il centravanti e gli esterni. Perché insomma, un conto è avere Ken che fa reparto da solo e quindi sì, deve essere anche supportato dagli esterni, però insomma ha più bisogno di lanci lunghi, di essere innescato negli spazi. Un conto è avere invece un centravanti che gioca con la squadra e che quindi può anche valorizzare meglio il lavoro degli esterni.
7: No, ma io sono d'accordo con te, per cui in questo senso bisogna anche pensare a come verrà strutturata questa squadra, perché poi comunque se guardi il Sassuolo di Grosso, lui giocava a centrocampo per esempio con Matic, con Torsved e con questo insomma era il tridente di centrocampo, quindi se sai giochi in questa maniera, giochi in questo modo, bisogna capire anche cosa vuol fare la Fiorentina a centrocampo, perché poi la Fiorentina a centrocampo c'ha talmente tanti giocatori che poi dovrà fare una scelta, dovrà fare anche una cernita, perché ragazzi c'è Tornasom, c'è Endur, c'è Brescianini, c'è Fabiani, c'è Fazzini, dimmi se ne ho perso qualcuno, perché nel frattempo mi sta chiamando la Giulina in diretta. Sì, stasera grande, grande serata, si va a ballare.
2: Ah,
7: una grande esclusiva.
2: Sei preoccupato, di la verità, cominci ad essere preoccupato.
7: Io credo che mi tizzerò da qualche parte una pianta lì di fuori, diciamo nella zona di Firenze.
2: Starai sud. Per tutta la sera davanti alla discoteca?
7: No, ora tutta la sera davanti alla discoteca andrò a mangiare una pizza per allungare la serata.
2: Lì verso locale.
7: Sì, certo. L'organizzazione sempre c'è cariniana. Sì. E poi nel caso, sì, però non andrò io a riprenderla perché
2: ci
7: capito. Siamo già organizzati, però c'è tensione nell'aria.
2: Sì.
7: Sai, con tutti questi stati
2: avvoltoi. Avresti preferito che andasse in discoteca magari non oggi,
7: non quest'anno. Il vestiario che mi preoccupa un po', però lei si veste sempre abbastanza in maniera non troppo... osè, mettiamola così.
2: Prima o poi doveva arrivare il momento della discoteca.
7: Doveva arrivare, questo momento doveva arrivare, questo
2: e
7: rischio
2: poi
7: c'era.
2: Dovrà arrivare anche il momento in cui dovrai andare a riprenderla in discoteca.
7: Sì,
2: quindi ti metterai davanti alla discoteca, ti dirà un orario, magari sarà un orario molto più tardi.
7: Sì, però lì c'è un gruppo di genitori sfigati che naturalmente hanno già, siamo già entrati in chat, che a turno toccherà qualcuno di noi e quindi cioè,
2: non toccherà a te.
7: Però toccherà a me, spero che tocchi d'estate, così almeno so a fare le telefonate di mercato inganno la serata.
2: Se deve però insomma riportare a casa tutta la combriccola non sarà facile.
7: Non sarà facile perché comunque sarà un impegno assolutamente difficile, ma noi abbiamo fiducia in questi giovani d'oggi, dai.
2: Sentiamo nel frattempo un messaggio vocale al 348 751 3933.
8: Michele, che tu dici? Endur è molto più forte di Fagioli, anche se lei ha un altro ruolo, anche solo per l'età. Endur c'ha 21 anni e Fagioli ce n'ha 25, 4 anni di differenza. Dimmi cosa ha fatto Fagioli. Michele, tu lo sai che penso io di te sui calci. Ciao, Samuele da Tavannuzzi.
7: Grande Samu.
2: Samuele da Tavannuzzi, cosa pensi di te sul calcio?
7: Che il talento di Fagioli non è minimamente paragonabile a quello di Endur. Cioè ragazzi, Fagioli ha un talento cristallino, che Endur è un bel giocatore, ma Fagioli ha il talento. Cioè Fagioli è uno che bendato ti fa il lancio millimetrico. Il problema di Fagioli è la mancanza di continuità, di prestazione.
2: Però magari Endur può rappresentare il prototipo del calciatore moderno.
7: Sì. Però
2: anche se dal punto di vista della fisicità non la fa emergere così tanto, diciamoci la verità.
7: Però ragazzi, il talento ce l'ha Fasoli, cioè il talento cristallino ce l'ha Fasoli, cioè il giocatore più talentuoso della rosa della Fiorentina è Niccolò Fasoli, cioè, non ci prendiamo in giro, cioè chi è baciato dal talento e Fagioli.
2: Tra l'altro Fagioli alla fine si è convinto, no, di fare, di poter fare
7: grazie anche al lavoro fatto da Marucci e Ceccarini. Questo è stato un nostro nella prima parte della stagione
2: del tuo ristorante di riferimento.
7: No, vabbè, che c'entra, insomma, voglio dire, io, te e Pioli insomma non siamo però stati molto bravi, ma alla fine ci ha pensato Vanoli che l'ha convinto lui, vabbè.
2: Sì, però insomma anche tutti quei discorsi, quelle frasi di incitamento per lui sono valse a qualcosa.
7: Beh, comunque sia, poi era un ragazzo che merita, cioè, l'hai visto anche te, l'hai conosciuto anche te, quindi comunque sia, a me ha subito colpito la sua grande educazione, perché è un ragazzo estremamente educato che va a salutare per primo, e insomma anche sono piccoli dettagli, però secondo me dimostrano anche come sei cresciuto nell'ambiente in cui sei cresciuto. Ha avuto questa disavventura, sì, Però forse questa disavventura l'ha avuta anche per forse, diciamo, questa sua ingenuità,
2: sì,
7: di farsi,
2: sì,
7: affiancare probabilmente da persone che non l'hanno aiutato.
2: Certo. Prima parlavi di cancellieri, ecco, che percentuali dà in questo momento a questo giocatore esterno classe 2002, tra l'altro è in scadenza di contratto a 2027, ecco, questo è un dato da non sottovalutare.
7: È il solito discorso, anche si parlava anche di Coleosso, cioè sono quei giocatori che forse hanno un po' il talento o quantomeno le capacità inespresse e che però alla fine potevano fare anche una carriera un po' diversa, sì, no? All'età in cui sono arrivati, sì, purtroppo così non è stato. Allora,
2: ancora insomma è un po' a metà del guado, ecco, non si, cioè, capisce se possa fare.
7: Io penso che la Fiorentina abbia bisogno,
2: per
7: se deve prendere davvero un esterno, deve prendere uno alla Zaccagni, no Zaccagni, certo, però sì, uno, certo, cioè uno come Politano, uno, sì, come Zaccagni, c'è, cioè, gente che incide nella partita,
2: gente già affermata, quindi
7: ma magari anche non affermata, ma giocatori che incidono, che intaccano la partita, non che, cioè, che poi alla fine insomma girano intorno, sì, e non ti portano in dote dei gol, eh. Cioè uno come poteva, ora Berardi non ne parliamo perché comunque diventa una cosa anche stucchevole, però Mimmo Berardi è il prototipo dell'esterno secondo me moderno, perché ora non guardiamo che ha avuto questo infortunio al tendine d'Achille e tutto quanto eccetera, però Berardi in 10 anni di Sassuolo ha fatto tanti gol, ha fatto tante reti anche su calcio di rigore, fa gli assist, è un giocatore estremamente utile anche per l'attaccante e quindi è uno che porta in dote dei numeri. Ecco, la Fiorentina oggi ha bisogno di esterni che portano in dote numeri, perché tanto qui non si segna, se no diventa un problema.
2: Tra poco sentiamo un altro vocale, nel frattempo
7: sempre
2: ricordo
7: Samuele da Tavannuzze?
2: No, un altro, okay. Se volete ricordo che potete anche chiamare in diretta per parlare con il sottoscritto e con Niccolò Ceccarini, 055 77 111 171, il numero per intervenire appunto in diretta.
7: Potete
2: adesso
7: anche offenderci, non è un problema.
2: Allora, insomma, vabbè, sono domande e considerazioni.
7: Un po' anche offendere.
2: Adesso però sentiamo il messaggio vocale.
9: Ragazzi, buonasera, sono Ernesto.
7: Grande Ernesto.
9: Ma se lasciassimo fare a Paratici,
7: sì,
9: tutto quello che deve fare per trovare i giocatori, grosso, non si sa quello che vuole, e lasciamoli un pochino. Io capisco voi che voi direte, e noi che si sta a fare, si deve parlare di qualcosa, tutto molto giusto, però lasciamoli lavorare prima, vediamo un po' cosa succede, perché è appena iniziato il discorso, dai. Buona serata e forza avanti tutta Viola.
2: Grazie a Ernesto. Ah, ma lo sai chi è Ernesto? Guarda, sono andato a controllare, sì. il suo numero. Lo conosciamo, Ernesto. Grande amico anche di Lazzaroni.
7: No, è lui.
2: Anzi, se vuol chiamarci, siamo ben
7: Ernesto
2: felici di ascoltarlo.
7: Sono della foto, eh?
2: No, sono andato a controllare il numero, perché la voce mi sembrava la sua.
7: Che spettacolo.
2: Grande Ernesto. Insomma, dice fiducia a Paratici, affidiamoci a Paratici. Ma è giusto.
7: Ma è normale che la squadra deve fare Paratici, non è che la devono fare giornalisti, ce la devono fare Paratici con grosso. Ecco, quindi ma chi è che ha detto il contrario? Noi siamo tutti di questo avviso. Anzi, io penso che Paratici, ora tutti dicono Paratici il messia, no? Viene paragonato,
2: cammina sulle acque.
7: Sì, se camminasse sulle acque forse si vincerebbe anche lo scudetto, ma questo è un altro discorso. Ma io penso che Paratici sia veramente bravo a fare il suo mestiere e quindi bisogna dargli fiducia. Poi se piace o non piace la scelta di Grosso, se piace o non piace la scelta di alcuni giocatori, li vedremo sul campo e lo giudicheremo, perché è evidente che ci sono stati degli acquisti anche nel mercato di gennaio dove sicuramente il suo parere ha inciso, anche se lui è diventato ufficialmente direttore sportivo della Fiorentina dal 4 di febbraio, che hanno convinto il giusto. Parlo in prima persona, voglio dire, di Fabian, che è un'operazione abbastanza onerosa per la Fiorentina, che è un giocatore bravo, ma alla fine funzionale è giusto anche per come era il modulo.
2: Sono curioso
7: di
2: vedere se qualcuno di questi giocatori che sono stati riscattati per forza, per l'obbligo che c'era dopo la salvezza della Fiorentina, se potranno essere ripiazzati magari in prestito.
7: Ma
2: Fabian,
7: io penso,
2: su tutti.
7: Fabian, io ho capito che loro lo vogliono tenere. Cioè, un altro giocatore che loro vogliono tenere sicuramente è Pongracic. Io di fronte a questo alzo un po' le mani, perché o forse sperano che faccia un grande mondiale, che quindi ritorni completamente rigenerato, ma questi ultimi 2 anni di Pongracic, francamente, boh, io non lo so. Io, sai, le partite della Fiorentina non le guardo con l'attenzione con la quale le guardi te, però mi basta vedere gli highlights per vedere delle cose che non mi piacciono. Cioè, non mi sembra un difensore centrale così. Tra lui e Milenkovic
2: non è affidabile,
7: il miglior Milenkovic
2: è un giocatore che durante la partita qualche svagatezza, diciamo così,
7: il miglior Milenkovic,
2: insomma, qualche ingenuità, sì, ce la mette sempre.
7: Ma se si vuole paragonare il miglior Milenkovic o il miglior Pongracic, per me vince il miglior Milenkovic, non c'è dubbio. via, su.
2: Volete quattro ali che ci potrebbero portare nelle coppe subito la prossima stagione, ci chiede Stefano. Vai. 69.
7: Sì, ma noi Stefano si vuole decidere se il numero deve stare a basso.
2: Per prenderli tutti e quattro ci vogliono 50 milioni. Il problema è il tempo.
7: Sì.
2: Tre sono ai mondiali, andavano presi prima. Comunque ve li mando, quindi aspettiamo. Che
7: ma l'esterno basso, quello a destra, ce lo manda Stefano?
2: Sì, gliel'abbiamo chiesto, però ancora non ci ha fatto il
7: nome. Ho capito, non ci ha fatto il nome. Ricordiamo i numeri: 055 77 111 71 e l'altro è il numero per WhatsApp.
2: Il numero per i messaggi scritti e vocali è il 348 75 39 33. Ancora non l'hai imparato?
7: Non l'ho imparato, no. Assolutamente. Pensavo fosse il tuo numero, e quindi volevo dare più volentieri, così se volete fissare una serata con Marucci c'è il numero, poi 333. Vabbè, andiamo
2: poi
7: avanti.
2: Anche io chiamo anche te e andiamo nel nostro ristorante di riferimento.
7: Perché sembra nostro, se abbiamo preso le quote.
2: Nostro di riferimento.
7: Però
2: riferimento.
7: Lì sarebbe ganzo fare una serata. Gliel'ho detto a Simone.
2: E lui che ti ha detto?
7: E lui mi ha detto: la serata del cieca sarebbe tanta roba.
2: Sì.
7: Vedere a telefonare Ernesto.
2: Sì, forse sì.
7: Io devo c'è Ernesto. Ernesto, a vedere se non è Ernesto, eh.
2: Ernesto.
10: Bellini, ho visto cuccioli tutti e due.
7: Però
2: visto come ti ho riconosciuto subito, prima dalla voce, poi per sicurezza sono andato a vedere il numero, ho detto questo è Ernesto. Anche come stai, Ernesto?
10: Ernesto do Brasil,
2: grande amico di Lanzaroni,
7: di Sebastiao,
2: di Antonioni anche, naturalmente.
7: Esatto.
10: Ho sentito parlare di alcuni, io ce ne avrei tanti, per esempio con le Osho, un ragazzo secondo me, scusatemi se mi permetto,
7: no, ti devi permettere,
10: è da poterlo inserire, perché quell'età lì ho visto è un po' troppo solista, magari dai lo saltano, visto
2: un po' troppo diplomane forse, sì.
10: Allora però è giovane, si può migliorare il ragazzo.
2: Sì.
10: Poi ne avrei visto un altro, per esempio il numero 10 della Grecia, mi è piaciuto da morire a me questo. Sarebbe un elemento bravissimo da mettere.
7: Ah, dici dell'ultima partita tra Grecia e Italia? Sì, ok.
10: E Grecia Italia.
7: Sì, sì.
10: Veramente bravo.
7: Bravo, da rivedere, per rivedere il nome.
10: Sarei veramente. Però vedi, si casca sempre lì e si conta quanti due di fiche. Capito?
2: Poi c'è da fare i conti anche con il budget a disposizione, bisognerà vedere. Che tipo di risposte avranno Paratici e Ferrari dall'incontro, dal confronto che c'è stato, ci sarà in queste ore con la proprietà?
10: Certo, ecco perché prima ho detto
7: Tsolis è il numero 10 della Grecia. Tsolis,
10: è bravo. Credimi, quello lì è un tipo, quello che c'ha la Juventus, come si chiama?
7: Ildiz,
2: sì.
10: Esatto.
7: Ernesto, però io guarda, mi sbilancio. Noi ci siamo un 2010 fortissimo che ha queste caratteristiche.
2: Croci. Federico Croci.
7: Se rimane con i piedi per terra, se la famiglia riesce a fare un lavoro egregio e non gli si avvicinano troppo procuratori che gli promettano un grande futuro, noi abbiamo un grandissimo talento. Pronto a sbocciare.
2: Campione europeo con la nazionale under 17,
7: finita
2: che torneo di Viareggio con la Fiorentina.
10: Ho letto qualcosa, sì. Comunque benissimo, se ce l'abbiamo già.
7: Sì, è un ragazzo che ha fatto l'europeo under 17 non avendo ancora compiuto 16
2: anni.
7: Attenzione,
2: non ha ancora compiuto 16 anni.
7: E ha giocato come un titolare.
2: È stato anche protagonista.
7: Ha preso il rigore con la Spagna.
2: Il rigore e l'ha trasformato.
7: L'ha trasformato. Vero.
10: Sono questi ragazzi e bisogna seguire, capito? Un pochino, perché ce ne sono tanti, anche io quella festa lo seguo sempre il calcio, non è che però se si possa prendere fra il nostro vivaio il giocatore è ancora meglio.
7: Senti Ernesto, visto che tu ci hai visto da ragazzi, chi è peggiorato nel corso dell'età tra me e Marucci?
10: Ma te ho visto giocare a padel, ti giochi bene, bellino,
2: si è dato al padel,
7: sì,
2: capito?
7: Il problema è Ernesto,
10: Marucci,
7: è che mi sono dato il padel, poi mi ha fatto male il polpaccio, ti amava, poi te la lasciavo perdere,
10: mi mandava di Lazza qualche notizia su Lazza,
7: che poi Ernesto ti volevo dire, il padel non mi era avvicinato un attimo perché e non mi dispiaceva, a un certo punto poi mi sono fatto male al polpaccio, non più gioco, lo sai, sarà un anno e mezzo, due, un gioco, ecco.
10: Hai fatto male,
7: però mi riesce, mi fa male il polpaccio.
10: Sei tornato a posto. Io la veneranda età di 81 anni, gioco a tennis anche
2: grande, Ernesto.
7: Ma te tu sei forte, Ernesto.
2: Ernesto è anche, lo ricordiamo, un grandissimo esperto di musica. Insomma, è stato protagonista della musica a Firenze e Toscana e non solo. E allora ti chiedo che canzone dedicheresti a questo momento della Fiorentina?
10: Cosa? Balliamo, per esempio. È da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo.
7: Balliamo.
10: Nel senso positivo della parola.
2: Eh sì, sì.
10: La canzone di Fred Buongusto.
7: Sì. Ah. Ti volevo segnalare, Ernesto, visto che siamo entrati nell'ambito anche della musica, che Lorenzo Marucci è stato protagonista di un'intervista. Io, diciamo, gli ho fatto da collaboratore a Piero Pelù.
2: Sì.
7: No, cioè, tu vedessi l'intervista di Piero Pelù fatta da Lorenzo Marucci, c'è anche su YouTube, secondo me è una perla rara.
2: Insomma, c'è anche Niccolò Ceccarini.
7: Sì, ora io ho chiesto solo di battitutare due cose.
2: Insomma, però ha dato anche delle risposte interessanti che hanno fatto discutere in senso positivo, perché ad esempio a partire da Grosso Paratici ha detto sì, abbiamo fiducia in loro, però dice vedo un po' troppo gobbismo in questa Fiorentina, ecco. So che ne pensi, Ernesto.
10: Che ne penso? Va benissimo. Mi parli di Batistuta,
7: mamma mia.
10: Lui Costa, io ci andavo matto, venivano a cantare con me.
7: Mamma mia.
10: Bati cantava sempre Io Vagabondo, era bellino perché lui Costa, lui cantava Io Vagabondo. Era arrivato da poco lui Costa, no? Venivano in sala, sicché io mentre cantavo facevo cantare i Bati e lui cantava Io Vagabondo che sono io. Soldi in tasca non ne ho,
7: sì, veniva da ridere a Rui Costa, sì, esatto.
10: No, tu non dici soldi in tasca non ne ho, li facevo.
7: Comunque, Ernesto, se penso sono passati 30 anni, mi viene una tristezza.
2: Meglio non pensarci. Ernesto, ti aspettiamo presto. Allora.
7: Ciao, grande Ernesto, un abbraccio forte.
2: Grazie.
10: Ciao
7: Ernesto, un abbraccione. Ciao.
2: Insomma, siamo tornati un po' indietro con Ernesto.
7: No, davvero bello questo sketch. Batistuta cantava Io Vagabondo, sono di tasca non ne ho, bello.
2: Lo ricordo Ernesto anche spesso presente ai campini a seguire gli allenamenti.
7: Sì. Però noi possiamo dire che noi rispetto alle generazioni giovani siamo stati dei privilegiati.
2: Sì,
7: perché oggi loro non possono godere niente di tutto quello di cui abbiamo visto noi. Cioè noi ragazzi, io lo dico anche a quelli che ci stanno ascoltando, che magari sono della nostra generazione, della nostra età, noi abbiamo vissuto nei momenti, cioè si vedevano gli allenamenti ai campini, si vedeva giocare Batistuta in allenamento, si sentivano le sensazioni, le parole che si dicevano ai giocatori, gli allenamenti, c'era voglio dire un clima diverso, il rapporto con i giocatori, non lo so, era un calcio secondo me più a dimensione, giravano già diversi soldi, per l'amor del cielo, però era un calcio in cui noi si riusciva comunque sia a fare questo lavoro ed era anche più divertente perché se eri bravo trovavi la notizia. Oggi è finito tutto, cioè ci tengono fuori da un Viola Park bellissimo, questo non vale solo per la Fiorentina, vale per tutti i centri sportivi, ci tengono all'oscuro di tutto e questo è il calcio che non ci meritiamo, diciamoci la verità, non ce lo meritiamo.
2: Non
7: calcio.
2: Voglio dire che il giornalismo sportivo è morto perché sarebbe un'esagerazione, però insomma rispetto a quegli anni sono stati purtroppo compiuti tanti passi indietro per tutta questa serie di restrizioni.
7: Ma lo vedi anche ora, Lorenzo, anche nel rapporto con i tifosi, cioè... Quando all'epoca i giocatori venivano fuori dai campini, attraversavano il Viale Maratona e andavano dentro lo Stadio Franchi, c'era un rapporto diverso, stavano lì, magari firmavano gli autografi, stavano a parlare, facevano la battuta e poi li aspettavano all'uscita dal Bar Marisa. Ed era tutto. Ora oggi se vai fuori dal Viola Park non c'è nessuno, non c'è mai nessuno.
2: C'è il vuoto, assolutamente. Adesso siamo pronti anche per proporvi un'intervista realizzata.
7: Sempre un fogliettino di Sarri? Ti sei segnato tutto,
2: Sarri?
7: No, Dio, sempre col fogliettino di Sarri.
2: Sì. No, poi li riprendiamo questi nuovi perché non li abbiamo analizzati tutti. Sì. Però dicevo, siamo pronti per ascoltare un'intervista realizzata da Andrea Giannattasio a Renato Buso ieri sera a margine della festa del Viola Club Firenze 2005. Renato Buso che parla di tanti temi, a partire dal ricordo di Celeste Pin che
7: grande Celeste.
2: Ha visto questo club crescere, nascere.
7: Ed era
2: crescere,
7: sempre presente.
2: Era sempre
7: no,
2: presente.
7: Festa,
2: infatti, poi questo club ha deciso di intitolare a Celeste Pin proprio il gruppo sì, Viola Club Firenze 2005 Celeste Pin. Sentiamo dunque Renato Buso.
11: Alla festa del Viola Club Firenze 2005 Celeste Pin per chiudere una stagione per la Fiorentina difficile, anche per ricordare Celeste. Renato, partiamo da qua.
12: Beh, sicuramente il ricordo di Celeste e le parole che oggi ha detto Gloria sicuramente sono piene di sentimento e di un ragazzo, un uomo che aveva dei valori molto importanti, dei valori dove io mi riconoscevo e dove ci legava questa amicizia. E quindi per me è sempre un onore e una, così, un riconoscimento nei suoi confronti, perché eravamo molto amici. E quindi penso e sono sicuro che dov'è ha dato una mano per salvare questa annata della Fiorentina, perché ci sono stati dei risultati, soprattutto in un momento molto difficile dove abbiamo vinto delle partite incredibili, e questo sicuramente io poi ci ho pensato delle volte e credo che da sopra abbia fatto il possibile per darci una mano.
11: E tra le canzoni di stasera, Non succederà più.
12: No, succederà.
11: Non deve succedere più una stagione come quella di quest'anno, la Fiorentina riparte da grosso. Ti chiedo una tua valutazione intanto sulla scelta del tecnico.
12: Sì, io credo che il tecnico sia importante ma non determinante, nel senso che va bene, l'importante, come era stato con l'italiano, partire con dei fondamenta, con delle conoscenze e con una società ovviamente che appoggia l'allenatore e che crede in quello che fa, cioè quello che è Grosso, perché Grosso gioca sempre un 4-3-3, quindi questa è la sua filosofia e quindi c'è da cambiare molto, perché l'anno scorso la Fiorentina è partita con Pioli senza nemmeno un esterno, quindi è una completa rivoluzione tra virgolette il più possibile, con giocatori nuovi per dare anche entusiasmo e voglia, e soprattutto ci si deve affidare, secondo il mio punto di vista, lo ripeterò sempre, su un direttore sportivo come Paratici, perché quella figura nuova e che ci può dare anche quell'entusiasmo, quella consapevolezza e quella capacità di fare una squadra, perché purtroppo molti di noi non si fidano più di quelli che sono mai ora nella Fiorentina, quindi Paratici è l'unica persona che in questo momento può ridarci linfa nuova.
11: Stasera respiriamo grande senso d'appartenenza da parte dei tifosi qua presenti alla festa del Viola Club. È mancata veramente quest'anno alla Fiorentina anche un senso di rispetto verso la città. Tu che sei non toscano, sei veneto, ma sei legatissimo a Firenze e la senti veramente ancora la maglia viola addosso. Come si fa a riportare il senso del dovere e del rispetto verso la piazza e verso i tifosi?
12: È un po' quello che quando io vado alla trasmissione TV38 e ho visto tutte le partite della Fiorentina quest'anno, era proprio quello che non riuscivo a capire, non riuscivo a interpretare, perché quando dicevo oggi la partita contro chi era non mi interessava, capire che Fiorentina trovavo, che Fiorentina ci avevi, perché non sono mai riuscito a ritrovare una Fiorentina con orgoglio, con forza in certe partite determinanti. Io ricordo la partita con Lecce in casa, che poi c'è stato l'esonero di Pradè, ricordo altre partite che si dovevano vincere, per invece non c'è stato nulla di tutto ciò. Devo dire che Vanoli, nonostante un mese ci abbia messo per non poter giocare a 5, perché ci aveva già provato Palladino prima con la difesa 3 e non ci poteva stare, ci ha messo un pochino, ma la differenza secondo me è stata che anche nelle partite giocando male, cioè giocando da squadra provinciale, ha portato a casa un risultato. Probabilmente ci voleva questo, la consapevolezza di non essere più una squadra né da champion né da nulla, bisognava solo salvarsi, e su questo secondo me è stato molto bravo e anche poco riconosciuto. Però una squadra che secondo il mio punto di vista non aveva né la personalità né l'identità, e quindi questi giocatori, se rimarranno, faranno parte di un certo tipo di gruppo, se non rimarranno ce ne faremo una ragione.
11: Ti aspetti uno scatto d'orgoglio anche da parte della proprietà, perché insomma è l'anno del centenario, è il primo anno anche del presidente Giuseppe Commisso, ti aspetti qualche cosa in più da parte loro?
12: Sì, beh, ovvio, certamente, penso non piace a nessuno fare un annato come questo, e soprattutto mi aspetto che come dico io, o rilanci o dai una chiarezza ben precisa, ma però questa non la può dare Commisso, non la può dare Ferrari, non la può dare nessun altro se non Paratici. L'ho detto mille volte, perché il tifoso ha bisogno di un qualcuno di diverso che gli possa dare delle certezze, e soprattutto secondo il mio punto di vista devi rilanciare oppure devi lasciare, sono due, non ci sono altre alternative.
11: Tu eri stato uno sponsor di Silvio Baldini per la Fiorentina, promozione in nazionale, due vittorie, probabilmente verrà sostituito, insomma ti sei preso anche tu una bella rivincita, perché ha dimostrato il suo valore in un contesto difficilissimo come la nazionale maggiore.
12: Sì, diciamo che qualche volta ci azzecco, però non è tanto quello. Io quando ci sono persone che sanno di calcio e che non hanno da rendere conto a nessuno, non hanno da chiedere favori a nessuno, che parlano di calcio, che arrivano lì perché sanno e fanno giocare bene le proprie squadre, basta vedere adesso l'ultima Pescara, senza tornare indietro di anni, ma però sono vere. Poi con i suoi limiti e con i suoi difetti, ma sono quelli, ma parlano di calcio con lui, perché ti dicono cose come stanno, io le dico da 5-6 anni, quello che è il problema del settore giovanile, quello che è il problema del dilettantismo, quello è il problema della federazione, quello è il problema. Però trovi un personaggio che parla di calcio e ti dico le cose come stanno, e questo secondo me è un valore aggiunto. Per quello che dico, secondo me bisogna ripartire da questo, perché lo sport è valori, passione, è entusiasmo, ma è uno sport prima che un business.
11: Grazie.
2: Sempre interessante Renato Buso con le sue considerazioni. Prima abbiamo...
7: Volevo fare un'anticipazione che l'anno prossimo Viola sarà ancora condotta da Lorenzo Marucci?
2: Ora non
7: Viola in campo, questa, non si può spoilerare?
2: Questa ancora non si può spoilerare.
7: Ho capito. No, perché pensavo c'era una voce anche della Domenica Sportiva. Per
2: te. Sì, è vero.
7: Quindi nel caso doppio ruolo non si può fare.
2: Per te invece che ipotesi ci sono?
7: Ma per me Milano. Ipotesi Milano sicure al 100%.
2: Prima abbiamo accolto nella nostra trasmissione Ernesto e volevamo aggiungere che Ernesto è il babbo di Alessandro Canino, che ricorderanno in molti, cantante che con Brutta conquistò il Sanremo Giovani di tanti anni fa.
7: Cresceranno i seni, chi ti prende in giro sono dei ragazzi scemi.
2: Potremmo metterla in sottofondo.
7: Questo era un motivetto, una parte.
2: Comunque sì, è una canzone che è rimasta per tanti anni alle orecchie. Il nostro ascoltatore Stefano ci ha inviato una serie
7: di nuovi... scout di Paratici, ormai è ufficiale.
2: Sì, assolutamente. Diceva prima che quattro esterni che potrebbero portare nelle coppe subito la Fiorentina la prossima stagione, li aveva in testa e quindi ce li ha mandati i nomi, e adesso ve li sottoponiamo anche a voi.
7: Tra l'altro sai cosa mi hanno detto? Di stare attento anche al nome di Kostic.
2: Ecco, sì.
7: Che è in uscita dalla Juventus, nel senso che non verrà rinnovato il contratto con la Juve, però anche lì si torna lì, ragazzi. Kostic è un quinto, non è un quarto.
2: Appunto.
7: Io non lo so perché si debba tenere sotto controllo.
2: Oppure, no, allora, oppure, cioè, no, oppure potrebbe fare 4-3-3 l'esterno alto.
7: Sì, però insomma non è questo grande, diciamo, esterno offensivo di gol, non mi sembra, bisognerebbe guardare un po' i numeri negli ultimi anni, mi sembra abbia passato parecchio la media. Sì, ha giocato poco, però non, beh, cioè, può essere un'alternativa. Sì, un titolare diventa complicato,
2: sono,
7: cioè,
2: giovanissimo.
7: Non lo so.
2: Allora, i nomi che ci propone per quanto riguarda gli esterni Stefano 69: Aral Simsir, 24 anni, alla sinistra del Midtjylland, escluso dalla lista all'ultimo dai mondiali, 12 gol, 21 assist in 3.470 minuti, valore 16-18 milioni prima del mondiale. Lo conosci?
7: No.
2: Andiamo avanti. Zurigo Davitashvili, 25 anni, alla sinistra del Saint-Étienne, nazionale,
7: sì,
2: Georgia, 16 gol, 5 assist in 2500
7: Georgia,
2: minuti, valore 15-17 milioni prima del mondiale.
7: Questo è un esterno della Georgia, sì, che, cioè, l'ho visto qualche volta, sì, è bravo, però 15 milioni sono tanti. Sì.
2: 15-17
7: minuti. Insomma.
2: Jakob Trenskov, 25 anni, alla destra dell'Ehrenven, nazionale danese, 16 gol, 7 assist in 3070 minuti, valore 8-10 milioni prima del mondiale.
7: Bisogna vedere, rapportato poi dal campionato olandese al campionato italiano, quali possono essere anche i parametri. Questo vale un po' per tutto, perché magari il campionato francese è più veritiero su alcune situazioni, no? Se fai la traslazione, diciamo, tra quel campionato e il nostro campionato italiano, su quello olandese non lo so.
2: Tobias Beck, 24 anni, alla destra fisica dell'Horus, 13 gol e 4 assist in 3120 minuti, valore 5-7 milioni.
7: Qui bisogna essere intenditori,
2: sì, qui bisogna essere intenditori
7: veri.
2: Colpo, sì, di quelli alla Paratici, o comunque alla Sartori, ecco,
7: sì,
2: alla Paratici.
7: Sì, assolutamente. Tra l'altro, io per esempio, un colpo di Paratici che a mio avviso tutti hanno storto un po' la bocca nel momento in cui l'ha preso, però oggi sta dimostrando di essere invece un acquisto estremamente giusto, è quando loro hanno preso Weston McKennie.
2: Sì,
7: perché quando presero McKennie, no, 17-18 milioni, è vero, però quando lo presero, sembrava...
2: Lo presero in prestito con, mi scordo se diritto oppio, a 4 milioni e mezzo.
7: Sì, però poi sembrava che Weston McKennie avessero sbagliato un acquisto, eccetera. Invece poi, se poi guardi negli anni, McKennie è stato un giocatore che, appunto, per la sua utilità tattica, certo, e per tutto quello che naturalmente ha dato alla Juventus, è un giocatore che ha fatto più presenze, e anche Spalletti quando è arrivato l'ha fatto giocare tanto.
2: Sì, l'hanno anche rivenduto, poi l'hanno riacquistato.
7: Sì, è vero, però comunque sia lui l'ha messo in tutte le zone del campo, quindi può giocare a destra, può giocare al centro, insomma. Weston McKennie è un giocatore che, tra l'altro, anche la Fiorentina aveva trattato un anno e mezzo fa, ma senza molta fortuna.
2: C'è un messaggio vocale al
7: 348, vai, ci siamo.
2: 3-3. Eccolo.
13: arriva.
14: Buonasera Lorenzo e buonasera direttorissimo. Effettivamente sì. Che tempi ragazzi, io mi ricordo ancora quando ero ragazzino i tempi di Battistuta e Rui Costa. Mamma mia, purtroppo non ero da voi a Firenze, non lo sono mai stato perché sono in Liguria, sono circondato da strisciati, ma che voglia di vincere che c'era allora. Allora sì che potevamo permetterci di sfidare anche le strisciate. Non so se questi tempi torneranno. Tornando un po' all'attualità, caro direttore, ma secondo te Ndur, se arriva l'offerta giusta, lo vendono?
7: Sì.
14: Perché io ho sentito dire che Paratici potesse venderebbe tutti.
7: Sì.
14: E io quindi Ndur ha un'offerta sostanziosa, sì, lo venderei. Si può far calcio anche senza Ndur, penso.
7: Sì, sì, penso anch'io. Nonostante sì. Samu la pensi in maniera diversa, il nostro sì, amico sì. di Tavernuzzi, grande Samu, che saluto. No, però a parte le battute, io non vedo nella Fiorentina un incedibile. Cioè, non c'è proprio un incedibile. Cioè, allora loro dicono: teniamo determinati giocatori, cioè li vogliamo tenere, ma poi se arriva un'offerta, anche li vogliamo tenere diventa un parliamone, perché poi alla certo. fine se arrivano dei soldi. Ecco, magari
2: di fronte a certe offerte, no, nessuno è incedibile.
7: Nessuno è incedibile, magari c'è da capire come mai, ecco, c'è un atteggiamento su alcuni giocatori un po' più portato alla cessione e ad altri magari diciamo un po' più portato alla permanenza, e la differenza però lì la fa l'ingaggio. C'è poco da fare, perché De Gea, Gosens, Ken, Gudmundsson, sono giocatori Dodò, anche se forse di quelli che in partenza è quello che guadagna meno, ma poi alla fine se vai a vedere quelli che hanno messo in vendita sono tutti quelli che guadagnano di più.
2: Sì, sì, anche su Gosens noto da parte di qualcuno una certa sorpresa di fronte a questa sua eventuale partenza. È vero che lui vorrebbe rimanere, però insomma se parte reduce dalla stagione
7: sì, ma non credo loro si facciano grossi scrupoli, no, anche
2: ma,
7: perché
2: ripeto,
7: poi
2: sì, ma sì, uomo spogliatoio va bene, ma se ne troverà un altro di uomini spogliatoio, ecco, non è che anche senza
7: no, no, però io cioè no, certo, nessuno è indispensabile, nel senso questo vale un po' per tutti i settori della vita, però io sinceramente ecco Robin è un giocatore che mi piacerebbe rivedere magari anche come alternativa, non è che deve per forza di cose fare il titolare, però si ritorna lì. Se devi fare il 4-3-3 anche come esterni bassi, lui vede Parisi in quel ruolo lì, mentre non vede Gosens, penso grosso, quindi il problema sia fondamentalmente questo. Quindi va messo in campo nella Fiorentina una squadra con tutti che abbiano diciamo quel ruolo e sentano bene quel ruolo lì. Sì. Ti ripeto, io sono solo un po' perplesso su questo fatto di Pongracic, che spero sia un po' anche strategico.
2: Allora, a proposito di difensori centrali, poi sono tutti i temi che riprenderemo nel corso di Extra Viola a partire dalle 21 in 30 secondi. Okoli
7: potrebbe essere un'idea. Okoli potrebbe essere un'idea, come Vieri è un'idea ancora più importante,
2: sì, costosa,
7: di Okoli, però
2: sì,
7: estremamente costosa. Per me queste sono idee che possono però realizzarsi se va via Comuzzo.
2: E allora,
7: io vedo Comuzzo, diciamo, che fa spazio a Okoli, fa spazio a Vieri. Secondo me questa potrebbe essere la strada.
2: Come detto, ne riparleremo a partire dalle 21.
7: Siamo curati qui.
2: Sì, sì, sì, quindi tra un quarto d'ora circa con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola della RTV38, sempre con Niccolò Ceccarini. Quindi appuntamento a tra poco, non andate via, buon proseguimento, a tra poco.
7: Olè.
6: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato, con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
15: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
17: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
17: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Ti stiamo aspettando!
18: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose. Che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo.
19: Per quanto riguarda la Fiorentina, io stavo per venire qua ed ero non caldo, caldissimo. Ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Dovevo andare lì a parlare con lui direttamente.

ancora a distanza ormai di anni dal suo ritiro su ogni social. Oggi si parla di Antonio Cassano, Fantantonio, Peter Pan, il talento di Bari Vecchia, insomma proprio lui, un giocatore che ha fatto e fa ancora parlare di sé e che si è trasformato in opinionista. Queste sue parole sono di qualche mese fa, datate

che si avvia alla fine del suo primo ciclo in viola. In campo invece ha talenti del calibro di Frey, Vargas, Mutu, Jovetic e Gilardino. È l'anno della Champions, la Fiorentina ha appena staccato il pass per gli ottavi, dove incontrerà il Bayern Monaco, ma soprattutto Vrebo, ma qui Micheto, perché questa, come si suol dire, è un'altra storia. A poche settimane di distanza dalla doppia sfida al Bayern, la Fiorentina pesca però la carta imprevisto. Il 10 gennaio 2010, a seguito

0: rimpiangere Mutu, che fino ad allora era stato autore di 11 gol e 4 assist in 19 partite. Una missione praticamente impossibile anche per il Corvo, anche se un nome ci sarebbe. Non lontano da qui, a 244 km da Firenze, c'è un talento limpido quanto tormentato che sta consumando l'ennesimo dramma della sua carriera. È proprio lui, Fantantonio, ai ferri corti con la Sampdoria dopo un'annata personale da re. Fino a qualche mese prima l'esperienza appunto del numero 99 a Genova era idilliaca, poi però la luna di miele finisce ed in pochissimo, per divergenze sui piani per il futuro, Fantantonio fa di fatto terra bruciata intorno a lui, litigando con l'allenatore che era Del Neri, col DS Marotta e ancor di più col presidente Riccardo Garrone. Cassano vuole quindi andarsene via a gennaio, sbattendo la porta di Marassi, e la Fiorentina cerca un 10. L'idea inizia quindi a prendere campo dalle parti di Viale De Fani. E se portassimo Cassano a Firenze? Lo staff di Corvino si mette al lavoro, sonda la situazione, trova il placet della Sampdoria desiderosa di smollare la patata bollente ad un altro club e trova soprattutto il sì del calciatore. Cassano vuole la Fiorentina, vuole Firenze, una città in cui va spesso.
1: Io quando giocavo a Roma, diceva Lelli, io venivo una settimana a Firenze a mangiare, una settimana a Napoli, perché Napoli e Firenze mi piacciono tanto, perché sono malati come me, di calcio, passionali.
0: L'operazione sembra quindi in discesa, c'è solo da sistemare qualcosa con Real Madrid che detiene ancora il cartellino, ma si può insomma risolvere tutto in poco tempo. Accade tutto appunto in poco tempo, perché in pochi giorni ed in gran segreto rispetto ai media l'operazione si fa. In silenzio appunto, perché a Firenze radio, siti e giornali sono sicuri che Corvino abbia in mano un asso per sostituire Mutu, ma non si fa il nome di Cassano. La notizia si scoperchia a giochi fatti, a fine gennaio, a poche ore dal gong della sessione di mercato, quando appunto sembra tutto apparecchiato. I quotidiani infatti escono con l'affare già fatto. Leggo dall'archivio di alcune testate, a proposito abbiamo scelto di non citare la fonte per non schernire il lavoro di colleghi, ribadendo comunque che si tratta di calciomercato e quindi è una stanza buia dove si va a tentoni, e come soprattutto in questo caso tutti i media davano l'affare per fatto. Ma insomma, torniamo a noi e leggiamo.

0: 10 fosse già in direzione Firenze. Alcuni dicono addirittura che fosse già arrivato nei pressi del casello di Firenze Sud. E poi a far saltare il banco una telefonata.
1: La buonanima del presidente Garrone la mattina mi bloccò e mi disse: dove stai andando? E io gli dissi: ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Lui ha detto: tu di qua non ti muovi. Dico: perché?

0: Marotta mi ha venduto. Come Marotta ti ha venduto? Lui stava tornando dalla Scozia. Perché io con Marotta vado sempre allo scontro e lui è irritato nei miei confronti? Perché con la buonanima ci siamo abbracciati e ho detto: io rimango a Genova solo ed esclusivamente per te.
1: Il numero uno della Samp, Garrone, quando si sente scivolare via il gioiello più prezioso, lo chiama e cerca di frenare l'affare. Garrone, che con Cassano aveva un rapporto profondo più simile, diciamo, a quello di un padre con un figlio, mette di fatto il veto all'operazione. C'è anche il benestare di Cassano, che per il rapporto col presidente è disposto a fare dietro front e a mandare a monte un'operazione che è praticamente chiusa.

apprezzerò molto i Viola. Tenendo conto del filo complottista, diciamo, noi ci attendiamo alla versione più romantica, quella di un figlio prodigo in fuga raggiunto dal padre. Il rapporto tra padre e figlio, tra Garrone e Cassano, si lacererà definitivamente qualche mese dopo, ma poi arriverà il Milan, poi l'Inter, il Parma ed un ritorno proprio alla Samp. Nella carriera di Cassano non ci sarà più spazio per la Fiorentina, e comunque a 13 anni di distanza ancora in tanti si chiedono

Door, come ci piace di definirle a noi, con i se e con i ma non si fa la storia e nemmeno la storia del calciomercato, e l'operazione Cassano-Fiorentina si è chiusa così come abbiamo detto.

0: Scienze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No dai, non è possibile.
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Abriodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ah, per esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini! L'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
9: Che incubo il trasloco!
10: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
9: Ma è fantastico!
10: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
7: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
11: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Area TV 38 e Radio Firenze Viola. Tanto mercato naturalmente nel corso del nostro programma. È stata una giornata caratterizzata soprattutto dalle voci che hanno riguardato Ondur, che sarebbe finito nel mirino del Napoli con la Fiorentina, che potrebbe farlo partire, si dice, per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Ne parleremo qui in studio con Nicolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com. Buonasera.
1: Buonasera a te Lorenzo, buonasera a tutti, ben trovati. Ecco.
0: E allora ripartiamo proprio da Ondur, poi allargheremo anche l'orizzonte su altri calciatori, però partiamo da Ondur, analizziamo anche questa grafica che abbiamo preparato relativa al centrocampista della Fiorentina, Ondur nel mirino del Napoli, con il direttore sportivo Manna, direttore sportivo del Napoli, che ha chiesto informazioni alla Fiorentina. Valutazione 30 milioni di euro per la Fiorentina, fino a questo momento è stato uno dei giocatori ritenuti intoccabili, però ecco, di fronte ad una cifra del genere è chiaro che potrebbe partire. Poi bisogna capire se effettivamente il Napoli è pronto a sborsarla questa cifra.
1: Ma per me non li sborserà mai 30 milioni di euro per Ondur, però è tutto molto relativo, no? Nel mercato siamo veramente sempre a fare delle situazioni di valutazione molto particolari, perché Ondur secondo me è un bravo giocatore, però allora se Ondur viene valutato 30 milioni di euro, chi ha il talento puro, cristallino, baciato dalla dea del calcio, ovvero Nicolò Fagioli, quanto dovrebbe valere? Cioè, perché poi bisogna mettersi anche nei panni di chi naturalmente fa le valutazioni e nei panni anche di chi vuole magari cedere un giocatore. Cioè, allora se Ondur vale 30 milioni ed è un buon giocatore, Nicolò Fagioli, che ha il talento vero, quanto dovrebbe valere per la Fiorentina? Questo diciamo è una piccola riflessione mia, però tornando diciamo alla schermata, quello che naturalmente abbiamo detto, io quello che posso aggiungere è che se danno 30 milioni di euro per forza di cose la Fiorentina lo deve cedere, anche se poi naturalmente sappiamo che non sarebbero tutti i soldi presi dalla Fiorentina, no, questi 30 milioni.
0: Sì, perché c'è il 50% della futura rivendita per il Paris Saint-Germain.
1: Esatto, e che sia tra i pochi intoccabili penso di sì, che però poi qualsiasi giocatore della Fiorentina, se viene naturalmente cercato da un club, abbia una valutazione e un prezzo altrettanto vero. Questo vuol dimostrare, fa capire che chiaramente questa squadra verrà rivoluzionata e che nessuno è incedibile. Ci sono dei giocatori che rientrano nella categoria non li mettiamo sul mercato, ma se ci fanno un'offerta li vendiamo. Ci sono quelli che invece sono proprio messi d'amblè sul mercato nella speranza che arrivi un'offerta adeguata e che possano andare subito magari via per portare dei soldi importanti, perché è importante, a forza di dire importante poi diciamo ribadire sette volte questo concetto, che però la Fiorentina faccia anche una cessione entro il 30 giugno per la questione di bilancio.
0: Esprimevi le tue perplessità sul fatto che il Napoli possa spendere una cifra del genere per Ondur. Non dimentichiamoci che comunque il Napoli l'anno scorso ha speso tanti soldi e probabilmente adesso non spenderebbe ad esempio 40 milioni per Lucca.
1: No, non li spenderebbe. Secondo me questi investimenti che sono stati fatti, alcuni sono stati anche un po' sbagliati, anche se poi sinceramente un po' di mano ce l'ha messa anche Antonio Conte, perché per esempio Beukema per me è un signor difensore centrale, e che abbia fatto queste poche apparizioni e abbia giocato così poco è un problema sicuramente di Antonio Conte, non è tanto un problema del Napoli. Voglio dire, anche Noah Lang a mio avviso è un altro esterno fortissimo, molto bravo, e sembrava che fosse stato preso, non lo so, Maruccio Ceccarini a Napoli invece che magari Noah Lang. Quindi maggior ragione questi giocatori rientrano e devono anche dare un loro contributo, quindi i soldi sono stati spesi. Poi in mezzo al campo loro hanno Anguissa, hanno Lobotka, hanno De Bruyne, hanno McTominay, hanno Gilmore, tutta una serie di giocatori che sicuramente potrebbero anche partire, per esempio Lobotka e Anguissa, però mi sembra Ondur sia un'altra cosa, ecco, non sia ancora a questo livello.
0: No, quantomeno sarebbe un'alternativa, ecco, non potrebbe pensare di giocare.
1: Però capisci bene, spendere 30 milioni per un'alternativa è un po' tanto, allora i titolari ne spendo 60, si ricomincia al giro. Ecco,
0: comunque sono tanti in questo momento i giocatori che vengono accostati alla Fiorentina. Ripartiamo dalla difesa, in particolare dagli esterni difensivi. La Fiorentina ha estremo bisogno anche di coprire questa falla, viste le partenze che ci saranno da parte degli esterni attuali, mi riferisco a Dodò e anche a Gosens. Si è parlato tra gli altri di João Mario, ma non è un nome caldo.
1: Non è un nome caldo, scherzosamente un nome ha scritto dei nostri amici, per Nick valgono solo quelli del Sassuolo, nemmeno, perché per esempio andare a prendere oggi i giocatori del Sassuolo significa andare a spendere tanti soldi, perché comunque per giocatori che sono normali ma che vengono valutati tanti, cioè per cui fa bene anche la Fiorentina a chiedere 30 milioni per Ondur, se viene chiesto magari 15 milioni per Torsved o se vengono chiesto gli stessi soldi per Volpato. Però ragazzi, a me sembra tutta una situazione un po' paradossale. Io credo che la Fiorentina abbia in questo momento un'uscita molto vicina, che è quella di Dodò, e che debba immediatamente andare a prendere anche un esterno destro. So che stanno lavorando su un profilo, non lo so ancora il nome, però sono parecchio avanti, perché secondo me è parecchio avanti anche la cessione di Dodò. Quindi cercheremo di capire chi può essere questo giocatore. João Mario è un nome, ma non mi sembra una pista particolarmente calda, e probabilmente forse ci stupiranno con il primo acquisto, che sarà un nome che magari non conosciamo.
0: Sì, assolutamente. Tra poco iniziamo a sentire anche i messaggi vocali che stanno arrivando al 348-7533-933, per gli sms il numero è il 331-4303-200. Parliamo un po' anche degli esterni offensivi, perché anche in questo caso ci vorrà una bella infornata di giocatori. La Fiorentina in questo momento non ha esterni offensivi, perché insomma Solomon tornerà al Tottenham, molto probabilmente Harrison verrà rispedito in Premier League, ritorneranno sia alla base alcuni prestiti come Sottil ad esempio, però insomma, non credo la Fiorentina voglia riprovarci con Sottil. Quindi ci sono tanti nomi che vengono accostati alla Fiorentina, tra questi anche Coleoscio che abbiamo avuto la possibilità di vederlo recentemente in nazionale guidata per l'occasione da Silvio Baldini. Eccolo qui, Coleoscio che intriga, questo giocatore di proprietà del Burnley, che è reduce da una stagione al Paris FC, classe 2004, scadenza del suo contratto 2029, una richiesta
1: giocato con 10 milioni. Con un ex giocatore della Fiorentina.
0: Con Iconé,
1: ecco. No, però al di là delle battute, credo che Coleoscio sia sicuramente un buon esterno, e non lo so, ho visto anche delle dichiarazioni di Antonio Mongiorni, no, che ne ha parlato molto bene, lui addirittura l'ha un po' paragonato a Politano. Non segna tantissimo, mi sembra, no? Guardando un po' anche le statistiche e i numeri, non mi sembra che sia un giocatore che segna tantissimi gol, però
0: è uno che
1: comunque è uno che crea saltaluogo, dribbla, è bravo, crea la superiorità. Poi la Fiorentina deve prendere 4 di esterni, perché deve prendere 2 titolari e poi deve prendere anche 2 esterni alternativi, quindi il lavoro da fare è tanto. E poi c'è da sistemare la difesa, perché la difesa a destra, la difesa a sinistra va sistemata, perché ci sono 2 giocatori in uscita a destra e 2 giocatori che comunque sia a sinistra non hai, perché uno lo sta mettendo in vendita, è Gosens, e quell'altro invece magari che poteva essere già titolare fin dal primo minuto, purtroppo Parisi si è infortunato e fino a novembre non lo avrai. Quindi secondo me bisogna lavorare molto su questo aspetto, e non so quanto naturalmente la Fiorentina riuscirà subito a fare tutte queste operazioni, anche perché serve un budget. Non è un caso che ci sia stato questo viaggio, che è ancora in corso in New Jersey, a New York, da Joseph Commisso, per capire se ci sono dei margini per avere anche un budget diverso oltre a quello che arriverà da decisioni che la Fiorentina deve fare anche per rientrare.
0: Ancora nomi di esterni d'attacco, è riemersa la possibilità che porta a Cancellieri della Lazio, classe 2002, in scadenza con i biancocelesti nel 2027, potrebbe essere un'occasione, anche se è un altro di quei giocatori che ancora non ha compiuto l'ultimo salto.
1: Ma Lorenzo, sono tutti giocatori discreti, ecco, che però non è che rubano completamente l'occhio,
0: non entusiasma,
1: ma non è tanto l'entusiasmare quanto vuol dire essere una, perché non è che uno deve fare scenografico, il calciatore deve essere decisivo,
0: ecco. Scaldano, ecco.
1: Ecco, e devo dire che perché abbiano la capacità quantomeno di andare a incidere, crei l'assist e possa fare gol. Ora ci chiedono perché si deve fare la cessione entro il 30 giugno se il mercato comincia il 1 luglio. A parte il mercato comincia il 29 giugno, cioè la prima giornata sarà l'apertura del Grand Hotel Arrivi come sempre, ma al di là di questo il bilancio della Fiorentina chiude al 30 giugno, quindi comunque sia... Cioè, voglio dire, se riescono a sistemare, no, questa cessione, proprio per questo è stato fatto, no, l'apertura del 29, perché così almeno uno può anche il 30 giugno mettere a posto il proprio bilancio. Però qui è tutto da vedere, ragazzi, perché la Fiorentina deve andare a prendere dei giocatori che siano decisivi, perché per quello che è il discorso che è stato fatto finora, che si deve fare il 4-3-3, bisogna a trovare degli elementi che possano permettere alla punta centrale, sarà Ken o sarà Ken, di aiutarlo nella distribuzione dei gol. Qualcuno ti dice
0: che remi contro.
1: Ma io remo contro, io sono per la verità, io francamente vorrei, remo contro, non so in che senso, però francamente sì, remo contro le onde, diciamo.
0: Certo.
1: Io a me piace dire le cose come stanno, francamente, io ho visto troppe cose negative in questi 7 anni, sono stufo.
0: Qualcuno invece, parlando di giovani, citava Liberali, classico giocatore del Catanzaro, scuola Milan se non sbaglio.
1: Bel giocatore, che è scuola Milan e Milan l'ha perso, no? Questo sì. Giocatore, quindi poi alla fine...
0: Tutto il mondo è paese.
1: Tutto il mondo è paese e quindi voglio dire, ora il Milan francamente, cioè voglio dire, bisogna essere onesti, no? Sì. Che noi a volte abbiamo criticato la Fiorentina e tutto quello che è successo, eccetera, ma oggi il Milan è forse messo peggio della Fiorentina a livello di organizzazione societaria, perché comunque sia una società come quella non può arrivare ad essere al 10 di giugno, non sa chi è l'allenatore, non sa chi è il direttore sportivo. Vedo male anche la Juve, perché anche la Juve, ragazzi, parliamoci chiaro e tondo, a parte Giorgio Chiellini che è un uomo di calcio, poi lì, come lì, non mi sembra sia un qualcosa di straordinario ed eccezionale, lavorando molto sugli algoritmi e anche su quelli che sono gli acquisti che hanno fatto, che poi non hanno portato a nulla. Per cui oggi il calcio italiano in generale è in difficoltà, ed è per questo che bisogna cogliere l'attimo, perché nella difficoltà degli altri la capacità tua potrebbe permetterti di arrivare dove in condizioni normali non puoi arrivare.
0: Andiamo però a sentire adesso i messaggi vocali arrivati al 348 75 3933.
2: Ciao ragazzi, sono Lorenzo, l'architetto Viola di Firenze. Io mi fo un calcio mercato di fantasia per divertirmi, perché all'atto pratico c'è molta tristezza in questa società da molti anni. E ieri avevo ventilato l'idea di una mossa a sorpresa comprando Orsolini dal Bologna. Stasera vi propongo un altro giocatore, Lazzari della Lazio. Che ne pensate? Ciao.
3: Ciao Lorenzo, ciao Nicco. Ma è chiaro che la Fiorentina, se mette 30 milioni per Ndur, vuole che il giocatore rimanga a Firenze. Sa che 30 milioni non glieli offrirà mai nessuno per Ndur. Mai, e quindi Ndur rimarrà a Firenze, perché la Fiorentina è quello che vuole. Poi si troveranno i Bischero che prenderà Ndur per 30 milioni, ma non perché Ndur è scarso, ma perché Bischero la spende 30 milioni. Allora a quel punto potrebbero anche pensarci. E Ndur, Fagioli sono giocatori con i quali la Fiorentina, anche con Uzzo, ma io metterei anche Mandragora, Ranieri, e dovrà ripartire, volendo anche Ken. Quindi sono giocatori che, se vogliono andare via o vogliono comprarli, dovranno sanguinare i portafogli, ve lo garantisco, e non sanguineranno.
4: Buonasera ragazzi, ma siamo sicuri che questa sia una notizia vera? 30 milioni per Ndur, cioè il Napoli spenderebbe 30 milioni per un giocatore che ora ha fatto qualche apparizione in Under 21, ora con Bardini in nazionale, ma ha fatto un campionato mediocre, ha fatto un paio di gol, cioè dove dovrebbe andare a rinforzare Napoli uno come Ndur? È lo stesso discorso di Comuzzo. Io penso che se lo vende a 30 milioni va fatto un applauso a Paratici, perché sarebbe veramente un colpo clamoroso, cioè, ma io non credo che sia così. Il problema semmai è un altro, che la Fiorentina ormai è una squadra modesta a cui vengono accostati nomi imbarazzanti, e anche il prossimo campionato sarà un campionato, se va bene, dal decimo al quindicesimo posto. Graziano da Pontedera.
5: Ciao Extra Viola, sono Elia da Montelupo. Secondo me Ndur, insieme a Mandragora, Fagioli e De Gea, è tra i migliori, quindi non va venduto. Massimo 56 milioni. Ciao.
0: Ah. 56, chissà,
1: sì,
0: come
1: 56 come la clausola rescissoria di Bremer, 56-57 milioni di euro.
0: È chiaro che questi 30 subito. Milioni per Ndur fanno un po' sobbalzare sulla sedia, perché realisticamente sembrano eccessivi, però c'è da dire che evidentemente la Fiorentina, se davvero ha fatto questa richiesta, l'ha fatta anche perché sa che c'è il 50% sulla futura rivendita del Paris Saint-Germain, quindi incasserebbe 15 milioni.
1: È il discorso che facevamo prima anche a Radio Firenze Viola. Ci sono delle situazioni, per esempio quella di Kila della Lazio, che anche lui il 50% della futura rivendita va al Real Madrid, per cui c'è un anno solo di scadenza. Chi lo vuole deve spendere, o vuole spendere naturalmente una cifra che sarebbe più bassa possibile, però poi c'è di là la Lazio che dice: no, noi vogliamo 25 milioni di euro, perché se ti diamo via questo giocatore ce ne rimane 12 e mezzo. Stesso discorso Sassuolo con Moremovic, che ha 50% sulla futura rivendita a favore della Juve, quindi evidentemente tutti cercano di alzare più possibile il prezzo, soprattutto dove c'è la futura rivendita. E io infatti francamente non ho capito perché la Fiorentina non abbia voluto, quando magari anche lo stesso Verona era favorevole che la destinazione potesse essere il ritorno a Firenze, su Ghilardi, perché aveva la possibilità di pagarlo la metà. di quello che poteva valere, e invece hanno deciso di lasciarla andare a Roma.
0: È uno dei vari rimpianti di questo
1: No, non che stiamo parlando di Cannavaro Onesta,
0: no, però
1: sto
0: stiamo parlando
1: questo.
0: Di un buon difensore,
1: però
0: insomma,
1: un difensore che comunque
0: ha questo spazio nella Roma, certo. Con Gasperini significa che ha un valore, ecco, sì. Così come vedremo che tipo di percorso farà Fasuli, che comunque a Catanzaro ha fatto vedere di essere un giocatore interessante. Anche in questo caso la Fiorentina ha il 50% sulla futura rivendita.
1: Ci ha capito bene. Beh. Se tra, diciamo tra il 30 e il 50% facciamo un quarantino, sì, fatto bene, così almeno abbiamo fatto la media.
0: Lazzari potrebbe essere un giocatore interessante per la Fiorentina.
1: Lazzari,
0: anche se ha avuto un po' troppi problemi.
1: Giocatore
0: fisici,
1: di Leonardo Semplice alla spalla.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi un ragazzo bravo, però per me non può fare l'esterno basso a destra. Cioè Lazzari è un quinto,
0: sì.
1: È un bravissimo quinto di destra, ma un quinto,
0: sì.
1: E quindi se dobbiamo prendere un altro giocatore che comunque non è, cioè
0: sì, alla fine Fossari probabilmente ha fatto anche il,
1: sì, però
0: il quarto,
1: tutto sommato le sue caratteristiche sono più da quinto che
0: sì,
1: da
0: sì,
1: quarto,
0: vero,
1: perché
0: vero.
1: Poi alla fine se si deve sempre adattare i giocatori a un ruolo, poi finisce che la Fiorentina non riesce mai a costruire qualcosa di ben preciso. Quindi secondo me va preso un giocatore giusto, un quarto a destra, un quarto a sinistra, che naturalmente siano in grado di ricoprire bene il ruolo, alternativo a Parisi a sinistra e due giocatori a destra, poi due centrali che potrebbero essere anche, voglio dire, Pongracic e Ranieri di partenza, poi vediamo se viene fuori qualcos'altro, e poi fare, secondo me, un discorso, diciamo, di centrocampo impostato in maniera molto logica, dove secondo me ci sono degli esuberi, perché sono dei giocatori che non so dove li può mettere grosso, che lui al Sassuolo gioca con Matic che fa il regista,
0: certo.
1: Poi con Koné e con Torsved, quindi Torsved se lo volessero prendere dobbiamo far fare uno dei tre, ma non il regista,
0: no.
1: Quindi il regista chi lo fa? Fagioli, bene, e poi c'è Mandragora, dopodiché poi il resto basta, cioè il resto sono tutte riserve, o Giocandur, sì, Giocandur, quindi, no, quindi c'è qualcuno di più, e però questi giocatori non hanno grandissimo mercato, penso a Somme che rientra.
0: Certo, sono giocatori che sono difficilmente ricollocabili in questa Fiorentina, ma anche lo stesso Fabian tu sostieni, e io ci credo naturalmente, che
1: non lo vorrebbero dare via, non lo vorrebbero dare via, anche per motivi che l'hanno preso 6 mesi fa. Poi mi sono scordato, a centrocampo ci sarebbe anche Brescianini,
0: sì, cioè, volendo anche dire, Fazzini,
1: sì, appunto, anche Fazzini. Fazzini, quindi noi a centrocampo i giocatori ce l'avremmo, il problema è che poi bisogna capire quelli che sono veramente utili e quelli che non sono utili allo schema di Grosso. Io francamente ho visto il centrocampo del Sassuolo, mi sembra un po' diverso rispetto al centrocampo attuale della Fiorentina, quindi però bisogna lasciargli fiducia, cioè bisogna che l'allenatore, certo, prenda le sue decisioni sui giocatori e poi allo stesso tempo
0: e fiducia a Paratici, e fiducia
1: poi
0: Paratici. Valuteremo il suo lavoro. Orsolini praticamente impossibile per
1: Orsolini costa tanti soldi, poi sai, è vero che deve ancora rinnovare il contratto, sì. È in discussione col contratto col Bologna, però secondo me
0: però poi fece anche quelle dichiarazioni,
1: sì,
0: anni
1: io
0: fa
1: non so
0: Fiorentina.
1: Se sia possibile questa operazione.
0: Poi su Kostic volevo soffermarmi per un attimo, perché nella giornata di oggi hai detto e scritto che potrebbe essere un obiettivo concreto per la Fiorentina.
1: Diciamo ci sono dei contatti, anche lì Kostic, bisogna vedere una cosa anche su Kostic, come lo interpretiamo nel ruolo Kostic, perché
0: sì.
1: Kostic può fare l'esterno alto come ha fatto anche l'esterno basso, però attenzione, Kostic ha fatto l'esterno alto nel 4-3-3 e ha fatto l'esterno nel 3-5-2. Cioè ha fatto il quinto nel 3-5-2, il 4-3-3 invece nel 4-3-3 faceva l'esterno alto, quindi Kostic sarebbe un'alternativa a quelli che giocano davanti, o sarebbe un adattato anche questo, diciamo, al ruolo di difensore di fascia sinistra?
0: Lo vedo più come alternativa, anche perché non mi sembra un giocatore in grado di assicurare grande continuità,
1: sì.
0: Anche dal punto di vista dell'integrità fisica qualche dubbio lo lascia,
1: Sì, sì, ora tra l'altro dobbiamo sapere e dobbiamo anche valutare il fatto che comunque Paratici lo conosce,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: l'ha
0: certo.
1: Portato anche alla Juve, però
0: ha avuto,
1: ragazzi,
0: parecchi fortuni,
1: ha avuto parecchi fortuni, la Juve aveva un ingaggio molto alto, molto pesante, e quindi io credo che questa cosa, insomma, debba essere valutata. Ora purtroppo c'è un sacco di gente che ci dice chi può comprare la Fiorentina, e purtroppo oggi io non ho certezze. Io di Grosso mi sono esposto, ve l'ho detto quando naturalmente ho saputo, mi sono esposto, sugli altri non mi posso esporre perché sono talmente una ridda di nomi, di voci e di situazioni che oggi si rischia di dire tutto il contrario di tutto, e secondo me non è nemmeno professionale sparare 200 nomi ora qui tanto per sentito dire. Io spero di dire quelli che so,
0: certo.
1: E se quelli che so l'avranno detto gli altri, ben vengano, bravi gli altri, ma almeno si dice qualcosa di concreto.
0: Tu quando lanci un nome lo fai perché hai delle certezze, perché hai lavorato,
1: provo,
0: attraverso
1: Lorenzo,
0: le tue verifiche, e
1: sì,
0: è un nome,
1: insomma, forse sono anche troppo prudente, però
0: no.
1: Alla fine magari uno lavora come crede, ci mancherebbe.
0: No, insomma, il tuo lavoro va assolutamente sottolineato, perché non è frutto così del caso,
1: no,
0: di nomi
1: quello no.
0: Buttati alla rinfusa e a caso.
1: Naturalmente ci sono giornalisti di mercato più bravi di me, perché lavorano in strutture anche molto importanti, che possono avere in certo senso anche un po' più peso nell'arrivare alla notizia, ma questo fa parte della vita, bisogna saperla accettare.
0: Torniamo ai messaggi vocali, eccoli.
6: Ragazzi, buonasera. Io voglio la conferma, desidero anzi la conferma di Manor Solomon. Vorrei acquistare, se possibile, Ismael Koné del Sassuolo,
1: che hanno già riscattato a gennaio,
6: e la conferma al 100% di Ken, Moise Ken. Poi, questo è tanto per iniziare, però sarei già contento così. Walter da Roma.
7: Ragazzi, mi raccomando, certi nomi di giocatori per le ali non li date durante l'ora di cena, e se no e ci va tutto attraverso.
0: E allora torniamo invece ai nomi che faceva il nostro ascoltatore.
1: Allora,
0: io parto da Roma, da Solomon.
1: Solomon,
0: ci può essere uno sconto magari da parte
1: se gli fanno lo sconto al Tottenham. Io penso che Paratici ce lo potrebbe anche riportare. Purtroppo io questo dubbio che ho su Solomon è se effettivamente queste condizioni fisiche possono essere un problema alla lunga, perché poi se è un giocatore non è tanto per spendere 7-8 milioni, è che poi però se si infortuna poi diventa un grosso problema. La Fiorentina non può permettersi la situazione. Ken c'ha tutta una serie di problematiche. E quali sono? La prima, che le sue condizioni fisiche non sono ottimali, perché è inutile stare a dire intorno che non si vuole sacrificare. No, Ken ha fatto quello che poteva fare in nazionale, sicuramente ha fatto qualcosa di più rispetto che alla Fiorentina, ha stretto denti forse un po' di più, può darsi. Però bisogna anche essere onesti nel dire che questo problema ce l'ha e non si può nascondere. Seconda cosa, lui cosa vuole veramente fare? Vuole restare alla Fiorentina e la Fiorentina lo vuole far restare oppure no? Perché qui c'è una strategia in corso. Da una parte si dice, noi siamo qua, abbiamo il contratto, si resta.
0: Sì, la palla poi passa
1: alla Fiorentina. Dall'altra parte la Fiorentina secondo me ha il dubbio di tenerlo o meno. E terza cosa, se anche si arrivasse a una linea comune tra la Fiorentina e Ken per rimanere, beh, allora rimane e siamo tutti contenti e felici, con un bel punto di domanda, perché non sappiamo cosa ci può essere, perché dopo un anno bene e un anno male non sappiamo cosa può essere il terzo anno di Ken. Però poi c'è un altro problema: nel caso di cessione, a quanto può essere venduto Ken? Perché a me, quando si dice 30 milioni pendure, che va bene, diventano 15 eccetera, ma oggi vi chiedo a tutti voi, a te, a chi è in regia e a quelli che ci guardano, mi dite quanti soldi si potrebbe ricavare dalla cessione di Ken dopo l'annata che è stata
0: per me al massimo 35, ma proprio
1: tenendo
0: a
1: presente che dal 1 al 15 luglio ha anche una clausola a 62 milioni di euro, ragazzi, se no veramente si tira Bussolotti o si tirano i dadi su queste cose. Quindi per me 40 milioni oggi per Ken, se ci fosse un'offerta del genere, è già tanto.
0: Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Siamo quasi in conclusione, non abbiamo parlato di Okoli, che è un nome che è emerso oggi.
1: Buon difensore, all'inizio quando era all'Atalanta sembrava potesse essere un prospetto enorme, si è un po' perso, qualche infortunio, potrebbe essere un'idea.
0: Sì, anche se è reduce da questa retrocessione dell'Ester in terza serie, oltretutto.
1: Sì, è vero, per come era partita la carriera di Okoli, sembrava fosse uno di tanti prodotti vincenti del settore giovanile dell'Atalanta, invece purtroppo poi non è andata così.
0: Siamo ai saluti, grazie al direttore.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao.
0: Vi ricordo come sempre che le trasmissioni in diretta su Radio Firenze Viola riprenderanno domattina alle 7 con Buongiorno Firenze. Vi ricordo anche l'appuntamento di domani con il Salotto dello Sport alle 20 su RTV38. Grazie a Sara Mastro Simone che ha curato la parte tecnica. Buon proseguimento di serata a tutti.
1: Ciao.
8: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Oh, grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
12: Tutto ciò che fa Fiorentina
8: è su Radio Firenze Viola.
12: Buon pomeriggio, ben trovati. Un minuto dopo le 14, è mercoledì 10 giugno, è un'altra giornata di confronti che vanno in scena a New York, dove in questo momento per la verità è abbastanza presto, quindi immagino che ancora siano un po' tutti a riposare, ma sarà sicuramente un'altra giornata importante per la Fiorentina, perché le sue massime rappresentazioni sono lì a New York a decidere il futuro della Fiorentina. Caro Luca Calamai, che mi guardi.
13: Sì, no, sono lì.
12: Il sottecchio.
13: E sai cosa aspettano?
12: Che aspettano?
13: Chi si compra Flash?
12: Perché
13: che
12: poi la
13: pronti,
12: girandola di nomi, cioè,
13: certo,
12: già
13: interessa anche a Paratici.
12: Per la gioia
13: noi.
12: Di tutti, per la gioia di chi ama il mercato, per la gioia di chi non lo ama, per chi si fida di chi dà certi
13: ma
12: nomi.
13: Quanto stanno
12: per chi
13: York?
12: Non si fida di certi nomi, perché poi il mercato nessuno lo vuole fare, giusto?
13: Sì.
12: Tra il nostro ambiente nessuno lo vuole fare.
13: No, perché è una rottura di scatole.
12: Se chiedi a giro i giornalisti sul mercato inventano tutto un sacco di panzane.
13: Tutti
12: se
13: bombaroli.
12: Se chiedi a qualcuno se lo segue ti dicono tutti di no, però quando poi sei in mercato
13: tutti seguono il mercato,
12: sembrano piragna,
13: esatto,
12: nei fiumi tropicali.
13: Storicamente il momento di maggior vendita dei giornali sportivi è sempre stato nei mesi estivi, quando c'è il mercato, i momenti di maggior interesse per le televisioni sulle trasmissioni di mercato.
12: E noi siamo,
13: Radio Firenze
12: siamo
13: Viola
12: qui.
13: È il mercato della Fiorentina, per cui noi ve lo raccontiamo proprio in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo dei fuori classe, possiamo avvalerci anche della collaborazione di questi che stanno dietro la porta, cioè tutta la redazione di Tutto Mercato Web, ma poi all'interno di Firenze Viola ci sono dei fuori classe, abbiamo il direttore Nicolò, cioè, insomma noi vi faremo vivere, e come ogni anno, ogni sfaccettatura del mercato, cercando anche di raccontarla senza con credibilità, ma raccontandovi anche quelli che sono gli sviluppi delle varie cose. Quindi ne abbiamo anche oggi, perché grazie a chi si compra Flash vi diamo un riassunto di quello che è il momento della giornata,
12: esatto,
13: del mercato. Però prima di tutto questo vi ricordo che questa è più che mai in questo periodo la vostra trasmissione, perché qui si dibatte ogni argomento, poi dibattiamo anche su scenari che in questo momento non sono chiari, per cui non avendo la chiarezza da parte della società è evidente che il dibattito è ancora più aperto, perché ogni teoria, ogni ipotesi, ogni valutazione magari sposa quello che sarà poi la valutazione della società, per cui vostri messaggi, vostri interventi, vostre telefonate sono trasmissione. E quindi vi ricordo 348 7513933 per messaggi audio e scritti. Saremo due ore come sempre in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775, e io e Tommaso aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. E sono tanti giorni stanno a New York,
12: Tanti giorni stanno a New York.
13: Probabilmente li vogliamo far vedere tutta la struttura media.
12: Tante cose,
13: immagino,
12: evidentemente da ratificare.
13: Poi stavo facendo una riflessione.
12: E poi immagino anche una conoscenza personale, sì, quindi non lo so.
13: Poi stavo facendo una riflessione
12: nel corso della giornata,
13: Tommaso, che poi domani parte il mondiale.
12: Domani parte il mondiale.
13: E poi magari parati, io non so se sono previste partite
12: domani
13: a New York.
12: Domani parte il mondiale?
13: Sì. Credo. Ho letto grande festa a Viola Park.
12: Ah, lì trasmettono la nazionale americana.
13: Sì. Come mai?
12: Non si sa. C'è anche molte bandiere americane.
13: Esatto. Quindi magari Paratici, non so se giocano a New York, sinceramente mi sembra lontano.
12: Chissà se il nuovo responsabile di Viola Park ha messo il timbro, perché posso dirlo, così vi faccio arrabbiare subito. Io avrei detto le trasmettiamo tutte. Sì. Oppure, come ho sentito, non lo so, trasmettiamo, si può dire, l'Argentina, perché abbiamo avuto tanti. Ora proprio l'America. Però la proprietà della Fiorentina americana, e vabbè, poi ognuno avrà la sua favorita.
13: Perché
12: non lo so, io mi toccherà di nuovo cominciare a dire scamino, e se
13: io
12: magari
13: credo che sia
12: tanto, intendiamoci, o Inghilterra o Argentina, non so voi.
13: Io credo che sia un'abile mossa commerciale, se vuoi il mio parere, perché sai che ci sono
12: tutti
13: gli quasi 30.000 americani
12: Firenze,
13: delle scuole a Firenze, e se vai lì poi gli dai da bere, gli dai le pizze, non le pizze botte, non è la pizza margherita,
12: no.
13: O loro la mangiano con l'ananas, col salame, non si sa come la mangiano. Allora, come dicevamo da qualche
12: però
13: giorno,
12: hai ragione, Sì, perché insomma siamo al terzo giorno più o meno di permanenza a New York.
13: No, sono tanti, ecco, ma ripeto che credo ci sia proprio la voglia di fargli vedere tutte le sfaccettature del mondo, quindi non solo la parte familiare, ma tutte le sfaccettature anche del mondo Mediacom. E, allora, l'ordine è importante nelle trasmissioni. Allora, come sempre, noi partiamo dal riassunto e dalle novità di mercato. Pietro Lazzarini ci consegna a noi e a voi il chi si compra Flash.
14: Chi si compra Flash?
15: Bentornati con l'appuntamento con il chi si compra Flash, oggi dedicato a Coleoscio, giocatore che Firenze Viola ha accostato alla Fiorentina fin dalla fine di aprile ed è tra le prime idee della Fiorentina per gli esterni offensivi che dovranno essere costruiti da capo fondamentalmente in vista della prossima stagione, con l'interruzione del prestito di Harrison, l'addio probabile di Solomon e anche l'interruzione probabilmente del rapporto con Gudmundsson, che è finito da tempo sul mercato. La Fiorentina dovrà sicuramente ripartire proprio dal mercato offensivo sulle fasce. Coleoscio, giocatore di proprietà del Burnley, che l'anno scorso ha giocato prima nell'Espagnol e poi nel Paris FC, 3 gol in Francia, si è messo in mostra per quanto riguarda la nazionale Under 21 e poi con la nazionale di Baldini in queste 2 amichevoli, dove ha dimostrato di essere in crescita e di voler sicuramente tornare ad imporsi nel calcio che conta, dopo aver fatto un giro di prestiti che lo ha portato comunque a finire un po' nel dimenticatoio anche per quanto riguarda il mercato italiano. Un'operazione in prestito con diritto barra obbligo di riscatto potrebbe essere intavolata, sicuramente questo vorrebbe dire alzare un po' le cifre del cartellino, altrimenti magari provando a prenderlo tutto in una sola soluzione, quindi magari investendo tra i 10 e i 15 milioni la Fiorentina potrebbe strapparlo proprio dal Burnley, che non sembra aver l'intenzione di farlo giocare in vista della prossima stagione. Un'operazione comunque complessa, che però potrebbe seguire un po' quello che è stato il destino di Ndur, anche lui per tanti anni in giro in prestito in tanti club e poi trovando la stabilità nella Fiorentina si è stabilizzato e adesso è sicuramente un altro dei giocatori in crescita per quanto riguarda la nazionale italiana e fortunatamente anche per il club viola. Quindi Coleoscio, nome da tenere in considerazione per l'attacco della Fiorentina, un'operazione che comunque non potrà svilupparsi subito in questo mese di giugno, ma da tenere assolutamente in considerazione da luglio in poi, quando prenderà forma ovviamente la squadra di Fabio Grosso. Linea a voi.
12: Grazie a Pietro Lazzarini, ovviamente ripartito un po' anche dal nome di giornata rilanciato dalla Gazzetta dello Sport per una volta, anzi no, insomma sarà anche l'ennesima, non ci perdonerete, ma insomma volevo sottolineare che più o meno da aprile che avevamo anche anticipato,
13: no, avevi anticipato, lo dico
12: il lavoro di squadra,
13: no, ma io per carità, all'interno.
12: Detto questo, non solo Coleoscio, teniamo di conto questo Torstved che abbiamo capito da ieri essere pista molto concreta, Torstved,
13: e chi va via?
12: Norvegese.
13: Lo possiamo chiedere a Roberto?
12: Assolutamente.
13: Si è prenotato allo 055 7711 171. Ciao Roberto.
16: Salve, buonasera,
13: grazie di essere con noi.
16: No, fortunatamente ho preso subito la linea perché è sempre difficile.
13: Grazie.
16: Allora, io chiamo, ma non tanto per parlare di Fiorentina, ma non perché non voglio parlare, certo. Perché secondo me in questo momento siamo un po' all'embrione di tutta la situazione, perché i palatici sono in America, quindi non si sa ancora tutte le strategie e cose varie che verranno fuori, che comunque si vende. Io invece chiamo per la questione, direi quasi scandalosa, per quanto riguarda quello che sta succedendo al Mondiale. Cioè, ma io mi domando, scusate, ma una nazione che si definisce democratica come gli Stati Uniti sta facendo delle cose allucinanti, cioè, ma veramente, ma i paesi, le federazioni europee, quindi quelle americane, quindi sudamericane, che nessuno dica nulla di quello che sta succedendo sui controlli e su il divieto di far entrare personaggi delle varie società o nazioni, addirittura mi sembra quella iraniana che può venire solamente venire a giocare e può tornare in Messico, ma questo è un cosa scandaloso.
13: Mi sembra che è una bella riflessione, non è un tema semplice, Roberto, te lo dico francamente, non è un tema semplice, e quindi poi qui ognuno di noi chiaramente ha la propria idea, E io ti confesso, sono molto vicino a questa tua riflessione, però ti devo anche dire che ho degli amici americani che vivono nel terrore, perché comunque, ragazzi, la storia delle Torri Gemelle ha ferito un popolo, l'ha messo, e quindi vivono una situazione di preoccupazione su quelle che potrebbero il tuo parere, come vedi, qui sono chi non offende, questo è campo aperto, però ti dico anche che ci sono tante sensibilità che dal mio punto di vista meritano rispetto. Il problema è che non si deve, purtroppo era sbagliato farlo lì in questo momento in mondiale.
16: Luca, non posso finire che vi lascio.
13: No, ma per carità, guarda.
16: Allora, il discorso è questo, io non ne so, né è una questione politica, perché comunque sia ognuno la pensa come crede. Però io appunto il dico. Ma non punto il dito su chi in questo momento sta governando un paese come gli Stati Uniti, che risulta viene considerato quello più con la democrazia più in alto, vabbè, poi ci sarebbe là. Però il problema è il presidente della FIFA Infantino. E quindi è qui dico e chiudo.
13: No, ma perché è tutto business, diretta a me, cioè è tutto.
16: È una vergogna.
13: Ripeto, io sono molto vicino alle tue riflessioni, al tempo stesso, però ritengo corretto, per il mio ruolo da amico di tutta questa famiglia Radio Firenze Viola, diciamo che ho un'esperienza professionale che mi porta in queste situazioni a cercare di aprire qualsiasi riflessione a tutti. Guarda, c'è stato anche un dibattito quando è arrivato Solomon, tanto per fare delle riflessioni, no? E noi, ognuno di noi aveva le proprie valutazioni, ma abbiamo riportato tutti gli interventi degli ascoltatori che volevano esprimere, chi ovviamente in maniera corretta, educata e non violenta mai, le proprie valutazioni. È un mondo complicato, si può dire, Roberto, è un periodo del mondo in cui c'è grandi problematicità, e lo sport purtroppo te sai che c'è un dibattito apertissimo sul fatto che è stato impedito agli sportivi, per esempio russi, di partecipare a certi eventi sportivi. È tutto un mondo di grande dove il dibattito non esiste,
12: il riferimento
13: una sentenza
12: alla FIFA
13: assoluta, capito?
12: Roberto, il riferimento alla FIFA si riporta già ai mondiali anche del 22, perché con le costruzioni di quegli stadi, insomma, un po' cioè chi l'ha fatto presente,
13: esatto,
12: quanto sono costati,
13: esatto, dal punto di vite umane, no?
12: Esatto.
13: Però guarda, la tua riflessione sicuramente non fa altro che arricchire la nostra trasmissione. Grazie Roberto, un piacere.
16: Grazie.
13: Allora,
12: è un momento di merda, si può dire, è un momento di merda sul pianeta Terra, e ovunque ti guardi c'è problemi, e quindi capisco Roberto quello che dice assolutamente, e verrebbe quasi da dire che, insomma, per fortuna noi ci occupiamo di calcio. Poi la domanda è: ci possiamo solo occupare di calcio?
13: Perché te poi hai un figlio,
12: esatto,
13: con il quale devi raccontare e parlare delle cose. Io addirittura fra un po' dei nipoti, ed è tutto molto complicato. Siamo in un momento in cui sta prevalendo la paura nelle città, non senti sicurezza, dove ti giri senti parlare di bombe, problemi economici, perché la benzina costa una tombola, quindi in un paese che già ha tanta gente che fatica a contare i soldi per l'ultima settimana
12: ed
13: del
12: è
13: mese,
12: un momento complesso,
13: e allora in tutto questo è chiaro che
12: lo vediamo da qui come stanno vivendo,
13: è la situazione.
12: Allora, negli States i numeri. E poi andrei anche col primo ospite.
13: Sì, primo ospite, intanto ripetisco 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925-727775. Aspettiamo altre telefonate allo 055-7711-171. Io oggi ho parlato nel Caffè Nero Bollente di Ken, ho detto che
12: è un altro tema,
13: è un problema che va risolto, affrontato, va analizzato. Ce n'ha tanti, ci sono tante scelte che deve fare Paratici, ma anche tante scelte che deve fare Grosso, e quindi sono ben contento di avere un graditissimo ospite, un allenatore, dopo aver avuto ieri Renzo Olivieri. Oggi abbiamo Carmine Gautieri. Mister, buongiorno.
12: Salve mister.
17: Buongiorno a voi, buongiorno.
13: Ecco, immagino che te ti sei trovato nella carriera, tanto le realtà può cambiare il livello dei giocatori, ma le problematiche poi restano quasi sempre lo stesso. Magari ti sei trovato in una realtà che veniva da una brutta stagione, no? La Fiorentina viene da una bruttissima stagione, poi però se vai a guardare il parco giocatori più o meno è quello che invece 11 mesi fa aveva chiuso, 12 mesi fa aveva chiuso con 65 punti il sesto posto, centrando al 99% Europa League. Poi in quel caso purtroppo non è stato così. Per un allenatore è più facile gestire un, far ripartire un giocatore in difficoltà con tutti i dubbi se ripartirà. Ora abbiamo fatto riferimento a Ken, tanto per fare un nome, sì. Ma potremmo parlare di Comuzzo, potremmo parlare di Gosens, potremmo parlare di Gudmundsson, quanti ne vuoi. Oppure è meglio una rivoluzione, anche se poi inizia un gruppo completamente nuovo?
17: Ma guardi, io penso che intanto bisogna andare a guardare i giocatori che abbiamo citato in questo momento qui, che sono giocatori importanti, giocatori straordinari anche qualitativamente, no? Nel poter fare la differenza in una piazza, in un club come quella della Fiorentina. Detto questo, è normale che non avendo reso al massimo quest'anno, perché poi penso che sia stata una cosa un po' generale, l'importante è parlare con questi giocatori, certo, capire gli stimoli che hanno, se hanno l'importanza di poter riscattarsi, perché lì non si tratta di essere forti giocatori, qui si tratta del discorso di riscattarsi,
13: esatto,
17: far capire alla,
13: esatto,
17: gente che, di far capire alla gente che non sono i giocatori che abbiamo visto l'anno scorso, ma possono essere giocatori che tutti si aspettano che possano fare la differenza. Però l'importante è la chiarezza, perché se poi non c'è chiarezza rischi di fare ciò che ha fatto quest'anno per quanto riguarda i giocatori singolarmente.
13: E credo anche che sia importante, non so se sei d'accordo mister, confrontarsi anche su quelle che sono le volontà dei giocatori. Mi spiego meglio, cioè se Ken ritiene che il suo percorso a Firenze è finito, questo è un motivo in più che può spingere a rinunciarci. Se lui ti dice no, guardate, io ci sto bene, ci voglio, esatto, stare, voglio giocare ancora, mi voglio riscattare una stagione così con la Fiorentina, è un altro aspetto, e questo credo che può valere un po' per tutti, ecco, questo ragionamento. Anche la voglia di sentirsi ancora dentro un ragionamento, dentro un gruppo, dentro una squadra.
17: Ma quando ho detto la chiarezza, l'importante è essere chiari, però a me a volte mi verrebbe voglia di parlare, no, con questi giocatori, sì, no, nel dire, cioè avete la fortuna di giocare
13: in una
17: piazza come Firenze, avete la fortuna di giocare in una città forse una delle più belle al mondo, e avete la fortuna di giocare in una società dove c'avete un centro sportivo che forse nessuno, cioè non mi manca nulla, cioè andare a meno che non vai al Manchester City, non vai al Real Madrid, non vai a Barcellona, perché a Paris Saint Germain, perché lì ci sono obiettivi diversi, allora uno dice il passaggio lo posso anche fare. Ma oggi io non sono questi club qua e devo cambiare per comunque rischiare di non vincere nulla, io sinceramente resto tutta la vita a Firenze, perché a Firenze io penso che il giocatore ha tutto, e l'importante, come ho detto prima, è la chiarezza, cioè qui si dà, secondo il mio punto di vista, una cosa che deve cambiare, oltre al discorso del calcio, che oggi è un calcio completamente diverso, stiamo provando a trovare le soluzioni che poi non le troviamo, cioè i giocatori devono capire che al momento in cui firmi un contratto,
13: no mister, non è così.
17: No, lo so,
13: ma io quando parlo con te e con i tuoi colleghi, cioè il potere dei giocatori oggi è molto più forte rispetto in passato, e loro lo usano in maniera, vorrei dire, anche al limite della correttezza, ecco. Sono aziende, non gliene importa, cioè ormai è così, cioè su questo bisogna veramente c'è una rivolta, ma anche della tua categoria, che si riprende un ruolo, la volontà, oppure è tutto un compromesso, è tutto un accettare.
17: Bravissimo. Il discorso, scusa se la interrompo.
13: No, io però ti do del tu, mister, se
17: sì,
13: mi
17: va
13: permetti.
17: Bene, scusa se ti interrompo.
13: Ecco,
17: scusami. La differenza la devono fare i presidenti. Io dico sempre che la rovina del calcio è, perché dico i presidenti, ma non perché i presidenti permettono a tutti di prendere delle decisioni, no? no, e poi certo. Ci rimettono loro. Cioè, Presidente, secondo me dovrebbero prendere decisioni loro. Cioè, io vi apro un aneddoto, no? Certo. In breve, perché un aneddoto di 2 minuti, ma non si può, io lo racconto certo. In 10 secondi.
13: No, no, perché
17: quando io giocavo in Serie A a Perugia, no? Retrocedemmo a Perugia per la classifica avulsa. Io avevo 3 anni di contratto ancora a Perugia, ok? Allora mi chiamo a Roma, va benissimo. Sì. Io andai a parlare a Roma e c'era Franco Sensi, presidente, la buona di Franco Sensi. Sì. Io entro, ovviamente, vedo il presidente emozionato, mi presenta e mi dice: allora, ti farebbe piacere venire alla Roma perché Zeman ti vuole a tutti i costi, no? Va bene, c'era Finidi, volevano prendere anche Finidi, però Zeman voleva me a tutti i costi. Mi disse: che contratto vuoi? Io dissi: presidente, io vorrei lo stesso contratto che avevo, che ho a Perugia, ok?
13: Sì.
17: E lui gli dissi la cifra, sì. e lui mi disse: no, Gualtieri, io ti voglio dire una cosa, io ti do 50 milioni in meno, tanto non c'è di vecchie lire, rispetto al contratto che hai a Perugia. Io dissi: ma come, presidente? E lui mi disse: Gualtieri, io ti voglio ricordare che tu sei un giocatore retrocesso e io ti sto portando alla Roma. Cioè, questo cosa ti voglio fare? Io accettai, poi lui i 3 anni successivi me li fece di più, ma lui si aspettava quella risposta là. Cioè, la differenza la facevano i presidenti, cioè, i presidenti decidevano i contratti.
13: Ma ora i presidenti trattano con i procuratori, fanno le operazioni.
17: Bravissimo. Cioè, io avevo il procuratore accanto, ma il procuratore non apri bocca, parlava solo il presidente. Il discorso è questo, il discorso è che secondo il mio punto di vista oggi i giocatori, come hai detto tu, determinano molto perché comandano, cioè gestiscono loro. Se fanno bene vogliono il rinnovo del contratto, l'aumento del contratto, se fanno male però la società non gli può abbassare il contratto.
13: No, purtroppo, ma è così. È così. Senti, mister, che ne pensi di Grosso? Allora, io ho avuto il piacere di lavorare con lui quando abbiamo vinto i mondiali nella nazionale, ragazzo straordinario, anche con le palle, perché poi ragazzo andò a cacciare quel rigore e
12: fu protagonista assoluto.
13: Poi fece anche contro la Germania.
12: Cioè,
13: fece
12: il rigore con l'Australia, il gol con la Germania e il rigore.
13: In quel gruppo, se non avevi quel tipo di personalità. Dopodiché io sono contento, te lo dico francamente, che abbia vissuto anche delle delusioni da allenatore, perché a me piacciono quel tipo di allenatore, non quelli catapultati improvvisamente a guidare il Barcellona, il Real Madrid o il Paris Saint Germain. Ha preso degli esoneri, è normale, l'ha fatto Marcello Lippi, l'ha fatto Maurizio Sarri, sono esperienze di vita. Ora è arrivato a un passaggio importante. Ecco, qual è la tua riflessione, la tua analisi di Grosso?
17: Ma la mia riflessione è che non ci sono allenatori intanto non esonerati, no? Guarda Maurizio Sarri che c'ha 10 o 11 esonerati, purtroppo, però quasi guarda questo, l'errore è questo. Su Grosso cosa dico? Cioè, i risultati parlano, sono dalla parte sua. Un allenatore che sta facendo bene, un allenatore che comunque cresce, un allenatore che a Sassuolo si è salvato giocando un calcio anche propositivo, e io penso che Firenze sia la piazza giusta, la piazza giusta per lui. Cioè, non è detto che in queste piazze devi prendere per forza il giocatore

0: che dovrà, ne ha mille di problemi paratici, perché ovviamente a Fiorentina c'ha tanti punti interrogativi. Uno riguarda Fagioli. Allora, premesso che nessuno è incedibile nella Fiorentina, cioè se dovessero fare un'offerta importante, però ecco, ti chiedo Fagioli, per quella che è la tua valutazione da tecnica, da allenatore, te pensi che il percorso di Fagioli, che è chiamato anche lui a fare un ultimo definitivo scatto di qualità, sia quello iniziato con Vanoli, cioè di questo ruolo un po' atipico, da play atipico, diciamo, non proprio un classico play, oppure calcolando che Grosso in realtà ha sempre avuto play, cioè giocatori proprio di quel ruolo,
1: sì, cioè non
0: potrebbe essere anche restituito al suo ruolo, quello più naturale di mezzala?
2: Guarda, io penso che Fagioli è normale che ti può giocare sia da play sia da mezzala. È normale che il discorso di mezzala non è un giocatore di grandissimo inserimento, no? Però può essere un giocatore che ti dà un grande equilibrio, non giocando poi col doppio play. Se vai a giocare col 4-3-3, secondo il mio punto di vista, se non giochi con Fagioli play, magari lo fai giocare mezzala, mentre dall'altra parte comunque c'è una mezzala di grande spinta. Ecco, vedi Napoli, no? Il Napoli ha giocato spesso 4-3-3, sì. McTominay, Lobocata e Gilmour, no? Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Cioè, quando vai a dare un equilibrio tattico in un contesto come questo qui, come quello della Fiorentina, io penso che sono giocatori che anche giocatori come Fagioli, che anche da mezzala ti può fare la differenza. Perché? Perché è un giocatore molto tattico, è un giocatore che comunque è di palleggio, è un giocatore comunque anche di copertura, no? Allora lì ti permetti anche magari al giocatore esterno, in questo caso qui, se dovesse giocare 4-3-3, di avere la copertura di un giocatore come Fagioli, che su quello è anche bravo, anche sul discorso dell'impostazione.
0: Non c'è dubbio.
1: Grazie mister,
0: grazie,
1: è sempre
0: mister,
1: un piacere.
0: Grande piacere, grazie. Grande piacere,
2: ciao,
0: grazie.
2: Ciao.
1: A presto.
0: Te Fagioli dove lo preferisci? Carmine, un secondo, se no viene...
1: A me piacerebbe molto l'idea di un play.
0: Sì. E lui,
1: due mezzali, una delle quali Fagioli.
0: Avresti due opzioni di partenza del gioco, li metti più in difficoltà.
1: Arriva a dire Ndur, l'altro più fisico, no? E quello di grande qualità, cioè Fagioli, che magari anche un paio di metri più avanti, uno, si concede qualche inserimento e qualche gol l'ha fatto, oppure due, l'opzione è quella di mandare in porta o con l'imbucata centrale o allargando,
0: gli avversari avrebbero due punti di partenza di gioco da dover coprire, invece che come vedrai succederà sempre di più se Fagioli va a fare il play, andranno a usare
1: l'attaccante. E poi ci fermiamo, ora faccio arrabbiare Sara, ma è giusto per un collegamento di pensiero. No, è che noi ieri ne abbiamo parlato e abbiamo conferme sulla veridicità della pista Torsved, no?
0: Sì.
1: No, però io ieri ho fatto un calcolo, cioè al momento sono già tipo 10 o 11 lì in mezzo, Mandragora, Fagioli, Ndur, Brescianini, Fabian, poi rientra Namatucci, poi c'è già Fazzini,
0: Somm,
1: Richardson, vediamo Harder, Bianco, sono tipo già 11.
0: E se hai del problema, gennaio torna anche Infantino.
1: Ale.
0: Vai Sara!
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce il... È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.

0: oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama

0: 787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, volevo pigliare un paio di discorsi di ieri, intanto 95 minuti di applausi a Giorgio che ha chiamato ieri, poi volevo dire e ribadire che Solè non è diventato un giocatore di calcio grazie all'Udinese, l'Udinese l'ha riscoperto, ma Solè era già un fortissimo giocatore di calcio, già da almeno 6 o 7 anni, poi volevo dire l'abbonamento lo fu a prescindere, e poi una battuta pecca la mai, visto che ti garba tantissimo dire chi si compra Flash. Perché un mondo inventa una trasmissione, ce lo devono dire Flash. Sarebbe carino.
7: Ce lo
6: comunque
7: devono
6: poi
7: dire
6: alla
7: Flash.
6: Fine si scopre che alla fine qualcuno dice sono 27 i giocatori in rosa lì che stanno tra quelli che sai e quelli che tornano, qualcuno dice 36 e poi voi ripartite con 50, buono, a posto.
7: Bello, ce lo devono
8: allora
7: dire
8: ci
7: Flash.
8: Siete praticamente, ci siete sabato notte alle 3 ai Viola Park
7: perché
8: a vedere USA Paraguay.
7: Si
8: hanno detto le trasmettano tutte dell'USA sabato notte alle 2:30 sono lì io, eh.
7: Va bene, ci sta, non lo so.
9: Ciao, buonasera. Ma tutte le volte si dice, no? La squadra deve avere un suo scheletro, no? Partire da un suo scheletro, cioè il portiere, cioè trequartista e attaccanti. Quindi per me deve rimanere De Gea, deve rimanere Ranieri, deve rimanere Fagioli e deve rimanere Fagioli indurre, perché comunque è un ragazzo promettente, e Ken. Il resto via tutti, ma via tutti proprio, tutti, ma tutti,
7: Tutti,
10: ciao,
7: che intendeva.
10: Sono Guido. Senti, ma ieri sentivo tu parlare circa Viola Park, che deve essere secondo te sempre più fiorentino per sviluppare un certo senso d'appartenenza e via e cose varie, cose del genere, insomma. Però mi chiedevo, fate un'inchiesta così, o magari avete già i dati, ma gli altri centri sportivi delle grandi squadre in Italia, all'estero, come in Europa, hanno comunque sviluppato questo senso d'appartenenza? Ce l'hanno così evidente, oppure semplicemente è un asset del calcio, perché il calcio è così, quindi è inutile dire noi siamo diversi dagli altri, perché se il sistema è quello il centro sportivo diventa un asset e basta alla fine, e non si sviluppa lì il senso d'appartenenza, quello. Ciao Guido.
11: Ciao ragazzi, sono Pierluigi di Bologna. Un salutone a Tolo, che un po' che non lo vedevo qua in TV.
7: Ciao grande.
11: Mi mancavo in più, mi mancavi Tolo.
7: No, niente,
11: a parte gli scherzi, dai. Secondo voi Rodriguez del Bologna, l'esterno, può essere accostato alla Fiorentina? Si può prendere, non si può prendere? Costa troppo poco, non è bravo, è bravo, non è bravo. A me non dispiace, perché io le partite di calcio le guardo tutte, o da Zon, e quando gioca, gioca bene, lui vuole andare via da Bologna, tutto lì. Grazie, un saluto a tutti, grazie della vostra compagnia, siete sempre i migliori.
12: Buongiorno di radio, buonasera. Allora, ha ragione Calamai, il potere dei giocatori è immane, è immenso come quello dei procuratori. Quando si mettono insieme è finita, la società non ha voce in capitolo. E io sento dire in questi giorni mandiamo via Ken, ma per quale motivo? Vuole andare via lui? Perché se vuole andare via lui, lo si porta ovunque,
0: hai ragione,
12: andare
0: condivido.
12: Il giorno stesso,
0: certo, condivido,
12: ma
0: totalmente.
12: Se non vuole andare via lui, siamo tranquilli, anzi dove lo ritroviamo un giocatore come lui? Purtroppo quest'anno è stato fastidiato dagli infortuni, ma volete trovare uno meglio di lui per la Fiorentina? Non esiste. Mi sembrano pazzi chi vuole cambiare Crane, mi sembrano tutti grulli. Domenico da Lucignano.
7: È un bel dibattito, quello su Ken, che poi affrontiamo, sì, affronteremo, perché poi ieri sera in particolare da Gianluca Di Marzio è arrivato questo aggiornamento, sì, no, di un'apertura dell'entourage alla permanenza, quindi poi Lucci si incontrerà con Paratici. Noi dicevamo prima in redazione, no, che sembra un po' un modo per... Tieni il boccino,
0: bravo,
7: vai.
0: No, è tutto un rimpallarsi. Allora, innanzitutto vi ringrazio, perché veramente le vostre riflessioni sono tutte, io me ne sono annotate due o tre, perché sono veramente temi di grande dibattito. Su Ken, anch'io penso che è difficile trovare uno meglio, Tommaso. E penso che nessuno ti porta 62 milioni. Io parto da questi due assunti, no? Perché realisticamente è così. Allora, se questi miei due punti di partenza rispondono al vero, cioè nessuno ci porta 62 milioni, ma è difficile trovare uno meglio, allora andiamo a cercare le altre opzioni. Le altre opzioni è: lui ci sta volentieri oppure no, come ha detto l'amico. Allora, se ci sta volentieri...
13: Posso essere provocatorio?
0: Vai.
13: Ci credo. Prende 5 milioni quasi. Fa più o meno quello che vuole. E salvo infortuni, titolare inamovibile negli ultimi due anni, forse soprattutto il primo, la squadra ha giocato per lui, perché vorrebbe andare via?
0: Perché
13: la sua nazionale non va al mondiale,
0: perché non è l'anno del mondiale, per cui, perché comincia ad avere 26 anni.
13: Abbiamo detto che per lui si è fatta viva una squadra non di primissima
0: fascia, piano, cioè perché puoi cercare la grande sfida, non lo so.
13: Io...
0: però vorrei completare.
13: Io e te la vediamo diversamente.
0: No,
13: io sono per il gruppo, sono per ricostruire, cambiare tanta aria lì in quegli spogliatoi.
0: No, ma questo può essere un aspetto.
7: Poi
0: però...
7: è vero, Grosso l'ha visto crescere, l'ha gestito in primavera,
0: c'è Paratici. Però
7: deve cambiare la gestione, perché se no siamo alle solite.
0: E ti aggiungo un'altra cosa, perché lui dice: se lui vuol restare, teniamolo, ma se lui vuole andare via, dai, porta soldi. Cioè, mi spiego. Cioè, dice: io ci voglio più stare. Bene, Ken, benissimo. Allora, 50, portaci 50 milioni, perché poi mi insegni che... se te vuoi andare via devi anche stimolare chi ti vuol comprare,
13: certo,
0: no?
13: Sì.
0: Oppure magari rinunci te a 500.000 euro l'anno per 4 anni, sono 2 milioni in più che vanno alla Fiorentina. Cioè, se vai via mi porti i soldi, se non ci vuoi più stare, no? Che oh, grazie, che no, grazie un bel cavolo, porti i soldi e te ne vai. Altre riflessioni, molto...
7: l'esterno del Bologna era Dominguez,
0: Dominguez che non è male, non è male Dominguez,
7: piccolino, no, bellino,
0: bravo. Poi anche lui può essere...
7: piaceva quell'allenatore scarsissimo, è andato a Istanbul perché tanto, tra l'altro è lo stadio credo col decibel più alto di tutta Istanbul, cioè quando, lì quando segni Besiktas trema la terra,
0: trema
7: il Bosforo, bellissimo
0: il Bosforo. Altre riflessioni, sì, di solito la logica è di tenere la spina dorsale della squadra. Ti devo dire, mi torna De Gea, mi torna Fagioli, mi torna Ken, mi torna Andur.
7: Ranieri?
0: Ecco, la spina dorsale Ranieri, no. Cioè, Ranieri dentro il gruppo sempre. Per quello che ha dimostrato, ma lì ce ne vuole uno meglio, ragazzi. Cioè, Ranieri non può essere la spina dorsale, una scata da quinto posto, ma questo è il mio parere. E poi l'altra interessantissima riflessione di Guido, credo di Guido, no? Che tornava sul ragionamento dell'appartenenza legata al Viola Park.
7: Bel
0: allora,
7: tema.
0: Il Viola Park è diverso da Milanello.
7: Perché
0: Milanello è a 45 chilometri da Milano, cioè il Viola Park ci arrivi con la tranvia in 10 minuti da Firenze, è fuori Milano, è una struttura che a occhio e croce credo sia la metà, forse anche meno, di quello della Fiorentina. A Piano Gentile è a quasi un'ora da Milano, struttura credo sia la metà se non meno della Fiorentina. La Juventus è sicuramente una struttura che è a metà, piccola, poca realtà. E la Juve non ha un'identità. Torino sono granata, non sono juventini, non c'è un'identità di città.
13: Ce l'hanno sparsi.
0: Roma
13: ci ho
0: lavorato. Trigoria è piccolo, è chiaro, e non puoi aprire ai tifosi della Roma, perché noi abbiamo 10 campi, 12 campi, 3 foresterie, ristoranti, c'è la chiesa,
13: no, ma poi
0: puoi fare anche la messa la domenica.
13: Hai appena toccato un tema centrale.
0: È diverso.
13: Milan, Inter, Juve, l'identità, come dire, la gestiscono diversamente, perché hanno tifosi sparsi su tutto il pianeta. Allora, a prescindere da coloro i quali che meritano il massimo rispetto e quindi tutto sommato gli va bene così, ma c'è tutta un'altra fetta che, abbiamo detto tante volte, siccome non puntiamo ogni anno a vincere e è difficile che la Fiorentina vinca, almeno ci piace essere diversi. In quell'essere diversi, secondo me, è connotato anche un certo tipo di appartenenza,
0: certo,
13: di identità.
0: Ma è fondamentale.
13: Quindi mi permetto di dire che per la Fiorentina è molto più importante costruire e gestire l'identità che non per Inter, Milan, Juve, eccetera.
0: Naturalmente. E aggiungo un'ultima cosa: io non sono scandalizzato se fai hamburger e patatine fritte per fare invitare gli universitari americani a spendere soldi al Viola Park, gli fai vedere una partita agli Stati Uniti, non mi scandalizzo, perché fa parte delle regole commerciali. Ma vorrei che in un momento in cui c'è una disaffezione spaventosa nei confronti di casa tua, non gli americani. Americani è un business, bene, fallo. Se ci fossero 30.000 cinesi, si fa vedere la Cina, non sono messo c'è la mondiale, va bene, ma c'hai una disaffezione tua, allora oggi hai 10-12 campi, metti a disposizione un campo 3 volte a settimana per bambini di Firenze che diventa tipo, è una vergogna? Dà fastidio a qualcuno? O apri alle famiglie quel giorno?
13: Io non voglio fare il palloso.
0: Diceva prima Tommaso, diceva prima Tommaso, quest'anno non hai le coppe, vuoi tornare a investire sul territorio? Vuoi provare ad andare a portare la Fiorentina a Grosseto, a Pistoia, a Livorno, a Sando, il giovedì? Risemini, dobbiamo riseminare. I ragazzi non sono più, non la seguono più la Fiorentina, c'è un disamore spaventoso. Allora, io sono per il business, sì, apriamo il Viola Park agli americani di Firenze, gli pigliamo soldi con gli hamburger e diventano ancora più grassi, bene, e birra, quante ne vogliano.
13: Però,
0: lavoriamo per
13: misura.
0: I tifosi della Fiorentina,
13: esatto.
0: Per i bambini della Fiorentina,
13: anche grosso, magari come Vanoli non vorrà gli allenamenti a Porta Aperta, perché ragazzi, uno da ottobre, mi permetto di battere su questo argomento, che ti ricorderai, provammo no, a portare avanti la campagna, fa aprite una volta l'allenamento, lo chiedemmo a Vanoli in sala stampa, sì, poi è stato aperto una volta. Passiamoci sopra, a me sembra un po' prese di giro, però una volta in 5 mesi hanno aperto.
0: Ma non ha senso una volta.
13: Chiudiamo anche su quello. Ma che ne so, allora è arrivato un ringraziamento per Vanoli, giustissimo, scritto nero su bianco, giustissimo. Ma non si poteva trovare un modo il giorno dopo? Oh, venite a salutare Vanoli.
0: Perché
13: non si può. Però
0: vabbè.
13: C'è il tariffario, se volete vedere le partite mondiali e comprare la maglia e fare il tour del Viola Park.
0: Poi c'è lo
13: prezzi.
0: Sconto a 30 euro per la maglia, facciamolo anche per i nostri ragazzi. Va bene, andiamo avanti. Io credo che se non risseminiamo, noi saremo sempre meno. Perché? Io avverto questo, voi magari avete altre sensazioni, magari i vostri figli, i vostri fratelli più piccoli sono interessatissimi come prima alla Fiorentina, faranno le corse per fare gli abbonamenti. Se voi avete questo scenario, voi avete una visione diversa dalla mia. Io questo scenario non ce l'ho e mi permetto a questa nuova dirigenza di sottolineare la necessità di aprire questo benedetto Viola Park. Se lo vogliono far vivere a Firenze, no, continuano a farne questa reggia dorata che costa 1.000.000 e passa l'anno, che nessun club di Serie A ha, perché nessun club di Serie A se lo può permettere. Nessun club di Serie A si può permettere i costi del Viola Park, nemmeno l'Inter, perché me lo ha detto Marotta, nemmeno la Juve, nemmeno il Milan, Quindi se non lo sfruttiamo nemmeno per farlo diventare la cassa di tutti quelli che sono tifosi della Fiorentina, per me è un errore, ma io, come dico sempre, valgo per uno. Allora, vorrei...
7: Guarda, intanto vai, no, prego.
0: No, vorrei un attimo anche ritornare a questo ragazzo di mercato che ti hai citato, che hai citato da tempo, è un esterno, ti chiedo perché ti piace Tommaso Colorusci.
7: Perché? Sì. Perché una volta che vidi l'Under 21, la prima volta credo che lo vidi, partì da sinistra con uno strapotere fisico impressionante, si accentrò sulla destra e la mise a fil di palo. Quindi te la metto proprio.
0: Bene.
7: Ti è rimasto negli occhi. Mi è rimasto negli occhi per qualità unita a un certo strapotere fisico. È anche vero che, come poi studiavamo, insomma, è stato un po' girellone negli ultimi tempi, perché lui è di proprietà di un club inglese, però è di questa generazione che intriga. Poi io, per esempio, non sono un grandissimo non estimatore, diciamo che non sono totalmente innamorato di Indur, però capisco che è un po' il prototipo del giocatore moderno, perché unisce appunto a una certa qualità tecnica, unisce una certa fisicità. Lui mi sembra che riesca a metterla a disposizione sulle corsie esterne, e questo abbiamo capito.
0: Quanto può costare, secondo te?
7: Io ho paura che su di lui l'investimento da 10-15 sia il minimo.
0: Poi con la visibilità che ha avuto attraverso Silvio Baldini e la nazionale, credo che questo sia un aspetto. E sempre per restare nell'ambito di Silvio Baldini, chiedo a Stefanino di anticipare quella che era la scaletta, perché oggi
7: il
0: nostro caro amico Emiliano Viviano, che vi consiglio di sentire tutti i mercoledì dalle 11 dalle 10 a mezzogiorno con Pietro Lazzarini e la sua trasmissione, regala sempre 1000 spunti, e oggi Emiliano Viviano ha toccato il problema dei giovani con una particolare specifica per Favasuli, che il ragazzo ha fatto una stagione formidabile nel Catanzaro, ha fatto anche intravedere qualcosa con Baldini. Ricordo, la Fiorentina lo ha praticamente dato gratis al Catanzaro, ma riservandosi però il 50% sulla potenziale rivendita, poiché oggi Favasuli è un giocatore da 7-8 milioni, diciamo che hai protetto almeno 3 milioni e mezzo, 4. E poi c'è una cosa che lo ha fatto mandare fuori di testa, è stata la gestione di Fortini, che un anno fa, di questi tempi, caro Tommaso, noi dicevamo: oh, guarda, arriva un potenziale titolare, ha fatto una stagione straordinaria a Juve Stabia, è il terzino, e poi lo vuole la Roma, e poi lo vuole il Borussia Dortmund, il Bayer Leverkusen, e poi lo vogliono tutti, però di Fortini se ne è perso le tracce. Allora, state a sentire Emiliano Viviano cosa dice di questi due ragazzi.
14: Te lo riprenderesti Favasuli se ti dicessero milioni?
15: Ma come no? Ma io non lo davo via, io non la capisco questa cosa, io continuo a non capirla questa cosa, io vado fuori di testa. Cioè, se c'è una possibilità, anche solo una, che uno di questi ragazzi abbia una prospettiva, ma noi riusciamo a fare mercato, bisogna continuare a regalare gente. Ma siamo la squadra che ha regalato, ma neanche Babbo Natale ha regalato come noi. Io capisco di più la Juve, che è stata criticata, che vende Huijsen a 30 e poi corri il rischio che valga 80 come oggi, però almeno hai preso 30, noi li regaliamo. Hai capito che dico io? Ora, se dico domani mattina Favasuli arriva una squadra e ti offre 10 in un momento in cui ti servono, no? 10, perché comunque fino all'anno scorso ero sconosciuto, di grande prospettiva, ti dico: cazzo, mi metto una mano davanti, una mano dietro, ma per regalarli, cioè, io dico no. Se tu hai un terzino che l'anno prima in Serie B fa faville, del quale parlano tutti, addirittura, se non mi sbaglio, si parlava della Roma.
14: Sì, no? Senza dubbio, sì, sì.
15: Cioè, il senso di prendere uno dalla Premier League a 6 milioni di euro con una storia clinica, quale cazzo è? Perché a me qualcuno me lo deve spiegare. Cioè, a me, se mi si presenta uno e me lo spiega, comunque tanto non ci credo, perché non esiste. Continuiamo a parlare di giovani, giovani, giovani, ma se neanche in una situazione del genere, sì, cioè, tu hai Dodò, e per me Dodò è una certezza. Nel frattempo un tuo asset, un ragazzo giovane, fa il terzino, lo stesso identico ruolo, in Serie B, con grandi prestazioni, deve venire un'alternativa e compriamo Lamptey. Ma dove cazzo andiamo? Io posso capire che compri uno al posto di Dodò, o uno che pensi sia più forte di Dodò, dici: che cazzo, ho trovato questo, secondo me è un fenomeno, lo prendo, va bene. C'è problema, però, cioè, non ha senso logico. Come non ha senso logico far partire la stagione in maniera tranquilla e normale con questa scadenza di contratto.
7: E a noi ci piace anche quando
0: ma
7: è verace,
0: ma è uno di noi, uno di noi. Allora, uno della nostra famiglia, anche il prossimo ospite.
7: È il nostro riferimento sul calcio estero, anche perché ne segue mille, è espertissimo e poi ha un cuore viola, Alen Vallegri, collega di Movistar. Ciao Alen.
16: Ciao ciao ragazzi, buonasera.
7: Che abbiamo un po' lasciato riposare ultimamente perché hai noi la conference.
0: Ora poi come non lo chiamiamo più per la conference.
7: Non c'è più da chiedergli squadre pescare, vabbè, non giriamo il coltello nella piaga. E però devo dire che con Alen ci eravamo sentiti e mi è parso di capire, Alen, che tutto sommato non ti dispiacerebbe Coleoscio come profilo per la Fiorentina.
16: Ma è un prospetto, è uno che ha fatto vedere comunque, ha avuto una stagione a due fasi l'anno scorso, perché ha iniziato la stagione nel Spagnol, dove tra l'altro è cresciuto calcisticamente, e ha avuto pochissimo spazio nei primi sei mesi, poi è andato a Parigi ha trovato più spazio, ha anche fatto un po' di gol pesanti e comunque abbiamo visto un giocatore più consistente che ha fatto esperienza in un campionato dove comunque la fisicità fa parte del calcio francese e lui comunque si è fatto valere. Penso che Coleoscio ha avuto comunque un'esplosione molto giovane nel Burnley quando andò in Premier, e alla prima esperienza in Premier il Burnley andò in Championship e lì si è comunque un po' perso. Secondo me a Parigi è rinato questo calciatore e adesso vedremo se ci sono delle opzioni per farlo arrivare. È un rischio rispetto a Solomon, preferirei Solomon è più fantasista. Coleoscio è un giocatore che va allo spazio, è molto veloce, si smarca molto molto bene, poi nell'uno contro uno quando non trova gli spazi nella triangolazione lì comunque deve ancora migliorare, contributo difensivo anche lì deve comunque migliorare. Devi fare una squadra comunque per poterlo far giocare in campo contrario, lì per me Solomon ha qualcosa in più anche a livello di gestione delle due fasi.
7: Ricordiamo che lui comunque è un 2004, 21 anni, fra l'altro originario di Norwalk nel Connecticut, quindi americano ma di nazionalità italiana. Devo dirti, Alen, Luca, che prime reazioni a livello dei messaggi sono freddine, c'è chi ci dice buon giocatore ma non vede la porta, e poi Gallo che mi fredda perché mi scrive Coleoscio è un altro iconè, quindi evidentemente
0: devo dire che ha fatto la riserva.
7: Allora ho dei problemi. Dice Matteo, ti piace Coleoscio, fa la riserva di Iconè che non gli hai dato tregua. Sono io strano, Alen?
16: No, ma tutto pertinente. Come non è pertinente, non sono pertinenti le voci di mercato. Perché grosso ci può anche stare, mi riattacco al.
7: Sì.
16: Mi riattacco alla storia di Montella, che comunque fece gavetta, poi viene a Firenze e ricordiamo tutti il lavoro che fece alla storia italiana. Speriamo che possa emulare questi due tecnici, avere l'estetica del calcio di Montella e le finali di italiano, questo sarebbe già un gran passo avanti. Però quando sento Torpe non porta nulla, cioè è un vice enduro, è un vichingo. Cosa porta? E lì limitiamo la crescita a Endur, che Endur può anche non piacere, che a me non piaceva, sono sincero all'inizio, e comunque ha avuto una crescita l'anno scorso.
0: Tra l'altro su Endur, scusami se ti interrompo, poi se andate anche su Firenze Viola troverete che ci sarebbe un interessamento forte del Napoli, cioè. E ci sarebbe stata un'apertura del giocatore. Io su questo sinceramente ho qualche dubbio, però hai ragione, Endur è un altro giocatore sul quale devi prendere una... devi fare una valutazione tua forte, decisa, Alen, perché o Endur lo ritieni un giocatore importante, perché se fai il 10 nella nazionale, è vero, la nazionale sperimentale, però stiamo parlando di un giovane, e allora bene, ma bisogna uscire dall'equivoco del giocatore che sempre vuoi fare, cioè una bene, certo. Così polento, non sai il ruolo, o ci credi o non ci credi. Ecco, Silvio Baldini ci crede. Silvio Baldini mi dice uno dei migliori giocatori che ci sono in Italia. di prospettiva, di crescita, però ci devi credere, eh.
16: Sì, sì. Beh, ci devi credere, ma questo è anche un problema in Italia. A 21 anni si può dire che è giovane, ma nelle altre nazioni comunque a 18 anni, secondo me, se è bravo, gioca e si gli dà la possibilità di sbagliare, di imparare sbagliando, perché l'errore è umano. Dunque non può essere perfetto un calciatore a 18 anni. C'è lo stesso la Minia Mal, che è fenomenale, che tutti conoscono. Comunque se tu guardi, analizziamo tutte le fasi di gioco, ancora tanti vuoti, fa ancora degli errori individuali, però gli ha dato spazio, gli ha detto sbaglia. Poi comunque quando lui si toglie di dosso proprio quella pressione di sbagliare, quella paura di sbagliare, poi il giocatore si libera e comunque riesce a certo. Il potenziale.
0: Senti Alen, la Gazzetta ipotizzava un interesse viola anche su Caleb Okoli, ora non so se la presentazione, la pronuncia sì, è corretta, sì, sì. Dell'Ester, che tipo di giocatore, come ce lo racconteresti?
16: Ma guarda, Okoli, io ricordo un primo Okoli quando debuttò in Serie A con l'Atalanta. Gasperini lo faceva giocare, aveva un minutaggio importantissimo. Poi nel tempo, secondo me, si è perso. L'Ester è andato in Serie C, non so, ha fatto la doppia retrocessione. Dunque, non lo so. Sinceramente, non l'ho seguito. La Championship non ho tempo per guardare.
0: Hai ragione.
16: La Championship non l'ho seguito, però è un giocatore che comunque viene da due retrocessioni. Era un bel prospetto, però qualcosa è venuto a mancare.
0: Lo so. Uno ha fatto due retrocessioni.
16: Prendiamo parallelamente l'esempio di Scalvini, per esempio.
0: Sì, sì.
16: Ha fatto anche lui i suoi errori, però ha continuato ad insistere comunque Gasperini con Scalvini. Okoli poi l'ha mandato in prestito al Frosinone, anche lì è andato in Serie B. Secondo me la domanda è: non c'è di meglio?
0: Bravo.
16: Veramente il costo opportunità non c'è di meglio.
0: Mi sembra.
16: Poi dobbiamo anche valutare comunque i nostri centrali, cioè Okoli viene a migliorare Ranieri, Pongracic eccetera.
0: Hai ragione.
7: L'ultima cosa, Len, ma visto che parlavamo di fisicità attorno su Coleoscio, come mai poi il Barley non gli ha dato fiducia? Come mai non, in Premier evidentemente non c'è stato modo di vederlo?
16: Ma perché il Barley comunque è lo stesso proprietario con lo Spagnolo.
7: Ah, basta, ok. Chiuso.
16: E dunque lì c'è stato uno scambio di figurine,
7: stilo udinese, Watford e roba così.
16: Ma nel Burnley poi giocava con Company come allenatore all'inizio della sua carriera. Era un calcio molto più associativo, che comunque compaceva meglio con le qualità, secondo me, di Coleoscio. A Parigi sì, fa il vice di Iconé, o Iconé fa il suo vice, perché comunque c'è tanto turnover con Boré. Tecnicamente secondo me ha qualcosa in meno rispetto a Iconé. Dal primo controllo, dal primo controllo orientato. Iconé domina questo, aveva questi skills.
7: Ho
16: perso il livello mentale con il...
7: Devo fare pace con me stesso.
16: Con le osce va allo spazio, con le osce uno elettrico che ti punta.
7: Per quello mi era piaciuto. Però, ma non all'Iconé, mi era sembrato uno
0: che non è che fa sposti. Tanti gol. E oggi gli esterni, se vai sul 4-3-3, gli esterni. Almeno 8-9 gol deve fare. Alen, sei un grande, grazie come
16: un
0: sempre.
16: Abbraccio,
0: grande
16: un abbraccio, piacere. Ciao.
0: Allora, 348-7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. La prima ora è volata, torniamo subito.

0: guardala. Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Salve ragazzi, grazie per la trasmissione, ci fate un sacco di compagnia, specialmente a chi è all'estero. E io volevo dire una cosa ai tifosi che dicono via tutti, via tutti, via tutti, ma lo capite che i giocatori non si regalano perché sono degli asset? I giocatori vanno piazzati e bisogna provare a farci dei soldi per poi ricomprare. Perciò va via chi si riesce a dar via, chi non si riesce a dar via o rimane lì o va in prestito. E si può sconvolgere tanto, ma bisogna anche essere pragmatici.
7: Grazie. Che c'è di vero sulle voci di Indurre ai Napoli, ragazzi? Non vedranno neanche Indurre i giocatori più promettenti che tu c'hai in prospettiva.
8: Cari amici, rispetto a Nicola Fagioli non lo inventiamo certo oggi. l'abbiamo visto, quando giocava a mezzala non dice niente, perché non ha velocità, ha poco tiro e quindi è un giocatore mediocre. Giocando playmaker invece, avendo quella bella visione di gioco, quel lancio da quarterback, quando imbuca per Ken eccetera, lui è un giocatore che ha delle qualità superiori. Poi ovvio ci perdi un po' di fisicità, lui nasce trequartista,
9: c'è vento,
8: d'altra parte il suo percorso è quello di Pirlo senza essere Pirlo, ma per la Fiorentina è un ottimo giocatore.
10: Buonasera, ma con le oscioli, per me alla fine di Flor Ruscio.
11: Questo è bellino. Posso io un Flor Ruscio, me lo tenevo.
9: Me lo tenevi.
11: Va bene. Ma non so quanto avrebbe aggiunto,
9: Allora,
11: vi capisco se commentate in modo colorito. Però io Folorunso era uno di questi, no? Grintosi, grosso.
9: All'inizio ha fatto anche bene a Cagliari, no?
11: Poi ogni tanto, questo sì, quando c'ha la giornata giusta di piede ti fa dei gol. Fece un gol da 70. Sì. Ogni tanto esce anche di testa, perché è stato protagonista di scene in campo un po' discutibili.
9: Allora, su un Duran-Napoli a noi non risultano cose
11: bene,
9: caldissime.
11: Però poi loro dicono che c'è stato un contatto.
9: Vi dico un'altra cosa: così come se il Catanzaro vende Favasuli noi prendiamo il 50%, se la Fiorentina vende Endur noi prendiamo solo il 50%,
11: sì,
9: perché nella trattativa e nell'accordo fatto col Paris Saint Germain, il Paris Saint Germain si è conservato il diritto sulla rivendita al 50%, per cui non vedo una grandissima
11: 30, che
9: ma non te danno 30. 20, che fai? 20 milioni, 20 milioni, no, sono tanti.
11: Beh,
9: però a te ne toccano 10.
11: Ma poi
9: cioè, Dur, lo ripeto, se lo battezzi giocatore importante ci devi credere, perché poi può diventare un giocatore a 40-50 milioni e lì cambia un po' la prospettiva. Non lo so, ma poi non. Ma che se ne fa il Napoli? Col tipo di calcio che fa il Napoli? Non so. Però anche questa è una buona notizia, se ci pensi, no? Perché vuol dire che il Napoli, una delle squadre che lotta per lo scudetto,
11: sì,
9: vede in Dur, ci vede qualcosa.
11: E pare, questo, insomma, non dispiace almeno Dodò, ma lì il discorso è più complesso, ne
9: ha
11: parlato anche Niccolò Ceccarini ieri sul brasiliano, sul quale sappiamo esserci soprattutto la Roma, in realtà un pensierino lo potrebbe
9: anche
11: fare
9: il Napoli.
11: Sì. Esatto,
9: però non è la prima scelta.
11: Esatto.
9: Ecco, io quello che ho la sensazione è che i Dodò, i Gudmundsson, Gosens magari, e poi qualcuno dei centrocampisti, perché qualcuno deve andare via, forse Pongracic, non lo so, ma non sono la prima scelta di nessuno, per cui io scherzavo con Niccolò Ceccarini, perché dice il primo che possiamo vendere è Dodò, ma Dodò non è la prima scelta di nessuno, per cui se il Napoli non prende quello del Saint-Gervaise, allora forse potrebbe pensare a Dodò. Qui si parla agosto. Se la Roma non prende, ragazzi, io credo che sarà un mercato lunghissimo, e poi e con un focus ovvio su quale saranno le scelte per gli attaccanti. E allora noi abbiamo un fenomeno, un amico,
11: sì, certo,
9: un grande allenatore, quindi saluto e ringrazio Ciccio Baiano. Ciao Ciccio.
11: Ciao Ciccio.
12: Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti.
11: E grazie per la disponibilità,
9: perché
11: Ciccio è sempre disponibile.
9: Sì, basta vacanze, io fra un po' devo tornare a allenarsi.
11: Ma via, lo sto ringraziando.
9: No, non voglio, lui mi risponda, sono impegnato ad allenare. Cioè, questo mi fa.
12: È un piacere sentirvi.
9: Lo so. Poi nell'anno del centenario lui naturalmente sarà insieme a tanti altri protagonisti di questa festa che arriverà. Allora Ciccio, qui c'è da niente, Ken è un tormento perché non so cosa ne pensi te, ma la sensazione è che parliamo comunque di un giocatore che con la nazionale ha dimostrato di essere centravanti della nazionale, Fatico a immaginare per le esperienze passate quanti giocatori abbiamo dovuto prendere prima di trovare un decente al centravanti dopo Vlahovic. Ne abbiamo presi tutti e di più. Il timore c'è. Detto tutto questo, l'ultimo Ken sembra più lontano dalla città, più lontano dal gruppo.
11: Esatto,
9: non so se è vero, ma mi parlano che devo pagare una serie di multe impressionanti, al di là di quello che poi viene comunicato ufficialmente, a testimonianza di un modo di vivere il calcio da Ken, non è l'unico in giro per il mondo. E quindi la domanda è: che si fa tra questa bilancia? Il giocatore è importante, l'uomo complesso, lo spogliatore lo accetta? Cioè, ci sono tante domande, no?
13: No, tantissime, perché quello che viene fuori dallo spogliatoio sono cose non belle, nel senso le elencate te, no? Io dico sempre che anche se sei un grande giocatore, ma il rispetto per i compagni e per soprattutto per la società che ti paga anche profumatamente, deve essere la prima cosa. Non ti devi approfittare del fatto di essere il giocatore più importante, può capitare una volta, no?
9: Certo.
13: Chiede un permesso, ma poi se è una costante, vero che è colpa di Ken, ma soprattutto della società.
9: Capito.
13: Perché una società forte ti dice: aspetta Ken, forse non hai capito che qui non sei di passaggio. Perché se sei di passaggio, dimmi dove ti devo portare, che ti accompagno con l'aereo, con la macchina. E perciò è sempre la società. Una società forte non ti permette di fare determinate cose, proprio per rispetto del gruppo, perché non è giusto, no? Poi per quanto riguarda le multe, anche lì, se sei un giocatore importante, allora quello dice, trovano sempre il modo, no?
9: Sì.
13: Di mettersi d'accordo, e questo non va bene. Tu puoi essere il più bravo di tutti, ma se ti comporti male è un segnale per gli altri, perché se la società punisce un giocatore come Ken, figuriamoci l'ultima ruota del carro, no? Che non ce ne sono due del carro, ho fatto un esempio,
9: certo.
13: Tutti sono importanti, e perciò per quanto riguarda Ken dipende da quello che vuole fare lui, nel senso che quando ti metti a sedere parlo con Ken, e se è una cosa, se tu vuoi rimanere perché nessuno ti vuole, oppure nessuno paga la clausola, che è una clausola.
9: No, la clausola non la paga nessuno,
11: oggi,
9: cioè 62 milioni te li dà nessuno.
13: Ma neanche, secondo me neanche 40.
9: Ma ecco, cioè oggi la valutazione di Ken è tra i 30 e i 35. Sì,
13: 35.
9: Questa
13: allora
9: è...
13: a quel punto bisogna capire cosa vuole fare Ken. Da quello che dicono gli operatori di mercato, il suo entourage vuole che rimanga a Firenze, ma vuole rimanere perché, ripeto, nessuno lo vuole, o perché ha realmente voglia di riscatto dopo un anno. Non all'altezza del primo Ken, no? Però non ci si può neanche aspettare che Ken faccia 30 gol sempre al campionato, perché quello del primo anno è stato, se andiamo a vedere il suo curriculum.
9: Ecco, esatto, è la domanda successiva, e non ti chiedo una risposta definitiva, perché ovviamente non l'hai nemmeno te, che sei stato un grandissimo centravanti.
13: No.
9: Ma qual è più vicino, il più Ken? Quello dell'anno
11: quello
9: scorso
11: più vero.
9: O quello che ha fatto anche 0 gol, 4 gol?
13: No, zero gol, questo è un giocatore importante.
9: È importante.
13: L'importante sono le motivazioni, perché è quello che spostano gli equilibri, sono le motivazioni. Ed è normale che non può essere quello dei 25 gol, che ce l'ha nelle corde, perché nelle qualità di Ken ce l'ha 25,
9: sì.
13: Però il curriculum parla chiaro. È un giocatore che da 12, 13, cioè al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain ha fatto 13 gol, mi sembra.
9: Ma lì segnava anche Loreto, se lo dico.
11: Ah, e era messo Neymar, ragazzi.
13: Però perciò ti dico, Luca, che dobbiamo dire che è un giocatore da 12-15 gol. È un giocatore da 12.
9: Sì, sì. E comunque il centravanti alla nazionale, ragazzi, potete girare all'antevolese.
14: Io quello su cui mi
9: interrogo, non è che in giro c'è tutta questa ricchezza.
14: Quello
9: che
14: chiedo a Ciccio, ma ci vuole un allenatore che comunque costruisca il gioco su di lui? Traduco, Grosso la dovrebbe impostare come fece Palladino, che comunque palla a Ken era sempre e comunque la prima opzione.
13: È normale che noi dobbiamo far giocare i giocatori migliori che è in rosa. Questo è un dato di fatto, perché se facciamo giocare quelli che non sanno, che devono correre e basta, diventa difficile poi che un attaccante faccia gol. Che ovviamente più palle di davanti gli porti, più l'attaccante ha la possibilità di fare gol. Se uno tira una volta in porta, deve avere una percentuale del 100%. Se tira 5-6 volte, ovviamente mi rifaccio a quando io giocavo col Foggia, no? Io davanti tiravo 10 volte in porta, avrò più possibilità di fare gol rispetto a uno che tira una volta in porta.
9: È così. Lo dice anche mio amico Pruzzo, no? Quando dicevo, guarda, quello sbaglia le occasioni, stai tranquillo, se uno ha le occasioni poi li fai gol, e quando tira mai in porta ti devi preoccupare,
13: perché non c'è il problema
9: che è un problema. Dopodiché, ragazzi, io ribadisco, non è un passaggio semplice, perché io scrivevo delle cose, no? La Juventus ha preso David e Openda, ha speso una tonnellata in non buoni, no. Va bene, la Roma prima di prendere Malè ha preso Dobbik, Ferguson, disastro,
14: Milan
9: lascia perdere, in Napoli Lucca, ridato via subito, Lukaku, cioè non è facile trovarli, cioè il problema non è che li trovi dietro l'angolo gli attaccanti,
13: ma Luca, ma anche perché tu c'hai il problema che non li trova, cioè l'attaccante forte non li trovano le squadre che fanno la Champions, figuriamoci quelle che fanno l'Europa League o la Conference, o addirittura non fai le coppe, diventa, perché i giocatori bravi e vogliono la Champions, perciò diventa complicato. Poi vendi Ken, ok, hai già un sostituto?
9: Se
13: non hai un sostituto, io Ken me lo tengo tutta la vita,
9: certo. No,
13: questo è il problema. Se mi dicono, c'è già il sostituto di Ken dello stesso livello e lo paghiamo 30 milioni e Ken non ci vuole rimanere, giustamente ce lo porto io. La Fiorentina mi chiama e mi dice porta, e ce lo porto volentieri, ma se ha voglia di rimanere in questo momento, io non ne vedo migliore di
9: Ken. No, nemmeno io.
14: E sul piano però della gestione, Ciccio, insomma, sappiamo che poi è stato un anno
9: lì, però è molto semplice,
14: no, devo intervenire.
9: Due anni fa arrivava sempre in ritardo, ma non ne frega nulla a nessuno che ha fatto 30 gol, cioè poi diciamoci anche la verità, cioè poi purtroppo la gestione dipende anche dal
14: magari come si comporti, un approccio diverso.
13: Quando io ero un aneddoto, no? Quando io ero a Napoli avevo 16 anni, ero in prima squadra e c'erano calibri pesanti, no? E c'era un certo Salvatore Bagni, che io Ciro Ferrara e Massimiliano Fava avevamo un rapporto, lui ci teneva molto per i ragazzi, noi stavamo sempre insieme e noi si prendeva in giro dicendo, oh, ma tu sei lo scudiero di Diego, ma ti rendi conto, tu sei un titolare in nazionale italiana. E lui mi disse, finché mi fa guadagnare corro per lui e per
9: altri. È vero, è così, ma è così,
13: perciò il discorso che facevi te, se Ken fa 30 gol è normale che
9: perché arrivava tardi anche l'anno scorso, però non gli importava niente a nessuno che faceva 30 gol e si vinceva le partite. Dopodiché però ci deve essere un punto di compromesso, cioè tra 0 e 100, io mi auguro che Paratici, un uomo di calcio, imponga un compromesso, ecco, cioè si stabilisco a un certo punto. Lui tende a sparire ogni tanto, sparisce per una settimana, sa dov'è, sa che problemi familiari, vabbè, comunque lasciamo perdere. Altro problema, questo è un problema ancora più delicato secondo me, che è Piccoli, Ciccio, perché Piccoli costava 27 milioni, per quanto tu possa aver ammortizzato oggi sei sempre a 23-24 milioni, quindi nessuno te li dà.
13: Che non lo puoi, ma non lo darei neanche in prestito, perché in questo momento tu sei perdente, perché se dai Piccoli in prestito e la squadra te lo riscatta a quanto? 12-15 milioni?
9: Non di più,
13: allora te lo riscatta solo se lui fa 15 gol.
9: Esatto.
13: A quel punto sei perdente, allora me lo tengo un altro anno e vediamo se è stato una fase di ambientamento, di difficoltà, perché ovviamente.
9: Ma te che ne pensi di Piccoli? Perché, per esempio, io faccio sempre riferimento a Roberto Pruzzo, che è con noi in trasmissione. Lui mi dice: Luca, a lui gli mancano dei fondamentali. Cioè, non è. Bravo, non manca delle robe.
14: Ma ci si può lavorare?
9: Sì, ma sempre mi dice Roberto: ricordati, ci sono le categorie nel calcio. Certo. E lui non è da quella categoria. Poi,
14: se letto di questo interesse eventuale, o meglio, di uno a potenziale scambio con la Lazio, un cancelliere.
13: Ma già l'anno scorso l'avevano messo in piedi l'anno scorso con Castellanos. E non l'hanno fatto, perché ovviamente non l'hanno voluto fare, ma poi ti immagini, cioè Sarri che ha bisogno di un centravanti tecnico, molto tecnico, sì. piglia Piccoli.
9: Non ci siamo.
13: Non ci siamo, cioè, perciò è stato scartato da o fai uno scambio diretto, ecco, questo potrebbe essere, ma con un giocatore che va male che va, sta sullo stesso livello, se ne ho un bagno di sangue. E tu l'hai pagato 27 milioni, sì. Ma poi io dico una cosa: Piccoli è un giocatore, poi te lo devi meritare di giocare sempre. Ma secondo me l'operazione Piccoli è stata fatta solo per un motivo: che Ken doveva andare via.
9: Sì. No, perché è lo stesso procuratore. Probabilmente il procuratore di Ken gli aveva detto: guarda, Ken va via, allora perché non prendete Dzeko e Piccoli, così ci avete l'esperto e il giovane. È tutta roba sua. Lui ha fatto un giro di soldi spaventoso. La Fiorentina si è consegnata a un procuratore solo, facendo una cosa che è contro tutte le regole del calcio, e sicuramente è andato così, perché se ci pensate, loro Piccoli l'hanno fatto a giugno, ma l'hanno poi annunciata ad agosto.
14: Sì, quindi, sì, eravamo
9: quando hanno preso atto che Ciccio, no, ti dicevo, lì ha fatto tutto lo stesso procuratore, che gli ha detto: guarda, il mio Ken va via, prendete il mio Piccolo, il mio Dzeko, così avete l'attaccante giovane e l'attaccante esperto. Poi gli è rimasto Ken e lì è saltato tutto, no?
13: È saltato per forza, perché poi gli altri, però Piccoli ovviamente è un giocatore che non è un giocatore che puoi sfruttare negli ultimi 15 minuti, perché ci vuole 20 minuti per farlo capire un po' la situazione, no?
9: Sì.
13: Gaddafi, cioè non è un Brevilinio, non è Salomon che lo mette in campo e lui parte subito, ha bisogno di tempo, ha bisogno di giocare con continuità, però te lo devi anche meritare, perché se tu non hai giocato titolare con un Ken che era più fuori che dentro, diventa complicato poi l'anno dopo pensare di poter partire titolare.
9: No, ma infatti,
13: però io lo terrei,
9: sì, sì,
13: ovviamente lo terrei, perché è solo, se lo do in prestito ci perdo sicuramente, e allora a quel punto me lo tengo e gli faccio fare
9: sai che quest'anno non c'è nemmeno le coppe, questo
14: c'è anche meno spazio,
9: c'è meno partite, capito? Senti, prima di salutarti ti chiediamo anche degli attaccanti esterni, perché su Gudmundsson pare destinato ad andar via. Ora ieri girava voce l'Atalanta, ora l'Atalanta sembra più cauta. C'è l'idea di tanti dire: mandiamolo fuori dall'Italia, perché lo si rischia di fare un'altra vicenda come Ilicic. C'è ancora qualcuno che spera nel ripescaggio di Solomon, piace Volpato del Sassuolo. Che ne pensi tutti questi?
13: Ma io non me ne farei un problema, io lo posso dare anche a una squadra italiana, poi potrà fare bene, ma in questi anni a Firenze non ci ha dato nulla. Perciò che io, importante è levarmi e venderlo bene, poi che lo mandi in Italia o all'estero, a me sinceramente non mi interessa.
9: Esatto.
13: Cioè, noi abbiamo visto i giocatori, la Fiorentina non sta dando via un giocatore che ha fatto bene e dice: ma aspetta, prima di dare una squadra italiana lo mando all'estero. No, io devo cercare di levarmelo.
9: Certo.
14: Resta quel dubbio sul Good di Genova, Ciccio, che
13: sì,
14: si è capito per cui si è più rivisto.
13: Io mi ricordo tanto di Piontek,
9: sì,
13: che fece quell'esploit a Genova e poi dopo non ci ha messo più le mani.
9: Sì, sì. E poi, oh, ragazzi, qualche rischio te lo devi anche pigliare nella vita. Se, oh, basta che ti diano sordio, mi dice Ciccio, te porta soldi. Chi porta soldi lo piglia. Ecco, poi sarà chi sarà.
15: Poi che è un rischio, ma sempre è un rischio. Quante volte si è visto un giocatore che una piazza non ha fatto bene e poi è andato in un'altra, ha fatto benissimo. Quello è il rischio. Se no, se non vuoi rischiare, te lo tieni. Però il giocatore l'abbiamo visto, il primo anno è arrivato, si deve ambientare. Secondo anno è colpa dell'allenatore, terzo anno è colpa dei tifosi. Giochi te,
9: sì, no, cioè, la fine.
14: Ma poi non è mai pazzo con gli
9: e di quest'altri, quindi Volpatti, metto anche Coloscio, che può essere un giocatore interessante. Tanta gente segna poco, Coloscio due gol, Volpato due gol. Io penso gli esterni a che gol in più Ciccio dovrebbero fare, però.
15: Ma in un 4-3-3 sì, è la prerogativa avere esterni che saltano l'uomo, che fanno assist, che fanno gol, e poi soprattutto centrocampisti che riempiono l'aria, perché se no diventa, lasciamo da solo il mezzo da passi con i due esterni, difende un 4-5-1 e poi per ripartire praticamente ci vuole la moto. Il 4-3-3 lo sapete, è il mio modulo con Zeman. Però ovviamente il 4-3 devi attaccare in 5-6 minimo, perché se no sei ibrido.
9: Ma te c'avevi Signori da una parte e Rambaudi se sbaglia a quell'altra.

0: Sì. Va bene, ringraziamo Ciccio Baiano e lo salutiamo.
1: Giusto per il ci senti Ciccio, giusto per ringraziarti e salutarti.
0: Grazie a voi. Ciao Ciccio, grazie.
1: Stai bene, a presto.
0: È un grande piacere come sempre avere le tue riflessioni. Dice verità,
1: Ma fra l'altro ripensando a proprio al 4-3-3 di Grosso, credo che Ciccio Baiano abbia partecipato a uno dei tridenti più suggestivi, più belli della storia del calcio italiano, perché quel tridente era pazzesco, con Beppe Signori, con lui, con Rambaudi, fino a quando poi un giorno mi sembra che il signor Batistuta ne fece 3 contro il Foggia. Che quella tripletta lì, eravamo vestiti di bianco e vabbè, caro Stefano Cherubini, c'era un tempo in cui
0: lui non ha visto nulla,
1: guardavi la partita e sapevi che tanto un gol lo faceva, uno, due, ogni tanto tre, te partevi dal presupposto che un gol, quello con capello lungo biondo, lo faceva. Dopodiché in tanti scrivevano che oggi un Ciccio Baiano farebbe un comodo assoluto alla Fiorentina, perché è difficile trovare anche uno tecnico
0: che poi
1: Ciccio.
0: A Firenze lui era un numero uno, Ciccio si mise a servizio di Batistuta,
1: guarda è bellezza,
0: senza gelosia,
1: ha dato una foto,
0: mamma mia.
1: Baiano, Signori, Rambaudi, era un grande Foggia, era quello che poi lanciò soprattutto Zeman. Mentre invece abbiamo un minuto, io volevo chiederti una cosa su Dzeko, perché Dzeko continua a sputare veleno.
0: Cosa vuole
1: Dzeko? Sì. Continua a parlare, stavolta dalla SPM, è felicissimo di guidare la squadra, chiaramente della Bosnia, da capitano, eccetera eccetera. Diceva dove essi mondiali, molto felice. È stato molto più difficile quando i risultati non arrivano e non giochi, come mi succedeva alla Fiorentina. Ti passano per la testa un sacco di cose. A gennaio avevo bisogno di più affetto, di qualcosa di più emotivo rispetto alla Fiorentina. Cazzarola, Edin, sei stato disegnato come San Francesco d'Assisi, che piuttosto che parlare agli uccelli parlavi col megafono ai tifosi viola. È stato dipinto il quadro sotto Natale di un clima incredibile. Ora, a parte tutto, ma che ole, Geo?
0: No, ma lasciaci in pace, Geo, per favore. Venuto qua, era un carro.
1: Avevo bisogno di più affetto.
0: Se lo pigli il Vangelo, porta
1: a dicembre, ultimi in classifica, 4 punti, va con il megafono sotto i tifosi che ti dicono: ok, vi stiamo vicini, non fischiamo. Che vuole?
0: No, prima vuole, però aveva detto, ma se ci fischiate non ci aiutate.
1: Hai ragione.
0: Quando erano ultimi in classifica. E poi dopo, poiché gli avevano detto, l'avevano preso per un orecchio dirigenti, cioè dove hai detto una puttanata epocale, vai a scusarti e va col megafono. Ma che dire, poi non c'è
1: va per i 40, no? È un uomo, cioè la testa dovrebbe.
0: Io guardate, ragazzi, c'è la gente non veramente delle volte
1: buffo, perché veramente
0: dimentica,
1: cioè con che faccia Dzeko.
0: Noi ti abbiamo cancellato, resterai nella storia del centenario, perché c'era uno e andava un megafono sotto la curva a spiegarsi, perché te l'hai spiegato di morto male. Ma dimentica, guarda Dzeko, noi ci sa tanti.
1: Grazie Paolo. Maglia bianca, giocheria e pantaviola, tripletta e Batistuta. Paolo era all'Abetone la sera a Gala Gol. Alba Parietti disse: è nata una stella. Che tempi e che Parietti, si può dire, perché mi ricordo la Parietti a Gala Gol sullo Sgabello.
0: Com'era?
1: Caro Cherubini,
0: a voto alto.
1: Vabbè, cominciò in pezzi lì sullo
0: Sgabello. Lui non ha visto nemmeno quella.
1: No, ma ora se c'è qualche riflesso filmato vi faccio vedere come si presentava.
0: Vai Stefanino.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana

0: all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
0: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buon pomeriggio ragazzi, io sento da giorni, prima erano tutti scettici, adesso sento da giorni opinionisti, giornalisti, ascoltatori, eccetera, eccetera, tutti a fare grandi elogi a Grosso. Io c'ho paura, devo dire la verità, c'ho veramente paura, perché quando è così di solito
9: Italia USA Europellusa, Italia Austria Europellaustria, Italia Ubicherubi.
10: Ragazzi, non si può parlare di ambizione e sentire fare nomi di Tosved, Cancellieri, Miretti, Pinamonti, Volpato, Cole Oscio, ma lo stesso Coli. Non è pensabile. Allora, prendiamo questi nomi, però non parliamo di ambizione perché è una presa in giro. E Firenze, e penso anche la maggior parte dei tifosi fiorentini, ne abbiano veramente le cosiddette piene, ecco, ma non se ne può più.
11: Buonasera, ma Ken secondo me e Leon Balotelli due, io dico che se ci si perde né meglio per tutte e due.
12: Ciao, sono Aldo da Brescia. Allora, già è difficile mandare via 20 persone in esubero tra prestiti eccetera eccetera, se poi vogliamo mandare via anche quelli bravi che però non hanno reso e cercare di prendere qualcosa di meglio, diventa una missione impossibile. Quindi direi che De Gea, Pagioli, questa gente qui va lasciata a Firenze, ma veramente, se no diventa impossibile, cioè neanche Mandrà che potrebbe fare la squadra, se no.
13: Ma quelli lì hanno bisogno vendere tutti, ma chi ce li compra? Flash!
14: Grande!
15: Chi ce li compra Flash
14: vale la giornata, Flash. Grazie.
15: Trionfo di foto, giusto per far capire a Stefano Cherubini di chi parlavamo e di chi parliamo, insomma l'Alba, certo. Parietti, non c'è bisogno, però ecco, effettivamente.
14: Ma ora anche noi abbiamo anche noi ora una grande attrice che si può abbinare alla Fiorentina, perché ovviamente Pilar Fogliati ormai fa parte, certo. ha festeggiato la vittoria dello scudetto della primavera,
15: sì.
14: Ora è a New York a tifare per questa Fiorentina che rinasce.
15: Vediamo dalle stories.
14: Quindi voglio dire, anche noi abbiamo una first lady, dai.
15: E quella sera che Alba Parietti disse è nata una stella era il 9 febbraio del 92, per la cronaca, un Foggia Fiorentina 3-3, effettivamente insomma fu uno dei primi ruggiti dei tantissimi del Re Leone. Detto ciò, siccome non ci vogliamo far mancare niente, ci siamo detti in attesa poi, ricordiamola, l'agenda dovrebbe vedere il rientro dei dirigenti.
14: Ora vi facciamo male,
15: Viola, più o meno a fine settimana, no?
14: Eh sì, perché c'è da vedere Mediacom, cioè ci sono tante,
15: c'è
14: visto che sono là
15: i giri americani. Prossima settimana, per quel che abbiamo capito, a metà settimana dovrebbe arrivare questa attesissima conferenza stampa
14: per raccontare che cosa è successo a New York.
15: Sì, ci dovrebbero dire, per i più amanti del cielo devono dire. Per Grosso si dovrebbe andare più avanti per ciò che riguarda la presentazione, però sì, ecco,
14: io te l'ho detto, la data potrebbe essere il 9 luglio,
15: campione del mondo,
14: potrebbe essere collegata al ventennale del gol sul rigore di Grosso, che ci ha regalato quella notte straordinaria battendo gli spocchiosi dei francesi. Ma voi pensavate che non vi volevamo rompere le scatole per qualcosa di straordinario? Noi cerchiamo in quest'ultima parte di questa puntata di Palla al Centro di andarvi a raccontare un qualcosa che avevamo un po' messo in un angolo, sì. Ma che ora torna di attualità, ma per un motivo molto semplice, perché è sicurissimo, permettetemi questo superlativo che non mi piace, ma è sicurissimo che in questi giorni, se non ieri, se non domani, se non ieri l'altro, sul tavolo dell'incontro tra il direttore generale Ferrari, direttore sportivo Paratici e la proprietà, in particolare la signora Catherine e il presidente Giuseppe Commisso, uno dei temi sarà stato lo stadio. Perché è evidente che la Fiorentina, attraverso l'amministratore delegato Mark Stefan, ha presentato a suo tempo una proposta all'amministrazione comunale. Non è un caso che l'abbia presentata Mark Stefan, perché lui ha al portafoglio e alla cassa, però è evidente che è stato un inizio di un percorso che ha tutta una serie di passaggi, alcuni non semplici, a cominciare da se questi 40, quanto aveva messo 45 milioni, sono 55, non lo so, ora tanto quello vediamo a chi sa tutto, la durata di quello che può essere poi una convenzione, c'è tutto un accordo da perfezionare per quanto riguarda la parte anche commerciale, compagnia cantante, quindi c'è anche sullo sfondo la possibilità che se poi non trovassero un punto d'accordo, la Fiorentina ha già avviato tutte quelle che sono le pratiche con l'UEFA per andare a eventualmente attingere da quella potenzialità economica. Quindi lo stadio, lo so, vi facciamo male, ma lo stadio torna per qualche minuto protagonista anche a Radio Firenze Viola, e lo torna con chi? Tommaso
15: Donato Mongatti,
14: numero uno,
15: lo tiri in ballo, e poi stamattina ci ha dato anche un po' di indicazioni sui nuovi lavori tra Curva Fiesole e Maratona, cosa cambierà per i tifosi. Donato, ben trovato, buon pomeriggio, e poi, già che ci siamo, anche auguri di buon compleanno per la tua veneranda età.
14: Ah, oggi è il compleanno?
15: No, ieri l'altro, quando te l'ho fatti gli auguri, Donato? Ieri?
16: Allora, innanzitutto saluto a te Tommaso, a Luca e a tutti gli ascoltatori di Radio
15: Firenze.
16: Il compleanno era ieri.
14: Quindi auguri, se però in ritardo si possa fare.
15: I suoi 22
14: non
15: anni.
14: Non si possa fare in antico. Che fa lo spiritoso?
16: 27.
14: Faccia lo spiritoso. Cioè, non si fanno in anticipo, ma in ritardo sono. Via, si possa fare.
15: Ieri l'abbiamo sentito, abbiamo fatto gli auguri. E li ribadiamo oggi. Oh, caro Donato, ora poi con il campionato fermo, no, si procede. Io passo da lì ogni giorno, vedo tutte le volte uno scenario nuovo. Fra l'altro con Luca eravamo a raccontare il trionfo della squadra Ussi e si è rimasti lì dal campo questo muro che sta nascendo, immaginiamolo, già tutto viola, ci piace da morire. Però ti chiedo di riepilogare un po' anche quello che hai scritto stamani, perché tra Curva Fiesole e Maratona sono in arrivo nuovi lavori, giusto?
16: Sì, dunque, sono lavori che sono divisi in tre fasi per l'avvio della prossima stagione sportiva, quindi praticamente sa agosto di quest'anno. Dovranno essere fatte alcune sistemazioni esterne, perché con l'area di cantiere che si allarga praticamente tra i giardini Niccolò Galli e appunto le recinzioni che delimitano l'area di cantiere, c'era una specie di collo di bottiglia che diciamo complicava un pochino i flussi dei tifosi. I lavori sono già cominciati, perché si allargeranno tra virgolette un pezzo dei giardini Niccolò Galli e così diciamo i flussi saranno più gestibili e più agili. Poi, in previsione della stagione 2027-2028, stagione in cui teoricamente dovrebbe essere completata e agibile da parte del pubblico la nuova Curva Fiesole, saranno fatti altri lavori, perché essendo stata stralciata dal progetto di concorso la riqualificazione dell'area limitrofa di Campo di Marte, però bisogna creare, se è possibile ovviamente, una situazione che possa diciamo migliorare la vivibilità, la fruibilità e anche la sicurezza di quella zona, sia in occasione delle partite sia in occasione in cui non ci sono le partite. Nella fase 3 oltretutto sono previsti lavori sia connessi allo stadio, come un parcheggio interrato di fronte alla maratona collegato con dei tunnel direttamente all'interno dell'impianto da 150 posti auto, sia sono state ipotizzate nuove costruzioni, prima fra tutte una nuova piscina, perché quella attualmente presente e in uso sotto la ferrovia con i lavori ovviamente deve essere dismessa, come è stato fatto per la palestra che era tra la Fiesole e la maratona, e quindi diciamo ridotare chissà quando, aggiungo io, Campo di Marte di uno spazio acqua che è andato perso, vista la richiesta che c'è per le piscine in città, è cosa buona e giusta. Comunque ecco, voglio sottolineare che i costi dei lavori per l'eventuale nuova piscina non saranno inclusi nei costi per la ristrutturazione del
14: franchi. Senti Donato, la Fiorentina ha fatto questo passaggio che non è un passaggio conclusivo, però
15: no,
14: almeno per quello che io
15: manifestazione
14: che mi risulta a me. Lì quale può essere il passaggio successivo?
16: Dunque, allora, la Fiorentina circa un po' più di un mese fa ha fatto una formale manifestazione di interesse che sostanzialmente non significa niente, perché molti mesi prima, più di un anno prima, a fine 2024, se non ricordo male, aveva fatto una manifestazione preliminare di interesse, questo ce l'hanno spiegato dagli uffici di, sì, di Palazzo Vecchio, e quindi ha reso noto al comune quello che aveva già fatto la manifestazione preliminare e sarebbe disposta a mettere 55 milioni per completare la ristrutturazione del Franchi, che a oggi insomma non vede tutte le risorse necessarie coperte da finanziamenti. In comune la sindaca Sara Funaro risponde in maniera molto evasiva su quelli che devono essere i passaggi. Questo non significa che diciamo che la pubblica amministrazione non agisca, diciamo, nel rispetto delle norme, anzi basta ricordare il comunicato a nome della sindaca a seguito della manifestazione interesse della Fiorentina, dove lei stessa sottolineò che insomma si iniziava un percorso che avrebbe, come normale che sia, seguito tutte le norme di legge per questa cosa. Quello che io non riesco a capire, però purtroppo non ci aiutano chiarendoci le varie questioni, è come si possa arrivare al 31 luglio, termine entro il quale il comune deve formalmente consegnare tutta la documentazione per presentare la candidatura formale di Firenze a Città di Euro 2032, e quindi anche oltre alla ristrutturazione eventuale, magari una città come Torino, nel canto ce l'avete pronto, però insomma, oltre a spiegare quali progetti si prevede di realizzare, bisogna indicare anche quali siano le coperture finanziarie. Pochi giorni fa il consigliere di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi, a seguito di una richiesta agli atti, gli è stato risposto formalmente dagli uffici che dal giorno in cui la Fiorentina ha presentato questa formale manifestazione di interesse, il comune non ha fatto alcun atto susseguente a questa manifestazione, quindi io veramente sono in alto mare.
15: Bisogna aspettare anche su questo fronte, mi pare.
16: Domenica è uscita un'intervista sul Corriere Fiorentino, un giornale per il quale sono contentissimo di scrivere, dove gli è stata fatta una domanda appunto in merito a questa scadenza, la risposta è stata: lo scoprirete il 31 luglio che succede.
15: Quindi si aspetta.
16: Si può fare delle ipotesi, ma magari sono ipotesi campate in aria.
14: No, ma guardate, problemi.
16: Io penso comunque che il comune di Firenze ha nel taschino un piano B. Cioè a dire, se non raggiunge un accordo con la Fiorentina, queste risorse mancanti le trova
14: dall'UEFA
16: tramite altre strade.
14: Io penso dall'UEFA, credo sia un passaggio
15: nell'ottica di Euro.
14: Stanno lavorando anche.
16: Questo più con la Cassa Depositi e Prestiti, lo sportivo, la Bank, la BEI, queste cose qua. Cioè, potrebbe benissimo chiedere dei mutui che si ripagherà con
14: una
16: di concessione dei franchi, che ovviamente sarà molto più alto.
14: Esatto, guardate.
16: 100.000 euro che pagava la Fiorentina prima dell'inizio dei lavori.
14: Cioè, io volgarizzo quello che in maniera professionale, giornalistica, in maniera fantastica, molto tecnica, molto chiara, però ha già spiegato Donato. Io, per quello che ho capito io, quel po' ho capito io, problemi di soldi non ce ne sono, nel senso, i soldi li trovano, questo non è un problema. Che ci sia il piacere da parte dell'amministrazione comunale di trovare un accordo con la Fiorentina è ovvio, perché la Fiorentina, certo, è chi usufruisce dell'impianto. Che ci siano mille argomenti da affrontare, compreso la durata della convenzione,
15: certo,
14: è un altro ovvio, perché all'ipotesi, Donato, te correggimi, perché magari dio degli sfondoni,
16: sì,
14: mi raccomando.
16: Può finire, poi fa una precisazione.
14: All'ipotesi di 55 milioni per una convenzione di 50 anni, e che qual è la spesa della Fiorentina? Cioè vale molto di più.
15: Si era detto veniva vale più o meno, più, no? Quindi, la concessione annuale.
14: Mi sembra che ci sono tanti argomenti sul tavolo, tanti. Io penso che questo viaggio in America possa aver chiarito al chi lavora, che è Alessandro Ferrari, anche in virtù di un ottimo rapporto con la sindaca Sara Funaro, di mettere a punto un qualcosa, perché qui ora bisogna passare alla fase operativa, se la Fiorentina vuole passare alla fase operativa, andando a affrontare tanti aspetti che sono ancora così sospesi a divinis, ecco. Ma io credo, e poi vado da Donato, che i continui riferimenti e i continui sottolineature positive che il ministro dello sport Abodi, nel parlare della situazione degli stadi per l'europeo, ha fatto su Firenze, credo che sia un segnale importante, così come è chiaro, per quel poco che mi risulta, che è chiaro, c'è tutto un percorso per ottenere dei contributi dall'UEFA, ma è tutto un percorso che io credo che l'amministrazione comunale abbia verificato, forse ha già sviluppato, ecco, io poi non ho cose più precise. Vorrei tranquillizzare solo, perché poi è quello che interessa, pensa al tifoso, che non troverete un nuovo Franchi metà coperto e metà scoperto, non ci sarà ritardi, tanto si andrà a 29-30 più o meno, forse più 30 e 29, e lo stadio verrà finito, ecco, questo per volgarizzare quello che Donato invece vi ha spiegato in maniera molto più chiara, più tecnica e più... Vai Donato, correggimi se...
16: volevo spiegare semplicemente qual è la questione, cioè, perché per trovare l'accordo tra il comune, che è un'istituzione pubblica, e la Fiorentina, che è una società privata, e il Dout BES, io ho detto 55 milioni, quanta concessione per quanti anni a titolo gratuito o a una determinata cifra mi dai l'uso dello stadio. Ecco, questo, chiamiamolo volgarmente, ovviamente non è così, questo baratto però non è che può essere stabilito in maniera estemporanea, tipo io mi compro una macchina nuova da 30.000 euro e dopo 6 mesi ti dico guarda Luca te la vendo a 2.000 euro, certo, perché mi stai simpatico e ci rimetto un sacco di soldi.
14: No, entra la Corte dei Conti immediatamente, ti blocca tutto.
16: Non si può fare così. Certo. Quindi il Comune, seguendo le sue norme, può stabilire in base all'anticipo della Fiorentina una perizia asseverata da un soggetto terzo che definisce quale può essere la redditività del Franchi, una forchetta entro la quale agire e quindi mettere nero su bianco l'accordo. Poi la Fiorentina è libera di accettarlo o di rifiutarlo,
14: esatto,
16: come è normale che sia. Se io devo vendere un immobile e sono amministratore di una persona che non è più capace di intendere e di volere, io bisogna che lo venda a una cifra che tuteli gli interessi della persona incapace di intendere e di volere. Non posso vendere.
14: No, è perché ci sono proprio delle. Ripeto, entrerebbe immediatamente la Corte dei Conti a bloccare tutto. È un bene pubblico.
16: Mi faccio fare
14: la pubblico,
16: da quindi, un professionista,
14: certo.
16: Mi dice che questa casa vale top. E io non la posso vendere a meno.
14: Ovviamente. Ma poi c'è tutta un'area commerciale da definire. Senti, mi levi una curiosità, perché
15: 31 luglio, segnato.
14: Sì, una curiosità. Allora, l'anno scorso la Fiorentina, se vi ricordate, chiese di giocare le prime due partite in trasferta, perché poi si sarebbe collegata alla stop del campionato per guadagnare dei tempi di lavoro. Io ho una curiosità che è piccola cosa, ma magari Donato ha già un'indicazione su questo senso. La Fiorentina ha chiesto di giocare al Franchi il 29 agosto. Perché è il giorno del compleanno, ma dovrebbe giocare in casa anche la partita di Coppa Italia, quello credo contro la Salernitana, intorno a Ferragosto. In quel caso ha chiesto alla Fiorentina di giocare in trasferta per non interrompere i lavori, oppure se ti risulta si gioca al Franchi quella partita?
16: No, mesi fa chiesi alla Fiorentina proprio di questo aspetto e mi è stato risposto che giocheranno a Praga.
14: Ecco, quindi diciamo che tra l'altro, voglio dire, non essendoci quest'anno le coppe, è vero che perdi qualcosa, ma insomma non perdi, puoi anche sospendere per due giorni i lavori, ecco, riguadagnerai strada facendo.
15: Sì, poi c'è tutta la sosta strana, quest'anno si arriva a ottobre. Fino,
14: no, ma perché ero curioso di capire se la partita di Coppa Italia si cercava di allungare i tempi di lavoro senza interruzioni, oppure calcolando che poi mentre il 29 era certo.
16: Mi è stato risposto giocare a Franchi, poi non so neanche, cioè avrebbero dovuto chiedere di giocare non in trasferta ma in uno stadio.
14: No, a Empoli faccio per dire, ecco, ora faccio per dire un esempio, essendo una partita di Coppa Italia. Bene.
16: Ho chiesto diversi mesi fa, magari posso cambiare idea.
14: Come sempre Donato Mongatti porta fatti, non parole, caro Loreto. Fatti e non parole.
15: Infatti noi lo disturbiamo volentieri, nonostante per esempio ti saluti Lorenzo che è in attesa di un caffè con te e con il tuo istruttore sub, quindi segnatelo.
16: Allora un saluto a bravo Spacco,
15: a Lorenzo da Coverciano,
16: che mi verrà a trovare nella mia isoletta preferita.
15: Bravi ragazzi, bravi voi. Un abbraccio, grazie Donato.
16: Ciao, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
14: Grazie, quindi aspettiamo, anche qui siamo in attesa.
15: Aspettiamo. Andiamo a aspettare. Ora, a parte tutto, bisogna aspettare,
14: Ma secondo me da New York arriveranno. Questo è l'argomento, questa è la materia di Ferrari. Io credo che subito dopo divisione New York ci sarà un'accelerazione perché su questo fronte.
15: Perché da un lato separatici per chiarire gli aspetti sportivi.
14: E qui c'è il problema dello stadio, ragazzi, ora lo devono affrontare, perché per ora siamo al volemosi bene, fratelli. Ecco.
15: No, poi a parte tutto, insomma, su Ferrari non abbiamo mai lesinato critiche, però fin qui avanti sul fronte stadio, ha portato avanti la questione ottimamente, e quindi
14: ma tra l'altro
15: la porti
14: l'ha portata
15: chiusura.
14: Avanti come andava portata, cioè trovando soluzioni e senza guerre di religione, perché le guerre di religione non servono a nessuno, dando una disponibilità a trovare soluzioni, e questo credo sia una cosa estremamente positiva. Speriamo sia bello questo stadio. Io devo dire, vedendolo da di dentro in occasione della partita dei giornalisti, quella curva mi ha fatto un effetto impressionante. Spero che venga coperta la curva vecchia, perché non mi piacerebbe vederla dietro. Non mi piaceva a Cagliari la curva vecchia, mi faceva, ma io penso che il muro di folla, quel muro viola, sarà un elemento in più. Ora vanno riempiti però quei due muri. Va bene?
15: Speriamo di arrivare in una bella stagione quando poi aprirà tutto il rinnovato Franchi e magari fare subito un esaurito in abbonamenti stile Roma,
14: esatto,
15: con i sold out continui. Sold out anche per ciò che ci riguarda, nel senso che è tutto fissato da qui a stasera. Procediamo con la nostra ora di mercato.
14: Ora c'è il grande Niccolò Ceccarini, per cui
15: Niccolò
14: non ve ne perdete
15: con lui, e dalle 17 il Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, e poi dalle 19 anche gli approfondimenti, avremo l'home scouting, quindi con Giulio e Annadini per fare il punto sui giovani talenti da monitorare, poi Lorenzo Marucci che vi accompagnerà fino alle 21 con Extra Viola e RTV 38, informazione, musica e Fiorentina che trovate anche sull'Edi Radio. Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito anche sulle frequenze di Edi Radio, dove torneremo domani puntuali alle 14, ancora pronti a raccontarvi che
14: chi
15: cosa
14: si compra Flash
15: intorno alla Fiorentina e chi ce li compra che è il nuovo Flash da tenere a mente fino ad ora. A
14: ciao
15: domani.
14: Chi ce li compra Flash.
7: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
18: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Va avanti il viaggio negli Stati Uniti da parte del duo Ferrari Paratici per confrontarsi con la proprietà. Nel frattempo Ken pare disposto a rimanere in viola. Tocca adesso alla Fiorentina decidere se è davvero opportuno tornare a puntare su di lui o se invece è preferibile cercare altre strade. Paratici e Grosso naturalmente conoscono molto bene Ken, avranno certamente già fatto le loro valutazioni, mentre per quanto riguarda altri nomi di mercato tornano a circolare le ipotesi Okoli ora a Leicester e Coleoscio, l'esterno che abbiamo visto recentemente anche in nazionale. Dunque tanto mercato come sempre e la possibilità che la Fiorentina punti su giovani italiani. La Fiorentina insomma potrebbe darsi questa caratterizzazione giovane, questa è l'impressione. 348 753 933, come sempre il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Per intervenire in diretta aspettiamo le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Saluto Luciana Magistrato, ben ritrovata.
19: Ciao, buongiorno Lorenzo.
18: Come inquadri questa indiscrezione secondo la quale Ken sarebbe pronto a rimanere alla Fiorentina?
19: Beh, al momento la inquadro appunto come indiscrezione e comunque mi fa piacere perché significa che Ken non ritiene finito il suo percorso alla Fiorentina e comunque darebbe modo poi ai dirigenti anche di parlare, scegliere, progettare con più chiarezza, insomma, perché un conto è che magari rimane perché non c'è possibilità di cederlo, non viene sfruttata la clausola, sì, di nessun club e non si vogliono perdere soldi rispetto a quello che era il suo valore dopo la prima importante stagione. Poi non dimentichiamolo, beneficia anche di un decreto crescita, certo. Lui ancora sono 3-4, forse anche qualcuno di più tra quelli che rientrano e tutti che beneficiano di questa clausola. Se se ne va, soprattutto Dodò era uno di quelli, Gudmundsson uno di quelli, e tu li devi rimpiazzare, a quel punto non puoi puntare sul decreto crescita perché comunque è cambiata la regola e quelli sono soldi che ti incidono, vero il monte ingaggi, ma c'è poi c'è il peso fiscale, insomma, che è importante e che ti dà comunque la possibilità di quei soldi, è vero, li prende lui, ma tanto un altro peserebbe a livello economico uguale, anche se il monte ingaggi netto, sì, magari sì, è più basso, ecco quello intendevo, perché poi ci paghi più tasse e quindi è una è qualcosa che una scelta che deve fare la Fiorentina, però pensando bene a quello che viene dopo Ken, ecco, cioè Ken se riesce a tornare quello che è stata la prima stagione, io tutta la vita lo sceglierei, certo, no? Certo, lo abbiamo sempre detto.
18: Quindi
19: però,
18: sta ecco, a Grosso e a Paratici capire se Ken può tornare ad essere quello della prima stagione.
19: Grosso l'ha conosciuto e sfruttato nella primavera della Juventus, però insomma è passato tanto tempo, sì, Ken ha avuto tante occasioni e a parte
18: sta
19: Parigi il primo anno qua, poi insomma ha tutto da dimostrare ancora.
18: Sta la capacità di Grosso e anche di Paratici di capire guardandolo negli occhi se ci sono anche le motivazioni giuste da parte di Ken per affrontare una stagione che lo dovrà vedere assolutamente da protagonista. Però coinvolgiamo nella nostra discussione anche Massimo Orlando. Ciao Massimo.
19: Ciao Massimo.
20: Ciao Lore.
18: Benvenuto. Stavamo parlando naturalmente di Ken e stavamo commentando questa indiscrezione secondo la quale Ken avrebbe dato il suo benestare a proseguire la sua avventura con la maglia della Fiorentina. Naturalmente adesso dovrà essere la Fiorentina a prendere una decisione se riterrà opportuno davvero dare ulteriore grande fiducia a Ken o se invece è più opportuno lasciarsi, separarsi e vedere un po' che cosa potrà offrire il mercato per la sua sostituzione. Esatto. Cosa ne pensi?
20: Ma io insomma sentivo l'ultima parte del discorso della Luciana, che se Ken è con la testa a posto non ci penso neanche al fatto che possa arrivare un altro giocatore nel suo ruolo. Io credo che il ragazzo abbia anche voglia un po' di riscatto, no? Dopo l'ultima annata difficile, piena di infortuni, insomma, lui a Firenze comunque sta bene, l'ho sempre detto, e io credo che al di là del discorso l'ingaggio, che è un ingaggio comunque ingombrante per la società, però credo che se lui dà l'ok sia una garanzia, ecco. E certo che se poi arriva qualcuno e offre 62 milioni per Ken, quei soldi magari puoi spenderli per fare un altro tipo di mercato. Però ecco, io la Fiorentina lì davanti senza Ken non la vedo, ecco.
18: Comunque potrebbe essere stata questa mossa da parte di Ken anche un invito alla Fiorentina a uscire allo scoperto, insomma, dovrà essere eventualmente la Fiorentina a dire ti vogliamo cedere a questo punto.
20: Ah beh sì, assolutamente sì, adesso bisogna attendere, se il mercato è veramente lungo e bisogna anche capire cosa succederà dall'incontro, no? In America,
18: certo.
20: se la società dirà bisogna abbassare e di molto il monte ingaggi, allora mettiamo Ken sul mercato e non solo Ken, altri giocatori, però ecco, il fatto che il ragazzo abbia detto io sto bene qua e voglio continuare è una buonissima cosa, cioè io penso anche che l'allenatore grosso a un certo punto se gli viene detto guardate che Ken rimane, insomma parti con un attaccante formidabile, che sì che ha dei problemi, sì che si deve riprendere, ma che lo stesso Ken sa che dopo un'annata come quella trascorsa l'ultima deve cambiare registro, come si dice, no?
18: Eh sì.
20: Dunque noi ci auguriamo, io personalmente spero che sia lì davanti di nuovo il nostro centravanti, perché è il giocatore più forte che c'è, e attaccanti così in Italia ma anche all'estero difficilmente riesce a trovarli, almeno che tu non tiri fuori un sacco di soldi.
18: Sì, c'è dubbio. Luciana?
19: Poi ha parlato di testa, e l'importante insomma è che il giocatore abbia risolto i problemi fisici che lo hanno condizionato, no? Poi starà grosso cercare anche un gioco che lo valorizzi, perché Vanoli, che è stato bravissimo, nessuno toglie meriti e anzi va applaudito e ringraziato, perché se guarda, l'ho detto anche a lui proprio come saluto finale, se la Fiorentina il 4 cos'era era ai calendari, il merito è soprattutto Vanoli, no? Quindi va ringraziato per questo, e è stato il mio saluto proprio al tecnico questo. Valorizzare Ken è troppo più importante che valorizzare magari un Parisi, che per carità ci sta, è stato una grossa intuizione di Paolo Vanoli, e anche Fagioli in quel ruolo è importantissimo averlo valorizzato, ma secondo me è troppo più importante valorizzare Ken in questo momento, quindi la missione di grosso deve essere quella, no Massimo? E poi ti volevo anche chiedere, tu hai detto, dicevamo magari è una mossa per far uscire la società allo scoperto sulle intenzioni verso questi giocatori dall'ingaggio pesante, ecco anche De Gea, no? Rientra in quella in questo discorso, nel senso che non si è capito, ecco, c'è chi dice che lo vogliano cedere perché ha un ingaggio pesante, c'è chi dice lui voglia rimanere, però c'è bisogno che poi qualcuno esca allo scoperto.
18: Sì, tra l'altro aggiungo e poi lascio la parola a Massimo, dovesse rimanere Ken diventa ancora più stringente la necessità della Fiorentina di liberarsi di uno dei big?
19: Quindi magari viene sacrificato
20: i big, che poi non sono stati i big, Gudmundsson credo.
18: Sì, sì, certo, big tra virgolette, sì.
20: Sì, sì. No, potenzialmente sono ancora dei big, però non l'hanno dimostrato qui. Io credo che insomma che Dodò e che ha mercato, Gudmundsson ci vai a rimettere qualcosa, però questi due giocatori che tra l'altro non credo facciano neanche. Che servono molto al gioco di grosso, che è un 4-3-3 semplice, però di grande qualità. È chiaro che come si dice, a oddio non mi viene, a dove era prima,
18: a Sassuolo,
20: Dio buono,
18: a Sassuolo,
20: sì, sì. Vabbè, il Sassuolo
19: per me è Massimo e l'Alba ora, quindi ci abbiamo ancora difficoltà a esprimere.
20: davvero
19: scherzo, Massimo.
20: No, dico, a Sassuolo gli avevano messo tra le mani una squadra meravigliosa, secondo me, a partire dal centrocampo, i due esterni, insomma sappiamo come vuole giocare Grosso. La Fiorentina secondo me si deve concentrare più che altro su un centrocampista con caratteristiche tipo Matic, per intendersi, che lì ha fatto la differenza, e due esterni che nel gioco di Grosso sono stati veramente importantissimi. A quel punto, se tu hai un giocatore come Ken lì davanti, che ha degli esterni che servono un sacco di palle, che mettono e saltano l'uomo, insomma sono tutte situazioni che poi dovrà mettere sul campo Grosso. Però ecco, io sono dell'avviso che tutti possono partire tranne che Ken.
18: Ecco, però ancora una considerazione su Ken, volevo sentire il tuo parere, perché Ken probabilmente dovrà in parte ricucire il rapporto con Firenze, con la tifoseria, insomma non sono mancate le polemiche intorno a Ken, non tanto per gli infortuni, anche per gli infortuni o comunque insomma per il modo in cui sono stati gestiti gli infortuni, ma anche per un certo mancato atteggiamento di attaccamento alla maglia. Non dimentichiamoci quando non è stato presente alla partita a Firenze, non ricordo se era proprio contro il Sassuolo o contro un'altra squadra, ma insomma poi ci fu detto che doveva svolgere una doppia seduta di allenamenti, però insomma in quei casi la partita è sacra, devi esserci per sostenere.
19: Puzzava
18: anche
19: un po' di scusa,
18: devi esserci per sostenere i tuoi compagni.
20: Ma lo sai, questi giocatori sono un po' particolari, Ken, lo stesso Leao del Milan, atteggiamenti che a volte fanno arrabbiare la gente. Io credo che tutto puoi mettere a piacere con le prestazioni e i gol, solo quello. Lui secondo me deve solamente pensare in questi due mesi e mezzo a curarsi e a curare il suo problema fisico che si porta avanti da tanto tempo. Se dovesse rimanere, ho la certezza, guarda, posso anche scommettere che ritorna ad essere un uomo da 20 gol. Chiaro che l'atteggiamento deve essere diverso, ma questo un po' per tutti, perché l'ultima annata ha segnato molto il rapporto tra tifosi e giocatori, e lo si è visto all'ultima di campionato. Però come sempre e per fortuna le cose possono cambiare anche in fretta, in positivo. Se la squadra è piacevole, la squadra è competitiva e Ken ci mette tutto quello che noi conosciamo, allora in poche giornate ritorna tutto bello come
18: sì, sì, certo, è chiaro che bastano 3-4 gol e poi tutto viene dimenticato, no? Tutte quelle polemiche che ci sono state in questa stagione.
20: Esatto.
19: Sì, credo comunque di permessi ne avrà bisogno ancora, perché comunque ha due figli lontani, io credo che sia anche giusto avere, no, dei permessi, se ci sono delle esigenze familiari, ovviamente ti organizzi come fanno tutti, non è che deve avere dei privilegi che, però quest'anno ha avuto insomma i permessi anche per quello, è nato il secondo figlio lontano, quindi insomma la gente ha mugugnato anche per questi permessi, però erano tutti
20: insomma. Cioè, qua io non sono d'accordo col tifoso, perché non è il primo, io ho giocato per 15 anni e c'era a chi nasceva il figlio, la disgrazia a chi gli moriva un parente, certo, o un genitore, e c'era gente che giocava lo stesso, voglio dire, e te ne vai il giorno dopo. Se è un professionista, poi ci mancherebbe altro. Se la società dice ragazzo lo vedo male per questo evento, allora ti do l'autorizzazione, ci mancherebbe altro. Ma in questi casi mi è sembrato che sia stato più un discorso di riparazione da parte della società. In sostanza credo che lui abbia preso l'aereo e se ne sia andato senza dirlo, ecco. questa è stata la mia impressione fin dall'inizio. Poi la società ha comunicato un'altra cosa, ma l'anno scorso, siccome era tutto incasinato dalla situazione in classifica, sì, dal cambio, sì, di direttore sportivo, io credo che Paratici dall'inizio voglia so che ha cambiato un sacco di persone,
18: sì, anche sì, e poi tanti altri cambiamenti ci saranno, per cui sì,
20: esatto, dunque c'è grande fiducia nella bravura, nell'organizzazione di Paratici, che penso porterà grande serietà e professionalità, come deve essere a questi livelli.
19: Non so se volevo
18: passare dei messaggi
19: sui nuovi
18: sì
19: nomi.
18: Appunto, perché guarda, sì, poi vai, ti lascio la parola, vai. C'è Federica Scandicci che dice: Massimo, ai tuoi tempi c'erano meno figurine e più calcio, lo prendi Torsved, il centrocampista del Sassuolo, che è tornato ad essere un obiettivo, se ne è parlato tanto.
20: A me Torsved è sempre piaciuto, è chiaro che poi lì devi essere bravo anche a vendere, perché in quel ruolo ne hai tanti a centrocampo, però su questo abbiamo la garanzia di un direttore sportivo forse tra i più bravi in Italia, dunque sì, mi piace, perché è un giocatore di corsa, un giocatore che fa gol e che soprattutto conosce Grosso, sai, gli allenatori tante volte qualche giocatore loro se possono se lo portano dietro, e magari venisse anche Berard, però insomma
18: è pur sempre un 94 a 32 anni, e quindi potrebbe ancora assicurare una o due stagioni ad alto livello.
20: Ma sì, ma poi giocando una volta alla settimana, secondo me è ancora un giocatore che fa la differenza. No, ti ripeto, l'importante di Ken abbiamo parlato, l'importante sono veramente i due esterni, calcio moderno per me, senza gli esterni veloci che saltano l'uomo fai fatica, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, si è dovuto inventare Parisi alto a destra, però fuori ruolo, insomma noi ci fidiamo di Paratici, al di là dei soldi che la società metterà a disposizione, io credo che la sua bravura ci porterà ad avere una squadra competitiva. Poi chiaro, la gente vuole sempre di più, vuole un quarto posto, vuole vincere qualcosa, però comparatici mi dà la sensazione che si inizia un ciclo e bisogna dargli tempo di lavorare come sa.
18: Ecco, a proposito degli esterni, ci sono dei dati interessanti, tra l'altro li abbiamo analizzati nel corso di Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola e RTV 38 sì, ieri sera, a proposito del gioco di Grosso. La verticalità naturalmente è una delle caratteristiche del gioco di Grosso, e il suo Sassuolo si è caratterizzato per essere il secondo in Serie A per attacchi diretti 73, il secondo per gol d'attacco diretto 6, il settimo per passaggi filtranti, ultimo per cross, e quindi questo mi ha fatto un po' riflettere, perché evidentemente sì, il 4-3-3 con i suoi esterni li vede questi esterni più come dei giocatori che devono accentrarsi, probabilmente che devono andare alla conclusione, che devono fare il passaggio filtrante e non arrivare sul fondo per effettuare il cross.
20: Sì, no, onestamente che l'Ardente, che Berardi e anche Volpato quando hanno giocato si accentravano tanto, cercavano molto l'1-2 e cercavano gli inserimenti di Torsved che arrivava da dietro, era una squadra che crossava poco, è vero, ma se hai degli esterni loro che ti fanno 8-9 gol a testa più la punta,
19: gli esterni non devono essere terzini, aggiunti
20: esatto. E poi c'era Pinamonti, onestamente io ho commentato tante volte il Sassuolo, Pinamonti ha fatto un lavoro eccezionale di sponda, un giocatore molto molto forte tecnicamente, dunque anche gli 1-2 che chiedeva spesso Laurenti, che secondo me è un giocatore fortissimo, poi dopo magari ha anche lui i suoi momenti, però quando parte ha delle giocate, delle intuizioni che ti ripeto, anche in questo caso vorrei che la Fiorentina ci facesse un pensierino, perché mi piace davvero tanto. Comunque ecco, sai perché anche, e poi chiudo, perché nella squadra bellissima del Sassuolo il vero problema lui aveva Isdist e Muharemovic, sì, come centrali, che erano veramente bravi. I due terzini invece erano la parte, diciamo, più debole della squadra, e li teneva spesso bassi perché molto probabilmente non si fidava molto, e dunque arrivavano anche pochi cross perché non c'erano sovrapposizioni, c'erano tutte queste situazioni di gioco. Però una squadra sempre molto equilibrata, tanta verticalità come hai detto te, dunque secondo me abbiamo preso un buonissimo allenatore. Adesso bisogna che gli facciano la squadra, questo è poco ma sicuro.
18: Tra l'altro aggiungo, poi lascio la parola a Luciana, prego, sempre parlando di dati, proprio a conferma di quanto sia verticale il gioco di Grosso, è stato il 18° per pressing alto, il suo Sassuolo, il 13° per possesso palla, il 7° per contropiede, 2° per attacchi diretti, quindi ecco, lascia giocare gli avversari e riparte.
20: Sì, il Sassuolo, se vi ricordate, perché poi il Sassuolo è una squadra, a parte la retrocessione, che ha sempre fatto ottimi campionati, no? È sempre stata una squadra incredibile, che poteva andare a Milano a vincere, a Torino a vincere, e così è stata.
19: Senza pressioni, però.
20: Però era una squadra molto aggressiva, pressing alto, prendeva tanti gol, invece non è nella caratteristica di Fabio Grosso, che invece aspetta, e questa secondo me è una cosa positiva, cioè non ha quella, io la chiamo malattia, no? del calcio moderno, che deve andare per forza di cose a fare il fuorigioco a metà campo. Ecco, lo vedo molto più attento anche alla fase difensiva, e poi dopo tutto il resto l'abbiamo detto, la verticalità, il giocare bene a calcio, tutte cose secondo me importanti, però non è uno che a cui piace concedere, e questa è la cosa positiva.
18: Luciana?
19: No, un'ultima considerazione gliela volevo chiedere su Coleoscio.
20: Magari Coleoscio è forte, anche in questo caso, almeno una decina di volte l'ho visto in nazionale, anche 21 parlo ovviamente, e niente, è un giocatore che ti punta, ti salta, è molto generoso, anche troppo secondo me, nel senso che corre talmente tanto che lo vedi anche sempre in fase difensiva. Ma questi sono giocatori che se domani mattina mi svegliassi e vedessi breaking news, Coleoscio alla Fiorentina, sarei felicissimo, perché questi sono giocatori che la Fiorentina deve provare a prendere. Poi non so quanto costi in questo momento Coleoscio, non credo neanche tanto poco.
18: Ma si parla di una cifra non stratosferica, intorno ai 10-15 milioni.
20: Vabbè, io ti dico la verità, sinceramente, se mi parli di esterni, uno dei due lo prenderei con le osce subito. Perché il ragazzo, ti ripeto, l'ho visto, non fa solamente la fase offensiva, da mano, ha una grande forza.
19: È vero. Sì.
20: Ed è un giocatore, secondo me, insomma, è italiano, dunque se viene alla Fiorentina, una piazza così importante, avrà sicuramente voglia di dimostrare. Speriamo che Paratici porti a casa. Comunque, al di là di Coleoscio, ci vuole quel tipo di giocatori,
18: giovani,
20: bravo, facciano divertire, che saltano l'uomo, che creano superiorità. Il calcio moderno ormai è questo, e poi dopo costruire piano piano, ci dovrà un difensore, dovrà vedere chi tenere dei centrocampisti, deve sistemare i 16 giocatori che rientrano, insomma, non lo invidio in questo momento.
18: Massimo, grazie, alla prossima.
20: Ciao, un abbraccio.
18: Grazie a Massimo Orlando. Andiamo anche con qualche messaggio, che naturalmente si rifà a tutte le considerazioni che abbiamo portato avanti fino a questo momento. Tra poco ascolteremo poi anche il punto di vista di Renato Buso in un'intervista che ha realizzato Andrea Giannattasio a margine della festa che si è tenuta ieri da parte del Viola Club Firenze 2005 Celeste Pinna. Però ecco, prima i messaggi, c'è Luca che a proposito di Torsved dice: ci sta, ma è la versione norvegese di Brescianini, a noi servirebbe un altro tipo di centrocampista più simile ad un mediano, se no si fa la collezione di doppioni come quest'anno, a meno che non ci siano delle clamorose decisioni anche su certi giocatori che sono stati sì riscattati dalla Fiorentina, ma che potrebbero non rientrare magari nelle idee di Grosso, potrebbero non aver convinto e quindi magari potrebbero anche andare in prestito.
19: Sì, sono curiosa di vedere Fabian ad esempio, perché veramente lui non rispecchia, no, il prototipo di giocatore che ci si aspettava, comunque non ha dato quello che alla Fiorentina serviva. Non so se nel gioco di Grosso quanto sia utilizzabile, non so se magari viene tra virgolette riciclato a centrocampo, ma non, o viene adattato a esterno, questo non te lo so dire.
18: Poi c'è Massimiliano che ti vuole un po' provocare, dice: ma cosa dici a proposito dei permessi su Ken? Dice: guadagna 5 milioni, può aspettare tranquillamente.
19: A parte ne guadagna,
18: ci guadagna
19: quanto,
18: un po' meno,
19: no?
18: Sì.
19: Che fa la differenza.
18: Sì. Sono sempre tanti, però insomma.
19: Per me fa la differenza. Sì, sì. Casa sua non lo so, a casa dell'ascoltatore non lo so. Sì. Permessi, io credo che alcuni siano siano anche obbligatori, ecco, quando lui ha rivendicato che fossero obbligatori, no? Almeno come disse anche Vanoli all'inizio, no? Perché comunque la compagna o ex compagna, almeno da quello che ho capito, che aveva questi problemi, insomma, che era rimasto incinta, eccetera, e poi quando ha avuto il figlio.

0: La Fiorentina è sempre stata vista come una famiglia, no? Quindi se uno ha un problema.
1: Sì, fino a questo momento è stata vista come una famiglia, ecco. Bisogna vedere se con Paratici magari cambierà il modo di intendere la vita calcistica.
0: L'importante è che uno non se ne approfitti, ecco, quello darebbe fastidio. Se però un giocatore ha un'esigenza familiare che per lui è importante, che quindi non lo fa essere al 100% in campo, io credo che sia anche giusto, insomma. Io noi abbiamo la fortuna di un'azienda che magari capisce, no? Se uno ha un'esigenza familiare, certo, certo. Se così non fosse, io non so quanto
1: Al tempo stesso, però, si può chiedere in qualche caso un po' più di rigore, ecco.
0: Sì, no, quello sicuramente, però, ecco, non è averlo visto fuori quando era indisponibile, e come è stato detto, che mi cambia la vita, ecco.
1: Ancora messaggi, poi andiamo come promesso ad ascoltare le parole di Renato Buso. Claudio ci scrive: e se la Fiorentina prendesse in prestito un nuovo centravanti con le caratteristiche che chiede Grosso, vende Ken a 40 milioni che gli permette di comprare due ali, tutte le vostre considerazioni vengono a cadere? Sono discorsi che facciamo sulla base del momento, e in questo momento Ken ha aperto alla possibilità di restare alla Fiorentina,
0: si dice che abbia aperto
1: a rimanere alla Fiorentina, e quindi, ecco, stando così le cose,
0: ci sarà un incontro a breve.
1: Capiremo quali sono le intenzioni della Fiorentina, però, ecco, in questo momento si possono fare un certo tipo di considerazioni. Poi dovesse cambiare il discorso, è chiaro che dovrebbe essere ridisegnata un po' tutta la Fiorentina.
0: Magari, e te lo chiedo, sì. Poi non so se abbiamo già l'ospite in linea.
1: No, abbiamo un'intervista tra poco.
0: Vai. L'intervista, sì, dobbiamo andare, hai ragione. Magari è stata fatta uscire questa sensazione, questa voce, proprio perché arrivi, no, anche in America, cioè, certo. Non è Ken che vuole andare via,
1: certo,
0: ecco.
1: Ma è quello che dicevo, quindi, all'inizio, insomma, adesso loro gettano la palla,
0: sì,
1: alla
0: Fiorentina, però,
1: ecco.
0: In un momento anche importante in cui c'è un confronto in America, dove le cose vengono messe sul tavolo,
1: è vero, insomma, anche questo è un motivo di discussione nel confronto che ci sarà e che è in corso in questi giorni tra il duo Ferrari Paratici e la proprietà. Insomma, Ken è ovviamente un motivo di discussione perché è uno dei giocatori più importanti della Fiorentina, se non il più importante, quindi è chiaro, vanno fatte delle riflessioni profonde. Andiamo come promesso dunque ad ascoltare questa intervista realizzata da Andrea Giannattasio a Renato Buso, intervista realizzata a margine della festa del Viola Club Firenze 2005, Celeste Pin.
2: Alla festa del Viola Club Firenze 2005, Celeste Pin, per chiudere una stagione per la Fiorentina difficile, anche per ricordare Celeste. Renato, partiamo da qua.
3: Beh, sicuramente il ricordo di Celeste e le parole che oggi ha detto Gloria sicuramente sono piene di sentimento e di un ragazzo, un uomo che aveva dei valori molto importanti, dei valori dove io mi riconoscevo e dove ci legava questa amicizia, e quindi per me è sempre un onore e un riconoscimento nei suoi confronti, perché eravamo molto amici, e quindi penso e sono sicuro che dov'è ha dato una mano per salvare questa annata della Fiorentina, perché ci sono stati dei risultati, soprattutto in un momento molto difficile dove abbiamo vinto delle partite incredibili, e questo sicuramente io poi ci ho pensato delle volte e credo che da sopra abbia fatto il possibile per darci una mano.
2: E tra le canzoni di stasera, Non succederà più. Non deve succedere più una stagione come quella di quest'anno, la Fiorentina riparte da Grosso. Ti chiedo una tua valutazione intanto sulla scelta del tecnico.
3: Sì, io credo che il tecnico sia importante ma non determinante, nel senso che va bene, l'importante, come era stato con l'italiano, partire con dei fondamenta, con delle conoscenze e con una società ovviamente che appoggia l'allenatore e che crede in quello che fa, cioè quello che è Grosso, perché Grosso gioca sempre un 4-3-3, quindi questa è la sua filosofia, e quindi c'è da cambiare molto, perché l'anno scorso la Fiorentina è partita con Pioli senza nemmeno un esterno, quindi è una completa rivoluzione, tra virgolette, il più possibile con giocatori nuovi per dare anche entusiasmo e voglia, e soprattutto ci si deve affidare, secondo il mio punto di vista, lo ripeterò sempre, su un direttore sportivo come Paratici, perché quella figura nuova e che ci può dare anche quell'entusiasmo, quella consapevolezza e quella capacità di fare una squadra, perché purtroppo molti di noi non si fidano più di quelli che sono mai ora nella Fiorentina.

0: quindi Paratici è l'unica persona che in questo momento può ridarci linfa nuova.
1: Stasera respiriamo grande senso d'appartenenza da parte dei tifosi qua presenti alla festa del Viola Club. È mancata veramente quest'anno alla Fiorentina anche un senso di rispetto verso la città. Tu che sei non toscano, sei veneto, ma sei legatissimo a Firenze e la senti veramente ancora la maglia viola addosso. Come si fa a riportare il senso del dovere e del rispetto verso la piazza e verso i tifosi?
0: È un po' quello che quando io vado alla trasmissione del TV38 e ho visto tutte le partite della Fiorentina quest'anno, era proprio quello che non riuscivo a capire, non riuscivo a interpretare, perché quando dicevo oggi la partita contro chi era non mi interessava, capire che Fiorentina trovavo, che Fiorentina ci avevi, perché non sono mai riuscito a ritrovare una Fiorentina con orgoglio, con forza, in certe partite determinanti. Io ricordo la partita con Lecce in casa, che poi c'è stato l'esonero di Pradè, ricordo altre partite che si dovevano vincere, per invece non c'è stato nulla di tutto ciò. Devo dire che Vanoli, nonostante un mese ci abbia messo per non poter giocare a 5, perché ci aveva già provato Palladino prima con la difesa 3 e non ci poteva stare, ci ha messo un pochino, ma la differenza secondo me è stata che anche nelle partite giocando male, cioè giocando da squadra provinciale, ha portato a casa un risultato. Probabilmente ci voleva questo, la consapevolezza di non essere più una squadra né da champion né da nulla, bisognava solo salvarsi, e su questo secondo me è stato molto bravo e anche poco riconosciuto. Però una squadra che secondo il mio punto di vista non aveva né la personalità né l'identità, e quindi questi giocatori, se rimarranno, faranno parte di un certo tipo di gruppo, se non rimarranno ce ne faremo una ragione.
1: Ti aspetti uno scatto d'orgoglio anche da parte della proprietà, perché insomma è l'anno del centenario, è il primo anno anche del presidente Giuseppe Commisso, ti aspetti qualche cosa in più da parte loro?
0: Sì, beh, ovvio, certamente, penso non piace a nessuno fare un annato come questo, e soprattutto mi aspetto che o rilanci o dai una chiarezza ben precisa, ma però questa non la può dare Commisso, non la può dare Ferrari, non la può dare nessun altro se non Paratici. L'ho detto mille volte, perché il tifoso ha bisogno di un qualcuno di diverso che gli possa dare delle certezze, e soprattutto secondo il mio punto di vista devi rilanciare oppure devi lasciare, sono due, non ci sono altre alternative.
1: Tu eri stato uno sponsor di Silvio Baldini per la Fiorentina, promozione in nazionale, 2 vittorie, probabilmente verrà sostituito, insomma ti sei preso anche tu una bella rivincita perché ha dimostrato il suo valore in un contesto difficilissimo come la nazionale maggiore.
0: Sì, diciamo che qualche volta ci azzecco, però non è tanto quello. Io quando ci sono persone che sanno di calcio e che non hanno da rendere conto a nessuno, non hanno da chiedere favori a nessuno, che parlano di calcio, che arrivano lì perché sanno e fanno giocare bene le proprie squadre, basta vedere adesso l'ultima Pescara senza tornare indietro di anni, ma però sono vere, poi con i suoi limiti e con i suoi difetti, ma sono quelli, ma parlano di calcio con lui, perché ti dicono cose come stanno, io le dico da 5-6 anni, quello che è il problema del settore giovanile, quello che è il problema dell'identantismo, quello è il problema della federazione, quello è il problema, però trovi un personaggio che parla di calcio e ti dico le cose come stanno, e questo secondo me è un valore aggiunto. Per quello che dico, secondo me bisogna ripartire da questo, perché lo sport è valori, passione, è entusiasmo, ma è uno sport prima che un business.
1: Grazie.
2: Questo dunque Renato Buso ai microfoni di Andrea Giannattasio ieri sera alla festa del Viola Club Firenze 2005.
3: Un poi il bel Buso. Ricordo anche di, scusami se ti interrompo, Celeste Pin. Pin,
2: assolutamente sì, no. È quasi un anno che ci ha lasciato Celeste Pin, sarà intorno al 22 di luglio se non ricordo male, sì il 22 di luglio sarà un anno. Tornando ai messaggi 348-7513-933, poi andiamo a perfezionare anche il prossimo collegamento. Dice Luca, mi sa che gli haters di Ken resteranno di cacca perché Paratici e Grosso mi sembrano giustamente intenzionati a tenerlo, e sarà la nostra fortuna con buona pace di questi mezzi tifosi frustrati e invidiosi di Moise, dice il nostro amico ascoltatore. E poi ancora dice Guido 2, il problema di Ken è proprio Ken, meglio venderlo prima che ti spacchi lo spogliatoio. E queste sono tutte valutazioni che sicuramente saranno al vaglio di Paratici, Ferrari insieme alla proprietà. Però adesso abbiamo in collegamento con noi Massimo Rastelli. Ciao Massimo, ben ritrovato.
4: Ciao Renzo.
3: Buongiorno,
2: benvenuto,
3: buongiorno,
2: c'è anche Luciano Magistrato qui accanto a me. Volevo innanzitutto parlare con te di un giocatore che in questo momento viene accostato con una certa frequenza alla Fiorentina. Mi riferisco ad Okoli, difensore ora all'Leicester, che tu hai allenato alla Spalla. Ecco, ti chiedo innanzitutto che giocatore è e nel suo percorso di crescita, so tu l'hai allenato qualche anno fa, ecco, avendolo magari tenuto sotto osservazione in questi anni, ci puoi dire anche quanto lo vedi migliorato, progredito, cambiato?
4: Sì, come dicevi tu, l'ho avuto nel pintura, quindi parliamo di 5 anni fa, lui era appena ventenne e quindi io ne ho parlato benissimo perché lo vedevo anche in ottica nazionale, perché giocatore di personalità, grandissima fisicità, bravo con i piedi, perché al giorno d'oggi, al calcio di oggi, normalmente a un difensore gli si chiede anche di saper impostare, quindi di saper giocare palla al piede, bravo di testa, quindi era un giocatore secondo me completo. È chiaro che per l'età aveva ancora grandissimi margini di miglioramento. In questi anni, devo essere sincero Lorenzo, l'ho seguito pochissimo e credo che il campionato inglese per la tipologia di campionato sia sicuramente uno dei campionati adatto, molto adatto alle sue qualità, alle sue caratteristiche. È chiaro che è un difensore importante, secondo me è un giocatore che potrebbe essere un acquisto per la Fiorentina.
2: Abbiamo perso Massimo Rastelli, vediamo di recuperarlo per continuare a parlare di Caleb Okoli, centrale dell'Est, 24 anni. Sì, 24 anni. Cioè, la valutazione oscilla tra gli 8 e i 10 milioni e quindi insomma potrebbe essere tutto sommato accessibile come costo per la Fiorentina. Tra poco sentiamo anche le ulteriori considerazioni da parte di Massimo Rastelli,
3: scadenza 2029, ma insomma visto come è finito, no, il campionato del Leicester, effettivamente
2: sì, con la retrocessione,
3: ecco,
2: sì,
3: appunto in Serie C,
2: certo,
3: cioè nella terza serie, sì, inglese, per cui insomma sicuramente certi giocatori il Leicester li cederà volentieri,
2: sì,
3: ecco,
2: direi
3: sono,
2: proprio di sì,
3: sono
2: direi
3: sprecati
2: proprio di sì.
3: in quel campionato, anche se magari cercherà di ritornare su subito.
2: Non so se possa essere un giocatore in grado di entusiasmare, non credo che possa entusiasmare i tifosi della Fiorentina.
3: Viene da due retrocessioni e già questo non mi piace, però insomma con la Cremonese per esempio invece ottenne la promozione, e un giocatore che ho visto anche in nazionale, lo aveva convocato Spalletti, però non lo so, non è un giocatore che mi accende la fantasia, mentre con Leoscio sì, per dire, cioè, Okoli un po' meno, anche perché poi chi metti in panchina, ecco, volevo capire un po'
2: sì,
3: questo.
2: Sì. Tanto abbiamo recuperato Massimo Rastelli,
4: sì?
2: Ci sei Massimo?
4: Sì, ci sono Lorenzo.
2: Eccoci, esatto.
4: Fin dove mi avete seguito?
2: No, dicevi che appunto non lo hai seguito proprio con
4: negli
2: grande attenzione negli ultimi anni. Però ecco, lo vedi eventualmente come un acquisto che potrebbe essere interessante per la Fiorentina.
4: Ma dipende anche che tipo di idea ha la Fiorentina, se magari vuole essere un titolarissimo, se deve essere un giocatore che deve far parte dell'organico per avere una rosa molto ampia per poter naturalmente fare un campionato importante, quindi dipende anche dall'idea dell'allenatore. Per me, ti ripeto, quando l'ho avuto sotto mano ho sempre pensato che fosse un giocatore con grandissime potenzialità e potesse sicuramente giocare a certi livelli. Ora non so se in questi ultimi anni abbia avuto naturalmente questi miglioramenti o se è rimasto il giocatore di qualche anno fa, quindi sicuramente i dirigenti della Fiorentina, se magari hanno puntato su di lui o stiano puntando su di lui, soprattutto Paratici, che comunque conosce molto bene il calcio inglese, sono sicuro che naturalmente avranno fatto tutte le loro valutazioni per per valutare insomma che Caleb possa essere un giocatore adatto per la Fiorentina del futuro.
2: Luciana
3: sì, io volevo capire meglio le caratteristiche che aveva allora, magari poi sarà anche cresciuto, le avrà perfezionate, ma ecco, quali sono in particolare i suoi pregi, i suoi difetti, in che cosa doveva crescere?
4: Allora, sicuramente bravo nell'uno contro uno, soprattutto nella uh-huh. pressione alta, perché noi comunque giocavamo in un certo modo, cercavamo sempre di stare molto alti, di accettare anche di molto l'uno contro uno, quindi grande sì. fisicità, bravo di testa. È chiaro che in alcune letture difensive, soprattutto quando si doveva lavorare un po' di reparto, ripeto, un giocatore che era ai primi anni, era forse il primo o il secondo anno tra i professionisti, usciva,
3: certo.
4: esatto, usciva dal settore giovanile dell'Atalanta, quindi è normale che possano esserci delle letture non adeguate in alcuni momenti della partita, dove comunque qualche errore lo commetteva, ma fa parte della crescita e del percorso di qualsiasi giocatore che abbia 20 anni, soprattutto di un difensore che è chiaro che deve avere sempre chiare certe letture, e non sempre a quelle tale si possa avere.
2: Fiorentina con Grosso giocherà con la difesa a 4, però all'occorrenza potrebbe giocare anche a 3.
4: Sì, no, lui ha giocato sia a 4, anche perché noi abbiamo alternato sia la difesa a 3 che la difesa a 4 in quei due mesi in cui ho allenato la SPAL, quindi è un giocatore che anche a Cremona ha giocato a 4, perché sì. con Pecchio comunque la Cremonese giocava a 4, quindi è un giocatore che è abituato sia a giocare con la difesa a 3 o a fare il centrale insieme a un altro centrale.
2: Insomma. Sì, poi insomma l'Atalanta ha collezionato 17 presenze in campionato nel 2022 e 2023 giocando con Gasperini con
4: esatto,
2: a 3. Cioè, per cui è un giocatore che può essere schierato distintamente sia a 4 che a 3.
4: Assolutamente, ma oggi come oggi, Lorenzo, sai, i calciatori hanno tantissimi allenatori anno dopo anno, sono giocatori comunque evoluti sotto questo aspetto, sono abituati a cambiare sistema di gioco non solo di anno in anno, magari anche durante la stessa stagione, quindi lavorandoci cambia poco, sono giocatori che comunque sanno leggere bene queste situazioni.
3: Ecco, considerando che nel pacchetto dei centrali la Fiorentina ha perso Rugani, sono rimasti ovviamente quelli di proprietà, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, poi c'è il giovane Quadio, c'è il giovane Cospo che però in 2007 non ha ancora esordito. Ocoli ce lo vede in questo pacchetto, o secondo lei mancherebbe comunque qualcosa, ovviamente da osservatore esterno glielo chiedo?
4: Ti ripeto, è chiaro che giocando a 4 numericamente tu devi cercare di avere almeno altri due centrali a disposizione nell'eventualità. Uh-huh. È chiaro che se devi giocare invece a 3 devi aver bisogno di qualche centrale in più. Ripeto, Ranieri e Pongracic sono sicuramente due giocatori di grande affidabilità, sono a Firenze da anni, quindi Ocoli, ripeto, potrebbe essere una buona soluzione. Poi la società deve decidere insieme all'allenatore se eventualmente dovesse arrivare Ocoli, se mettere comunque un ragazzo da far crescere tranquillamente insieme agli altri tre che dovrebbero essere eventualmente quelli che più dovrebbero giocare, senza fare ulteriori acquisti. Se invece pensano che magari i giovani che hanno a disposizione non siano ancora prontissimi, è evidente che poi la società potrebbe pensare di andarne a prendere qualcun altro in giro.
2: Senti, Ranieri, che è un altro giocatore che tu hai allenato alla SPAL, te l'aspettavi che sapesse riproporsi così bene nella seconda parte della stagione, dopo che era stato messo ai margini, dopo che gli era stata tolta la fascia dal capitano, era stato relegato in panchina, poi insomma una volta che è stato richiamato in causa ha fatto vedere di valere ed è stato uno dei trascinatori della Fiorentina verso la salvezza?
4: Sì, diciamo che essendo magari il capitano la passata stagione per le note difficoltà che ha avuto la Fiorentina per gran parte della prima parte della stagione, è evidente che lui ha ricevuto forse la maggior parte delle critiche per tantissimi motivi che naturalmente io da esterno posso magari fare un po' più fatica a capire, diciamo, lui è stato bravo a tenere botta, a non demoralizzarsi più di tanto, e nel momento in cui poi è stato richiamato in causa ha dimostrato magari tutto il suo valore, e forse insomma i fischi sono poi si sono tramutati in qualche applauso.
2: Ecco, ti chiedo invece, da ex grande attaccante, dovesse rimanere Ken alla Fiorentina, hai la sensazione che possa tornare sui livelli della prima stagione, oppure il vero Ken è quello che fino a questo momento della sua carriera non ha saputo trovare continuità?
4: Sì, la dimostra la sua carriera, giocatore che è sempre andato a corrente alternata, solo con Palladino è riuscito a fare una stagione straordinaria, però magari sai, con un nuovo allenatore ancora, magari con altri stimoli, con un certo tipo di gioco dove potrebbe eventualmente valorizzare ancora di più le sue caratteristiche, questo magari potrebbe rigalvanizzarlo e farci vedere il Ken di due stagioni fa.
2: Luciana?
3: Sì, ecco, la Fiorentina sta pensando ad altri azzurri, oltre a Ocoli, no? Anche con le Osho. Ecco, le piace questo principio di portare un po' a casa in Italia, valorizzare giocatori azzurri o azzurrabili, diciamo, sì.
4: Sfondi una porta aperta, nel senso che a me piacerebbe tantissimo vedere molti più giocatori italiani giocare nel nostro campionato. Sarà che io sono un po' anche, come posso dire, rimasto legato quando giocavo a Piacenza, a quel Piacenza tutto italiano, che naturalmente al giorno d'oggi è impensabile, utopistico pensare a una squadra tutta italiana, però credo che giocatori bravi italiani ci siano. Coleosh è uno che naturalmente ha delle caratteristiche particolari che si adatterebbe molto, diciamo, se naturalmente Grosso dovesse, certo, ripartire, sì, sì, come penso, dal 4-3-3, che è il suo marchio di fabbrica, quindi in base a questo avere giocatori di qualità che saltano l'uomo, bravi nell'uno contro uno, credo che ce ne siano bisogno nel nostro campionato, e fanno molto, credo, piacciono molto ai tifosi, no? Questi tipi di calciatori.
2: Ecco, un'ultima considerazione tattica, perché noi in precedenza abbiamo sottolineato che nel gioco di Grosso, almeno per quello che si è visto nel Sassuolo, gli esterni cercano il dialogo con il centravanti, cercano di convergere al centro per andare alla conclusione. Allora dice un nostro ascoltatore, Roberto Bagnar Ripoli, mi sembra che Ken sia l'esatto contrario rispetto al centravanti che ha in mente Grosso. Meglio avere due esterni da 8-10 gol, poi va bene anche un centravanti che gioca con i compagni, quello che non è Ken. Cosa ti senti di dire, di aggiungere, di rispondere?
4: Ma è chiaro che Ken è un giocatore a cui piace molto attaccare la profondità, un giocatore magari meno bravo nel riuscire a dialogare, no, dal punto di vista tecnico con i compagni. Però i calciatori, io dico sempre ai miei, che si smette di crescere, si smette di migliorare solo quando si attaccano le scarpette al chiodo, quindi anno dopo anno lavorandoci, magari l'allenatore volendo vedere dai propri attaccanti un certo tipo di lavoro, magari lavorandoci si può migliorare sotto questo aspetto. Quindi è chiaro che l'allenatore poi deve essere bravo a sfruttare al massimo quali sono le caratteristiche dei propri calciatori, ma ci sono anche delle esigenze di squadra e dell'allenatore, dove attraverso il lavoro si possono congiungere queste due caratteristiche, queste due idee.
2: Massimo, grazie come sempre per il tuo intervento.
3: Grazie mister.
2: Buona giornata.
4: Grazie a te Lorenzo, ciao, buona giornata.
2: Grazie a Massimo Rastelli. A proposito di Ken, naturalmente Ken non può mettere tutti d'accordo.
3: Beh, certo,
2: c'è anche Bomber Viola che dice facciamogli fare i concerti al Viola Park, così con i biglietti venduti la Fiorentina si paga in parte la gestione dello stesso Viola Park.
3: Sarebbe una bella idea, a me piacerebbe. Io andrei
2: vorresti ascoltare,
3: io andrei anche a sentirlo.
2: Hai ascoltato qualcosa fino a questo momento?
3: Di chi è quest'idea?
2: Bomber Viola.
3: Vedi, bomber viola.
2: Quindi sareste comunque in due, quantomeno, ad andare ascoltare Ken nelle sue performance canore. Fino a questo momento hai ascoltato qualche...
3: qualcosa, insomma, quello che si vede sì. sui social, non è che sono andata a fare un come si dice, una ricerca approfondita delle canzoni di Ken. Qualcuna mi piace, però mi sembra anche un po' tutto uguali queste canzoni, per cui... però concerto è sempre un momento importante, magari anche lui sarebbe contento di condividere, perché comunque Firenze è una città diversa, no? Lui sarebbe più da Milano, queste città metropolitane, sì, certo, importanti. E Firenze tutto sommato è anche la forza di questa città, però è una città più piccola, più chiusa a questi, no, a queste innovazioni, diciamo così. E quindi sarebbe anche un modo di condividere i suoi interessi e fargli capire la nostra vicinanza, perché no? Io ora farò una petizione insieme a Bomber Viola per un concerto.
2: Vedi.
3: Anche perché ora inizia l'estate fiorentina, sì. Tanti concerti a Firenze, si anima, e anche il bello di questa città, d'estate si svuota, ma ci sono tante iniziative, tanti
2: quindi
3: concerti.
2: Quindi sarai la fondatrice del partito,
3: io uno spazio
2: facciamo fare
3: darei.
2: Il concerto al Viola Park a Ken.
3: Non so se al Viola Park, insomma, o anche a uno dei tanti posti, una delle tante location che ospitano i concerti d'estate, magari.
2: Prima di fermarci, il messaggio anche di Federico Bollito, ottimista Viola: sono due mesi che lo sostengo, dice Ken rimarrà, e a stretto giro di posta dirà: sono molto legato a questo club, lo voglio portare in alto. Insomma, non sarebbe il primo, non sarebbe l'ultimo comunque a fare una dichiarazione di questo genere, magari dopo tante polemiche.
3: Sono anche contenta, esatto, sono anche contenta che ci sia questa volontà, quando sento, no, che De Gea vorrebbe restare, che lui è aperto a rimanere. Ma io sarei, cioè, a me fanno piacere questi attestati di stima dopo una stagione così difficile, così dura come quella che c'è stata, ecco.
2: Dobbiamo fermarci, come detto, dunque non andate via, ma potete continuare a scriverci al 348 753 933, potete prenotarvi per entrare in diretta chiamando lo 055 77 11 171. A tra poco.
3: A dopo.
5: Radio Firenze Viola. Una passione che... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Alla Fiorentina l'anno scorso, quando Ken non giocava a Firenze ma giocava in nazionale, ha dimostrato di volersi liberare di Ken. Hanno sperato che, andando al mondiale, un paio di gol nella fase girone gli faceva e magari trovavano un pollo, perché ci vuole un pollo per pagare Ken 60 milioni, che pagasse la clausola. Quindi io direi arrivederci, anche senza grazie, arrivederci e basta, non abbiamo bisogno di questa gente.
8: Buongiorno. Ma io non ho dubbi, ragazzi, per me Ken deve rimanere alla Fiorentina. Cioè, secondo me l'ultimo mese, due mesi, quanto è stato, è stato a curarsi per quel problema. E al di là dell'ingaggio che c'ha, è più alto, per carità di Dio, cioè voglia di entrare in certi costi, non c'è le coppe, io posso capire tutto, però questo è un attaccante che ci si può affidare. Almeno, voglio dire, no, la stagione scorsa è stata maledetta per tanti motivi, però l'attaccante c'è, ragazzi, cioè, non si può discutere uno McKenna, in meno un altro anno deve rimanere. Per me, se si vuole ripartire, ci sarà una certezza.
9: Ken è disposto a rimanere alla Fiorentina perché di meglio e non l'ha trovato nemmeno lui, e non lo trova nemmeno, non lo trova un altro bischero che gli dà 5 milioni l'anno a lui.
10: Buon pomeriggio. Ken è stato uno degli artefici di questa annata disastrosa, già all'inizio, anche in conference, con quella assurda espulsione, atteggiamenti incomprensibili, e credo che abbia messo parecchi bastoni fra le ruote all'interno dello spogliatoio. Mi risulta molto difficile capire questa disperazione che abbiamo nei suoi confronti, perché se va via lui chissà chi arriva. Ma rispetto a quello che si vede che dà in campo, o gli atteggiamenti di attaccamento verso la maglia, tutto sommato potrebbe anche partire. Grazie delle Forza Viola.
11: Lorenzo e signora magistrato, proviamo a offrire Ken al Real Madrid per Julian Alvarez, vediamo un po', a ripresa vediamo lì, ma sono rivali, può darsi alla Fiorentina gli dica sì, che gli piaccia, che Ken si faccia, diciamo, il cambio Julian Alvarez a Firenze, Ken a Madrid, naturalmente con un guaglio a favore nostro, mi sembra giusto, no? Saluti, buon bimbo.
2: Pensa che Julian Alvarez adesso poteva essere un giocatore della Fiorentina,
3: sì,
2: per 20 milioni la Fiorentina poteva acquistarlo.
3: Stavo per dire io, però insomma se ne sono accorti quando già ormai era no, un po' all'asta, diciamo, sì. E, come tutti i giocatori ormai Argentina, Brasile o gli individui quando sono veramente sconosciuti, quando iniziano a piacere, è difficile vincere la concorrenza sulle altre, insomma, di Premier o di Liga che li vogliono.
2: Su Ken ci si divide, come abbiamo sentito,
3: sì,
2: dai nostri ascoltatori,
3: infatti.
2: A proposito di quella iniziativa lanciata da Bomber Viola che tu hai appoggiato dei suoi concetti, dice Silvana, se organizzi, Luciana, un concerto di Ken al Franchi vengo anch'io, dice, mentre Giuseppe da Boston dice vendiamo Ken, prendiamo Retegui e teniamo Gudmundsson. Insomma, ora su questo se ne può discutere, anche sul fatto,
3: scusami,
2: di
3: ripetimelo,
2: vendiamo Ken
3: a organizzare il concerto,
2: ecco, sì. Vendiamo Ken, prendiamo Retegui e teniamo Gudmundsson. Insomma, se ne può discutere a lungo, soprattutto anche sulla opportunità di tenere Gudmundsson.
3: A me Gudmundsson piaceva e mi è dispiaciuto che non sia riuscito a dimostrare anche a Firenze il suo valore, a non trovare mai la situazione giusta, ecco, per dimostrarlo, la posizione giusta, non è mai stato al centro del progetto, perché ne avevamo troppi da valorizzare, Ken in primis, per cui è rimasto un po' indietro in questa in questo progetto, lui, nel senso, non era la prima donna,
2: sì, insomma, diciamo che ha fatto anche poco per emergere,
3: sì, no,
2: per
3: certo,
2: far vedere
3: certo,
2: anche lui il suo attaccamento alla maglia,
3: non lo discolpa, infatti
2: evidentemente ha un carattere un po' troppo freddo e anche per questo è stato, si è penalizzato da solo, insomma, anche nei momenti difficili
3: l'unico che dà il dischetto,
2: sì,
3: però
2: è vero però ecco, quando ci sono state delle fasi molto calde della partita, della stagione, si è un po' assentato e quindi da un giocatore delle sue capacità tecniche ci si aspettava potesse risolvere
3: certo,
2: le partite, no?
3: Certo, dicevo che è un dispiacere che non lo abbia fatto, ecco,
2: sì,
3: questo
2: certo.
3: Sicuramente
2: andiamo adesso a salutare Marco Roccati, benvenuto.
12: Ciao, buongiorno.
3: Ciao Marco,
2: come stai?
12: Bene, tutto bene, voi come state?
2: Bene, adesso ci prepariamo ad una nuova
3: al
2: stagione.
3: Caldo di Firenze,
2: ma insomma ci sono grandi aspettative per la Fiorentina,
12: ragazzi.
2: Firenze
12: si sta benissimo.
2: Sì. Tu lo puoi dire, insomma, bisognerebbe che lo capissero anche tutti i giocatori che vestono la maglia della Fiorentina, che si sta
12: benissimo. Lo sanno. E come lo sanno?
2: Sì, però insomma, magari non lo fanno vedere fino in fondo, oppure pensano che possano trovare realtà più importanti di Firenze, non solo dal punto di vista calcistico. Dal punto di vista calcistico in questo momento certo ci sono delle realtà più importanti, però poi alla lunga magari il richiamo di Firenze potrà tornare ad essere affascinante anche per la squadra che verrà costruita, secondo te?
12: Stanno costruendo un progetto importante, dallo stadio, il centro sportivo ultimato, quindi poi l'ambizione sarà quella di fare un calcio di vertice, di elite.
2: Questo perché è arrivato Paratici o perché comunque...
12: Sicuramente la scelta anche di prendere Paratici non penso che sia casuale, hanno preso uno dei più vincenti, dei giovani tra virgolette, però comunque è giovane perché ha la mia età e quindi hanno preso uno dei direttori sportivi, direttori generali più vincenti degli ultimi 20 anni del calcio italiano, e vuol dire che l'ambizione è quella di far bene.
2: Sì, però ecco, quello che è chiamato a far vedere Paratici nel suo percorso alla Fiorentina è anche la capacità di andare a scovare giocatori che non devono per forza costare dai 18-20 milioni in su, come ha fatto alla Juventus, dove aveva una disponibilità economica notevole. Probabilmente potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover...
12: Paratici ha fatto la Juventus, ha fatto ma ha fatto anche prima
2: la Sampdoria,
12: cioè ha un percorso che parte dal Io ci ho lavorato insieme, quindi lo conosco e so bene il suo modo di lavorare. È sicuramente un ragazzo molto preparato che parla poco, lavora tanto, gira tantissimo, ha un ramo di contatti importante, quindi è uno dei più preparati che ci sono nel calcio italiano.
3: Quindi ecco, ci lavora insieme, no? Dice, è uno che è avanti, sempre sul pezzo, sempre a pensare, è così effettivamente?
12: Sì, assolutamente, quindi per me il progetto che sta sviluppando la Fiorentina, sta costruendo passo per passo, sta crescendo. Io penso che nei prossimi anni si vedranno anche i risultati, i tifosi saranno molto contenti.
13: Ecco, e la scelta di Grosso secondo te come va interpretata? La scelta?
12: Un allenatore bravissimo,
13: hai lavorato anche con lui?
12: Moderato e moderno,
13: sì.
12: Può aprire un ciclo lungo,
13: sì.
12: Quindi penso che abbia tutto per fare benissimo.
13: Ecco, però
12: penso che non abbiano fatto scelte sbagliate, la Fiorentina ha fatto tutto giusto, poi a volte fai le scelte giuste e non vengono i risultati, però succede.
13: Sì, però a proposito di Grosso, fermo restando che è reduce da una buona stagione con il Sassuolo e che quindi arrivando alla Fiorentina potrà anche ottenere risultati più importanti, però da parte dei Paratici ci si aspettava che potesse piazzare un colpo diverso per quanto riguarda il tecnico, appunto, cioè che potesse regalare alla piazza un colpo a sorpresa.
12: Fatto bene, lo diremo tra un anno.
13: Sì.
12: Al momento secondo me ha scelto un allenatore moderato a livello economico, quindi quello che gli costava giusto, ma che è sicuramente un allenatore emergente, quindi io credo che Grosso lo vedremo e farà una bella carriera da allenatore, perché ha fatto il giusto percorso e la scelta secondo me non è casuale.
3: È un po' voler ripartire dalle basi, no? Questo, cioè senza voli pindarici subito, questo percorso che vuole fare.
12: Lo stadio pronto, stanno costruendo, sarà un anno di rodaggio importante dove vedranno un calcio sicuramente migliore di quello che c'è stato quest'anno, e poi quest'anno è stato dettato anche tanto da episodi di sfortuni, tante situazioni, non è stato legato secondo me solo al calcio giocato, ma a tante situazioni negative che si sono avverse nei confronti della Fiorentina. Io penso che da ora in poi la Fiorentina farà di nuovo un ciclo come era stato con Corvino, importante, dove secondo me riusciranno a dare anche in termini di tempo anche breve a portare dei grandi risultati.
13: Speriamo che tu abbia ragione, ci affidiamo alla tua fiducia in questo caso. Tornando invece all'analisi dei singoli
3: e alla sua competenza, perché
13: certo assolutamente,
3: immagino.
13: Tornando, dicevo, all'analisi dei singoli, si fa un gran parlare in questi giorni, in queste settimane di De Gea, perché esatto, la Fiorentina ha la necessità di abbassare il monte ingaggi e De Gea è il giocatore che in questo momento percepisce tra gli stipendi
12: più importanti. Poi credo che sia anche anno, secondo me deve
13: sì, è un classe 90,
12: è un classe giovane.
13: Cosa faresti? Ecco, cosa faresti?
12: Io porterei a casa Martinelli.
13: Ecco. Sì, sì. Ma insomma, è chiaro che ci sono grandi aspettative intorno a Martinelli, è reduce da questi 6 mesi alla Samp in cui non ha assolutamente fatto male, anzi è stato uno dei migliori della Samp, e quindi secondo te può essere arrivato adesso il momento di lanciarlo in...
12: Voglio un portiere forte, prenderei Carnesecchi. Se voglio un portiere sul quale devo capire, prendo Martinelli, e se prendo Carnesecchi spendo dei soldi, se prendo Martinelli ce l'ho gratis, quindi mi posso permettere in una fase come questa di valutarlo meglio. È giovane, sicuramente pagherà anche l'inesperienza, però io avrei fatto così. Poi se invece il budget mi dà la possibilità di aprirmi verso un mercato, ci sono dei portieri che sono bravi in Italia e sui quali poi dipende da quali sono il mercato è articolato da tante situazioni, non è che è solo dettato da voglio quello, lo prendo.
13: Certo, poi bisogna capire anche quali sono gli obiettivi, le ambizioni di una squadra quando si fanno queste scelte, no? Cioè il portiere è un ruolo estremamente delicato.
12: Dipende da tante cose, dipende anche dagli accordi, da tutto quello che sono le articolazioni, non è così semplice. Quindi
14: bisognerà vedere, però io sono convinto che loro puntino a prendere un portiere o che gli risolva un problema per un ciclo lungo, oppure un portiere bravo che al momento possa colmare questo periodo e iniziare a portare avanti un progetto.
13: Certo, ricordiamo che Marco Roccati di portieri giovani se ne intende dalla sua scuola portieri. È uscito anche Pessina, il portiere che ha esordito in
3: Serie A, l'ho visto premiato nel Bologna, al Niccolò Galli, e mi ha fatto anche un'ottima impressione come ragazzo, oltre che come giocatore, insomma, già esordito, quindi
14: allora nel ruolo dei portieri in nazionale abbiamo fatto un buon lavoro, non ci si può lamentare, abbiamo sempre avuto degli ottimi portieri quando ci sono stato io, ma anche prima. Siamo inattaccabili nel ruolo, abbiamo avuto quasi sempre i migliori, abbiamo avuto i migliori nelle competizioni giovanili, i migliori nelle competizioni internazionali per quel che riguarda la nazionale A, quindi nel ruolo del portiere penso che in Italia attualmente ancora il lavoro è stato fatto bene.
13: Certo, e tornando a Martinelli, ritieni che questa esperienza alla Samp possa averlo forgiato anche da un punto di vista delle pressioni da sopportare?
14: È andato in un club importante ed è andato in un club importante dove non era facile e a parer mio ha fatto benissimo.
13: Sì, che cosa ti piace di Martinelli?
14: Ha struttura, ha motore, fisicamente è reattivissimo, velocissimo. Ha una discreta tecnica, gli manca un pochino la personalità per andare a prendere le palle fuori, ma quella la troverà solo col tempo e con la continuità, giocando, crescendo, troverà sicurezza nei gesti e quindi è bravissimo coi piedi.
13: Ecco, quindi poi lascio la parola a Luciano Magistrato, quindi nel gioco di Grosso, che chiama in causa spesso il portiere proprio per la costruzione dal basso, lo vedresti bene Martinelli?
14: Sicuramente può essere un giocatore che lo può fare perché ha qualità, è bravo, il piede è bravo, ha fatto benissimo con la primavera, Viola lo fece benissimo.
13: Sì. Quindi insomma anche da questo punto di vista potrebbe essere un portiere
14: che... Poi un ragazzo è un 2006, ha bisogno di fare l'esperienza, ha bisogno di sbagliare, non è che alla prima partita o le prime 5 giornate se fa 3 errori uno lo deve mettere fuori, cioè bisogna dargli il tempo necessario, perché comunque venire a Firenze non è andare a giocare a Empoli o a Cagliari, è nella Fiorentina dove ha pressioni, dove ha, quindi bisogna dargli il giusto tempo, nel bene e nel male, potrebbe partire benissimo, quindi non bisogna avere questi entusiasmi eccessivi, certo. Oppure magari potrebbe fare qualche errore, bisogna dargli la possibilità di somatizzare e capire che il ruolo fa parte del mestiere.
13: Equilibrio, insomma, dei giudizi.
3: Sì.
13: Luciana.
3: Allora, siamo tutti sostenitori di Martinelli, però in queste ore è uscito per la Fiorentina, è stato accostato Mandas, il portiere della Lazio, sì, che poi è stato in Premier negli ultimi mesi. Tu lo so che eri impegnato a vincere uno scudetto dall'altra parte del mondo, però insomma ecco, ti volevo chiedere se hai seguito questo portiere. No. Nella Lazio ha fatto anche bene, no? Nella penultima
14: non l'ho
3: stagione.
14: Seguito, non l'ho seguito, però secondo me non è una soluzione risolutiva.
3: Infatti.
14: Non è risolutiva, è una soluzione temporanea.
13: Certo. Potrebbe però la Fiorentina, secondo te, prendere in considerazione una soluzione temporanea, dovesse partire De Gea per aspettare Martinelli, magari decidesse di la Fiorentina di dare un altro anno in prestito Martinelli?
14: Assolutamente, però perché lasciarlo in prestito quando lo puoi tenere a casa?
13: Sì. No, perché magari non lo ritengo ancora pronto, no, queste sono valutazioni che fanno alla Fiorentina.
14: Io personalmente partirei con Martinelli, perché se devo andare a prendere uno, tanto per poi, se ho la possibilità di prendere Carnesecchi, di prendere
13: certo.
14: Vado a prendere un portiere Meret, vado a prendere questi, ovvio, ma se devo prendere un portiere tanto per, prendo Carnesecchi.
13: Martinelli che c'è a casa, appunto. Sì,
14: sì, prendo Martinelli. Sì. Martinelli è un ragazzo giovane, esce dal mio settore giovanile, faccio con lui.
13: Sì,
14: io farei così, poi non sono paratici, per fortuna, quindi è una scelta che tocca a lui, per fortuna.
13: E per quanto riguarda sempre paratici, ecco, che mercato dobbiamo aspettarci secondo te, sempre ribadendo che la Fiorentina avrà una disponibilità che probabilmente non sarà così enorme?
14: lui è uno che ha sempre avuto delle buone intuizioni, ha sempre fatto bene, quindi non ho l'idea, perché io adesso bisogna vedere la disponibilità, il portafoglio, bisogna vedere i giocatori che ha fuori, che deve portare indietro i giocatori, cioè,
13: eh sì, ci sarà un grande lavoro anche per smaltire i vari prestiti che rientreranno, saranno più di 25 intorno alla trentina,
14: indietro,
13: sì,
14: cioè, il mercato è complesso, non è semplice, cioè, un conto è sedersi al bar e dire quello che uno gli passa in testa, sì. Un conto è affrontare un mercato con un portafoglio, con dei giocatori che ti entrano, con dei giocatori che devi valutare se andare a riscattare, con dei giocatori, cioè è complesso, il mercato non è così semplice, se no.
13: No, no, insomma, anche la gestione dei prestiti sarà una questione estremamente delicata. Il loro rientro complessivamente aumenterà il monte ingaggio di quasi 20 milioni. Naturalmente saranno tutti giocatori che poi non rimarranno alla Fiorentina, però non sarà così semplice piazzarli velocemente, ci vorrà un lavoro abbastanza complicato. No? Cosa ne pensi?
14: No, io penso che quando tu hai un sacco di giocatori che rientrano, scambierai
15: la roba lì.
14: Avrai dei giocatori che devi andare a riscattare, avrai dei giocatori che ti chiederanno, perché avrai sicuramente anche un mercato in uscita da gestire. È difficile. Il posto di Paratici ha un compito molto complicato.
13: Sì, al posto di Paratici come ti sentiresti?
14: Io faccio il preparatore dei portieri, per fortuna, e quei compiti lì li lascio fare i direttori sportivi.
13: Sì, sì, certo. So, non ti sentiresti così tranquillo, anche perché è veramente l'inizio del lavoro di Paratici, quello che si appresta a fare.
14: Adesso all'inizio sta facendo, sta lanciando sta sviluppando questo progetto, sta prendendo in mano le redini di questa società, bisognerà valutare tantissime cose. Io credo che sia molto complesso e ci vorrà tempo, pazienza e tempo, non sarà così immediato.
13: No, no, infatti, insomma, anche quando ci sono delle evoluzioni.
14: È stato molto più semplice il periodo di Corvino che non questo qua.
13: Sì, e comunque anche quando arrivò Corvino lui doveva procedere ad una sorta di rivoluzione.
14: Sì, però aveva pochi giocatori, a pulire la squadra, ha fatto veloce, ne ha presi 20, di fatto Paratici non lo può fare, quindi sarà più complicato.
3: Luciana, sì, un lavoro maggiore. No, ma io gliela faccio in generale, sta per iniziare il mondiale. Chi è la favorita secondo te?
14: Bah, secondo me la Spagna.
3: Non la Francia, quindi non sei.
14: No, la Spagna.
3: Uh-huh. E Ancelotti invece quante chance ha con il suo Brasile?
14: No, lui comunque è intuitivo, è una persona. Esperienza, quindi sicuramente farà bene, però la squadra favorita, le squadre favorite sono quelle due di Spagna e Francia. Secondo me vincerà la Spagna.
13: Vabbè, insomma, ne riparleremo poi, insomma, grazie per il momento. Allora,
14: presuntuosa la Francia,
13: troppo presuntuosa la Francia, sì, insomma, i francesi sì, in effetti hanno questa puzza sotto il naso.
3: Sì.
13: Grazie a Marco Roccati,
3: ciao
13: a presto,
14: ciao a tutti.
13: Sì. Bene, c'era anche un messaggio per Marco Roccati, ma insomma, lo commentiamo noi, magari quello del Bomber Viola che voleva chiedere a Roccati se la pensa come lui, ovvero sostituirebbe il Bomber Viola De Gea solo con Falcone. Falcone è Lecce, che in effetti dopo tanti anni nel Lecce, dopo tanti anni di gavetta tra virgolette, si meriterebbe adesso una chance in una squadra più importante.
3: La rivolgi a me?
13: Sì, possiamo
3: non lo so, non lo so, perché comunque è un giocatore che non è mai andato in una big, appunto, quindi è rimasto sempre in una dimensione, no? Che è quella del Lecce, quindi mi dà un po' sempre da pensare a una situazione del genere, cioè magari è pronto e non è riuscito a sfruttarlo, perché poi si sa c'è la fortuna, c'è tante cose, no? In mezzo, però sarà pronto, cioè non è più un ragazzino Falcone, è più giovane, no? Quindi è pronto per una piazza diversa, certo. Tecnicamente mi piace, sì. Non è che stiamo parlando dell'ultimo portiere, è un portiere sempre tra i migliori, però ecco, io andrei su su altri profili, magari più giovani, al di là del nostro Martinelli, sì. Dico, cioè, mi concentrerei
13: su altro. Tu non lo lanceresti Martinelli? Dovessi la Fiorentina procedere alla cessione di De Gea, lo lanceresti Martinelli? Io... lo faresti il titolare della Fiorentina?
3: Come dice Marco Roccati, non sono parati, cioè nel senso ci deve essere una scelta volta, cioè fatta con una cognizione di causa sul progetto, su quello che vogliono. Una Fiorentina yeye, che magari è quella che ti darà più soddisfazione, vogliono puntare sull'esperienza, cioè è una Fiorentina che ancora ci devono spiegare, ecco. Quindi è inutile dire sì, no, bocciare Martinelli, che invece magari è già prontissimo, lui è cresciuto con De Gea, con i grandi, per cui un po' di esperienza se l'è fatta nella Sampdoria, che non è certo una piazza tranquilla, anche perché lottava per la salvezza, una piazza molto calda. A me piace anche molto, insomma, Genova in generale è calda, le due tifoserie sono calde, pretendono, per cui insomma non è semplice giocare lì, e lui lo ha fatto bene e magari è pronto anche per la Fiorentina. Basterebbe dargli fiducia, ma ecco, poi dipende da che tipo di difesa gli metti a disposizione, cioè se dipende dove la dirigenza vuole puntare di più, ecco, e quindi vuole puntare sul portiere giovane, va bene, basta che ce lo dicano, ecco.
13: Ah, sì,
3: l'importante,
13: sì, certo,
3: è che
13: certo.
3: Siamo poi tutti pronti a proteggerlo.
13: Io sottolineo anche la necessità della chiarezza da parte dei dirigenti della Fiorentina,
3: certo,
13: finisce questo incontro di una settimana, questi confronti di una settimana
3: che iniziano oggi, quelli veri e propri.
13: Bene, finiscono, una volta che sono terminati poi ci racconteranno come sono andati, che cosa è emerso, e ci spiegheranno anche quali sono gli obiettivi della Fiorentina.
3: Ecco, che Fiorentina vogliono.
13: L'importante
3: proprio
13: sarà la trasparenza, perché altrimenti si rimane nel vago,
3: sì, esatto.
13: E ci si aspetta,
3: cioè non devono essere mosse disperate perché vuoi abbassare l'ingaggio, allora riprendi Martinelli con due noccioline. Non deve essere questo il punto, no? Deve essere tu riprendi Martinelli perché vuoi partire con un portiere tuo, giovane, in una squadra frizzante, giovane anche quella, oppure vuoi puntare più sull'esperienza perché deve essere una stagione in cui tu vuoi risalire, oppure riparti dalle basi, come chiedevo prima a Marco Roccati, cioè parti dalle basi, le rinforzi, ma parti dalle basi proprio perché poi vuoi che queste basi diventino delle fondamenta importanti, ecco. Quindi io prima di espormi su Martinelli sì, Martinelli no, De Gea, che fine gli facciamo fare a De Gea, poi cioè, come dicevo prima, io sono contenta che vogliano restare queste persone, ma sembra che poi vogliono restare tutti, non si capisce come mai,
13: sì, tutti non possono rimanere, perché poi
3: così,
13: insomma, se
3: devi
13: ricavare un po' di denaro e qualcuno devi cedere, non è che il denaro lo trovi,
3: no, ma poi che si fa, si riparte con la stessa squadra,
13: no.
3: Allora era un problema di allenatori e basta, cioè se tu riparti sempre con la stessa squadra, è vero che non ci avrai l'Europa, quindi avrai più tempo per lavorare, per impostare appunto la schemi, non ci saranno tutti questi infortuni, no? Ci si augura, perché
13: certo,
3: giocando di meno anche Ken, no? Cioè, si giocava ogni tre giorni, non c'era neanche tempo di stare in campo a provare, faceva a parte due allenamenti a parte, poi faceva la rifinitura, faceva la partita, si rifaceva male o giocava con le infiltrazioni, come è successo col Milan, insomma quel periodo lì della caviglia. Però c'è bisogno appunto di estrema chiarezza da parte della società, della dirigenza, perché se poi vuole che le idee vengano sposate, e ce le deve dire anche con chiarezza,
13: non
3: farmi dire, non a me personalmente, ma non farmi dire Vanoli al 99% e poi fai altro, ecco.
13: C'è
3: questo
13: dubbio.
3: Deve essere chiaro anche a Paratici.
13: Tornando a Ken, c'è Fabri da Firenze che dice: via Ken solo per il suo atteggiamento sbagliato, dentro Davis dell'Udinese forte uguale, soprattutto acquistabile. Davis è certamente un centravanti,
3: sì, è un nome
13: forte,
3: ricorrente.
13: Però stiamo parlando di un centravanti che si infortuna spesso, quindi ecco, lasceremmo un Ken che è reduce da tutti questi problemi.
3: Poi nessuno ha nominato Piccoli,
13: fisici.
3: Cioè che fine gli facciamo fare? Siamo tutti per cederlo, e questa, anche questo ci devono dire, è così semplice piazzare piccoli in prestito oppure fai una minusvalenza e buonanotte, però te ne liberi, non lo so, non so qual è. Io credo che se la prossima settimana Lucci incontrerà la dirigenza devono parlare anche non di solo piccoli. Di Ken, ma certo. Anche di anche e soprattutto di piccoli, perché a me è costato anche piccoli, ecco.
13: 25 milioni per
3: un grande errore di Pratea, mi ha visto questo, e quindi bisogna venirne a capo di questa situazione.
13: E poi c'è Marco 68 che ci scrive: sentire che Grosso predilige la costruzione dal basso mi fa rabbrividire, speriamo bene. Sì, ogni allenatore ha le sue peculiarità, le sue particolarità, e Grosso evidentemente vuole sviluppare il proprio gioco con la partenza dal basso. È chiaro,
3: però
13: che bisognerà avere
3: dalle squadre,
13: bisognerà avere dei giocatori che possono essere effettivamente funzionali al gioco dal basso, bisognerà avere dei giocatori un po' minimamente diciamo abili dal punto di vista tecnico per poter sviluppare questo tipo di gioco.
3: Sì, sì, ma poi dà un'impronta alla squadra, questo è quanto emerge anche da tutte le persone che noi abbiamo sentito in questo periodo, no? Che la squadra di Grosso è immediatamente riconoscibile. Questo è importante, perché tu, se dovessi descrivere la Fiorentina di quest'anno, aveva un'identità secondo te? C'era un'impronta di un allenatore, al di là del grande lavoro che ha fatto Vanoli, l'ho ripetuto anche prima e lo voglio anche risottolineare, però era riconoscibile che Fiorentina era
13: una Fiorentina che non si capiva come giocava, esatto. Come voleva giocare. A proposito di identità, andando sempre a ripercorrere alcune delle grafiche che abbiamo proposto ieri durante Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola RTV 38, il Sassuolo di Grosso ha concesso tanto ma ha limitato i danni, è stato secondo per tiri subiti nel campionato che si è concluso da poco, secondo per tiri in porta subiti, 50 sono i gol subiti, ed è stata la 14ª difesa della Serie A quella del Sassuolo. Insomma, volendo sintetizzare, il Sassuolo ha accettato di difendere basso e di subire pressione, ma senza crollare. Quindi
3: questo,
13: ecco,
3: è importante.
13: C'è un ordine, ecco.
3: Questo è importante.
13: C'è un ordine, cioè,
3: non è stata la miglior difesa del campionato, questo va sottolineato, cioè quando si rischia di passare un messaggio sbagliato, però è importante, perché l'anno scorso noi abbiamo pagato il Colabrodo, che è stata la difesa nella prima parte
13: del campionato. Colabrodo difesa non certamente aiutata dal centrocampo.
3: Sì, e poi per carità anche gli attaccanti non segnavano, una debacle
13: a livello di filtro,
3: però
13: il centrocampo non ha aiutato.
3: Sì, no, questo sicuramente.
13: Andando ancora avanti nell'analisi del Sassuolo di Grosso, 17esimo per tiri effettuati, 13esimo per tiri in porta, quinta miglior percentuale realizzativa, e sono stati 46 gol segnati. Insomma,
3: ecco, questa è una percentuale che mi piace, il resto me lo fa passare come una squadra mediocre di metà classifica.
13: Produce meno occasioni di altre squadre, però le sfrutta molto bene. Questo dipende anche dalla capacità dei propri giocatori di centrare la porta, di essere efficaci sotto porta, di essere precisi, insomma dipende dalle qualità dei giocatori che ha a disposizione anche. E poi per quanto riguarda gli altri dati, abbiamo parlato anche appunto della sua capacità nelle transizioni, 18esimo per pressing alto, 13esimo per possesso palla, 7ª squadra per contropiedi e 2ª per attacchi diretti, ne parlavamo anche con Massimo Orlando. Tornando invece ai messaggi da parte dei nostri ascoltatori, c'è chi ci chiede di Coleoscio, ne parleremo tra poco di Coleoscio, perché è uno degli obiettivi, pare, insomma, la Fiorentina voglia puntare su questo giocatore che abbiamo visto anche con la nazionale, questo giocatore che è reduce da una stagione al Paris FC di proprietà del Barney. È un giocatore che ha avuto un percorso particolare, perché lui che è cresciuto negli Stati Uniti, poi si è trasferito in Spagna, ha giocato a lungo in Spagna e poi appunto, come dicevo, ha giocato l'ultima stagione in Francia, e si è anche distinto per alcune partite davvero estremamente significative. C'è stata la vittoria contro Paris Saint Germain in cui è stato protagonista di un assist,
3: 23 presenze, solo 3 da titolare, però va detto 856 minuti, almeno queste erano le statistiche che guardavo prima, se non ho visto le tue, Lorenzo, erano erano quelle di Coleoscio.
13: Sì, sì, sì, certo, sì, sì, sì, sì. No, no, quelle di Coleoscio, certamente 23 presenze. È un giocatore classe 2004 ed è un giocatore che sì, si caratterizza anche per grandi capacità a livello di dribbling. Tra poco ne parleremo anche con un collegamento.
3: Beh, è piaciuto anche la capacità poi di ripiegare ad aiutare la squadra in alcuni casi. Forse non lo so dal punto di vista della concretezza, ecco. Vorrei un altro come si chiama il francese che gioca sempre nell'FC nel Paris,
13: Iconé,
3: sì. Vorrei un altro Iconé, ecco, sì. Per l'amor del cielo.
13: No, assolutamente, ci mancherebbe altro, questo ormai
3: c'è un altro anche più giovane, quindi anche più con margini di crescita, ecco, rispetto a Iconé.
13: E c'è Yuri che dice, tornando ai numeri che abbiamo elencato a proposito del Sassuolo di Grosso, che dice se non avessero avuto Berardi e Lorienté sarebbero arrivati sedicesimi. E insomma è chiaro che una bella mano gliel'hanno data anche Berardi e Lorienté, e poi comunque avevano anche in altri ruoli giocatori certamente di valore come Matic, ma anche lo stesso Coné è stata una delle sorprese del Sassuolo. Non è che il Sassuolo fosse una squadra qualitativamente bassa, insomma, era una squadra che poteva annoverare tra le sue fila giocatori tecnicamente molto dotati.
3: Sì, è che diciamo il Sassuolo poi a un certo punto, non avendo delle motivazioni di classifica, di obiettivi precisi, è anche difficile poi ottenere dei risultati che vadano oltre certi exploit, ecco, a mio avviso, nel senso, è difficile fare l'allenatore di una squadra che comunque non ha obiettivi precisi, questo c'è da dirlo.
13: Da salutare anche Antonio, buongiorno. Ciao Antonio.

0: aveva fatto molto bene.
1: Sì.
0: Giocatori che deve trovare la continuità, perché è un giocatore un pochino, diciamo, un politano più punta, ecco, diciamo così, le caratteristiche sono quelle. Un giocatore che sa lavorare molto bene sulla fascia di sinistra, anche se lui è un destro,
2: sì,
0: entrava al tiro, un giocatore che ha delle buone qualità, un giocatore rapido, un giocatore vivace, e questi sono i giocatori che oggi si gioca con il 4-3-3 e cose varie. È un giocatore di importanza notevole, perché oltre ad aver avuto già l'esperienza di campionati e fatto lì in Inghilterra, è un ragazzo che ha mostrato delle buone qualità anche in campo internazionale, in quanto in queste partite si è fatto notare. È un generoso, è un giocatore da completarsi, però con delle buone qualità.
2: Ecco, è un giocatore anche che segna, che può portare alla sua squadra un po' di gol?
0: Sì, è un giocatore che da 7-8 gol, rispetto a quanto può essere un Politano che te ne fa 3-4 all'anno, però è un giocatore che è devastante nell'uno, quando lui sta bene nell'uno contro uno, a volte è capace, ma poi ha una grande dote, non si arrende mai. Io parlando tempo alcuni giorni fa lì, che lui è di Marte, siamo stati a pranzo insieme con Silvio.
2: Ah, con Silvio Valdini, sì.
0: Si parlava con Silvio di questo ragazzo Antonio, che mi ricorda te quando giocavo uno contro uno. Ha detto, non sa mai quello che combina, poi magari può trovare la giornata che ti fa 30 dribbli, non te ne vanno uno, e però aspetti sempre il colpo che in quell'uno ti può cambiare la partita.
2: Non si perde d'animo se magari i primi dribbling non vanno a segno.
0: No,
2: sì.
0: No, questa è una grande qualità, è un giocatore di una grande mobilità, ma soprattutto anche di una grande cattiveria, è uno che non si ferma mai, generoso, proprio generoso.
1: Tra l'altro può giocare su tutte e due le fasce, no?
0: Come sì, lui è un destro, anche se gioca a sinistra,
1: sì,
0: però usa bene anche il sinistro, è un giocatore che può servire nelle squadre, una volta a destra, una volta a sinistra, a secondo di quello che è la tua squadra, di chi sono gli altri compagni di squadra, magari degli esterni, che uno se riesce a giocare a destra, lui può giocare a sinistra o viceversa.
2: Potrebbe essere giusta questa politica della Fiorentina, se ci sarà questa politica, di puntare sui giovani come Coleoscio, si è parlato anche di Ocoli, giovani azzurri, giovani giocatori italiani.
0: Abbiamo visto Cagliose, stiamo vedendo Honduras, questa gente, insomma,
2: sì.
0: Fiorentina ha vinto quest'anno, se non sbaglio, il campionato italiano,
2: sì, certo.
0: Mi sembra che quello che dicevo anni fa, dal momento che è stata costruita un'università del calcio, che è Viola Park, è giusto che ci siano i docenti giusti per far crescere i giovani nella Fiorentina. Mi ricordo un po' la mia Atalanta di 20-30 anni fa, quando dal poco è cresciuto Zingonia, si è allargata la società, sono cresciuti i dirigenti, sono cresciuti gli allenatori, e sicuramente una città come Firenze ha bisogno di stare a livello di almeno delle coppe in tutti gli anni.
1: Certo.
0: Quando sarà finito questo benedetto stadio, perché come vi ricordo sempre la maratona manca ai ragazzi, penso sicuramente.
2: Sì, certo, insomma,
1: la curva Fiesole,
2: sì, il sostegno di tutto lo stadio.
1: Le volevo chiedere, proprio per ripartenza e tutto, Grosso lo vede bene?
0: Io credo che sia uno, io ho avuto modo di stare con lui un anno quando era alla Juventus nei giovanili,
1: sì.
0: Ho conosciuto un ragazzo molto attento, un ragazzo che aveva idee chiare già nel settore giovanile, poi è cresciuto, ha avuto degli alti e bassi,
1: sì,
0: ha avuto un campionato di DB, poi ha avuto una retrocessione, però sono quegli allenatori che crescono, sono quei giocatori che escono da un mondiale, dal famoso mondiale del 2006, e attraverso le esperienze ha cominciato a capire, perché lui essendo stato un giocatore non di grandissimo livello, ma un buon livello, e questa qui è una capacità che ti fa capire che l'umiltà può portarti lontano. Lui è un umile, ma è uno che ha voglia di fare. Oltretutto mi dicono, chi lo conosce bene, e amici che lavorano anche nel Sassuolo, ma che sei anche uno che si fa voler bene dai giocatori, e questo è molto importante. L'abbiamo dimostrato quest'anno quando Vanoli ha fatto gruppo e è riuscito a tirare fuori la Fiorentina nel momento più difficile. Oggi è molto importante avete visto Silvio Baldini in un mese,
1: sì,
0: che ambiente ha creato, e ci vuole anche questo oggi, perché e

0: la Fiorentina, chi viene a Firenze deve sapere che è un trampolino di lancio per la prospettiva futura della società viola.
1: Senti, prima parlavamo anche con Massimo Rastelli in collegamento di Iocoli, che è un prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, ha giocato anche nel Vicenza, nel giovanile di Vicenza, però poi insomma l'Atalanta ci ha giocato a lungo. Lo hai conosciuto, hai avuto modo di seguirlo?
0: Sì, no, un giocatore strapotente fisica, da un punto di vista fisico, un giocatore molto, molto qualitativo, cioè come li chiamano oggi europei, che sanno fare delle qualità come palestra. Palestra, io mi ricordo quando ero un bambino, quando ero è cresciuto, ha fatto sempre l'esterno attaccante, poi quest'anno è cresciuto facendo anche la fase difensiva. Sono quegli allenatori, quei giocatori che oggi vengono cercati da questi allenatori che propongono un calcio molto offensivo. Coli è uno di quelli che potrebbe far bene al caso della Fiorentina.
1: Senti, invece Tosved, lo vedi un giocatore da Fiorentina?
0: Grande giocatore per me. L'ho visto due volte quest'anno con Sassuolo, una partita. Giocatore molto intelligente, un giocatore anche aggressivo. Mi ricorda il primo che sì quando veniva all'Atalanta, me lo ricordo un po' così. E poi è migliorato molto anche nella fase di ripropositiva. È migliorato molto in quello. Ed è uno di quei nordici che si fanno sentire in campo dal punto di vista caratteriale.
2: Anche perché la Norvegia ultimamente ne è cresciuta come calcio,
0: sono,
2: no? Come
0: tipo sono di calcio. Quelle famose strisciate, come si dice in gergo, di generazioni che la Norvegia in questo momento era come l'Italia degli anni passati.
1: Quindi Torsved lo vedresti bene accanto a Fagioli, proprio per queste caratteristiche che ci ha descritto.
0: Bravo, bravo, perché accanto a un ragazzo che è di qualità immense a livello di geometrie, che in Italia prima o dopo se viene sostenuto e caratterialmente aumenta la sua capacità, un giocatore che ci farà divertire sicuramente.
1: Luciana,
0: io un giocatore come Fagioli vorrei vederlo insieme alla squadra del Como, mi diverterei a vederlo giocare.
1: Però insomma ce lo teniamo alla Fiorentina,
0: ecco,
1: per ora.
0: Bene, meglio.
2: Vediamo, resti qua.
1: Luciana, vai.
2: A proposito di giocatori che già sono qua, Ken, lei lo terrebbe? Cioè, sembra allora, che ci sia un'apertura a restare, però la Fiorentina che deve fare?
0: Sinceramente non so cosa gli sia successo quest'anno, perché si è parlato molto, però non si è parlato della verità, che cosa ha attraversato, cosa ha avuto questo ragazzo. Ci sono state delle supposizioni, però non delle certezze. Ma come giocatore, uno che l'anno prima ti fa 20, 22, 23 gol, l'anno
2: 25,
0: successivo è successo tutto quello e di più, è difficile anche dare una valutazione. Dal punto di vista caratteriale, e lui è ben sostenuto, come vi ho sempre ripetuto, quando era all'evento da ragazzino, caratterialmente uno che se lo aiutano è devastante, un giocatore che ha delle qualità immense, potenza, agilità, forza, colpo di testa, ha tutto, e il carattere, ora credo che so che è diventato papà se non sbaglio. Certo.
2: Sì, è il secondo per la seconda volta.
0: E secondo, a due figlioli dovrebbero responsabilizzarli, se no si mettono nel mazzo, come dico io qui, dei Balotelli, e allora diciamo i Balotelli, a Joao, quella gente lì che hanno delle qualità immense che si perdono per tanti motivi e non riusciamo a capire il perché. Io mi auguro di no, perché è un ragazzo che merita, e ha avuto un'infanzia insomma abbastanza vivace, lui merita tutto il bene e quello che ha dimostrato due anni fa. Io lo terrei in tutte le maniere, però è chiaro che bisogna parlarci caro. Ora poi Fabio Paratici l'ho avuto, anche l'ha visto la Grecia quando era alla Juventus, credo che possa avere un ascendente importante verso il ragazzo.
2: Anche Grosso, no? Che anche lo ha già allenato, può essere importante.
0: L'anno che io stavo a Juventus erano tutti là su, insomma, questo ragazzo che c'era Fagioli, c'erano l'altro giocatore della Juventus che sta giocando ora,
2: Miretti.
0: E c'era un centravanti che era il più forte di tutti, che tutti speravano e credevano, poi si è perso, non so perché, che era Pietrelli, che era un giocatore di notevole importanza. Però i ragazzi, quelli lì, sono quelli che l'hanno visti crescere anche a Torino.
1: Ecco, Miretti, come lo vedresti alla Fiorentina? Perché si parla anche di lui come possibile rinforzo per Viola.
0: Questo è un giocatore che ha delle grandi capacità che ancora non ha espresso. Non so se è caratteriale, non so se è dall'ambiente, o sono, perché a Genova quando ha avuto la continuità di fare ha fatto un ottimo campionato. Poi la maglia della Juventus, sapete tutti, che pesa molto molto molto, e potrebbe essere importante perché è un giocatore qualitativamente di buono livello.
1: Sì. Quindi la faresti una scommessa tra virgolette su
0: lui? Sì, no, io quelli scommessi li gioco perché hanno capacità, sono ragazzi che hanno, non è che sono giocatori così da scoprire, hanno capacità che prima o dopo devono esplodere, devono tirare fuori. Ci sono dei periodi che i ragazzi non vanno bene e dei momenti che trovano magari l'ambiente giusto, la squadra giusta, l'allenatore giusto, che possono esplodere.
1: Certo. Antonio, grazie, a presto.
2: Grazie Antonio.
0: Un abbraccio,
1: grazie.
0: Grazie. Quando volete. Arrivederci.
1: Antonio, buongiorno. Su Torsved c'è anche chi ci scrive, l'ho seguito in campionato come tutti gli scandini, è un giocatore di sicura affidabilità e quindi ci sono delle aperture nei confronti di Torsved che è un vecchio pallino della Fiorentina.
2: Sì, perché... anche a gennaio era venuto insieme alla compagna a vedere, no? Poi non se n'è fatto nulla a gennaio, però era già in quell'orbita viola, ecco, quindi magari si è fatto già anche un'idea di come è Firenze, la Fiorentina, poi non so se sta ancora con la stessa compagna, quindi non mi esprimo, però magari è piaciuta Firenze.
1: Poi c'è Cristiano da Sarajevo che ci chiede se sappiamo nulla sull'interessamento per Rendur da parte del Napoli. Più che per Rendur, in questo momento l'interessamento più forte sembra essere quello per Dodò. Tra l'altro ci sono anche delle dichiarazioni da parte di Goulam, l'ex giocatore del Napoli, che ha elogiato Dodò, ha detto: ha esperienza e può giocare in più ruoli, lo vedrei bene a Napoli. Fiorentina che sogna di poter incassare da questa cessione 15 milioni, ma mi sembrano un po' tanti.
2: Con la scadenza a ridosso, andrebbe in scadenza quest'anno nel 2027, quindi è difficile ottenere troppi soldi, anche perché anche la stagione di Dodò non è stata eccezionale, insomma.
1: No, e quindi magari 10 milioni credo potrebbe essere una cifra già quella soddisfacente.
2: Sì, infatti.
1: Per quanto riguarda Dodò c'è stato anche l'interessamento della Roma, ma sembrerebbe essere passato avanti il Napoli, che comunque ha anche delle alternative a Dodò.
2: Sì, infatti leggevo appunto,
1: può scegliere,
2: stavo per
1: giocatori.
2: Dire, perché comunque il Napoli non è che ha solo Dodò nel mirino, quindi staremo a vedere. Al momento, sai, siamo nella fase degli interessamenti, molti aspettano anche i mondiali, quindi insomma scelte un po' più in là.
1: Sì, c'è anche questa vetrina dei mondiali che sicuramente potrà
2: un po' allunga i tempi, ma noi stessi, se ci pensi, tra Tosved che è i mondiali, si parlava anche di Volpato, no? Qualche giorno fa, ora sembra un po' più in ribasso, ma è mondiali, magari l'Australia non andrà troppo avanti, questo sicuramente, però sai, allungano un po' anche i tempi del mercato e cambiano anche le cifre, le situazioni.
1: Mondiali che iniziano domani. Luciana, grazie.
2: Grazie a te.
1: Grazie a tutti i nostri ascoltatori, vi lascio come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento da Radio Firenze Viola.
2: Ciao.
3: Radio Firenze Viola. È come scendere in campo. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Compra.
5: Dopo 6 anni continuare a fare appelli all'ottimismo con la logica del pettiamo mi pare un po' surreale, però facciamo pure gli ottimistoni.
6: Madonna, è così bello ascoltare i Bembe che fa lo switch dall'applicazione alla radio per sentirlo in delay. Mi fai volare, Bembe.
7: Sì, sono d'accordo, anch'io vorrei giocatori, anche se non forti, proprio forti, fortini magari, ecco.
8: Va bene, buongiorno, chi si compra? Il problema resta lì, il problema resta lì. No, sento un ritmo. Non l'ho mai sentito. Vabbè.
9: E invece sì.
10: Scusate l'ignoranza, io ammetto di non sapere assolutamente che sarebbe questa supercazzola super prematurata delle expected goals.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti, anche se di buongiorno oggi non c'è praticamente nulla.
8: Chi si compra? Eccoci qua, chi si compra? Oggi nella versione di noi, tra poco ci raggiungerà anche Milano Viviano, qualche minuto d'attesa, ma comunque iniziamo la nostra trasmissione come sempre parlando di calciomercato, che in questo momento di cos'altro bisogna parlare? Di calcio? Sì, dice inizia il mondiale domani, va bene, e sti cazzi, cioè nel senso, benissimo, cioè, seguitelo e seguiamolo tutti con grande amore per il calcio, ma poi a me per ora non mi sta accendendo niente, tranne il grande lancio dei convocati della Scozia. spettacolare. Con Ivan McGregor, una roba da film. Quindi un motivo in più da parte mia per sostenere la Scozia, che è uno di quei paesi che mi è rimasto nel cuore. Non gli frega nulla a nessuno, gliene frega di sicuro di più il fatto che ci sia Andrea Bruno Savelli con me. Ciao Andrea.
9: Buongiorno a tutti. No, molto meglio la presentazione della Scozia di Andrea Bruno Savelli. Tra l'altro, camicia sbagliata per la televisione. Niente, fa dei colori strani.
8: Sì, poi è bianca e nera.
9: No,
8: le strisce.
9: È nera e bianca. Cosa, e le strisce.
8: Cosa vuol dire
9: ricordano.
8: Nera e bianca?
9: No, no, è importante. E la differenza è fondamentale.
8: Anche l'orologio bianco nero.
9: No, no, che bianco
8: ma
9: nero. Questo è grigio nero.
8: Ma che tu combini?
9: Questo è grigio nero. No, non scherziamo.
8: È arrivato di gobbo vestito. Vabbè, no, oggi è così. Ci chiamerà il tuo amico Alfio. Ci chiamerà e ci dirà che hai visto, alla fine si è redento.
9: Oh, e invece ci dirà come andava bene Vlahovic.
8: No, ci dirà come è andata bene la Champions, soprattutto perché se c'è una piccola gioia da raccontare di quest'anno turbolento e negativo, c'è il fatto di avergli dato un calcio dove non si può dire, per togliergli la possibilità di giocarsi la Champions League e quindi anche di fare un mercato di un altro livello. Devono vendere anche gli stipiti delle porte, quindi...
9: Ma dispiace, perché l'allenatore ha un cuore viola come Lucianone Spalletti. Spiace, spiace parecchio.
8: Diciamo, la simpatia non è dalla sua parte ora, nonostante tutto, ha sempre avuto da una parte le parole dolci per la Fiorentina, ma sempre con un, come si può dire, un pizzichino di pepe che è rimasto indigesto a tanti tifosi della Fiorentina. E poi ora è diventato allenatore della Juve, quindi figuriamoci se ci può essere della simpatia verso l'allenatore della Juve. È difficile.
9: Direi che si è chiusa anche la possibilità, perché due mesi prima di scegliere quella squadra, che come vede dottor Lazzarini manco pronuncio io, e quando conduco io chiedo di non pronunciare quella parola, se no poi levo la parola per 30 secondi. Detto tutto ciò, aveva detto che gli sarebbe garbato, prima di chiudere la carriera, allenare la Fiorentina. E due mesi dopo vai lì, carriera chiusa.
8: Massima, poi io credo che ci sia stato spesso anche una chiacchiera da bar legata al fatto che lui voglia effettivamente allenare la Fiorentina, anche perché le sue ambizioni, diciamo, degli ultimi 10 anni sono sempre state troppo alte rispetto a quella che è stata la Fiorentina degli ultimi 10 anni, quindi è difficile immaginarselo come allenatore della Fiorentina, perché se l'avesse avuta davvero a cuore, magari in alcuni momenti avrebbe fatto anche un passo verso la Fiorentina, come l'ha fatto Sarri. C'è Sarri che manca poco, va a suonare al Viola Park, poi non è mai stato preso. Ha un altro modo di porsi verso la Fiorentina e verso l'idea di allenarla rispetto a quella che è stata l'idea raccontata a parole di Spalletti. Ma
9: non
8: chi se ne frega,
9: dubbi,
8: se
9: no,
8: può,
9: no,
8: si può dire, no? Perché insomma, Sarri, io ci ho parlato spesso e lui veramente, quando parla della Fiorentina, si illumina gli occhi, e credo che lui sarebbe venuto anche praticamente con un contratto in bianco, fondamentalmente, pur di allenare la Fiorentina. Purtroppo non è stato il caso nemmeno a questo giro, purtroppo, per fortuna per quelli che sono i detrattori di Sarri, per carità, ci sono anche chi non lo può nemmeno vedere, però ecco, sicuramente da parte sua la voglia di allenare la Fiorentina c'è sempre stata. Detto ciò, la Fiorentina allenatore ce l'ha, lasciamo perdere quelli che sono le volontà altrui, perché la Fiorentina da lunedì ha grosso, quindi rispetto a settimana scorsa c'è l'ufficialità dell'allenatore, iniziano quindi anche a circolare i primi nomi di mercato. Secondo me tanti anche un po' tirati per i capelli, ma questo è il calciomercato. Io lo racconto spesso, chi fa calciomercato come me sa che un conto è osservare un giocatore, un conto è parlare col procuratore perché il procuratore propone, un conto è la trattativa vera e propria. Siamo lontani, secondo me, dalle trattative, anche perché siamo al 10 di giugno, quindi fondamentalmente la Fiorentina ha scoperto l'allenatore 3 giorni fa, nel mezzo ci sarà un delirio di cessioni potenziali o meno, sicuramente tante che dovranno essere portate in fondo, qualcuna io mi aspetto che venga portata in fondo anche prima del 30 giugno, per questioni di bilancio, per questioni di legate anche alla costruzione della squadra che verrà. Non credo che sarà facile. L'unico che forse vi posso immaginare già ceduto prima della fine di giugno potrebbe essere Dodò. Detto questo, con Dodò abbiamo raccontato ieri un retroscena insieme a Niccolò Ceccarini, ovvero che con Dodò c'è questo accordo: la Fiorentina non si metterà di traverso in nessun modo per la sua cessione. La partenza dell'asta, fra virgolette, è 20 milioni che non prenderà mai, con il giocatore in scadenza del 2027 non li prenderà mai, magari 15 più bonus, vedremo. Nel caso in cui al 2 settembre questo giocatore, il 2 settembre, fosse ancora alla Fiorentina, c'è un accordo per rinnovare il contratto con i Viola
12: dando così più forza anche alla Fiorentina nel caso in cui si dovesse riparlare di una sua cessione più avanti. Questo è quello che abbiamo raccontato ieri. Dodò, te ne frega qualcosa se va via?
9: No, a me piace Dodò, io preferirei rimanesse, mi piace anche andare contro il pensiero comune che lo vede come un giocatore inutile. Io lo vorrei mantenere, uno di quelli che vorrei mantenere. João Mario non mi dispiace come alternativa, non ti piace?
12: Per niente.
9: E chi ti garba allora?
12: Non lo so, invece che non ci ho ancora, non ci ho ancora fatto. Allora guarda, il problema è che come tutti noi siamo, ci smuove più il centrocampista o l'attaccante piuttosto che il terzino, quindi sui terzini io ancora non è che abbia fatto grandemente locale. Certo è, ti dico, che per me João Mario è più scarso a attaccare e più scarso a difendere di Dodò. Quindi se devo pensare che lo switch è do via Dodò per João Mario, non solo sono d'accordo con te, ma mi tengo tutta la vita Dodò.
9: Lo switch, come dicono quelli bravi, quindi come dice anche il dottor Lazzarini, sì, rischia di essere inferiore in ogni caso, perché Dodò comunque è uno dei migliori terzini destri del campionato, con dei limiti, come ci siamo sempre detti anche con Emiliano: se facesse 5 gol a campionato e 10 assist sarebbe al Real Madrid, neanche in orbita Napoli per giocarsi il posto a titolare o in orbita Roma. Ecco, però è un giocatore ottimo, perché comunque crea tanta superiorità e viene sottovalutato difensivamente. Secondo me difensivamente è bravo.
12: Ma vabbè, comunque io credo che Dodò sia un asset della Fiorentina, dipende molto da cosa vuole fare lui, certo. Anche perché fondamentalmente ieri sera poi Sky Sport, che comunque la prendiamo sempre come uno dei riferimenti per quanto riguarda il calciomercato, dopo Niccolò Ceccarini ha parlato di un incontro in vista, normalissimo, cioè che ci sia un incontro in vista con Lucci, che è procuratore di mezza Fiorentina, non c'è niente di particolare, ma incontro con Lucci perché per parlare di Ken, l'idea che sta portando avanti la procura appunto di Ken è: ma noi si rimane volentieri, la palla è della Fiorentina. Hanno anticipato secondo me quel famoso Prandelli di Dica che non va alla Juve, cioè invece di aspettare la Fiorentina facesse circolare magari la voce dipende dalla volontà di Ken tramite i suoi agenti, tramite Sky Sport, ha fatto sapere che la palla è in mano alla Fiorentina, cioè se la Fiorentina vuole trattenere Ken è pronta a restare alla Fiorentina. È una notizia, permettetemi di dare un punto di vista un po' più birichino, che è quello che dicevo prima, cioè che è stato anticipato secondo me da parte dei procuratori di Ken la mossa del dica che non vuole andare via. In questo caso è la Fiorentina dica che vuole cedere Ken, altrimenti noi restiamo. Io credo che alla fine la dinamica intorno a Ken sia legata sempre intorno alle offerte che arriveranno. Detto questo, io non credo la Fiorentina farà le barricate per tenere Ken. Credo che Ken non abbia tutta questa propensione a restare alla Fiorentina, quindi mi sembrano le prime, non schermaglie, però le prime notizie anche per cercare di capire la scacchiera come è stata gestita. Poi se resta Ken non è che uno se ne fa una ragione, comunque è un attaccante forte in rosa. Io ho l'impressione che dopo tutto quello che è successo quest'anno, compresi gli ultimi due mesi di campionato dove non si è più visto, un po' debba influenzare anche la scelta intorno a Ken.
9: Non ci sono dubbi che queste dichiarazioni le possiamo definire iniziali, con un po' di buonismo, perché sennò sono inutili, nel senso, dal punto di vista poi formale è chiaro che la palla è nel campo della Fiorentina, perché il giocatore è sotto contratto, non potrebbe nemmeno parlare poi. Spesso sono le stesse società che manda gli agenti a trattare, quindi lasciamo perdere le regole, e per il resto forse servirebbe una presa di posizione del calciatore più netta e più vera se vuole rimanere. Siamo tutti felici secondo me se vuol rimanere, perché come dicevi te è un attaccante forte che deve dimostrare, però per la prima volta deve confermare in carriera quello che ha fatto per la prima volta con continuità 2 anni fa a Firenze. Quindi ci sono anche dei punti interrogativi, oltre che la questione fisica, la sua situazione fisica. E basta, come due estati fa si rista allenando d'estate, questo è un buon segno per prepararsi al meglio per la prossima stagione. Ci vorrà, quando decideranno, non si decide nulla, quando decideranno realmente di rimanere, forse anche per mancanza di offerte adeguate, ci vorrà anche una sua presa di posizione più netta.
12: No, sicuramente da un punto di vista mediatico dovrà essere anche lui capace di mettere da parte un po' quelle che sono il suo utilizzo lecito dei social per promuovere la sua persona, e la musica, le amicizie, che è lecito. Questo io voglio sottolineare in tutte le lingue. Un ragazzo che ha 26-27 anni, che usi i social per farsi i cazzi propri, dal mio punto di vista non mi cambia niente. Però, siccome effettivamente si è conclusa questa stagione con più di una polemica intorno alla sua presenza o non presenza allo stadio, la sua non presenza in campo, la sua presenza in campo alla nazionale e poi le difficoltà alla tibia che lo hanno portato fuori dal contesto Fiorentina per un lungo periodo, sicuramente se vuole restare, perché poi la verità è quella che dici te, cioè se non gli arriva nessuna offerta da 40 milioni e quindi non si muove il Tottenham, è una delle squadre interessate, non si muove il Como che deve fare mercato per la Champions, non si muove, te dimmi un'altra squadra che potrebbe muoversi per lui, e quindi rimane un po' col cerino in mano, come è successo l'estate scorsa. Alla fine resta, anche perché il suo contratto è abnorme, ricordiamo che insomma 4 milioni e mezzo tendente 5 non sono un contratto per tutti, anche in giro per l'Italia. Sono curioso anche di sapere poi come vorrebbe gestirla la Fiorentina questa situazione, perché ragazzi, cioè, un conto è la gestione personale di sé da calciatore, che forse se stai in silenzio sei anche nella posizione di vantaggio, cioè più meno ti palesi e meglio è quando sei un calciatore, a mio parere. La Fiorentina, nel caso in cui dovesse trattenerlo, davvero dovrà fare anche un'opera di come si può dire, di riavvicinamento tra la piazza e Ken, perché ora i rapporti tra Ken e la piazza, ora possiamo fare un sondaggio tranquillamente 348-75-1393, visto che non avevamo nemmeno lanciato, preparatevi con le vostre domande per Emiliano Viviano, che tra poco sarà con noi. Se volete chiamare in diretta 055 77 11 171, vi ricordo anche che siamo su YouTube se qualcuno volesse seguirci con questo mezzo, perché è impossibilitato in altro modo. Quanti oggi farebbero carte false per trattenere Ken? Cioè, perché io personalmente, se si parla del lato tecnico, non avrei dubbi di tenermi Ken. Poi c'è tutto quello che è il contorno, che ti fa un po' vacillare. Però, detto che il mercato degli attaccanti è il mercato più complicato di tutti, se c'è poi la possibilità, anche per motivi di mancanza di offerte, lui capisce che comunque quest'anno poi lo dovrebbe giocare al massimo per ottenere quelle offerte che non avrebbe ricevuto quest'estate, io vado avanti con Ken, non è che mi faccio troppi problemi.
9: Io sono esattamente al contrario tuo, cioè non c'ho qualche dubbio sulla parte tecnica, te lo ribadisco. Da centravanti ha fatto una stagione, non è un cecchino, è un grande attaccante, ma non è un cecchino, un centravanti, cioè non è precisissimo di testa, non dialoga molto se gioca col sottopunta o con, va a fare la guerra da solo, no? Lui quando stoppa la palla il primo pensiero è girarsi e puntare, pensiero corretto, perché spesso il primo lo salta facile e rischia di saltare anche il secondo, però non lega così bene, pur essendo uno dei più bravi in Italia a difendere la palla a spalle alla porta, forse anche il più bravo, e non è un cecchino. Lo vorrei rivedere, l'avrei voluto rivedere già quest'anno al 100% per avere un giudizio completo. Le alternative ci sono, a giro per il mondo ci sono, però sono piene di interrogativi come io ho per lui. Del contesto ce lo dimentichiamo, se gioca, se resta qui, gioca la prima, fa due gol, la imballa due volte, hai già dimenticato tutto il contesto, come nel primo anno il contesto veniva visto con simpatia, cioè quando faceva la roba che faceva,
12: la Griddi.
9: Sì, non so neanche come si chiama e che cos'è di base, mi sembra solo un po' ridicola, però quando la faceva ci gasavamo tutti allo stadio, e quando la fai, l'ha fatta molto meno ovviamente, e non vanno le cose bene né per te e neanche soprattutto per la squadra, mi diceva ma che fa? La verità è che il contesto spesso è un'arma quando le cose vanno male. però non sono convinto che sia un bomber. I gobbi potrebbero averlo come obiettivo se gli salta sull'hot, te la butto lì.
12: Addirittura
9: sarebbe clamoroso.
12: No, io non
9: sarebbe
12: credo.
9: La terza volta che se lo ricomprano.
12: Io non
9: però
12: credo.
9: tu pensaci che su chi vanno su quella cifra, perché 40 sono pochi per un centravanti. 40 sono pochi, alla fine anche la Fiorentina fosse costretta a accontentarsi di 40. Su chi vanno per avere un centravanti? È vero che non hanno il problema delle liste Champions, cosa c'è? Però ci avranno le liste Europa League, no? E, però su chi vanno se no?
12: Ma io non credo che tornerebbero su Ken, credo che qualche attaccante che si possa muovere in giro c'è.
9: Certo, certo.
12: Perché guarda, te mi devi spiegare quanta differenza secondo te ci può essere tra Sorloth e Dovbyk, per dire. Cioè, perché per me Dovbyk è un attaccante che quest'estate andrà via per una cifra molto inferiore ai 40 milioni, non è un attaccante che si discosta molto da Sorloth. Poi ognuno la pensa come vuole, cioè questi hanno speso 100.000 miliardi per andare a prendere gli Opendai, David, e non hanno azzeccato uno, e per me sono tutti giocatori forti. Cioè probabilmente hanno fatto un po' come ha fatto spesso la Fiorentina, hanno preso giocatori perché in quel momento potevano essere l'occasione, oppure potevano essere il modo per dare anche in pasta alla propria tifoseria giocatori forti. Kudminers, pagato della cifra, gli è tornato contro, no? E, come investimento. Io credo che Ken abbia potenzialmente un po' di mercato all'estero,
9: sì.
12: Credo che il Tottenham, perché De Zerbi fondamentalmente lo ha visto dal vivo, conosce di che giocatore si tratta, e secondo me De Zerbi è anche convinto di poterlo gestire, un giocatore così. Quindi dei club interessati, il Tottenham lo terrei in alta considerazione. Detto questo, a quello che so io, l'auto come si può dire, quello che lui pensa di se stesso, Ken, l'autovalutazione è più alta del Tottenham. Cioè lui vorrebbe andare via nel momento in cui lo chiama l'Arsenal, lo chiama il City, lo United, il Bayern Monaco, il Real Madrid. Cioè lui ha quest'idea dello step successivo. Quindi sarei anche curioso di capire se mai ci sarà in quest'estate, non credo, ma anche in futuro una possibilità come questa.
9: 99 ma, su 100 no,
12: esatto,
9: il bilancio.
12: Esatto. Allora, ma ampliamo insomma la nostra discussione a 360 gradi con il protagonista di questo giorno, del mercoledì di Chi si compra uno di noi, ovvero Emiliano Viviano. Ciao Emi.
13: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
12: Come va? Come va?
13: Tutto a posto.
12: Bene, molto bene, molto bene. Qui ci stiamo già un po' scaldando sui temi chiaramente della settimana, perché finalmente non abbiamo più dubbi su chi sarà l'allenatore, quindi da questo punto in poi ci possiamo togliere anche l'idea che c'è da discutere su chi verrà o non verrà, perché da lunedì ovviamente Grosso è l'allenatore della Fiorentina. Questo comporta che abbiamo già delle idee su quello che sarà il futuro della squadra a livello tattico, anche se ancora è molto presto, perché siamo al 10 di giugno, quindi prima di capire bene che cosa succederà ci vorrà del tempo. Ora ci stavamo interrogando su quelle che erano le notizie arrivate da ieri sera via Sky Sport legate a Ken, perché ieri sera Ken, diciamo l'entourage di Ken tramite Sky Sport ha fatto sapere che fondamentalmente la Fiorentina ci dica cosa vuole fare di Ken, cioè ha anticipato il famoso Prandelli dica che non va alla Juve, dicendo noi siamo pronti a restare, la Fiorentina ci dica che cosa vuole fare. Secondo me mossa molto furba per iniziare un po' a capire, no, come gli equilibri di quest'estate verranno gestiti, anche perché io ho l'impressione che non abbiano tutta sta certezza che queste offerte da 40 milioni potranno arrivare. Quindi mi sembra la prima mossa, sai quando muovi il primo pedone su una scacchiera, e loro l'hanno mosso prima della Fiorentina, hanno preso i pedoni bianchi. Tu che ne pensi? Anche te li leggi come prime schermaglie? Credi che ci sia la realtà, la reale voglia di Ken di restare alla Fiorentina?
13: Allora, sì, sono prime schermaglie di mercato e gli agenti ovviamente fanno il loro lavoro. Secondo me ha voglia di restare finché non si presentano opportunità importanti, come è normale anche, solo che non sono convinto che dopo la stagione scorsa questa opportunità a livello a cui crede di poter giocare lui possa arrivare. Ma ho sentito che parlavi del Tottenham, ma io sarei molto sorpreso.
12: Sì,
13: sì, molto.
9: Quindi vuol dire che non ci va.
12: No, perché
13: non ne ho mai parlato, appunto perché non ne ho mai parlato, però magari non ne ho parlato io, cioè insomma, sai il rapporto che mi lega a Roberto. Certo.
12: No, no, ma infatti io
13: non mi è capitato di parlare mai di Ken, proprio per questo ti dico che mi sembra difficile. No, ma anche perché in questo momento loro hanno Richarlison, Colomani e Sonacche. Quindi prima credo che debba uscire qualcuno, innanzitutto.
12: Sì, magari Colomani è uno dei giocatori che è più in vista per il mercato in uscita del Tottenham, magari lo danno via.
13: Pensa un po', ha fatto un gol l'anno scorso ed è in vista, meravigliosa sta cosa.
12: È così.
13: Un gol, tutta la stagione.
12: Sì, hai ragione, anche Ken la stagione arrivata alla Fiorentina ne fece zero.
9: La stagione precedente.
12: Sì, la stagione precedente, chiaramente. Mm.
13: Oddio, però lui ha giocato spesso, Ken lì giocava poco.
12: No, poi è stato infortunato. Sì, certo, diciamo la differenza è che comunque ha avuto più continuità Colomani nel Tottenham di quanto non l'abbia avuta Ken, chiaramente.
9: Colomani è del Tottenham o in prestito?
13: No, questo non lo so, sai.
12: Forse è in prestito anche lui. Mm. Comunque, certamente il mercato degli attaccanti è drogato, questo si può dire, perché ormai gli attaccanti vanno via a delle cifre.
13: È drogato perché certezze non ce ne sono. Poi secondo me ci sono un po' in giro. Io per esempio c'è un ragazzo che gioca alla Dinamo Kiev ucraino che secondo me è fortissimo. Ricordo il nome, c'è un nome ovviamente complicato.
12: Beh, io vado a cercarlo, 2000. Così almeno mi diverto.
13: 2006 credo sia, 2005 o 2006. Ha fatto quasi un gol a partita l'anno scorso.
12: Quindi comunque,
13: però ci vogliono i soldi.
12: Ma i soldi che vuol dire? Perché insomma andare della Dinamo Kiev con 30 20. Milioni?
13: 25-30 milioni, sì.
12: Allora,
9: che
12: c'è
9: quello che si è pagato piccoli,
12: Ponomarenko. C'è
13: lui?
12: Numero 11, sì. Ponomarenko, classe 2006.
13: Guarda i numeri, se non...
12: Ora vado subito. Sì, sai, io mi incuriosisco. Poi te ci dai degli spunti di riflessione, mica male. Quindi è giusto andare subito a capire di che cosa si parla. Lui ha fatto in Premier Liga, insomma, nella Liga Ucraina, 15 presenze, 13 gol. Quindi effettivamente ha segnato quasi un gol a partita.
13: L'ho visto giocare, mi sono anche informato, mi hanno detto prospettive molto alte. Però, vedi, cioè, io parlo di certezze, cioè in questo momento la Juve se deve prendere un attaccante deve prendere una certezza, il Milan deve prendere una certezza, vabbè, il Tottenham.
12: Però questo è un nome che per esempio per la Fiorentina potrebbe andare bene, cioè se te dai via Ken e vai a prendere un ragazzo giovane 2006 che nel suo campionato ha già fatto 20 gol, insomma magari è quel tipo di scommessa che io gradirei da parte della Fiorentina.
13: Sì, poi è un Cristo di 1,95
12: m. 1,88
13: mi hanno detto che è più alto di 1,90.
12: Ah, ecco, no, qui sai, sono i dati.
13: Io l'ho visto giocare. Io l'ho visto giocare 2-3 volte e mi piace molto. Però ecco, la Fiorentina ha tutto il margine per poter fare operazioni del genere. Mentre ovviamente queste squadre, abbiamo nominato Juve e Milan, che hanno avuto il problema della punta. E non hanno questo margine e i nomi in giro non è che siano, vedi, se si parla di Colomani è proprio per questo motivo, perché comunque ha giocato mondiale, nazionale francese, giocava al Tottenham, quindi uno dice boh, vediamo, proviamo, però non ci sono tutte queste certezze, ecco.
12: Ma no, assolutamente, ma mi sembra che di certezze in giro ce ne sia sempre meno e sono quelle che poi vengono pagate 150 milioni, perché fondamentalmente ormai se le possono, le certezze se le possono permettere solo quelli che vanno anche a tre cifre, ecco, perché poi gli altri spesso e volentieri, cioè se pensi a quello che è successo, l'ho riuscito, Cup Miners alla Juve, che è stato pagato decine di milioni e doveva essere fondamentalmente una certezza, cioè lì ci hanno messo la fish, quella dell'Olin, e l'hanno preso in tasca, cioè vuol dire che di certezze veramente in tutti i ruoli ce n'è sempre meno, quindi vince chi riesce a prendere cose nuove, fra virgolette, giocatori ancora da scoprire, i Ferguson, i Frendrup, tanti ragazzi che ha preso Corvino a Lecce, all'Hellas Verona, cioè che poi dopo gli fanno le fortune di queste società, perché sennò non camperebbero, ecco. Io credo che siano queste le strade che la Fiorentina deve battere, perché altrimenti anche ora andare, per esempio, un nome che si fa tanto in queste ore, e io te l'avrei chiesto più in qua, ma a questo punto si sta parlando di nomi in entrata più che d'uscita, perché ci esaltano un po' di più, è Coleoscio, che chiaramente ora è finito davanti a tutti anche per la questione nazionale. La Fiorentina, noi abbiamo scritto il 26 d'aprile che piaceva, quindi insomma sapevamo che era un giocatore che interessava già da tempo.
8: però è un giocatore su Oranto, ci vuole a prenderlo, ci vuole 20 milioni? Ci vorranno 20 milioni per prendere un esterno come Coleoscio, io penso.
13: Non lo so, ma è un investimento che farei. Allora, la Fiorentina deve essere brava nel creare un giusto mix fra delle certezze che ci sono mancate, perché ci sono mancate per XY ragioni, e dei giovani di prospettiva. Ed è la cosa più difficile da fare, no? Perché tu con i giovani comunque, insomma, non è che ci sia tutta sta pazienza, diciamo, no? A Firenze dopo queste due stagioni. Però la Fiorentina non si può permettere nemmeno di fare tutte operazioni di come ti posso dire, che dal punto di vista del bilancio e così siano perdenti. Ha provato a farlo negli anni, il problema è che ne ha, a livello non solo tecnico ma a livello proprio di investimento, ne ha sbagliati tanti. Io ripeto sempre questa cosa, è una cosa che ci tengo tantissimo a dire. Io sento da mesi dire che il Como ha speso 150 milioni. Il Como ha speso 150 milioni e il valore del suo patrimonio in questo momento è almeno raddoppiato. Quindi non ha speso 150 milioni, ha investito 150 milioni. E 90% dei calciatori li ha pagati 10, pagano 30. Li ha pagati 5, pagano 20. Quindi è vero che ha la possibilità di spendere, ma l'ha avuta anche la Fiorentina. Certo, se spendi 18 e quello dopo una stagione vale 3, l'hai buttato via il cesso.
8: Guarda, non saprei cosa altro aggiungere, anche perché considera tutti quelli che devono rientrare dai prestiti, si fanno tutte le liste.
13: Oggi per esempio ho scoperto, leggendo un post Instagram, una roba che mi è apparsa, che Favasulli noi lo abbiamo regalato.
8: Sì. Allora, Favasulli è stato ceduto a titolo gratuito, trattenendo il 50% della rivendita. Questo te lo dico perché ci ho lavorato, quindi la Fiorentina, se domani vuole Favasulli, invece di spendere 8 spende 4, oppure se il Catanzaro lo vende a 10 riceve 5. Quindi è un'operazione che chiaramente ci ha fatto un po' lì per lì, perché la percentuale non era chiara. Io ho parlato col Catanzaro, ho parlato con la Fiorentina, fondamentalmente poi c'è questo accordo, il 50%, che lascia un po' in piedi anche l'idea di poterselo riprendere fondamentalmente. Io non so, te lo riprenderesti Favasulli se ti dicessero
13: sì, ma
8: a
13: come
8: 3
13: no?
8: milioni?
13: Ma come no? Ma io non lo davo via, io non la capisco questa cosa, io continuo a non capirla questa cosa, io vado fuori di testa. Cioè, se c'è una possibilità, anche solo una, che uno di questi ragazzi abbia una prospettiva, ma noi riusciamo a fare il mercato, bisogna continuare a regalare gente. Ma siamo la squadra che ha regalato, ma neanche Babbo Natale ha regalato come noi.
9: Guarda Emiliano, tra l'altro si vedevano le prospettive di Favasulli, perché quest'anno ha fatto il titolare benissimo a Catanzaro, ma già l'anno prima aveva fatto un ottimo campionato di Serie B.
13: Anche se non lo è, Andre, cioè io capisco di più la Juve, che è stata criticata, che vende Huijsen a 30 e poi corre il rischio che valga 80 come oggi, però almeno ha preso 30, noi li regaliamo. Cioè, capito che dico io? Ora se dico domani mattina Favasulli arriva una squadra e ti offre 10 in un momento in cui ti servono, no? 10, perché comunque fino all'anno scorso ero sconosciuto, di grande prospettiva, ti dico cazzo, mi metto una mano davanti, una mano dietro, ma per regalarli, cioè.
8: Secondo te Caiode è stato regalato a quelle cifre, per dire?
13: Non so quali sono le cifre di Caiode.
8: Alla fine 18 con i bonus.
13: No, è già un'operazione che posso capire, Pietro. 18 milioni sono 18 milioni.
8: E poi sono tutti tuoi, eh.
13: Caiode potrebbe valere 30 domani? Non credo possa valere 100. Ora ti dico, è un rischio che corro volentieri per mettermi in tasca 18 milioni che mi possono servire, ma per regalarlo, come è successo con i vari Zaniolo, Ghirardi e quelli che sono, non è un'operazione che non riesco a capire.
8: Cioè, tutti i ragazzi di prospettiva uno se li deve, o li vende benissimo o li deve tenere di sci sotto
13: controllo. No, ma se li vendi corri il rischio, perché corri il rischio che esplodano, no? Però cioè, prendo soldi freschi che magari mi servono per una posizione che in quel momento è più scoperta, e lo posso anche capire, è un rischio, come ti posso dire, che ti prendi volentieri. Però cioè, ora dico, noi critichiamo la società, abbiamo criticato tante cose, ma i risultati del settore giovanile sono sotto gli occhi di tutti da anni. Ora, che è possibile, tanto lui, che la Fiorentina abbia sempre le migliori squadre a livello giovanile e da queste squadre non vengano fuori i calciatori, è matematicamente impossibile. matematicamente impossibile. Quindi ti dico, e che si fa?
12: Sai, anche di questa primavera che ha vinto con tanti 2006 che il prossimo anno faranno, prenderanno la loro strada, eccetera, però qualcosa fuori deve venire, perché altrimenti le vittorie rimangono, no, un po' come così, da una, un'altra figurina ad attaccare un album. Cioè le vittorie della primavera deve essere il fatto che in una squadra che ha vinto il campionato venga fuori nel giro, se non di immediato di un anno, i giocatori che fanno la differenza, che comunque puoi inserire a fare titolari, le riserve. Cioè, noi si rischia di perdere Fortini per un pugno di mosche perché non ha rinnovato il contratto, perché fece,
13: guarda Pietro, ma io capisco, no, che magari Fortini non sarà Dodò oppure Wilfalugi, no, però cioè in questi anni quanti pacchi sono passati che magari un ragazzo della primavera poteva fare esattamente la stessa identica cosa? È lì che vado fuori di testa e babbeleno, capito?
12: No, ma io guarda, ti dico un'operazione per cui sono avvelenato come te, come quello di Favasulli, riguarda proprio Fortini. Perché l'estate scorsa, no, Fortini è stato molto chiacchierato perché rientrava da un prestito dove aveva giocato bene, non si sapeva le coppie degli esterni con l'acquisto pazzesco di Lamptey erano state fatte, quindi Dodò, Lamptey da una parte, Parisi, Gosens dall'altra, e c'era questo Fortini che poteva giocare ambifascia, non si sa che cosa ce ne facciamo, alla fine hanno deciso di tenerlo, che era una scelta che comunque per molti era una scelta corretta, poi l'anno che è stato lasciamolo perdere, ma l'estate scorsa, nel momento in cui te decidi che Fortini è un tuo asset, che lo puoi usare sia a destra che a sinistra, che è un'alternativa, che gioca alla Conference, che gioca alla Coppa Italia, quello che vuoi, e non gli rinnovi il contratto, no, ma quella è un'operazione che è folle, Emiliano, perché noi siamo andati a prendere un giocatore facendogli giocare 10 partite, 5 partite, 20 partite, valorizzando un 2006, con il rischio che quest'estate, siccome non rinnoverà il contratto, ad oggi non lo rinnova, lo devi regalare, lo devi dare via per nulla, e perdi un giocatore che è cresciuto con te e non ne puoi fare niente. È assurda come cosa.
9: Non ha senso, anche perché il contratto era sotto i 100.000 euro, faccio presente. Cioè lui è rimasto tutta la stagione con un contratto sotto i 100.000 euro, ma era già sotto i riflettori dall'anno scorso. Giocatore che ha fatto titolare in Serie B giovanissimo e molto molto bene. Lo devi rinnovare senza entrare nel dettaglio dell'operazione Lamptey, che è imbarazzante.
12: Quelli sono 6 milioni buttati diretti in eccesso, eh?
9: Quella è una roba veramente imbarazzante. Io non sono uno di quelli che ama accusare Pradè, però quella roba lì per mettere pressione a Dodò che rinnova, va via, è stata folle perché Lamptey era un giocatore che arrivava con dei problemi. Io lo chiesi a Emiliano in diretta quando fu annunciato, lui mandò in diretta, eravamo su un'altra live, un messaggio a Roberto De Zerbi che l'aveva avuto al Brighton, e gli disse: se sta bene non è male, il problema è che dopo 18 minuti si è rotto. 6 milioni 18 minuti,
12: no, 6 milioni più minuti. All'ordo almeno 3 milioni,
13: allora
12: di euro.
13: Io dico, no, se tu hai un terzino che l'anno prima in Serie B fa faville, del quale parlano tutti, addirittura se non mi sbaglio si parlava della Roma,
12: sì, no? Senza dubbio, sì, sì.
13: Cioè, il senso di prendere uno dalla Premier League a 6 milioni di euro con una storia clinica, quale cazzo è? Perché a me qualcuno me lo deve spiegare, cioè a me se mi si presenta uno e me lo spiega, comunque tanto non ci credo perché non esiste, non me la può dare la spiegazione, a meno che non mi dica che Fortini gli ha trombato la mamma, allora gli stava sulle palle, è dovuto pigliare un altro, non c'è una soluzione logica. Ma se no continuiamo a parlare di giovani, ma se neanche in una situazione del genere sì, cioè tu hai Dodò e per me Dodò è una certezza. Nel frattempo un tuo asset, un ragazzo giovane, fa il terzino, lo stesso identico ruolo, in Serie B, con grandi prestazioni, deve venire un'alternativa e compriamo Lamptey. Ma dove cazzo andiamo? Io posso capire che compri uno al posto di Dodò, o uno che pensi sia più forte di Dodò, dice che cazzo, ho trovato questo, secondo me è un fenomeno, lo prendo, va bene, c'è problema, però cioè, non ha senso logico, come non ha senso logico far partire la stagione in maniera tranquilla e normale con questa scadenza di contratto.
9: Ma se ci vuoi mettere la ciliegina sulla torta, non ha neanche tecnicamente un senso logico, perché se volevano trovare un limite a Fortini, che il terzino puro a 4 l'aveva fatto meno, aveva giocato a 3, decidi di giocare a 3. Noi siamo andati a giocare a 3.
13: Anche quella, Andre, è una roba che mi fa avvelenare. Io sento da mesi dire che Bastoni e Di Marco non possono giocare a 4, ma il Liverpool ha vinto la Champions League e la Premier League giocato con Robertson a 4.
9: No, ma certo.
13: Ma te pensi che Robertson difenda meglio di Di Marco? È tutta una questione di mentalità, perché la nostra mentalità è quella lì. Di Marco non è Facchetti, Burnic e Claudio Gentile, e allora continuiamo a fare sta roba, tutti dietro, difendiamo, tiriamo le palle in tribuna, ma dove cazzo andiamo? E quello è il problema. Fortini non ha mai giocato a 4. Che cazzo, a 20 anni imparerà a giocare a 4? Insegnagli come mettere il corpo, insegnagli come difendere, insegnagli come lavorare di reparto. Ma se no dove andiamo? Che nascono imparati a 19 anni?
12: No, poi,
13: io non...
12: poi il fatto proprio che fosse un 2006 non ha senso, no, cioè dice no. Sai, lo devo cambiare, devo modificarlo a 38 anni, c'ha l'esperienza ma non ha il passo, non lo può fare. Ma se un ragazzo di 19 anni non può imparare a giocare a 4, vuol dire che non siamo capaci di allenare.
9: Ma ti dico di più, dopo averlo visto quelle poche volte mi sembra più adatto a 4 che a 3. Ma a prescindere, e penso tutto quello che avete detto voi, ricordatevi che siamo partiti per giocare a 3, che Pioli aveva allestito la Fiorentina per giocare a 3 in difesa. Quindi allora Lamptey, che invece a 3 non ci aveva mai giocato, che lo prendi a fare? Ma quando guarda, l'ho chiesto, mi hanno detto perché Dodò, non hanno usato queste parole, ci ha stufato con questo tira e molla, ora gli si mette uno dietro forte, così capisce noi se ci si innervosisce si va a prendere uno forte.
12: Ottima operazione, cioè, ottimo,
13: complimenti. Operazione.
12: A Madrid siamo. No, tra l'altro penso che Milano abbia già detto tutto sull'Amte, cioè è un'operazione che se più ci pensi e più ti fa venire mal di testa. Detto che la Fiorentina l'anno scorso ne ha fatte operazioni dove la comprensione del testo è faticosa, perché senza avere la stessa valutazione che ho per Lamptey, parlando di piccoli a 25, è un'altra operazione che per me non ha senso. Cioè, proprio perché non. Poi dopo ti trovi nelle condizioni di quest'anno che ora sei lì a dire lasciamo perdere Kerr, ma di piccoli che cosa si fa? Cioè, è un'altra operazione quella che ti pone degli interrogativi enormi da un punto di vista del mercato, perché venderlo non lo puoi vendere. Ora, non è vendibile. Che hai speso 25 milioni, non c'è verso di recuperarne 20. Non c'è verso. Poi se trovi un pazzo che te li dà, ben venga, ma non c'è verso. Se lo dai in prestito.
13: Ma anche lì, a me, piccoli. Allora, piccoli come alternativa, ma c'è da leccarsi le dita. Il problema è che tu hai speso 25 milioni per un'alternativa con una squadra che aveva dei limiti in altre posizioni. Quello è il punto.
12: Non c'è dubbio, ma pensa invece alla prima operazione che potrebbe fare la Fiorentina ora, almeno a quello che sappiamo noi. Sono avanzati i discorsi tra gli agenti e la Fiorentina per Tosvet, no? Io so questo, che la Fiorentina sta parlando in modo abbastanza fitto con gli agenti di Tosvet, perché probabilmente è anche una richiesta di grosso, per carità, perché va in scadenza, perché ha un valore inferiore, il cartellino lo prenderesti a un valore inferiore di quello che potrebbe essere con un contratto più lungo, tutti i motivi che mi possono anche andare bene. Ma la Fiorentina ha, senza considerare Amatucci, che è un in più fra virgolette, che ancora c'è da capire di in che direzione vorrà andare la Fiorentina, ha 8 giocatori di proprietà a centrocampo. Anche lì, prima bisognerà capire che cosa fare con questi 8. Cioè, di questi 8, quali sono i giocatori che per la Fiorentina di Grosso hanno del valore? Perché Richardson non lo tieni, non lo puoi tenere, per quello che è successo, per come è andata. Almeno io non lo terrei. Som è andato via piangendo, per carità, non ce la fa più, la Fiorentina, Firenze, un altro che devi trovare il modo di cedere, e l'hai pagato 16 milioni l'anno scorso, 16 milioni, non bruscolini. E poi c'è tutti quelli che hanno fatto questa stagione. Cioè, dove lo trovi lo spazio per Tosvet? Lo devi trovare. Quali sono i giocatori che dai via per Tosvet? Su 8 giocatori di proprietà.
13: Non ne ho la più pallida idea. Io, allora, gli allenatori, ovviamente, avendo lavorato con Tosvet, gli piace. Se poi c'è anche la questione contrattuale, che non sapevo ci può stare come operazione. Però io credo che prima devi lavorare sulle uscite, che non saranno facili nel caso della Fiorentina, per niente.
9: Ma poi
13: ci sono calciatori che sono pagati tanto, sono stati pagati tanto, guadagnano bene, non sono operazioni facili.
9: Al di là dei numeri, è un giocatore forte, a me piace tanto, forse andava preso quando sono retrocessi, però non lo vendevano volentieri in ogni caso, ma e ora va a scadenza 27, ma è un giocatore forse più forte, o siamo lì, che ha le stesse caratteristiche di Brescianini e Fabian, eh? Un po' diverse con Fabian, ma di Brescianini c'ha le stesse caratteristiche.
13: Io sono d'accordo.
9: Le stesse.
13: Io sono d'accordo.
12: Però
9: proprio simili, eh? Cioè alti, grossi, non velocissimi.
13: Cioè, a me quello che fa ridere, cioè, allora, ma tu hai conferme su sta cosa o è una voce giornalista?
12: No, io, questa è una voce, io lavorandoci ti posso confermare che la Fiorentina ci sta pensando tanto e che col procuratore, siccome è un procuratore anche con cui hanno un buon dialogo, che è Ariatti, ne stanno parlando, tra l'altro ne stanno parlando perché avevano già fatto un'offerta a gennaio, sì, sulla stessa traccia di Brescianini, cioè prestito, un diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di permanenza in Serie A a 12 milioni, il Sassuolo gli ha detto no, noi a gennaio i giocatori forti ci si tengono soprattutto per queste cifre e hanno preso Brescianini, poi hanno preso anche Fabian e questo sappiamo come è andato il discorso, però ecco il rapporto è stretto e il fatto che Grosso sia arrivato al Sassuolo, diciamo, è un modo in più per dire che la Fiorentina Torsvet lo prenderebbe volentieri, però come dicevate voi, non ragazzi, lo so. Sono tanti centrocampisti della Fiorentina
9: e sono tutti uguali.
12: No, soprattutto l'unico che si è valorizzato è Ndur.
9: Ne serve un altro di un altro. Già c'è anche Ndur che più o meno ha quelle caratteristiche. Ne serve un altro di un altro con altre caratteristiche, a mio avviso, di un altro tipo di centrocampista, un po' più di gamba, un po' più di tecnica. E ora direte, hai detto Pio? Sì, sono convinto, però ne serve uno forte forte e non un altro. Torsved è forte, probabilmente anche un upgrade rispetto a quelli che ci sono, però sono identici.
12: No, allora il fatto è che la Fiorentina oggi potrebbe partire tranquillamente con Ndur, Fagioli, Brescianini titolari, Fabian o Mandragora al posto di Brescianini, come volete, Mandragora e Fabian alternative e un altro da poter scegliere tra Som, Richardson e Amatucci, per completare i sei del centrocampo. È un centrocampo che a me non piace, te lo dico prima, cioè nel senso non mi fa impazzire per come è strutturato attualmente il centrocampo della Fiorentina, però numericamente e da un punto di vista delle caratteristiche ce l'hai tutte, cioè quindi se prendi Grosso per valorizzare determinate scelte uno potrebbe pensare anche di non metterci male al centrocampo, non io, probabilmente non Emiliano, probabilmente non Andrea, ma con tutto il materiale che hai acquistato, sono tutti giocatori di proprietà, eh? Cioè non è nemmeno da dire sai c'ho dei prestiti che devo tenere per 2 anni poi li do via. Non è, la situazione del centrocampo della Fiorentina è molto complessa, perché o ci metti un Coné, che allora Coné della Roma dico, cioè quindi il miglior centrocampista dell'anno scorso, uno dei migliori, e allora dice sai ho fatto il salto di qualità, ne posso cedere due di questi e ne metto uno fortissimo.
13: Senza, io piglierei Coné del Sassuolo
12: anche, certo, tra quelli del Sassuolo prenderei Coné del Sassuolo, però ti ripeto, ho paura che le cifre siano un po' fuori budget adesso per la Fiorentina, però chiaramente se prendi questo tipo di calciatori va bene,
9: giocatori da dare in cambio, cioè dovremmo iniziare anche
12: sì, ma chi
9: a tavolare qualche trattativa e ci provi
12: beh, provarci non è riuscirci, però
9: anche Fabian gli puoi provare a dare, cioè qualcuno tanto dovranno uscire, no? Richardson non so a chi potresti provare, non ha giocato nemmeno a Copenaghen.
12: Richardson per me o torna in Francia o rischia di fare la fine di Sabiri, però questo è il mio pensiero, cioè per me Richardson ha delle caratteristiche di giocatore anche non scarso, però mi sembra che anche lui di testa sia andato un po' fuori dal seminato, quindi o lo riprendi in Francia dove effettivamente si può imporre con le sue caratteristiche e lo rivalorizzi, oppure il rischio di aver preso un granchio enorme la Fiorentina ce l'ha. Poi ti stavo dicendo prima, ma te ti rendi conto che tra i rientri del prestito c'è Beltran, hai pagato 18, un altro anno diciamo normale, per non dire scarso, Nzola l'hai pagato 13 e ora il suo valore è il diritto di riscatto che c'è al Sassuolo che è 3,5 milioni, Richardson hai pagato 10, cioè, Som ne hai pagato 16, qui è una quantità di soldi che te rischi di depauperare. Vabbè, Barak ormai è ammortizzato il costo.
13: Perché rientra anche Barak?
9: Sì, gli hanno prolungato il contratto quando l'hanno dato via a gennaio. Quindi andava in scadenza a giugno, va in scadenza tra un anno, 27.
12: La sua faccia, Emiliano, dice tutto.
9: No, ma anch'io, io ero, cioè, sapevo che era l'ultimo anno di contratto, pensavo che col prestito alla Sampdoria fosse...
12: No, no, conclusa. Te lo confermo, 2027.
9: È sì, una sì. cosa un po' particolare, cioè dice, non perdo mica un asset così a zero. No, ora ti tocca pagarlo per un altro anno se non stai attento. Sono operazioni curiose, no?
13: Non so, guarda, ti dico la verità, cioè... Non è facile gestire una società di calcio, però mi sembra che qui si sia collezionato veramente errori su errori.
9: Ma secondo te perché hanno prolungato il contratto a Baracca a gennaio quando lo davano in prestito alla Sampdoria?
12: Perché lui gli aveva detto io vado alla Sampdoria ma mi date un altro anno di contratto.
9: Solo per questo.
12: Ma sì, io penso.
13: E allora a te che cazzo te ne frega di Nello?
12: No, anche, esatto, perché hanno fatto la stessa cosa a Sabiri, è desaparecido, l'hanno tenuto lì fino alla fine del contratto, potevano fare la stessa cosa con Baracca a quel punto.
9: Anche perché 5 mesi da pagare.

0: mandi in prestito per farlo tornare un anno dalla scadenza, Favasuli lo regali col 50% e Barak per mandarlo in prestito gli rinnovi il contratto perché speri che possa
1: valorizzarsi.
0: Valorizzarsi.
2: Dobbiamo, cioè, dobbiamo essere bravi, fare uno sforzo e sperare e pensare che sia messa una linea grossa grossa su questo tipo di operazione. Adesso c'è un responsabile dei prestiti alla Fiorentina, mi sbaglio, no? È stato preso uno che gestisce sta roba qui, quindi avremo anche il nome del responsabile su queste operazioni, perché sono operazioni che ti lasciano senza parole e senza una logica. Quindi boh, speriamo che sia il passato. Barak è vicino vicino come passato, è un passato molto prossimo.
1: Più che altro ne sono state fatte tante. Troppe, ecco, quello troppe. Che diceva Emiliano è vero, cioè se te metti insieme tutte queste serie di errori, perché di errori si parla, io non uso il termine fallimenti, però errori sì, errori. Sono tanti, e chiaramente ora per ripianare quel tipo di errori forse non basterà un'estate. Cioè, se sono 26 giocatori che tornano dai prestiti, e di quei 26 almeno 10 hanno dei valori di acquisto da parte della Fiorentina enormi, cioè far sì che in un'estate tu riesca a sistemare tutto è complicato. E soprattutto probabilmente tanti li dovrai dare in prestito, perché chi te li compra questi giocatori?
2: Non c'è dubbio. Sai, Emiliano, mentre si ragionava, pensavo, la Fiorentina l'anno scorso ha provato a scommettere su Viti, che era una scommessa non tirata completamente di fuori, però piuttosto che le spese erano quasi uguali, riportarsi a casa Ghilardi. La verità è che ci sono state delle valutazioni tecniche di una superficialità, perché comunque bastava vedere gli ultimi due anni per scegliere: prendo un prestito con diritto di riscatto 4 milioni Viti o mi ripago 5 milioni la metà di Ghilardi e lo riporto a casa. Non penso che cioè noi tre non avremmo avuto dubbi, no? E invece sono state fatte delle valutazioni tecniche di una superficialità imbarazzante, perché Viti tifa per la Fiorentina, di Borgo San Lorenzo, ha avuto un inizio di carriera importante, ma gli ultimi due anni e mezzo era sparito dai radar. Ti devi porre delle domande, no? Non penserai mica che tutte le volte fai l'operazione Pepito Rossi, cioè, o Borca Valero, perché ha funzionato più di Pepito per motivi fisici,
1: di infortuni,
2: poi,
1: certo.
2: Però Pepito lo prendi perché si infortuna, se no era in Barcellona, cioè.
1: Sì, ma poi non eravamo nello stesso momento di sì,
2: però
1: di
2: la tipologia di operazione è sempre stata quella: vado da uno che si è rotto, vado da qua a me e lo firmo nel momento in che si è rotto e crociato,
0: nord-sud-ovest.
2: Esatto, no?
1: Certo, uno spera, se chi visse sperando morì non si può dire, diceva
2: Pirlo. Kwame non torna?
1: Chi?
2: Kwame non è nostro.
1: No, Kwame è finito. Kwame è finito. Ti d'accordo, è finito. Però torna anche Valentini, Moreno. Cioè, ce n'è tanti giocatori.
2: Moreno è l'unico su cui mi permetterei di rallentare le valutazioni. Anche Valentini non è scarso, però poi ne puoi avere 14 più o meno dello stesso livello. Moreno potrebbe essere interessante. Ha fatto il campionato di Serie A spagnola da titolare
1: nel Levante. Sì,
2: una squadra che lottava per la salvezza, ma l'ha fatto bene. L'ha fatto in crescendo, tanto in crescendo. Secondo me non è uno da regalare. Ecco, l'abbiamo pagato 4 milioni, se si regala si rischia un'altra bischerata.
0: Ma lì comunque Andre riparti da zero, perché l'allenatore vorrà vedere tutta sta gente in ritiro e poi prenderà le sue decisioni.
2: Ma come fa a vederli tutti, a riconoscere?
0: Non so.
2: È un casino, cioè, anche solo te chi sei, cioè, quando ce n'hai 50.
0: Vabbè, io ho fatto ritirare lo Sport in Lisbona, si partiva veramente in 50.
2: Ma la Fiorentina o sistema le cose, no, o 50, no, ma 45 sono,
1: ma anche 50, se rientra anche
2: bianco,
1: sono 26,
2: torna anche bianco,
1: sì,
2: che basca, cioè se non ne piazzano un po' prima, il 10 luglio sono 50. È vero che Viola Park è grande, c'ha tanti campi e tante camere di albergo, ma poi l'allenatore si deve fare in tre per vederli tutti.
1: Poi io non credo che si voglia tenere i giocatori per farli stare in albergo e fargli fare le corsettine terzo campo del Viola Park.
2: Però va fatta, ragione Emiliano, va fatta una valutazione intelligente su 4-5 per non rimangiarsi le mani poi dopo su altri calciatori. Cioè, prima di leviamoceli tutti, vanno guardati bene. Io guarderei anche Beltran, che non mi arrenderò.

0: mai sul fatto che sia un giocatore così, che fa tutto benino e niente bene.
1: Bene, però anche io sono uno di quelli che comunque a me piaceva Beltrán, piace, però poi non pesta e non determina, e quello specialmente in quella posizione è importante.
2: Allora, inizia a leggermi un po' di messaggi, sono arrivati già tanti, spero ne arrivino anche nei prossimi minuti, anche i vostri audio, le domande per Emiliano e per Andrea, 348-7513-933. Consolato, io do sempre, diciamo, la priorità, perché ci scrive da Melbourne, e quindi insomma, sembra, credo che sia per chilometri.
0: Che ore sono?
2: Non lo so, bisognerebbe chiederglielo. Consolato, facci sapere che ore sono.
1: 10 ore in più, è sera.
2: È sera, orario aperitivo. Ciao ragazzi, ma Sottil ritorna anche con la sua storia, ci abbiamo rimesso dei soldi, ricordo a Cagliari che abbiamo dovuto pagare, siamo bravi a regalare giocatori nostri e soldi, ma che razza di uomini di mercato abbiamo? Appunto, saluti da Melbourne. Sottil è un altro che torna per fare, però, no, per proseguire la strada, verrebbe da dire.
1: Sottil, io penso che sia l'ennesimo prestito, sperando che prima o poi sbocci, perché comunque talento c'è.
2: Sì, ho capito.
1: Devi sperare che imbrocchi l'annata, così incassi qualcosa, ecco.
0: No, Emi, c'ha un ultimo anno di contratto.
2: È all'ultimo
0: anno. Imbrocca la prossima, lo prendi completamente.
2: Cioè, lui ha 20,
1: allora gli si 20, rinnoverà il contratto, Andrea.
0: Esatto.
2: 27 anni già, perché ha 27 anni, è del 99 ed è in scadenza del 2027. Lui credo che quando si dice le operazioni in regalo, lui immagino che lo regaleranno, non so a chi, perché lui si immagina in una grande squadra, ma poi quando c'è stato non è riuscito a fare granché. Allora, poi Marco dice: per onestà intellettuale, Beltrán, Zola ed altri, quando sono stati comprati, avevano un prezzo che rispecchiava il loro valore.
1: Sì, assolutamente, ma non si parla di che li abbiamo strapagati nel momento in cui li abbiamo comprati, li abbiamo strapagati perché non si sono poi rivelati all'altezza del valore di quel momento.
2: Vuol dire averli scelti male, perdonatemi. Cioè,
1: vuol dire averli. Allora, in questo caso, a me non è il caso di Inzolassi, perché comunque sono passati 3 anni, ha fatto prestiti su prestiti, ha avuto opportunità, quindi sì. Nel caso di Beltrán, dico ni, perché mi aspetto sempre che possa sbocciare.
0: Sì, e poi aggiungo, nel caso di Nzola
1: non ci credo, per niente.
0: No, ma è difficilissimo. Nel caso di Nzola è un pochino più grave, perché avevamo l'allenatore che l'aveva allenato per anni, sia a Trapani che a Spezia.
1: Nel caso di Piccoli è inspiegabile, perché se qualcuno mi dice che in Piccoli vedeva un calciatore a 50 milioni, allora io, guarda, è un buon giocatore, a me piace, però se tu lo paghi 25, cioè di sicuro, cioè, non vai a fare un affare, quello è matematico, perché cioè, calciatori che hanno quel valore importante per poter essere più di 25-30 milioni non hanno le qualità di Piccoli.
2: No, io sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro, su questo tema Bruno da Viterbo dice, proprio a proposito di Piccoli: il mercato dello scorso anno l'ha fatto Lucci, che è il suo procuratore, che contestualmente effettivamente aveva 3 attaccanti in rosa, tutte e 3, Dzeko, Piccoli e Ken, della sua procura. È un caso particolare che abbiamo già discusso in passato, che sicuramente continuerà a far discutere, perché insomma, avere 3 giocatori nello stesso ruolo, dello stesso procuratore, e con le cifre che sono ballate, qualcosa ti fa pensare. Sicuramente non ci ha fatto un favore, secondo me, per come ha gestito il suo mercato, il mercato di Lucci dentro la Fiorentina, lo stesso Lucci, ma lui gli importa una semplice, alla fine lui deve fare i suoi interessi, gli interessi dei suoi calciatori. Non so quanto abbia fatto gli interessi dei suoi calciatori, ecco, forse questo si potrebbe anche chiederci.
1: No, non li ha fatti, perché mettere 3 attaccanti a competere l'uno con l'altro non ha fatto interessi dei suoi calciatori. Poi io ci credo poco a sta storia, cioè, nel senso, secondo me è più frutto del caso che altro.
0: Io sono d'accordo, se fossero stati degli ottimi investimenti diremmo meno male c'è San Lucci, ma non
2: sì,
0: è
2: però dai ragazzi, l'idea viene a tutti davanti a questa operazione, perdonami da Andrea, è che Lucci e la Fiorentina pensavano che Ken sarebbe andato via, certo. Si sono fatti una promessa in tempi non sospetti, di una cifra in tempi non sospetti, poi